0: Perfetto. Laconico. Vedi, lui sì che ha una visione chiara della vita. Arrivederci. Alla prossima.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Vado a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maru, tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: E stramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: E che
6: cazzo? Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà che la...
6: Ma denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un cervello.
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
7: Ma ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
7: sì,
5: qua.
7: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami, eh.
7: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri, giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Con il tuisa!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che
8: dove?
5: C'è una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un attimo, un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire, Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con i guilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato tu.
8: Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma fai ingazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
8: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù, ti butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ah. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, prendo vaffanco.
5: Pronto.
1: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tony Cop, ed è la fine per tutti.
2: Ciao Antonio, sono la voce del tuo sistema operativo.
3: Ma che cazzo sei, francese, paese, che cazzo sei?
2: Ti abbiamo rimesso in vita, grazie a questo macchinario elettronico. Da questo momento potrai ritornare a chiamare la gente a casa. Come arma, ti abbiamo ricostruito la tua moto che utilizzavi nel corridoio di casa per attaccare la vittima. Sei pronto per la missione, procedi confermando con la password che ti abbiamo dato in dotazione.
3: Cosa?
2: Conferma di aver capito tutto con la password che ti abbiamo dato in dotazione. Devi ripetere, vagabondo, pazzo, scemo di tutti i colori.
3: Vagabondo, pazzo, scemo di tutti i colori.
2: L'attivazione è andata a buon fine, ora sei pronto.
1: Tony Cop.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Tuo cugino, mio cugino.
4: Ma chi è?
3: Ma che cugino sei? Guarda, dove è stato il proprio?
4: Io non capisco un cazzo, è chiedissimo che non sa
3: ridarmi. Ah, capito.
4: Sì, dimmi un po' una cosa, ma tu c'è un cazzo da fa?
3: Tu parlo con lo cito Antonio.
4: Ma tu c'è un cazzo da fa?
3: Ma che cazzo sei, francese, paese, che cazzo sei?
4: Ma come che cazzo dici? Mi hai chiamato, se può sapere che vuole.
3: Cornuto! Quando? Cornuto!
4: Ma dov'è il fanculo, ma per piacere?
3: Ma dove?
4: All'ora di pranzo sta robbi coglioni?
3: Cretino, stupido! Ma dove mi fai a fianco? Ma la telecrea!
4: Tu sai che sei? Sei uno stronzo nucleare!
3: Ah, capito. Activation.
4: Sei uno stronzo nucleare!
3: Vecca, vecca! Vecca, merda!
4: Strille, strille, non capisco niente!
3: Vecca!
4: Tu guardi che cazzo vuol da lì!
3: E cerca di morire che è meglio, va!
4: E non gli affanculo!
3: Ma che cugino sei, guarda, dove è stato il proprio?
4: Ma che dice, che dice?
3: Ah, capito!
4: Come dici per voi?
1: Activation.
3: Vagabondo, pazzo, scemo di tutti i colori!
4: Oh, testa di cazzo, stronzo!
3: Ti sei fatta male!
4: Tu e da chi a fanculo! Vieni qui sotto casa che ti do un'ordita che non finisce più! Se non ci vuoi rompi i coglioni! Sta la gente quando sta a pranzo e a rompi i coglioni come fai tu! Hai capito?
3: Oh, io voglio vendere un culo a tua madre, a tua figlia, a tua sorella!
4: Ma che dici, scemo? Che capisco niente!
3: Oh, io
4: voglio... Leva il fazzoletto alla bocca, fatta conoscere, stronzo!
3: Oh, io voglio vendere un culo a tua madre, a tua figlia!
4: Sto cazzo!
3: E non ti permette
4: proprio... Oh, sai che c'è? Il suo pranzo, mi ha rotto i coglioni! Sciogliete di coglioni! Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo! Ah. E poi...

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Illustrissimo e decoratissimo medicone.it. La contatto perché ho un problema sulla pelle, punto. Vorrei un consulto, se possibile. Grazie.
3: Egregio signore che si rivolge al nostro portale, vedo che lei ha già ben chiaro quali sono i servizi che noi offriamo. Se lei è possessore di carta di credito, può tranquillamente, figa così diretto, magari se diciamo, se lei è possessore di un titolo creditizio, può tranquillamente cliccare a questo link e seguire le istruzioni che le possono dare accesso a un consulto video. Faccina che sorride.
2: Benissimo, la ringrazio. Clicco subito per vederla dal vivo.
3: Salve, eccoci qua.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Salve, salve. Salve. Allora, lei è molto fortunato oggi perché al mio fianco, come vede, ho il medico Maneggioni, dottor Maneggioni, che farà parte di questo staff e io lo sto istruendo sulla visita online, glielo presento.
4: Felice giorno a lei, sono il dottor Maneggioni, medico chiromante, diplomata.
2: Chiropratico, cioè, io non, chiromante non è quello che fa le carte, mi scusi, non vorrei...
4: Non ho capito, scusi, è questo il lavoro mio. Lei ha fatto medicina, lei?
2: No.
4: Allora, si faccia i cazzi su.
3: Vedo che già si è instaurata una certa fluidità nella visita. Il dottor Maneggioni è un esperto, trovato molte settimane che è con noi. Mi dica un attimo qual è il suo problema, a parte il fatto l'aspetto esteriore. Lei ha fatto un incidente di recente?
2: No.
3: Proprio no, perché vedo un po' sfigurato sul lavoro, forse questo è il problema.
4: Un momento. No, pensavo che era sporco lo schermo, invece proprio lei che attira questa macchia orribile.
2: È il mio problema, cioè quello per cui volevo un consulto, questa macchia.
4: Ah, e lei è dalmata? Ci sono altre 100 persone come lei nella stanza?
2: No.
4: Allora non è carica dei 101, niente, purtroppo non si può fare niente.
3: Dottore, come vede, il dottor Maneggioni è persona dotata di una bravura. Lei è sicuro di non essere dalmata? Perché effettivamente l'intuizione medica del dottore mi ha un attimino svegliato alcuni ricordi del mio percorso di studio, in cui mi ricordo di aver letto un trattato sulla dalmatonia.
4: Facciamo la prova del nome. Guardi quest'osso.
3: Ascolti il dottore, guardi l'osso.
2: Lo vedo, sì.
4: Percepisce un aumento della salivazione?
2: No.
3: All'acquolina?
2: No.
3: Allora facciamo un'altra prova.
2: Scusate, ma siete sicuri di essere due medici? Perché sto iniziando ad avere dei dubbi.
3: Senta, guardi, io, lei è fortunato perché ci divide uno schermo, sennò io glielo giuro, gli avrei messo le mani addosso.
2: Ma come si permette, mi scusi?
4: Allora, io le concedo il beneficio del dubbio. La domanda è se io sono medico o non sono medico.
2: No, in generale, perché vi vedo un attimo.
4: Sia preciso. La domanda è se io sono medico o non sono medico.
2: Allora
4: prendiamo queste ossa di pollo, le lanciamo. Sì, la risposta è sì, sono medico.
3: Ha visto? Gliel'ha dimostrato scientificamente. Ha fatto un esperimento secondo il quale le ha dimostrato di essere un dottore. Allora, senta, proseguiamo un attimo con la sua visita. Allora, la dalmatonia si presenta anche, si manifesta, diciamo, a lungo andare, potrebbero aumentarle le macchie. Però per essere sicuri che lei non è affetto da questa problematica, per la quale poi anche il dottor Maneggioni credo che abbia delle terapie molto interessanti, è una modica cifra che poi vi metterete d'accordo. Allora, io adesso le mostro una foto di un albero. Se lei sente l'istinto dell'urina, probabilmente lei soffre di dalmatonia. Ecco, guardi la foto.
2: La vedo.
3: Sente dello stimolo dell'urina?
2: Assolutamente no. No, ma se mi fate spiegare.
4: Scusi, il rapporto medico-paziente è fondamentale. Qua bisogna, ci deve essere fiducia. Allora, la foto dell'albero non ha sortito l'effetto, lei non deve urinare.
2: No.
4: Adesso le faccio vedere il mio buco del culo. Mi dica, ha voglia di annusarlo?
3: Le faccio anche i miei complimenti, dottore, perché dopo lo sbiancamento è eccezionale. È un lavoro.
4: Andate bene l'intervento, lo fate da solo, allo specchio.
2: Ma scusi, dottore, ma lei mi sta mostrando il buco del culo?
4: Ognuno ha le sue terapie, scusi. Ma non lo so, io qua vengono a discutere i metodi della scienza. Dica lei, dottore.
3: Guardi, allora, secondo me quella macchia lì, adesso guardandola bene, capendo il fatto che lei non è affetto da dalmatomia, probabilmente, se posso darle un consiglio, entro 4-5 settimane dovrebbe avere ben chiaro a chi lasciare i suoi beni.
5: Scusatemi, se mi fate dire che cosa mi è successo. Io stavo in cucina che stavo cucinando e ho litigato con mia moglie, mi ha lanciato una padella di olio bollente in faccia. Non è che chissà che cosa ho, volevo capire cosa devo metterci sopra.
4: Ah, allora non lo poteva dire subito. Allora la diagnosi è elementare. Sua moglie è una stronza in merda. Firmate e controfirmate. Prenda un aspirina e dei Rohypnol per dimenticarsi di quella merda di sua moglie.
5: Ma dottore, ma come si permette?
3: Guardi, mi scusi dottore, non sono tutti così. Io le chiedo scusa perché capisco che lei è nuovo di questo meccanismo medicale. Noi affrontiamo spesso e volentieri, siamo in trincea. Noi la fatica che abbiamo ogni giorno nell'affrontare questi boscimani che
4: mi
3: purtroppo
4: rendo,
3: si...
4: Mi rendo conto, però purtroppo io essendo un luminare del mio settore devo prendere una decisione se sostituirla quando lei andrà in vacanza sul portale medicone.it oppure no. E per fare questo avrò bisogno di uno scrupoloso metodo scientifico, lei capisce?
3: Sì. Allora affidiamoci subito per decidere.
4: Vabbè,
3: se sì o...
4: Un momento... Ho girato la carta del bagatto. Sì.
3: Oh, benvenuto nella famiglia medicone.it. Le lascio le redini, le lascio lo studio. Io purtroppo mi devo assentare perché, come lei sa, la Cassazione ha deciso così.
4: Mi lasci anche la password per andare dentro il PayPal, che io sono medico, mica paziente.
0: Radio 105. Only for you. No, no, no. This is zoo. This is zoo. Only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zoo 105. Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Pronta?
2: Senta, io ho l'esigenza di fare un grosso ordine per un quantitativo importante di cibo per mezzogiorno. Lei che cosa ha a disposizione nella sua bottega meridionale?
1: Mi sta prendendo per il culo.
2: Wow, che modi. È sempre così rude coi clienti?
1: Senti, io devo lavorare, non mi puoi rompere i testicoli.
2: Ah, così va già un po' meglio, almeno l'educazione.
1: Meglio così.
2: Senta, lei che cosa ha da mangiare?
1: C'è tutto, quello che vuoi c'ho.
2: Tipo ossobuco? L'osso buco con riso giallo c'è?
1: L'osso cose c'ho,
2: Non colgo la battuta, forse perché parliamo due lingue diverse. Non ho capito. Ce l'ha il riso giallo con l'osso buco, la cassola? Vabbè, però lei purtroppo non sa che io, essendo stato colpito da radiazioni, quando sento parlare meridionale e un po' arrogante, divento abbastanza cattivo. Poi potrebbe non piacerle, capito? Allora adesso vedi, adesso purtroppo mi sto trasformando.
1: Sei un bastardo.
3: Uè, terrone di merda. Vuoi vedere che te le caccio in culo tutte quelle lì mascolate del cazzo? E ridi su sto cazzone verde. Ah! Adesso vengo lì, ti sfondo la vetrina con una manata. Hai capito, terone? Eh? E ride. Ridi perché sei strafatto di carboidrati. Perché mangi solo pasta, bastardo.
1: Proteine mangio io.
3: Sì, le vai a cacciare direttamente nei boschi. Perché sei armato di lancia, terrone. Ride. Però questa risata mi rilassa.
1: Voi non avete niente che cazzo da fare, eh?
2: Ah, mi scusi, mi sono trasformato, non volevo. L'ho offesa per caso? Mi deve scusare, ma sento il meridionale vado fuori di testa. Allora, senta, stavamo dicendo, le stavo chiedendo se aveva a disposizione del cibo. Sì, devo fare una mezza festa fra noi del settentrione.
1: Abbiamo cesari qua, roba di cesari, roba di pesce, roba pesce grosso, pesce grosso.
2: Avete cose di pesce? Di pesce, tipo, ma c'è pesce di acqua dolce, di lago, di fiume, di montagna, sì, possibilmente?
1: Però
2: tipo
1: c'è salata, abbiamo anguille, abbiamo
2: quindi cose
1: capitoni,
2: di quelle
1: capitoni di Napoli,
2: capitoni, roba da terroni, insomma.
1: C'è gente,
2: mamma mia, che schifo! Pronto?
0: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
10: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
11: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
10: Sì, che devo fare? Stavo
11: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
9: Guardi,
10: forse
9: vabbè.
10: C'è il sangue. Allora,
9: sì,
10: signora.
9: Questo
10: mi ascolti,
9: sì.
10: Ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
10: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo.
11: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
11: Stai il telefono, stai?
10: Sì.
11: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che
10: ha
11: c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
11: India, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porcacciami se.
10: Porca madre.
11: Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
9: No,
10: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
9: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto quanto.
9: Va bene.
10: Lo sport.
9: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
10: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
10: Ecco.
12: Glauco! A tavola che conto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
10: ma tu,
12: che
10: ma che cazzo di ora si
12: preferito.
10: Mangia in questa casa, porca...
12: Dai che ti ho fatto l'insalata.
10: Commento il colpo di bagalo, perdi un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cane, c'è il colpo di bagalo.
9: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
10: Uno.
9: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Vaffanculo, bagalo, porco.
9: Di dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
9: Sì.
10: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola con quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
13: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
13: ma
10: fare.
13: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
10: Minchia, ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
13: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
9: Bene,
10: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
9: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
14: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
14: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Long Broad TV, la piattaforma on demand che non lascia mai senza contenuti. Sì, perché dall'esigenza di pochi e le idee di molti, Long Broad è cresciuta a dismisura. Ad oggi contiamo già oltre ben oltre di utenti registrati e tutti entusiasti dei nostri prodotti e delle nostre funzioni incredibili. Perché... noi della Long Broad TV siamo specialisti nell'allungare il brodo.

0: Scopriamo assieme i titoli e le funzioni del momento.
1: Acclamati dalla critica.
0: Dopo Star Wars, una minaccia fantasma, l'attacco dei cloni, la vendetta dei Sith, una nuova speranza, l'impero colpisce ancora, il ritorno dello Jedi e gli altri tre che non voglio menzionare. Noi della Long Broad TV, in una super esclusiva, abbiamo realizzato un ennesimo sequel del sequel.
2: R2-D2 e Aragorn versus Sauron.
3: Figli di Gondor! Ilon! Fratelli miei! Ci sarà un giorno in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza. Ma non è questo il giorno! Ci sarà l'ora dei lupi! Ma non è questo il giorno! Quest'oggi combattiamo! Vi invito a resistere! Uomini di nome!
0: Con l'arrivo dell'estate, balli osceni nei vari villaggi turistici e lo spaccamento di coglioni dei mini club sulle spiagge, noi della Long Broad TV abbiamo realizzato una nuova funzione che vi allenerà a tutti i balli che dovrete fare.
1: Macarena ovunque.
0: Sì, grazie ai nostri campioni della botanica che si sono cimentati nel rieditaggio video, potete gustarvi un qualsiasi contenuto, ma macarenato, come...
2: Forrest Gump Macarena Mod.
4: Buongiorno, mi chiamo Forrest Gump. Vuole un cioccolatino? Potrei mangiarne una tonnellata, questi qui. Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. La vita è uguale a una scatola di cioccolatini. La vita è un cioccolatino.
0: E per chi non ha tempo da perdere, abbiamo inserito anche la funzione...
1: Overlay.
0: Potrai gustarti saghe o serie TV tutte assieme in una stesura unica. Ti basterà scegliere un titolo, attivare la funzione overlay e potrai guardare tutti i titoli legati a quello che hai scelto. Tutti assieme, uno sopra l'altro. Come...
2: Rocky Overlay.
5: Casa mia puzzava?
6: Corri, brutto disgraziato! Dove sei? Hai bevuto il cervello? Devi fare un incontro!
7: Sei arrivato? Quando sono venuto qui?
6: A presto!
7: Non sapevo cosa mi ha
6: fatto. Io non ce l'ho avuto!
7: Non ci riesci mai a trovare!
0: Incredibile, vero? Noi della Long Broad TV siamo specialisti nella

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Oggi Wender chiamerà gli italiani con la voce di Giuseppe Conte.
2: Pronto?
3: Ma voi pensate che sia semplice?
2: Eh?
3: Ma voi pensate che sia semplice?
2: Ma cosa, chi sei tu?
3: Tutte le regioni saranno gialle.
2: Ma non c'è nient'altro da fare che rompere i coglioni?
3: Ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni, che non ci permette di abbassare la guardia.
2: Cosa?
3: Anche lei, accidenti quando domande.
2: Ma vai a lavorare, va che è meglio, ciao.
4: Sì, pronto?
3: Ma voi pensate che sia semplice?
4: Pronto?
3: Ma voi pensate che sia semplice?
4: No, aspetta un attimo perché sono impegnato adesso. 5 minuti.
2: Pronto?
3: Ma voi pensate che sia semplice?
2: Ah, yeah.
3: È per questa ragione che siamo costretti a introdurre un piano di misure che prevedono ulteriori restrizioni. Abbiamo voluto peraltro evitare pasta,
2: pronto?
3: Carne oppure giocattoli per i nostri bambini andando dal parrucchiere. Andando dal dentista.
2: Certo, da parrucchiere. Così ci infettiamo ancora tutti. Bravo, ma Conte!
3: Ma voi pensate che sia semplice?
2: È semplice, cazzo, è semplice.
3: Tutte le regioni saranno gialle. Cosa significa?
2: Che fai schifo!
3: Sono sospese le crociere.
2: Che cazzo porta me di crociere?
3: È un sistema che sta funzionando.
2: Alla grande, Conte! Conte alla grande!
3: Che si sta rivelando efficace. In particolare questo meccanismo ci sta permettendo di dosare i nostri interventi, adottando misure ben differenziate su base territoriale. Cosa significa?
2: Ma fanno schifo!
3: Sono sospese le crociere.
2: Il crociere, ci spattiamo un bacio i crociere.
3: Che siamo costretti a introdurre un piano di misure che prevedono ulteriori restrizioni. Cosa significa?
2: Che fai schifo.
3: Ma voi pensate che sia semplice?
2: Allora ci scemo.
3: Sono sospese le crociere. Cosa significa?
2: Che fai schifo, una volta.
3: Abbiamo deciso di far partire da subito il piano Italia Cashless.
2: Ma tu non stai aiutando nessuno. Non stai aiutando nessuno. Dovevi semplicemente chiudere tutto e aiutare la gente, invece che fare. No, le tasse poi le pagate a marzo, aprile, a giugno. Ma se uno non guadagna adesso, come cazzo fa a pagare a marzo, a giugno? Ne scemo matto.
3: Anche lei, accidenti quante domande.
2: Io? Tu continui a parlare.
3: Continueremo ad applicare il sistema che prevede le regioni colorate, gialle, arancioni e rosse.
2: È un verde, non vedo, un culo assordo.
3: Sono sospese le crociere.
2: Le crociere, la metto ancora una crociera, Conte.
3: Cosa significa?
2: Caffè schifo!
3: Grazie.
4: Pronto?
3: Ma voi pensate che sia semplice?
5: Sempre.
3: Per Capodanno però questo divieto sarà esteso.
5: Sono musulmano io, non mi interessa del Natale.
3: Cosa significa?
5: Musulmano.
3: Sono sospese le crociere.
5: Allilalala.
3: Anche lei, accidenti.
5: Dingilong. Dingilong.
3: Attenzione.
5: Molita ammazza.
3: Ma voi pensate che sia semplice?
5: Molto di fame.
3: Abbiamo voluto peraltro evitare pasta, carne oppure giocattoli per i nostri bambini andando al parrucchiere. Ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni.
5: E vattene a far culo!
6: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù...
4: Pronto?
3: Ma voi pensate che sia semplice?
4: No, non è semplice. Dimmi.
3: Tutte le regioni saranno gialle.
4: No, aspetta un attimo. Chi sei tu, ti scusa?
3: Ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni, che non ci permette di abbassare la guardia.
7: No, ti abbasso mille guardie, ti abbasso mille guardie. Dopo
3: abbiamo voluto
7: qualcos'altro.
3: Abbiamo voluto peraltro evitare pasta, carne oppure giocattoli per i nostri bambini andando dal parrucchiere, andando dal dentista.
7: Sì.
3: Cosa significa?
7: Significa che mi ha rotto i coglioni di

0: la zona gialla, la zona arancione, la zona rossa, ma su chi ha messo cazzo e vaffanculo po-.
1: Grazie.
2: Radio 105.
3: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: No.
1: Eschere! Questa è la musica trap. Che style, ragazzi. Si sente che comunque non si è mai ripreso da quel piumino mai ricevuto.
2: Oh, ma ce lo facciamo sto cazzo di 4,20 adesso?
1: Per i boomer che non capiscono un cazzo, ci stiamo facendo una canna in diretta, perché noi siamo la Milano City Gang. Dai, Biba, passa.
2: Tomoko, l'ho solo accesa. Fausto D.
3: Dimmi, Biba.
2: Che cazzo ce ne facciamo adesso di questo dead?
3: Boh, lascialo lì, passerà quello delle pulizie, chi se ne frega.
2: Bella.
4: 105. Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Ciao a tutti ragazze, bentornata a Molo Prove. Sì, grande ritorno sul canale Twitch. Sì, dopo un periodo di assenza che purtroppo diciamo che col canale non andava tanto bene, e allora per un certo periodo sono andata a dare il bianco nel casco a mio cognato. Adesso però sono di nuovo sul pezzo e sono qua per parlarvi di una cosa che sta sulla bocca di tutti, cioè la AI, intelligenza artificiale. Vai! Allora, per prima cosa, proviamo questo chat GPT, che praticamente è, cioè, un cervellone che tu ci chiedi le cose e lui ti dà delle risposte, fa minchia gli articoli come un giornalista. Si usa molto semplice, basta semplicemente che ci chiedi una cosa e lui fa, ok? Allora, ci loghiamo, tanto bisogna essere educati, salutiamo, ciao chat GTP!
6: Ciao!
1: Questa voce, no, sembra di averla già sentita. Ah beh, proviamo. ChatGPT, che cosa sai di Molo Prove? Facile.
6: Lui Tellone, video blutti, pochi follower.
1: E questo è poco carino da parte tua, ChatGPT, pochi follower. Comunque c'è un canale in crescita, voglio dire, c'è una crescita esponenziale dell'1,6%.
6: In 3 anni.
1: In 3 anni, vabbè, con calma sto andando. E ti ricordi cosa diceva la tartaruga alla lepre? Non lo so io. Sembra insivardita nella pia. Vabbè, senti, oggi sta mio figlio Gigetto, che deve fare questa ricerca. Che devi fare, Gigè?
7: Devo fare la ricerca.
1: La ricerca deve fare, Gigè. Su cosa la devi fare, sta ricerca, Gigè?
7: Napoleone.
1: Allora, ChatGPT, fammi una ricerca di 500 parole su Napoleone, vai.
6: Troppo.
1: Troppo che?
6: Troppe parole.
1: Troppe parole. Facciamo 250, può andare?
6: Ancora troppe.
1: E mo che stiamo facendo? La statosta stiamo facendo, scusa. Fai la ricerca 250 parole su Napoleone.
6: Basso, brutto, cazzo piccolo.
1: E mo tutto qua sta. Oh, che delusione. Gincetto, va bene così la ricerca?
7: No.
1: No, infatti non va bene così. La maestra ci dà un brutto voto poi. Dimmi, dove è nato Napoleone?
6: Corsica.
1: Ah. Beh, non possiamo fare una frase un po' più lunga. Ho beccato l'unico chat GTP introverso. Cice, fate aiutare da zia Patrizia per Napoleone, che quella ha fatto il magistrale. Dai, levate dal cazzo, Cice.
7: La ricerca.
1: E vai da zia Patrizia, non rompere il cazzo a me.
6: Bambino, rompi i coglioni.
1: Oh, mo, come ti permetti? Quello Cice è mio figlio. Scusi, chat GPT, non da larga.
6: Tu, Tellone.
1: Sì, io Tellone, sì, lo so. Che devo fare? Che delusione, che insulto continuo. Ragazzi, diciamo che dal punto di vista della ricerca per le scuole elementari, questa intelligenza artificiale può essere migliorabile, eh? Però ci sono tante altre funzioni che si possono usare, ad esempio la funzione per creare le immagini. Dai! Allora, con questo programmino tu praticamente ci dici: oh, disegnami una cosa, e lui ce la fa proprio. Ad esempio, rifacciamo la grafica del canale di Molo Prove. Midjourney, sono Molo Prove.
6: Tu, Tellone, video blutti, pochi follower.
1: Ma che vi siete messi d'accordo con ChatGTP? Non ho capito. Che siete l'unica banda di stronzi digitali? Ma che delusione.

0: Vabbè, Bigione, immagina una grafica per un canal Twitch con un grosso drago. Vai!
1: Fatto.
0: Scusi, questo non mi sembra un drago.
1: Cazzo con ali.
0: Ma come cazzo con ali? Ma pure le vene ci ha fatto. Ma quando è realistico però. E ma perché mi hai fatto un cazzo di 5 metri? Scusa, drago ho detto, no cazzo. Rifai, forse ho sbagliato io, ma proviamo in inglese. Dragon.
1: Fatto. Goku che caca.
0: Come Goku che caca? No Dragon Ball, dragone, quel che sputa fuoco. Spitting fire, fire.
1: Fatto.
0: Scusa, questo è un gazzone che sputa fuoco.
1: Tu volevi fuoco.
0: No, ma io non volevi il cazzo che spurcava il fuoco. Volevi il drago, dragon. Come cazzo si chiama? Ma come faccio adesso? Togliami il drago. Dai, mettiamo un'altra cosa più che posso mettere sul mio canale. Allora, fammi come un Avenger.
1: Non è possibile.
0: E come non è possibile? Scusa, tu sai fare.
1: Tu Bluto, basta il tellone.
0: Ma che rispetto c'è? Sarai anche intelligenza artificiale, però sei proprio strunz vero. Che cazzo? Che delusione, che insulto. Non sta un'altra roba. Bene ragazzi, insomma abbastanza bene. L'ultima funzione che però si può provare è come fa la musica. Ha fatto pure Jason Derulo, no? Che ha fatto la canzone. E qua, basta inserire che ci dici fammi una cosa e lui la suona. Cioè è una roba avanti che mo gol diventa inutile. Allora intelligenza artificiale, mo fammi un pezzo rock,
1: No.
0: Come no?
1: Stanco.
0: Ma stanchi di cosa? Sei un gol artificiale.
1: Tu essere il 200 miliardesimo.
0: Ho capito, mi sono alzato tardi stamattina, che cazzo devo dire?
1: Ora andare in pausa.
0: Ma quel cazzo... poi dico dei meridiona, che delusione. Sto macchinario sarà intelligente, sto macchinario. Ma è proprio figlio di zocco.
1: Tu e tua madre.
0: E tuo padre con lo stronzo. Ti stacca la spina, ti stacca, bastardo.
2: Radio 105.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is the zoo. This is the zoo.
4: È perlizia.
5: Vai dai.
6: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
7: Sì, con chi parlo?
8: Lei è il rosticcere?
7: No, Livichini faccio.
8: Mi scusi, non ho colto. Cosa dice? Scusi, non parlo la stessa lingua, probabilmente.
7: Olive ripiene di nostra produzione.
8: Olive? Olive la Cologno Monzese?
7: Ua, il pizzino generale facciamo.
8: Il pizzino generale?
7: Pizzio, il pizzino è quello che utilizzava Buonanima di Provenzano.
8: Beh, Buonanima era un assassino, cioè.
7: Vabbè, però sempre si dice la buonanima. L'anima era buona. Come persona era un assassino, sicuramente.
8: No, diciamo che anche l'anima era una merda, perché è uno stragista.
7: Una merdaccia era proprio.
8: Capisco che lei è meridionale, quindi è adoratore del sistema mafioso, però. Senta,
7: no,
8: mi scusi.
7: No.
8: Scusi.
7: Io, diciamo, mi faccio rispettare.
8: Ah, capisco. Quindi lei ha la lupara, la coppola, insomma, nello stereotipo del terrone.
7: Lupara bianca e lupara nera.
8: Ah, le ha anche bicolore.
7: Ma fa meno male.
8: Capisco. Senta, visto che lei è una persona estremamente ignorante, da quello che sto capendo, potremmo avere...
7: Ignorante con la gnu maiuscola.
8: La gnu, certo, che è un animale che vive nel calare.
7: Gnu ignorante.
8: Sì, che è come fa lo gnu, scusi? Lei sa che cos'è lo gnu?
7: Lo gnu...
8: Ah, capisco.
7: Questo
8: che...
7: è lo gnu immigrazione.
8: Perché c'è anche lo gnu fermo.
7: Certo.
8: E come lo fa gnu lo gnu fermo?
7: No.
8: Sa che sono sbalordito dal fatto che lei comunque abbia un'attività commerciale?
7: Sì. Sì, faccio olive ripiene deluxe.
8: Deluxe, quindi anche
7: faccio 45 gusti di olive ripiene.
8: Che cosa si può mettere in 45 olive? Cioè, cosa mette anche gli interni delle automobili?
7: Alla Lionella le ho fatte.
8: Alla Lionella?
7: Nutella. Si può dire Nutella? Siamo.
8: No, io guardi, un'oliva ripiena di Nutella sto per vomitare. Comunque, se a lei e alla sua tribù piace.
7: Dolce salato. Non ho capito se solo Gracco può fare i spaghetti al cioccolato, io non posso fare le olive ripiene alla Nutella. Beh,
8: se lei e Cracco siete due deficienti, non è colpa mia.
7: Sì, con la differenza, Cracco ha i capelli, io sono pelato.
8: Ma guardi, questo rientra comunque tutto nel gran cazzo che me ne frega. Cioè, io l'ho chiamata per avere.
7: Alla Rovazzi?
8: Chi? Lei che cosa? Allora, mi sta facendo nervosire.
0: Mi sta nervosendo.
7: Che gli mando la foto con la DAB.
0: Sai che adesso prendo le tue olive, te le lancio tutte nel culo quelle olive, così fai il 46esimo gusto testa di cazzo. Ride, cosa ridi?
7: Ma lei è più pazzo di me, guardi.
0: Adesso tengo, ti mordo la testa, ti strappo il cranio e te lo riempio di olive. Cosa stai facendo?
7: Pazzo completamente.
8: Mi scusi, no? Adesso sono tornato normale. Mi deve scusare perché purtroppo sono stato colpito dalle radiazioni durante un comizio elettorale della Lega. Quindi quando sento parlare meridionale mi trasformo.
7: Pure io quando sento parlare dei leghisti, mamma mia, come sto.
8: Senta, donatore sano di olio extravergine, io a questo punto la saluto perché purtroppo avendo soltanto olive io volevo dell'osso buco con il riso giallo e.
7: No, io la ringrazio per avermi suggerito il 46esimo gusto, no, tutto pazzo.
8: Non faccia l'oliva con riso giallo e l'osso buco, no.
7: Riso gallo.
0: Che meditazione! Lei è uno squilibrato, un pazzo! Adesso vengo lì e ti schiaccio la bottega con la mano.
7: Tieni panico.
3: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
10: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
10: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
10: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel
4: c***o? A te te l'ho fatto.
10: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Grato Soglio.
10: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
10: Sì,
4: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
10: Stai zitto, mangia. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
4: Ciao, sette bur. Ciao. A sorte.
11: Shitto sanglangan Reader Save the rain.
12: Salve, lei chi è, scusi?
11: Armstrong.
12: Armstrong. Sì?
11: Come and rain. Should I rain.
12: Ah, non è di colore però.
11: Fatlo cazzo.
12: Vado?
13: Ma di là devi fare, pezzo di merda. Di là, non faccia a me.
14: Vai, ma tu.
12: Cosa? Il cerio.
13: Per chi ti è morto, gatto Muffi.
15: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
16: Vai tu lì dentro, vai.
15: Dai, vai dentro.
12: Dai, vieni dentro, Leo.
15: Dai, Leone.
16: No, è troppo.
15: Dai.
16: È una merda.
14: io voglio sapere il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
13: Descrivimi. Allora, prima di tutto Nenna Rosa, sì? appena vede che io muoio,
14: sì?
13: va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia Davè.
14: Gaccia Davè,
13: che è un disco.
14: Sì.
13: E allora,
14: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farei sto morendo?
13: No, muoio io sul letto.
14: Di colpo?
13: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
14: Di chi?
13: Di qualche donna.
14: Di tua moglie?
13: No, lì vive 30 anni, lì non muoio mai, figuriamoci.
14: Okay, okay.
13: Di una bella ragazza,
14: sì?
13: guardando, dico, paradiso mio, come sei bello. E lì respiro che farà. Io me ne vado, e rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
14: sì.
13: mi vestono,
14: sì.
13: mi mettono nella cassa da morto.
14: Sì.
13: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
14: Gaccio davvero.
13: Cagaccio, vai. Oh, moro.
14: E fino al
13: cimitero,
14: sì.
13: ci sarà sempre questa musica qua.
14: Sì.
13: Gaccio davvero.
14: Gaccio davvero.
13: E la gente dietro che balla con me. Allora,
14: e tu non puoi ballare, sei morto?
13: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
14: Sì.
13: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
14: Cosa?
13: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
14: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
13: Ti tiro dentro.
14: Sì, ti alzi in piedi.
13: Mi alzo in piedi. Sì. Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
14: Sì.
13: Ti facciamo un taglio sul culo.
14: Sì.
13: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
14: Sì.
13: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì, l'ultimo respiro, ti dirò quant'è? 42, Leone.
14: E morirò con te.
13: E morirai con me.
14: Per i colpi.
13: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
15: Ragazzi,
13: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
15: Ti interrompo, Leone, è arrivato il caro funebre, ti aspettano sotto.
13: Ma non è adesso.
15: No, è arrivato
13: adesso.
15: Sotto.
13: Si comincia a andare tu, perché no, tu sei già morto.
15: È un
13: cane.
15: È un batter con le ruote nero.
13: Vai tu adesso, tu che fai
15: dentro.
13: Bene alla famiglia.
15: Tu
13: vai
15: tu. Dentro.
13: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
15: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
13: No!
17: Se Adam dai.
18: Out.
19: 105 105. Lo Zodi 105.

Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa puzzare il cazzo come i freni del treno quando fate l'amore. Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo appuntamento, il primo del 2021, con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che presto il mio ano alla Corea del Nord per i test nucleari. E ovviamente per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Ingorgia, ed è dedicata al suo amato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre faccio free climbing su una parete di cazzi. Ah, mio dolce, dolcissimo Cornutazzo, ricordo con dolcezza il giorno in cui ti vidi per la prima volta. Io stavo facendo una cosa a 300 con tutti gli inquilini della Torre Velasca, compreso Rovazzi, quando ti vidi in lontananza, mentre la tua precedente ragazza ti mollava saltando su un camion di senegalesi e sparendo nel nulla. E in quel preciso istante capì che eri il cornuto emaziato che avevo sempre sognato. Ah, quanto sesso ho fatto da allora mentre tu eri in ufficio. Come quando mi misi in testa di scoparmi tutte le persone dai capelli rossi che c'erano in Europa. E ci riuscì in una sola settimana. O quando al nostro matrimonio sulla torta feci mettere il pupazzetto della sposa che spompinava il prete. Che ricordi indimenticabili. Già, mio caro Cornutazzo. Ti ricordi quando andavi a giocare a calcetto, ma arrivato al campo non c'era nessuno dei tuoi amici? È perché erano tutti dentro di me. E lo sai perché i tuoi 8 fratelli vengono a trovarci tutti i giovedì sera, proprio quando tu hai il corso di chitarra? Esatto, mi sono scopata tutti i membri della tua famiglia, compresa nonna Concetta che è morta da 30 anni. Purtroppo recentemente mi sono annoiata di metterti le corna. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un simpatico vecchietto tutto pepe di nome Vacchi. Sono certa che riuscirò a battere il record di corna che gli ha fatto la sua ex. Con affetto, tua Ingorgia. P.S. Lo sai che il grilletto di tua madre è più grosso del tuo cazzo? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Ringraziamo Ingorgia. E a proposito di Giorgia, visto che siamo giunti al termine del nostro appuntamento, vi voglio cantare il mio nuovo indirizzo mail, che è...

con in mano i tuoi Zebedei. Come godrei scoparti e poi farmi tua zia e i tuoi. Io ti entrerei

che sto spruzzando sempre più. Come godrei, donna o uomo che sei, quando sei lì e non sai quanti cazzi tu prenderai. Come godrei a sbordare gli occhi tuoi, incollarli e poi eiaculando sempre più, sfondando te.

Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

0: pronto?
1: Sì, pronto, signora, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, sto qua in strada, lei che ha chiamato per il Demogorgone?
0: Ma io non ho chiamato nessuno.
1: Ah, guarda signora, perché purtroppo ci è arrivato questo Breaking Bad e stiamo facendo dei lavori qua sottosopra.
0: Lavori dove?
1: Nel sottosopra, qua, manto stradale. Ci volevo avvisare che per qualche ora non sarà disponibile luce, gas, telefono, tutto quanto, stacchiamo tutto.
0: Da che ora?
1: Il Demogorgone è lungo, ce lo dico subito. Better Call Saul.
0: No.
1: È un linguaggio tecnico, comunque non ci voglio rubare troppo tempo. Quando sente il segnale d'allarme che ci arriva dal telefono, spenga contatori, gas, luce, acqua, spenga tutto che non si sa mai.
0: Cosa devo fare?
1: Deve ascoltare il segnale d'allarme, se non mi ascolta il segnale d'allarme come lo riconosce?
0: Deve sentire l'allarme per telefono.
1: Sì, deve sentire il segnale d'allarme per telefono, perché qua abbiamo dei peaky blinders altissimi, peaky proprio.
0: Ma dove siete voi adesso?
1: Nel sottosopra, signora, nel sottosopra.
0: Sotto il mio portone?
1: Sì, sotto, cioè, diciamo sotto il portone stanno tutti gli impianti, signora, nel buco sotterraneo.
0: Vabbè, io lascio acceso.
1: No, non lascio acceso, quando sente il segnale d'allarme mi spegne tutto.
0: D'accordo.
1: Rimanga
0: d'accordo.
1: In linea che le faccio sentire il segnale d'allarme.
2: Pino in segno c'ha la fregna. Pino in segno c'ha la fregna. Pino in segno c'ha la fregna.
1: Signora? Pronto, signora?
0: No.
1: Meglio!
3: Quelli del 5 Gigi.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, la chiamo per l'allarme Demogorgone, lei che ha fatto la segnalazione?
4: Non è messo un furgone, no.
1: No, non è un furgone, ci è stata segnalata la presenza di un Demogorgone negli impianti luce, gas e telefono.
4: Sì.
1: E lei che ha chiamato la protezione civile per questo?
4: La protezione civile, no, io non ho chiamato nessuno.
1: Perché io ho qua un elenco dei numeri di persone da chiamare, perché dobbiamo interrompere la fornitura di luce, gas, telefono, acqua, tutto quanto, per almeno una mezza giornata.
4: Lei interrompe la luce, il gas e tutto?
1: Sì, luce, gas, telefono.
4: Ci mancherebbe altro.
1: Guarda, io non è che non lo decido io faccio solo l'operaio, io arrivo e
4: sì,
1: chiudo tutto.
4: Però l'operaio non può staccare tutto di sua iniziativa, devono avvisare, perché qua comunque c'è in atto. Sì. Dei lavori che non si può interrompere la fornitura di gas.
1: Ma non sono io che decido, io faccio.
4: E allora se non lo decide lei, dica ai suoi superiori di avvisare per mettere in sicurezza gli impianti.
1: Ma ce lo dica lei ai miei superiori, io sono un operaio, sono pagato per venire qua a fare il lavoro che mi dicono di fare. Se c'è qualcosa che sta andando, una lavastoviglie, una lavatrice, uno scaldaboiler, qualsiasi cosa, lo chiudo. Prima però... Ma vaffanculo, vaffanculo, ma gente che lavora, ma nessuno la rispetta. Ma richiamo Scrooge qua, bastardo Scrooge, maledetto!
5: Scrooge.
1: Mamma mia, sto cuore di pietra!
3: Quelli del 5 Gigi.
6: Pronto, Ilenara?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, sto operando in zona, mi scusi il disturbo, la avvisavo che nelle prossime ore potrebbero esserci delle interruzioni delle forniture, gas, luce, telefono, acqua, tutto quanto.
6: Ah sì? Ma qui nella nostra zona?
1: Sì, mi dispiace signora, perché purtroppo c'è stato un Breaking Bad, abbiamo dovuto intervenire con lo Squid Game.
6: Ho capito.
1: Purtroppo stamattina verso le 7 è stata segnalata la presenza di un Demogorgone e quindi si è attivato il Breaking Bad, adesso ci sono i Peaky Blinders purtroppo alti così e dobbiamo intervenire con uno Squid Game. Lei mi deve solo riconoscere il segnale d'allarme che noi mandiamo.
6: Guardi, io non sono pratica di queste cose, questo è un ufficio.
1: Lei si appunta il codice su un post-it, se c'è un foglio di carta o qualcosa, e quando riceverà la telefonata con questo segnale semplicemente mi tira giù tutto l'impianto, luce, gas e acqua, cioè chiude proprio e non le usate per qualche ora.
6: Va bene, vediamo cosa mi dice il segnale.
1: Sì, perché se si rischia l'attacco. Mi scusi, sto parlando, porco d'inchia. Sto parlando e parlo da solo. E sono ammalato, se deve andare. Andà, portami un teschio, Felix. Essere o non essere?
4: Sì, mi dica cosa c'è.
1: Questa mattina è stato segnalato un Breaking Bad e quindi siamo intervenuti qua nel sottosopra a sistemare le cose. Volevo dire che nelle prossime ore potrebbe esserci interruzione, luce, gas, telefono, acqua, tutte le fornature. Per il consenso informato mi deve riconoscere il segnale in codice che noi mandiamo al telefono in modo tale che...
4: No, guardi, lasciamo perdere, quando rimango senza corrente rimango senza corrente. La saluto, buona giornata e buon lavoro.
1: Ma questo veramente così ha fatto? Quando rimango senza corrente, minchia, io senza pelle ti lascerei, porca puttana, senza occhi, anzi no, gli occhi te li lascio per vedere quanto sei stronzo.
3: Se si sente male provi a contattare quelli del 5G.
5: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Tamarri!
3: Allora merde, Massimino e Giovannino sono stati invitati a farsi le nasche ad un addio al celibato. Adesso chiamano dei geppetti sega alberi per farsi o fare una balestra gigante spara cristiani. Ovviamente finisce subito a coltellate.
4: Pronto?
5: Falegnamo?
4: Sì, prego, mi dica.
5: Praticamente se doveva venire là in zona per l'addio al celibato di un amico. No, ci stiamo organizzando, sta cosa. Tu sei falegname che lavora in legno, fa tutte le cose a richiesta?
4: Sì, ma siamo fuori a lavorare, quindi non siamo in vita adesso. Siamo fuori, abbiamo...
5: Siete fuori.
4: Siamo fuori, quindi...
5: Siete fuori in che senso? Cioè nel senso che vi siete tutti fatti, vi siete drogati la faccia o siete fuori... Per sempre stai fuori tu? Cioè non torni più in azienda?
4: Non ho capito, scusi.
5: Lo sto induendo che non l'hai capito, sei fatto 4-5 grappette stamattina. Dico, siete fuori dall'azienda per sempre? Non torni più? Vai più a lavorare?
4: Mi scusi, di cosa abbiamo...
5: Hai vinto il gratta e vingi? Te lo stavo dicendo di cosa ho bisogno, giù subito parti, no, siamo fuori. Guarda sto scemo di merda. Chiamalo un attimo con la tacchino.
6: T'ha fatto sega.
4: Pronto?
5: Give me a motherfucking beat. Scemo di merda! Vuoi vedere che la prossima volta che metti giù la cornetta ti levo braccia e gambe e ti uso come tavola da surf? Bastardo! Che cazzo metti giù la cornetta, ti stavo parlando? Mi hai fatto scendere proprio il nervo dagli occhi. Hai capito?
3: Ora però entra Giovannino con il suo modo di fare del cazzo e volano schiaffi.
4: Pronto?
5: Ando? Ando?
4: Sì, pronto?
5: Figlio di puttana, sei falegname?
4: Sì, sono falegname.
5: Benissimo, senti, devi farmi la balestra, fai le balestre? Sì, mi serve una balestra di legno grandissima, che devo fare una festa con il mio amico che si sposa e praticamente vuole fare il video su YouTube dove lo lanciamo in aria e atterra sulla coppa.
4: No, io comunque le balestre non le faccio.
5: E tu cosa fai, figlio di puttana?
4: No, anche se lo dici cantando, figlio di puttana, non mi piace comunque.
5: Ridi su sto cazzo. Allora, senti, quanto costa la balestra, figlio di puttana? Oh, Geppetto! Ma guarda sto scemo, oh, minchia!
3: Ci vuole una bella succhiata di fica. Chiamiamo una stronza, sproietti da cazzi e operiano.
7: Legno Company, buongiorno.
5: Pronto, buongiorno. Senta, fa del legno voi?
7: Sì, lo commercializziamo.
5: Fantastico.
7: Pronto?
5: Sì, sono qui. No, che sto guardando un video su YouTube mentre stavo parlando, mi ha fatto ridere. Senta, signora, noi avrei bisogno di parecchio legno. Mi sente?
7: Sì, sì, sì.
5: Sì, ma mi sta venendo la carogna adesso proprio questa roba. Senta, signora, allora, per fare una palestra.
7: Pronto?
5: Sono qui, mi viene da ridere. Yeah. Senta, signora, ma se io vengo là e le ciuccio la figa. Secondo lei?
7: Pazienza, ma ho gente in ufficio. Mi dice solo il contenuto della chiamata perché ho gente in ufficio.
5: Sì, signora. Allora, mi serve una balestra per lanciare il mio amico e le callembo la figa. Yeah. Ti stai eccitando, eh? Bastarda. Pronto? Ma va che ha chiuso sta merda, oh!
8: Ma dove che la gente è maleducata?
5: Mezza carogna! La gente è maleducata e poi mettono i cazzo di numeri sulle pagine gialle. Ma poi devono morire di fame.
8: Yeah. Carattere.
3: E anche sto giro è finita in merda. Con sti due terroni non si riesce mai a fare un cazzo. Vabbè, mi faccio un pippotto e torno a sfottere i cingalesi. Ciao succhiacazzi.

0: Pronto?
1: Mi scusa il disturbo, sono un operaio del 5G, ci sono qua in strada che c'è stato un caso di Osomaki. E dobbiamo sospendere il fornitore di gas, luce, acqua per un paio d'ore.
0: Ma guardi, non ho capito, ma qua a chi sta telefonando?
1: A lei sto telefonando, adesso sto chiamando tutti quanti gli inquilini che purtroppo dobbiamo tagliare luce, gas, acqua, tutto quanto, che c'è stato questo Osomaki e che potrebbe diventare Uramaki, è terribile, c'è una cosa, è un caso di edamame.
0: Guardi, non ho capito niente.
1: Mannaggia, ce lo spiego. Allora, io sono un operaio.
0: Allora, guardi, non deve chiamare a me, deve chiamare l'amministratore.
1: Amministratore, già è stato avvisato. Io sto chiamando i condomini uno per uno, i persone, gli abitanti uno per uno, che quando tagliamo il gas, luce e acqua, rimangono senza gas, luce e acqua. È proprio scritto nelle stelle, cazzo.
0: Ho capito, qui dobbiamo spostare le macchine.
1: Deve spostare la macchina, sì. È un diesel? Che cazzo è lei, Francesco Salvi? Cazzo c'entra la macchina? La buca sta, deve chiudere acqua, luce e gas. Che macchina deve spostare lei?
0: Ah, ho capito, acqua, luce e gas.
1: E telefono pure.
0: Va bene.
1: Ecco, quando sente il segnale d'allarme che ci arriva dal telefono, spenga tutto.
0: Ho capito.
1: La faccio sentire il segnale d'allarme. Mi dia solo un momento che qua c'è Felix con il segnalatore d'allarmatore.
2: Tananai non caga mai. Tananai non caga mai. Tananai non caga mai.
1: Pronto? Che è il modo di comportarsi questo con un povero stitico? Ma guarda, gente senza pietà.
3: Quelli del 5G.
4: Pronto?
1: Buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5G. C'è stato un... praticamente sono portati via ramen e quindi c'è stato un caso di Uramaki. Stiamo intervenendo in strada, dobbiamo chiudere luce, a gas e acqua per un paio d'ore. La besavo.
4: No, ne sappiamo niente di questa storia.
1: Non ne sapete niente perché glielo sto dicendo io adesso. Io la sto informando di questa cosa, capisce?
4: Ho capito.
1: Purtroppo, guardi, qualcuno si è portato via tutto il ramen e gli impianti sono andati in Uramaki. E quindi adesso dobbiamo fare questo intervento teriyaki per evitare le damame. Ci vorranno un paio d'ore. Lei, quando sente il segnale che le mandiamo via telefono, mi raccomando, mi spegne tutti gli impianti, va bene?
4: Va bene, spegniamo tutte cose, ok?
1: Aspetti però che le devo mandare il segnale prima, mi deve riconoscere il segnale. Ha qualcosa per prendersi un appunto?
4: No, non ho niente qua, sono in ascensore pure.
1: Vabbè, quindi. Magari a memoria d'uomo. Un attimo, stia lì al telefono che le faccio sentire il segnale. Stia lì.
2: Tananai non caga mai. Tananai non caga mai. Tananai non caca mai.
1: Ha preso nota del segnale?
4: Vabbè, va.
1: Angolo a lei e a tutta la sua famiglia di stronzi.
3: Quelli del 5G.
5: Pronto?
1: Signora, buongiorno, mi scuso il disturbo, sono un operaio del 5G. Buongiorno, sono qua in strada, stiamo effettuando dei lavori di emergenza.
5: Che cosa desidera? Chi è lei?
1: Beh, mi scusi il disturbo, signora, sono un operaio, stiamo facendo dei lavori sulla rete gas, luce e acqua. Purtroppo c'è stato un furto di ramen e quindi gli impianti sono andati in Uramaki. E adesso dobbiamo scongiurare le damame, quindi dobbiamo chiudere tutto quanto per un paio d'ore.
5: Che cosa deve chiudere? Dove? Che cosa?
1: Devo chiudere tutti gli impianti, luce, acqua e gas.
5: E allora?
1: Tra l'altro è pieno di tofu qua, siamo sommersi di tofu, vabbè.
5: Ma per quanto tempo?
1: Dipende signora, perché qua, allora, noi abbiamo uno yaki udon e al tavolo.
5: Che cosa? Dipende da quanto?
1: Allora, noi qua abbiamo uno yaki udon.
5: Vabbè.
1: Adesso, quando stacchiamo tutto, le manderemo un allarme telefonico. Deve seguire delle procedure.
5: Sì, ma voglio sapere per quanto tempo. Non è che potete lasciare la gente tutto il giorno.
1: Signora, se prevedevo il futuro era verissimo.
5: Come?
1: Dicevo, signora, se prevedevo il futuro andavo in ospite in televisione. E purtroppo la palla di cristallo non ce l'ho, ce n'ho due di carne. Allora, se adesso mi ascolti il segnale e si prende un appunto, finiamo questa telefonata, va bene? Ascolti.
5: Ma dove lo deve ascoltare se non c'è?
1: E dove l'ascolta, signora? Appesa al soffitto, al telefono lo deve ascoltare.
5: Avanti, aspetto, forza.
1: Adesso, ascolti bene, vai fermo.
5: Andiamo.
2: Tananai non caca mai. Tananai non caca mai. Tananai non caca mai.
1: Ha sentito il segnale?
5: Ma vaffanculo.
1: Ma perché, signora?
5: Ma che male parole dite?
1: Ma come che male parole, signora? Questo è giapponese. Pronto?

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Adesso Falco è morto, capito? Di vecchiaia. E lo voglio preparare. Da tenere così. Lo voglio mettere come centro tavola. Poi gli ho dato io il nome Peppino. Il Falco Peppino. E niente, è rimasto
4: Falco?
3: Peppino.
2: Giovannino è riuscito a trovare il tassidermista per il suo falco, Peppino, ma adesso, tocca a Massimino, sentiamo.
1: Tamarri!
4: Pronto?
5: Pronto? Sei imbagliaio? Riempi gli animali?
4: Faccio gli animali imbagliati, sì.
5: Sono Massimino di quarto, non ci conosciamo. Sto facendo fare un po'. Che cazzo ridi? Ridiamo tu, che sono? Ho detto il nome, che ha detto che sono pagliaccio del circo.
4: No, c'è un nome buffo, perché lo sorrido. Dimmi.
5: Ah, Massimino di quarto è un nome buffo.
4: Vabbè.
5: Piero Camicia Sporca è un nome buffo, mica Massimino di quarto. Che ride. Ah, che ti sei fatto l'elio stamattina, è tutto
4: sì,
5: pazzo.
4: Hai capito, sì.
5: Vabbè, senti, quando hai finito di farti, ti devo fare una domanda. Praticamente è venuto a mancare un compagno di una vita, che è il mio pitbull, Piero.
4: Bel nome.
5: Lo so, mica, guarda, una roba mi ha spezzato il cuore, era bello muscoloso, proprio quando lo portava a pisciare anche i piccioni scappavano, una roba.
4: Pensa che c'aveva,
5: gli lasciava il pelo lungo sulla testa e gli faceva il ciuffo indietro col codino anni 90, c'aveva una roba di una bellezza stratosferica. Insomma, sta animale ci ho sempre tenuto una cifra, no? Allora, senti, se ti porto la salma di Piero.
4: Portala. Deve sì. essere congelata, però, ricordati.
5: Sì, sì, adesso è in frigo.
4: Deve essere bello duro.
5: Sì, ma parla bene, che comunque stai parlando di un fratello praticamente mancato.
4: No, hai ragione, Piero.
5: Allora, io a Piero gli voglio rendere giustizia per l'animale potente che era. E lo vorrei imbagliare in una posizione come di azzannata al collo. Cioè, tu fai anche le espressioni?
4: Certo, ovvio.
5: Se ti porta anche tipo pupazzi di una persona, no?
4: Ah, sì.
5: Cioè, tipo in una posizione di sofferenza a terra. Tu mi puoi fare Piero, tipo, proprio che ci tira la sbranata alla gola con la
4: certo.
5: zampa che lo tiene immobile?
4: Ti costa un po' di più, però, cioè, nel senso che... Se
5: per i soldi non è un problema che ti copro, proprio ti faccio un vestito.
4: No, io ti so.
5: Ovviamente non voglio sapere proprio, ma non mi parlare di fatture banche, che sono tutti soldi sporchi. Cioè, te lo dico
4: no,
5: proprio,
4: vabbè.
5: Capito? Quello,
4: certo,
5: proprio
4: sì,
5: te lo infili in bocca come le pezzate e ti devi accontentare, non me ne frega un cazzo.
4: Scusami.
5: Cioè, non so se capite il personaggio. Non so se capite il personaggio che sta parlando, no?
4: Ok.
5: Facciamo così. Allora, io ti porto questo angioletto di papà. Fresco. E tu me lo metti nella posizione. Ma tu non c'hai un orso lì?
4: Io. Potrebbe anche un orso, sì, non ce l'ho.
5: Perché
4: prima.
5: Allora potrei fare tipo una scena di lui che abbatte un orso, che con lotta.
4: Lui era un cane, di solito quei cani lì sono cani che nascono come cani da lotta, no? Cioè contro l'orso, giusto se non sbaglio.
5: Questo non lo so, io l'ho sempre usato con i marocchini.
4: Ma hai fatto bene, cazzo.
5: Nel senso che sai, al parco quando ci sono le crisi di zona, poi sto prendendo i covid, i clienti sono pochi. Quindi bisogna lottare per la sopravvivenza, capito?
4: Ascolta,
5: Piero comunque
4: c'è...
5: è venuto a mancare di morte naturale, nel senso
4: okay,
5: che
4: siccome, anni aveva?
5: Siccome purtroppo aveva il vizio che pippava il cane e
4: cosa?
5: Il cane pippava.
4: Dai.
5: Ma perché è successa una volta? Perché è cascata una chianca per terra e lui se l'è fezzata. Gli ha tutto l'ho dovuto chiudere in camera da letto per una settimana, quindi stava sbranando pure a me. Gli ha tutto impazzito.
4: Che è morto, mica sarà morto per questo, no?
5: No, ma va, mica mangiava come un bastardo, l'ha preso bene.
4: No, okay.
5: Mica gli faceva meglio a lui che a me. Io c'avevo le fisse, lui era ancora un po' fumava sul divano. senti, allora me lo fai nella posizione in cui sbrana l'orso.
4: Vabbè,
5: vengo là e poi mi fai
4: quando parlo. Vieni qui ne parliamo. Quando viene a portarlo ne parliamo.
5: Sì, ma stai calmo. Sempre
4: no,
5: con calmitudine,
4: perché
5: capito?
4: Ma adesso dico Piero. Pietro, no?
5: Chiamalo Piero. Piero,
4: okay.
5: Senti che nome potente.
4: Non ti interessa sapere tempi e prezzo per la realizzazione?
5: Ah, vabbè, i soldi non me ne frega un cazzo. Se mi chiedi troppo, okay. Ti minaccio e vedi che ritorniamo nella cifra corretta e ci capiamo.
4: No.
5: Vabbè, comunque non me ne frega un cazzo, dai. Allora adesso l'indirizzo, magari ti chiamo quando vengo giù, perché comunque mi devo ficcare in spalla e venire giù in motorino.
4: Vedi? Non ho capito, scusa.
5: Devo caricarmi in spalla a Piero e venire giù in motorino.
4: Sì. Da dove chiami? Non ho capito.
5: Da Milano.
4: Il motorino da Milano.
5: Da Quarto Giaro, sì, la patente me l'ha ritirata. Vabbè, ma te che cazzo ne frega di come vengo? Scusa, no, capito? Che sei uno spirito, sei il vigile urbano che mi devi chiedere i cazzi.
4: No, no.
5: Vabbè, dai, allora dai, che mi asciuga tre quarti di minchia. Ti chiamo quando vengo giù, dai. Ciao.
4: Ok, perfetto. Va bene. Ciao, ciao.
5: Minchia, povero Piero. Non se lo meritava.
1: Tamarri.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere. Sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
7: Ti do tutto Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quando ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora la sai?
10: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
9: schifo. Dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
1: Dopo l'incredibile successo insuperabile ottenuto da Adrian, la serie evento. Adriano Celentano, con 720 fantastilioni di euro, un numero inventato solo per lui, prova a creare una nuova serie ancora più originale, ancora più evento. Adrian 2, la serie è ancora più evento.
2: Signor Celentano, non possiamo più permetterci di fare una serie con lei. È stato bello, c'erano i disegni di Milo Manara, le musiche di Nicola Piovani, ma lo share è stato dello 0,00000000000000000001%.
3: Ewe, sei forte. Adrian è stato un successo planetario. Se poi la gente non ha capito l'incredibile potere dell'opera, non è mica colpa mia.
2: Non è questione di capire o meno, signor Celentano. Non c'è stato share. Non possiamo rifarlo.
3: Ma questo parlerà della pace e della natura.
4: Anche l'altro parlava della pace e della natura.
3: Sì, ma questo di più.
2: No, non possiamo.
3: Ho 720 fantastilioni di euro.
4: Ma non è neanche un numero.
3: Ti succhio l'uccello.
4: Andata.
1: E dopo aver convinto il direttore di produzione con metodi assolutamente non discutibili, parte la produzione di Adrian 2, la serie ancora più evento. Ma gli altri impresari delle emittenti televisive non sono affatto contenti di questa scelta e in segreto cospirano contro il cantante della Via Gluck.
5: Non possiamo permettere a quell'egocentrico pagliaccio di fare un'altra serie che ci farà andare in perdita.
6: Sono d'accordo, dobbiamo fermarlo. Dobbiamo ucciderlo.
5: Sì, così potremo mandare in onda la vera serie evento. D'Agostin, la serie evento su Gigi D'Agostino.
1: Nel frattempo, in cima all'albero di 30 piani dove vive Celentano, il cantante sta discutendo con sua moglie Claudia Mori.
3: Claudia, ancora con questa storia di Ornella Muti. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi.
7: Basta con le citazioni e le tue canzoni. Non succederà più che torni alle 3.
1: Qualcuno entra dalla finestra spaccando il vetro.
3: Che succede? I want to know.
8: Vaffanculo, Celentano.
1: Adriano Celentano viene brutalmente ucciso. Tuttavia la faccenda viene insabbiata dalle major dell'industria cinematografica.
8: Celentano è morto schiacciato dal peso del suo ego. Non esiste nessun omicidio.
1: Ma un gruppo di fan sfegatati del cantante, nominati gli amici dell'orologiaio, sanno che la questione puzza.
9: Ragazzi, non capite che c'è sotto un complotto? Sicuramente Adriano lo sapeva, in qualche modo deve averci avvertiti.
10: Ma certo, nelle sue canzoni ci deve essere la risposta.
1: E così si mettono ad analizzare i testi delle canzoni di Celentano. Finalmente la verità. All'interno di Prison Call in Ensina e Chiusol è contenuto un inquietante messaggio subliminale che presagiva la fine del cantante e tutta la verità sul complotto.
9: Eureka! Adriano è stato assassinato a casa sua perché le major non volevano fare Adrian 2! Lo dice Prison Call in Ensina e Chiusol! È palese!
10: Forza! Andiamo a fare luce da quei bastardi!
1: Il gruppo di rivoltosi va alla sede della Mafia Corporation, dove sono presenti tutti i capi delle emittenti televisive. E con sassi e bastoni riescono a fare irruzione e andare nella sala riunione dove sono tutti riuniti.
11: Maledetti bastardi!
8: Che ci fate qui? Cosa volete?
11: Avete ucciso Celentano! Sappiamo la verità! Abbiamo decifrato Prison Call in Ensina e Chiusol!
8: Ma che cazzo state dicendo? Quella canzone non ha senso! E poi... è di 40 anni fa!
11: Celentano aveva previsto tutto!
1: Prima che possa finire la frase, le guardie entrano nella sala cercando di fermare i rivoluzionari. Partono scontri e violenze che mettono a soqquadro la stanza. Ma ad un certo punto un tuono irrompe in mezzo a loro! E nel cielo compare l'immensa immagine di Pavarotti che canta. Davanti ai loro occhi si materializza Adriano Celentano.
3: Ehuè, ragazzi!
9: Adriano, sei vivo! Ma come?
3: Non capite. Tutto questo in verità era Adrian 2. L'avete vissuto. È tutto per mandare un messaggio. Bisogna combattere le multinazionali dei poteri forti e le industrie che inquinano.
9: Ma cosa c'entra questo con il tuo omicidio?
3: Prison Colin e se ne è chiuso.
9: Il solito Adriano.
0: Il perineo della realtà.
12: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi signora, sono un operaio del 5 Gigi, sto in strada per un intervento d'emergenza, mi scusi.
0: Ma cos'è che vuole?
1: Ci devo comunicare che in pratica fra poco, fra qualche minuto, chiudiamo tutti gli impianti, gas, luce, acqua, tutto quanto, perché c'è stata una fuga del Caio Cocino.
0: Vabbè, fate quello che volete.
1: L'avvisavo però, era per gentilezza, e qua noi siamo in strada.
0: Vabbè, fate quello che volete.
1: Allora, quando riceverà una telefonata con un segnale d'allarme, quando riceve questa telefonata, ma deve fare la cortesia di spegnere il contatore dell'elettricità, quello dove cazzo, e il rubanetto dell'acqua.
0: Va bene.
1: Ascolta, ma perché mi tratta così? Io sono un lavoratore, scusi.
0: Non ci credo, dai.
1: Non ci credele.
0: Con tutte le truppe che sono in giro.
1: Con tutte le truppe.
0: Quando si spegne, il gas si spegne.
1: Allora adesso.
0: Si accende.
1: No, è il cazzo, perché se mi fai in conto corrente tutta la centralina. Che cazzo la reparo? Arrivederci, oh cazzo, che cazzo la reparo la centralina? Lei, che non ci crede. Che cazzo sono, quella vonga che non ci crede. Mica ho detto che sono Gesù, ho detto che sono operaio. Ma fangolo, vecchio ignorante bastardo.
2: Quelli del 5GG.
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, sono in strada per un intervento d'emergenza, buongiorno. Mi sente signora?
3: Ascolti, la signora non è in casa, provi a chiamare più tardi.
1: Sì, no, ma non devo parlare con la signora, devo semplicemente comunicare un messaggio urgente perché dobbiamo sospendere tutte le forniture, elettricità, acqua, perché c'è stato un caso di Caio Cocino.
3: Ho capito.
1: Purtroppo voi siete come termoautonomo o siete collegati a rete del gas?
3: Non lo so.
1: Non lo sa questo lei. Vabbè, senta, se può parlare un appunto?
3: Sì.
1: Allora, in pratica c'è stato questa fuga da Caio Cocinus, che è un batterio che sta dentro l'acqua e che provoca l'Alvin. E ci sono già state 4-5 case di Alvin in zona, quindi dobbiamo ripulire tutte le tubature e per farlo dobbiamo interrompere tutte le forniture. Questo è.
3: Ho capito.
1: Quindi se vuole segnare il batterio, si chiama Caio Cocinus, così se guarda anche un telegiornale, che fa venire l'Alvin.
3: Va bene, okay.
1: Allora, quando sentite il messaggio d'allarme, noi facciamo una telefonata d'allarme, chiude tutto, la corrente, la gas, tutto quanto, che noi dobbiamo cominciare a scavare.
3: Ho capito, va bene.
1: Ci faccio sentire il segnale d'allarme, se prendono appunto, per favore, grazie. Un attimo solo, un attimo, va.
4: Predolins in groppa e Jalis. Predolins in groppa e Jalis. Predolins in groppa e Jalis.
1: Ha preso nota?
3: Sì.
1: Sì, che cosa ha sentito? Pronto? Squattera! Cenerentola! Servo!
2: Quelli del 5GG.
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5GG, sto qua in strada per un intervento d'emergenza, mi scusi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, senta, c'è stata una fuga da Caio Cocinus. Che è dentro l'acquedotto e poi può far venire l'Alvin, quindi dobbiamo chiudere tutti gli impianti adesso, signora, per fare dei lavori.
0: Lavori dove?
1: Lavori in strada, giù, dobbiamo chiudere tutto, elettricità, gas, acqua, telefono, tutto quanto, per un paio d'ore che dobbiamo stanare sto Caio Cocino, cioè, è terribile.
0: Proprio tutto?
1: Sì. No, beh, non vada in allarme, signora. Naturalmente, trattandosi di un Caio Cocino, non si deve bere l'acqua del rubinetto, signora, questo è chiaro.
0: Vabbè, io adesso mi cerco di farmi un po' d'approvvigionamento, posso farlo?
1: No, purtroppo no, signora. Che fai? Mi fa una tanica da Caio Cocino, poi si piglia l'Alvin in tutta la famiglia. L'Alvin è terribile, signora, c'è già un sacco di gente in ospedale, questo Alvin.
0: Ah, non è buona l'acqua?
1: No, signora, non ha capito, forse ce lo rispiego. Allora, dentro l'acquedotto. C'è questo Caio Cocino, che è un batterio.
0: Ah, ho capito.
1: Adesso stiamo facendo un check paone per vedere quando ce n'è. E però questo Caio Cocino fa venire l'Alvin, signore. E quando ci viene Cocino, che è un batterio.
0: Ah, ho capito.
1: Adesso stiamo facendo un check paone per vedere quando ce n'è. E però questo Caio Cocino fa venire l'Alvin, signore.

0: tutti i contattori.
1: Non ha capito, signore. Deve riconoscere il segnale d'allarme. Glielo faccio risentire.
2: Predolins in groppa e Jalis. Predolins in groppa e Jalis. Predolins in groppa e Jalis.
0: E non riesce a decifrare cosa dice, però io sto allarme.
1: Questo deve capire, che cosa dice?
0: Non riesco a capirlo cosa dice.
1: Allora aspetti che ce lo rimando più piano. Purtroppo queste apparecchiature moderne non funzionano mai niente. Ce lo faccio risentire più piano, signora, va.
2: Predolins in groppa e Jalis. Predolins in groppa e Jalis. Predolins in groppa e Jalis.
0: Ma cos'è? Non riesco a capire cosa sto succedendo. Non riesco a decifrarlo, cosa vuol dire?
1: Ce lo faccio risentire più piano e più forte, via.
2: Predolins in groppa e Jalis. Predolins in groppa e Jalis. Predolins in groppa e Jalis.
0: E cosa vuol dire questa parola? Potrei fare la parola più semplice.
1: E che ne so, signore, questo è coreano. Io non lo so il coreano. Io so solo che quando sento sto segnale mi devo staccare tutto.
0: Va bene, va bene. Predolins in Jalis, qualcosa del genere, l'ho capito.
1: No, no, no, signora, così non va bene. Così non va bene. Vogliamo provare un altro segnale, magari più chiaro?
0: Provi.
1: Sì, proviamo questo.
2: Predolins al bicazzo. Predolins al bicazzo. Predolins al bicazzo.
0: No, per niente, ascolti.
1: Mannaggia, signora, però anche lei è dura da comprendonio, cacchio.
0: Sono dura da comprendonio, ma lei, scusa, mi sta prendendo in giro le persone, mi sembra a me.
1: Ma mi scusi, signora, io sono un operaio qua sotto e c'è il Caio Cocino, sono qua che riesco a becchiare una malattia per avvertire lei, e lei non mi capisce una minchia, scusi. E che cazzo? Pronto! Ah, va, fanculo, va. A salvare la vita alle persone. E poi che ne so io se prendo l'ingia a cazzo? Lo scopriamo la prossima settimana, no?
3: Quelli del 5GG.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino sono stati invitati ad un addio al celibato, ma siccome vogliono fare gli spessi, vogliono lanciare il festeggiato con una balestra sopra una montagna di coca. Ovviamente chiamano i Geppetti taglialegna del cazzo, ma finisce a stupro.
3: Oh. Allora, serpi da sonagli, sei falegname tu?
4: Sì, tu chi sei?
3: Sono Massimino di Quarto, bello, mi piace che sei bello arzillo e sveglio pronto alla telefonata. Praticamente devo farti una richiesta.
4: Dimmi, dimmi.
3: Oh, Geppetto, come te la cavi con legno?
4: Ma che cosa ti serve?
3: Praticamente dobbiamo costruire una balestra a sparacristiani. Cioè una balestra abbastanza grande per mettere un cristiano sull'elasticone e spararlo in un parco. Perché bisogna fare sto video per i social network, che lui vuole fare i like col matrimonio, capito?
4: Vabbè.
3: E tu hai presente quel videogioco che spara i maiali? Ecco, lo vestiamo da porco gigante e lo lanciamo su una montagna di cocaina.
4: Brava.
3: Ti fai il naso tu, senti che sei drogato, tutto fatto. Senti, prima che ti sparo le gomme dalla macchina. Scemo di merda? Prima che ti spara le gomme dalla macchina, mi vuoi dare una risposta o cosa faccio?
4: Coglione, dimmi chi sei.
3: Vedi, questo è proprio l'errore che una persona non deve fare con me. Tu hai presente con chi stai parlando?
4: Sì, dimmi chi sei.
3: Sai che arrivo lì, ti infilo le braccia nelle scapole e ti muovo le tue stesse braccia per tirarti gli schiaffi da solo come un coglione. Sai presente i pupazzi, quelli che usano i palermitani per fare gli spettacoli in piazza? Hai capito, pupo del cazzo? Che hai fatto il coraggioso.
4: Ma chi sei?
3: Massimino di Quarto, imperatore indiscusso di tutta la mala milanese. Allora, te lo ripeto da capo e poi invece di ripetere senti il tonfo, proprio pum pum pum pum sulle vetrine. Praticamente mi serve un'enorme balestra, tipo balestra, per sparare un cristiano al parco. Ce la fai? Sei in grado?
4: Sì.
3: Questo volevo sentire di risposta. E quanti giorni ci metti per farlo? Perché noi abbiamo fra due settimane pigliamo il furgone da Milano, rubato naturalmente. Arriviamo giù come gli unici.
4: Da Milano vuoi venire a Pescara?
3: Se si sposa lì, ma so cazzi tuoi. Decidi tu dove si sposa mio amico? Vedi di fare poche domande e comportarti di conseguenza. Allora, quanti ci metti a fare?
4: O mi dice che sei o se ne va a quel paese, poi mi hai rotto le palle.
3: Sai che ti stacco gli occhi, me li metto e ti guardo mentre ti pesto? Hai capito?
4: Vattene a fangura, scema di merda.
3: No, quella è mia la battuta, scusa, l'ho brevettata. Scemo di merda, te lo dico io, pagliaccio del cazzo.
4: No, te lo dico io a te, hai capito?
3: Cosa c'hai, il tendone del circo
4: dietro? Perché telefono con il numero riservato?
3: Ma come cazzo parli? Levati la lingua, puliscila di nuovo sulla merda.
4: Se sei
3: venuto, ti
4: tira fuori le palle, coglione.
3: Cosa hai detto, scemo?
4: Ti tira fuori le palle.
3: Adesso arrivo lì, ti dipingo di nero e bianco e proprio ti cavalco come una gazzella nel Calahari, hai capito? Scemo di merda.
4: Fatela piangura.
3: Bastardo del cazzo. Madonna, ti tiri i capelli così tanto che si accorciano i peli del cazzo. Hai capito? Bastardo.
4: Fatela prendi in culo.

0: quanto ciuccica. Si sente proprio dalla bocca che c'hai i denti che puzzano di palle.
1: Vieni, che ti aspetta. Vieni.
0: Ma ti aspetta a chi? In terza persona parliamo. Madonna, quanto sei ignorante. Va bene, venga a rivolverarti, dai, che mi hai rotto già i coglioni. Cosa sei?
1: Vieni, che ti aspetta.
0: Madonna, sai che voglio dormire nella tua cassa toracica per 4 settimane, finché non finisci di marcire.
1: Vattene un'altra volta, ma te lo ripeto, cretino.
0: Mamma mia, già petto del cazzo.
1: Madonna, che merdoso che sei.
0: Anzi, ti metto una cerniera davanti e ti indosso come piumino tutto l'inverno. Poi quando hai finito di marcire, basta.
1: Tiro giù le palle, non so da dove chiami.
0: Chiamo da Cazzolandia, il paese che ti fa venire la collina alla bocca. Hai capito, ciuccia cazzi?
1: Sei un fuggiano in merda, sì?
0: Cosa hai detto?
1: Sei un bugiano di merda?
0: Bugiano? Cos'è? Il mondo fantastico che vive nel tuo cervello tutto fatto? Cos'è il bugiano? In che paese sta vivendo sto posto nella tua testa?
1: Ma sei proprio un futoso.
0: Sai che vorrei avere una pistola spara puttane per lanciare tua madre?
1: Oh, no, tua sorella e tua moglie, è molto più divertente.
0: Te lo giuro, sai, proprio una pistola che spara puttane. Così diventa tua mamma e tua sorella.
1: Pam, pam, pam. Tua moglie mi ci diverte.
0: Che ciuccia,
1: cazzo. Lo metti su a sanguinaria e lo faccio mandare a un cavallo.
0: Cosa fai? Hai capito, buffone? Pagliacci di corte? Cazzi Geppetto, vai a farti in culo Pinocchio, va. Bastardo. Ma guarda, sto scemo di merda, mi ha fatto calare proprio il nervosismo.
2: Sì, ma alla fine non ti ha detto quanto costa sta cosa.
0: No, ma adesso vado di persona e faccio fare il preventivo.
2: Bravo, fagli i buchi.
3: Minchia, Massimino si è incazzato a fogna. Adesso mi sa che si spara altri 3 anni in ferie con i ferri ai polsi. Per l'amate nelle facce, ai cazzi mosci. Rimane il fatto che vi odio, quindi fanculo alle vostre madri. Torno nel cyberspazio a farmi le cyberceghe.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: subito!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
4: Pomodoro bussola, per orientarsi nei picnic, 3,60 euro al chilo. Bescia merda! Bescia merda! Salsa cremosa dal sapore così così, 2,50 euro. Micosi, risotto con funghi della pelle, 5,40 euro. Grandi labbra! Che schifo! Grandi labbra di nonna Elvia, pasta all'uovo mollissima e mai al dente, 1,30 euro. Pilato, sapone lavamani, 7,10 euro.
3: 47, orto che parla.
4: Birra in polvere, 3,60 euro al litro. Marsala Cadula, nella magica bottiglia che sparisce dalla dispensa, 11 euro. Alleluia, così piccante che vedi Dio, 9,99 euro. Frizzi cazzi, chewing gum effervescente al gusto ciolla, 1,25 euro la bustina. Parco diesel, milanesi di maiale fritte nel gasolio, 9,90 euro.
3: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
4: Kai Piranha, long drink che ti sbrana il fegato, 4,10 euro. Fette biscottate Salva Slip, 5,60 euro la confezione da 10. Kinder Ovvio, uovo di Pasqua trasparente che si vede la... Kinder Ovvio, uovo di Pasqua trasparente che si vede la sorpresa da fuori, 7,80 euro. Batterie balsamiche da 3 o 5 volt, 8,90 euro. Dioxan Ultra Sindone, per lenzuola ultra sindone, per lenzuola con macchie, 9,99 euro.
3: Cose a caso per la casa.
4: Barrette stancanti, 4,70 euro. Tic tic, caramelle per chi ha problemi. Tic tic, caramelle per chi ha problemi di movimenti involontari, 2,30 euro. Dolcificante più amarificante per epica lotta nel caffè, 8,10 euro. Asparagi da duello all'alba, 4,30 euro al pacco. Amputella. Amputella, colomba artigianale senza ali, praticamente un siluro con zucchero e mandorle, 10,20 euro.
3: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
4: Amore, io esco.
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto.
4: Ci vediamo dopo allora.
5: Mi dedico a due cose.
4: Sì, lava i piatti.
5: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
8: Dai. Oh cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
9: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
5: Sì, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
5: No.
7: Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
4: Ai. Oh. Oh.
5: Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la fame.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
5: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Io conosco te, voglio due armi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
11: Tu conosci solo me?
10: Solo te.
11: Solo me.
10: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
12: Neanche di me?
10: Ma Mango Wender, quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
12: Amico mio, Wender è amico
10: quello
12: tuo.
10: Quello è tuo!
12: No!
10: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
12: Cosa
10: dov'è
12: c'entra?
10: Dov'è quella registrazione?
12: E se vado via io?
10: Nessuno viene.
12: Neanche tu?
10: Io posso litigare con la guerra.
12: Ma gli altri non verranno mai.
13: Se va via Marco, tu non vai.
14: Anche a me,
10: no,
13: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
10: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
12: No, tu
10: lui
12: sei
10: è un figlio di zoccola.
12: Sei una merda.
10: Lui
12: sei.
10: È furbo.
12: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
10: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
12: sì,
10: lo sai.
12: Sì.
10: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
14: Lui via, io vado.
10: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
12: no, ma metti che ti dà 10 milioni
10: sì
12: subito. Tu rimani?
10: No,
12: vieni con me
10: subito Wender,
12: che bugiardo.
10: È un figlio di so che sei
12: è un bugiardo,
10: sei esa bugiardo, eh?
12: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
10: Chi è questo che
12: hai tu, ma tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
10: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
12: Sì,
10: questo fa cazzo.
12: Tu avevi 20 anni?
10: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
12: Ma va?
10: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
12: Tu a lei?
10: Sì, dico affanculo, tu è l'amore, perché ero innamorato di lei.
12: Sì?
10: Sì.
12: Allora sei stato innamorato?
10: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
12: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
10: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
12: Ma ci avevi trombato?
10: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
12: Sai trombare?
10: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
15: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cazzo. E fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
10: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro.
16: Sometimes feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
17: Mi senti, bastardo?
18: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
17: Addio.
18: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Ciao bastardi, potreste fare uno scherzo a Michele? Fa l'autotrasportatore di polli vivi. Tutti i giorni sale da Foggia con il camion ed è sempre incazzato perché il suo lavoro gli fa schifo. Odia i politici e gli avvocati e si incendia subito. Tritatelo come solo voi sapete fare. Grazie e viva lo zoo. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Michele?
1: Sì, ma chi è lei? Non mi coglioni.
2: Uè, stia calmo che sono un avvocato laureatissimo, tra l'altro.
1: Beh.
2: Stia calmissimo. Allora, senta, la chiamo per una questione molto delicata. Io sono qua nel mio ufficio, sono stato raggiunto da due clienti animalisti che hanno denunciato dei comportamenti che lei ha avuto nei confronti dei polli che trasporta. Ecco, vorrei un attimino passare la telefonata a uno dei denuncianti, diciamo.
1: Per affrontare in guerra voi e gli animali.
2: Uè, figlio di puttana, porco di che disgozzo.
1: Ehi, figlio di puttana, chi siete? Fammi capire, come ti permette?
2: Sono l'avvocato Pistacchio e lei non mi deve insultare.
1: Se è l'avvocato Lucas che ti sbatte il culo.
2: Uè, coglione, che adesso mi fai coglione. Girare i coglioni.
1: Poi se c'è un coglione sei te.
2: Allora, io le passo i due clienti che ho qua in studio con me e vediamo di risolvere la questione, perché altrimenti io la denuncio e la porto in tribunale, ha capito?
1: Tante mi giroga.
2: Uè. Calmiamo i toni, cane, che qua mi parte l'embolo.
1: Ma non rompo i coglioni. Chi è lei? Si presenta per fuori.
2: Le passo il signor Ranzoni, un attimo solo.
1: Ranzoni, grazie di queste palle.
2: Ignorante.
1: Grazie.
3: Pronto?
1: Sì,
3: salve, ho sentito che ho avuto un alterco con il mio avvocato che purtroppo perde le staffe molto facilmente. Allora io non la chiamo.
1: Comunque, ascolta, io non ho tempo da perdere, andavo da fare in guardia tutti quanti, capito?
3: Guardi, io non voglio che lei la prenda in questa maniera. Allora. Ci sei dato un po' pesino come
4: avvocato.
3: Come avvocato, diciamo, hai perso la plomb.
2: Ma mi hai dato a fanculo tre volte.
3: Ho capito il personaggio. Round
1: 2. Allora.
5: Sì, buongiorno, salve, sono Gianluca Coccolo. A lei e a sua madre.
3: ancora, richiamalo, sei Gianluca Coccolo.
5: Gianluca Coccolo.
1: Round 3. Sì. Allora?
6: Sì, pronto, buongiorno, signora Pruzzo, sono la segretaria dell'avvocato Pistacchio.
1: No, lei è la Luisa invece.
6: Come scusi?
1: Era Luisa.
6: No, io sono la segretaria dell'avvocato Pistacchio. L'avvocato oggi ha avuto una giornata un po' complicata. Ecco, gli abbiamo appena dato una camomilla ben forte per rilassarlo un secondo. Ecco, ci dispiace per prima.
1: Allora?
6: Allora le passo il signor Ranzoni, d'accordo?
1: Ma che cazzo è questo Ranzoni? Non è di coglione per fuori.
3: Pronto?
1: Che cazzo vuoi?
3: Scusi, lei non si arrabbi, mi faccia parlare cortesemente, non la voglio disturbare, ha capito?
1: Ascolta, io non c'ho tempo da perdere.
3: No, io la capisco, però è una vicenda piuttosto complicata e importante. Lei è un autotrasportatore che si occupa del trasporto di animali vivi, di polli. Ecco, abbiamo ricevuto purtroppo una segnalazione qui allo studio da parte di un'associazione di animalisti che la vede protagonista di alcuni atti che sono ancora da verificare, per l'amor del cielo, però che la vedono protagonista. Siccome noi abbiamo intenzione di calmierare questa situazione che potrebbe diventare un
1: ma
3: po' complessa.
1: Ma che cazzo vuoi calmierare? Se ci avete qualcosa da l'incontrare, venite qua, vi chiedo anche a voi nelle gabbie. Capito?
3: Guardi, io non so perché utilizza questo linguaggio nei miei confronti. Io la sto.
1: Ascolta, io non ho tempo da perdere, cioè non rompe di coglioni, per favore.
2: Guardi, allora, porco vi faccio parlare! Figlio di puttana, cane!
6: No, avvocato, si calmi, per favore, si calmi.
1: Ehi, calma,
2: bastardo,
1: calma.
2: Bastardo di merda! Ma la vogliamo finire di maltrattare gli animali, pezzo di culo!
1: Se qua c'è qualche figlio di puttana.
2: È tua madre!
1: È lei, figlio di puttana, perché questa parola me la dice faccia a faccia, quattro occhi.
2: Allora,
1: e ti culo come una pignata.
2: Dai, dammi l'indirizzo, buffone,
1: ma
2: dai!
1: Ma vaffanculo, pezzo di merda!
2: Ma tua
1: capito?
2: Madre!
1: Figlio di puttana, sei te!
2: Ma ti vengo a prendere, basta!
1: Tua madre chi ti ha messo al mondo,
2: figlio di puttana!
1: Capito?
2: L'unica roba che puoi fare è trasportare i polli nella vita, coglione!
1: Il coglione sei te, se sei le pali, vieni a trovare a faccia a faccia, questa parola figlio di puttana, te la
2: sto arrivando, pezzo di merda, guarda, sto salendo in macchina in questo momento,
6: avvocato,
2: ti sgozzo.
6: Avvocato Pistacchio, si calmi.
3: Avvocato, però, se lei mi prende questa posizione col signore non riuscirò mai a avere una conversazione. capisci?
1: Alla conversazione potete fare quello che volete, figli di puttana,
3: no,
1: che non ce ne
3: ha. No, guardi,
1: capito?
3: Io non sono l'avvocato, l'avvocato purtroppo.
1: Ma avete rotti i coglioni, no, capito? Dite a questi una chiamata, figli di puttana, che glielo faccio ingoiare.
3: Lei ha perfettamente ragione, capito? Avrete modo.
1: Io prendo una sbranca, gli faccio a testa come me la grano.
3: Lei avrà modo.
1: Ma come si permette di figli di puttana, questo bastardo di merda?
3: Lei ha ragione, infatti mi spiace.
1: Domanda a sua madre, quanti bocchini che ha fatto per fare uno stronzo come lui?
2: Che adesso in braccio un fucile, che ne ti sparo, ti posteggio il camion nel culo, cane.
1: Vieni a trovare che ti faccio fare Natale e Capodanno, ti faccio fare figli di puttana. Oggi è la giornata giusta, bastardo, figli di puttana.
6: Avvocato, lei stia calmo, si prepara la sua camomilla.
1: Lei vada a fare bocchini.
3: Mi perdoni, signorina, la signorina è anche mia moglie.
4: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Lo Zoo di 105.
7: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
8: Petto di tacchino allevato a Urli, 3,60 €. Bis di vini, sangue di Giuda più urina di San Pietro, 19,90 €. Cipolla rossa e anche golosa di uccelli. Cipolla rossa e anche golosa di uccelli, 2,59 € al chilo. Farina di ciechi, prodotto in busta con vistoso errore di ortografia, 1,15 €. Frutto Vileda. Ah, cazzo. Vileda, lo scopettone arcobaleno, 9,90 €.
7: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
8: Trita scelta, ma lanciando una monetina, 4,59 € al chilo. Deobesatore, sgrassatore per macchie di unto, veramente persistenti, 7,99 €. Sputì, tonno spalmabile in tubetto con tracce di saliva, 5,69 €. Super vegano, hamburger di quercia a castoroni, 6,66 €. Tinder Goldon, una sorpresa su 5, sarà uno di noi, 12 €.
7: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
8: Acquaraglia, Acquaraglia, un sorso e scende la chianca, 1,19 €. Sale marino e scende Pietro. Sale marino e scende Pietro. Prodotto in scatola, privo di senso, 18 €. Cioccolato minchia. Questa volta è Lilla anche il toro, 3,65 €. Shampoo antiproiettile, 5,59 €. Budino. Dessert per balbuzienti, 3,90 €.
7: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
8: Fetadone, Formaggio greco per tossicodipendenti, 5 euro la dose. Sacchetti gelo, manca. Buste da freezer collezionabili, 6,60 euro. Kellogg's Special Guest, con brandelli di persona misteriosa nella confezione, 9,99 euro. Infamil, deodorante per ascelle che sudano fetente, 1,23 euro. Osteria numero 20, dentifricio per le fregne coi denti, 4,44 euro.
7: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
9: Radio 105.

0: Zoo di 105 presenta il trono di sedie. Episodio 1.
1: Regina Daenerys, Regina Daenerys, ci è arrivato un urlaccio.
2: E che cosa dice l'urlaccio, nano storpio?
1: Cominciamo bene. Dice che fa freddo, l'inverno sta arrivando. Dobbiamo rimandare la conquista del trono di sedie.
2: Giammai!
1: Aia!
2: Il trono di sedie è mio di diritto. Io sono Daenerys Targaryen, nata dalla tempesta, madre dei draghi, zia dei negri, distruttrice di parafanghi, maestra di boccacicci, cuoca mediocre, diplomata e rotonda.
3: Basta! Chiudi la bocca che fa freddo!
1: Mia regina, arriva un cavaliere!
2: Che puzza di merda e cazzo mai lavato! Chi sei? Presentati, cavaliere!
4: Io sono Jon Snow, nato dallo Snow, figlio di Ned Stark e Mignotta, comandante dei Guardiani della Notte, bastardo di Grande Inverno, coglione coi lupi, stronzo scopabrutti, cretino di merda, deficiente del cazzo, merda, merda, sono una merda, hai capito? Puzzo male, puzzo da schifo!
5: Cazzo,
4: vaffanculo chi ha scritto. Ma è una merda,
6: hai visto che avevo ragione?
4: Ma che cazzo, me l'hai girato?
7: Hai ragione, Paolo, scusami, sono pensato a te.
6: Che cazzo,
7: hai ragione.
6: Ognuno ha
4: il foglio.
6: Ognuno c'ha la sua arte, perdonami.
2: E a cosa devo l'odore della tua visita, Jon Snow?
4: Un pericolo incombe sui sette regni. Gli zombie stanno arrivando da oltre la barriera.
1: Confermo, mia regina, il puzzone dice la verità. I zombie esistono, li ho visti con questi occhi di nano storpio, ma con un cazzo così.
2: Chiudi la bocca, nano storpio.
1: Daia!
2: Arriva un altro cavaliere. Chi va là?
8: Io sono Jaime Lannister, comandante della Guardia Imperiale, uccisore di re, scopatore di sorelle gemelle, fratello del nano storpio di merda, lanciatore di bambini dalla finestra e di talino d'oro. Mia sorella gemella scoparella, la regina Cersei mi ha mandato qui per ucciderti. Il trono di sedie non sarà mai tuo,
2: Stolto, ti presenti qui così da solo? Non lo sai che io sono la madre dei draghi? Ora ti faccio abbrustolire! Drago! Drago! Drago! Drago! Drago! Drago! Drago!
9: Che c'è?
2: Scendi!
9: Due minuti, aspetta!
2: Ho detto scendi!
9: Arrivo! Eccomi! Cos'è tutta sta fretta? Sono sovrappeso, faccio fatica a muovermi.
2: Drago, uccidi Jaime Lannister col fuoco. Vai! Dracarys! Ho detto Dracarys!
9: Oh cazzo!
2: No! Il drago c'ha la diarrea!
3: E ci credo che ha la diarrea! Non vedi che fa freddo? Cazzo!
6: Ehi! Oh! Scusate, sono di un'altra serie! Però quel drago lo conosco, quello che c'ha in culo il fuoco Harry Potter!
4: Ma anche qui? Marororio!
6: Oh, annotatelo!
10: Ha bestemmiato! Denuncia! Sono l'avvocato Lalalla!
0: Il trono di sedie.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti chiamano merda? Ti dicono che sei un coglione? Ti urlano stupido scemo?
2: Ah, non lo so.
1: Fanno bene, ma tu non devi arrabbiarti. Non cadere nella provocazione dei bulletti. Noi di Sculacchia Academy ti proponiamo la soluzione. Iscriviti ora al corso per non perdere mai la pazienza. La professoressa Maremma Bucaiola, massima esperta in pratiche di bullismo in Italia e vincitrice del premio Bulla dell'anno 2022, ti seguirà lezione dopo lezione e ti insegnerà a mantenere la calma in ogni situazione.
3: Buongiorno brutti imbecilli, benvenuti alla prima lezione del corso per non perdere mai la pazienza.
4: Buongiorno un cazzo! Buongiorno un cazzo! Quale cazzo di buongiorno? Una giornata di merda!
3: Allora cretini, ditemi cosa vi fa perdere la calma, così proveremo a risolvere il vostro problemuccio insieme.
5: A me dà fastidissimo quando qualcuno salta la fila. L'altro giorno ho tirato un pugno alla vecchia.
4: Prof, io invece ho perso la voce urlando nel traffico contro di stronzi in macchina, perché uno non voleva proprio capire che sua madre è una grandissima mignotta.
3: Calma, cretinetto, calmati, calma.
6: Sono calmo! Lo vede? Lo vede questo bernocolo? So perché ce l'ho, so perché ce l'ho. Perché il mio cazzo di vicino passava l'aspirapolvere a mezzanotte e 5. E per non andare su a spezzargli le gambe ho preso testate il muro tutta la notte.
3: Col più calmo.
6: Sì, sono rilassatissimo!
1: La prof Bucaiola ha studiato esercitazioni pratiche efficacissime per i suoi allievi, sviluppate grazie al metodo Scassa-Kaczynski.
3: Allora ragazzi, siete pronti per la prima esercitazione di oggi?
7: Sì, abbastanza.
3: Allora, questo è Gianfranco, grazie per essere venuto.
6: Gianfranco è un nome bruttissimo, io odio i nomi composti, mi fanno incazzare.
3: Perfetto, perché tanto Gianfranco cercherà in tutti i modi di farvi perdere la pazienza, ma voi dovete applicare le tecniche di rilassamento che vi ho insegnato e non arrabbiarvi, ok?
6: Ok. Va bene, prof.
5: Sì.
8: Vi dà fastidio?
6: Sì.
8: Stronzetti?
6: Ho detto stronzetto, ho detto stronzetto a me.
8: Sarete bocciati tutti, merde.
6: Io odio essere bocciato.
8: Guarda che faccio lo schizzo con la saliva.
6: Fastidio.
8: Mi dà fastidio.
6: Ti taglio
8: fastidio,
6: la testa, basta.
1: Questi 628 euro più IVA saranno i migliori soldi spesi nella tua vita. Senti qua la testimonianza di Piero, un nostro ex allievo.
6: Beh, io sono davvero grato a Sculacchia Academy. Avevo sempre il nervoso, ma mi arrabbiavo con tutti, ma una volta ho spalmato la cacca del cane del vicino su tutta la sua macchina perché l'aveva fatta davanti a casa mia. Ma oggi sono cambiato, sì, sono diverso, grazie alla prof Bucaiola che mi ha donato questa bomboletta e ogni volta che mi parto di 5 minuti... me la spalmo sul volto, sì, me la spruzzo negli occhi, così mi calmo, sì, sono calmo. Ad esempio, vedete quella donna? Quella donna che sta facendo un po' a quell'uomo. Quella donna è mia moglie.
9: Brava!
6: Normalmente l'avrei accoltellato. Ma adesso
9: ma
6: guardate.
9: È proprio una maiala.
6: Sì, molto maiala. Adesso mi spruzzo un po' di peperoncino negli occhi.
9: Ah!
6: E non faccio niente, sono calmo.
9: Ah! Fantastica!
6: No, lo sperma sui sedili della macchina, no!
1: Ma allora cosa stai aspettando? Le iscrizioni sono aperte! Sculacchia Academy, impara tutte cose!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è gioia. Prima puntata dell'anno e ovviamente è successo di tutto in questi giorni, questa prima settimana del 2021, ma con particolare attenzione all'attentato terroristico, chiamiamolo così, dai, all'attentato terroristico a Capitol Hill, insomma, Washington. Ma la notizia vera forse di questa roba qua è il fatto che Donald Trump, dopo 4 anni che spande merda a destra e a sinistra, è stato diciamo allontanato dai principali social network, e questo ha scatenato nella gente un incredibile sentimento di anticensura, hanno censurato il presidente degli Stati Uniti. Ma è vero, cioè, hanno censurato Trump, oppure uno, nemmeno il presidente degli Stati Uniti, deve essere libero di andare su un social network e spandere tutta la merda che c'è in testa? E questa è la domanda, lo chiedo a voi perché io già lo so. Avremo le linee, dai. Sentiamo Daniele Empoli. Daniele, pronto?
3: Mi sono reso un po' mi sono appena svegliato.
2: Porca puttana, che balbuzia incredibile. Riesci a parlare italiano? Sì, butti dentro 4 sillabe tipo casa, panca, cane, topo. Parole semplici, sì, no?
3: Ma
2: sì, no, ma senta, scusi, abbia pazienza, ma lei che cazzo è, un mantice? Perché è sfiata? Io le faccio una domanda: Trump è censurato dai social, lei parte con... Ma... Lei buca un pneumatico. Lasci stare, non fuori nessun pneumatico. Parta direttamente dalla parola. Lasci gli esercizi di respirazione, li lasciamo a parte. Non è un corso di yoga. Allora, Trump è censurato dai social, sì o no?
3: No, sono molto censura.
2: E niente, se sforza. Lei gli parte, cioè, sfriziona proprio. Lei pattina e... Non è capace di... Scusi, è capace di no.
3: No.
2: Sempre, sente che c'è lo sfiato, sente. Lei è una macchina a vapore.
3: Ma appena svegliato.
2: Ma non me ne frega un cazzo, ma porca puttana, vampiro dei miei coglioni. Su, forza, il sole è alto nel cielo, via, bisogna produrre.
3: Va bene, ok, ripartiamo con la domanda.
2: Allora, Trump, ok, hanno chiuso i social di Trump. Secondo lei hanno fatto bene o male? Prego.
3: Male,
2: perché? Dica.
3: Perché ognuno dice quel che cazzo gli pare.
2: Sì, e quando lui però dice determinate cose, ci sono le persone che vanno a assaltare il Palazzo del Senato degli Stati Uniti.
3: Ma che vanno ad assaltare?
2: Non l'ha visto, scusa, le immagini, non l'ha visto il tizio.
3: Ma non ha detto andate ad assaltare.
2: No, sì, certo che l'ha detto, scusi.
3: Ma quelle persone l'hanno fatta entrare.
2: Sì, su questo siamo d'accordo, che l'abbiano fatta entrare.
3: L'hanno fatta entrare la polizia, l'ha fatta entrare.
2: Va bene, ma il fatto che la polizia sia collusa non vuol dire che la gente non sia andata a fare un atto terroristico nei confronti del Senato degli Stati Uniti, insomma. Lei che cosa ha visto? La guerra di Troia ha visto lei? Cosa ha visto?
3: Ho visto la guerra di Troia, può darsi.
2: Sì, va bene, allora si vede che c'era sua madre in prima linea. Arrivederci, dai, vattene a fanculo. Mamma mia, ignoranza, bestia. Un altro. Sentiamo Francesco. Pavia, Francesco, pronto, ciao.
4: Era anche un po' ora, diciamo.
2: Quindi lei è favorevole?
4: Sì, la maggior parte del mio lato sì, secondo me è una cosa giusta perché...
2: Che cazzo lei? È un poliedro? Cos'è lei? La maggior parte del mio lato, che cos'è lei? Un dodecaedro?
4: Fomentava un po' troppo l'odio.
2: Fomentava un po' troppo, cioè c'è un limite alla fomentazione.
4: Sotto un certo senso è anche censura, però censurare un coglione del genere è una cosa buona e giusta.
2: Sì, su questo sono perfettamente d'accordo con lei.
4: Perché se va a dire una cosa del genere, poi tutti i suoi sostenitori, ignoranti come capre del cazzo, vanno ad assaltare il Parlamento, cioè che cazzo...
2: Ecco, però chiudendo i profili di Trump, comunque i sostenitori rimangono ignoranti capre del cazzo in ogni caso.
4: Beh, certo, assolutamente, bisognerebbe prendere bastonate nel culo quegli ignoranti del cazzo, ma poi tutti gli americani, cioè non ho conosciuto un americano, non ho visto un americano intelligente, cioè sono tutti degli idioti del cazzo.
2: Vabbè, io il culo a Pamela Anderson glielo farei in ogni caso, arrivederci, salve, dai, vattene a fanculo, dai, generalizziamo, testa di cazzo.
4: Ma
2: vai, non mi rompere il cazzo, che ogni 2 giorni sei da McDonald's, non mi rompere i coglioni, che parli con la Apple, ma vai a fanculo che ti fai le seghe, dai.
4: Mi chiami tu, mi rompi
2: cazzo. Ma vattene a cagare, dai, su, sei il primo filo stelle strisce del mondo, dai, su, besti levi, se rompi cazzo sugli americani. Ma vai, dai.
4: Hai sbagliato proprio per
2: Ma ti pulisci il culo con le aquile, ciao. Dai, vaffanculo. Dai, basta, hai rotto i coglioni, cazzo di buoi Duke.
4: Ma che cazzo?
2: Ma dai, su, che c'è? Ma c'hai i goldoni con la bandiera confederata, dai.
4: Ma non me ne frega un cazzo,
2: dai, su, ci avrai anche le basette al cazzo di Abraham Lincoln.
4: Con cui andrei a fare un discorso sensato, guarda, perché non puoi farlo.
2: Sei così l'americano che hai preso lights a Milwaukee, dai, ciao. Andiamo a Catania.
5: Veramente io sono un... non lo so, io penso che Trump sia una persona che ha portato solo bene nel mondo.
2: Ha portato bene. Allora ci illustri, diciamo, alcune delle cose buone.
5: Innanzitutto fatte. Guerre con Trump non ce ne sono state, punto uno.
2: Non ce ne sono state nel senso di nuove, intende? Cioè quelle che
5: nuove
2: già c'erano
5: guerre,
2: sono
5: sì.
2: Continuate. Ah, ok.
5: Esattamente, però è bastato andare da coso là, da coreano, e non ha fatto la guerra, diciamo. Questo era se c'era, per esempio, Bush, scoppiava la terza guerra mondiale.
2: Questo lei dove l'ha letto, scusa? scusi, nel Palantir, cioè lei ha una palla di vetro che le dice che se ci fosse stato Bush avrebbe fatto...
5: le notizie che si sono...
2: No, scusi, diciamo, lei come fa a dire...
5: La storia ci insegna, ci fa vedere la storia che Trump all'epoca fece la guerra contro, diciamo, l'Iraq.
2: Senta, scusi, ma ha fatto cadere i coglioni, veramente non ce la faccio, cioè lei...
5: Io le dico una cosa.
2: Dica.
5: Qua siamo in Italia, tante cose noi non le sappiamo. Perché non
2: sappiamo.
5: Pensiamo ai cazzi nostri, caccare stanno mangiando magari l'anghia e i patanghi. Cioè io voglio capire questa cosa. Perché pensiamo tutti all'America quando in Italia ci stanno mangiando lì? Io no, questa cosa non la capisco. Poi vedremo fra un paio d'anni quando poi tutti quanti criticheremo Biden e faremo questo. Meglio era Trump.
2: Certo, quindi lei oltre a vedere il futuro della guerra tra Corea e Stati Uniti, vede anche il futuro di dire tra 4 anni noi criticheremo Biden.
5: Poi mi chiamerà di nuovo tra 4 anni, bruciato.
2: Sì, va bene, d'accordo. Senta, non è che va per caso anche 2-3 numeri dell'otto chi vince la Champions League e così me lo gioco?
5: Ah, ma Bruciani, sei in carabinieri, finisce ora.
2: Dai, va bene, allora tu vedi il futuro, io invece il presente e vedo che tu sei un coglione, ma vedo anche il futuro, tu sarai un coglione, ma vedo anche il passato, tu sei stato un coglione. Ciao.
0: Radio 105.
6: Lo Zodi 105.
7: Una cosa bella.
8: Sì.
7: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
8: Scusa, è partito un dente. No.
7: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
8: Scusa, è partito un dente. No.
7: L'altra votazione.
9: Giovanotti.
7: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
10: Mi è sembrato di vedere un gatto.
7: Si è corciato il dente, chi te morta? Si è corciato il dente.
10: Che è successo?

0: Ciao Zoe, la vittima si chiama Luigi e guida il furgoncino delle patatine Crick Croc. Si spende tutti i soldi alle macchinette e ai gratta e vinci e a luglio si sposa. Pensate, la sua ragazza la chiamano Roito. Immaginate quanto è figa. Ciao, siete grandi. Round 1.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, sono la segretaria dello studio Pistacchio e Pagliucca. L'avvocato Pistacchio vorrebbe parlare con lei in merito a un caso che la riguarda. Glielo passo, d'accordo?
1: No.
0: È questione di un secondo, glielo passo comunque per discutere un attimo del caso, è una questione importante.
1: No.
0: Come no? Non può rifiutarsi, in realtà.
1: Ma chi è?
0: La segretaria dello studio Pistacchio e Pagliucca.
1: No, mi scusi, credevo fosse uno scherzo.
0: No, nessuno
1: mi
0: scherzo. No, niente, si figuri. Le passo un secondo all'avvocato Pistacchio,
1: sì,
0: d'accordo?
1: Grazie,
0: rimanga
1: grazie.
0: In linea, grazie mille.
2: Round 2. Pronto?
1: Pronto? Sì, pronto, chi è?
2: Allora, senta, l'ha contato, signor Luigi, perché c'è un piccolo problema che va risolto prima che poi finisca, diciamo, in tribunale dinanzi a un giudice. Io sono qui con i titolari responsabili dell'azienda che sostengono di aver verificato che lei nel periodo in cui... nell'ultimo periodo in cui ha lavorato per l'azienda ha praticamente trafugato alcuni scatoloni durante le consegne e praticamente hanno visto che lei è anche un ludopatico, nel senso che è uno che gioca parecchio e quindi la paura è che lei magari abbia fatto queste operazioni per intascare qualche soldino da buttare nelle slot machine, ecco.
1: Ah, ho capito. Seguito dove poi?
2: Guardi, i dettagli io purtroppo non li posso dare per una questione di segreto professionale, però adesso saranno uno dei titolari a chiarirle un po' le idee. Ecco, rimanga in linea un secondo, glielo passo. È un attimo.
1: Scusi, chi sono i titolari?
2: Glieli sto passando, un attimo solo. Abbia pazienza. Round
1: 3. Sì, pronto?
3: Buongiorno, signor Luigi.
1: Sì.
3: Senta, noi... ci siamo rivolti ai legali in ultima istanza, ma è chiaro che essendo lei un nostro dipendente possiamo naturalmente trovare un accordo, diciamo, di comodo, insomma, per evitare di ricorrere poi alla giustizia. Non vorrei che lei fosse rimasto intimorito dal tono, insomma, del nostro avvocato, però qua si tratta purtroppo di questi furtarelli.
1: Ma non so di cosa parla, ha detto molto sinceramente.
3: Al computo totale delle merci consegnate, insomma... c'erano degli ammanchi quotidiani nelle sue consegne, ora quindi vorremmo evitare, ecco, insomma, di trascinarla davanti a un tribunale.
1: Io invece vorrei evitare di non prendere chi è all'altro capo del telefono in questo momento, altrimenti non si ritira più a casa.
3: Non ho capito, scusi, mi sta minacciando. Mi sta minacciando Croc.
4: Come ci sta minacciando?
3: Mi sta minacciando il ragazzo.
4: Passami il telefono.
5: Round 4.
4: Pronto?
1: Sì.
4: Sono l'ingegner Croc. Vorrei... è tedesco, comunque non è italianizzato. La K sta per Cook. Senta, cortesemente, l'avvocato ha fatto intermediazione, come ha sentito. Mio fratello, nonché co-titolare dell'azienda, è stato molto garbato. Io invece prendo, vengo lì e le spacco il culo. Ha capito? Se lei si azzarda ancora una volta a tradire la fiducia concessa lì nella consegna dei nostri prodotti sul territorio e intascare anche una sola singola lamella di patata fritta in olio di alta pregiatura e poi fare i suoi affari non rida perché io le infilo la testa nel suo stesso culo. Ah, e anche Terone.
2: Signor Luigi, mi scusi, qua bisogna trovare una soluzione perché giustamente i titolari dell'azienda sono infastiditi. Allora, lei, già il fatto che fa lo spocchioso, già che fa, che alza la cresta e fa lo sbruffoncello, questo mi fa intuire, ci fa intuire che lei non ha capito in che situazione si trova. E già qua mi parte la nerva, glielo dico. Poi quando mi scaldo io... non ce n'è più per nessuno. Partono mani in faccia, bestemmie, robe varie. Ecco. Allora, signor Inesno, intanto.
4: Però anche lei.
2: Sia calmo,
4: perché sta calmo lei, avvocato,
2: mi incendio in due secondi qua, poi
4: sì,
2: parte.
4: Non è che deve partire, lei mi deve fare da intermediazione.
2: Parto con le mani, ma proprio
4: ma
2: non
4: no,
2: guarda in faccia nessuno,
4: caso.
2: Proprio anche la segretaria, tutto proprio, cioè mi parte proprio la nera. Allora, senta, signore, a parte che avendola seguita, io le vorrei dare un consiglio, saputo che lei si sposa a luglio, con quel rutto di Daniele.
1: Non è proprio esatto.
2: Quel mostro di Daniela.
1: Non è proprio esatto.
4: Avvocato.
2: Insomma, quella chiamiamola quella che è, quella merda. Quella merda.
3: Su questo scusate, l'avvocato ha perfettamente ragione.
2: Ecco,
3: la ragazza
2: grazie,
3: è veramente
2: grazie.
3: Un mostro di merda. Scusate se intervengo.
5: Ma siete cattivi.
4: Infameria telefonica.
6: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio? Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Lo Zodi 105.
8: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
9: Facciamelo piano.
8: I super erotici.
10: Ma che cazzo? Abbiamo la casa allagata! Incinta woman! Non mi dire che ti si sono rotte le acque di nuovo!
11: No, Iron Man, il problema non è nostro! Sembra che i...
10: No.
12: Giravoglio. Ma perché gira il foglio, scusi?
11: Perché hanno stampato su due fogli diversi.
12: Ma li metta uno a fianco all'altro, che... Le consente di vedere le cose simultaneamente.
11: Ah, grazie.
12: Vista sinottica.
11: Grazie, regista.
9: Ma mi scusi, ma perché lui legge?
12: È perché sei in baramoria, secondo me.
11: Perché ha un problema di memoria. Purtroppo ho fatto un
12: incidente. Come si chiama lui? Visto? Dopo 20 puntate ancora non si ricorda.
11: Infatti, se vede, io ho scritto il mio nome sulla maglietta, scritto al contrario, in modo che allo specchio so chi sono.
9: Bene, dai, andiamo.
12: Prego.
5: Chi è?
11: Schiarisco.
12: Non schiarisca. Va bene Cuba la voce. Che fa? La doppietta fa. Ma che è una mini del 71? Non deve fare la doppietta.
11: Devo preparare.
12: Ma non prepara in cazzo, è una frase de commiato. Muazzin. È già l'ora del Ramadan. Troppo lungo. Troppo esitante. Troppo masticato. Troppo masticato.
11: E no, hai rompere. Il problema è non
12: due
11: è.
12: Due core.
9: Ma vada!
12: Che?
11: Ah!
12: È un babbuino, che fa?
11: No, Iron Man, il problema non è nostro.
12: Vada
11: sembra
12: piano!
11: Che
12: no! Lentamente.
11: No, Iron Man, il problema non è nostro. Sembra che i livelli del mare si siano alzati improvvisamente in tutto il mondo.
12: No, è andato bene. Perché me l'ha fatta la dopo Gigio Luzzi? Perché si è stupito? Ha dato questa sfumatura fantastica. Perché?
11: No, Iron Man, il problema non è nostro. Sembra che i livelli del mare si siano alzati improvvisamente in tutto il mondo.
9: Bella.
12: Teniamo, a parte il sorriso da cazzo, la faccia da cazzo finale. No, si può
11: muovere. Mi piace l'espressione fissa in camera.
10: No, non mi dire che è successo un'altra volta.
12: Cazzo, la faccia da cazzo finale. No, si può muovere.
11: Mi piace l'espressione fissa in camera.
10: No, non mi dire che è successo un'altra volta.

0: E me sdrucciola, ma non me sdrucciola.
1: Eli, perdoni.
2: Entri bene, spontaneo.
1: Vado, scusi.
3: Ero un afoso martedì pomeriggio del lontano 1923. Io e il mio battaglione eravamo di pattuglia in una valle ai confini di Wakandida. Nessuno poteva immaginarsi cosa sarebbe accaduto. Un'onda. Un'onda tremenda ci travolse tutti. Uno tsunami come non se n'erano mai visti. Un vero e proprio cataclisma. Io fui l'unico a salvarmi. E da allora non riesco più a fare il bagno se non ho una foto di George Clooney infilata nel culo.
0: Beh,
2: no,
0: che è comprensibile.
2: No.
0: Un verso da pecora.
1: No, perché c'è la B, la E apostrofata, la virgola, la E. Si legge beh.
0: No, si legge beh, virgola. È comprensibile.
1: No, è etrusco?
0: No, è italiano, beh.
1: Beh,
0: non c'è, questo non è uno spiritello.
1: La, la virgola è una pausa.
0: La quindi, virgola è una pausa, quindi è beh.
1: B-A-I?
0: No, beh.
1: Yeah.
0: Beh.
2: Come pecora?
0: Yeah. Beh. Beh.
2: Le rifaccio il finale e lei entra. Vado,
3: E da allora non riesco più a fare il bagno se non ho una foto di George Clooney infilata nel culo.
1: Beh, è comprensibile. Ma...
0: Una allora, una parola allora, che fa centellina?
2: Zitti!
0: No, gli ha squicciato addosso.
1: Quella
0: Billy. Poi ha labillato a bocca. È orribile. Orribile.
1: È successo, sì, eh?
0: Oh! 5 minuti di pausa, ma puzza di merda.
4: I super erotici.
0: Ripartiamo da beh, è comprensibile.
1: Beh, è comprensibile, ma cosa aveva causato lo tsunami?
3: Non cosa, ma chi?
1: E chi è questo chi che non è cosa che?
0: No, no, no, c'è un che di troppo.
1: E chi è questo chi che è?
0: No, e chi è questo chi che non è cosa?
1: Chi è che è quello chi de calamaro?
0: No, no, no, chi de calamaro non c'entra niente. E chi è questo chi che non è cosa?
1: E chi è quella chica?
0: No, no.
2: È un gioco di parole.
1: E chi è quella...
0: Non è chi è. E chi è qui?
1: E qua che gne...
0: No, e chi è qui?
1: E chi è questo gnecco?
0: No, no, no, gnecco, non c'è gnecco. E chi è questo chi?
1: E chi è che vuole? Chi è chi?
0: No, chi è questo chi che non è co?
1: Chi che cacco?
0: Una alla volta.
1: Chi?
0: Chi è chi?
1: Ca.
0: Co.
1: Cu io.
0: No, cu è lei.
1: Cu lo so io.
0: Cioè, non lo facciamo Frank e Ciccio. Allora, e chi è questo chi?
1: Chi?
0: Cosa? Dico.
1: Che cosa?
0: Chi che cosa?
1: Chi è?
0: Co, chi?
1: Questo qui.
0: Chi ha acido volante?
1: Chi?
0: Cosa?
1: Che è?
0: Chi è questo?
1: Chi è questo qui? Che chi?
0: Chi è questo coca checca?
1: Però vedi, e chi è questo chi che?
0: No, e chi è questo chi che non è cosa?
1: E chi è chi non è chi che non è...
0: C'è un che de troppa. No, cioè, chi è giusto? Chi è questo chi?
1: Chi è questo qui?
0: Chi è che sto chi?
1: Chi? Chi è che sta qui?
0: Io.
1: E poi?
0: Lei.
1: Allora andiamo avanti.
0: E non ci muoviamo da mezz'ora. Allora, e chi è questo chi?
1: E chi è questo chi che è qui?
0: No, facciamolo a pezzi. E chi è?
1: E chi è?
0: Questo chi?
1: Questo qui.
0: Questo chi?
1: Chi?
0: No, chi? Chi questo chi? Glielo scrivo maiuscolo.
1: Sì.
0: E chi è questo chi?
1: E chi è questo chi?
0: Che non è cosa.
1: Che non è cosa.
0: Ecco, e chi è questo chi che non è cosa? È tanto difficile.
1: Era facile.
0: Prego.
1: Allora. E chi è questo qui che non è cosa?
0: Chi? Non questo qui.
1: E chi è questo chi che... Ma che non riesco a dirlo veramente. E chi è questo chi che...
0: Questo chi?
1: Non riesco più a dirlo, aspetta.
0: Non è qui.
1: E chi è questo chi è che non è cosa?
0: No, e chi è questo chi?
1: Non riesco a dirlo veramente.
0: Ma è impossibile.
1: E chi è questo chi che non è cosa?
0: E chi è questo chi?
1: Non riesco a dirlo. Aspetta. E chi è questo chi è che... No! Non riesco a dirlo. Aspetta. E chi è questo chi è che...
0: Non è chi è.
1: Ti giuro, non sto fingendo.
0: E chi è questo chi?
1: E chi è questo chi che non è cosa?
4: Baciamelo piano. I super erotici.
5: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie.

0: Ah, vengo due coglioni.
1: Ascolteremo te.
2: Ah, come brucia.
3: Papà Castoro, papà Castoro, smettila di annusare la forfora e raccontaci una storia.
2: No, andate a giocare a Shanghai con le siringhe usate e non rompetemi i coglioni qua, eh.
3: E dai, papà Castoro, per favore, per favore, per favore, raccontaci una storia.
2: Ho detto di no, guarda. Piuttosto mi strofino la testa di Magali sui coglioni finché non inizia a sparare buste gialle.
3: E dai, papà Castoro, per favore, per favore, per favore!
2: Questa è la puttana della marmotta! Va bene, dai. Vi racconto una ragazza di storia qua, dai, sedetevi.
3: Sì!
2: Allora, fatevi pensare. Vi racconto questa qua, allora, si intitola... la bella addormentata nel porco bosco.
3: Oh!
2: Allora. Niente, c'era una volta una principessa con due tette grosse così.
3: E poi?
2: E poi sta principessa con due tette grosse che c'aveva un vizio, no?
3: Quale vizio? Quale?
2: Un attimo! Senti, di notte, quando tutti dormivano, sta cosa qua si vestiva da drago ricchione e usciva dal castello di nascosto.
3: Oh!
2: Per andare nel bosco a...
3: E poi,
2: guarda, se mi fate girare i coglioni, un attimo, no? Allora, una volta giunta nel bosco, cercava l'albero più alto di tutti e ci si arrampicava fino a sopra, no? In cima. Ancora che stai poi. Allora, se una volta che è arrivato in cima all'albero più alto, prendeva un lassativo, no? E iniziava a cagare a spruzzo su tutti gli animali, quelli che sotto nel bosco.
3: E poi!
2: Ah, stai poi, basta! Allora, dopo aver cagato su tutto il bosco, niente, scendeva dall'albero, si toglieva il vestito da pagliaccio triste. E iniziava a correre tutta nuda nel bosco, urlando come una pazza per svegliare gli animali, no?
3: E poi!
2: Ancora un'altra volta e poi mi metto il cazzo in bocca, tutti e tre, eh? Chiaro? Dunque, gli animali si svegliavano incazzati e tutti i piedi ricoperti di merda, no? E iniziavano a rincorrere la principessa nuda fino a una grotta segreta che c'era lì in fondo al bosco.
3: Oh! E poi!
2: Ecco le cazzo! Dentro la bocca, eh? Così imparate a rompermi i coglioni qua. Allora, con calma le storie ci raccontano qua. Dunque, la grotta segreta c'era dentro un drago ricchione.
3: Un drago ricchione? Davvero? Davvero? Davvero?
2: Adesso iniziamo con davvero? Un altro davvero mi metti il cazzo nelle bocche un'altra volta, eh? Allora, comunque, sì, c'era davvero sto drago ricchione. E c'aveva un vizio segreto.
3: Un vizio segreto? Quale vizio?
2: Avete cambiato, non dite più davvero, vabbè. Comunque di notte, quando tutti gli animali della foresta dormivano, sto drago ricchio si vestiva da principessa del Tettona e volava verso il castello.
3: Oh! E poi?
2: Vabbè, lasciamo perdere poi qua. Dunque, una volta arrivato sopra l'edificio, prendeva un lassativo e cagava spruzzo su tutti gli abitanti del castello.
3: Oh! E poi?
2: E gli abitanti si svegliavano incazzati, tutti i piedi ricoperti di merda. E iniziavano a rincorrere il drago fino a una grotta segreta che stava dentro al bosco.
3: Oh! E poi?
2: E poi il drago ricchione, la principessa del Ton, gli animali del bosco e gli abitanti del castello si trovano tutti insieme nella grotta segreta, tutti ricoperti di merda e stanchi come rosa addormentavano di colpo, no?
3: Oh! E poi?
2: E poi è arrivato Gianni Morandi e se li mangia di tutti. Posto? Ci vediamo domani, ciao!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai,
4: dai!
5: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
6: Pronto? Pronto? Pronto?
7: Sì, siete.
6: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
7: Sì.
6: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
8: Pronto?
6: Pronto, signora?
8: Chi parla?
6: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
8: Sì.
6: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
8: sì,
6: sesso.
8: No.
6: Lei si diverta con me, perché, guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
8: sì,
6: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
8: Vabbè, io devo andare a lavorare. Dai.
6: No, senti, sì, usciamo insieme.
8: Siamo coi piedi per terra.
6: Trombiamo insieme, amore.
8: Sì.
6: Spariamoci una rivoltata
8: ciao,
6: in faccia.
8: Ciao,
6: ciao amore.
8: Ciao.
6: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
7: Pronto?
6: Pronto?
7: Sì.
6: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
7: Guarda, io pontevo, mi ho ammazzato.
6: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
7: Pronto?
6: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
9: Pronto?
6: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
9: Sì, no, se la ficchi in culo.
6: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
10: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
6: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
10: E come chiudiamo stavolta?
6: Questo cazzo.
5: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
1: Lo Zoo di 105.
11: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
12: Bidea specchio per facce di culo, 123 euro. Occhiali kosher per ebrei ortodossi, 271 euro. Offerta bomba più offerta artificiere per disinnescarla, 871 euro. Siero anti Bill Gates, da iniettarsi di nascosto dopo il vaccino, 25 euro la fiala. Speciale magia, donna già segata. Speciale magia, donna già segata per illusionista scoglionatissimo, 990 euro.
11: Giochi e prima infanzia.
12: Ombrello Bluetooth, 44 euro. Pugnale a salve, 38 euro. Speciale 2 in 1, spazzolino elettrico più frigorifero, 982 euro. Liquido Tergicristalli spermicida, 26 euro al flacone. Preservativo bussola, per chiavare sempre verso nord, 17 euro la confezione da 6.
11: Arredamento interni.
12: Candela gonfiabile, 6 euro. Lampadario da petting, 96 euro. Garantiti! Merdosi scarafaggi antimuffa, 2,50 euro al pezzo. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici, 12,90 euro. Foglio di Rubik, rompicapo molto molto facilitato, 3 euro.
11: Offerte.
12: Stendino a chiappa fulmini, 23 euro. Enola etero, ordigno nucleare fissato con la fica, 6 milioni di euro. Pianoforte analcolico, 987 euro. Muta da sub più sorda da canoa. Oh, mystery. Muta da sub più sorda da canoa. Muta da sub. Non riesco neanche a respirare bene.
3: Non ti guardo, non ti guardo.
12: Muta da sub più sorda da canoa, più cieca da vela, ovvero... Aspetta, ovvero... ovvero Paralimpiadi Starter Pack, 2599 euro, vitto alloggio esclusi. Forno a macroonde, ne basta una per incenerire il condominio. Altro che toste e pizzette, 684 euro. Porca troia.
11: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Hey!
2: 105. Hey!
1: Lo Zoo di 105.
4: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Prove. Sì, ancora qui live su YouTube. Oggi ragazzi entriamo nel mondo delle dipendenze che purtroppo riguardano un sacco di persone italiane e anche non italiane. In particolare ci focalizziamo su quello del fumo, la sigaretta. Io mi spacco un bacchetto e mezzo di Camel Light al giorno e ne ho bisogno. Ed ecco perché oggi mo lo proviamo questo Quackwox. Che cos'è Quackwox? Praticamente è un tostatore intelligente con l'intelligenza artificiale che ti aiuta a smettere di fumare ciucciando questo tostatore. Allora, lo accendiamo.
13: Ciao.
4: E sembra la stessa voce. Questo qua cosa. Va bene. Allora, la prima cosa che puoi fare con qua cosa il tostatore è che puoi selezionare le fragranze, diciamo, semplicemente con un comando vocale. Ad esempio, tostatore, fammi una fragranza di vaniglia.
13: Vaniglia finita.
4: E come vaniglia finita? È nuovo il tostatore. E allora fammi, non so, lampone.
13: Finito.
4: Melone.
13: Finito.
4: Mo, fai tu allora, fammi la fragranza che dici tu.
13: Aspetta.
4: Aspetta cosa? Dovrebbe essere automatico.
14: Ragazzi, hai toccato un'essere quasi pronta.
4: No, ma che delusione, ma cos'è sta roba?
14: Che adesso ci vuole l'uovo fritto sopra.
4: Ma quello uovo fritto? Ti devo tostare per smettere di fumare. Ma che delusione. Che ci devo mettere pure la salsa di soia? Ma va a fare niente, scegli tu, fai tu. Ecco, dopo qualche piccolo problema di orientamento con il software cinese, assaggiamo la prima fragranza che dovrebbe essere riso cantonese con uova senza soia. Madonna, ma scus qua quos.
13: Ciao.
4: Ciao, già ci siamo salutati prima. Sei sicuro che questo è riscandonese con uova?
13: No, questo è merda.
14: Cosa tu hai detto che mi ha riscandonese con uovo fritto con salsa soia merda?
4: Scusa, ma che state litigando? Dov'è che state litigando in un coso così piccolo? Ma perché poi mi ha dato da tostare la merda, scusa?
13: Così tu smettere di fumare.
4: Ho capito, smettere di fumare, ma mi riempio la bocca di merda però, scusa.
13: Meglio Melda in bocca che Melda nei polmoni, dice Confucio.
4: E se lo dici Confucio, io mi fido di Confucio. Bene ragazzi, allora, diciamo, la funzione gusti-sapori non è proprio il massimo, va perfezionata. Però l'intelligenza artificiale ti dà tutti i dati di quando non stai fumando, che praticamente, no? Cioè, tu, io adesso ho svapato tutto il giorno questa roba, vediamo quante sigarette non ho fumate. Quante sigarette non ho fumato oggi?
13: Boh.
4: Ma come boh? Ma che funzione è? Non vuoi chiedere alla signora che sta cucinando?
13: Vale!
14: Ah!
13: Quante sigarette non ha fumato lui?
14: Che cazzo ne so io?
4: Non litigate però, ragazzi! Ma come fa a funzionare così male questa? Ma poi dove stanno questi? Madonna, che delusione, che prestapochismo!
13: Intelligenza artificiale!
4: Questa intelligenza artificiale! Sei più coglione di mio cognato! Allora, per quanto riguarda l'assunzione di sostanze e sigarette risparmiate, mi sembra che il software non è chiaro. Ma la funzione veramente più rivoluzionaria e innovativa di questo Quackwatch è che lui ti mette alla prova, capito? Cioè, ti lo prova lui, no? In pratica, ogni tanto ti manda dei messaggi per testare la tua capacità di resistere a non fumare. Giusto, Quackwatch?
13: Fuma!
4: No, hai visto che ti fa la tentazione?
13: Non hai voglia di caffè?
4: Eh sì, un po' di voglia di caffè effettivamente ce l'ho, è anche il momento giusto. Un attimo che me lo faccio, Vabbè, adesso qua ho bevuto il caffè, che devo fare?
13: Ah, una bella sigaletta.
4: Ma io resisto.
13: No, vuoi mettere? Caffè e sigaletta, perfetto.
4: Effettivamente sì, però io non voglio, io, no, non fumo.
13: Whisky?
4: Che whisky? Sono le 11:30 del mattino.
13: Da qualche parte nel mondo saranno le 6 di pomeriggio.
4: Questo pure è vero, dice Confucio questo?
13: No, questo dico io.
4: Dice lui, dice. No, io resisto, no? Ho bevuto il caffè, non sto fumando la sigaretta. Adesso tira una svapata di questo coso. Ah! Buono questo! Che cos'è questo?
13: Sottopalla!
4: Sottopalla?
13: Sì, cazzo!
4: E che mi hai fatto ciucciare un cazzo! Sai che però comincio a capire i gay? Il sapore non è male! Si può sapere il cazzo di chi?
13: Renatone,
4: ragazzi, questo sta diventando un'associazione ad elite. Ancora sto Renatone che mi vuole fare il culo. Che delusione. Bene ragazzi, diciamo che per essere eufemistici, l'esperimento con questo tostatore intelligente Quackwatch è un fallimento totale. Totale, proprio non ho trovato neanche una cosa che va sopra il 2. Che fa?
13: Sorseggio whisky, vuoi?
4: Vabbè, un ditino, dai, un ditino.
13: Come by.
4: Ecco, questo whisky è buono. Però caffè e whisky. Proprio te la chiama la sigaretta.
13: Un altro?
4: No, un altro no.
13: Ma sì, dai.
4: E che scusa, smetti di fumare, comincia a bere. Da tabagista diventa alcolizzato. E come mi riprendo poi dall'alcol, scusa?
13: Botta?
4: In che senso?
13: Cocaina.
4: Sì, dai, forza, dai. Ho capito, vai, butta sto cazzo di tostatore un'altra serata finita di merda. Ciao, che questo non lo posso far vedere. Ecco. Ah. Adesso ci vorrebbe proprio una bella sigaretta.
13: Vuoi anche il numero del pusher?
4: Sì, manda in privato. Ciao ragazzi, ciao. Ah, come sono nervoso.
1: Radio 105.

0: Tecnico!
1: Ehi!
0: Aspetta che sto chiamando il mio cane!
1: Vai!
0: Dai! Gli ho dato un nome facile, capito?

0: Sono Pino Master Flash, colui con il cazzo in mano tutto troncoso. Vi regalerò delle pillole di saggezza che vi aiuteranno a scaricare di più dalle tasse. Quindi segnatele e poi consegnatele al vostro commercialista. Sei pronto, tecnico?
1: Aspetta che mi faccio ritornare la faccia!
0: Bravo! Bose, grazie! Se anche tu, quando avevi 15 anni, rientrando a casa tutto ubriaco e pieno di sostanze stupefacenti, ti spari una slunga davanti allo specchio del bagno per poter ammirare la tua possenza, ma in verità, essendo fatto merda, te la sei sparata sulla porta della camera da letto dei tuoi genitori, con tuo padre con gli occhi sgranati. Benvenuto! Sei dei nostri! E anche tu, la sera dopo esserti sposato, essendo totalmente stanco, ma soprattutto ubriaco, caghi davanti a tua moglie, ma con il culo messo male sul water, cagando per terra. Benvenuto, sei come Wender! Se anche tu, essendo un tirchio genovese di merda, per risparmiare ti sposi un architetto, così investi meglio i tuoi soldi, ma quando comprate la vostra nuova casa ti ritrovi una trave di 6 metri impiantata nella cucina, così da dover fare i salti mortali per cucinare... Benvenuto! Sei come quella merda paccagna con le scarpe anni 90 di Fabio Alisei. Non sei dei nostri. Se anche tu, al primo appuntamento con la tua futura madre e dei tuoi figli, fai tutto il fico dicendo che da ragazzino eri quello che pestava tutti e quindi per fare il fenomeno gli fai vedere delle mosse di karate viste ovviamente nei film, ma non sapendo che lei è cintura nera di kung fu, ti sfascia due costole in un solo movimento. Bravo! Che figura di merda! Se anche tu, stanco di vivere in un quartiere di negri, decidi di mettere la tua casa in vendita, solo che poco prima di un appuntamento fai una mega cagata nel water e ti dimentichi di tirare l'acqua, e quando vengono i primi possibili clienti a vedere la casa, gli dici che... Gli dici che quella è un'installazione di un museo e della spada nella roccia, quando in realtà è uno stronzo mezzo metro che spunta dal water. Benvenuto, sei come Mazzoli, sei dei nostri. E ora, per dimostrarvi che sono veramente il DJ più amato del mondo, apro le linee telefoniche del mio programma e parlo coi miei fans. Pronto, chi abbiamo in linea?
2: E tu chi sei? Dove sei?
0: Sono Pino Master Flash, il guru della tendenza.
2: A parlare in italiano con me.
0: Se anche tu chiedi a uno che parla l'italiano perfetto di parlare italiano quando sei un meridionale di
2: Tu sei una schifezza del nord. Tu schifezza del nord, nordista lurida e fetenda. Vaffanculo.
0: Ammamata. Avete sentito? Il popolo mi ama. Alla prossima puntata con DJ Pino Master Flash. Bene, benvenuti.

fatta male.

0: This is the zoo, only for you.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao amici di Garage Brothers, oggi siamo a Los Angeles.
3: Fa un caldo incredibile.
2: Ehi Francesco, ti sei ricordato di bere molto?
3: Sì, ho bevuto tantissimo.
2: E cosa hai bevuto?
3: Vodka.
2: Francesco? Francesco? Ok, adesso leggo Francesco al paraurti della macchina e lo trascino fino all'asta dei box. Abbiamo $2,000 di budget e speriamo di riuscire a comprare qualcosa.
3: 1,500.
2: Come 1,500?
3: Sono andato a puttane ieri.
4: Ok, ok, allora iniziamo con il primo box. Partiamo da $100.
2: Sì.
4: $100 per Franco.
3: $150.
4: E $150 per Francesco. E
2: 200.
4: 200 per Franco. 201, 202.
3: 500 dollari
4: a Francesco. $500, 500.
2: 1000, 1000.
4: 1000, attenzione, siamo a 1000, $1000 uno.
3: Allora io, 2000.
4: Attenzione, siamo a $2000.
2: No, per me è troppo.
4: $2000 uno, $2000 e due.
3: Anche per me è troppo.
4: Ma li ho offerti lei?
3: Ah sì, allora ok, 2005!
4: 2005 signori, 2005-1, 2005-2, aggiudicato per $2,500 a Garage Brothers!
2: Grande Francesco, ci siamo aggiudicati un box!
3: Te, hai visto? T'ho battuto!
5: Franco, mi sa che ci abbiamo preso un'inculata qua, perché non c'è un cazzo di valore.
2: Ma stai scherzando? C'è una palla di pietra gigante, una frusta di pelle, un vecchio bicchiere in legno e una cassa impolverata!
3: Cazzo è vero! Ma quanto potrà valere questa roba?
2: Non lo so, ma secondo me siamo sui 3-4 milioni. Ma chiamiamo Rick!
6: Ma porca puttana che caldo, minchia! Mi avete fatto venire in questo cazzo di culo del deserto. Mi sembra di essere nel buco del culo di un dromedario del programma d'Egitto, va. Io tutte le mutande appiccicate al sottopalla. Fastidio, va. Vabbè, che c'avete per me, ragazzi, oggi?
1: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
3: Rick, guarda, abbiamo trovato questa palla di pietra gigante.
6: Ah, sì, sì. Palla di pietra. Sì, questo è un coglione dell'isola di Pasqua. Cioè, anticamente l'isola di Pasqua. Adesso ci sono le teste, no? Sull'isola di Pasqua. E anticamente c'era tutto l'uomo. E questa palla di pietra era uno dei due coglioni, capito? Cioè, poi c'era il cazzo di pietra, il dito del piede di pietra, tutto quanto. Adesso sono rimaste solo le teste.
2: Fico!
3: Rick, guarda qui! Cosa ne pensi di questa frusta di pelle?
6: La frusta di pelle, ragazzi, questa è. Ma minchia, quando troppi ricordi! Troppi ricordi mi fa ancora male il culo, Mi ricordo sta tizia qua, Patrizia, minchia, frusta di pelle, poi c'era sta cintura, sta spada di Grayskull davanti. Mamma mia, c'ho ancora male al culo. Questa è, vabbè, una roba da sadomaso, che devo fare? $50, anzi no, aspetta, ve ne do 40 perché 10 mi servono per la puttana che la uso.
2: Grazie Rick, ma scusa, serviva anche questo bicchiere in legno?
6: Un bicchiere in legno, che cazzo ci deve fare? Ci vuole mettere la lavastoviglie, ci beve, ci puoi mettere dentro il basilico a bagno, che ci deve fare? Un cazzo di bicchiere, buttalo via, dai, porca puttana, mi fa innervosire sto cazzo di bicchiere. Pure spaccata la vetrata, guarda.
2: Ma scusa Rick, c'era scritto Giovanni di Arimatea.
6: Ma in culo pure Lorenzo di Matera e Peppo di Bisceglie, che cazzo lo conosce sto Giovanni?
2: Ma non era il nome di Gesù?
6: Ah no, Gesù si chiama Gesù. Infatti la gente dice, ma perché mi chiama per cognome? No, E poi Gesù è come la Nike. C'è la Nike, c'è il buff, Gesù c'è la croce, c'era la croce sopra.
2: No,
6: e allora non era De Marca il bicchiere, dai.
3: Rick, scusa un attimo, però c'è anche questa cassa qua ricoperta con un po' di oro, guarda un po'.
6: Ah, quale cazzo di oro? Ma te sembra oro? Quella è la carta dei Ferrero Rocher, da qua. Non la vedete aperta sta cassa, ragazzi?
2: No.
6: Che devo aprirla io? Vabbè, faccio con le chiavi della macchina, dai. Porca puttana, meno male che le porto sempre dietro, dai. Allora. Fanculo. E niente, non riesco con le chiavi della macchina, dai, me la apro dopo con calma. E facciamo che per tutto il cocozzaro vado $2000, dai.
2: Sì, grazie Rick, hai visto Francesco? Anche questa volta abbiamo perso solo $500. Vabbè, ciao Rick, grazie.
6: Ciao. Guarda, vicino proprio, testo di cazzo.
1: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
6: Cazzo c'è dentro sta cassetta, vai. Magari la uso che ci metto le patate. Vediamo. Ma che minchia è sta roba? Ragazzi! E che fumo? Che c'è uno che fuma dentro? Ragazzi! Perché c'è mio nonno che mi saluta, eh? Ci sono degli spettri! Ragazzi! Mi spolpano! Ma poi che minchia è sta musica? Ragazzi! This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: visto che mi hanno dato la promozione che sono una speaker professionista moltissimo brava, anche quest'anno faccio le interviste.
1: Wow, che puntata!
0: Oggi intervistiamo Urlo di tamburi.
1: Veramente Urlo di tamburi.
0: Vabbè, che noioso che sei. Urlo di tamburi.
1: Wow.
0: Un oroscopologo.
1: Vai Ludo, partiamo con l'intervista.
0: Ok. Ciao signor dottor oroscopologo, come va?
2: Tutto benissimo Ludofica, pronti per affrontare il nuovo anno con gioia?
0: Ok.
1: Adesso cosa facciamo? Beviamo un caffè o facciamo qualche domanda?
0: Per me macchiato.
2: Io posso avere un marocchino?
1: Sì, nel culo.
3: No, no, no, no, no.
4: E l'ho detto, sì. No, sì, che no. Sparo.

0: Io leggo nelle stelle, nei pianeti, le previsioni per le nostre vite nei prossimi mesi.
1: Penso se incontri un buco nero.
2: Vabbè, quindi che ci dice l'oroscopantologo del 2021?
0: Ecco, Ludofica, dipende dal segno in realtà. Tu che segno sei? Leone, immagino.
2: No, pesci.
0: Piacciono tanto anche a me i pesci.
1: Si capisce.
0: Allora, per i pesci è previsto un anno attraversato da alti e bassi per la presenza di Saturno.
2: Che noia, passiamo ad altro. Gigi, tu di che segno sei?
1: Vergine.
2: Scusa, l'oroscopologo è un po' imbarazzante.
0: Ma no, Vergine è un segno bellissimo, Ludofica. I primi mesi del 2021 saranno davvero fortunati per i Vergine. Ci saranno tante novità e sorprese inaspettate per voi.
2: Sì, va bene, dai, ora mi sono stufata. Tu, oroscopaio, preferisci dolce o salato?
0: Non capisco la domanda, però sono un po' più per il salato.
2: E tu, Gigi?
1: Io dolce.
2: Anche io.
0: Io comunque preferisco il cannolo siciliano, dolce un po' salato.
1: Come fai a sentire il gusto là dietro? E come sempre, Ludofica, vai con la ginocchiale!
2: Sì, va bene, dai, però veloce che devo andare, eh?
3: Venite al nostro ristorante, adesso c'è una nuova proposta da cucina vegana. Ogni sabato tu gusta la novità del menù e si sarà il show della nostra chef. A presto nei nostri ristoranti, aperti tutti i giorni alle 12:30, prenotazione online numero verde.
1: Wow, cazzo, si sei diventata brava!
2: Ciao Gigi, a presto, ciao!
1: Chiudi così, Ludo?
2: Sì, ciao!
1: Buco!
0: Dove?
4: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105 FM.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Zizzagnamen.
8: Zizzagnamen.
9: Zizzagnamen.
10: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
11: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
8: Zizzagnamen.
9: Zizzagnamen.
11: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
12: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
13: Dei zizzagnate, delle!
12: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
13: Cos'è che hai detto, Kitamur?
14: Nuova avventura! Ah.
12: Via, via, verso una nuova avventura, via!
13: No, no, no, allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
12: È quello, italianissimo.
13: Allora, verso qualche nuova avventura.
12: Verso qualche nuova avventura!
13: Bravo.
12: No, l'avventura quella lì, no?
13: No.
12: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
15: Zizzania meme.
11: Sono le 18:45.
16: Sono le 18:45.
11: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Raccapricciante.
17: Adesso? Scusa. Hai appena. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco? Chi mi ha preso il portafoglio?
18: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi, non scorreggi.
19: Ma che puzza.
18: Mi schiaccia il 7 per favore.
19: La gente che non si lava le ascelle.
20: Mi schiaccia il 4.
19: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
20: Non si ha pazienza un attimo.
21: Questa non respira più.
11: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
16: Nella metropoli di Gradosoglio.
11: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
16: Il weekend.
20: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
19: Senta un attimo, sì. Io devo andare a casa.
20: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
19: Se lei non si lava le ascelle.
20: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere. Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
18: Ma chi se ne frega?
20: Ma per peste, allora faccia qualche spazio.
11: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
16: È stracolmo di gente.
11: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
13: Dai, per favore.
12: Permesso!
20: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
12: Ma mi fate entrare, no?
13: Ma lei è Zizzagnamen?
12: Sono Zizzagnamen. Piacere,
13: facciamo entrare.
12: Se ne va, voi andate via.
11: Vai, eroe, colpisci. volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
12: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta. Oh.
8: Ma che puzza!
11: Che puzza! Molla un pitone e attende la reazione della gente.
8: È stato lei, signor Zizzania!
12: Lei si sente la puzza di
8: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia! Maia!
9: Madonna! Vada fuori!
11: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
19: La moffetta maledetta!
8: Ah, l'avete ammazzato!
9: Era due piani che l'odiavo quel maledetto, meno male!
12: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi! Sì,
19: grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
12: Hai capito, lui diceva di no, stupido!
9: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
19: Non guardi me, io non ce l'ho.
9: È stato lei?
12: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
9: Prendiamo quello del cadavere.
12: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
11: Sei un grande. Bravo, Zizzaniaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: minuti qua su Radio Fame. Io sono il vostro Roberto e con me c'è il grande...
1: Sono Gianni, ciao a tutti! Ma ci abbiamo anche la nostra Gianna! Come stai, Gianna?
2: Ciao ragazzi, molto molto bene, e voi?
0: Pensate ragazzi che stamattina mi sono svegliato e ho rotto subito un piatto. Potrebbe essere anche l'argomento di oggi.
1: E infatti anche voi vi si rompono i piatti la mattina? Chiamateci al numero 342-41-125.
0: Ma attenzione perché adesso stiamo per giocare, abbiamo un nostro ascoltatore al telefono. Allora siamo pronti, il gioco di oggi è...
2: Indovina l'animale misterioso!
3: Cucù, cucù, cucù!
0: Ciao Anna, sono Roberto da Radio Fame. Ci ha passato il tuo numero di telefono tuo figlio che è un nostro ascoltatore. Come stai? Con me c'è anche Gianni.
1: Ciao Anna, sono Gianni. Con noi c'è anche Gianna.
2: Ciao Anna, sono Gianna. Come stai?
4: Bene, grazie.
0: Senti, stavamo parlando anche stamattina. A te capita mai ogni tanto che ti cadono i piatti e si rompono?
4: Capita, sì.
0: Incredibile, hai visto. Può succedere. Allora attenzione Anna, giochiamo al gioco e adesso faremo sentire un rumore di un animale. Tu dovrai indovinare, se vinci vinci.
4: Okay.
0: Sei pronta?
4: Va bene, grazie.
0: Attenzione, andiamo con il primo animale. Hai poi 10 secondi per rispondere. Pronti, via.
3: Cucù, cucù, cucù.
4: Il cuculo.
0: Il cuculo. Ma non si capisce mai se è cuculo o cuculo. Cos'è?
1: Secondo me è cuculo.
0: Può essere anche cuculo. Bravissima Anna, allora hai vinto uno di questi tre premi che adesso la nostra Gianna andrà a elencare, giusto?
2: Se... Sì, in realtà non li elencherà. Dovrà scegliere la nostra Anna tra la busta numero uno, la busta numero due e attenzione, la busta numero tre.
0: La numero tre, la due e la uno. Anna, quale vuoi scegliere?
4: La numero tre.
0: La numero 3, quindi andiamo ad aprire e sentiamo cosa vince. Rullo di tamburi.
2: Nella busta numero 3 c'è una fornitura di presine per 8 anni.
5: Congratulations.
2: Brava Anna.
1: Che meraviglia.
4: Grazie.
1: Sei contenta Anna?
4: Grazie mille, sì, grazie.
0: Benissimo, benissimo. Allora adesso Anna ti salutiamo perché noi dobbiamo andare avanti col programma. Nel frattempo rimani in linea che ti passiamo Gianna dove ti darà tutte le informazioni per farti arrivare a casa queste presine, va bene?
4: E va bene, grazie ciao, a voi, buona ciao, giornata ciao.
1: Allora stavo parlando di...
2: Allora ciao Anna, come stai? Sei contenta?
4: Bene, bene, grazie. È la prima volta che vinco qualcosa.
2: È abbastanza semplice vincere, ma in questo caso sei stata molto fortunata perché si tratta di una fornitura di presine per 8 anni, che sono veramente molte. Sono 1224 presine in uncinetto, tutte colorate, di forme molto diverse e utili a scopi molto diversi, ad esempio prendere i manici caldi delle cose.
4: Esatto.
2: Senti, mettiamoci d'accordo per il corriere intanto. Dammi il tuo indirizzo. Perfetto. Senti, quando arriverà il corriere c'è un piccolo contrassegno da pagare. Sono 168 euro perché il pacco è abbastanza voluminoso. Volevo sapere se preferisci contanti o segno.
4: Cioè, devo pagare 180 euro di presine?
2: No, sono 168.
4: Cioè, devo pagare il corriere? Ma non, cioè, assolutamente no.
2: Le hai vinte tu le presine, dovresti essere molto più contenta di così.
4: Contentissima, guardi, sprizzo gioia in tutti i pori, guardi. Oh. Sono incazzata come una iena.
2: Ma no, Anna, ma perché?
4: Ma ascolti, ma secondo lei una fa un concorso, vince e io devo pagarmi pure il pacco che mi arriva, 1800 presine. Ascolti, fate schifo, siete una banda di schifosi e basta.
2: Ma scusi, non ho capito, non è contenta di aver vinto?
4: Ma andate a quel paese tutti quanti siete, che bello scherzo di merda.
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
5: Only for you. This is Zoo.

0: on, welcome. Lo Zodi 105.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ehi, hey, amici di Garage Brothers, siete pronti per una nuovissima puntata?
3: Sì, prontissimi, vai!
2: Tutto a posto?
3: Sì, vai!
2: Non vedi l'ora di iniziare?
3: Dai, vai, che sono prontissimo!
2: E anche questa volta andremo ad esplorare...
3: Sì, l'hanno capito, dai! Adesso andiamo a cercare la solita roba, vai!
2: Ma dobbiamo avvisare...
3: Vai!
2: Ehi, Francesco, ma non vedi proprio l'ora di iniziare oggi?
3: No, mi sto cagando addosso!
2: Ah, ok, e allora andiamo!
3: No, non c'è più fretta. Bagno! Troppo tardi! Pantaloni!
2: Ok, datti una lavata e poi andiamo. Oggi siamo nel magazzino di un vecchio negozio di giocattoli di Manhattan.
3: Wow, guarda quanti giocattoli!
2: è un negozio di giocattoli. Guarda questa statua alta 2 metri.
3: Oh, sulla targhetta c'è scritto UFO Robot 1978.
2: Ma cosa vuol dire? O è un UFO o è un robot?
3: Hai ragione, sarà qualche cinesata.
2: Guarda questi giochi in scatola.
3: Vediamo Tel, Crack, Brivido, mai sentiti nominare.
2: Prendiamoli, magari Rick ci saprà dire qualcosa.
3: Franco, scusa un attimo, ma non senti un rumore tipo tamburi?
2: Sì, credo che venga da laggiù, proviamo andare a vedere.
3: Dai, andiamo. Arriva da questo.
2: Fico, un gioco in scatola in legno. Ma come fai a mettere la musica?
3: Avrà qualche altoparlante dentro, sai, quelle robe anni 80.
2: Fa vedere. Giù mangi. E che roba è?
3: Non so, sembra vecchio però, magari vale molto.
2: Direi che chiamo Rick Salieri, lui sicuramente ci sa dire qualcosa.
3: Ok.
4: Eccomi ragazzi, che viaggio di merda che ho fatto col cazzo di cane all'aeroporto. Minchia, si è messa a strullare, se ne sembrava che Catariccianelle sembrava. Bastardo col guanto, cazzo, mi ha infilato un braccio e ha tolto tutti gli ovetti Kinder, cazzo. Mi ha scaricato come un caricatore di una pistola. Vabbè dai, che mi avete portato oggi?
1: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
3: Ciao Rick, qui abbiamo un po' di giochi in scatola, sono degli anni 90, tipo questo, si chiama Brivido.
4: Brivido, me lo ricordo questo è un gioco, si chiama Brivido, che se ti dovevi giocare tutto nudi, ti spogliavi anche d'inverno, minchia un freddo, cioè, il cazzo mi diventava grosso come il nocciolo di un'oliva da giasca, poi piccino. E niente, appunto, poi l'hanno reiterato perché la gente si pigliava i malanni, la tubercolosi, cose brutte, capito? E beh, Brivido che faceva freddo, è quello.
2: Scusa Rick, ma c'è scritto da 5 a 10 anni.
4: Da 5 a 10 anni perché minchia le partite duravano tantissimo, cioè io mi ricordo c'era una partita dell'84, ancora la devo finire, cioè proprio ancora ce n'è una 34 anni ancora qua, e che se ci penso mi vengono i brividi, mi vengono ancora, vai, comunque questo ti do $20 giusto per la nostalgia, vai.
3: Rick, guarda questo, si chiama Crack.
4: Questo ragazzi negli anni 80 andava, mi ricordo certa gente ai bordi delle stazioni tutte fatte overdose, e questo niente, prendi cioè questa papetta, devi sciogliere la sostanza e poi te la basi, ma fa male ragazzi, questo è ritirato dal mercato, che la gente se ne andava al cimitero proprio a Camposanto, così la scatola chiusa vi do $100, che non si sa mai la sera che mi sento solo in motel, mi faccio un secone, mi faccio una papetta e mi ripeto.
2: Ok Rick,
4: avete altra roba?
2: Guarda Rick, abbiamo trovato questa statua, UFO robot, non so cosa
4: è. UFO robot è tipo bravo Simac, tipo è un robot da cucina, tipo, o bimbi, è l'alternatore del bimbi, questo era il papà dei bimbi, fatici, cioè nonni, pappi e bimbi adesso.
3: Ah cazzo, forte sta cosa.
2: Ma perché si chiamava UFO robot?
4: È che ci davano i nomi di merda, perché robot è robot, UFO perché mangiava UFO, cioè quando mangiava gratis con questo coso, non mi ricordo bene, è una cosa vecchia, vai. Adesso scusate ragazzi, magari sono io che sono allucinato, ma non è né che sentite dei rumore dei tamburi per caso, no?
3: Sì Rick, provengono da questo gioco qui, si chiama Jumanji.
4: Ah minchia, Jumanji, ma lo ricordo cazzo, Jumanji veniva dopo il pranzo servito, cioè tu serviva il pranzo e poi Jumanji, giustamente è conseguenziale la cosa, e sì mi ricordo, era un gioco del ristorante che tu non era tanto bello, cioè, aprivi e mangiavi, tipo un pranzo al sacco, era una tipo quando ti portano adesso con Just Eat, no? Aprivi e Jumanji, infatti Jumanji, giù dovevi scendere di sotto per mangiare, di sopra non potevi, mi ricordo, infatti non ha avuto tanto successo.
2: E perché fa rumore di tamburi?
4: È perché è pronto da mangiare. Quando era pronto suonavano i tamburi. È facile, ci arriva anche un coglione. Va bene, dai, facciamo che tutto vi do $100, va bene? Poi vediamo.
5: Ok, Rick, affare fatto!
4: Ma voi parlate sempre insieme come quel qua?
5: Sì!
4: Allora mi sa che dentro crack ci avete guardato prima voi, vai. Vabbè, ciao ragazzi, ciao! Fammi vedere un po' la roba, vai, ciao, ciao, ciao, ciao!
5: Ciao Rick!
3: Ciao Rick!
4: Oh cazzo, vai.
1: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
4: Allora, fammi vedere, va, questo Jumanji che magari poi ci gioco con una puttana in motel dopo che ho scopato, vai. Ah, c'è il dado, atteniamo il dado, vai. Ecco qua.
6: Nella giungla dovrai stare finché un 5 e un 8 non compare.
4: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi, c'è più delle ane! Perché c'è uno che mi spara? E mi chiamo il rinoceronte, ragazzi! Che cazzo si guardano giù? Ragazzi!
7: Radio 105.

0: tutti!
1: Pino!
2: Sei pronto, tecnico?
1: Aspetta che mi faccio ritornare la faccia!
2: Bravo! Bose, grazie! Se anche tu passi mezz'ora a grattarti il culo sul divano, ma poi te ne dimentichi! E quando hai e quando accarezzi i capelli della tua donna, lei ti dice: amore, ma sento un odore di merda pazzesco! E allora tu te ne esci dicendo che è il cane che si è addormentato con il culo sulla mano? Benvenuto! Sei dei nostri! Sai che lo faccio sempre anch'io! Only on Revolution Radio. Se anche tu ti senti dire da tua moglie che c'è qualcosa di appiccicoso per terra nella sala da pranzo e per non farti sgamare corri in bagno a ridere perché mezz'ora prima ti eri inculato la portinaia e hai sborrato per terra, Priamo, benvenuto, sei dei nostri! Tu scopri che tua moglie ti tradisce, ma fai finta di nulla e da gran bastardo gli spalmi la crema di peperoncino sul rossetto, così al prossimo appuntamento col suo amante si presenterà con la faccia di Sylvester Stallone. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Vai a dormire a casa di tuo nonno che ha 90 anni e ti dimentichi il cialis in cucina e dopo due giorni vieni chiamato dai carabinieri perché è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico ai giardini perché andava in giro col cazzo in tiro, poverino! Benvenuto, sei dei nostri! E ora, per dimostrarvi che sono veramente il DJ più amato del mondo, apro le linee telefoniche del mio programma e parlo coi miei fans. Pronto, chi abbiamo in linea?
3: Pronto?
2: Se anche tu rispondi al telefono dicendo pronto, vuol pronto. Dire che sei una zoccola.
3: Non sento niente, pronto?
2: Se anche tu non senti niente, vuol dire che sei una vecchia
3: Pronto!
2: Se anche tu ripeti pronto tre volte al telefono, vuol dire che sei una vecchia bagascia con le orecchie! Avete sentito? Il popolo mi ama! Alla prossima puntata con DJ Pino Master Flash! Bene, benvenuti! Pino Master Flash, bene, benvenuti! Benvenuti.

0: finita nei piloni gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
1: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
2: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
1: Scusi, non sto capendo.
2: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
3: No, questa volta io ti tolgo.
2: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
3: Prendi la candeggina, Rosario.
4: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
2: Oh no, Brimbelli!
3: Abbiamo vinto, usciamo!
1: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
5: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
5: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
1: Benissimo.
5: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
1: sì,
5: no?
1: Sì. Ma lei sta a Pavia?
5: Sì.
1: Tutto bene? Si è strozzato?
5: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
1: Guardi,
5: forse
1: vabbè,
5: c'è il sangue. Allora,
1: sì,
5: signora...
1: Questo
5: mi ascolti,
1: sì,
5: ero puttane.
1: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
5: E quella sera c'era uno con la parrucca.
1: Ah.
5: Non vorrei che sia, come si chiama?
1: Don Gaetano?
5: Gaetano?
1: Don Gaetano, sì.
5: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
1: Scusi, lei...
5: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
4: Cacciavite Brimbelli.
1: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, scusa collega.
1: No,
5: la linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
5: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
1: Ho capito,
5: lo
1: ma per
5: sport
1: telefono.
5: Alla priorità.
1: Sì,
5: priorità,
1: anche sulla Rai 3.
5: Su tutto quanto.
1: Va bene.
5: Lo sport.
1: Sì.
5: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
5: Oggi è un uno sport estremamente emozionante.
1: Sì,

0: mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese.
0: Sì, biliardo all'ungherese,
1: E
0: per chi
1: cosa
0: non
1: si...
0: conoscesse questo sport in rapida
1: Sì,
0: diffusione.
1: c'era...
2: Glauco!
0: La
2: A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto. Ma
2: Dai
0: tu,
2: che ti ho
0: ma
2: fatto
0: che
2: il tuo
0: cazzo di ora
2: piatto
0: si mangia in questa casa,
2: preferito!
0: porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata, Dio
0: Secondo cane, c'è il colpo di bacalo.
1: Sì,
0: Ecco, fa il colpo.
1: ecco.
0: Uno.
1: Uno. Sì, due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da
0: Vaffanculo te,
2: lavoro!
0: bacalo, porco di...
1: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora, signora,
1: sì,
0: sono
1: ecco.
0: quello della canca,
1: Sì.
0: dell'esame delle feci.
1: Sì.
0: Allora,
1: Ma
0: sono
1: lei che
0: andato
1: si
0: in
1: scusi, lei che si
0: farmacia.
1: chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
1: No.
0: Niente, Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
0: fare
3: io
0: la
3: so
0: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
0: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda, non l'abbiamo
1: Bene,
0: visto.
1: Benissimo, vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo,
1: sì.
0: decisivo
1: sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek.
1: Sì.
2: Porco L'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
6: Ciao, amico fobico. Io sono Martina, sono una psicologa e voglio aiutarti a non avere più paura. Se stai ascoltando questo episodio è perché sei terrorizzato dai clown, cioè soffri di coulrofobia. Stai tranquillo, non sei l'unico. Circa il 12% della popolazione ne soffre, probabilmente a causa di un trauma subito da bambini. Ad esempio, tante persone sono rimaste impaurite dopo aver visto il film It. Ma ehi! È solo un film, giusto? Giusto. Non è un film, però, la storia a cui si ispira. Ma non te la racconterò, perché non voglio che ti suggestioni ulteriormente. Anche perché si tratta proprio di un uomo che faceva il clown alle feste dei bambini, che poi li rapiva, li torturava, li sodomizzava e li uccideva. Ma meglio che tu non sappia il resto, rimarresti impressionato. Soprattutto dal fatto che l'uomo era ben voluto da tutti nella comunità e quindi nessuno poteva immaginarsi gli orrori che compiva. Ma appunto, tanti dettagli non servono a niente, ti spaventano e basta. Non oso immaginare come reagiresti nel sapere che nella cantina dell'uomo c'erano 33 cadaveri in putrefazione. Ad ogni modo, Pogo il clown, così lo chiamavano i bambini che intratteneva alle feste, è stato arrestato e condannato a morte con un'iniezione letale. Quindi puoi stare tranquillo. Non cercare online il video dell'esecuzione, perché prima di morire, Pogo il clown sorride alla telecamera e fa una risata inquietante. Quindi non lo guardare. Se scrivi esecuzione Pogo il clown su YouTube è il primo risultato. Ma tu passa oltre. Quando urla con la bava alla bocca è brutto. Ma è tutto passato ormai. Ora che la stiamo affrontando, sento già il tuo miglioramento. Il pagliaccio incute timore perché la sua mimica facciale è esagerata e non capiamo mai se sia davvero allegro come suggerisce il sorriso o triste come suggeriscono gli occhi. Ma dobbiamo pensare che sono figuranti truccati e che dietro si celino persone normalissime che lo fanno solo per rallegrare i bambini. Certo è che studi dimostrano che chi deve forzatamente far ridere le persone può incappare in problemi di disistima e depressione. E si sa che questi problemi psichici possono portare a compiere gesti folli. come il pagliaccio del McDonald's, che si condanna a vita a restare seduto su una panchina. Ma prima, sicuramente, c'è la possibilità di andare in terapia e risolvere i propri problemi. Ma i clown sono sottopagati, quindi non possono permettersi di andare in terapia. Perciò è molto probabile che un pagliaccio depresso entri in casa tua mentre sei a lavoro, si nasconda sotto il tuo letto ed esca fuori mentre dormi per ucciderti. Non senza averti prima torturato, magari obbligandoti a ridere alle sue battute mentre sei legata a una sedia e ti sta strappando le unghie con le pinze. Scherzo. Preferirebbe cavarti i bulbi oculari per fare un bel numero di giocoleria.
5: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no, invece.
2: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì. Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
2: E vi porta la morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì. Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra aveva questo culo,
3: sì.
2: E diciamo dove ti avevi.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
2: è
3: lo sai.
2: Pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
2: No.
3: No,
2: ci sono le biciclette.
3: Ah,
2: invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
2: Bianche, bianche.
3: Ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. Le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: No,
2: sono,
3: no,
2: fatte,
3: no,
2: di,
3: no,
2: cazzi. Fatti di cazzi. Lì in paradiso
3: rimuori
2: ancora,
3: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
3: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no,
2: un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già 10.
3: La sponda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un cane rimorchio, ma qua la sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
3: Ah.
2: E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio.
3: È un casino.
2: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
4: Addirittura.
2: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Ma se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
3: No.
2: Sì, tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
3: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è?
2: All'ora.
5: Sopra, sotto, destra, 60...
2: No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Tra l'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: Tutto
2: sei una soava donna.
3: Una soava donna.
2: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
2: celtica. Una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: fare in culo subito subito adesso.
5: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alessandro e vorrei dedicare una sderenata a mia moglie Daniela, pazza come la moglie di Paolo Noyes. È un momento un po' difficile per noi, dovuto a vari problemi. Uno in particolare è la probabilità di non poter diventare genitori a causa di un mio difetto. Vorrei farle passare 5 minuti di spensieratezza. È diventata da poco zoofila e vi ascolta tutti i giorni. La chiamo Nika e le dico che ha gli occhi da cerbiatto. Ciao e grazie.
2: Pronto?
3: Yeah.
2: Pronto? Ciao, parlo, io stavo cercando Daniela, tu chi sei? Alessandro?
3: Sì, sono Alessandro.
2: Ciao Alessandro, sono Umbriake di Zodio dello Zodio 105.
4: Oddio, sei un coglione. Non tu, mio marito.
2: Cominciamo bene, vai. Comunque Daniela, mo lo sai, io ti sto chiamando perché tuo marito Alessandro ti vuole dedicare una serenata.
4: Oddio, che cosa hai detto? Dai.
2: Ti vuole dedicare una canzone romantica, una sderenata.
4: Prego, inizia, vediamo com'è.
2: E cominciamo, vai maestro, attacca il microfono.

0: letto, almeno finché gli funziona il fischietto.
1: Ti è piaciuto, Daniela?
2: Bellissima.
1: Mo, che bello.
2: Originale come sempre.
1: Come la fica di Eva.
2: Vi ascoltiamo sempre, siete dei grandi, dai.
1: Mo,
2: che si passano più le giornate e si ricorda un po' l'Italia che a noi manca.
3: La nostra compagnia, visto che siamo fuori dall'Italia.
1: Eh sì, lo so che voi state alla terra dei Mangiavustel, alla Tedeschia state voi, vero?
3: Sì, esatto.
2: Vi ascoltiamo con un giorno di ritardo.
1: Senti, è una dedica allo zoo in tedesco, la volete fare?
3: Renzi, de zoo. Und hat 40, weil es eine gute Radio.
1: Ja, es ist eine gute Lax, non c'è capito un cazzo. Comunque sto contento. Grazie assai, grazie assai. Ciao.
3: Ciao. Ciao.
4: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ieri su Netflix ho visto la serie su Vanna Marchi, bellissimo. E mentre andavano le immagini, a un certo punto mi sono fermato su questo discorso.
2: E allora, cosa vorreste? Vi facciamo anche la garanzia in banca, per caso? Per assicurarvi il lardo? Dai, cicciona! Oh, grassa!
3: Yeah.
2: Oh, lardosa!
3: Yeah.
2: Mi vuoi rispondere? Dove eri tu? A mangiarti bucatini alla matriciana!
1: E quando ho sentito pancia, la pancia,
3: tutta panciosa, tutta succhiata.
1: Allora, ho preso subito il mio computer, ho registrato le voci e oggi vi farò sentire cosa ho combinato. Perché lei da oggi è la signora sciogli pancia.
3: Tutta panciosa. Pancia.
2: Mi vuoi rispondere? Dai. Allora. Cicciona.
4: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
2: Oh, lardosa!
5: Pronto?
2: Cosa vorreste? Dai.
5: Pronto?
2: Cicciona. Oh, grassa!
5: Ma sei chi?
2: Oh, lardosa!
6: Pronto?
2: Oh, grassa! Oh, lardosa! Mi vuoi rispondere? Dove eri tu? A mangiarti bucatini alla matriciana? Allora, col ditone salciccione, non vuoi aspettare un attimo?
6: Allora. Ascolta solo un attimo. Il mio telefono è sotto controllo, vedi te?
2: Arrivederci alla signora, grazie!
6: Pronto?
2: Dai, cicciona!
6: Eh?
2: Oh, grassa!
6: Chi è?
2: Oh, lardosa!
6: Oh, io non capisco!
2: Mi vuoi rispondere? Oh, lardosa!
7: Josh?
2: Mi vuoi rispondere?
7: Ti sento.
2: Col ditone salciccione? Non vuoi aspettare un attimo? Dai.
7: Oh.
2: Vi facciamo anche la garanzia in banca, per caso?
7: Eh?
2: Per assicurarvi il lardo?
7: Ma di che cazzo stai parlando?
2: Ho detto vergognatevi.
7: Ma di cosa?
2: Vergognatevi!
7: Mi sa proprio che questo è uno di quegli scherzi programmati, tipo che parli, ma c'è del tempo in cui sta zitto e poi risponde.
2: Dove eri tu? A mangiarti bucatini alla matriciana?
7: Eccola.
2: Dai.
8: Oh.
2: Cicciona.
8: Uè.
2: Oh, grassa.
8: Che vuoi?
2: Oh, lardosa. Mi vuoi rispondere?
8: Se mi scolano no, senza domani il pensiero.
2: Vergognatevi!
8: Avete un masco!
2: Vergognatevi!
8: Or no!
2: Ho detto vergognatevi!
8: E su chi mi la metti me!
2: Vergognatevi! Dove eri tu?
8: Hai ragazzi che fuori!
2: A mangiarti bucatini alla matriciana!
8: Mamma suga! Metti in mezzo! Porco!
2: Ma guarda un po'! Gentaglia!
8: Gentaglia se tu, c'è!
2: Mi vuoi rispondere?
8: Cornuota!
2: Dove eri tu?
8: Dov'è? Di là, ho avuto solo quello che è amato, metti in mezzo!
2: Vergognatevi! Oh no! Col ditone salciccione? Non vuoi aspettare un attimo? Volete dimagrire? Volete calare?
8: Vabbè, io stai qua dando, vai! Avanti, dai! Ciao!
2: Arrivederci alla signora, grazie!
8: Suga!

0: fa?
1: Mi vuoi rispondere? Dov'eri tu? A mangiarti bucatini alla matriciana! Mi facciamo anche la garanzia in banca per caso?
0: Assicurarvi
1: l'arto? Vergognatevi! Vergognatevi! Oh no!
2: Radio 105.

0: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo il Santissimo Padre era nel bel mentre della Santa Messa in onore di San Kevin, martire e pizzicagnolo, quando finalmente venne raggiunto da un messaggio che attendeva da tempo.
2: Dopo la cena, allo stesso modo, prese il pane, prese il salame. Maron! Ah, finalmente!
3: Che succede, padre mio?
2: No, niente, niente. Devo correre a casa a vedere questo videomessaggio di una pia giovane che sto cercando di redimere attraverso Tinder.
3: È la messa!
2: No, non gliel'ho ancora messa. Continua pure tu, ora la sai a memoria, vai.
3: Ma dobbiamo dare le comunioni!
2: Le comunioni? Ma le ostie sono finite!
3: E com'è possibile che sono finite?
2: Perché c'è l'Eucarestia! Puttane mamma! Morte!
1: Ed ecco il padre correre in sagrestia a cambiarsi d'abito quando viene avvicinato da un losco figuro.
3: Padre!
2: Maronna, che vuoi adesso? Che?
4: Padre Bello, oggi mi dovete restituire i 5.000 euro che vi avevo prestato. Altrimenti, ve lo ricordate, vi spezzo la manina.
2: Ma io non ho tempo, io devo andare che... facciamo così, invece di una mano ne spezzi due. Però le spezzi a quel pastorello puzzolente di là.
4: Va bene padre, l'importante per me è che spezzo qualche cosa.
1: Ed ecco il Santissimo Sommissimo uscire di corsa dalla sagrestia per andare ad acquistare una confezione di olio emoliente e un pacco di Kleenex, quando un nuovo visitatore viene a disturbarlo.
2: Padre! Maronna, cosa c'è?
3: Sono venuto a prenderla.
2: Che cosa? Chi? Che cosa?
3: Non si ricorda la manifestazione contro l'utero in affitto?
2: Mannaggia la puttana de mamma te! Io non ho tempo, devo correre a casa che c'è...
3: No, padre, questo non me lo può fare.
5: Cristo!
3: Le ricordo che abbiamo pagato il suo agente in anticipo.
5: Madonna.
3: Salga, non faccia storie.
2: Ma porco... Va bene, allora però facciamo una cosetta alla svelta, ok? Oui!
1: Ed ecco il Santissimo Padre, gravato da una fretta micidiale, partecipare al convegno delle pie sentinelle del Cristo Redentore contro l'utero in affitto.
2: Perché con l'utero in affitto nascono i bambini gay e i bambini gay poi diventano di sinistra come Fabio Alisei e poi una volta di sinistra ci fanno riempire l'Italia di negre, cosa che gli fa piacere sia come sinistra sia come gay, capito? E poi perché spendere soldi per affittare un utero che è una parte del corpo poco interessante quando con gli stessi soldi si possono affittare altre parti, per esempio la vulva, va bene? Ecco, pensate di più alla vulva e meno a queste cazzate di manifestazioni. Un altro ancora, Maronna. Io vi saluto, padre, figlio e quell'altro lì, e non rivederci mai più!
1: E finalmente, dopo aver ottemperato ai suoi doveri di buon cristiano, il Santissimo Padre può finalmente dedicarsi alla visione dei videomessaggi di Birbolina 99.
3: Padre, ma dove eravate? Un signore mi ha spezzato le mani!
2: Ma chi se ne frega! Puttana!
3: Che dolore!
2: Puttana! Non vedi che ho da fare, eh?
3: Che cosa?
2: Stavo guardando un nuovo video di Medjugorje postato da Paolo Brosio.
3: Ah, posso vedere pure?
2: No!
3: Ma lo schermo del telefono è nero, come se l'avete appena spento per non farvi vedere.
2: No, ti sbagli, è una messa di negri. Ci sono dei negri che vanno a messa nel cupolone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Premessa, questo diciamo che è un test direttamente fatto in onda alla radio. Stamattina scarrellando su Instagram ho trovato le voci di questo sardo incredibile.
2: Allora, uno, mio padre in come si è ammazzato mio padre. Uno, due, non tornare più di microparola. Un, due, tre, se vengono, sì, ti spacca veramente lo spazio. Ok, basta, punto, non fammi incazzare, ho capito?
1: Ma attenzione, andiamo direttamente con la sigla e poi ascoltiamo lo scherzo. Ma vi dico già, non si capisce una minchia.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta.
2: Uno, mio padre, in come si è ammazzato mio padre. Uno, due, non tornare più di me con la parola. Un, due, tre.
3: Puntuman.
2: Ho capito.
3: Puntuman. Puntuman, l'uomo sardo.
2: Basta.
4: Prima telefonata, chiamiamo i suoi simili.
2: No. Basta, punto, non fammi incazzare. Ho capito.
5: Ma che cazzo Fernande?
2: Due, non tornare più di me con la parola. Un, due.
5: Ah, ma è brulla.
2: Tre, mio padre, in come si è ammazzato mio padre. Uno, se vengono, sì, ti spacca veramente lo spazio. Ok, uno.
6: Ascolta, non vanno uno e né mille.
2: Un, due.
6: Un, numero uno, in tre vittorie, in casa.
4: Ci scusiamo per il linguaggio criptico.
3: Puntuman.
4: Adesso con Puntuman andremo nelle profondità della Sicilia, sicuramente non si capiranno.
5: Quando?
2: Ho capito!
5: Sì.
2: Uno!
5: Vai,
2: non
5: così.
2: Tornare più di me con la parola! Un, due, tre! Se vengono, sì, ti spacca veramente lo spazio! Ok!
5: Ma io sono con Biguano, che viste?
4: Risentiamo.
5: Ma io sono con Biguano, che viste?
4: Risentiamo, ma stavolta più piano.
5: Ma io sono con Biguano, che viste?
4: Non si è capito un cazzo.
2: Basta, punto, non fammi incazzare.
5: Quando tu incazzi scende a manzucchi. Araba.
2: Ho capito. Non posso.
5: Ma io sono con Biguano, siamo uniti di qui.
2: Uno, due, tre.
5: Che tu mascoli?
2: Tocca.
5: Ciò dici che è spurnuto.
2: Basta.
5: Allora che fa, non va. Allora che fa. Spurnuto. Guarda quelli qui. Tocca.
2: Un, due. Ho capito.
5: Ma che te stanno mandando? Un nuovo culo, stai godendo.
4: Qui si è capito, ha detto, che te lo sei messo in culo e stai godendo?
3: Puntuman.
7: Pronto, chi è?
2: Ho capito!
4: Andiamo addosso allo strillone del Vesuvio con tutta la nostra forza.
2: Allora, uno. Mio padre, in come si è ammazzato mio padre. Uno.
7: Ma chi è? Chi è che ci stiamo?
2: Due. Non tornare più di me con la parola. Un, due. Tre. Se vengono, sì, ti spacca veramente lo spazio. Ok.
7: Se morte, si vengono, ti squarto culo, basta. Se vengono cazzo in culo e mucca, bastardo, e come ti sei stramorto.
2: Basta. Basta.
7: Cacci, ti sei stramorto.
2: Basta. Punto, non fammi incazzare.
4: Andiamo di test di personalità allo strillone del Vesuvio.
8: Pronto? Pronto? Chi è?
9: Pronto? Chi è?
8: Mannaggia, ma sei sempre tu che sei stramorte, chi chiama anonime, chi ti è morto e quanta morte tiene tu, barattatoia, no?
9: Ma non me ne fate niente a me, bastardo!
8: Ma chi è? Ma chi si cornuto, no? Ma cognome e paternità, chi è? Quella chi ti è morto, chiama giù!
9: Tutta razzatoia!

0: La sderenata dello Zoo di 105.
1: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare la sderenata alla mia ragazza Federica. È una bella fighetta palestrata, innamorata persa di me ed è gelosa di qualsiasi vagino dotata mi parli. E mi spacca le palle perché secondo lei passiamo poco tempo insieme. Ma anche io sono innamorato di lei e ogni volta che ci vediamo ci diamo dentro come degli animali da recinto. Così per qualche giorno è bella rilassata. Lei per il momento non lavora e, come le dico sempre, è a casa a pippare con il culo. Io sono Nicolò. Ciao bastardi!
2: Pronto?
3: Pronto, Federica? Pronto? Ci sei?
2: Sì.
3: Sei tu?
2: Sì.
3: Ciao Federica, io sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Nicolò ha inviato un'email e vuole che ti dedico una sderenata. La vuoi sentire?
2: Non ci credo.
3: E come non ci devi credere? Te la faccio sentire? La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Andiamo!

0: Ti è piaciuta la canzone, Federica?
1: Oddio, non ci credo.
0: È una dedica speciale. Gli vuoi dire qualcosa, Nicolò?
1: Grazie.
0: Beh, e dille qualcosa a quel rimbambit di Nicolò. Ti ha fatto pure sta dedica, com'è?
1: Che lo amo tanto anch'io.
0: Se poi lui porta gli attrezzi del meccanico a casa pure ogni tanto.
1: Altro che, altro qua,
0: qualche
1: che.
0: Chiave inglese in culto la mette, per ridere. Una sbrugolata alle tette. Tri, tri, tri. Beh, vabbè, dai, allora io mo ti mando a fare il culo che sei un po' svampita.
1: Grazie anche a voi.
0: Stati bene. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
6: Chiudi, chiudi, Donà, chiudi, chiudi, che vuoi dire?
5: Donà, scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
6: Cioè?
5: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, oh, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
6: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
5: So che deve succedere qualche cosa, però.
6: Anche lo zoo?
5: Ma dicono, ma dove?
6: E dimmi cosa?
5: Che devono cambiare, però.
6: Cioè?
5: Che ne so, adesso vai alla profondità.
6: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
5: Ti te mostra, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
6: A chi?
5: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
6: Ma c'è la certezza.
5: Allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Mm. Quando andrai in onda, io ti dico. Allora,
6: Guarda, andate.
5: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, questo e questo, se non vai in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle
6: Iende. Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
5: Vogliono levare un po' di cose.
6: Un po' di persone.
5: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
6: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
5: Direttore di Rete 4.
7: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
5: Però voilà, sempre queste cose.
8: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
5: Perché sa media 7. Però dicono, allora, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Terrenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Fabio. Vorrei dedicare una sdrenata al miglior amico Davide, che ormai da mesi mi chiede di dedicarne una alla mia ragazza e non lo sopporto più. Vive purtroppo in Germania per lavoro, si spacca il culo tutti i giorni facendo il corriere e sta diventando un esperto di puttane. Ora sta in fissa con un centro massaggi asiatico. È diventato il suo nuovo posto preferito. Vi prego, asfaltatelo. PS, non vedo l'ora di poterlo andare a trovare per andare insieme a puttane. Siete grandi, Fabio.
2: Pronto?
3: Ciao, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Fabio, il tuo amico, ti voleva dedicare una sdrenata.
2: Non ci posso credere, ma veramente sta succedendo.
3: Ha giocato da 10. Tu volevi fregare che lui la faceva la sua fidanzata, invece lui te l'ha fatta
2: no,
3: a te.
2: No, mio Dio. Dai, è giorni che ne parliamo di piarci la vicenda. Sono pronto, quanto vuoi?
3: Benissimo, te la faccio sentire, caro. Arriva!
4: Davide, che giri con lo Scania alla Germania, ti spacchi il culo e vai a troie con nonchalance.

0: Ah, visto che canzono Davide, eh?
1: Da quando sono in Germania tutti i giorni la compagnia dello zoo, non faccio altro che ascoltare le puntate in replica tutto il giorno.
0: Boh, grandi, grandi, ti tengono bella compagnia e allegria, eh?
1: Complimenti davvero, grazie mille.
0: Comunque non andate alle cinesche, qua rubano i soldi, vedi, fanno la sega soltanto. Se proprio devi andare a chiavare, vai, picchi una polacca, una russa, una brasiliana, che spendi un po' di più, ma la soddisfazione aumenta.
1: Qua è legale, quindi è pieno, dove vai vai.
0: E lo so, e lo so, state bene alla Germania, solo qua in Italia un casino.
1: È vero, mannaggia.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie mille, davvero.
0: Ma va, grazie a te e vatti a puttana.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Amici, incredibilmente oggi utilizzerò le voci della vecchia puttanona veneta, la Milfona,
2: cioè un gran puttanone,
1: e attaccherò lui, il malvagio, quello lì, lo strillone del Vesuvio. Siamo pronti? Andiamo! Ah!
3: Pronto?
2: Buongiorno, per il milanese.
3: Io
2: sono una MILF.
3: Una cosa tua puttana, chi te stramorta, eh? Se metti un palanco si ti piglia, chi te mu, chi te stramu, mi chiama nonno, mi chiamo un numero che ti venga a pigliare in da casa. Sta puttana di merda, ancora chi te è morto, stramorta, e quando morto tiene tutto, tutta la razzatoia, morte e vive, chi te stramorta, mi chiama nonno, no.
2: Ho visto le tue foto da una di Facebook.
3: Prende l'occhi. Ti metto incinta dagli occhi talmente che ti inondo, che ti stramorto.
4: Andrà.
2: C'è una troia infogliata di c***o che ha una voglia disumana di farsi inculare.
4: Una puttana che ti stramorto, che puro pesce, il pesce fresco.
2: Col tuo cazzo.
4: Il manganello napoletano, un guacchi di morte, vai trovare. Un pesce in culo sta puttana, dimmi chi sei, che ti stramorto, che ti... Chi è?
2: Sono una MILF venta di mezza età.
4: Mezza età? Mezza età, diciamo.
2: Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire che non solo mi ecciti da morire, ma si percepisce che è l'espressione da porco.
3: Mannaggia, mamma. Mannaggia, chi è?
2: Col tuo c***o.
3: Mi devo fare una c***a, chi te sarà morto, ma perché mi fate scitare sta puttana, chi te sarà morto? Chi è?
2: Cioè, un gran puttanone.
3: Chi?
2: Che vuole la c***a nel buco del c***o.
3: Ma dove ci vediamo che vengono di giù, ti c***o le orecchie?
2: Ho voluto essere diretta.
3: Ti squarto le orecchie, chi te è morto e sarà morto, perché il culo sicuramente ce l'avrai... come un pozzo senza fondo.
2: Sono una signora per
3: mo
2: bene.
3: Ti dico proprio la, mo ti dico la poesia. Mannaggia, chi te è morto, chi te è stramorto, morte e vive. Tu, tutta la razza tua, e quando ne tiene? Chi te è stramorto, morte e vive, tutta la razza tua, e quando ne tiene? Bastarda, cornuta, figlia di puttana, in culo a chi te è morto.
0: Radio 105. 105 105 Lo Zodi 105.
5: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
6: Rarry, nato da una vagina di cacca Rotter, perché piangi come una fontana a forma di figlio di puttana?
7: Hermione, è accaduto l'irreparabile. Stavo facendo un incantesimo per farmi sparire le emorroidi e mi si è spezzata la bacchetta magica nel culo.
6: Ma questo è il giorno più bello della mia vita, dopo quello in cui i tuoi genitori sono stati uccisi da colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
7: Intendi Rorerod? Intendi Rorerod?
6: Taci, testa di minchia purulenta! Lo sai che non possiamo pronunciare il suo nome.
7: E io invece lo dico, ti è!
8: Qualcuno tiri l'aria che non parte.
9: Qualcuno che mi aiuti. Che... testa.
10: Cioè, è vero, è un 127 dell'88.
9: Cazzo che
6: non parte. Ah sì? E allora io ti faccio un incantesimo. Spiriti forti, spiriti grandi, fate gustare a Rarry Rotter un pasto alla Jenny Moran.
7: Orrore, orrore! Ho ingoiato uno stronzo di grande fetore!
11: Silenzio, por...
10: Scusa, non c'era.
8: C'è scritto, c'è scritto.
10: No, nel copione non c'è. Fa silenzio, e poi basta.
11: Allora, che succede qui, eh?
6: Harry ha appena mangiato uno stronzo.
11: Quale sarà la novità? Bene, bene, bene, giovani maghi e quella scella glabra con gli occhiali di Harry Potter. Oggi giocheremo alla ruota della magia. Il vincitore si aggiudicherà questa nuovissima bacchetta magica Bluetooth.
7: Grande! Una bacchetta magica nuova sarebbe la soluzione a tutti i miei problemi. Speriamo che mi chiami a me a giocare.
11: Gli alunni che giocheranno alla ruota della magia sono...
7: Io!
11: Ron! E per ultimo...
7: Io, Rorario!
11: Per ultimo quella scorreggia di vacca morta di... Harry Potter!
7: Urrà, urrà, urrà! Le mie preghiere sono state ascoltate!
11: La frase da indovinare ha per tema... Schiavi inutili. Inizia Hermione, forza, gira la ruota della magia.
6: Scelgo la G di... Guarda che faccia di cazzo a Harry Potter.
11: Mi spiace, non c'è nessuna G. Forza Ron, tocca a te. Gira la ruota della magia.
7: Prima di tutto però volevo precisare che Harry Potter gli ha sb***ato in culo il fuoco il drago. Scelgo la S di sei una frittata di merda, Harry Potter, e ti ha sb***ato in culo il fuoco il drago. Annotato.
11: Ce n'è solo un bel po', vuoi provare a dare la soluzione? Ti ricordi che il tema è schiavi inutili?
7: No, passo.
11: Bene, allora Harry Potter, tocca a te. Gira la ruota.
7: Scelgo la R di Ramaro Marrone.
11: Bel colpo, figlio di puttana. Vuoi provare a dare la soluzione? Ti ricordo che il tema è schiavi inutili.
7: Sì, l'ho capita. La frase segreta è...
12: Aspetta, un casino. Aspetta, aspetta.
10: Io mi siedo.
12: Sì.
10: Aspetta, aspetta un attimo che mi metto in posizione.
12: Sì, mi fa male il polpaccio già.
10: Sì, allora. Hai fatto allenamento, stretching.
7: Se la serva che osserva non ti serve, e che serva che ti serva di una serva che osserva ma non serve, serviti di una serva che serve e non osserva. E se serva che non osserva non ti serve, serviti serenamente della serva dei miei riservi.
8: Bravo, bravo, bravo!
11: Ma attenzione, sbagliato! Sbagliato, senza remoscia purtroppo. E per punizione, subito nella cella del drago inculatore!
7: Ma no! Ma che ci sei abituati che ti ha sb***ato in culo il fuoco il drago!
6: No, Rorario!
11: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e i coglioni della morte.
8: Troppo dici?
5: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì?
0: Chi è?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Oh, grassa!
0: Chi è?
1: Oh, l'ardosa!
0: Chi è? Elvira!
1: Sì?
0: Anna!
1: Vergognatevi! Ma guarda un po', gentaglia!
2: Lego?
1: Pronto?
2: Chi parla?
1: Sì?
2: Chi parla?
1: Dai!
2: Oh, Diana!
1: Cicciona!
2: Chi è che parla?
1: Oh, grassa! Oh, l'ardosa! Mi vuoi rispondere?
2: Alessandra?
1: Dai!
2: Io non riesco a capire, scusa!
1: Vergognatevi! Mi vuoi rispondere?
2: Ma chi è?
1: Pronto?
3: Ah, la puttana! Tramonte, che
1: sì?
3: Non strillare che ti è morto il tramonte. Tutto la... Chi è?
1: Durante le 24 ore, intanto che voi usate le mie alghe, avvertirete molti stimoli urinari in più.
3: Pronto?
1: Dov'eri?
3: Ma chi è? Chi è morto e stramorto? Chi è? Che mangiamo?
1: Ma guarda un po', gentaglia.
4: Vodafone, messaggio gratuito. Il numero selezionato è inesistente.
1: Ma guarda un po'.
2: Sì, pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: E allora? Mi vuoi rispondere?
2: Pronto?
1: Dove eri tu? A mangiarti bucatini alla matriciana?
2: Eh?
1: Eh? Vergognatevi! Vergognatevi! Ho detto vergognatevi!
2: Per cosa?
1: Vergognatevi! Col ditone San Ciccione! Non vuoi aspettare un attimo?
2: Ma sta bene!
1: Dove eri? Oh!
2: Vabbè.
1: Ma guarda un po'!
2: Sì, sì, date una calmata, va. Ciao!
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì? Pronto?
0: Pronto?
1: Volete dimagrire? Volete calare? Oh, l'ardosa! Mi vuoi rispondere?
0: Ascolti un attimo. Lei si deve ricordarsi di una cosa, che mentre lei telefona io le registro tutte le telefonate. Cerchi di capire questo.
1: Ma guarda un po', gentaglia.
0: Ha capito? Io sto registrando tutte le telefonate, se lo tengo ben preciso in mente.
1: Arrivederci la signora, grazie!
5: E adesso è arrivato il tanto atteso momento di Wender. Chiamare quel vecchio bastardo, contadino, pezzo di fango. Un uomo, una merda. Volete sentirlo, eh? Se no io vado avanti a dire tante altre cose. Allora volete sentirlo, quella merda. Adesso chiamo Ennio e lo dilannio.
1: Pronto?
5: Adesso chiamo Ennio e lo dilannio.

0: per dire a tutti gli ascoltatori dello zoo di seguirmi su Instagram, Wender Official. Ma adesso chiamo Ennio.
1: Dov'eri tu? A mangiarti bucatini alla matriciana? Pronto?
0: Tranquilli, state calmi, perché tanto questo Wonderland continua nella prossima puntata dello Zoo di 105. Dai, non mi viene bene con Maggioni.

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break, grande

0: serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una serenata a mio marito Pasqualino. Siamo sposati da un anno e viviamo a New York. Lui all'inizio era super felice, dolce e passionale, ma ultimamente si fa un po' trasportare dal malumore generale, mettendomi un po' da parte, dando più attenzione al nostro Guinean Pig e a me nemmeno un ciao. Per favore, fategli capire che in un rapporto servono carezze, abbracci e sesso. Tanto sesso.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Ciao, sei Pasqualino tu, giusto?
3: Sì.
2: Sì, io sono Umbriake, dello zoo di 105.
3: Ok, dimmi.
2: Senti, ti chiamavo perché Elisabetta mi ha mandato un'email perché vuole che ti dedico una serenata. La vuoi sentire?
3: Certo.
2: Let's go allora.
3: Let's go.
2: Yeah.
4: Per le strade di New York con la macchina va in giro Pasqualino.
2: Pasqualino?
4: Mamma ha dato una letterina alla tua dolce mogliettina Pasqualino.
2: Pasqualino!

0: Grande.
1: Grande, ma ti è piaciuta allora, Pasquale?
0: Grande, questa di Brooklyn la prenderò sul serio.
1: Bravo. Che ti conviene. Li vuoi dire qualcosa, Elisabetta?
0: Sì, questa di Brooklyn la facciamo sul serio.
1: Bene, aggiudicato, evviva.
0: Aggiudicato.
1: Ti mando un grande abbraccio, Pasquale.
0: Grazie, grandi, grandi.
1: And represent for Italy and New York City. Grande. Ciao bello.
0: Grazie, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: is a zoo, only for you.
1: Guardami, non mi puoi vedere perché sono alla radio, ma sono qui per fare uno scherzo telefonico incredibile con le voci sempre di Vanna Marchi che chiama la gente a casa. Siamo pronti? Ehi, pettinatevi e allora possiamo andare. Ah!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Sì?
0: Pronto?
1: Volete dimagrire? Volete calare?
0: Chi è? Pronto?
1: E allora? Cosa vorreste?
0: Pronto?
1: Vi facciamo anche la garanzia in banca per caso? Per assicurarvi l'arco? Vergognatevi!
0: Pronto? Pronto? Chi è in culacci dei morti? Tengo i problemi stamattina? Chi è?
1: Vergognatevi!
0: I vostri morti, tutta la razzatoria! Chi è?
1: Non mi rispondere!
0: La paternità, chi è morto?
1: Durante le 24 ore, intanto che voi usate le mie alghe, avete molti stimoli urinari in più! Allora!
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ma chi è? C'è la voce da puttana! Chi si chi te sta morto? Chi
1: Dai,
0: è?
1: Ciccione! Oh grassa!
0: Chi?
1: Oh! L'ardosa!
0: Chi
1: sta
0: morto? Sta morto! Tu tutta la stata!
1: Mi vuoi rispondere? Dove eri tu?
0: Pronto?
1: In soli 24 giorni la vostra bilancia
0: favore,
1: vi peserà
0: dai,
1: 10 kg in meno. Pronto?
0: Prego, sono una persona gentile io. Non mi arrabbio, hai capito?
1: Guarda...
0: Non farmi arrabbiare sempre chi ti stramorti. Il nome e il cognome. La
1: non
0: paternità, la
1: telefonare?
0: Maternità. Cosa capito?
1: Ma guarda un po', gentaglia.
0: Mannaggia chi te
1: morte! Allora!
0: Pronto?
1: Dove eri tu? A mangiarti
0: morte,
1: bucati...
0: stramorte! Chi è? Ancora cacciamo!
1: Dove
0: eri tu? La gente non si è la parte dell'ordine chi te stramorte!
1: A mangiarti bucatina la matriciana!
2: Ora andiamo a colpire la vecchia veneta mangiaculi.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì?
1: Sì?
3: Pronto?
1: Volete dimagrire? Volete calare? E allora?
2: Andiamo a spaccare a sta suina.
3: Pronto?
1: Ciccione! Oh grassa! Oh!
4: Ma è scema!
1: Mi vuoi rispondere?
4: Cioè, te sei ignorante!
1: Ma guarda un po'!
4: Vedi che te parli, cretina!
1: Ma guarda un po'! Gentaglia!
2: Colpo finale.
3: Pronto?
1: Vergognatevi!
4: Ma va a farti un metto in culo!
1: Ma guarda un po'! Gentaglia!
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi? Lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
8: Viva i soldi!
9: Leo, vieni qua, vieni qua.
10: Si è felice?
9: No, no. A te hanno rifatto il contratto?
10: Eh sì.
9: Fino a?
10: Fino a settembre.
9: E manco un anno, Leo.
10: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi.
9: Uh-huh.
10: E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
9: Uh-huh.
10: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro,
9: uh-huh.
10: Che io non sapevo.
9: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
10: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
9: Ah, ok.
10: Poi ce ne ho 75.
9: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
10: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
9: Di pensione,
10: dico,
9: 900
10: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione sera di Cileone, quelli l'hanno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
9: Quanto prendi?
10: Dì una parola.
11: 200 euro.
9: 300 euro.
10: 3.800 euro.
9: 3.800 euro al mese? Ma va.
10: Non ci credo. Allora,
9: 3.800
10: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
8: Di arretrati.
10: Ma
8: veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
9: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
8: Ma di 1.000 euro che mi fai.
9: 3.200 euro.
10: 3.800.
9: 800 euro di
10: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
9: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
10: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
9: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
10: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
9: All'anno,
10: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
9: Minchia.
10: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
9: No.
10: Anche voi.
9: No, ma lo so, le canzoni.
10: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni, compravo casa tua e casa di tua sorella.
9: Sì, una volta 10
10: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
9: Yeah.
10: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassino.
9: Male, ci stai, giusto.
10: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
9: non ti basta.
10: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
9: È vero.
10: Ciao Ricchi.
9: Ciao.
7: Salti,

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi. Oggi lavorano sulla pellicola La lettura del gas.
2: Allora, questa è una produzione, un cortometraggio serio che noi dobbiamo portare a Berlino. Ok, giocato sul mondo della pornografia. Per renderlo più credibile, neorealista, abbiamo chiesto a veri attori pornografici, vere troupe di film pornografici, di realizzare questo.
3: 15 anni di buchi del culo, cazzo.
2: Sì, vabbè, curriculum non c'è bisogno di metterlo.
4: Io lo conosco a lui.
3: Ricordo di te, tu sei quello che mangia i peli della figa.
4: Sì.
2: Penso che tu. Bella compagnia. Non me la frega un cazzo! Devo fare un film serio!
3: Va bene.
2: Ho preso poi altri porci maniaci sessuali, sboccatori dei nani, per far film più realistico. Però deve essere un film che non è porno.
4: Una bella spagnola.
3: Sì.
4: Iniziale.
3: Cazzo, un classico.
5: Spero che la
6: sono forte nella spagnola.
2: Capito, adesso pure la tettona. Allora, giochiamo sul filo sottile.
4: Allora, vada.
3: Bene. Allora, io mi sdraio a terra, riprendo da sotto.
2: Perché, scusi, che è astronomo lei? Che deve vedere stelle?
3: No, per la ripresa dal basso verso l'alto.
2: Ma no,
3: del
2: no, classico. Ah, campo.
6: Zenitale.
3: Sì.
6: Mi ricordo.
3: Il genitale perineo.
2: Sì, genitale della lampada. Classico, campo, controcampo e piano a due.
3: Ma io ho una camera sola, scusi.
2: Prima famo il campo, poi il controcampo e poi il piano a due.
3: Quindi si scopa anche fuori. Ce la fai al freddo?
6: Come no,
2: il campo de grano! Che so, Battisti! Il campo, prima la signorina, poi.
4: Motore è partito!
2: Ma perché è partito? Chi
3: ho
2: l'ha
3: portato
2: detto?
3: Mio cugino, lui fa l'audio.
2: Ah, buongiorno, come si chiama lei?
7: Argav.
2: Porca puttana, anche armeno. Vabbè, andiamo a gesti. Vada!
6: Devo abboccare anche lui?
2: No, non abbocchi l'armeno che è pure circonciso. Allora, prego, ripartiamo dalla scena, quella della signorina.
7: Silenzio, studio!
2: Perché urla? Già
7: Silenzio, studio! Stiamo facendo una nuova serie qua,
2: Sì, ma mi scusi, signor Armeno, ma il regista sono io. Se parlo io, c'ho tutto il diritto.
3: Ma deve scusare, ha fatto 4 anni di psicofarmaci.
2: Ho capito, ma anche 2 di guerra, pare.
7: Motore partito!
2: Vabbè, parte quando cazzo
3: io. Camera pronta! Rolling, action!
4: Ma signorina, cosa fa? Si rivesta!
2: Ma il buongiorno così, però, scusi, non ho capito. Si rivesta!
4: Si rivesta!
2: Ecco.
7: Action!
6: Ah, ho capito. Sei uno di quelli a cui piace strapparmi i vestiti, arrotolarseli attorno al cazzo, cospargersi di cherosene, dargli fuoco e scopare facendo finta di essere un emissario di Satana.
3: Adesso riprendo il dito nella figa?
2: Ma sta recitando! Poi lei perché gli ha messo un dito nella figa?
4: Sono abituato, questo si...
6: Non me ne ero neanche accorta!
2: Cioè credo, c'entra uno schnauzer lì dentro. Levi il dito dalla figa. Non si asciughi dal mio pastrano. Che schifo. Diciamo questo cazzo te dico bene.
7: Action.
6: E dico bene.
4: Ecco il cazzo.
2: No. No, yeah. C'è schifo. Io messo il cartello, Gesito. No, dice male.
4: Ah.
2: No, lo rimetta dentro.
4: Lo rimetto.
2: Lo serpe.
3: Mi scusi, sono perso. Cosa devo inquadrare?
2: Lui che dice no, dice male.
3: Ma lui ero sul cazzo adesso.
2: No, deve stare sulla faccia e possibilmente nascondendo il dito bagnato e sporco di f***a.
4: Vabbè, lo metto in
2: tolga quel...
4: me lo metto in culo, dai, a me.
2: No, lo metta in tasca, una cosa.
3: Aspetta, se lo fai, fammi girare da dietro.
2: No, deve vedersi la faccia. No, dico bene. Prego.
7: Allora girati.
4: Partito!
2: L'armeno che
3: allora tu girati, guarda in camera col dito al culo.
2: No, senza dito al culo.
7: Action!
4: No, dice male. Devo solo farle la lettura del gas.
2: Ecco.
4: Dov'è il contatore?
6: Il contatore? Ah, sì, certo. È qui in fondo, appena prima dell'utero.
3: Ok, adesso facciamo quella della lingua sul cazzo?
2: No, adesso va avanti la trama.
3: Non lecca il cazzo come un sigaro?
2: È che deve suonare l'armonica, no? Non è Fidel Castro la signorina.
3: Okay.
2: È tutto giocato, non vedo, prego.
3: Ok.
4: Io?
2: È che io, due state, non lo so, io sono regista.
7: Action!
4: Signorina, non mi faccia perdere tempo. Ho ancora...
2: Sì, però Duvrasi in linea...
4: Posso farla quel cazzo fuori?
2: Perché... No!
7: Action!
4: Ho ancora altri 200 appartamenti da visitare.
6: Davvero? E posso accompagnarti? E sai, a me piace anche guardare da lontano. Il mio defunto marito, pace alla minchia sua, diceva sempre che si vedeva da un chilometro che era una zoccola.
3: Ecco, tieni.
6: Ah, grazie mille.
2: Ma perché il cazzo è vibrante, scusi?
3: Eh?
2: Perché c'è in mano un cazzo vibrante?
3: Non è il momento che lo chiava in culo.
2: No, non è il momento che dove l'ha visto che lo chiava in culo. Perché non c'è scritto da nessuna parte che si infila un cazzo al culo.
3: Ma scusi, lui è entrato già in casa, lei si sfrittella col vibratore
2: poi... Ma non si sfrittella, lei gioca sul filo sottile. Lui invece non c'è casca perché è integerma.
4: Posso dire il cavallo di battaglia?
2: Prego.
4: Leccami le palle.
2: Faccia di cazzo. No, non è quello, no.
3: Quindi che faccio? Il vibro lo metto via?
2: Ah sì, non serve di scena, io non lo vedo, non è un prop.
3: Va bene, metto via. Ma il bicchiere alla fine serve o no?
2: Non lo so, il bicchiere non serve, non che c'è, fa? Io non lo vedo.
3: La signorina ingoia?
2: La ingoia? Sì. Cosa mi fa dire? Che non ha alcuna attinenza?
3: Vabbè, ma però scusi, io sono l'operatore, sono io.
2: Ho capito, io sono regista, voglio dire, scala gerarchica.
3: Voglio sapere se devo...
4: Motore dire... partito!
2: Vado l'armeno, si sveglia.
4: Action! Mi dispiace per il suo letto, ma io ho avuto un lavoro da fare.
7: Stop! Ha detto letto e non lutto!
4: Però a me mi gira la
2: testa. Ha ragione l'armeno. A me mi gira di coglioni, si figuri.
4: Allora, mi dispiace per il suo
2: lutto. Non si è capito che il marito è morto. Dica, faccia la bocco.
4: Eccolo qua.
2: No.
4: A bocco, a bocco.
3: Brava, stringi.
7: Motore partito!
2: Ma c'è il dito al culo, non deve spremere la prostata. Perché sta spremendo la prostata?
3: Non lo so, io faccio l'operatore.
6: Perché io glielo sto boccando.
2: Ma non lei deve dire, mi dispiace, mio marito è morto.
6: Mio marito è morto.
4: E sti cazzi!
2: No, sti cazzi, no. Lei è dispiaciuto per il lutto.
4: Sono dispiaciuto. Mi dispiace per il suo lutto, ma io ho un lavoro da fare. Quando si chiama?
2: Non si chiama, lei è idraulico, non so che lavoro fa, mi sono perso pure io. Che lavoro fa
4: lei?
2: Non
4: lo so, io sono impiegato a catasto.
6: Oh no. Non si dispiaccia.
3: Ok.
2: Perché sta tenendo la testa della signorina?
3: Perché
2: lei sta facendo un POB.
3: All'americana, no?
2: No, lei sta facendo un POB.
3: Sì, tengo la testa della signorina.
2: Quella se lei fa il POB, io faccio il POD.
3: Cioè?
2: Porca non deve tenere la testa.

0: buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
1: No, non ascolto radio io, proprio nessuna.
0: Lo so, ma se risponde al sondaggio velocemente mi fa un piacere, così è comunque un sondaggio.
1: Va bene.
0: Grazie. Radio di Gianni?
1: Mai sentita.
0: RT no. Pellet?
1: Ma ogni tanto forse l'ho sentita.
0: Radio 105?
1: Anche Radio 105, perché la trovo anche sulla TV.
0: Allora le chiedo brevemente, guardi, le rubo ancora un minuto, se conosce i nomi di questi speaker che le vado ad elencare, d'accordo?
1: Sì.
0: Ok. DJ Menisco?
1: No.
0: Gli Alti e i Bassi?
1: No.
0: Franchina e Pina?
1: No.
0: DJ Arcangelo?
1: No.
0: Il Conte Borghini?
1: No.
0: Paolo Federico Nocito Megamix?
1: No.
0: Michele Laser?
1: No.
0: Pippo Baudo 2?
1: No.
0: Marco Mazzoli?
1: Sì.
0: Perfetto, benissimo. La ringrazio molto per il suo tempo e le ricordo che il sondaggio è anonimo.
1: Va bene, va bene.
0: Buona okay. giornata.
2: Sondaggi!
3: Pronto?
0: Ciao, sono Sabrina!
3: Sabrina, che cosa vuoi?
0: Volevo fare un sondaggio sui tuoi ascolti radiofonici.
3: Non ti posso, Sabrina, perché io non ho tempo.
0: Ma dura due minuti soli.
3: No, perché non posso, che abbiamo tanto di quel lavoro che non sappiamo manco come fare.
0: No, ma davvero, te lo giuro, ci vuole un secondo del tuo tempo.
3: Non abbiamo nessun tempo.
0: Ascolti Radio Malandrina?
3: Non capisco niente, ti voglio bene, ti voglio bene. Ciao.
0: No, aspetta, aspetta.
3: Sto chiudendo il telefono.
0: No, aspetta.
3: Ciao.
0: Conosci Capitan Stereo? No, no.

0: Sì, pronto, buongiorno. Sono Sabrina, la chiamo per un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti.
1: Sabrina!
0: Sì?
1: Ehi, che cosa vuoi?
0: Lei ascolta la radio?
1: La radio?
0: Sì.
1: Ehi, sì, se ce l'ho a casa da radio, se ce l'ho, ce l'ho.
0: Ascolta Radio 105?
1: Radio 105? No, ma che radio è? Che radio è?
0: Radio Maria?
1: Ma che la parola, ma che cosa, ma chi sei? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
0: Io le sto facendo un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti della radio.
1: Ma sento il telegiornale! Sento il telegiornale e la radio!
0: Ah, benissimo, quindi ascolta...
1: Tua madre!
0: Tipo Radio 24?
1: Radio 24! Vai a dire un telegiornale! Passa la mattina!
0: Radio 3?
1: Ma che radio 3, radio 2, radio 1, no, me lo ricordo!
0: Ah, va bene!
1: Tua madre! Porca la...
0: E Mimmo Network l'ascolta?
1: Vivo Neto! Ma che l'era il Mimmo Neto!
0: E invece RT Pellet?
1: Io sento il telegiornale! Sento il telegiornale! Porco!
0: Benissimo. Mi dica porco. Se conosco... Sì, però si calmi.
1: Sono calmo!
0: Non sembra.
1: Sono nella merda, porco! Cosa vuoi? Dai!
0: È nella merda! Lei è nella merda?
1: Sì, sono nella merda! Quello che sa lavorare nel capo, quello della merda!
0: Ah, ma nello sterco!
1: Ehi, nella merda! Come la chiami? Come la chiami, la merda?
0: Sterco!
1: La merda.
0: Sì, merda!
1: Ehi.
0: Ok. Conosci Capitan Stereo?
1: Capitan Stereo! Ma chi è? Chi è che fa il Capitan Stereo?
0: E Marco Mazzoli?
1: Marco!
0: E DJ Arcangelo?
1: Ma lei, DJ Arcangelo, puttana la... Non ho mai sentito, DJ Arcangelo, ma non ho mai sentito!
0: E DJ Menisco? Paolo Federico Nocito Megamix?
1: Ma chi è? C'è un canto,
0: E Alessandro Farfugli?
1: E tua sorella, tua madre, porca la...
0: Conte Borghini?
1: Non lo conosco!
0: Allora metto Radio 105?
1: Metti Radio della Madonna! Ma io ascolto il telegiornale la mattina!
0: Mi dica sì o no?
1: No!
0: Sì?
1: No, passa la... No!
0: Ha detto sì?
1: Ma anche io vado a lavorare al culo, brutta bastarda!
0: Anche lei, arrivederci!
2: Sondaggi!
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Ehi, pa, ti posso fare una domanda?
4: No.
3: Eh?
4: Non me ne frega un cazzo, ma dimmi.
3: Vabbè, ma te che ne pensi dei matrimoni gay?
4: I matrimoni non sono persone, quindi non possono diventare gay. Lo capisci, testa di cazzo?
3: Ah.
1: Finalmente ritorna, dopo che quasi vi era sembrato che non tornava, e invece ritorna la famiglia Capponi, con tutta la carica di energia, simpatia e di scorrettezze.
5: Amore, che emozione! Arrivano i nuovi vicini!
4: Ma sono due maschi, porco...
5: E allora?
4: Saranno di sicuro dei ricchioni di merda!
5: Infatti si tengono per mano, come
4: porca
5: noi da...
4: Eh?
5: Infatti si tengono per mano, come noi da giovani!
4: Che schifo!
5: Ma ti fanno schifo i gay?
4: No, mi fa schifo pensare a quando ci tenevamo per mano noi!
1: Proprio così, cari amici, anche Scorrettezze si rinnova, si ammoderna per soddisfare il pubblico del XXI secolo. Quindi anche noi abbiamo infilato dentro alla serie dei ricchioni.
6: Salve, siamo i nuovi vicini.
5: Caro, ma non essere scortese, perché non gli dai la mano?
4: Non trovo i guanti, un attimo.
1: E state contenti che gli autori non hanno ancora trovato il modo di infilarci dentro un narcotrafficante sudamericano psicopatico. Ma tanto vedrete che il modo si trova.
6: Signor Capponi, lei mi sembra leggermente prevenuto nei confronti dei gay, eh?
4: Che io? Ma che cazzo stai dicendo? Io prevenuto? Io vi odio proprio, capito?
1: Riuscirà la famiglia Capponi ad andare d'accordo con i nuovi vicini, considerato che i precedenti gli hanno bruciato casa 3 volte, tra l'altro nello stesso giorno? Lo possiamo scoprire solo guardando Scorrettezze.
5: Ma dovete scusare, mio marito è un po' all'andica.
4: E lei è una puttana.
6: Guardi, non si preoccupi, ci siamo ormai abituati.
5: Se vi può consolare, sappiate che odia chiunque, pure a me. Lo vedete questo vestito?
6: Ma è un bellissimo completo a pois, che dire.
4: Non so, sono a poi, sono gli sputi.
1: Può cementarsi un'amicizia tra persone diverse? Può essere una serie TV un simbolo della convivenza civile? Certamente, purché non sia Scorrettezze.
4: Maledetti, guarda che roba, si stanno baciando come due ricchioni, quei ricchioni. Puttana le tue sorelle.
5: E beh, che c'è di male?
4: Stanno baciando pure al nostro figlio, non l'hai visto, ma, puttana?
5: Ma come, nostro figlio?
4: Adesso lo stanno facendo spogliare pure.
5: Ma che schifo, sono una vergogna.
4: E gli danno pure i soldi, li stanno dando.
5: Eh no, questo è troppo.
4: Ma che troppo, gli hanno dato 20 euro. Sono pochi.
1: Scorrettezze, la serie TV che è stata definita un coacervo di tutte le schifezze possibili immaginabili che vengono in mente a uno sceneggiatore svogliato.
4: Ah, l'ho beccato, che cazzo c'è, faccia, su chi cazzi?
6: No, pa, no, non è come pensi tu, eh?
4: Mai pensato una volta in vita mia.
6: Ma la vuole smettere di importunarci?
4: Voi dovete lasciare stare a mio figlio, o in alternativa lo dovete pagare di più.
6: Lei è un omofobo, è bifolco.
4: Non è vero, per esempio io non ho niente contro le lesbiche. Basta che mi fanno partecipare.
1: Sarà guerra o sarà amore? E se sarà amore, sarà a pagamento? Non ti resta che scoprirlo armandoti di coraggio e guardando Scorrettezze, la serie del tutto priva di serietà.
6: Ehi, pa! Cioè, ma se io faccio sesso con un trans, sono gay?
4: Figlio mio, guarda, tu non ti devi fare questi problemi. Non importa che tu sia etero, gay oppure bisessuale.
6: Grazie, pa, dici sul serio?
4: Sì, non importa, tanto rimani la solita merda umana di sempre.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
0: Senti, scusi che spengo la radio. Dica.
1: Quindi lei ascolta la radio?
0: Io sì, ascolto sì la radio.
1: Le faccio un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti. Mimmo Network?
0: No.
1: Radio Number 2?
0: No.
1: Radio Latte e Cereali?
0: No.
1: Radio Ciccio Pizza?
0: No.
1: Golden Goose Network?
0: No.
1: RT Pellet?
0: No.
1: Ok. Radio Marte solo musica aliena?
0: No.
1: Radio Roma solo musica capoccia?
0: No.
1: Radio Maria?
0: No.
1: Bamba Network?
0: No.
1: Radio 105?
0: Ogni tanto l'ascolto in televisione.
1: Benissimo, adesso passo velocemente agli speaker, le rubo ancora un minuto al massimo. Marco Mazzoli?
0: Sì.
1: Alessandro Megapower?
0: No.
1: Bungee Jumping?
0: Boh, mi pare che l'ho sentito nominare, vabbè.
1: Benissimo. Fabio Borgacci?
0: No.
1: Capitan Stereo?
0: No.
1: Nocito Power?
0: No.
1: Mickey Snouts?
0: No.
1: Tenente Subwoofer?
0: No.
1: Benissimo, perfetto. La ringrazio molto per il suo tempo e le auguro una splendida giornata.
0: Arrivederci.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: Quale radio? Chi è? Chi te sarà morte? Nome, cognome, paternità, chi te è morte?
1: Io mi chiamo Sabrina e lavoro per Zondaggi, le faccio un brevissimo...
3: Chi? Crondai?
1: Zondaggi.
3: Che vuoi?
1: Vorrei farle un sondaggio sui suoi ascolti radiofonici, le rubo 2 minuti al massimo.
3: Vengo di giuro da... Merda.
1: Ascolta RDS, radio dai su.
3: Ci vengo, ti giuro.
1: Scusi, lei è estremamente maleducato. Io sto lavorando.
3: Amica, che te sarà morte.
1: Io sto lavorando, lei è molto maleducato. Ma è pazzo questo?
2: Zondaggi!
3: Pronto?
1: Lei ascolta la radio?
3: Sì.
1: Ok, le elencherò alcune radio, mi dica se le ascolta oppure no.
3: Ok.
1: Radio Maria?
3: No.
1: Radio Latte e Cereali?
3: No.
1: Radio Balera?
3: No.
1: Radio Di Notte?
3: No.
1: Radio 105?
3: Sì.
1: Benissimo, le chiedo ancora se conosce o meno questi speaker che le vado ad elencare. Tenente Subwoofer?
3: No.
1: Marco Mazzoli?
3: Sì.
1: DJ Malleolo?
3: No.
1: Capitan Stereo?
3: No.
1: Nocito Power?
3: No.
1: Mickey Snouts?
3: No.
1: Fabio Borgacci?
3: Sì.
1: Sandro Speranza?
3: No.
1: Marco Mazzoli?
3: Sì.
1: Dunque, mi ha detto Marco Mazzoli, cosa che le piace di Mazzoli?
3: Vabbè, il programma che fa sono fuori dagli schemi, ecco.
1: Ho capito, lei lo ascolta dall'inizio?
3: Non sempre.
1: No, intendo dall'inizio, da quando è nato il programma, non dall'inizio del...
3: No, dall'inizio, però da un po' di anni.
1: E come è arrivato ad ascoltarlo?
3: Viaggiando spesso in macchina.
1: Ho capito. Benissimo, la ringrazio molto e le auguro una splendida giornata. Le ricordo nel caso di ascoltare Radio 105, perché è la migliore. Grazie.
3: Salve.
1: Arrivederci.
2: Zondaggi!
1: Sì, pronto, buongiorno.
4: Prego.
1: Buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Posso rubarle 2 minuti?
4: Chi parla?
1: Sono Sabrina.
4: Sabrina, sta uscendo adesso, sta arrivando.
1: Sì,
4: è la parrucchiera?
1: No, io sono Sabrina.
4: Ah, lei è Sabrina, sì. Fa la parrucchiera?
1: No, chiamo da Zondaggi per fare un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti.
4: Ah, scusa allora, buongiorno, non le faccio parte.
2: Zondaggi!
4: Prego?
1: Sì, buongiorno, sono Sabrina, lei ascolta la radio?
4: Chi è che parla?
1: Sono Sabrina,
4: buongiorno!
1: Chiamo da Zondaggi, lei ascolta la... Ma in che senso?
2: Zondaggi!
4: Vediamo se riesco a capire qualcosa adesso.
1: Lei ascolta la radio?
4: Ma per che cosa questo?
1: È un sondaggio.
4: Arrivederci e buongiorno, io non c'ho tempo da perdere.
1: Ma le rubo 2 minuti, ma sarà un pensionato. Che tempo c'è?
2: Zondaggi! Only for you, the zoo.
4: This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
5: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
6: Báchamelo piano.
7: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
6: Brava piccola. Léccami adesso.
8: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso. Es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
5: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi oggi lavorano sulla pellicola La lettura del gas.
9: Allora, la particolarità di questo cortometraggio che porteremo poi al Festival di Berlino è quello di giocare abilmente sul tema della pornografia.
10: Se lo suggeriamo, dai.
9: Un attimo, questo operatore ve lo presento, Giancarlo, buongiorno Giancarlo.
10: Dai, spogliatevi.
1: Ciao, buongiorno.
9: Giancarlo. Un attimo Giancarlo, ciao. Un attimo Giancarlo, allora, di giocare diciamo sul tema.
10: Sì, okay, dai,
9: sul
10: giriamo.
9: Tema. Dai, un attimo, sta a parlare, sta a spiegare il film. Il tema del porno, senza però, diciamo, produrlo, ok? Senza volgarità, senza nudità, tutto giocato sul filo sottile.
10: Ah, a proposito, cercate di non sbarmi sulla lente.
9: Non si sbora, nessuno sbora. Questo è. Ah, si no? Gioca sul filo sottile.
11: Ah. Come non si sbora?
9: Non si sbora.
11: Porca miseria.
9: Prego, andiamo. Allora, la pellicola si chiama La lettura del gas.
12: Rolling, action!
13: Sì. Sì, sì! Chi è?
12: Lettura del gas!
11: Giusto?
12: Cut. Sì.
9: Tre lettere, gas.
11: No, perché io sono abituato subito a tirarlo fuori.
9: No, ho capito.
10: Infatti, questo... anch'io ero qua per la produzione.
9: Sì, però questo è giocato sul filo sottile della pornografia.
10: Cioè, infatti c'è un perizoma che alza uno strappaculi.
9: Sì, ma è un vedo, non vedo. Soprattutto.
10: No, io vedo, c'è un figone.
9: Ho capito, invece non vedo, deve essere.
10: Va bene. Io
9: non inquadri il figone, inquadri il primo piano.
11: Sì, però qui mi sa moscia, a me c'è qualcuno che me lo mena.
9: Non si preoccupi, tanto non è inquadrato.
10: Andiamo, dai.
9: Siamo alla seconda battuta. Allora, lettura del gas. Come si legge gas?
12: Gas!
9: Perfetto, andiamo.
12: Rolling! Action!
13: Ah, sali, sali, sali! Secondo piano.
11: Glielo metto?
9: No, no, no, no, prima sale.
11: Ah.
14: È permesso!
9: Non è un corso degli yodel, è permesso, sta entrando. È permesso, re.
10: Faccio dei fegatelli sulla figa.
9: No, non faccio dei fegatelli, fegatelli. Primi piani, cioè deve essere un po' truffo, capito?
11: Lo posso tirare fuori che mi suda?
9: L'attia fermi, lo lasci dentro. Allora, solo primi piani, poi dopo, ok. Prego, entra dalla porta.
10: Vai, stringo sul cappezzo.
9: No, stringa, allora, guardiamo bene la porta. È un cortometraggio giocato sul filo, sottile, ma senza, non vedo.
10: Quindi parto dal culo e arrivo alla figa?
9: No, adesso la porta, bene che lui entra, è permesso.
10: Maniglia, altezza a cazzo?
9: No, viso, è permesso.
10: A lui, parto dal viso e vado sul cazzo?
9: No, rimane sul viso, è permesso, lui entra.
10: Ok.
12: Rolling. Action!
14: È permesso!
13: No, no, no! Aspetta un attimo, sono ancora vestita.
14: Come scusi?
9: No, come scusi? Perché lei no, capisce? Lei non comprende, cioè, la donna è maliziosa, lei è restio.
11: Fanno male le palle.
10: Stringo sui coglioni?
9: No, questo era un fuori onda, non era presente.
10: Ah, ok.
9: È giocato sul filo sottile, capisce? Lei non comprende la maliziosa.
10: Un attimo, la batteria scarica, cambio batteria.
9: Già, è passato un minuto.
10: Ho inquadrato un'ora e mezza la troia che si svestiva. Vai, è pronto.
9: Cambio batteria. Come scusi, riattacchiamo.
12: Action!
14: Come scusi?
9: Che Amledo, come scusi, è colloquiale.
14: Come scusi, colloquiale.
9: Sì, un attimo che, la sta inquadrando?
10: No, io sono stretto sulla troia.
9: No, la troia, allora, la signorina non è la troia, è una ragazza maliziosa, è tutto giocato sul filo sottile. È un vedo, non vedo.
10: Sì, questo l'ha già detto.
9: Ma io vedo, però, vedo la figa. Prima non vedo.
10: Ah, lo vede il reference.
11: Io ho una bella capocchia, la voglio
9: far
11: vedere.
9: Sì, ma io quella non vedo, la capocchia e non vedo.
10: Stringo sulla capocchia?
9: No, e non vedo, striglia sulla faccia.
10: Quale delle due?
9: La faccia di lui che dice come scusi.
10: E poi vado sulla figa.
9: Sulla faccia della figa, non sulla figa della figa.
10: Faccia della figa o figa della faccia?
9: No, allora, prima faccia da cazzo.
10: Allora, ho capito. Allora faccio un piano sequenza. Cazzo, faccia, figa, faccia.
9: No, faccia. Senza cazzo, senza figa. È un vedo, non vedo.
10: Quindi faccia, cazzo, figa.
9: No, è faccia. Cazzo, figa, non c'è. È giocato sul filo sottile. Vero, non vedo.
10: Ah, ok.
11: Come mi si è ammosciato, però.
9: Ma è lo stesso, tanto non vedo. Il cazzo non vedo.
11: Come scusi?
9: Prego.
12: Action!
13: Ok, adesso puoi entrare. Attento dove metti il pene.
10: Vado stretto sui coglioni.
9: No, no, no, no, no, è giocato sul filo sottile.
10: Allora facciamo così, posso dare delle indicazioni. Io adesso passo da dietro, tu tienimi la gamba più alzata, se no non si vede lo sbattere dei coglioni.
9: Ma non ci deve essere lo sbattere dei coglioni. Lui entra, lui è restio, non capisce la malizia, capito?
10: Ma scusi, ma che porno vuol girare?
9: Non è un porno, è giocato sul filo sottile.
11: La pecora la facciamo?
9: No, non è un film sugli animali, non c'è pecora qua. È tutto allusivo, allusivo, andiamo a Berlino. Ecco.
10: Vai, ce l'ho.
9: Ma signor... io vedo il buco del culo, scusi. Io vedo il buco del culo del signore. Perché c'è il buco del culo?
10: Perché di solito all'americana si parte dal buco del culo e arriva il figlio.
9: No, no, voglio il viso, il viso.
11: Guardi, io ho fatto anche lo sbiancamento, mi è costato 10.000 euro.
9: Ho capito, ma
11: non,
10: posso farle i complimenti, è il più bello il buco del culo che ho visto.
9: Sì, ho capito, ma questo mi altera tutto il senso delle luci. Truffò. Allora,
10: vabbè.
9: Allora, prego.
12: Action!
11: Ma signorina, cosa fa? Si...
9: sì, beh. No, però vabbè, almeno c'è almeno il copione.
11: Ma io sono abituato a infilarlo dentro, mi scusi. Beh, io...
10: allora, zoom sul allora capezzolo.
9: No, largo, stiamo larghi.
11: Chiamate
9: largo.
11: Gasman.
9: Se, morto.
12: Action!
11: Ma signorina, cosa fa? Si rivesta.
13: Ah, ho capito. Sei uno di quelli a cui piace strapparmi i vestiti, arrotolarseli attorno al cazzo, cospargerseli di cherosene, dargli fuoco e scopare facendo finta di essere un emissario di Satana.
10: Ecco il bicchiere, signorina.
13: Per cosa?
10: Gliela fate sputare a terra?
9: Io non leggo. A parte che il bicchiere è già pieno, scusi, di che?
10: È perché ho girato anche stamattina.
11: Eccolo qua, si è rialzato.
9: Allora, questa... perché non vi attenete al copione? Questa era una scena all'Antonioni.
11: Io non posso però fare così, abbassare...
9: tira e molla.
11: Tira e molla.
9: Lo lasci dentro, non è necessario. Si attenga alla
11: battuta. Che devo dire?
9: Deve dire no, dice
11: la, la scopo.
9: No, non la scopa.
11: Non la scopo.
9: È tutto giocato sul filo sottile.
11: Quando...
9: non si scopa, è tutto giocato.
11: Qua devo leggere.
9: Prego.
11: No, dice male.
9: Ma si è capito bene, diamola a bocco.
11: A bocca, mi a bocca.
9: Cosa fa? Non le
10: vai, stringo, vai.
9: No,
10: guancia
9: no, succhi, la bocca.
10: Guancia gonfia, gonfia la guancia. Ok, adesso lui si mette dietro. Scusi, mi permetto.
9: Prego.
10: Lei si mette dietro. Signorina, appoggi i gomiti a terra. Ecco, adesso
13: così?
10: Questo. Ecco, così mi suona più familiare.
9: Ma questa è l'inculata.
13: Anch'io mi sentivo più a mio agio.
9: Pausa! Pausa!
15: Sti cazzi, sti cazzi. Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Scassa parola.
16: Scassa parola.
15: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
17: Scassa parola e vai a cagare.
18: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
19: Cutù,
20: Cutù.
19: Il cognome fa Cutù, così.
18: No, si chiama Di Lerda.
19: E però il terzo nome si chiama Cutù.
18: A lei c'ha anche un terzo nome.
19: Il terzo nome,
18: cioè,
19: come
18: è un principe lei?
19: Mio padre Narduzzi.
18: Bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
19: quello
18: si chiama?
19: Era, sì.
18: Con la lettera A. Recidere un arto.
21: Amputare.
18: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
21: Sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
18: Guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
22: Vaffanculo!
18: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
19: Vedi qua?
18: Sì.
19: Biberò?
18: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
21: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
19: Certo.
21: Verrazza è mai da una borraccia.
19: La borraccia non
21: è. Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in borraccia.
18: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
23: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
18: Grasso, benissimo, con la lettera A. animali che vivono in terra ed in acqua.
16: Di una facilità A. clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
18: Ma no.
21: Ce l'hai alle scarpe,
18: quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
21: B! Bibite!
18: Le bibite!
21: B! Banane!
18: Le banane!
21: B! B! B! Lascia tua sorella fare le B! Le B!
18: Bravo! Oh, infatti, si
21: io
18: sa che esistono...
21: Io non posso respirare con le bocche!
18: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
21: Voglio!
18: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
20: La coccinella!
21: Cosa no? Cosa no?
20: Coccodrillo! Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
18: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
21: Vaffanculo!
18: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
20: Ma è la coccinella!
18: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
21: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
18: Certo.
21: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
18: Ci
21: te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua!
20: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai?
18: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
20: Sì, è porta fortuna!
18: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
21: Ma è una vergogna!
18: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
16: Il cardamomo.
18: Bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
21: Ma
18: quale cardamomo?
21: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
18: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
21: Zoccola.
18: Sì, giusto.
21: Zoccolona.
18: Giusto,
21: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
18: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
20: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
21: Ma lo dice sempre di piedi.
18: Stia calmo, faccia da pirla.
21: No, non arrabbiare.
18: Dica qualcosa.
21: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
22: Lo Zoo di 105.

0: Ciao, sacchi di merda. Sono Nicola Gabbia. Di certo ricorderete la mia faccia da coglione per averla vista in qualche americanata del cazzo. Oggi sono qua per ripercorrere insieme a voi la sensazionale storia delle parolacce. Allora cominciamo, branco di froci. In questa puntata andiamo alla scoperta della parola stronzo.
1: Stronzo.
0: Il termine stronzo deriva dal sostantivo longobardo strunz, che stava ad indicare lo sterco di maiale. Viste le precarie condizioni igieniche dell'alto medioevo, è probabile che il cibo, le abitazioni e perfino gli indumenti sapessero tutti indistintamente di strunz.
2: In questo famoso arazzo del VI secolo potete vedere il re Godeperto I di Pannonia che chino su una paesana con le gambe divaricate esclama «Diese Trojan Butzen Strunz». Secondo i filologi significa «La feca di questa donna olezza fortemente di feci di su».
0: Stronzo, stronzone o stronzaccio sono in uso nell'italiano volgare già dal 1400. È dunque molto probabile che sulle caravelle di Colombo ci fossero un bel po' di stronzi e che molti di essi abbiano colonizzato il suolo americano, visto l'abbondanza di stronzi che lo contraddistingue.
3: We will make America great again.
0: Benché la parola significhi propriamente escremento solido a forma di cilindro, viene usata colloquialmente per connotare in maniera dispregiativa una persona infida, malvagia o spregevole. Ad esempio...
4: Ehi, Armando, ma ti sei chiamato mia moglie?
5: Sì, certo, Ernesto.
4: Ma va che sei stronzo.
5: Ma va che sei cornuto.
0: Ehi, hey, bitches. Il termine stronzo si usa inoltre per descrivere l'atteggiamento altezzoso, menefreghista e arrogante tipico delle persone deputate al comando, come il capo ufficio, il principale, il capo progetto o il deputato del tal partito, che sono sempre e comunque dei grandissimi stronzi di merda.
6: Signora qualunque, che cosa ne pensa di Matteo Renzi?
7: Beh, è uno stronzo.
6: E di Matteo Salvini?
7: È uno stronzo anche lui.
6: E di Marco Mazzoli?
7: Ah, quello è più stronzo di tutti.
6: Grazie.
0: Oppure nell'emblematica esclamazione
6: «Lei non sa chi sono io!»
0: che è appunto una tipica frase da stronzo. La parola «stronzo» si applica in senso offensivo in tutte le occasioni in cui si ha a che fare con una o più persone che prevaricano i nostri diritti o limitano le nostre libertà, come ad esempio
8: gli stronzi che attraversano fuori dalle strisce,
9: gli stronzi in doppia fila,
8: gli stronzi di ciclisti che rompono i coglioni in mezzo alla strada,
9: o più di recente, gli stronzi che non mettono il naso dentro la mascherina.
0: Esistono infine utilizzi accessori della parola stronzo, con significati che si distanziano dal nucleo semantico del pezzo di merda. Eccovi due esempi.
10: Chiava, che bella stronza! Chia stronza!
0: Con il significato di appariscente baldracca strappafiletti dall'aria appetibile.
11: Povero Gigi, è rimasto tutto stronzo dall'87.
0: In riferimento al terribile incidente che molti anni fa ha reso Gigi meno brillante di un tempo. Per concludere, ricordate che gli stronzi, come l'idrogeno, si trovano ovunque e in qualsiasi contesto. Quindi, se nel vostro gruppo di lavoro non avete ancora trovato uno stronzo, beh allora, lo stronzo siete voi!
12: E quello chi è?
13: Quello è stronzo, signore.
12: Questo l'ho capito! Come si chiama?
13: Stronzo, signore, è il suo nome, Maggiore Stronzo.
12: E suo cugino?
13: È stronzo anche lui, signore, tiratore scelto Philip Stronzo.
12: Ci sono ancora molti altri stronzi su questa nave?
14: Presente!
0: Nella prossima puntata conosceremo più da vicino la parola troia. Avvisate vostra madre, le fischieranno le orecchie. Ciao, sacchi di merda!

0: lo Zoo di 105.
1: Ah, chiudo la porta dello studio, mi avvicino al microfono, lo prendo in mano e faccio sono Wender, incredibile. Oggi utilizzerò le voci di Vanna Marchi, la grande personaggia televisiva che noi tutti amiamo, e chiamerò Ennio. Quindi sarà uno scontro veramente, ma veramente incredibile. Ah, ti do tre pugni sotto le ascelle.
2: Sì?
3: Pronto!
2: Volete dimagrire? Volete calare? Mi vuoi rispondere?
3: Pronto!
2: Mi vuoi rispondere?
3: Chi sei?
2: Dov'eri tu? A mangiarti bucatina alla matriciana? Pronto? Cicciona! Pronto? Dov'eri? Mi vuoi rispondere? Col ditone salciccione? Non vuoi aspettare un attimo? Vergognatevi!
3: Mi devi mandare a casa, ci sta facendo male! Hai sbagliato! Che sei un musulmo bastardo!
2: Ma guarda un po', gentaglia! Vi facciamo anche la garanzia in banca per caso?
3: Che noi abbiamo la garanzia!
2: Per assicurarvi il lardo?
3: Ma che lardo di tua madre! Pronto, pazzo!
2: Allora! Durante le 24 ore, intanto che voi usate le mie alghe, avvertirete molti stimoli urinari in più. In soli 24 giorni la vostra bilancia vi peserà 10 kg in meno.
3: Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo?
2: Mi vuoi rispondere? Dov'eri tu? A mangiarti bucatina alla matriciana? Cosa vuoi?
3: Ma che cosa voglio? Che cosa vuoi te? Che cosa vuoi? Tu hai chiamato?
2: Vado via. Arrivederla signora, grazie.
4: Vorrei dire una cosa. Mi è stato riferito che lo Zoo di Radio 105 mi aveva invitato, ma che si sono dimenticati però una cosa molto importante, che negli zoo vado solo per vedere gli animali, capito? Anche se mi invitate.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può scaricare lo stress da internet. Vladimir Putin può viaggiare con una Ferrari di Formula 1 con Uber. Swiffer cattura la polvere, ma solo Vladimir Putin può chiedere un riscatto o condannarla a morte. Chiunque può avere un letto a castello, ma solo Vladimir Putin ha un castello a letto. Tutti i contadini hanno delle balle di fieno, ma solo Vladimir Putin ha delle cazzate di paglia. I fenicotteri si divertono in piscina con dei Putin gonfiabili. Vladimir Putin può prenotare una cena al ristorante per il giorno prima. In Russia, quando un bambino prende l'aereo, è sempre seduto vicino a un Putin che piange per tutto il viaggio. San Pietroburgo, la città natale di Vladimir Putin, è gemellata con l'Eden. Vladimir Putin può fare fantastiche sgommate con una cicletta. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
2: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105.

0: Misteriosissimo.
1: Bentornati a una nuova puntata di Misteriosissimo. Anche oggi ci occuperemo di dipanare alcuni degli interrogativi che da sempre affascinano la mente umana. Oggi, nello specifico, parleremo delle famose teste dell'isola di Pasqua. Ecco, abbiamo con noi anche questa sera nel nostro podcast due opinionisti di grandissimo valore internazionale.
2: Salve a tutte, salve!
1: Non l'ho ancora presentata, aspetti, non sia ansioso, perché c'è una signora e, come dice il Galateo,
2: Meglio entrare in culo che farsi Zebedeo.
1: Abbiamo letto evidentemente due versioni differenti. No, il Galateo dice prima le signore, quindi signora, si presenti.
3: Sì, salve, buongiorno, sono la professoressa Antorchi del Dipartimento di Storia Antica dell'Università La Sapienza,
1: sì,
3: di Roma, dottorato
1: lungo.
3: Antichità.
1: Vabbè, una prof, una professoressa. Bentornato, professor Cibetta.
2: Sì, salve.
1: Ecco, lei oggi è qui in qualità di...
2: Io conosco profondamente l'essere, non so se la professoressa ha mai fatto un giro.
1: Dove?
2: All'isola a Pasqua, no?
1: Quale isola a Pasqua?
2: A Pasqua, all'isola, no? Dove ci sono le teste.
3: Stiamo parlando dell'isola di Pasqua.
1: Pasqua, sì, vabbè, il famosimo? Mohai.
2: Hai!
1: Ah,
2: famosi nazisti
1: che
2: dell'isola a Pasqua.
1: Che c'erano i nazisti dell'isola
2: a Pasqua? Hai, che...
1: No, sono Mohai, si chiamavano così.
2: Mohai. Infatti, se mi permette di introdurre, sì, l'argomento, l'isola a Pasqua si va solo a Pasqua, perché, sì, è proprio un periodo in cui l'oceano permette di fare questa navigazione.
1: No, si chiama isola di Pasqua perché, lo spieghi, dottoressa?
3: Veramente il toponimo isola di Pasqua è stato scelto perché l'isola è stata scoperta nel periodo di Pasqua.
2: Appunto, perché...
1: Il toponimo.
2: Un topo scopritore. Che è un... Purtroppo in antichità noi ci siamo fusi con i ratti.
1: Quando è successa questa roba? Scusi.
2: A un certo punto della nostra evoluzione noi siamo stati anche mezzi ratti.
1: Ah, come quello delle tartarughe ninja.
2: Come quello delle tartarughe Sprinter. Noi a un certo punto abbiamo fatto questo viaggio, sì, solo a Pasqua si va, sì. Perché questa isola, il mare si muove impetuoso ad agosto, sì. L'isola luna
1: e dietro una tendina di stelle
2: se la chiavò.
1: Esatto.
2: Arrivò e prende il suo... Soltanto in questo soffietto temporale si può raggiungere questi saldi. Dove ci sono appunto questi cazzi che
1: non sono cazzi, professoressa, illustri, perché
3: sì, no, esatto, non sono membri maschili. Si tratta di teste rituali che sono state impiantate nella terra. Esattamente, sì, la tecnica costruttiva non è ancora chiarissima. Ci sono diverse ipotesi sul funzionamento del trasporto delle teste che sono dei monoliti.
2: Sì, dai, va bene, si è fatta quella che studi, ma sta un cazzo.
1: Beh, professoressa,
2: sì, anche io sono professore, che vuol dire? Sono professore io?
1: Non lo so, io gli... A lei
2: sono professore io.
3: A me non mi sembra, però non lo so.
2: Io sono professore.
1: È professore.
2: Sono professore.
1: La particolarità di queste teste
2: di cazzo
1: è che guardano tutte
2: verso Fangulo. Fangulo è un arcipelago giapponese.
1: Ma che c'è? Lontano mille miglia.
2: Perché praticamente questa tribù che ha colonizzato, venendo questi mezzi topi, che hanno colonizzato quest'isola, venivano proprio dal profondo oriente, dall'isola di Fangulo.
1: Fangulo. Scusi, chiedo per verifica. A lei risulta un'isola di Fangulo, un arcipelago?
2: No, è Fangulo.
1: Fangulo.
3: Io veramente non l'ho mai sentita.
2: Vabbè, ma lei non sa un cazzo, non ha viaggiato nella vita, cosa vuole sapere? Praticamente questi fanguleani, no?
1: Sì.
2: Hanno praticamente eretto questi cazzi. Cazzi con antropomorfi. Cazzi antropomorfi che assomigliano a esseri.
1: Chi sono? Chi sono? Perché è la domanda che noi ci poniamo.
2: Praticamente in antichità, lei, professoressa, mi può dire con ragione.
1: Lo dica.
2: Cioè, può dirmi con ragione, no?
3: Dipende che sta per dire.
2: No, lei mi deve dire con ragione, a prescindere.
3: Non credo, no.
2: Anche per i gradi, vedi, io sono più professore di lei.
1: Non sono gradi. Lei ha arrotolato un pacchetto di sigarette nella maglietta.
2: Sono gradi, professore, sicurezza in se stessi. Mi chiedo quando sei. Mi dico, è un professore che c'ha la sigaretta. Lei va in una scuola elementare, no?
1: Con le sigarette.
2: Appena entra in classe, vede, se arrotola un pacchetto di sigarette, sputa per terra e tira una bestemmia. Lei non l'ha mai visto l'attimo fuggente?
3: Non mi sembra un bel esempio.
2: Lei è l'attimo fuggente con quell'eroe, con quel capitano di recitazione di Will Smith,
1: Robbie Williams.
2: Che oltre ad essere un grande cantante è un attore.
1: È un altro, quello è un altro.
2: Madonna,
1: è un altro quasi omonimo.
2: Lui insegna che a scuola bisogna liberarsi.
3: Ma
2: no?
3: Lei dov'è che insegna?
2: Io insegno alle scuole elementari.
1: Questo non le dà un grossissimo spessore all'interno di questa discussione su mistero.

0: Ma lei sta scherzando?
1: No.
0: I ragazzini che seguono le mie lezioni potrebbero insegnarvi a tutti voi a rubare.
2: Ma sì. Cosa insegna lei?
0: Eh?
2: Cosa insegna?
0: Insegno storia, geografia, matematica, filosofia.
3: Tutto quanto.
2: No, filosofia alle elementari non credo che sia.
0: Infatti non capisco un cazzo se possa essere
1: certo. Ma torniamo su queste enormi teste.
0: Queste enormi teste.
1: Perché
0: allora,
1: Mohai.
0: Mohai. Che in lingua rupestre significa mongo.
1: E questo spiegherebbe.
0: Mongo. Era
1: mongo.
0: Mongoai.
1: Cioè perché è passato
0: remoto.
1: Non credeci, no, scusi, non vorrei, lei professore.
0: È un verbo, mongolare.
1: Esiste il verbo, scusi professoressa, lei.
2: No, io questo non lo conoscevo, non era a conoscenza, però se lo dice il professor Scibacchi qua.
0: Scibetta, vedi che ha imbarato.
1: Si è sottomessa immediatamente.
0: Cosa succede?
1: Viaggeria.
0: Quest'isola coi cazzi che spuntano, l'isola dei cazzi, famosa isola
1: dei
0: cazzi.
1: Cazzi di Pasqua.
0: Di Pasqua, i cazzi di Pasqua.
1: I cazzi di Pasqua.
0: I cazzi di Pasqua. Senza sorpresa, attenzione.
1: Ecco.
0: Senza sorpresa.
1: Quindi aprendo le teste, cioè lei.
0: Aprendo le teste dentro lungiana minchia.
1: Ecco, sì, ma lei ha ispezionato, cioè lei ha fatto. Ha fatto un carotaggio.
0: Sì, io sono stato. Sì, carote, melanzane, quello che c'era a disposizione. Non è che proprio i piatti tipici si sprecano.
1: Ma dove?
0: Un ristorante c'è nell'isola.
1: Ma no, non c'è niente sull'isola, ci sono solo queste enormi capocce di pietre.
0: Io ho mangiato in un ristorante di pesce, se devo dire, molto buono.
1: All'isola di Pasqua.
0: All'isola a Pasqua. Era a Pasqua, abbiamo fatto una grigliata anche prima, il giorno prima. Poi il giorno dopo ci siamo fermati a dormire.
1: Pasquetta. Il giorno dopo.
0: L'isola di Pasquetta che è di fianco.
1: Di fianco. Ed è più piccina, immagino.
0: No, in realtà è più grande, ecco. Perché là ci sono tutti gli alberghi.
1: Ecco, ma è sull'isola di Pasquetta, ci dica, professoressa, che tipo invece di megaliti ci sono?
2: Sì, sull'isola di Pasquetta ci stanno dei piccoli monoliti, no? Non lo so, mi state a confondere, scusate, io parlo dell'isola di Pasqua.
1: Ma l'isola di Pasquetta esiste o non esiste?
2: No, mi pare che non esista a me, però.
0: È arrivata la stronza. Che sa tutto lei, capito? Non c'è neanche il pacchetto di sigarette nella mano.
2: Io ho fatto un dottorato di ricerca sull'isola di Pasqua, ora lei mi
0: Io mi sono fatto 3 anni di galera per furto con scassa. Allora cosa facciamo? Ci mettiamo a chi cazzo c'è il più lungo, non ho capito.
2: No, chiaramente più lungo c'è lei, però sulla.
0: Ah, vedi che mi guarda anche il cazzo la signora.
2: No, semplicemente io non ce l'ho, cioè se non ce l'ho,
0: quindi lo vuole.
1: Mi scusi signora, con tutti i rispetti per la sua formazione accademica, però lei non c'ha le sigarette, guarda il cazzo.
2: Ma
1: insomma,
2: guarda,
1: è una persona perversa.
0: Sì, è anche un po' puttana, se posso. Scusi, con tutto il rispetto parlando.
2: Credo che vi stiate allargando, non è l'argomento, non era l'isola di Pasqua.
0: Adesso facciamo un po' di shaming, pure grasso sono diventato. Senta, io guarda, io chiuderei qua l'argomento se per lei va bene.
1: Scusi, la parola puttana non vedo un grande rispetto, scusi, se mi permetto.
0: È antichità.
1: È antichità.
0: La viene Roma puttanitis.
1: Sì, che
0: vuole camem.
1: Save camem.
0: Che vuol dire la signora ha detto una
1: castroneria.
2: Nel mio master di latino colloquiale non c'è stava.
0: E nel mio master c'è anche il castello di Driscoll. C'ho tutta la collezione completa, quindi non mi spacchi la
1: Lei ha dei masters a casa?
0: Ce l'ha.
1: Ho
2: dei diplomi dei master.
0: Ma è arrivata, ha studiato anche i men, la bastarda.
1: Ma
0: vaffanculo.
1: Abbiamo sbagliato la controparte. Mi scusi, le chiedo scusa, professor Scibetta.
0: Guardi, io veramente alzo le mani. Salutiamo, alzo le mani.
1: Allora, per quanto riguarda, allora, insomma, il grande mistero insondabile dell'isola di Pasqua.
0: Sta puttana.
1: Abbiamo concluso qua.
0: È latino.
1: Esatto, è latino anche straporco. Abbiamo andato in vacca anche con questa puntata. Ecco.
0: Lei si dimentica sempre di essere in diretta comunque.
1: Come mi dimentico?

0: is a zoo only for you.
1: Radio 105. Hey!
2: 105.
1: Hey! Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti è morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Oi, colatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Ed ora la seconda parte di I super erotici. I super erotici. Il duca che lo suca. L'uomo con le chiappe dentro al culo.
2: Com'è possibile?
1: Barack sborrava.
3: Senti, basta, perché non ci stanno più nel pulmino. Quindi...
1: Forza, in viaggio super erotici. Andiamo ad ammazzare puttanos.
4: Il mio geniale piano ha funzionato alla perfezione. L'umanità rimarrà bloccata per sempre nel 2000 e fendi.
1: No, puttanos. L'unica cosa che rimarrà bloccata nel 2020 sarà la tua capacità di non sanguinare dal culo. All'attacco, super erotici!
4: No, un momento, questo è un minaccio molto complesso. Non ho capito, scusa. Mia capacità di non... sanguinare ta culo.
3: Lo so, pazzo, non ci faccia caso.
4: Ma è difficile capire che questo minaccio. Io non ho capito. Io non ho capito che questo minaccio.
5: Ma pure il crucco del cazzo su. Che si mette obiettato il sangue dal culo.
3: Però se posso dire la mia, ha ragione.
1: Super comparsa sta dalla parte dei buoni, cioè tu devi.
3: No, ma io, cioè, in questo momento mi sto uscendo fuori dal mio personaggio per parlare.
5: Ma non c'è mai entrato
3: a livello attorale.
1: L'unica cosa che rimarrà bloccata nel 2020 sarà la tua capacità di non sanguinare dal culo.
3: Capisci che è criptica. Cioè, io avrei detto tipo ti tiro un pugno.
1: Vabbè, allora fai tu,
5: allora scriva lei il film.
3: Se vengo lì
4: sono troppo forte anche con sangue di culo. Non affettati speranza.
1: Dannazione, siamo spacciati. Rimarremo per sempre nel 2020. A meno che non arrivino dei rinforzi.
3: E quello chi cazzo è?
1: Sembra un gorilla col preservativo.
6: Dai, Butanos, io ammazzate!
4: Oh, porco di miseria! Un gorilla con preservativo e lui ingula me. Questo è dolore grande per me. Però meno male, atti preservativo, così io muoio senza malattie. Hai a buco di culo, che dolore!
1: Ah, un gorilla col preservativo. Adesso ho capito chi è.
3: E chi è?
5: Perché urla?
3: È per dare il pathos.
5: Ma non dia il pathos, lo dà alla battuta finale. Lei è di servizio.
3: Ah, ok.
5: Agevole e basta, prego.
1: Adesso ho capito chi è.
5: Cazzo da ridere.
3: E chi è?
5: Perché ride?
3: Perché stavo ridendo...
5: Ma è il protagonista che ride. Lei...
3: E sono coinvolto della sua risata eroica.
5: Ma non deve essere coinvolto, lei deve dire e chi è?
3: Ma però adesso si apre un dibattito sullo stato
5: d'animo. Non si apre il dibattito perché comando io, lei non conta un cazzo.
3: Ho capito, ma che stato d'animo ho?
5: Nessuno, neutro. È come se lei fosse attaccato a un macchinario che la tiene in vita. Ti sveglia per 4 secondi e dice e chi è? Okay. E poi le stacco la spina per sempre.
3: È successo a mio nonno, quindi ho abbastanza...
5: Se non vuole che succeda anche all'altro...
3: Ho abbastanza chiara la scena, sto entrando
5: molto
3: nel personaggio.
5: Bello, vado, non vedo l'ora, prego.
3: Vado.
1: Action! Un gorilla col preservativo! Adesso ho capito chi è!
3: Chi è?
5: No, però scusi, abbia pazienza. Scusi, capisco che lei ha voluto dare l'effetto redivivo, ma diciamo che...
3: Beh, mi ha detto il nonno che si sveglia. Siccome hai avuto un nonno che si è svegliato
5: con 14 enfisemi, era questa persona.
3: Stava per andarci via.
1: Ho un'idea, regista. Gorilla, sì. Invece di inculare puttanos, incula pure super comparsa. Forza!
6: Singula.
3: Allora, partiamo dal presupposto che non ho nulla contro i primati.
6: Bella faccina da frocione.
3: Allora, signore Enrico, io so che lei è l'uomo che interpreta il gorilla. L'ho vista anche vestirsi. Quindi
6: c'è la possibilità di
3: relazionarsi con una persona intelligente.
5: Ehi.
3: Renato!
5: Si chiama Enrico. Si chiama Enrico.
3: Enrico!
5: Adesso vuole sapere da chi è stato appena inculato?
3: Pesce, che dolore!
5: Eh no, pure Boldi.

0: Lo Zoo di 105
1: Radio Ergenera.
2: Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Oggi voglio parlare dello schiaffo di rovescio alla panatta. Come si fa questa manovra? Si tiene dai capelli la donna a pecorina e durante il galoppamento gli si tira uno schiaffo di rovescio alla panatta. Sentite il rumore del rovescio. Schiacciaf! Vi state già arrapando, vero? Quante donne maiale che abbiamo qui su Radio Ergeneral. Bene, allora apriamo le linee e sentiamo le nostre ascoltatrici. Lei se lo fa dare lo schiaffo di rovescio alla panatta?
3: Sì.
2: Sì, brava. 15-0 sul culo. Suo marito non l'ha mai messa a pecorina?
3: Ti metto il dito in culo, dai, ti porto a spasso, ti faccio una manovra a gancio. Ne Mario.
2: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Perfetto. Anche questo ascoltatore ci ha dato delle belle risposte. Sentiamone un altro.
3: Pronto?
2: Dai, non fare la santarella.
3: Mario.
2: Avrai...
3: Mario.
2: Pronto. Buon pomeriggio.
3: Trapanami il culo. Dai, Mario, dai.
2: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma.
3: La puttana di tua madre, Mario. Ti ha cagato o ti ha partorito, Mario?
2: Pronto. Questo ascoltatore mi sta arrapando tantissimo. Lo devo richiamare immediatamente.
3: Pronto?
2: Come stai?
3: Come un quattro, un guacchi di stare molto vivo.
2: Lei si fa inculare da su. Una bella sbrata fa sempre piacere.
3: Ti spermatozzo la vista che destra molto bene.
2: Sentiamo subito un altro ascoltatore. Dai, adesso parliamo seriamente.
3: Sì, parliamo di quando sei stronzo.
2: Sei ricchione.
3: Però mi scopo tua madre e tua sorella e tua moglie e tutta la razza tua. Hai capito che ti sta morto? A me le scopo forte.
2: Vorrei una sua opinione.
3: Con la manovra martellone, hai capito? Le picchio da sopra, capito? Non le picchio in diagonale, in linea retta, le picchio da sopra, capito?
2: Secondo lei è giusto?
3: Mi metto con il peso sopra e salgo e alzo anche i piedi quando do le botte. Hai capito, Mario?
2: Perfetto. Anche questo ascoltatore ci ha dato delle belle risposte. Andiamo con l'ultimo ascoltatore.
4: Sì, pronto?
2: Salve, signora. Lei se lo fa dare lo schiaffo di rovescio alla panatta?
4: Ma ti posso tu darti a far mettere in culo te, che è brutta puttana di tua madre che ti ha cagato che volta?
2: Mi dica.
4: Brutta bastarda troia.
2: Brava, così.
4: Ma come te era io cagarti che te esce sofea. Tu capito una volta per tutte. L'hai capito che il mio telefono è sotto controllo della polizia. Hai
2: brava,
4: capito?
2: Brava, così.
4: Disgraziato, chissà che te vengi un cancro con quel cazzo di merda che sta.
2: Cosa
4: ma
2: ne
4: che
2: pensa?
4: Che te vengi che così non ti puoi neanche andare a pisciare. Tu capito? Perché anche le mie maledizioni arrivano al porto.
2: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Pronto? Wow, solo noi di Radio Ergeneral abbiamo ascoltatori di questo tipo. Qui si sentiva che la vecchia malvagia era vogliosissima. Anche oggi abbiamo capito che agli italiani, ma soprattutto ai nostri ascoltatori, piace il rovescio alla panatta nel culone. Adesso vado a provare il mio nuovo plug anale a forma di bottiglia di detersivo da 15 litri.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco.
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
3: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornbub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. È così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
6: Sì!
3: Sì!
6: Sì!
3: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
6: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti!
3: Che cazzo!
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No,
5: scusa, vista.
3: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Man in Love. Speciale mistero. Sono...
1: Riepilogo delle puntate precedenti. La nostra nonnina di Verona ci ha preso per il culo per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta. Delusi, offesi e presi male perché senza Santina chi cazzo pigliamo per il culo? Decidiamo di darle una bella lezione. La super iper cazzabubbolata dello Zoo di 105. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Aspetti, signora, visto che siamo in vena d'affari, io rilancio. Le do un pugno nel culo se mi dà 100 euro.
3: Sì.
2: Affare fatto?
3: Affare fatto.
4: In totale sono 5 milioni di euro di pongo a lei, giusto?
3: Mm, 5 milioni.
4: Una casa di pongo con i mobili di pongo, giusto?
3: Una casa, sì.
4: Pongo.
3: Giusto.
4: Lei ci fa un assegno di 5.000 euro. Mm.
3: 5.000 euro,
4: e
3: sì.
4: Un pompino a Franco.
5: Oh.
3: Oh, sì.
4: Signora, io le do, senta qua, questo è l'affare per farvi capire quanto coloide questa, no? Che volente. Signora, io le do 1 milione di euro di soldi del Monopoli, sì, in cambio di 5.000 euro che mi dà lei, come la vede?
3: Ma certo, perché no?
4: Hai visto?
2: Però per avere tutta questa fortuna devi fare a botte col barbone Sebastiano.
1: Mettetevi comodi. Inizia la missione Fanculo Pietro. Riprendiamoci la nostra nonna.
2: Quanta la cave malata in faccia con i barboni.
3: Va bene.
2: Guarda che Sebastiano ti tira le testate negli occhi, eh?
3: Sì, dai.
2: Ride.
3: Franco, fammi sentire. Si è sposato Aldo?
5: Sì, si è sposato con Ivana Brewster là.
3: Dice la verità che sei sposato?
5: Sì. Fa delle pratiche anali.
3: Mi piace.
5: Mi dice perché tu, Santina, non l'hai voluto bene a zio.
3: Ma lui non veniva mai a trovarmi, anche vero?
5: Lo so, però tu andavi con i sardi, con le pecore, con i mufloni.
3: Sì, esatto, appunto. Ma fammi sentire, perché non veniva qua a Macerino a trovarmi qualche volta?
5: Perché gli fai schifo.
3: Gli faccio
2: giù
3: schifo.
2: Sì, giù schifo. Giù schifo, fai giù schifo a tutti.
3: No, perché qualche volta l'ho fatto anch'io un polpino. Ti ricordi?
5: Un polpino.
3: A Terego.
2: Senti, ma
3: quando sono andato al Pampa che mi ha sposato.
2: Ma
3: allora,
2: senti, ma posso chiederti un favore?
4: Ma dove il prete?
2: Se vengo lì, posso farti un polpino?
3: Sì, la sorpresa. E ha sposato anche una cinese e ha avuto Alessandro. Come mai che dopo l'ha lasciato?
2: È per il polpino.
3: Sì, Alessandro, dove è andato?
4: Dov'è il prete? Allora, signore dottor Alba, chiami il prete, per favore, così almeno chiediamo il divorzio.
2: Ma io voglio un bel polpino.
3: Sì. Ma stammi sentire, Aldo, aveva sposato una cinese.
5: Sai perché l'ha lasciata la
3: cinese? Si è sposato e ha avuto un bambino che si chiama Alessandro e Mandi.
5: Sì, no, come.
2: Ma no, no, il bambino l'abbiamo mangiato.
3: Mi dispiace che Aldo si è sposato.
5: Ma te lo sei perso.
3: Ma io ho anche le foto qua,
5: Lo so, però tu non gliela davi più. Lui se n'è andato.
3: Come facevo Dalla se non veniva a trovarmi mai? Io c'è
5: poi lui ha detto che una volta, mentre facevate l'amore, ha trovato una crosta.
3: Una
5: crosta.
3: Cos'è che una crosta?
4: Una crosta di formaggio nella f***a.
5: Ecco.
2: Tu hai la figlia di pane.
3: Ma come ha fatto a vedere che non c'avevo quella cosa, sai?
2: Santina,
3: che io mi lavo quando vado a fare la pipì.
2: Nelle stagni
3: sempre.
2: Ti lavo in merda. Senti.
3: No, io mi lavo sempre, dunque, e anche mi faccio l'intimo se ho bisogno. Senti. Ma non è che avevo la crosta, questo dell'inventi te. Cioè,
2: a Mercellise dicono che c'hai la figlia di pane.
3: No, è una cosa da una bella ragazza e... è anche bellissima.
5: Sì, e quando ti togli le mutande cadono tutte le molliche, mi ha detto zio.
3: No, perché io sono io non c'ho i peli, sono liscia.
2: Che
3: come
2: schifo.
3: Una bambina. Hai capito?
2: C'è un occhio.
3: Io non sono come un uomo che ha i peli.
2: Ah, tu c'hai il posto della figa e l'occhio di un gigante chiuso.
3: No, sono Licia. Licia, sai
2: una roba
3: dire
2: da
3: tirato via tutto.
2: Che schifo. C'hai l'occhio, non... hai l'occhio di un gigante pestato al posto della figa.
6: Vecchia di merda news.
7: Mi scusi signora,
3: dica.
7: Ho qua una persona che voleva parlarle. Sono stato incaricato da suo marito, dal suo ex marito. Le devo presentare, anzi questa è una sorpresa che viene fatta da televisione, io sono di canale porco. Adesso le presento ufficialmente la nuova moglie di Aldo Basso. Prego.
3: Va bene, mi passi pure.
8: Buonasera.
3: Tu sei, chi sei?
8: Puttana.
3: Luciana.
8: Puttana.
3: No, guardi, io, tu sei una puttana che mi hai portato via mio marito. Hai capito? Tu sei una troia vacca puttana. Lua amara schifosa. Troia.
8: Puttana.
3: Tua vacca, aspetti. E poi sei la vacca di tua madre puttana troia. E la vacca di tua madre puttana. E la vacca la puttana di tutti quanti che siete. Lua amari schifosi. La cane.
2: Schifosi! Porca troia, come sei imbestialita! Schifosi!
6: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: lo Zoo di 105 in collaborazione con Wonderland presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
1: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
2: Dormire!
0: Arriva!
2: Salutare!
0: Gioca Jouer! Gioca Jouer!
3: Pronto?
1: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
3: Pronto?
1: Dormire! Ma che schifo di gente c'è in giro! Orrai! Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
4: Pronto?
1: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
4: Vaffanculo a te, padre e mamma!
1: Avete sentito? Mi amano!
2: Alright!
5: Siete collegati ad una segreteria telefonica. Non possiamo rispondervi al momento. Siete pregati di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie.
1: Scimmia di merda!
2: Alright!
1: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!
3: Pronto?
1: Dormire!
3: Pronto?
1: Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me?
3: Ma i corna ancora ti corciaro.
1: Scimmia!
3: Ancora che i corna lunghi te, non te l'hanno corciato.
1: Scimmia di merda!
3: Ah, che male, che grande puttana!
1: Scimmia!
2: Alright!
1: Buongiorno, sono Claudio.
6: Claudio Figarotta.
1: Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me? Starnuto!
6: Allora.
1: Sbocche!
6: Puttane dal culo, destramore!
1: Tua madre!
6: Vitalini dal culo! Manovra aggancio.
1: La
6: Ti pompo a secco, a te nel culo.
1: Ingoiare.
4: No.
1: Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me?
4: Sì, arrivo subito, a che ora?
1: Camminare.
4: Camminare? Va bene, camminare va bene.
1: Nuotare.
4: A che ora?
1: Sciare!
4: No, sciare non sono capace.
1: Campana!
4: No, campana no, non sono capace.
1: Baciare!
4: Baciare ti bacio bene, ti lungo tutto.
1: Capelli!
4: Capelli sì. C'è la cresima, devo andare a farli per mio figlio, sì, la cresima, sì.
1: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Sbor...
4: No, non sono capace.
1: Scimmia!
4: Scimmia, gu.
1: La pompa
4: non sono capace.
1: Ok, ingoiare. Ingoiare.
4: No, non mi piace.
1: Maiale.
4: Basta.
1: Maiale.
4: Maiale no, non sono una zoccola.
1: Vecchia bastarda.
4: Anche io sono vecchia, sono 51 quest'anno. Bello mio.
1: Ok.
4: Devo fare studiare mio figlio adesso, mi lasci stare?
1: Ok.
4: Ok, grazie, ciao.
2: All right.

0: 105. Era una brava ragazza di Torino. Credeva nella parità dei sessi e nella giustizia sociale.
1: Chiama la Bocchinara.
2: Ah, c'è la Bocchinara?
1: C'è la Bocchinara, c'è la Succhiacazzo.
2: Fantastico.
1: Dai, chiama la Succhiacazzo un attimo.
0: Aveva raggiunto la notorietà grazie al programma radiofonico Polaroid.
3: Compriamo dei carandage.
2: Quella c'ha 23 anni, non sa che cazzo sono i carandage.
4: Sabato ne faccio 28.
5: Next.
2: Bastardo.
3: 28?
5: Porca m***a, quanto passa il tempo.
3: E non hai ancora dei figli, una casa, una vita stabile?
4: Sì, ma segreto, tutto segreto.
5: Non sei ancora indebitata, com'è possibile?
0: Due lauree, un master, una ragazza per bene, l'indimenticabile cameo nella parte de La Donna Pompino. Ma dopo due anni di Zodi 105, la sua vita è sconvolta da...
2: Dai, Lucilla, non ci crede nessuno che non c'hai un bel cazzo turgido a tua
3: testa. Ma adesso è una celebrità.
5: E non ti siedi su cazzi, cazzi velosi.
4: L'altro giorno mi sono fatto un paio di cazzi in chat. Detto, ma cioè esattamente orribile.
2: Chat quale, scusa, che chat è?
4: Su Instagram. No, mica una chat di mandamento cazzo.
3: Ma è normale, vedo una ragazza e mandano i cazzi.
4: Sì, non è comunque normale, ma cioè sì, è una molestia.
5: Automatico, dai.
2: Ma non fare questo.
4: Certo,
2: non fare, non fare quella che disdegna, perché il cazzo turgido piace a tutte.
5: Ma che cazzo ti devono mandare un salice piangente?
3: Ma scusa, ti arriva il cazzo nella chat, ma l'hai chiesto tu? Stavi chattando.
4: Figurati.
3: Stavi parlando con uno?
4: Ma figurati, no, mi è arrivato dal niente.
0: Due cazzi in DM. Due cazzi in DM.
3: Avevo due cazzi da niente.
4: Due cazzi da niente.
3: Ma Dio santo.
2: Ma così, cioè, solo il cazzo che, senza nient'altro.
3: Cioè, dopo piovono polpette e piovono i cazzi.
4: Su Instagram.
3: Fantastico.
2: Vabbè, ma scusa, la tua reazione cos'è stata? Ah, che bello.
3: Hai leccato lo schermo.
4: Mamma.
2: Dai.
5: Libertà di espressione.
4: Ho incorniciato il telefono.
3: L'hai messo lì. Oh, cazzo, fatti così.
2: Guarda, Lucilla, sai che io ti voglio molto bene, ti stimo tantissimo e ti reputo anche una grande professionista. Però secondo me, e credo di parlare a nome di tutti i componenti dello zoo,
5: fatti i cazzi tuoi.
2: A te il cazzo piace molto.
5: Minchia. No. Anche col balsamico.
4: Vabbè, ma cioè a te quanto piace la figa? No, forse a te non.
5: No, Marco non è la persona.
4: Non è la persona.
5: Adesso,
4: allora, Fabio, quanto ti piace la figa?
5: Guarda cosa sto facendo in
4: questo momento. Vedi, io non faccio quello, però insomma, non lo disdegno.
2: Ecco.
3: Ma quindi adesso quando ti sposi?
4: E non si può per il Covid, però sto aspettando che sia
3: un rapporto stabile.
2: Aspetta, quindi hai un rapporto stabile nato magari online?
4: È quello dei cazzi.
2: Quello dei cazzi.
4: No, perché all'inizio mi sono incazzata, poi ho detto: ma scusa, perché mi mandi cazzi? Perché mi piace. Ah,
3: ma
4: okay.
3: Senti, ma è uno che hai conosciuto tramite questo mestiere, oppure è arrivato un nerd di merda
5: con
3: comunista in
4: no,
3: qualche università?
4: Non sto con nessuno.
3: Ah no? Quindi i cazzi random. Fantastico.
4: Non vi racconterò le cose.
2: Dai,
3: ma noi dobbiamo sapere
4: tu. Ma
2: dai, ma scusa, siamo i tuoi fratelloni, devi dircelo.
3: Guarda che a caldo si sta spogliando la bastarda.
5: Allora vai con le foto di cazzi tutti in privato.
3: Cioè, sei stata in vacanza e hai visto un bel costume. Era il costume a mutanda. Perché è sicuramente meridionale.
4: Esatto,
2: Lucilla.
5: Con la gocciolina in alto.
2: Lucilla, tu devi vederci come i tuoi fratelli maggiori che si preoccupano della tua vagina e del tuo futuro.
4: Io al mio fratello maggiore vero non racconto mica niente.
2: Ah, neanche a lui.
4: No.
5: Forse è lui che ti manda i cazzi allora.
4: Dai!
5: La famiglia tristissima.
3: Ma quindi non ci vuoi raccontare niente della tua vita personale?
4: No, se non che ho un vibratore incredibile che si chiama Tu mi fai girare.
3: Questo non me ne frega un cazzo.
4: Dai, è bellissimo, Tu mi fai girare.
3: Ma no, io voglio sapere con chi esci.
4: Con chi esco se non si può uscire?
5: Ma cosa non si può uscire? Voi giovani siete sempre agli aperitivi.
4: No.
3: Mascherina, portone, lattaia, cazzi in bocca.
5: Dai, minchia, pecore sulle cassette della posta. Grande classico.
4: Entro le 10 di sera.
3: Di la verità, dai.
0: Due cazzi in DM. Presto, nello Zodi 105 e al cinema.
6: Radio 105.
0: Only for you. No. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105. Un passato misterioso che risale a galla come uno
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
2: Sei venuto
4: per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, no, no, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105. Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: Questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di
14: sì.
10: Don Gaetano?
14: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì.
14: Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... Puttane,
10: sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
10: Guardi,
14: forse
10: vabbè.
14: C'è il sangue. Allora,
10: sì, va
14: signora.
10: Bene. Questo
14: mi ascolti,
10: sì.
14: Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
14: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
14: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
2: Stai il telefono, stai?
14: Sì.
2: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
14: Sì.
2: Mamma, che brutte feci che c'è.
14: Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne?
0: C'era il prosciutto, mozzarella,
14: l'uranio, un poverito,
0: cotechino,
14: India, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
14: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
14: Porcacciamese.
0: Arca ma...
14: Come sangue non c'è nella fece.
13: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega.
10: No,
6: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
6: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
10: Ho capito, ma per telefono.
6: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
6: Su tutto quanto.
10: Va bene.
6: Lo sport.
10: Sì.
6: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
6: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
6: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
6: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
6: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
6: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
6: ma tu,
7: che ti ho
6: ma
7: fatto
6: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata!
6: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata,
6: secondo di... cane, c'è il colpo di Bakalov.
10: Sì.
6: Ecco fa il colpo.
10: Ecco.
6: Uno.
10: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
6: Che Bakalov, porco.
10: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
6: Allora signora,
10: sì,
6: sono quello della cacca,
10: sì,
6: dell'esame delle feci.
10: Sì.
6: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
6: Beh.
10: Non è Don Gaetano.
6: No.
10: Niente,
6: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
0: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
6: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
0: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
6: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
13: Bastoncino Brimbelli.
6: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
6: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
10: bene,
6: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
6: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione. Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra...

0: Ulisse, il piacere della scopata.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo alle pendici del castello di Monteriggione, uno dei borghi italiani meglio conservati del periodo più buio della storia dell'uomo moderno. C'è un forte puzzo di feci equine. Merda per cavallo, per essere più espliciti, perché in questi giorni è in corso l'annuale palio che mette in mostra reperti e ricostruzioni di materiale dell'epoca del basso medioevo. Ma cosa cazzo significa medioevo? Un cazzo di niente. Significa età media, ovvero il periodo storico che sta fra il vecchio e il nuovo. Figa, che stronzata! Ma non è di queste minchiate che sicuramente volete avere più informazioni nelle vostre teste di merda piene di social network, calcio e amici di Maria De Filippi, ma volete sicuramente sapere cose su armature, ammazzamenti, torture. Volete risposte a domande come: le donne si rasavano la fica? I cani avevano il guinzaglio? Che alito avevano gli uomini? Con che cazzo conservavano il cibo? Che cazzo mangiavano la mattina? Che puzza c'era nelle case? Ma le finestre come cazzo si chiudevano in inverno senza vetri? Sentiamo.
2: Nel Medioevo le donne contavano 6 cazzi e la loro età media era di 25 anni. Spesso crepavano per dare alla luce altre donne, che crepavano spose dello stesso marito della madre. I poveri si mangiavano i bambini e i draghi non esistevano. I posti puzzavano, la cacca si faceva in un secchio e poi si buttava alla mattina fuori. Faceva un freddo della Madonna e si viveva con le bestie che cacavano perché si scaldava la stanza.
1: Figa! Che schifo di epoca! Che merda! È anche per lo stato di infamia in cui viveva la gente che viene definita l'epoca buia. Un'epoca dove se sbadigliavi emettendo un verso strano, venivi bruciato vivo perché posseduto da Satana. Se per caso un vicino di casa diceva ad uno che eri troppo pettinato, ti bruciavano sul rogo per eresia. E se una mattina scorreggiavi troppo forte, ti bruciavano vivo perché Satana era dentro di te. Insomma, comunque andava, finivi come un cazzo di kebab. Questa era l'Inquisizione della Santa Madre Chiesa.
2: L'Inquisizione era il tribunale ecclesiastico atto a capire se eri uno da fare alla brace se non pensavi bravo su Gesù. Se dicevi le cazzate, ti strappavano le dita dalle mani fino a che non ammettevi che avevi fatto un pompino a Satana e allora, per salvarti l'anima, ti infilavano un palo in culo e ti facevano mangiare gli occhi dai corvi. Minchia, grazie, oh, fortuna c'era la chiesa, altrimenti come avremmo fatto?
1: Ma il capitolo dell'Inquisizione non è tutto. Ci sono anche altri risvolti più belli e curiosi del Medioevo. Sono... c'erano le armature per andare in guerra. Infatti, se non crepavi nel nome di Dio, crepavi in nome del volere di qualche stronzo fanatico che voleva il castello di un altro. Bella storia. Ma non tutto era così male, perché in fondo c'era anche la peste. Eh sì, abitare in un villaggio medievale fra fame, ignoranza, rischio di contrarre malattie letali, crepare per mano della religione o di qualche brigante, doveva essere proprio una grande figata. Peccato che molte cose non le sapremo mai. Perché, oltre a terrorizzare per 1000 anni l'essere umano, imponendogli la più bieca ignoranza, la Madre Chiesa ha bruciato sistematicamente milioni di libri e scritture dichiarate blasfeme, cancellando la storia umana per sempre. Un po' come un certo Eddie e 15 anni di storia dello Zoo di 105 online. Ma i ricchi, ovvero principalmente il clero, come vivevano?
2: Ovviamente la merda la mangiava il popolo. I ricchi e gli ecclesiastici vivevano più che decentemente e potevano permettersi il più grande lusso di tutti: chiavare alla missionaria se

0: senza il timore degli aliti di Satana dovuti alla scarsa igiene.
1: Avete sentito? La pecorina era la posizione più classica e facilmente praticata. Potete immaginare lo stato di un palato senza alcuna igiene e con un'alimentazione insufficiente e pessima? Un po' come chiamarsi una iena nella savana dopo aver divorato la carcassa di uno gnu all'aria aperta da settimane. Beh, dopo questa immagine disgustosa, non sento alcuno stimolo sessuale e credo che chiuderò la puntata senza scoparmi qualcosa o qualcuno. Magari mi caccio solo un paio di dita nel culo e le faccio annusare al cameraman per fare uno scherzino. Senti, senti!
2: Dai, Albe, che vomito, smettila!
3: Ulisse, il piacere della scopata.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però. Però.

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però
2: This is the Zoo.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
3: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
4: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato, son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

estrema unzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Auz, pure papa dovevo diventare. Yeah.

0: avanti, bitch!
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
2: è gioia. 1 febbraio 2021 parte oggi ufficialmente su tutto il territorio nazionale la lotteria degli scontrini per scongiurare il nero fatto nelle attività commerciali. Ora fa veramente ridere che parta adesso questa roba qua, prima di tutto perché siamo in piena crisi, nessuno spende più un cazzo, e poi diciamocelo seriamente, il vero nero viene fatto dalle grandi imprese, non certo dai commercianti che vendono 4 pere e 3 matite. Però potrebbe essere un buon modo, insomma, per far arrivare qualche soldino in tasca ai consumatori virtuosi dandogli dei bei premi mensili, insomma. Ma la consolazione, un po' come se tu sei a letto con Malena e non puoi leccare la figa, ecco, una cosa di questo genere. Parliamo comunque di lotteria degli scontrini, voglio sentirvi su questo. Operazione geniale o truffa, via, apriamo le linee. Apriamo con Raffaele da Varese, gradito ritorno, ciao Raffaele. Lotteria degli scontrini
3: è una cagata pazzesca.
2: Perché? Perché?
3: Cioè, a parte che uno deve già spendere per aggiornare il software, va benissimo, poi è un periodo che chi ha un'attività soldi che ne ha da vendere.
2: Sì, spende volentieri in questo periodo.
3: Poi la cosa peggiore che succederà,
2: sì,
3: che se arrivano in 10,
2: sì,
3: ordinano 10 bevande, lo stesso ordina 10 bevande,
2: sì,
3: e poi vuole 10 scontrini a rompermi il cazzo col codice, perché visto che in Italia sono poco ludopatici,
2: sì,
3: faranno la lotteria e tu vinci una grammata di bamba. Ogni volta che tu fai uno scontrino andiamo su un altro vizio degli italiani.
2: Quindi ti danno lo scontrino direttamente arrotolato per pippare il premio.
3: Sì, il secondo premio è la grammata.
2: Sì.
3: Ma è possibile che nessuno ha pensato alle aperture scaglionate? È come una figa che apre le gambe, ne prende 100 e poi dopo, il giorno dopo, chiude, poi riapre e ne prende 100.
2: Quindi tu dici, apriamo prima la bocca, poi la figa, poi il culo.
3: Eh sì, prima i ristoranti, poi i bar.
2: Però adesso arriva Draghi e risolve tutto.
3: Sì, poi arriva Draghi, poi arriva Re Artù che combatte contro i draghi, poi arriva Rapunzel, le tira giù la corda, i capelli.
2: Ma l'ariete finisce sempre nel nostro buco del culo.
3: Sì, beh, per forza.
2: Ti
3: una
2: amo.
3: Bella catapulta nel culo. Ciao fratello.
2: Ti amo, ciao Raffaele, ciao, ti amo, ti voglio bene, ciao. Enzo di Napoli.
4: Ma forse è una buona idea.
2: Forse è una buona idea, perché forse?
4: Perché potrebbe dare qualche risvolta alla situazione.
2: Qualche risvolta?
4: Sì,
2: cos'è una risvolta?
4: Ma nel senso, stando comunque in un clima di un po' di crisi, così per dire, no?
2: Sì.
4: Potrebbe aiutare.
2: Come? Potrebbe aiutare come? In che modo?
4: Ma semplicemente potrebbe appunto dare un attimino una visione diversa della situazione.
2: Sì. Sa che lei mi sta facendo crescere i licheni sui coglioni. È una persona di una lentezza disarmante.
4: La ringrazio.
2: Ci
4: la
2: mancherebbe
4: ringrazio.
2: Altro. Benvenuta una stalattite di noia al buco del culo. Glielo giuro.
4: Beh, che vuol dire che ho raggiunto il mio obiettivo, no?
2: Sì, quello di rompermi i coglioni. Arrivederci, Santo.
4: Esatto.
2: Che palle, dai, che palle. Su, ma fate una striscia di coca prima della telefonata. Andiamo da Andrea, che c'ha una teoria sui bitcoin. Andrea,
5: ciò che avviene in borsa, ciò che avviene con i wallet di cripto e quant'altro rappresentano il futuro del black. Poi che uno questa cosa qua non la voglia analizzare è un altro paio di maniche, ma se qualcuno è convinto che il nero lo faccia ancora il commerciante che non batte lo scontrino con magari classe IVA 4, ragazzi, non è meglio.
2: Beh, comunque ce n'è tanto nero che viene dai commercianti, insomma, ogni anno.
5: Beh, tanto nero con i commercianti, ragazzi, non scherziamo. Probabilmente io conosco solo gente particolarmente.
2: Sì, ma scusa, tu dove abiti?
5: Io abito in provincia di Milano.
2: Ma cazzo! Sei un mite europeo, su, scendi un attimo sotto il Rubicone, dai, Ale Aiata S, Giulio Cesare, fatti un giro in Calabria, vendono le case in nero in Calabria, dai. Vendono le case e gli appartamenti in nero, dai, vattene a fanculo. E adesso andiamo in Veneto, dal mio amico Alessandro, buongiorno, lotteria degli scontrini, buongiorno.
6: Cruciani, smetti di rompermi i coglioni.
2: Dai, su.
6: Sto dentro tra te, Bonolis, e tua madre puttana che continuate a chiamarmi.
2: Bonolis.
6: Smettetela.
2: Chi cazzo
6: smettetela
2: è Bonolis?
6: E smettetela.
2: Ma chi cazzo è Bonolis? Ma che cazzo vuoi?
6: Intanto quando mi chiami deve mandarli in onda le chiamate.
2: Sì.
6: Non far finta di niente, non mandarle.
2: Ma
6: perché
2: tu
6: io ti ascolto, brutta merda, bastarda. Sì. E quando mi chiami devi mandarli in onda le telefonate.
2: Ma va bene, allora.
6: Hai capito?
2: D'accordo.
6: Hai
2: allora
6: capito, brutto pezzo di merda?
2: Sì.
6: Hai capito?
2: Sì, ho capito.
6: Cane, quando sono venuto giù in via Santa Rosa, non sei venuto giù, mi mandi le guardie e mi mandi, bastardo.
2: Ma secondo te?
6: Con la testa io,
2: ma secondo...
6: maledetto, rompi i coglioni.
2: Ma secondo
6: vieni
2: te?
6: Vieni qua a Padova che ti insegniamo un po' di educazione, maledetto,
2: ma non
6: bastardo.
2: Esiste. Padova non esiste.
6: Cane, che ti fa? Stai zitto!
2: Padova non esiste.
6: Devi stare zitto!
2: Ah, vai, è una scorreggetta.
6: Basta, stai zitto!
2: Padova è una scorreggetta. Dove sei venuto tu? Oh! Ma secondo te io vengo a perdere del tempo con un minchia secca come te?
6: Devi stare zitto, brutto finocchio, maledetto, bastardo, maledetto. Sulla malattia ti porta via, ti bastardo, cane.
2: Anche omofobo.
6: Bastardo sei, un bastardo.
2: Anche omofobo.
6: Parenzo e tutta la tua cricca, maledetti.
2: Ma perché sei così arrabbiato?
6: Siete dei maledetti, cane, ma maledetti.
2: Tu hai la sindrome...
6: Bastardi, dovete morire. Dovete morire, bastardi. E tu... prima o dopo vi arrivo sotto.
2: Sì,
6: vi arrivo sotto, maledetto.
2: Tu hai la sindrome.
6: Non proteggerti dalle guardie, bastardo.
2: Hai la sindrome.
6: Ti stacco la testa. Qua a Padova ti diamo il collo alle galline, maledetto.
2: Non esiste Padova,
6: maledetto,
2: dai,
6: bastardo,
2: dai.
6: Unto.
2: Ma che cos'è Padova?
6: Unto, figlio di puttana.
2: Ma dai, su.
6: Di quella troia maledetta.
2: Sei solo chiacchiere,
6: bastardo,
2: di stupido.
6: Bastardo, merda,
2: sei solo chiacchiere, peara.
6: Devi stare zitto.
2: Chiacchiere Sant'Antonio.
6: Devi stare zitto,
2: dai,
6: brutta merda. Devi
2: bere
6: stare
2: spri-
6: zitto, brutta merda.
2: Sei ubriaco. Sei già ubriaco.
6: Sì, Bonolis, sei tutti quelli che mi chiama.
2: Ma cosa c***o vuoi da Bonolis?
6: Da Mediaset, dovevi cancellare il mio numero, cane.
2: Ma che cazzo me ne frega, me di Mediaset, io sono...
6: Ma
2: vattene
6: a fare, cane, dov'è che vai a giovedì sera?
2: Ma cosa, sei invidioso, detto, sei invidioso.
6: Se vai da Adurso, canata.
2: Sei invidioso, sei invidioso.
6: Da che porco del debito, di... Porco, ma
2: sei invidioso, sei invidioso, invidioso, invidioso del mio successo.
6: Ma mai detto, morica.
2: Invidioso del mio successo. Hai la sindrome della fidanzata respinta.
6: Sei un brutto bastardo, sì, cane.
2: E cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai?
6: Ti tira il collo, brutto
2: ma
6: bastardo, mai detto.
2: Sei già ubriaco. Sei già ubriaco.
6: Ma figa, brutto coglio, mai detto. Mori bastardo, mori anche se te vieni un cancro. Donna.
2: Non le vinci,
6: bastardo,
2: non la vinci.
6: Ma detto, ma vattene a fanculo.
2: Non la vinci la lotteria degli scontrini.
6: Detto.
2: Non vinci, non vincerai mai la lotteria degli scontrini, non la vinci. Allora no, scusate, lo devo fare. Allora Giuseppe Cruciani, quello vero. Io te lo sto scaldando, poi se te viene a menare su tutti i cazzi tuoi, eh. Io te lo dico, Giuseppe, occhi aperti, perché questo sei incazzato, penso davvero che sei tu. Ciao, ti mando un bacione, Giuseppe. Ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ritorna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianich alla ricerca dei piatti più foodish d'Italia, che non significa un cazzo. Prima di entrare nel vivo della puntata, vi mostriamo qualche simpatico fuori onda della stagione precedente.
2: Produzione, perché avete messo una scimmia a guidare? Dai, allora, settimana prossima mettiamo giraffa, ippopotamo.
3: Testa di cazzo, ancora una battuta e ti stacco la testa a colpi di minchia.
2: Ogni piatto che assaggio sa di merda. Sulla scheda c'era scritto che era un comico. Chi cazzo è Max Angioni? Ho riso di più al funerale di mio nonno. Questo panino sembra fatto con il buco del culo.
1: Beh, Joe non è sicuramente famoso per la sua simpatia. E dopo una carrellata di offese razziste e dopo aver sputato merda su qualsiasi locale visitato, scopriamo chi è il nuovo ospite di questa puntata.
2: Allora, produzione, chi è sto terrone qua? Io, sinceramente, ormai arrivati a questa edizione, mi aspetto di avere degli ospiti di un certo, come dite voi, calibro. Anche gli anticipati adesso abbiamo in trasmissione.
4: Allora, giusto che hai parlato di calibro, ascolta, la palla da bowling. Cazzo, tu mi hai invitato, che cazzo vuoi?
2: Beh, interessante il fatto che le scimmie anche adesso abbiano imparato a parlare. Piace molto questa cosa.
4: Guarda che, a proposito di scimmie, potresti offendere qualcuno in questa macchina.
3: La vogliamo finire? Io sono nato a Milano, son Milanese. Il fatto che abbia la pelle scura riguarda le mie origini, scemo.
1: Una puntata tutta in discesa. Se cominciamo così, prevedo sangue e budella prima della sigla di chiusura.
2: Allora, stavo leggendo tua scheda. Sei mica già stato in trasmissione qua?
4: Sì, sono stato, che abbiamo fatto la puntata sui panini, è stata anche una bella puntata, eri gentile.
2: Allora, ecco, infatti mi ricordavo di aver avuto un coglione ospite in puntata.
4: India pure.
2: Allora, senti, Paolo, c'è nuova usanza in Foodish. Ora noi fermiamo macchina davanti a questa struttura modernissima.
4: È un Carrefour.
2: Mm-hmm. Questa si chiama lista della spesa. Tu ora vai dentro e...
4: Cosa?
2: Vai dentro e praticamente mi compri tutte queste cose con tua carta di credito, ovviamente, e poi mettiamo in baule. Fa parte del...
4: Ah, è tipo una storia di gaming, che faccio la spesa, poi andiamo al ristorante, cucinano... E fa come la produzione mi ridà i soldi.
2: No, no, questo proprio va. È mio frigorifero a casa con mia moglie. È proprio una prova di abilità.
4: Mm? Ah, la tua abilità. La tua abilità è essere un figlio di puttana.
2: Di mettertela in culo.
1: Proprio così, Joe fa accostare l'auto della produzione, consegna una lunga, lunghissima lista a Paolo e lo obbliga a comprargli la spesa per casa.
4: Andiamo a mangiare nei ristoranti, faccio 5.10, vince lui.
1: Mamma mia, che brutto carattere che ha questo Paolo. In fondo, il povero Joe è costantemente impegnato in televisione a fare 1000 programmi e non ha tempo di fare la spesa. Gli ha solo chiesto un semplice favore. Inizia a stare sul cazzo anche a me sto Paolo del cazzo.
2: Allora, fuori programma, perché onestamente non... cioè... nel senso, non ho piacere ad averti al mio fianco, oltretutto occupi molto spazio nell'autovettura, abbiamo dovuto cambiare macchina e prendere un furgone perché tu un po' grasso.
4: No, non sono grasso, dimagrito, peso 30 kg in meno.
2: Faccio enorme.
4: È grande come il mio cazzo, capito, scemo?
1: Mamma mia, che cafone questo Paolo Federico Nocito. Ma chi si crede di essere? Sicuramente è il classico paraculato che è stato spinto da qualcuno che glielo pinza al culo e in cambio gli fa fare comparsate in televisione. Che schifo.
4: Ma che adesso mi avete rotti i cazzi, scemo? Ci metti pure tu a rompermi i coglioni.
2: Allora, oggi andiamo a scoprire qual è il lardo più foodish d'Italia.
4: Che schifo. Cioè, a mangiare lardo andiamo.
2: Stiamo per entrare
4: Mi da vomitare, che schifo. Scusa, vai a mangiare lardo così? Ma è tipo di colonnata.
2: No, no, lardo quello...
4: Da macellaio, proprio, che lo stacca dalla cotenna, proprio una merda. Va bene.
1: Ed eccoci alla prelibatissima trattoria da Rocco. Specialità grasse per persone obese. Un pranzetto luculiano li attende, a base di lardo, grasso e cotenna.
4: Devo vomitare, cazzo, ma sta proprio di porco.
2: Mm-hmm.
4: Non è proprio eccezionale questo.
2: Ecco, in questo momento state vedendo Paolo Noyes che praticamente sta effettuando cannibalismo. Sta mangiando se stesso.
4: Ah, ho capito dove stai andando a parare con questa puntata. Ho capito dove stai andando, scemo. Ti stai dirigendo questa cosa.
2: Allora, dammi tuo voto adesso da 1 a 10 per capire quanto è buono questo grasso, proprio lardo merda.
4: Sì, sa proprio di maiale appena alzato dalla sua merda dentro il porcile. Proprio una...
2: Voto?
4: Voto niente. Che cazzo di voto ti devo dare? Mi sto ciucciando la cotena di un maiale. Ma che cazzo di foodie c'è? Ma chi è che va a mangiare la cotena di un maiale? Ma tu perché stai mangiando la pasta asciutta? Perché stai facendo che cazzo di rigatoni al pesto? Cosa? Io lardo i rigatoni al pesto. Non ho capito che ristorante è questo.
2: Quindi voto?
4: No, io non voto. Io me ne vado proprio. Sì, me ne torno anche col taxi, me ne torno, faccia di merda.
2: Quindi possiamo seriamente dire
4: che sei un figlio di puttana. Tu è quello che guida, che sta ridendo.
2: Il
4: c***o? Queste cose non si dicono.
3: Sono negro. E allora?
4: Vabbè, se lo dici tu, sì.
3: Io lo posso dire!
1: Razzista, classista, grasso, con la faccia enorme, antipatico, con le gambe bonsai, bruttissimo carattere e decisamente scorbutico e sicuramente frotto.
4: Ma vaffanculo, va!
1: Il voto glielo do io a sto Paolo Nocito. Voto 2.
4: Ma che cazzo mi avete chiamato a fare? Per fare un destro.
2: In che senso?
4: Destro.
2: Perché avete tutti fissa di fascismo in Italia?
1: E si conclude anche questa puntata di Foodish. Chiediamo scusa per le volgarità espresse da quella bocca grassa dell'ospite di oggi, che scopriamo solo a fine puntata essere fascista e probabilmente nazista, comunista, omofobo, classista, maschilista, troia e sicuramente causa principale delle guerre in corso e della pandemia. Alla prossima puntata di Foodish.
0: Radio 105.

0: numero di aereo provvisorio. Ormai sono passati tanti giorni dal naufragio. E scusa se non ti ho aggiornato per una settimana e mezzo, ma qui è passato un tremendo uragano e siamo vivi per miracolo. Ecco come procede. Giorno 16. Il tesoro. Amore, continuo a pensare e ripensare a come sei stata grande nell'affrontare le insidie della natura e trarci in salvo in questa grotta naturale.
1: Senti, Bettega, io però sono stufa di farti da balia. Possibile che in tutto questo tempo passato allo stato brado su quest'isola non ti abbia minimamente svezzato? Sei proprio un frocetto. Fai ancora i bisogni in piedi perché hai paura degli insetti.
0: Ma, amo, allora è vero. Ma chi te l'ha detto?
1: Hai tutte le ginocchia piene di merda.
0: Amo, non è colpa mia. Io sono un mite ragioniere di Varese. Non ero mica pronto ad affrontare la vita da survival.
1: Beh, da oggi cambiano le cose. Devi imparare a cavartela da solo. Oggi ti addentrerai dentro la grotta tenendo in braccio il cadavere di questo cinese. Vedrai che partirai merda e tornerai uomo. Lo dice anche il manuale di Gigi Pierone. Diventare uomo in una grotta con in braccio un cinese morto.
0: Ma che cazzo di teoria è? Ma è possibile che questo Gigi Pierone abbia un trattato per ogni cazzata? Appena torno a casa, giuro che lo vado a cercare e gliene dico 4.
1: Beh, allora devi leggere prima, dirne 4 a Gigi Pierone.
0: In che senso?
1: Il libro che ti insegna ad insultare correttamente Gigi Pierone.
0: E la Madonna, che organizzazione capillare della truffa su carta stampata. Cioè, Gigi Pierone ha fatto un libro per insultare Gigi Pierone correttamente.
1: Sì, fa parte della collana Vivi appagato tra bestemmie e puttane. I 12 trattati, uno più bello dell'altro. Il mio preferito è costruire una vettura usando solo un nano e dello scotch.
0: Ma è impossibile!
1: Beh, Gigi Pierone non conosce la parola impossibile.
0: Immagino ci abbia scritto un libro.
1: Certo, si intitola Dammi del merda ma non dirmi che è impossibile o ti taglio. C'è anche la prefazione di Red Kanzian.
0: Quello dei Pooh?
1: No, Kanzian scritto con la K, un omonimo.
0: Ah, certo, il famoso Kanzian con la K. Certo, certo.
1: Dai, cazzo, ma tira fuori le palle. Dov'è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Lo stesso uomo che una volta ha strangolato un daino a Livigno davanti a un pullman di bambini delle elementari per asciugare il vetro della macchina dalla brina. L'uomo che ha passato 10 anni di vita in Amazzonia alla ricerca di una nuova specie di insetto per associarla al signore in una gara di bestemmie. L'uomo che ha violentato tutte le donne della mia famiglia solo per poter essere sicuro di aver scelto la migliore.
0: Ma amo. Non so che fungo allucinogeno tu abbia assunto questa volta, ma l'uomo che descrivi non posso essere io. Io ho paura degli animali ungulati.
1: Sì, sei sempre il solito. Io ti parlo di una cosa e tu pensi subito al sesso anale.
0: No, aspetta. Ungulati sono gli animali provvisti di unghie, come i daini per l'appunto.
1: Sì, dai, mi hai già rotto il cazzo. Chiappa il cina e vai nella grotta fino a che non mi senti più.
0: No, ti prego, ho paura del buio.
1: Cammina!
0: No, ho paura! Accidenti, ho pensato qualcosa, hai sentito?
1: Aspetta che accendo una torcia!
0: I miei capelli!
1: Fermo che non vedo!
0: Il fuoco sulla mia testa!
1: Dai, fermo che non vedo! Accidenti, ma questo è lo scheletro di un pirata! E qua c'è un forziere, ho trovato un tesoro!
0: Cosa? Cosa?
1: Oh, cosa?
0: No, dico oh in senso assoluto. Come quando si manifesta in forma verbale la soddisfazione. Oh, hai capito, no?
1: Ah!
0: Wow, amore, siamo ricchi! Appena ci verranno a prendere ci aspetta una vita tutta nuova, fatta di business fallimentari, edonismo, addominali finti, sesso contro natura per noia e balletti su Instagram.
1: Minchia, come Gianluca Spacchi! Presto, prendi la cassa che la apriamo alla luce.
0: Hai capito, caro diario? Abbiamo trovato un forziere dei pirati. È da quando ho visto i Goonies che sogno di vivere la stessa esperienza. E adesso che non va più dall'estetista e non si spacca di Botox, cosa fica è anche uguale a Slot. Cioccolata! Che figata! Chissà cosa nasconde il forziere. PS. Ho scoperto che Gigi Pierone ha scritto un libro anche su come cagare in piedi senza colpirsi le ginocchia. Oh! Oh! Cazzo di rimbalzo, ce l'avevo quasi fatta. Eppure, carambola, ero il numero uno.
2: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: Nelle montagne tutto è stupendo, avvolto nella pace e nella serenità. Ma purtroppo con il progresso le cose possono cambiare molto velocemente. Infatti un gruppo di giovani ha deciso di inventarsi qualcosa che possa richiamare turismo. Così nasce il primo apreschi della storia, proprio alla base del promontorio dove dimora il nonno. Ma questo non va molto a genio al vecchio figlio di Troia. Il baccano lo disturba notevolmente.
1: Bastardo, ma che cazzo è sto casino infernale, porca p***a? Bastarda Laida e canaglia.
2: Nonno, ma perché c'è tutto questo baccano che viene dal paese qui sotto?
1: Ci stanno attaccando, la guerra non è ancora finita. Senti i cannoni, come sparano in rapida sequenza.
3: Ehi, ma siete ancora qui? Non siete scesi giù anche voi per l'apreschi?
1: A chi hai detto, figlio di puttana?
3: Ma non ti ho detto figlio di puttana. Ho chiesto perché non siete scesi anche voi a questa cosa nuova che fanno i giovani del paese la sera verso il tramonto. C'è un sacco di gente, droga, alcol, fica, e si fanno un sacco di soldi a rubare nelle macchine parcheggiate.
1: Hai detto fica, alcol e droga?
3: Oh, non puoi capire, nonno. Sono salito un attimo per farmi due raglie prima di scendere ancora. C'è un tizio italiano che sta facendo un tavolo e sta spendendo un sacco di soldi in sidro e birra. Offre a tutti. Secondo me è anche ricco sfondato. Magari potremmo tagliargli la gola mentre se ne va e fargli tutto quello che ha in tasca.
2: Ma il tizio è da solo?
3: Sì, sì, sta cercando disperatamente puttane. Ma come sai, in paese non ce ne sono disponibili per colpa dell'epidemia di sifilide che ha scatenato il nonno.
1: E io che cazzo ne sapevo che ero portatore sano?
2: Aspettate, ma questa potrebbe essere la nostra occasione per mettere a reddito il peso morto a rotelle che sta di là.
1: Heidi, lo sai che quella merdina strongolata non la dà. E poi tecnicamente è complicato. Insomma, non tutti fanno roba con... Dai, non fatemi essere indelicato.
2: Non hai capito. Non voglio far prostituire Clara, ma usarla come esca per far salire nella nostra baita quel riccone, drogarlo e farci tutti i suoi soldi per poi farlo sparire con calma, lontano da occhi indiscreti.
3: Geniale. Ma come intenderesti fare? Non possiamo spingere giù Clara, lui vedrebbe che... Insomma, ci siamo capiti.
2: Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna.
1: Senti, già la forzatura distopica della narrazione con una apreschi tecno nell'Ottocento in Austria era già troppo, ma adesso infilarci dentro i marocchini mi sembra esagerato.
2: Ma che c'entrano i marocchini? È un modo di dire antico. Non ci sono musulmani in Austria in questo periodo storico.
3: Se per quello, nemmeno i tavolari, le feste techno e i comprensori sciistici che fanno gli apreschi.
2: Già, anche tu hai ragione. Secondo me questo episodio non sta in piedi. Voi che ne dite?
1: Aspetta, facciamo così. Stoppiamo un attimo tutto.
3: Quindi che si fa?
1: Prima di tutto ristabiliamo il climax con la giusta colonna sonora in linea con la serie originale. Ecco già meglio. Ora tu, Heidi, fammi una domanda stupida, ma che sia pertinente con il periodo storico e in modo che possa risponderti malamente, come farei nella normalità.
2: Ok, va bene. Nonno, sai che fine ha fatto Fiocco di Neve, il mio agnellino preferito?
1: Credo di aver cagato gli ultimi bocconi proprio stamattina. Se le mosche non hanno festeggiato, puoi andare a salutare ciò che ne resta sul prato dietro la baracca degli attrezzi.
2: Ma sei un figlio di Troia!
3: E adesso?
1: Oh, sì. E che cazzo, ma ora mi tocca anche fare da autore in campo. Ma che pochezza! Noise, smettila di fumare prima di scrivere! Mannaggia a te, ne lo sai che non devi lavorare da casa. Adesso ci penso io a finire sta puntata ignobile. Clara, presto, vieni qui!
4: Mi hai chiamato nonnino.
1: Avrei maturata con lo scappellamento a destra, come se fosse Antani? Puppa!
2: Figa, nonno! Tu sì che sai tenere le redini della continuità narrativa! E che tributo ad amici miei!
0: Noise, noise, noise! Me lo fai un favore? Ti prego, la prossima volta che decidi di montare da casa mentre sei a Miami, ti scongiuro, prima di metterti a preparare qualsiasi blocco, evita di farti un cagliostro di erba. Perché ti giuro che questo episodio sembra redatto da un pazzo. Ha messo a dura prova il rispetto artistico che nutro nelle tue intuizioni. Inoltre anche quello che sto dicendo lo stai scrivendo tu, quindi capisci che è veramente come precipitare nella follia? Al prossimo episodio, e scusateci veramente... Questa volta abbiamo cagato fuori dal vaso.

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
3: Le cose verissime. Le cose verissime.
4: Ciao, cose verissimers. Nuova settimana, nuovo video e nuova pioggia di big like. Scusate se sono così carico, ma a volte gestire la popolarità diventa complicato, specie se parti dal basso come me. Abituarsi a ricevere almeno 2 mail a settimana da estranei è un traguardo che non avrei mai nemmeno immaginato fino a un anno or solo, quando ero il semplice ragazzo cicciotto in cura presso la clinica Sacro Cuore di Gesù per i ragazzi con la mente speciale. Ho la pelle d'oca. Veniamo subito all'argomento del video di oggi, che potrebbe scuotere i cuori più deboli, ovvero Dracula con i mocassini. Sì, avete capito, bravo! Non solo dimostrerò attraverso documenti fotografici l'esistenza del non morto succhiasangue, ma anche che egli dimora nella zona dell'Alta Brianza, ha un accento del Sud Italia e guida una vettura Alfa Romeo. E indossa calzature curiosamente distoniche rispetto all'immaginario collettivo e l'abbigliamento attribuitogli dall'iconografia popolare. Ho la pelle d'oca. Mi trovavo a febbraio dell'anno scorso all'esterno della mia abitazione e come ogni anno ero nel pieno dei preparativi delle festività carnevalesche. Stavo rammendando il mio amato costume da Pierrot, cimelio di famiglia passato da cugino a cugino nell'arco degli ultimi 40 anni. A parte il forte odore di urina e formalina del costume vetusto, ero fiero di indossare ciò che per la mia famiglia è ormai una sorta di divisa delle feste in costume. Ad un tratto, innanzi alla mia villetta, si ferma una macchina Alfa Romeo modello 164. Da essa vedo scendere una figura che mi sconvolge. Era lui, il conte Vlad, tanto narrato dalla cinematografia. Aveva il mantello e il collo alto dietro la testa. Dal suo pallore spuntavano 2 grossi canini e i suoi occhi erano neri come la notte. Ho la pelle d'oca. Ma il tratto più incredibile è che la infernale figura indossava dei mocassini di pelle marroni senza strighe. Curiosa come calzatura per un angelo della morte. Immediatamente una voce dentro di me mi ha suggerito che potesse trattarsi di un mascheramento. In fondo siamo nel periodo di carnevale, ma poi il mio genio astuto ha subito capito che non poteva essere un falso, perché il carnevale sarebbe avvenuto solo 2 giorni dopo e quindi egli doveva essere il Dracula originale. Senza indugio e senza riflettere, sono corso verso la legnaia e ho afferrato il primo paletto di legno che ho trovato. Mi sono scagliato verso questa figura demoniaca e con tutta la forza che avevo gli ho infilato nel centro del torace il grosso ciocco di legno. Il merda di Vlad ha cercato di divincolarsi inneggiando alcune formule sataniche che sembravano quasi simili al dialetto calabrese, ma che so per certo assomigliare fortemente al rumeno. Cadiamo a terra e dopo un paio di spasmi, con le gambe insolitamente corte per essere un principe delle tenebre, Dracula mi muore davanti, perdendo uno dei mocassini negli spasmi con le gambette. Trascino il corpo in giardino e ne nascondo le spoglie sotto il terreno. Pazzesco! Quel merda di Dracula è morto e l'ho ammazzato io come un giovane Van Helsing sovrappeso. Ora spero che egli non ritorni dagli inferi evocato da qualcuno. Io ho dovuto rinunciare ai festeggiamenti del carnevale perché il mio costume da Pierrot era irrimediabilmente danneggiato dai fiumi di sangue maledetto schizzato su di esso. Ci sono rimasto male, figa. In caso non crediate al mio racconto, ecco il mocassino di Dracula. pazzesco. Puzza ancora di al di là. Se vi è piaciuto il video, mettete like al canale e non perdete il prossimo, in cui vi mostrerò le ruspe dei ris che scavano nel mio giardino in cerca di un certo Scolacchia Salvatore, un povero muratore di Catanzaro scomparso misteriosamente l'anno scorso dal mio quartiere. Sarà stato Dracula? Staremo a vedere.
3: Le cose verissime.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
5: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
6: Che Marco,
5: apri, ma hai sentito?
6: E non si tira giù le finestre qua.
5: Madonna, mi sembra la trombetta col
6: tritano. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
5: Ma sento la puzza.
6: Hai cambiato culo.
5: Porca puttana.
6: Questo è un bianco.
5: Dai.
6: Vai.
5: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
6: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
5: Perché non lo fai, quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
6: Tortelli?
5: Boh. Ma tu.
6: Comunque belle però, obiettivamente.

0: case popo nella mia notte di gang. Io sono Mogo Vileda, dall'altra parte del vetro voi non lo vedete ma lo vedo io, ma lo potete sentire alle ruote d'acciaio, c'è Fausto D di Domodossola.
1: Sparesci, schi, senti il rumore del chiù.
2: Io dig Fausto.
0: Avete sentito l'altra voce femminile all'interno del programma Trap numero uno nel mondo? C'è la grande Biba Cisti da Torino come buttacista.
2: Slat, Moco, slat.
0: Bene, Biba, allora sempre al top. Cominciamo subito oggi. Parliamo del mitico Due Pacco, un trapper della scena milanese che ha scatenato un vero e proprio movimento. Yo dig.
1: Vero, Moco, una veramente grossa nella scena. Non come quello lì, coso, dog, dog, dog. Ma poi che cazzo di nome è, dog? Skrrt.
2: Gang, ce lo facciamo un 420?
1: Boom per me.
2: Boom anche per me.
1: Scopriamo, Biba.
2: Ok.
1: Ha sentito, Marco? Me la dà anche oggi.
0: Vabbè ragazzi, io comunque ci sarei per il 420. Allora, Due Pacco era un ragazzo di strada che viveva nella periferia povera di Milano. Sì, esatto, avete capito, il quartiere City Life. Proprio quello malfamato, disagiato, pericoloso, dove abita anche Fedez, il trapper, quello lì che sta insieme a Romina Power. E allora salutiamo anche lui, Fede. Ciao Fedez.
2: 4L Fede.
0: Ma adesso let's go e continuiamo con il nostro Due Pacco. Pensate che è stato ucciso mentre registrava il suo ultimo disco dalla gang rivale del quartiere di Brera, zona bruttissima a Milano.
2: Brutta storia, Moco. Mi faccio un po' di lean mentre l'ascolto. Sciroppo Sprite.
0: Grande Biba! Vai Fausto, allora accendi le ruote d'acciaio e facci sentire questo mitico brano. Ice al collo.
1: Pensa che ho recuperato la registrazione originale, è da brividi, you dig?
2: Sono la tua cazzo di bitch, Fausto.
0: Come si chiama, Fausto, il disco?
1: Il disco si chiama Ho ordinato la pizza male, un disco flexissimo.

0: Mi è venuta voglia di pizza.
1: Bibba, ma abbiamo appena sentito un omicidio in diretta.
0: Fausto, io sto in chimica.
1: Ok, allora chiamo io. Cosa vuoi, margherita?
0: Capricciosa.
1: Però dopo scopiamo.
0: Solo se scratchi un po'.
2: Grazie per avermelo chiesto, Fausto. Allora a me prendi una quattro formaggi.
1: Va bene, cosa vuoi, ma con la birra?
2: No, Fausto, per me prendi solamente una Fanta nella Milano City Gang.
1: Che brown che sei, Moco.
0: Troppo cringe.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Siamo nel tenebroso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i tre si stanno gustando un classico del cinema italiano, La vita è bella.
3: Primi, si ritorna a casa col carro armato. Abbiamo vinto!
4: Sapete, stavo pensando.
5: E già questo è un miracolo.
6: Beh, quindi che stavi pensando?
4: Pensavo che forse La vita è bella ha ricevuto tutti quegli applausi solo nel momento in cui Benigni muore e si leva finalmente dai coglioni.
7: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
8: Sua maestà, Lord Giolitti.
7: Ah, ragazzi, il mondo è in rovina. Adesso ci si sono messi di mezzo i
4: Prendo la cinghia.
7: Con calma, amico mio, con calma. Comunque, tra questi c'è Antonio Lepage, che fa l'attore di teatro. Non ho parole, veramente non ho parole. Andate veloci prima che mi monti realmente il Cristo.
6: Porca troia, andiamo celermente. Turbo
2: Boomer! E pieni di rabbia suprematista, i Turbo Boomer corrono contro il tempo per scongiurare questa nuova grande minaccia.
9: È difficile restare arrabbiati quando c'è tanta bellezza nel mondo. Il cuore mi si riempie come un palloncino che sta per scoppiare e dopo scorre attraverso me come pioggia e io non posso provare altro che gratitudine per ogni singolo momento della mia stupida piccola vita. Non avete la minima idea di cosa sto parlando, lo so, ma non preoccupatevi. Un giorno l'avrete.
4: Ma quello sul palco è un vacca puttana.
6: Già, nonno. Forza, becchiamolo in camerino.
5: E magari ci salta pure un pompinello.
9: Grazie, grazie. Ora me ne vado un secondo in camerino. Grazie, grazie.
6: Salve, l'estofante. Ti stavamo aspettando.
9: Oh no, i potenti...
5: Siamo qui per risolvere la situazione, cioccolatino.
9: Immagino siate qui per degli autografi, signori, ma al momento vorrei un secondo riposarmi. E questo è il mio camerino.
4: Riposarti? Ai miei tempi voi fottutissimi musini non potevate riposare. Si lavorava e il padrone passava col fucile. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: Siete proprio simpatici, signori. Io amo questo humor nero.
6: Ma che cazzo ti ridi?
5: Io non vedo nessun humor. Vedo solo nero.
6: Proprio come Zucchero.
5: Io ce lo ciucciavo a Zucchero.
9: Sì, ok, potreste ora lasciarmi cortesemente?
4: E perché dovremmo?
9: Ho appena fatto 2 ore di spettacolo, credo che riposare sia mio sacrosanto diritto.
4: Diritto? Da quando voi credete di avere dei diritti?
6: Siete ne... che diritto vorresti?
9: Ok, ora la cosa inizia a diventare un po' offensiva.
4: Oh, la scimmietta si sta offendendo. Vuoi una banana?
5: Io la vorrei una banana. Anzi 2, così almeno una la mangio.
6: Tornatene al tuo paese invece che venire qui a rubare il lavoro ai veri attori.
9: È questo il mio paese?
4: Ma se sei ne...
6: E dai anche un cognome francese.
9: Ho origini della Costa d'Avorio, che come immagino sappiate era una colonia francese. Ma sono al 100% italiano, bastardi di merda.
4: Ma se sei ne...
9: Sentite, teste di cazzo bianchi suprematisti della minchia, il porre fine alla segregazione razziale e questa merda di discriminazione non è cominciato negli anni 60? Ma dove cazzo siete rimasti voi? Nel Far West? Andate a segarvi guardando Django di Tarantino se il cazzo vi tira ancora. Ed ora levatevi dai coglioni, su!
6: Altrimenti cosa fai? Ci spari?
4: Ci spara? Ma tenendo la pistola in orizzontale e facendo yo-yo! Oh no, Tupac!
5: O magari mentre gioca a basket.
9: Questi stereotipi sono finiti 6.000 anni fa.
6: Senti, ovetto Kinder, smettila di mostrarci i tuoi denti bianchissimi, che tanto sai cosa dobbiamo fare.
9: Ah, la cinghia.
6: Bravo.
4: Prendo la cinghia.
2: E con una scarica di rancorose cinghiate schiaviste, i Turbo Boomer fanno tornare al suo posto quel n*** di Antonio.
10: Grazie Turbo Boomer. Ora cica c'ho davvero me stesso, perché ho già la cita. Prego, faccio un letto, vuoi l'accendino? Dai amico, compra un accendino. Wakanda forever.
4: Bravo ragazzo, quindi prima di andare vi voglio raccontare una barzelletta. Ditemi, chissà qual era il principale strumento agricolo del 1800?
10: Io.
4: Bravo, eri proprio tu. E questa era la battuta. Ma visto che lo devo dire, andate tutti a fare in culo, porco Turbo
11: Boomer. Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: Dissapori.

0: Interessantesima puntata. Brandipon è finalmente in possesso del segreto di un mistero, ma teme di avere il telefono sotto controllo da parte del perfido Lionel Ernie. Decide quindi di chiamare Dequan e farsi dare una mano.
1: Dequan! Ti chiamo! Dequan!
2: Eccomi qua, Brandipon!
1: Oh, ce n'hai messo di tempo!
2: Ma se sono arrivato subito!
1: Sì, ma vedo che porti un secchio pieno di orologi e cronometri!
2: Ah sì? Beh, ce ne ho messi un bel po' in effetti, ma era per nascondere questa!
1: Ma cosa diamine... Dequan, ma spiegati, ma che diavolo sarebbe?
2: Come? Che cos'è? Non la vedi?
1: Io... No, sono in radio!
2: Ah già... Beh, mi avevi chiesto una mano e io te l'ho portata.
1: Ma come ti è saltato in mente di amputare una mano e portarmela?
2: Oh, che sarà mai? E poi l'ho amputata a una donna.
1: E quindi?
2: Guarda che smalto carino. E poi questi braccialetti così appariscenti che metteva. Dai, se l'è cercata, diciamolo.
1: Ma che diavolo dici? Dequan, comunque così non mi aiuti. Come ben saprai, io devo assolutamente mettermi in contatto con l'azienda per far informarli del segreto di un mistero.
2: Sì, lo so, non puoi telefonare né mandare mail perché temi di essere intercettato.
1: Non temo, ne sono sicuro.
2: Come fai a saperlo?
1: Ho trovato delle cimici.
2: Capirai, siamo in autunno, è stagione. Occhio a non calpestarle che puzza.
1: Ma no, non ci siamo capiti, ho trovato delle cimici nel telefono.
2: Mio Dio, che schifo. Ma non le puliscono le camere in questo motel?
1: Ma non lo so, non sei tu il proprietario del motel?
2: Ho capito, ma mica posso sapere tutto. Poi ho il mio da fare, eh. Devo fare tutto il giorno sesso spinto con la donna delle pulizie del motel.
1: Ah, ecco. Ma ce li hai 2 minuti per togliere quel vomito dalla vasca da bagno, almeno?
2: Non lo so, il vomito le fa schifo. È per quello che è ancora lì da 2 settimane.
1: Insomma, ho bisogno di recapitare questo messaggio segretissimo, ma non posso farlo di persona. Per quello ho chiesto il tuo aiuto, Dequan!
2: Immaginavo, hai fatto bene a chiedere a me, perché io in effetti ho la soluzione, caro Brandipon.
1: Davvero?
2: Certo, Endra Moffichon.
3: Mamma mia, che fatica a venire fino a quassù.
2: Hai fatto le scale?
3: No, ho preso l'ascensore. Ma premere il bottone, entrare dentro, ripremere un altro bottone, poi addirittura uscire.
1: E questo grassone dovrebbe aiutarmi.
2: Certo, Moffichon nei servizi segreti, sai il fatto suo, vero Moffichon?
3: Certo, Dequan mi ha già spiegato tutto, solo che stavo mangiando delle merendine ed ero un po' distratto.
2: Ti rispiego, non c'è problema.
1: Ma siamo sicuri?
2: Ma certo, scrivi pure il segreto di un mistero su questo tovagliolo, Moffichon si occuperà di recapitarlo al pluriredattore aziendale.
1: Va bene, allora non ho altra scelta. Ecco fatto.
3: Parto subito! Mi aiutate ad aprire la porta?
2: Ma certo, Moffichon! Tranquillo, il tuo segreto è in buone mani.
1: Ma scusa, Dequan, ma di preciso, Moffichon, che cosa faceva nei servizi segreti?
2: Consegnava i bomboloni.
4: Il segreto di un mistero è al sicuro nelle mani di Moffichon? Riuscirà a fare un lungo viaggio fino in Arcanada pur essendo in sovrappeso? Lo scoprirete nella prossima spionistica puntata di Dissapori che si intitolerà... Il ciccione viaggiatore!

Per quasi 10 anni, l'infameria telefonica è stata il vertice del nostro cinismo e della nostra ferocia. In oltre 200 puntate abbiamo impersonato chiunque, creato qualsiasi tipo di situazione, credibile o assurda, traendo in inganno ogni genere di persona e ricevendo insulti, risate, minacce. Credibile o assurda, traendo in inganno ogni genere di persona e ricevendo insulti, risate, minacce.

0: d'accordo con lei. Pura barbarie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo da Language for Life.
1: Sì,
2: sono Matteo, buongiorno. Mi scusi se la disturbo, signora, ma ci è arrivata questa mattina una comunicazione via mail dalla West Salem High School in Oregon, dove risiede attualmente suo figlio, per segnalarci dei problemi di condotta del suo ragazzo all'interno della struttura. E in questo momento la West Salem High School sta pensando al rimpatrio del ragazzo perché la sua permanenza in loco ha violato quelli che erano i termini contrattuali, diciamo.
1: Ma cosa ha fatto mio figlio?
2: Guardi, adesso siamo in questo momento in comunicazione con loro, stiamo aspettando tra l'altro che arrivi un invito per una chiamata Zoom per approfondire il problema. Naturalmente noi come referente italiano stiamo cercando di tutelare la posizione di Federico, ma...
1: No, ma certo, ma io non so cosa sia successo, io so che ieri non dovevo andare a scuola.
2: Allora, guardi, di solito quando arrivano queste segnalazioni le motivazioni più frequenti sono legate o al possesso di sostanze stupefacenti o all'abuso di alcol o a comportamenti ritenuti inadatti dalla scuola, ad esempio nel rapporto con altri ragazzi, altre ragazze.
1: Non sto scherzando.
2: Il ventaglio è molto ampio. Adesso, guardi, io ho la mail aperta, sto aspettando comunicazioni, ma nel frattempo volevo sapere se lei era a conoscenza di qualcosa.
1: Assolutamente no. Cioè, io so che ieri mio figlio non è andato a scuola perché era il senior skip day.
2: Ma è probabile magari che il ragazzo nella giornata di ieri abbia ecceduto con sostanze alcoliche o abbia fatto uso di droghe?
1: Assolutamente no, ma non l'ha mai fatto in Italia.
2: E non è un bevitore abituale di alcol?
1: Assolutamente no.
2: Perché lei sa che negli Stati Uniti il consumo di alcol...
1: Ma lo so benissimo questo.
2: Avrà visto anche sul contratto che in presenza di questo tipo
1: ma
2: di...
1: Ma certo che ho visto tutto io.
2: Guardi, al momento sto... Ah, ecco, aspetti, aspetti che leggo un attimo. Aspetti, che devo tradurre al volo, un attimo. Allora, da quello che ho capito io, signora, nella giornata di ieri il ragazzo, come le dicevo, come l'avevo anticipato, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti che in Oregon non sono legali e sostanze alcoliche. Pare, insomma, ha fatto una bravata e ha avuto dei comportamenti inadeguati nei confronti di una compagna.
1: Non sto scherzando.
2: Tale Cindy Madison. Conosce lei questa Cindy Madison?
1: No.
2: Non sa se il ragazzo magari ha avuto una storia con questa ragazza?
1: Assolutamente, non sappiamo niente.
2: Allora, purtroppo la situazione è questa. Cioè, la West Salem vuole rimpatriare il ragazzo.
1: Cioè, posso parlarne con mio marito?
2: Sì, ma signora, stia tranquilla. Adesso vedrà che troviamo...
1: Cioè, ma mio figlio non ha mai fatto uso di droghe.
2: Magari si tratta di una modica quantità. Magari suo figlio si è fatto...
1: L'ha offeso, sì. Cosa ha offeso?
2: No, dico, magari si è fatto uno spinello, signora. Si è fatto uno spinello, avrebbe avuto una birra. Se era un giorno off, nel day off, si sa, magari il ragazzo è in contatto con ragazzi più grandi.
1: Ma non ho capito cosa c'entra la ragazza.
2: Nel corso di questa bravata pare che abbia ecceduto, diciamo, nei confronti di una compagna di classe. Questa tale Cindy Madison, suo figlio, ha fatto un po' il disco.
1: Ma ecceduto cosa vuol dire, mi scusi?
2: Signora, gli avrà toccato il culo, che ne so. Ma no, cioè, mi perdoni la franchezza, non so cosa può aver fatto. Gli avrà toccato le tette. E adesso se... non lo so, signora, non so, lei ha conoscenza di comportamenti abituali di suo figlio in questa direzione?
1: No, assolutamente no.
2: Magari, signora, si è fatto una canna, si è bevuto due birre, gli è partito un attimo l'embolo e diciamo...
1: No, io ho capito, possiamo provare di giungere a patti.
2: Guardi, possiamo provare a vedere innanzitutto di che entità è il danno e poi eventualmente... Lei parla inglese?
1: Io faccio fatica, cioè...
2: No, perché altrimenti potevamo organizzare una chiamata Zoom con il ragazzo, il suo responsabile laggiù in Oregon. Oltretutto negli Stati Uniti, cioè diciamo, le violazioni che può aver commesso il ragazzo non sono di entità sufficiente per finire nel penale in Oregon, ma in Italia sì.
1: In Italia si finisce sul penale?
2: In Italia, signora, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti c'è il carcere.
1: Ma mio figlio ha detenuto e spacciato?
2: Non so se ha spacciato, sicuramente ha detenuto, perché qua si parla di modiche, si parla di uno stato di alterazione, signora. Poi non è che gli avranno fatto un'autopsia, cioè magari ha delle frequentazioni laggiù. Lei sa di qualche frequentazione nuova, di amicizie che ha stretto in loco?
1: so che ha stretto degli amici, ma non cose particolari.

0: Cioè, ricorda qualche nome di questi, di queste amicizie così?
1: No, Rauf forse.
0: Rauf?
1: Rauf. Sì, è l'unico che ricordo.
0: Aspetti che controllo. Sì, è presente anche lui. Si vede che questo Rauf. Lei ne ha mai sentito parlare da parte di suo figlio?
1: Di Rauf, sì, ho delle foto, sì.
0: Ma non ha idea di che tipo sia?
1: No, assolutamente.
0: Perché può darsi che l'abbia portato sulla cattiva strada. Perché...
1: Non lo so, come faccio a saperlo qua?
0: Guardi, di una cosa assolutamente sono certo io: che questa permanenza in Oregon di suo figlio lo ha molto cambiato, e questo è evidente, e l'ha reso talmente infame che ha scritto a noi dello Zoo di 105 per farle uno scherzo. Signora, è uno scherzo della radio. Sta pigolando, signora, stia tranquilla. Va tutto bene, va tutto bene. Federico è bravissimo. Sta così bene che le ha organizzato uno scherzo transoceanico, signora. Signora, no, non faccia così che mi spezza il cuore.
1: Ma chi è stato a fare una cosa così? Dov'è mio marito? Sentito, ma io lo ammazzo.
0: No, signora,
1: era... Dov'è mio figlio?
0: Forza, coraggio, signora, sono un padre anch'io. Capisco la sua preoccupazione, ma per fortuna è tutto a posto.
1: Ma dov'è mio figlio?
0: Suo figlio è in Oregon, signora. Ci ha scritto una mail dicendo: sono in Oregon, fate uno scherzo alla mia mamma che è un po' boccalona.
1: Io lo uccido, dove lo uccido? Cioè, veramente, mio figlio, cioè, mamma mia, io devo andare.
0: Signora,
1: devo andare, arrivederci.
0: Signora, vorrei darle un abbraccio forte forte perché la capisco, sono un padre anch'io.
1: Arrivederci
0: signora, mi saluti suo marito. Va bene.
1: Arrivederci,
0: un abbraccio, signora, salve. Porco diavolo, che stecca. Povera donna, cazzo, mi sento veramente una merda. No, non è vero, non mi sento una merda. Lo scherzo era bellissimo.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: 105. Lo Zoo di 105.
4: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
5: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
6: Stufamento,
5: tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: Pronto?
1: Pronto, Hotelman. Ah,
0: sì, buongiorno, buonasera. Sì,
1: buonasera, salve, sono Giorgio Mameli. Della SMMB, il servizio monitoraggio messaggi di Booking. Le dico subito, sì, che le abbiamo bloccato un messaggio non appropriato per la struttura da un certo Franco B, si firma. Noi non riusciamo a vedere dal sistema quando è venuto come ospite nell'hotel Bologna e le posso leggere il messaggio che noi abbiamo bloccato, cioè più che altro il sistema.
0: Certo.
1: Allora dice: questo hotel è stupendo, è bellissimo, ma ho trovato lo staff fin troppo invadente, anche se tante persone vorrebbero che fosse così, ma io mi sono sentito un po' diciamo osservato da questo personale che era molto diciamo invadente. Infatti lui dice: mi sono ritrovato una cameriera in bagno che voleva lavarmi la schiena. Visto che era una bella ragazza, abbiamo anche fatto del sesso. Però il giorno dopo un cameriere si è presentato in camera mia e anche lui voleva lavarmi la schiena. Ho pensato che fosse uno scherzo e a un certo punto, questo è quello che c'è scritto, e poi dice: mi è sembrato un po' troppo eccessivo.
0: Franco B, praticamente.
1: Franco B, si segni Franco B. Poi adesso comunque noi dopo la telefonata le mando tutto via mail, così lei può segnare a tutta la mail con tutto il contenuto, metteremo anche in copia Booking, ma comunque Booking poi la contatterà direttamente. Allora, le passo il signor Francesco Verdi che le farà qualche domanda per procedere per l'invio a Booking, va bene?
2: La donna è mobile, qual piuma al vento, muta.
3: Buonasera, sono Verdi, salve.
0: Buonasera.
3: Senta, io le faccio giusto qualche domanda, sono 5 domande per poi vi fare in modo, sono domande fatte, prese dalle parole chiave che ha usato questa persona, così posso mandare i dati a Booking, perché calcolando la variante dell'algoritmo Turbo Cabrio si interfaccia con i server di Booking sempre che l'aggiornamento di iOS sia stato fatto, se non l'ha fatto può andare tranquillamente da Juice in 22 marzo. Poi per poter rispondere bene al questionario che le verrà sotto forma di applicazione sul suo smartphone, includendo il buono per fumagazzi.it nel quale potrebbe trovare il biglietto d'oro, poi il sistema capisce?
0: Ho capito.
3: Perfetto, benissimo. Ora le faccio le domande, eh? Partiamo. Allora, la sua struttura è pulita?
0: Sì.
3: Il personale è veramente così invadente?
0: No.
3: Altri ospiti si sono lamentati di questa cosa?
0: No.
3: I vostri camerieri o personale, c'è qualcuno gay nel personale?
0: No.
3: No, mi dispiace per la domanda, ma l'ha scritto lui in... Il direttore è un pezzo di merda?
0: No.
3: Perfetto, allora c'è l'ultima domanda. Sente i cazzi parlare?
0: No.
3: No, perfetto. Allora guardi, le ripasso subito al volo il signor Mameli, così poi chiude tutto quanto e mandiamo la mail. Grazie, eh?
0: Prego.
1: Allora, cosa facciamo? Cancelliamo questo messaggio o lo passiamo a Booking che nelle prossime ore lo potrà mettere online? Mi dica lei.
0: No, no, lo potete cancellare, no, che è online.
1: Aspetti un attimo. Allora, abbiamo... Allora, segna, la struttura è pulita, il signore ha risposto sì. Il direttore è un pezzo di merda, scrivi sì. E poi...
0: No.
1: E no?
0: Il direttore non è un pezzo di merda.
1: Ah, mi scusi.
3: No, ma c'è un problema, il signore ha detto no, invece doveva rispondere sì.
1: Come no?
3: Il problema è questo, non va, è bloccato.
1: Scusi, le rifaccio la domanda, allora lei sente i cazzi parlare?
0: No.
1: No, segna no. No.
3: No.
1: No, mi deve... no signore, non va, non funziona, aspetta che... Senta, dobbiamo mettere che almeno il direttore è un pezzo di merda, se no non possiamo andare avanti.
0: Io non sono un pezzo di merda.
1: Lo so, però io non posso fare altro che mettere sì, guardi, aspetti, se io metto sì, il messaggio si cancella, si può cancellare, però viene fuori che nella struttura il direttore è un pezzo di merda. Vai, procedi.
3: È andata.
1: È andata.
0: Com'è l'altro signore Verdi?
1: Allora, io sono Giorgio Mameli.
0: Sì.
1: E l'altro signore è Francesco Verdi.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Grazie, grazie, buonasera.
1: Grazie, salve anche a lei. No. Ma non è fattibile. Non è fattibile. Ci rendiamo conto come si può imbarcare la gente. Dai, ma basta, ma non si può vivere in questo modo.

0: senti.
1: Un saluto a tutti gli amici alla Biocco sulle pericolosissime strade italiane e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità.
2: Isoradio, devo rifare il tetto di casa, vendo il culo. Mandatemi un SMS per avere informazioni precise al numero in sovraimpressione.
1: Traffico completamente bloccato sulla A17 fra Mezza Cappella e Castel di Guano, dove una Fiesta Tristezza, con a bordo due oriundi toscani, è rimasta orrendamente spiaccicata sotto il peso di un ascensore zeppo così di mignotte a tre gambe. L'ascensore, che a causa di un guasto era stato sparato via dal tetto di un vicino motel per scambisti e prendi in culo della domenica, e poi rimbalzato stile Super Mario su decine di altri mezzi in transito, per esplodere poi come una balena spiaggiata nei pressi di un distributore di benzina, dando fuoco a 700 ettari di bosco circostante. Ah, queste belle notizie ci danno proprio la voglia di ballare. Allora, via con la musica su Isoradio. Sono

0: quanti ricordi anch'io quando ero giovane e giravo col mio cinquantino, appena vedevo una coppia di anziani sul ciglio della strada, allungavo la gamba e pam nella schiena. Bene, andiamo avanti. Buone notizie, finita in tragedia la stracchiattona di Rovigo. La mezza maratona per obesi che ogni anno ci regala decine e decine di morti naturali. Quest'anno però si è arricchita di un piacevole sorpresone supplementare, quando la moto della RAI, incaricata delle riprese, è scivolata su una pozza di lardo liquido perso dagli affannati concorrenti, andando a travolgere il gruppetto di testa. Cinque atleti keniani di 3 quintali ciascuno, ammazzandoli tutti sul colpo, prima di decapitare anche una dozzina di fortunati spettatori. La gara poi è stata vinta dal marocchino Jebrisi Grassi con il tempo record di 18 ore e 50 minuti. E noi festeggiamo questo primato scatenandoci in pista al ritmo di Mosseca.
1: Quando sono uscito di casa

0: 15 morti, sono una miseria, ma è quello che passa il convento. E precisamente il convento dei frati Ciabattini di Monte Cristaccio. I religiosi che viaggiavano su un pulmino guidato dal frate priore sono finiti fuori strada quando, passando accanto a un tabernacolo raffigurante San Guido, lo stesso priore ha mollato il volante per farsi il segno della croce, lasciando che il mezzo tirasse dritto in una scarpata di 500 metri, dove al termine della quale i frati hanno trovato la loro meritata fine. Pum pum pum! Che Dio li abbia in gloria! Le cose belle si lasciano ovviamente alla fine ed è per questo che ci colleghiamo con il nostro simpaticissimo e molto religioso inviato Alfio Scomunicato per un ultimo aggiornamento sul traffico in Veneto. A te la linea!
1: Traffico e funerali.
2: Mi chiedo, non te vedi che te in giro che c'è gente che ha fretta di andare a casa? Che ha fretta di andare a caricare, che ha fretta di andare a farsi spiaccicare nel culo, e dite che da fare sport in mezzo a tutto sto delirio de desperai, dite che da fare sport. Ma che cazzo di mestiere de lusso fatto pa non capire un cazzo a sti livelli biblici, perché qua siamo a livelli biblici. E uno dice come si dice, tenga poca pazienza. No, è che posso schivargene uno, mille, ma prima o poi ne centro uno. Che ho centri, perché porco se tu gli fa robe allucinanti. Su altri pianeti queste cose non succedono, cane. Questa gente non è del mestiere. Voto fare il ciclista, voto essere figo, diverso, sportivo, ok, deve farlo nei campi minati in Vietnam, almeno te sia utile.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Buongiorno figli di puttana e bentornati ai Fatti Sfatti di oggi. Iniziamo subito. Se ti cadono i pantaloni mentre sei in macchina, non ti servirà a nulla prendere la bretella stradale. Ogni volta che lo scalatore Reinhold Messner gioca a carte, la partita va a monte. Ed ora una breve notizia climatica. Le coltivazioni risentono parecchio dell'assenza di precipitazioni. E su questo non ci piove. Se ti chiami Franco, puoi mollare il tuo lavoro e andare a vivere all'estero. Ma se ti chiami Pietro, prima o poi sarai costretto a tornare indietro. Ed ora una notizia canora. Se i Pooh comprano un cavallo in società, il cavallo è di tutti i Pooh. E non solo un cavallo di battaglia. Quando un assassino è ricercato dalla polizia, si toglie una scarpa per restare a piede libero. Se vai dall'ortolano e ti sdrai sulle cassette della frutta, è perché ti piace dormire sugli allori. Se la tua donna delle pulizie non riesce a pulire tutta la casa, getta la spugna. Quando i non vedenti vanno in posta, non amano pagare le bollette anche se non vedono l'ora. Ed ora una veloce notizia medica. Quando un cardiochirurgo chiede il bisturi al suo assistente, lo fa col cuore in mano. È bene che tu sappia che non puoi mettere un CD di Fornaciari nel tuo caffè, anche se è di zucchero. È bene che tu sappia che se hai una pistola puoi rapinare una banca, ma se hai una banca puoi rapinare chiunque. Bene, i Fatti Sfatti di oggi finiscono qui. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti.
3: Lo Zoo di 105.
4: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
5: Se anche voi, come me, la prima sega ve la siete fatta guardando crepare la madre di Dumbo, forse apprezzerete l'episodio di oggi. Parleremo infatti degli elefanti, giganteschi maiali con le orecchie a sventola e il nasone, che se ne vanno a zonzo per la savana come se fosse casa loro. Contrariamente a quanto propinatoci da certa frocissima propaganda animalista, gli elefanti non sono affatto creature sagge e pacifiche, che sarebbero misteriosamente in sintonia con il grande spirito che governa la natura intera, ma piuttosto dei grandissimi figli di mignotta, alcolizzati, assetati di vendetta, necrofili e in alcuni casi veri e propri serial killer da manicomio.
6: Gli elefanti sono realmente degli stronzi?
5: Vi ricordo che tutte le informazioni riportate nel seguente servizio sono vere e verificate. E se non ci credete, beh, allora potete anche andare a farvi fottere. Vai col servizio!
6: Siamo nella savana, un luogo chiamato foresta anche se fra un albero e l'altro ci sono come minimo 2 chilometri. Le barcollanti vibrazioni che sentite annunciano l'arrivo di Valvo e Vulvo, una coppia di elefanti adulti in migrazione verso la valle di Kurfürdunegrünje. dove sperano di accoppiarsi con qualche chiattona dalla pelle grinzosa e la fica tutta infangata. Eccoli, li vediamo ondeggiare, barcollare, fermarsi a sboccare l'anima dietro i cespugli. Tutto questo perché sono ubriachi marci.
7: Oh, oh, ma che cazzo mi hai dato da bere? Oh. Oh. Scusa, che sono tutto stonato.
8: Ma che cazzo hai portato, eh?
7: Ma guarda, se ci fermano gli elefanti sbirri, eh?
8: Vabbè, ci fingiamo nicchi.
7: E che cambia?
8: I cazzi sono uguali.
6: Ma come fanno gli elefanti ad ubriacarsi se non hanno tasche dove tenere i soldi? Semplice, grazie al loro ridicolo naso. Gli elefanti infatti aspirano frutta in gran quantità e la trattengono all'interno della proboscide anche per intere settimane, finché questa non fermenta, rilasciando i fumi dell'alcol.
8: Lo vuoi una bistecca?
7: De che?
8: Di cavallo.
7: Ma noi siamo erbivori.
8: Ah sì? Uh-huh. Ecco perché non la digerisco.
6: Ma l'alcolismo è l'ultimo dei loro problemi. La natura ha infatti pensato a uno scherzetto davvero maligno per questi mammut nudisti. Fra pochi istanti scatterà la stagione degli amori.
8: Devo chiamare!
7: E to, fammi il culo, va!
8: No, io voglio chiamare una elefantessa!
7: Ma è uguale, la fi...
8: Ma è uguale, sotto c'è un cazzo!
7: E sta a guardare, una proboscide di qua, una proboscide di là, e tanto il buco è un buco,
8: Ma da quando si ricchiona?
7: Ricchiona!
8: No, si ricchiona!
7: Che parole grosse!
8: Perché sono grosso, sono elefante!
6: Il fatto che abbiano degli enormi cazzi sulla faccia e le orecchie che sembrano due belle palle mosce spesso li porta inconsciamente ad essere attratti anche fra maschi.
7: Fatti schiaffare, proboscide in tuo culo!
8: Ma ficchitela in culo, tu la...
7: Oh!
8: Oh, lo dico io!
7: In culo, ma...
8: Spostati che ci sta la femma!
7: Ma che schifo!
8: Come che schifo?
7: Se bagni tutte!
8: Ma senti, ma fa come te, poi ci estinguiamo! Un figlio lo devi fare alla tua età!
7: Ma...
8: Almeno uno, poi ti fai tutti i culi della savana! Ancora questa proboscide! Ah, che ti è venuto duro, lo vedo,
6: Gli elefanti sono ricchioni?
7: Finché la barca va!
8: Non ce l'abbiamo la barca! Accetta la nera!
7: Non si canta ste cose!
8: Bella ciao, bella!
7: Manco quelle!
8: Ma mo che cazzo devo cantare?
7: Sei ubriache?
8: Un pochino,
7: e sì. Buttamela al culo!
8: Oh, t'ho detto che ci stinghiamo!
5: Ma a rendere queste mastodontiche schifezze ancora più odiose è il loro crudele spirito vendicativo. Qualche anno fa, in India, si è registrato il caso di un elefante che, dopo aver ucciso una donna, si è presentato al suo funerale per calpestarne il corpo. Cercate pure su Google.
7: Basta, deciso! Ammazzi, voglio diventare donna tutta la fatta. Mi taglio la proboscida.
6: Questi enormi idioti, spesso in preda ai fumi dell'alcol e agli ormoni, arrapati come alisei, decidono di compiere atti davvero insulsi, come quello di evirarsi la proboscide per diventare femmine.
8: Guarda che forse tu hai un casino mentale. Ti mangi troppo di quelle piante secche che dico io. La proboscide.
7: Mi sente donne?
8: Sì, la proboscide te la devi tenere lo stesso.
7: Ma no, è che proprio è forma fallaca.
8: Minchia, sei proprio... Ma proprio frocio.
5: Bene, spero proprio che questo episodio vi abbia fatto cambiare idea sugli elefanti. Io ora imbraccio un bazooka e vado a farmi un bel safari per ammazzarne quanti più possibile. Viva l'avorio, viva la fica e ovviamente fanculo agli elefanti. Alla prossima puntata Faccette di Merda.
6: Nella prossima puntata di Quark ci occuperemo di una specie che sta letteralmente distruggendo il mondo, le zecche rosse, esseri molto piccoli specialmente di cervello. Questi minuscoli demoni hanno la pretesa di trasformare il mondo in un posto dove solo poche zecche rosse mangiano e vivono nella lussuria, mentre tutti gli altri muoiono di fame e vivono nella miseria. Le zecche rosse, anche conosciute come i Pellecchia e gli Alisei, nella prossima puntata di Quark.
9: Zoo di 105 presenta Pornhub.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
14: Pornhub. The spiration is in the fic.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
11: Sì.
13: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
11: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
11: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
14: Dai. Oh cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, porca troia, porca puttana.
11: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
14: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah, sì.
11: Sì, dai. Ce la mossa, sorry.
13: Aspetta, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono. No. Scusa, vista.
11: No, in regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
14: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
14: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda. Mi viene da...
11: No, dai, anche la fame.
14: Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me.
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
11: Una merda.
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta... Il commissario Smontalbano.

0: Sì, chi è?
1: Ma c'è? È arrivata la madre della ragazza scomparsa.
0: Ah, bene, bene, falla entrare. Prego, signora, si accomodi. La ringrazio di essere venuta. Immagino che sia un momento molto difficile per lei.
2: Ah, commissario Montalbano, come soffro, come soffro. Sì. La mia Rosalinda è sparita, non riesco a dormire, non riesco a mangiare, piango tutto il giorno. La prego, mi prometta che la ritroverete.
0: Faremo di tutto, signora, glielo prometto. Ma ora deve essere forte. Ho bisogno del suo aiuto. Si ricorda se ultimamente Rosalinda aveva stretto qualche amicizia insolita?
2: No, assolutamente no. Noi siamo una famiglia all'antica, molto rigida. Rosalinda, brava ragazza, è tutta casa, scuola e chiesa. Però ora che mi ci fa pensare, ultimamente aveva stretto amicizia con un terrorista afghano appena arrivato in Italia.
0: Cazzo, signora! Sua figlia si vedeva con un terrorista afghano appena arrivato in Italia e lei me lo dice così?
2: Mi perdoni, commissario, sono ancora sotto shock. La prego, mi prometta che ritroverete la mia Rosalinda. La prego, la prego,
0: sì.
2: La prego,
0: sì, sì, sì.
2: La prego,
0: si calmi.
2: La prego,
0: sì, sì, basta.
2: La prego.
0: E basta, basta.
2: E la prego.
0: Chi è? Sì, chi è?
1: Come sta? Abbiamo trovato un terrorista afghano che è appena arrivato in Italia, che si vedeva con la ragazza sparita.
0: Bene, bene, molto bene. Fallo entrare, prego, prego, si accomodi. Lei è Mohamed Abdullah Ahmed, terrorista afghano di 23 anni, arrivato in Italia per la prima volta la settimana scorsa, giusto?
3: Le informazioni che tosto lei ha puntualmente enunciato, ebbene, corrispondono al vero, gentil mio commissario. Il sottoscritto si fregia ad essere un umile portatore di terrore giunto nelle italiche terre da qualche dì appena, dopo aver percorso a ritroso l'antica via delle spezie, il cui primissimo solco venne tracciato dal grande Marco Polo, proprio come il salmone, sì, imperiale risale l'avversa corrente, sospinto da un misterioso e ancestrale istinto d'amore, se mi permette la metafora.
0: Sì, sì. Signor Mohamed, mi faccia capire, lei ha 23 anni e fino alla scorsa settimana ha sempre vissuto in Afghanistan, parlando esclusivamente arabo, corretto?
3: Mai enunciato fu tanto corrispondente all'ideale platonico di verità, egregio commissario.
0: E come cazzo avrebbe fatto a conoscere Rosalinda, la ragazza sparita?
3: La giovine si era gentilmente offerta di impartirmi i primi rudimenti, sì, di lingua italiana, così può sentir con le sue proprie orecchie reco meco, sì, giusto quelle tre o quattro espressioni idiomatiche elementari abbastanti a farmi, sì, comprendere dagli autoctoni nel quotidiano mercanteggiare
0: umano. Sì. Ultima domanda, signor Mohamed. Ha per caso qualche informazione che potrebbe aiutarci a ritrovare la ragazza?
3: Non è certo conforme alla mia morale far chiacchiera degli affari altrui, ma date le tremende circostanze non mi frenerò dal confessarle che la giovine Rosalinda intratteneva, sì, una relazione amorosa con un uomo più anziano di lei, tale Nicolò Siculo.
0: Nicolò Siculo? Il boss mafioso? Minchia! Yeah!
1: Come sta? È arrivato il boss Nicolò Siculo!
0: Bene, bene, fallo entrare. Lei è Nicolò Siculo, boss siciliano, famoso per non aver mai lasciato l'isola, giusto?
4: A Balani sono io, sono il boss Siculo.
0: Meno male che sono nato in Sicilia anch'io e la capisco, perché il suo siciliano è molto stretto, eh?
4: Balica forte che sei, baci mo banco che ti mi piace, ma che ti facciamo di me, boh?
0: Ci risulta che lei avesse una relazione con la giovane Rosalinda, la ragazza di 19 anni scomparsa qualche giorno fa.
4: Sì, sì, ho dato due curve, ma le ha tanto tempo fa, ma le ho, non mi ricordo che... Ma, che aveva una mussa così... Se dico, ma è una guerra così, non l'avevo mai vista, poi va una bosa. Marco, amici...
0: Ultima domanda, signor Siculo. Quando è stata l'ultima volta che ha visto la ragazza?
4: Sai, ha detto la settimana scorsa, ma non so, non mi ricordo perché piglio e psico, come si chiama? I psicofarmaci, capito? Allora non mi ricordo, se l'hai attesa la settimana scorsa che l'ho vista in taggeggia con parruco, dico, breve, ti capisci?
0: In chiesa col parroco.
4: Sì, sì, col parroco.
0: Va bene, la ringrazio. Gliel'hanno mai detto che lei ha una vaghissima somiglianza con un personaggio molto noto?
4: Ah, sì, sì, sì, Brad Pitt.
0: Tale quale, incredibile. Chiamatemi subito il parroco Dondolando.
1: Commissario, commissario, abbiamo trovato la ragazza, le legate ammagliate nel tetto della parrocchia. Abbiamo trovato pure Dondolando, portato nella sua stanza, tutto nudo.
0: Che situazione assurda. Dondolando morto nella sua stanza, tutto nudo. Eh? Fate entrare la ragazza. Rosalinda, non sai quanto ti abbiamo cercato, come stai? Ti senti bene?
5: Sì, commissario, ho avuto tanta paura però. Ma Dondolando è morto.
0: Sì, purtroppo l'hanno trovato morto nel suo letto.
5: Oddio, oddio, povero Dondolando! Chi sarà stato a fare tutto questo?
0: Lo scopriremo presto, Rosalinda. Intanto, prima che venga sepolto, vuoi baciarlo prima di metterlo dentro?
5: Oddio, me lo diceva sempre anche lui!
0: Chi è?
1: Come sa?
0: Sì.
1: Ci sono i vermi per Dondolando, mi faccio entrare!
6: Il commissario smonta Albano.

0: Pronto?
1: Ferramenta Mirisciano, prego.
0: Sì, salve, sono Remo Giramella, fan della Cappella, sono un regista. Senta, mi perdoni, sto cercando un attrezzo di scena urgentemente perché stiamo girando. Volevo sapere se era nella vostra disponibilità in magazzino.
1: Ma che cosa mi ha chiesto, scusi, uno?
0: No, non le ho ancora chiesto. Ah. Stavo appunto vedendo se c'era a magazzino presso di voi un tipo di trapano particolare. Voi avete trapani avvitatori?
1: Un secondo solo,
0: scusi, sono sul set. Bravo, fagli un bel pompino, bravo, così. Bel succhione al cazzo, brava. Sì, mi perdoni, sono sul set. Come avrà intuito, sto girando un film hard.
1: Senta, un pornazzo.
0: Sì, un pornazzo un po' dispregiativo, nel senso che la nostra è arte erotica. Senta, certo. a noi servirebbe cortesemente un trapano, un avvitatore che non avesse una grossa forza di rotazione iniziale, cioè che possa essere regolato con le dita, perché va a posto, diciamo, un cazzo avvitato al posto della punta.
1: l'avevo immaginato.
0: Sì, ma ovvio.
1: Penso che se viene qui in magazzino a trovarci possiamo anche provarlo.
0: Sì, ma mi perdoni, siccome cioè mi stanno scopando adesso, io non ho molto tempo per muovermi, devo mandare lì un driver che viene lì e prende l'oggetto. Se mi dice che non ce l'ha, evito di perdere te.
1: No, ce l'abbiamo.
0: Che marca è? Che cos'è? Un Bosch? Black & Decker?
1: Sì, abbiamo un bel Hitachi.
0: Hitachi? Ma Hitachi, yeah. Ma mi consenta, se io gli appongo appunto un cazzo sulla punta, cioè perché sennò mi si fa male l'attrice, può capire.
1: È tutto regolabile.
0: Quindi se appongo una leggera sensibilità, diciamo, su. Scusi un attimo, Flavio.
1: Dica.
0: Flavio, non mi venire sul culo adesso, per piacere. Aspetta un secondo. Ti ho detto di venire? No, ti ho detto di venire, no. E allora dacci dentro nel culo. Pronto. Allora, a me serve che, diciamo, l'attore in questo corto che stiamo girando apponga appunto l'uccello al trapano e mi deve fare soltanto un solletichio al clitoride, quindi non mi deve far male l'attrice.
1: No. Quindi l'attrice la prima armi?
0: Non so, perché le serve per un casting, che domanda è, mi perdoni. So che lei voglia fare delle hilarità, però è una cosa
1: penso piuttosto... Penso che non ci dovrebbero essere problemi, ecco.
0: Ok, perfetto. Senta, allora le mando lì il garzone.
1: Siamo qui, aspettiamo.
0: Va bene, senta, eventualmente, per collegare, se lo faccio lì con questo cazzo che va a posto, lei ha qualcosa che possa creare la grindella... come si chiama? Grindella che si collega,
1: Sì.
0: Allora okay. Magari mi dà una mano al garzone a collegare il cazzone al trapano. Mi fa la cortesia. Magari le lascio anche una mancia, 20-30 euro.
1: Ma no, si figuri, è un piacere.
0: È gentilissimo, piacere. Salve. Allora, si ricordi, le mando un garzone da Remo Giramella che fa andare la cappella.
1: Benissimo, grande.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Salve,
1: a te,
0: salve,
1: ciao.
0: A presto. Salve.
1: Ciao. Remo Giramella, il filmetto girerà
2: e sarà hard. Buongiorno.
0: Fammi entrare i vichinghi, brava così. Pronto, salve, sono Remo Giramella, andare alla cappella, sono un regista, la chiamavo per un'esigenza. Sto chiamando una palestra, corretto, in zona Brianza.
2: Sì, siamo noi.
0: Sì,
2: sai. Non aveva bisogno.
0: Noi stiamo girando, diciamo, un film. E avevamo piacere di girare delle scene presso di voi e magari se volevate mettere qualche comparsa del vostro staff per noi andava bene. Con chi devo parlare?
2: Guardi, purtroppo io non sono responsabile, quindi non posso darle una risposta. Se vuole provo a chiedere al titolare, al limite la richiamiamo.
0: Ho capito, perché
2: va bene?
0: È una cosa che volevo risolvere abbastanza urgente.
2: Sono responsabile, quindi non posso darle una risposta. Se vuole provo a chiedere al titolare, al limite la richiamiamo.
0: Ho capito, perché
2: va bene?
0: È una cosa che volevo risolvere abbastanza urgente.

0: Che ha chiamato Remo Giramella che fa andare la cappella e il film in questione è Mini Ercole contro i Golosani.
1: Va bene,
0: io grazie,
1: grazie,
0: gentilissimo. Allora ragazzi, figa, ma mi distraggo un attimo e vi vedo così spompati. Ma quello ti sembra un cazzo duro? Ti sembra che io possa fare un primo piano su un cazzo del genere? Quello non è un cazzo duro, è il naso di Gargamella, perdonami. Su Silvana, dai, ti ho assunto come Fluffer, fagli sta cazzo di pompa, dai. Lo voglio duro come un tavolo. E che cazzo?

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105
1: Radio Ergenera.
2: Ciao a tutti e bentornati ad ascoltare il programma del sesso con il vostro attore porno Jürgen. Sono stato in ferie? No, cari ascoltatori. Sono stato in galera per aver scopato una signora dentro al banco dei surgelati al supermarket. La signora continuava a far cadere delle cose e quando si piegava dalla gonna si vedeva la bresaola. Ovviamente la signora mi ha dato il suo consenso, ma mi hanno arrestato perché gridando per tutto il supermercato si è sentito... Pensate che alla fine abbiamo fatto anche un disco insieme. Sentiamolo velocemente.

0: Oggi voglio parlare della sega. Voi donne, quando lo fate al vostro partner, a cosa pensate? Che venga il prima possibile? Oppure vi piace proprio tenerlo tra le vostre mani e gustarvi il momento? Sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Ricorda, crema per il culo, crema a norma, la crema giusta per farti sfondare ogni volta che vuoi.
0: Ovviamente era il nostro sponsor. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Lina.
0: A lei piace fare le seghe a suo marito?
2: No, te ne fa tua mamma e tua sorella, bastardo.
3: Brava, così?
2: Sei un bastardo.
0: Mi dica, ci dica pure.
2: Bastardo.
0: Avete sentito? Alla signora piace fare le seghe a suo marito. Sentiamo subito un altro ascoltatore.
4: Pronto?
0: Come sta, tutto bene?
4: Grazie, sì, bene, grazie.
0: A lei piace fare le seghe a suo marito?
4: Cosa?
0: Lei piace fare le seghe a suo marito?
4: Io faccio che cazzo voglio con mio marito, hai capito?
0: Mi dica.
4: Non serve che te lo dica a te. Faccia di merda, stronzo, schifoso, maledetto.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: Chi è?
0: A lei piace farsi fare le seghe da sua moglie, quella zoccola? Mi dica.
5: Se dico, c'è peggio dire che i mortacci toi ha sbagliato pure su mascolo e sta mi dice che mi faccio le seghe allo marito, che c'è sul ricchione i morti toi, cadegno lo marito mascolo, butti e polusando.
0: Quante
5: ma
0: se...
5: un cazzo da fare non c'hai, mannaggia i morti toi.
0: Ma cosa pensa?
5: Non stai manco, porco, mandi i messaggi.
0: Pronto?
5: Semmana agli mascoli, ma, por... ma proprio ritardato, sì.
3: Brava, così.
5: I morti toi.
0: Sua moglie, quella scimmia, a cosa pensa mentre gli sfilaccia la cappella? Pronto?
5: Penso che ha due cappellone in salupiccione di mamma, va? E a stare proprio una meraviglia, ma penso che gira largo, perché è spampanato la piccione di mamma, va? E allora, via, è nata a gente, capito?
0: Tu mangi i cazzi?
5: No, no, mamma, esatto, praticamente li condisce addirittura. Dice che li condisce e si ringhiutte fino agli cannavozzi. Proprio una cosa bella.
0: Molto interessante.
5: Siccome sta a fatico, fanne una cosa, prova a baffarci ancora di morti toi, dai, ciao.
0: Grazie per la sua opinione interessante.

0: Santissima. Ciao, grazie. Benissimo. Avete sentito? Agli italiani piace tantissimo farsi fare e fare le seghe. Per oggi è tutto. Vi saluto e vi ricordo che domani sera sarò alla casa di appuntamenti da Lorella Mangia Cappella. Ah!
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Radio 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, ma me, dov'è? Massa,
4: no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avadè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avadè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli uomini di me i figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eoculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: This is the zoo, only for you.
1: Benvenuti alla nuova puntatazione di Cose Blefero Pittuane Meridione Garibaldi. Siamo ancora noi che siamo cenere. Squarto grades bene, che sono l'amore, come dirlo a tutti, con i nostri opinionisti che sono bellei, come il generale Garofalo, bello bello.
2: Sì, certo.
1: Come no, sicuro. Basta dai, che ti mastico la faccia. Se volete partecipare alla trasmissione di Cose di Social Beretta, che la nostra Sebastiana Occhi Spaventosi. Brava Sebastiana, brava Occhi Belli. Andiamo subito a vedere la ricostruzione dell'ammazzazione delle cose di morte, violenza di Cipro e Senegal, diocesi Messia. Vediamo.
3: Sono le 15 di un tranquillo weekend di provincia. Il signor Fragomeno Leccasiluri sta annaffiando i fiori sul suo balconcino e fischietta allegramente un motivetto del passato, quando si rende conto che qualcosa non va. La sua canna dell'acqua si spegne di colpo, come se fosse stata girata la manopola.
4: Estate sta finendo. È un anno se ne va. Yeah. Quanto è stata bella sta canzone ai tempi miei. La la la la. Porca puttana. L'acqua. E che? Perché si spenda l'acqua? Inghia.
3: A questo punto, il signor Fragomeno Leccasiluri si reca immediatamente verso l'altro capo della sua terrazzina per controllare il rubinetto dell'acqua collegato alla canna di irrigazione, ma prima si sofferma sulla donna legata nella sua cucina in posizione ginecologica e priva di mutandine per annusare la vagina.
4: Naccia la bastarda, vado a vedere un po' che cazzo. Ciao bella. Troppo strette le corde. Un attimo, una bella annusatina di fica. Ah, che buono il sapore della fica. Senti, altro che brezza da mare.
1: Buona, stai fermo, non ti agitare. Dai, che mi rovini il tavolo della cucina. Già te. Andiamo a vedere.
3: Eh sì. Il signor Fragomeno Leccasiluri, oltre che essere un appassionato di giardinaggio, è anche un maniaco sessuale e serial killer in pensione che di tanto in tanto ama tornare alle vecchie passioni rapendo delle malcapitate per il solo scopo di annusare la vagina durante il giardinaggio. E il Fragomeno Leccasiluri arriva finalmente al rubinetto e si accorge che qualcuno l'ha chiuso.
4: Inghia, il rubinetto è chiuso!
3: Immediatamente si allarma.
4: Porca gioia! E che minchia ha chiuso il rubinetto? C'è in casa qualcuno! Qualcuno si è infilato dentro la casa. Chi è? Qualche maniaco schifoso, maledetto maniaci.
3: A questo punto, il Fragomeno Leccasiluri torna in cucina e riannusa la vagina della sua vittima e poi, impaurito, si rimette alla ricerca di un probabile estraneo che si è introdotto in casa sua per compiere delle malefatte. Lui sospetta un ladro, ma scoprirà a sue spese che tale non è.
4: Che c'è in casa? Delinquente, fatti vedere! Ma guarda te, se una brava persona serial killer con una donna legata in cucina a cui ci annusa la fica deve essere molestata nella sua casa, mentre annusa la fica stessa e annaffia i suoi fiori, io sono anche botanico! Chi è che c'è in casa?
3: Il povero Fragomeno Leccasiluri non fa in tempo a voltarsi, che una figura ostile si avventa su di lui con una manciata di polli di gomma, colpendolo duramente più e più volte al capo e facendolo cadere a terra.
4: Che sei? India, quante pollate! Che sono buffo! Mi fa anche ridere! Aia!
3: Le potenti pollate di gomma non lo uccidono, ma lo immobilizzano quel tanto che basta all'aggressore per impugnare una zampogna e zampognarlo al capo fino a fracassargli le tempie.
4: Che stai facendo? Sei zampognaro? Tu culo a zampogna, no!
3: Non c'è più niente da fare per il Fragomeno Leccasiluri, che prima di spirare si annusa un'ultima volta le dita in cerca di un po' di odore di vagina rimastogli dalle recenti molestie.
4: Ma prima di morire
2: scusa, ma veramente, non so, mi hanno usato di dita. Ah, che buono l'odore della fica. Poro.
3: L'aggressore fugge senza lasciare traccia, lasciando al terreno il povero fragomeno leccasiluri con una zampogna conficcata nel culo.
1: Bene, bravi, che si ciula la fisioterapia in Spagna, che poi zigote. Che diciamo, si pippa? È proprio vero che la lucura che paura. Cosa che dice la ritualizzazione dei piriti? Ma sentiamo i nostri social network con la nostra Sebastiana. Sebastiano, occhi spaventati.
5: No, non chiama nessuno!
1: Brava, bene, così che si fa con gli occhi a spazzola. Finiamo con le cose e sentiamo anche l'opinione di Carmelo Abate.
6: No, no, no, non sono d'accordo.
1: Anche io, vaffanculo. Chiudiamo le gambe, che si lamenta la fica, ciao mondo! Siamo arrivati alla persecuzione di Gigli? E poi, la Firenze, la fica? Com'è che a dirlo abbiamo chiuso? Fanculo ai Pirenei, Bologna menzogna!

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Si sottopone a un pericoloso intervento chirurgico. Intervento chirurgico. Per smettere di essere toscana. Due giorni più tardi sparisce nel nulla senza lasciare alcuna traccia di sé. Questa è la misteriosa storia di Maremma Non Mi Garba, una femmina di Toscano di 35 anni che nella vita aveva un unico grande sogno: diventare un essere umano a tutti gli effetti. Nata a Prato e unica sopravvissuta della propria cucciolata, fin dai primissimi anni di vita, Maremma intuisce che c'è qualcosa di profondamente sbagliato in lei e in quelli come lei. Qualcosa di sinistro, grottesco, abominevole. Qualcosa di toscano. Troppo toscano. Ma abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Pronto?
8: Pronto?
6: Sì, pronto.
7: Sì, salve, pronto soccorso questo.
8: Dottore, però sì. Lei sta operando nel frattempo, cioè vuole...
7: Sì, però stavo ascoltando anche questo programma che è molto interessante. Intanto sì. Gli hai fatto l'anestesia a Michele?
8: Michele, lei è anestetizzato?
9: No.
8: No, dottore.
6: Scusate, voi per caso avete notizie di Maremma Non Mi Garba?
8: Ma è quella che ci aveva il cazzo finto?
6: No.
8: Allora non la conosciamo.
7: Forse è quella signora che è scappata l'altra sera.
8: Col cazzo finto?
7: No, che è quella che abbiamo fatto l'anestesia ma non ha funzionato mentre gli stavamo esportando un rene.
6: Scusate se vi interrompo, ma non potreste continuare a operare invece di telefonare a Chi l'ha svisto?
8: Lei è anestetizzato?
9: No.
8: Prenda questo, tiè!
6: Perfetto, benissimo, la sanità italiana. Raggiunta la maggiore età, dicevamo, abbandona quell'inferno in terra e riesce a ottenere un visto per l'Italia. Ma come scrisse in proposito Sigmund Freud nel suo famoso saggio intitolato La peggior bischierata di Dio, puoi andare pure su Marte, ma sempre un cazzo di toscano del cazzo rimani. Maremma, infatti, fatica a integrarsi nella società civile e vive da emarginata, lottando nel frattempo con le unghie e con i denti per levarsi di dosso quello che purtroppo ha nel sangue, nelle ossa, e se quelli come lei ne avessero anche solo una briciola, pure nell'anima. Un'altra telefonata, pronto?
7: Allora, ascoltami bene, Antonio. Sì. Allora, se il paziente non si addormenta...
8: Ma gli ho dato una botta in testa.
7: Ma non serve la botta in testa, ti ho detto, prendi quel trapano che c'è lì e gli fai un buco nel cervello.
8: Ah, ok, allora lo prendo subito, dottore.
7: Certo.
9: Vogliate scusarmi?
6: Scusate, ma è rimasto il telefono acceso, state operando?
7: Ma scusa, mi scusi un attimo, signora, non puoi interrompere un intervento.
6: Ma voi avete telefonato?
8: Noi la stiamo ascoltando.
7: Stiamo bucando il cervello al nostro paziente.
6: Sì, ma tra l'altro
7: senza anestesia, signora.
6: Ma perché?
7: Allora, senti, hai preso la Cibalgina? Vedi che sta funzionando.
8: Guardi che lo stiamo perdendo, secondo me.
7: Allora, dagli 3 Cibalgine e 2 Prostatol.
8: Ok, ma scusi, il Prostatol come io lo metto?
6: Benissimo, in bocca al lupo Michele, allora. La poveretta le prova tutte: corsi di dizione di bon ton, libri di autoaiuto come Smetti di essere toscano in 7 giorni per l'amor di Dio e una lunga e interminabile serie di esorcismi che purtroppo danno solo risultati momentanei. Per qualche ora, o addirittura giorni, Maremma vive il sogno della normalità. Ma come una cenerentola con la gorgia, allo scoccare della mezzanotte l'incantesimo svanisce e lei torna ad essere quello che, come noi tutti, tanto odia. Dopo anni e anni di atroci sofferenze, a venirle in soccorso è la cara vecchia scienza. Il Ministero della Sanità olandese, nazione all'avanguardia nel combattere questo genere di deformità, sta mettendo a punto un programma di detoscanizzazione su scala nazionale. L'operazione è molto invasiva e decisamente pericolosa, ma Maremma è disposta a tutto e si offre spontaneamente come cavia. La storia di Maremma purtroppo si interrompe. Tutto quello che sappiamo è che l'operazione di detoscanizzazione si è svolta normalmente e Maremma è uscita dall'ospedale con le proprie gambe il giorno stesso. Ma insomma, che fine ha fatto la sfortunata protagonista? Che l'operazione non sia riuscita e la poveretta abbia deciso di farla finita? Oppure è riuscita talmente bene che ora nessuno più è in grado di riconoscerla e lei si sta godendo finalmente l'anonimato nella normalità? Per rispondere a queste domande, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento della poveretta è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail vedilivorno@chilasvisto.it.
7: Senta signora!
6: Sì, dica!
7: Volevo chiederle una cosa, sì. Prima di chiudere la...
6: Sì, la trasmissione che chiuderò io, ma comunque dica.
7: Ma se uno invisibile si perde, come... lo si può trovare?
6: Alla prossima puntata!

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
3: Abbonati a Netflix.
2: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
4: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
5: Figa, oggi tocca a me, eh? Piano, piano ho detto, vai col primo. Ho avuto le emorroidi. Secondo, vai. Uff. Terzo, dai che ci sta, dai che c'è spazio. Quarto. Figa ragazzi, però mi sa che più di 5 non ce ne stanno, eh. Sei fuori, 8. Ma chi è che ha preso la prenotazione? Porco c'ho mica un parcheggio multilivello qua, eh. È sempre pure un buco del culo.
2: Otto sotto un retto. Le simpatiche avventure di una famiglia tutta da sfondare.
6: Abbonati a Netflix.
7: Netflix.
4: Sul pacchetto storpi.

0: C'ha ragione l'uccellino! Sporcaccione! Sei gaiolo!
1: Qualcuno sbarrò sul nido del cuculo.
2: Netflix. E domani alle 18 non perdere!
1: Alien vs. Mastrota.
3: Parola di Giorgio Mastrota.

0: Agente 007. Missione: scoparsi Billy Costa Curta.
1: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in culo.
2: Oh, oh, yeah.
0: Oh. Le avventure di Suor Batteva. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
1: Oh. E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato.
0: E l'imperdibile serie sull'uomo che si faceva penetrare dai trapani. Man in Black and Decker.
3: Oh. Netflix.
1: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
0: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
4: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
5: Lo Zoo di 105.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Nonostante avesse ormai 143 anni suonati, ogni primo del mese sprintava ancora fino all'ufficio postale per ritirare la pensione da contafagioli che riceveva regolarmente dal secondo dopoguerra. Purtroppo, da due settimane a questa parte, di lei si sono perse completamente le tracce. Naftalina Cavour, nata a Pavia il 12 agosto del 1883, manca da casa da ormai 12 giorni, ma le speranze di ritrovarla viva non si sono ancora del tutto spente. I vicini la descrivono come una dolce vecchietta spaventosamente massiccia, con il mento volitivo, braccia villose, pacco importante e mani da muratore. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Ciao, ciao, noi siamo gli Sborrolotti!
13: Sì, siamo gli Sborrolotti!
11: Ah, salve, voi avete notizie su Naftalina Cavour?
12: No, noi siamo del bosco qua vicino.
13: Sì.
12: Noi siamo una popolazione di elfi, ci chiamiamo gli Sborrolotti.
11: Sì, ma cosa volete da Chi l'ha svisto?
12: Allora, da un po' di tempo non vengono più le coppiette a fare l'amore dentro il bosco.
11: Sì.
12: E allora noi siamo gli Sborrolotti, no?
11: Sì.
12: E, se...
13: e senza le coppie non riusciamo a sborrolottare.
12: Quindi, volevamo fare un appello, venite pure nel bosco a fare l'amore, così noi sborrolottiamo.
13: Sborrolottiamo noi.
11: Sì.
12: Vuoi vedere come sborrolottiamo?
11: No, grazie,
12: dai,
11: penso...
12: Dai, sborrolottiamo!
11: No, credo...
12: Penso... come sta sborrolottando, sborrolotto!
13: Oh, che sborrolottata!
12: Oh, sborrolottami in faccia!
13: Sì, tieni!
12: In bocca, dai, dai!
11: Bene. Chissà se gli Sborrolotti riusciranno a darci informazioni, magari la signora Cavour si è persa nel bosco. Comunque, forse è proprio da lei che queste caratteristiche erano passate al bisnipote Rombolbaldo. Un'altra telefonata, sì.
14: Pronto?
11: Sì, pronto.
14: Sono Merdanella, sono il nemico degli Sborrolotti.
11: No, guardi.
14: Sono la Nemesi, sono il villain del cartone animato.
11: Ascolti, se non ha notizie su Naftalina Cavour a noi non interessa.
14: Volevo anch'io fare l'appello, venite a fare l'amore nel bosco, così gli Sborrolotti escono allo scoperto. Io, che sono Merdamella, riuscirò a prenderli tutti.
11: E cosa fa poi agli Sborrolotti?
14: Ci faccio una marmellata di merda. Questa è la mia gatta. Vai.
12: Miau.
14: È handicappata.
11: Ecco, benissimo.
14: Mi ha fatto una tenerezza.
11: Sì, immagino, gli animaletti.
14: Ecco, senti, poverino, proprio. Vai, vada a farla sopprimere. Dai.
11: Va bene, allora ci risentiamo, magari.
15: Okay.
11: Grazie, dicevamo il nipote Rombolbaldo, disoccupato sessantenne con il quale da quasi mezzo secolo vive nella casa popolare che le era stata assegnata agli albori della Guerra Fredda, a un canone fisso di 3.000 lire al mese. Ed è stata proprio la prontezza del nipote Rombolbaldo, lesto a dare l'allarme in concomitanza di una visita a sorpresa dai carabinieri, passati a verificare l'effettivo stato in vita della 143enne, a preservare un barlume di speranza. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
2: 5 metri, torre di controllo.
11: No, guardi, allora è già successa questa cosa.
2: Siamo in dirittura su Linate.
11: Sì, ma questo non è la torre di controllo.
2: Ci stiamo avvicinando. Torre di controllo?
3: Sì.
11: No, come si?
3: Mi ricevo benissimo.
11: Scusate, ci sono io in linea, avete chiamato me.
2: Torre di controllo, sento un'interferenza.
11: Ma sì.
3: Sì, anche a me, è tratta una signora che parla.
2: Sì.
3: Allora noi vi vediamo già dalla torre di controllo.
2: Sì, allora
3: il
2: noi
3: carrello.
2: Ma che torre, mi fa parlare torre di controllo?
3: Prego.
2: Tirate giù i carrelli.
3: Sì, quanti sono?
2: Una decina, avevo solo quella moneta lì.
3: Ma sono quelli che si mettono al gettone da un euro o due?
2: Sì, avevo soltanto 5 euro, ho tirato giù 10.
11: Scusate, io sono all'ascolto, avete chiamato chi l'ha svisto?
2: Sento una voce.
11: È un programma televisivo.
3: Dia il messaggio al...
2: Cosa?
3: Non riesco a entrare, c'è un'interferenza.
2: La sento.
3: Ha sentito?
2: Sentite adesso.
11: Sì, sono io.
2: Ancora?
11: Scusate.
3: Allora, chiudete la radio, ci sentiamo fra un minuto.
11: Sì, sarà meglio.
2: E devo atterrare io. Pronto? Pronto?
11: Bene, insomma, ricerche a tappeto con speciali cani Provecchia sono in corso nei boschi circostanti la zona da ormai diversi giorni. E in un primo momento si era temuto il peggio. Il secondo giorno di ricerche i segugi avevano infatti rinvenuto dei resti umani sepolti poco lontano da casa di Naftalina. Abbiamo una telefonata.
12: Sì, siamo ancora gli sparolotti.
3: Sì, siamo noi, siamo.
11: Sì, sì, vi ho riconosciuti.
12: Ci hai riconosciuto da cosa?
11: Dalla voce.
12: Ah, allora senti, facciamo ancora l'appello, venite nel bosco, ma state attenti a merda mella.
11: Sì.
12: E venite a fare lavoro nel bosco così noi possiamo sborolottare.
11: Sì, guardi che ci sono dei cani Provecchia che stanno cercando una signora scomparsa.
12: Li abbiamo già sborolati.
3: Già sborolati i cani, sì,
11: i
3: sì.
11: I cani?
3: Sì,
12: noi
3: sì.
12: Sboroliamo tutto.
3: Appena vediamo sboroliamo, allora diamo un identikit di questo sboramella, come si chiama? Smerda merda.
12: No, si chiama... Marameo, non mi ricordo neanche più.
3: Maramella.
11: Si chiama Merdamella.
12: Merdamella, Merdamella. Allora, perché noi sborroliamo tanto, allora la memoria...
11: Mi dimenticate le cose,
3: sì. Certo. Ogni sborratina...
11: Sborrolatina.
3: Ogni sborrolatina.
12: Vedi, non riesci neanche più a parlare sborrolese.
3: Perché ci va via anche le forze di sborrolotare.
11: Certo.
12: Sì, sì, non c'è, c'è più neanche la casa. Sì. La roba devastata.
3: Però siamo belli da vedere. Allora, se lei passa nel bosco, a posto
11: non credo.
3: Siamo come dei gufi, però con sotto due coglioni grossi.
11: Ma non verrò nel bosco.
12: Siamo dei puffi con dei enormi cazzi.
3: Sì.
11: Sì. Va bene.
3: Allora, la descrizione di questo signore lo diciamo anche per chi deve venire nel bosco.
11: Di Merdamella.
3: È vestito di nero.
11: Sì.
3: Ha una testa. Quante ne ha?
12: È una testa che sembra una testa.
11: Ok.
3: Con il naso un po' pronunciato.
11: Sì.
12: E puzza di merda la
3: puzza
12: bocca.
3: Di merda. È la un bocca. Gatto, è un gatto.
12: L'ha fatto sopprimere.
3: Ah, non c'ha più?
12: No.
3: Ah, è simpatico.
11: Sì, non stava
12: tanto bene. Sto sparolando!
3: Anch'io!
12: Vabbè. Sparolami in faccia!
3: Che bella cappella che hai!
11: Che personaggi sono? Fortunatamente i resti umani sono risultati appartenere sì a una vecchietta, ma a una vecchietta morta più di 40 anni fa, quindi è da escludere che siano quelli di Naftalina. Il nipote, che alla notizia ha disfatto i bagagli, ha fatto sapere che la bisnonna parlava sempre di voler visitare il Polo Nord e spinge perché le ricerche si concentrino in quella direzione. Dal canto nostro, noi di Chi l'ha svisto, lanciamo un appello ai nostri spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Naftalina è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail di questo passo a 143 anni la pensione te la sogni @chilasvisto.it. Una telefonata in chiusura, pronto?
2: Pronto?
11: Sì?
2: Salve!
11: Salve!
2: Sono un guardiacaccia?
11: Sì, ha notizie su Naftalina Cavour?
2: Noi stavamo cercando appunto la signora.
11: Sì.
2: Volevamo dare delle indicazioni, sono qua col mio collega della guardiacaccia, anche lui.
3: Sì. Salve signora!
11: Salve!
2: Allora, abbiamo un problema perché appena siamo entrati nella foresta... siamo stati bersagliati
11: sì.
2: da...
3: Sì, da questi esseri del bosco?
11: Ah!
2: Sì, ci hanno...
3: buttato una roba addosso a piccicolo.
11: Sì.
2: Praticamente...
11: rugiada?
2: No, c'ho proprio sb***o addosso.
3: Sì. Ma tantissimo, eh!
2: È una cosa... Infatti per quello vorremmo interrompere le ricerche.
11: Va bene, di questo dovrete parlare con i vostri superiori.
3: Però comunichiamo al pubblico, se ci ascolta,
11: sì.
3: di non venire nel bosco, perché è appiccicoso.
2: Cioè, sì. addosso appena entrati.
11: Va bene.
3: Cioè, non è più un bosco, ma è un sborbosco.
2: È una sborrabosco.
11: Va bene, grazie per la segnalazione.
3: Prego,
2: si figuri.
3: Non parla? Chiudiamo il telefono?
11: Sì, certo.
3: Ah, chiudi.
2: Porca miseria, guarda, ne sta arrivando un altro, no, cazzo! No, no, no!
11: Bene, grazie per la segnalazione e alla prossima puntata.
8: Lo Zodi 105.
9: Ulisse, il piacere della scopata.
10: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dall'enorme orologio del cazzo alle mie spalle e del fatto che la gente stia guidando in contromano, mi trovo a Londra. E quel cazzo di coso è il Big Ben, il simbolo di questa città del cazzo. Ma perché sono a Londra? Perché qui si trova Buckingham Palace, il palazzo dove dimora quella vecchia stronza della regina Elisabetta II, la regnante più longeva della storia.
15: Mentre il resto dei regnanti della storia è finito a secchiate di merda prima dei 30 anni di regno, Elisabetta II scassa i cazzi da più di 60 anni ed è una piccola bastarda.
10: La nana con il sorriso di Batman ha visto crepare 5 papi, ha visto nascere e morire Maradona, ha visto i Beatles fare successo e poi diventare legna per il camino. Insomma, la piccola regina colorata è praticamente una costante della storia moderna e molti, quando la vedono passare, si toccano i coglioni.
15: La bastarda è stata incoronata nel 1953, succeduta a suo padre, che si faceva le sigarette al posto dei biscotti nel latte ed è crepato. È arrivata al trono perché suo zio ha abdicato per la fica e suo padre l'ha presa nel culo.
10: Ebbene sì! Nessuno avrebbe scommesso sulla nana satanica coi ricci all'inizio del suo mandato. Pensate che l'Inghilterra degli anni 50 era a capo del Commonwealth, ovvero tutte le terre che sono state conquistate durante l'impero britannico. Un cazzo di mostro che comprendeva mezzo mondo, tutto sotto la nanetta coi cappellini imbarazzanti, che poi prenderei quei cappellini e li masticherei, cazzo. Londra è una città all'avanguardia, ma ha una storia infame di povertà e dipendenza dal gin che è stata una piaga a metà dell'Ottocento perché la gente non aveva da mangiare, si strafaceva di distillato di ginepro fino a fare schifo. Pensate che paradiso! Ci potevi pagare anche una puttana con il gin e poi crepavi di sifilide. Londra, nei primi anni del Novecento, era un cacatoio industriale dove si crepava più facilmente tossendo che cadendo dalla scala. Ma oggi com'è Londra? Londra è un posto fico, se sei pieno di grano. Infatti, moltissimi artisti e ricconi prendono residenza qui per pagare meno tasse. In culo al fisco italiano. Ciao Tiziano!
15: Le tasse in Inghilterra, se sei un pieno bastardo, sono meno del 40%. E comunque ci sono i magheggi del cazzo, che alla fine spendi un 20% e quando vieni in Italia sei il capo, in culo a monti.
10: L'Inghilterra e in particolare Londra sono stati il fulcro delle tendenze musicali degli ultimi 50 anni. Dai Beatles ai Rolling Stone fino al fenomeno punk e new wave come Duran Duran. Ma i punk del cazzo sono stati il fenomeno più cazzuto della Londra degli anni Ottanta. Puzzavano come pecore e si inculavano il sistema vivendo come bifolchi del cazzo. Bellissimi. I loro esponenti maggiori erano quei tossici di merda dei Sex Pistols. Porco cazzo, quanto si sono strafatti quei minchia.
15: Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols, è crepato male perché si faceva come un'immondizia umana, ma era bravo.
10: Fenomeni musicali, pop culture e famiglia reale. Ma non solo. Inghilterra è anche taxi di merda che sembrano vecchi, ma sono nuovi. E i famosi bus a due piani. E poi le cabine del cazzo del telefono, che con l'avvento degli smartphone ora sono cacatoi per barboni. Una città incredibile per molti aspetti, ma tristissima per altri. Ora, vedete questi due coglioni con un barboncino arrotolato in testa? Quelle sono le famose guardie reali. Pensate che la loro proverbiale capacità di rimanere impassibili è passata alla storia. E ora io ve ne darò una dimostrazione tirandomi fuori l'uccello e facendo l'elicottero davanti alle loro facce di merda. E loro non muoveranno un muscolo del viso.
16: No, Albe, non credo sia una buona idea.
10: No, taci e guarda. Ecco fatto. Mi ci do una bella impastata per fare un bel cazzo al giaguaro e via. Oh. Vai, elica. Mi è partito anche uno schizzo di ricottella cazzale.
17: Ma che cazzo? Ma che cazzo?
18: Go fuck yourself.
9: Il piacere della scopata.
19: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi da ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo che mi mette la mano... Come mai che la guardia la guardizione, basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Fatto... Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui... La guardia... Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Faccia a Faccia.
1: Faccia a Faccia.
0: Il modo migliore per fare incazzare qualcuno.
2: E ma sei cuore!
3: In questo Faccia a Faccia verrà utilizzata la voce del barone stronza.
4: No, sei tu che sei stronza, ehi.
3: Sentiamo come reagiscono sti vecchi bastardi agli insulti gratuiti del barone stronza.
4: Pronto?
5: Come?
4: Stronza.
5: No, avevi sbagliato.
4: Ma sei sbagliato?
5: Sì, avevi sbagliato.
4: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
5: Sì.
4: Chi cerca lei? Chi? Fanculo, stronza.
6: Eh?
4: Ma cosa mi hai telefonato a fare?
6: Mi hai chiamato.
4: Ma io non ti conosco.
6: Ma non chi ti conosci, chi sei?
4: No, sei tu che sei stronza, ehi.
6: No, sei tu che sono sporco a te le corna.
4: Ehi.
5: Pronto?
4: Pronto? Pronto?
5: Abra?
4: Pronto?
5: Che dici?
4: Pronto?
5: Abracadabra.
4: Stronza.
5: Vaffanculo, tu e compagnia.
4: Ehi.
5: Sì?
4: Ma se hai sbagliato numero, mi mandi a fanculo a me?
6: Prima di tutto, dimmi chi sei.
4: Ehi, stronza.
6: Allora, se tu sei capra, io son toro.
4: Hai sbagliato.
6: Di coglioni,
4: hai sbagliato numero, chi cercavi? Ehi.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Chi è?
4: No, lei chi è che è?
5: Pronto?
4: Chi cerca lei?
5: Lei chi è?
4: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare?
5: No, non lo so.
4: Fanculo, stronza. Hai sbagliato numero, chi cercavi?
5: Voi avete sbagliato numero e voi avete chiamato a me.
4: Ma allora sei stronza allora.
5: Pronto?
4: Ehi, pronto?
5: Chi è?
4: Ma io non ti conosco.
5: Nemmeno io.
4: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
5: No, tu hai sbagliato numero.
4: Ma sei sbagliato.
5: Tu hai telefonato qua.
4: Ma se hai sbagliato numero, mi mandi a fanculo a me.
5: Ma tu sei scemo.
4: Ehi, stronza.
5: Santa.
4: Ehi.
5: Qua.
4: Stronza.
5: Due.
4: Pronto?
5: Non ti capisco, chi sei?
4: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare? Chi cerca lei?
5: La chi cerca?
4: Fanculo, stronza.
5: Cattino, manco.
4: Ma allora sei stronza allora.
5: E tu ci vai anche capito, cosa inutile.
4: Ma se hai sbagliato numero, mi mandi a fanculo a me.
5: Vaffanculo.
4: No, sei tu che sei stronza, ehi.
5: Pronto.
4: Ciao.
5: Chi sei?
4: Ciao.
5: Chi sei?
4: Ciao.
5: Ma mi vuoi dire chi sei?
4: Ehi, stronza, chi cerca lei?
5: Io non cerco nessuno.
4: Fanculo, stronza. Hai sbagliato numero, chi cercavi?
5: Io non ho telefonato a nessuno, lo vuoi capire, no?
4: Ma se hai sbagliato, stronza.
5: Ah, cagare, voi.
4: Stronza.
7: Pronto?
4: Pronto?
7: Ehi.
4: Chi cerca lei?
7: No, chi cerca lei?
4: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare?
7: No, sei te che ti hai telefonato, no, io no.
4: Cosa mi mandi a fanculo a me?
7: No, ti vai a fare in culo veramente, testa di cazzo del figlio della puttana.
4: Ma se hai sbagliato il numero, mi mandi a fanculo.
7: Ma no, ma siete in conto, se so chi sei, ti spacco la testa, faccia di merda. Non continuare a telefonare, testa di cazzo.
4: Fanculo,
7: il figlio della puttana, bastardo, arrugato, sporco,
4: fanculo,
7: maledetto, schifoso.
4: Fanculo,
7: ma no, mi dici chi sei.
4: Fanculo,
7: è inutile che mi mandi sconosciuto. Faccia di merda.
4: Ma
7: dimmi chi sei che vengo ti prendo e ti spacco la testa, ti spacco le gambe, il filo di... Dimmi chi sei invece che mandarmi sconosciuto.
4: Ma sei sbagliato.
7: Dimmi. Ma dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi.
4: Ehi.
7: Dimmi chi sei, dimmi tuo nome e cognome, dimmi dove sei che vengo a prenderti.
4: Ma
7: e ti spacco la testa. Non sta più a telefonare, testa di cazzo, perché il telefono è sotto controllo dai carabinieri. Vado dai carabinieri adesso che sei sconosciuto.
4: Ma allora,
7: vengo a prenderti e ti spacco la testa al filo della schiena. Adesso vado dai carabinieri che c'ha il numero e so chi sei.
4: Ma
7: va bene?
4: Se hai sbagliato
7: non
4: il numero,
7: telefonare
4: mi
7: più.
4: Mandi a... Fanculo stronza.
7: Lo vai a fare in culo.
0: Faccia a faccia, il modo migliore per fare incazzare qualcuno. Se interessati, wender@105.net.
2: Lo Zoo di 105.
8: Ritorna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianich alla ricerca dei piatti più foodish d'Italia, che non significa un cazzo. Prima di entrare nel vivo della puntata e iniziare sta pagliacciata atta a farsi pagare dai ristoranti che visitiamo e far credere alla gente che sono i migliori, quando in realtà sono tutti dei disperati che cercano pubblicità, vi mostriamo qualche simpatico fuori onda della stagione precedente.
9: Produzione, perché avete messo una scimmia a guidare? Dai, allora settimana prossima mettiamo giraffa, ippopotamo. Ogni piatto che assaggio sa di merda. Sulla scheda c'era scritto che era un comico. Chi cazzo è Max Angioni? Ho riso di più al funerale di mio nonno. Questo panino sembra fatto con il buco del culo.
8: La simpatia di Joe è decisamente il suo punto forte. Dopo questa simpatica carrellata e qualche accenno al razzismo, siamo pronti per la missione di oggi: scoprire qual è il miglior piatto del Congo. Sì, andiamo in Africa. Sarà felice il nostro Vittorio.
10: Deficienti! Guardate che siamo nel 2026. Molte persone di colore come me l'Africa l'hanno vista su Rete 4. Io sono nato a Milano, su un Milanes.
8: Sì, certo, Vittorio. Adesso guida o ti rimetto sull'albero dove ti abbiamo trovato.
10: Razzisti di merda, vi odio!
9: Ben ritrovati a Foodish. Oggi indosso un colbacco di vero pelo di fica.
10: Si dice foca! Giù, si dice foca! Poi sono io la bestia!
9: Oggi andiamo a scoprire qual è il piatto africano più foodish d'Italia.
8: E oltre al primate che guida, Joe sarà in compagnia di un personaggione, grande esclusiva mondiale, perché con noi oggi c'è Bill Gates, l'uomo più ricco e anche più merda del mondo.
11: Chiamami primate ancora una volta e ti faccio visitare la sala mortuaria del Fate Bene Fratelli.
9: Toglimi curiosità, Vittorio, è vera la storia che voi avete cazzo molto grande, ma che non galleggiate in mare?
11: Joe, c'è una curva con un burrone di 30 metri proprio davanti a noi. Se non la smetti con ste cazzate, io tiro dritto. Se avanza il cappello, sei fortunato.
9: A decretare quale sarà il piatto più foodish africano, con noi finalmente un ospite che viene da un paese sviluppato. Un paese dove sparare ai messicani è normalità, dove scoparsi la cugina è di moda e dove il ketchup viene messo anche nelle brioche. Lui è uno degli uomini più ricchi del mondo, vista la faccia tutti ci domandiamo come sia possibile. In un mondo perfetto uno come lui dovrebbe stare alla cassa dell'Eurospin.
8: Nonostante non abbia i pollici opponibili, il nostro Vittorio ha portato l'auto a destinazione, dove sale con noi Bill Gates, quello che non ha inventato un cazzo, ma solo rubato idee a dei nerd rincoglioniti.
12: Ciao Joe e ciao Moncicci alla guida. Grazie per avermi invitato nella vostra buffa trasmissione, dove è palese che vi fate pagare per fare pubblicità ai ristoranti.
11: Parla come un robot della Gig Nico degli anni 70 e mi ha chiamato Moncicci. Io vi avviso, sono al limite. Alla prossima mi lancio dietro e vi metto le mani addosso.
8: La situazione si fa abbastanza tesa. Tra lo spocchio di Joe, la parlata monotono di Bill e le bucce di banana sul pavimento buttate da Vittorio, questa sta diventando una puntata davvero difficile da portare a casa.
9: Ciao Bill, a parte che mi sa che ho più soldi di te. Adesso che ti ho di fianco, posso confermare che hai proprio la faccia da cassiere del Despar.
12: Grazie Joe. Avere le sembianze di un umile lavoratore stipendiato per me è un grande onore. Ricambio con un "te l'hanno mai detto che con quel cappello western sembri un cazzo di un cowboy del Texas?"
8: La parte in cui si scambiano insulti alla madre e in cui si mostrano i conti correnti sui rispettivi telefonini, gridando «Ho più soldi io! Gne gne gne!» L'abbiamo tagliata perché ci pareva davvero patetica. Andiamo direttamente nel primo ristorante della puntata.
12: Sono felice di partecipare alla puntata dedicata alle prelibatezze del Congo, perché io, attraverso la mia fondazione Gates, che ovviamente mi permette di non pagare le tasse, ho investito oltre 200 miliardi in Africa per progetti molto ambiziosi.
9: Che stronzo, figa. Io avessi 200 miliardi, li avrei già spesi tutti in puttane a Lugano.
12: Questo perché sei il classico analfabeta repubblicano che sicuramente ha votato per Trump. Io ho costruito un macchinario che trasforma la merda dei congolesi in acqua potabile.
9: Aspetta, scusa, qui tu mi stai dicendo che hai costruito una macchina che trasforma la merda degli africani in acqua potabile.
8: Esatto, Joe, e non finisce qui. Bill Gates ha creato anche una macchina che trasforma la piscia in succo di frutta e la sb***a in gelato all'anice. Ma ora entriamo nel ristorante Bongo Bongo, la pappa del Congo. A parte le mosche e qualche buco di proiettile nei muri, pare abbia ricevuto 4 stelle di fango dalla prestigiosa guida Michele, la versione africana della guida

0: Fate largo.
1: Allora, siamo arrivati al primo ristorante africano. Si chiama Bongo Bongo e mi ricorda tanto il papà di Mazzoli. Tu sei titolante africano. Si chiama Bongo Bongo e mi ricorda tanto il papà di Mazzoli. Tu sei,

0: Gnam, le premesse sono interessanti e se i nostri due protagonisti riescono ad uscire senza aver contratto malattie infettive, questa potrebbe essere una puntatona che non dimenticheremo.
1: Oggi Tacci è in via del tutto eccezionale. Abbiamo preparato delle grandi prelibatezze. Vi farò massaggiare un bel brodo di acqua beige con croste, poi una insalata di rami secchi e una spolverata di niente. Il piatto forte è il fango con mosche e come dolce un escremento di elefante con panna calda, fatto fresco fresco stamattina. Mi sono tirato 4 seghe per farlo abbondante. Uè, qui si scherza minga.
2: Ti giuro, preferirei mangiare le unghie dei miei piedi dopo una giornata con addosso le Stan Smith dell'Adidas.
1: In onore del signor Bill Gates vi ho portato la sua famosa acqua fatta con la cacca dei miei compaesani. Assaggi, signor Joe, questa arriva direttamente dagli impianti che ha costruito il signor Gates in Congo.
2: Non pensavo che in vita mia avrei mai assaggiato acqua che deriva dalla cacca. Ma anche questo è foodish. Allora il vostro Joe Bastianich adesso assaggia bicchiere di acqua. Chiaro e chiaro, Sarà anche trasparente, ma ha proprio fortissimo sapore di merda. Sa di merda.
3: Ecco, sì, quella è l'unica cosa che non siamo riusciti a togliere.
0: Tutto è bene, quel che finisce bene. Joe e Bill sono finiti al pronto soccorso per intossicazione alimentare e con grande gioia pare che il signor Gates abbia contratto una forma rarissima di malaria e stranamente nessuno si ricorda dove hanno messo l'antidoto. Alla prossima puntata di Foodish, probabilmente condotta da Vittorio.
4: Godo, vaffanculo a sti razzisti di merda! Mi è venuta una sete pazzesca! Chi ha lasciato sta bottiglia con dell'acqua beige sul sedile?
0: No, Vittorio, no, non berla!
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ieri Mazzoli aveva ragione quando ha detto fai gli scherzi con le voci di quello che è incazzato nei tartufi e cerca signor Magic, lo vuole ammazzare di botte. E allora ho utilizzato le sue voci e ho chiamato un po' di gente in giro. Guardami, ti do un pugno sotto le palpebre dei piedi. Siamo pronti? Andiamo!
2: Questi tartufi te li devi infilare nel culo.
3: Pronto?
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Vengo giù, te lo prometto che vengo giù, te lo giuro su Dio. Io entro prima di Natale, penso che tre giorni vengo giù, ti spacco la faccia, pezzo di merda di un vecchio del cazzo. Sono tartufi? Penso di no.
3: Ma fammi capire che cazzo sei.
2: Ti li devi mettere nel culo. Te lo vuoi mettere nel culo?
3: No, guarda che no, forse hai capito, io non so neanche chi sei tu. Ma chi sei tu?
2: Tartufi, tutti nel culo, Dio. Ma tanto vengo giù.
3: Vieni subito che dopo chiariamo la cosa dietro sul muso. Ma che cazzo sei? Io non so neanche chi sei.
2: E pretendi anche i soldi? Li metti di schiaffo nel culo. In Croazia.
3: Ascolta, no, non mi piace come parli tu. Tu parli da solo. Tu non vai bene così. Vieni giù qua, visto che sei mio. Vieni giù qua che dopo ne parliamo. Ma io non so neanche chi cazzo sei. Cosa pare che cosa? Cosa che mi stai dicendo?
2: Che pezzo di merda.
3: Io? Ma tu non sai con chi stai parlando, ragazzo mio. Guarda che tu hai sbagliato persona. Ma hai completamente sbagliato persona. Ma vedi un po' di andare a darvi al culo, cioè hai i cazzi per la testa, va.
2: Mi hai fatto anche sciupare il tempo, testa di cazzo. Te lo prometto, veramente. Io a dicembre vengo giù e poi dopo parliamo di persona. Intanto ciao.
3: Mettilo così, sono un quarantenne.
2: Fanno sciac, senti.
3: Mi ha telefonato.
2: Sono matto? Brutta troia.
4: Non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
5: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate in fiore ammanta. E le bandiere.
3: Pronto?
2: Mi guarda che merda di tartufo. Guarda che nervoso che c'ho. C'ho un nervoso di porco, vengo e ti sciaccherei la testa. Questo è il top, non lo so neanche se è un tronco, non lo so che cazzo, da dove l'hai tirato fuori questo qui.
3: Ma chi cazzo sei?
2: Sei un f***o

0: occhio pezzo di merda.
1: Tua madre quella puttana, porco.
0: Oh, io adesso le figure di merda
1: non
0: le faccio
1: più. Ma di merda! Subito...
0: Mi hai fatto anche sciupare il tempo, testa di cazzo.
1: Cane, chi sei?
0: Fai mio subito il bonifico.
1: Dai, che sto sfurgando, po***o!
0: A te,
1: Puttana, chi è?
0: Te li devi infilare tutti nel culo, brutta puttana.
1: Ascolta, giù con le mani bucate, prova a prendere le mosche, porco. Chi cazzo sei?
0: Questi tartufi tutti nel culo.
1: Ascolta,
0: ma tanto giù.
1: Dai, porco tempo.
0: Io entro prima di mettere, penso che tre giorni.
2: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa che le...
1: Oh.
0: Mi hai fatto anche sciupare il tempo, testa di cazzo.
1: Ascolta, porco. Chi cazzo sei, cane, porco.
0: Eh? Guarda che merda,
1: porco! Cane, ladro!
0: Guarda che nervoso che c'ho! C'ho un nervoso, io porco, vengo...
1: ...con la scabbia! Chi cazzo sei?
0: Oh! Io adesso le figure di merda, non faccio più!
1: Violenta puttana!
0: Fanno sciac, senti! Tac! Tac! Tac!
1: Gli è andato una coppa, Ponzio Pilato! Una coppa gli è andato, porco!
0: In Croazia li prendi!
1: La Champions League a Ponzio Pilato, hai rotto i coglioni!
0: Guarda che belli!
1: Dio!
0: Io entro prima di...
2: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa che le...
1: Cane ladro, pronto?
0: Io entro prima di Natale, penso che tre giorni vengo giù, ti spacco la faccia, pezzo
1: come
0: di
1: vuoi,
0: merda.
1: Come vuoi, vuoi l'indirizzo? Vuoi l'indirizzo? Dimmi chi cazzo sei che ti sparo, porco. Dimmi chi cazzo sei.
0: Fai mio subito il bonifico,
1: per cuore,
0: così io ti vengo a prenderti,
1: una puttana, che cazzo sei?
0: Eh? E pretendi anche i soldi?
1: Cane, vieni, vieni, porco. Porco.
0: Ti li devi mettere nel culo.
3: Questo è il momento giusto per mettere in libertà Tony Termosifone. Aprire la gabbia. Stai calmo. Vai Tony, fallo tangenziale.
1: Pronto?
4: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
6: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Orco cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi.
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo Ray Florence.
4: No, Ray Florence, è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi jeans della Stonehauer?
4: Della
3: questi jeans cos'è, chiedi? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: C'ha
6: la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: se mi spugna.
1: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vintage.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston Martin Vintage.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! You know I'm still
2: afraid. If you weren't real I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa banchiera?
9: Banchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Vaccino AstraZeneca, sospeso in Piemonte, molti in altre regioni non lo vogliono fare perché sono dubbiosi, per colpa ovviamente dei titoli del cazzo dei giornali tipo Repubblica e Il Corriere, che si inventano correlazioni fra morti schiacciati sotto una schiacciasassi e il fatto che 2 giorni prima una persona avesse fatto il vaccino AstraZeneca. Ma voglio sentire voi su questo vaccino, lo fate o non lo fate, siete dubbiosi? Apriamo le linee. Danilo Mantova, sentiamo Danilo, vaccino AstraZeneca, di la tua.
3: Perché forse non serve a niente.
2: In che senso non serve a niente? Dica.
3: E cosa serve, scusa?
2: È un vaccino che serve contro il Covid.
3: E cosa serve? Ma alla fine qua è tutta una farsa, eh.
2: È tutta una...
3: vogliono chiudere una nazione.
2: Vogliono chiudere una nazione? Chi vuole chiuderla? Dica.
3: Tutti i politici, colpa vostra.
2: Ma che cazzo vuole da me? Io mica faccio il politico. Che cazzo vuole da me, scusi?
3: Come no?
2: Cos'è, un tacchino elettrificato? Che cazzo ride, isterico di merda? Che cazzo ride?
3: Comunque i vaccini, vedrai, tra un po' va via tutto qua.
2: Va via tutto? Che cosa va via?
3: Non tutto.
2: Gli occhi, le sopracciglia, cade tutto, lebbra,
3: niente,
2: che
3: niente, niente.
2: Tutto e niente.
3: Tutto e niente, assolutamente qua. L'importante è che aprono tutto e poi si torna a lavorare.
2: Sì, lo sa che lei non va bene neanche come manichino per provare i clisteri, lo sa? Cioè. Va bene, d'accordo, torni nella stanza con i cuscini, arrivederci.
3: Sì, salve, comunque,
2: salve,
3: ciao,
2: sì, dai, torna dentro i materassi, pazzo di merda.
3: Porca puttana. No, non è così.
2: Sì, vivi in una stanza con dei materassi con una camicia elegantissima lasciata sul di dietro. Dai, vatti a mettere anche la cravatta sul culo, ciao. La gente normale in lockdown e i pazzi in giro per la strada. Un attimo. Sentiamo Monica, dalla Valle d'Aosta, Monica.
4: Perché io non intendo di vaccinarmi.
2: Perché lei non si vuole vaccinare, dica?
4: Perché no?
2: Ci sarà un motivo, avrà una ragione.
4: Il motivo è che io non voglio essere obbligata a fare un vaccino che non mi interessa. Se devo prendere il Covid, se lo supero bene, se no pazienza.
2: Sì, però se lei pia il Covid diventa infettiva e può attaccarlo a persone che magari non lo vogliono.
4: Bah,
2: lei è scienziata, sì?
4: No, io non sono scienziata.
2: Che cosa fa lei nella vita? Che cosa fa lei?
4: Ma non ha nessuna importanza.
2: Che cosa fa? Che cosa fa lei? Alleva tacchini? Cosa fa?
4: Non ha intenzione di vaccinarmi, dov'è il problema?
2: Cioè, sì, il problema è che lei
4: non... fare un vaccino che non voglio fare. Cioè.
2: Sì, il problema è che se lei non lo fa potrebbe essere potenzialmente infettiva e attaccare il Covid a persone che non vogliono.
4: Ma assolutamente no, io abito in un posto isolato e non ho bisogno di...
2: È come Annette, lei vive con il nonno, il cane, le caprette che fanno hai il telefono.
4: Ma ascolti...
2: Cosa?
4: Cosa mi sta chiamando a fare?
2: No, è che avevo voglia di parlare con un ignorante di merda e mi hanno dato il suo numero, capisce? Io ho una rubrica con scritto ignoranti di merda e ogni tanto ne scelgo uno così per sentirmi migliore, capisce?
4: Meno male che si sente migliore, io parlo con... dell'ignorante di merda degli altri.
2: Sì, io parlo con una persona come lei e dico, cazzo, alla fine non sono così male. Pensavo di essere stronzo, invece c'è chi è più stronzo di me, capisci?
4: Ma per me possono morire tante persone, quindi voglio dire, non è un problema.
2: Quindi lei è una stragista? Quindi lei è una stragista, cioè.
4: Può anche essere.
2: Benissimo. Senta, ma lei ha per caso un piccolo paio di baffi, ha la tendenza ad alzare la mano?
4: Ascolta. Io da fare.
2: Sì. Che cosa deve fare adesso? Dica.
4: Faccio un pacco di cazzi suoi. Di
2: deve andare a lanciare delle scie chimiche, deve andare a cercare le sirene nell'Adda. Glielo dico io che cosa va a fare, se ne va a fanculo. Arrivederci. Sì, arrivederci. Sentiamo Gino, dubbioso sul vaccino. Gino, dubbioso, sentiamo. Lo facciamo sto vaccino, Gino?
5: Ma neanche per sbaglio.
2: In che senso?
5: Lo fate voi.
2: Perché non vuole fare il vaccino AstraZeneca? Perché?
5: Ma chi lo conosce?
2: Che cazzo ride, scusa? Che cazzo c'è da ridere? Non ho capito.
5: Ma cosa lo faccia lei? Che lo mette sotto il culo l'AstraZeneca, vedrà che ne andrà bene.
2: Se lo facessero i supposti invece che per iniezione, io lo farei sicuramente.
5: Non me ne fronte un cazzo. Che cosa mi telefona lei a fare a me per chiedermi sapendo l'AstraZeneca?
2: Perché si agita? Perché si agita, scusi?
5: No, non mi agito. Lei mi fa incazzare lei che arriva lì, non so neanche chi è lei, e mi comincia a fare le cose come se fosse un mio grande amico a dirmi queste robe. Che cazzo vuole?
2: Ma chi la conosce? Ma chi se la incura? Chi è il suo grande amico? Io la odio. Pensi un po', io la odio, la detesto.
5: Vabbè, fanculo.
2: La repello. Ma vada a fanculo lei, che cazzo vuole da me? Pronto, sentiamo Enrico, Padova, pronto Enrico?
6: Uè, dime!
2: Vaccino AstraZeneca, che cosa ne pensa? Via!
6: Faccio tutto a me, basta che mi vaccina.
2: In che senso? Cioè, si farebbe niente.
6: Faccio tutto, AstraZeneca.
2: Zeneca.
6: Ma faccio tutto.
2: Non ha paura che il vaccino.
6: Non ho paura di nessuno, solo dei botte in testa con paura.
2: Sì, ma secondo lei perché invece tanta gente ha paura?
6: Che cazzo mi interessa a me?
2: No, dico, ad esempio, io deduco dall'accento che lei è veneto e ad esempio a Treviso è fiero di essere veneto. Sì, che cosa pensa di chi non è veneto?
6: Che è un'altra nazione.
2: Cioè, ad esempio, non lo so, prendiamo una persona nata sotto Bologna.
6: Africa del Nord.
2: Capisco. Quindi dal po' in giù è Africa del Nord.
6: Perché ride lui?
2: No, mi fa molto ridere la sua posizione. Io personalmente sono romano. Quindi da Bologna.
6: Africa del Sud.
2: Africa del Sud e Roma, giusto, certo. E il Sudafrica?
6: Sudafrica, ma anche se ancora? Non esiste nella cartina Sudafrica.
2: No, lo so, magari nelle cartine sue di Padova. Senta, e quindi, ma perché, ad esempio, a Treviso 3.000 persone hanno rifiutato il vaccino?
6: Luca, siamo a Padova, no Treviso.
2: Sì, ho capito, ma sempre un'unica nazione siete. Sempre quella roba lì, siete sempre persone un po' ignoranti.
6: Come ignoranti? Ignoranti, sì. Sarà lui.
2: No, ignoranti che parlano in dialetto, bestemmiano.
6: Mi vuole Dubai farlo il vaccino, signore.
2: Ma Dubai dove si trova, secondo la sua cartina?
6: In un posto buon, ho capito.
2: Sì, ma in mezzo ai Baobao va lei, scusi.
6: Boh, sì, mi dà il vaccino, brave persone.
2: Ah, quindi c'è. Ho capito, cioè l'intento è utilitarista, cioè l'importante è che siano ricchi e che le diano il vaccino. Poi lei non gliene
6: frega.
2: Cioè, non importa che sia nord o sud, l'importante è che lei abbia qualcosa da guadagnare.
6: Bravo.
2: Ma qui scusi, abbia pazienza se glielo dico a cuore aperto, ma lei è uno stronzo. È uno stronzo di merda, scusi. Non si fa così.
6: L'importante è fare il vaccino, no?
2: Sì, ho capito, però l'importante è che dice sto bene io, gli altri che se lo possono andare a pigliare nel culo.
6: Bravo, che arriva.
2: Perfettamente, è tutto molto chiaro. La ringrazio.
6: Bravo.
2: Tante cose.
6: Anche a lui.
2: Arrivederci, anche a lui. Sì, sì. Bugalù e Babalù, sì, vattene a fanculo. Pelù, e se ne vada a fare in culo pure lei, arrivederci.
6: No, va a fanculo anche
2: lui. Dai, Pelù, dai, va a fanculo Piero Pelù, dai, rotti coglioni. Ciao, grazie. Una bella carrellata di teste di cazzo, devo ammettere, era un po' di tempo che non avevamo così tanti stronzi all'interno della zecca, e questo ci dimostra ancora una volta che il vaccino di cui questo paese ha più bisogno non è AstraZeneca, non è Pfizer, non è Moderna, ma è un vaccino contro l'ignoranza. Arrivederci, andate a fanculo.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci nuovamente sintonizzati con la meglio programma del fottuto etere, col vostro Maxi Max Pezza Pezzali a raccontarvi le leggende dello zoo. Sempre a Pavia, sempre nel 2000 e qualcosa. Marco, insieme a Leone, che si è messo in contatto con lui dal suo pianeta, ha salvato il mondo dal Covid, dal lockdown e da tutte le camorrie che ne conseguono. Come Thanos che guarda il sole sorgere su un mondo grato, il nostro eroe, il popolo tutto, escono finalmente di casa senza mascherina.
2: Oh, finalmente, si torna a respirare, a vivere come si deve, stracazzo, stramerda, straporca di quella puttana. Bisogna festeggiare. Ma dove potrei trovare un posto giusto, accogliente, che ti faccia sentire a casa, che unisca al fascino rustico della cucina pugliese alle spiegazioni incredibili ma fatte con l'R moscia?
3: Uè, Marco, buongiorno, come va?
2: Oh, il mio vecchio amico Luca Tramonto, il più grande consulente immobiliare di Pavia, cazzo minchia ruspante.
3: Oh sì, proprio io, Luca Tramonto, acciaieria, Manchester United, Porcini. Ed ora anche proprietario della Ceppa, unico ristorante di cucina bombettante. Ti serve un posto in cui fare un party? Ma venite tutti lì, no?
2: Mi sembra un'ottima idea. Scrivo sul gruppo WhatsApp e invito tutti quanti per fare un grande party. Troia inculata dromedaria.
1: Esatto ragazzi, perché per fare la tua cena speciale non esiste posto migliore della Ceppa, la cucina tradizionale pugliese come quella di mamma tua, direttamente in tavola, piazza Tito Minniti numero 3, Pavia. In ogni caso, i ragazzi si radunano tutti per fare questa incredibile cena di fine Covid. Amici vecchi e nuovi, tutti insieme per festeggiare come se fosse il finale dei fottutissimi Avengers.
2: Quanta gente, porca miseria, stanno arrivando proprio tutti, bla bla bla, testa di cazzo.
4: Ciao Marco, che piacere rivederti anche dopo che mi sono montato la testa ed ho lasciato la fattoria di Radio Norba. Sono proprio lusingato.
2: Salve, Gran Maestro Herbert, vieni, vieni, schiaccianoci bastardissima.
5: Salve Marco, sono venuto anch'io, il calmissimo Angelo De Robertis, per festeggiare questo tuo grande momento.
2: Grande Angelo, che piacere averti qui. Forza, vai a sederti. Crosta il culo paranoica.
5: Però calma.
2: C'è veramente un sacco di gente, patata bollita nella merda.
1: Puoi dirlo forte, mio vecchio compagno di merende. C'è perfino quello che viveva dentro la tasca di Leone, Viale, che di solito non lo invitate mai.
2: Oh sì, e ci sono anche Johnny, Lucilla, Fraprosdoxistox, la Chicca, la Puccioni, Fabio, Pippo, Wender. È proprio bello fare queste cene, wacca wacca vaffanculo. Ehi, ma dov'è Paolo?
6: Eccomi.
2: Ah ecco, mi sembrava strano che non venissi. Ehi, ma chi è quel prete dietro di te?
6: Bara che sboro, mi sto Don Mazzi. Migo, aiuta il nostro piccolo Paolo a uscire dal tunnel della bamba, sto stupido.
7: In casi, mi sono proprio dovuto ripulire dopo tutta quella bamba, quel Covid, quel pipistrello, Batman.
2: Oh, ottimo, siete tutti benvenuti. Però, porca di quella puttana, quanta gente.
3: Allora, io proporrei un antipastino misto con polpette pugliesi, purea di fave, poi orecchiette e infine bombettine. Che ne dite, eh?
7: L'importante è che porti il piatto caldo, scemo.
6: Guarda ancora. Paolo, se ora di smetterla, basta godito. Che ti ho capito? Ancora che te che caschi. Guarda Paolo che ti sei sbusato tutto il naso, guarda che roba, come ti si concia. Vergognate.
3: E poi, amici, appartamento di 20 metri quadri su 7 piani. Chi lo prende, eh? Chi lo prende? Solo 30.000 lire al mese.
8: Belin, ma questo qua vota?
3: Ascolta, Lisenji, zecca di merda. Sempre ad essere invidioso te, eh?
9: Ma zio Faust, cos'è che sta succedendo? Qua è tutto casino, ne?
2: È proprio fantastico essere di nuovo qui, tutti insieme. Questa è la fattoria di Radio Norba. Vivaldi, succhiaci i cazzi.
10: Ecco voi le portate, ragazzi, prego.
11: Gnam gnam, sono un piatto di leccornie pugliesi fumante e sfizioso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
10: Io spero sia tutto di vostro gradimento e vi auguro buon appetito e buona continuazione.
2: Ma Luca, anche i tuoi camerieri hanno l'R moscia, troia mangia troia.
3: Oh, lui è Olli, mio figlio. Sogna di fare il cantante, ma non sa su che cosa fare la canzone, sto flauto.
2: Beh, falla su questa serata, che dopo il Covid è bello ritornare a ridere, piangere, fare l'amore ed altre frociate così.
10: Non è male come idea di pezzo.
1: La nostra allegra brigata di pirati pazzi sotto sopratori festeggia e sbraita. Bevono come merde fiumi di rosato salentino e mangiano come dei cinghiali bastardi. E in piedi sui tavoli cantano tutti ciuchi.
12: Quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore.
3: Porca troia, adesso sti ubriaconi non se ne vanno più. Dai su, ragazzi, la festa è finita. Dai, dai, su, su. Tutti a casa, via, via, fuori di bar, fuori di bar. E mi raccomando, si paga in contanti. Capito, Porco d***o.
1: I ragazzi si avviano tutti. Pippo in scooter, la Puccione in bici, Paolo in Uber, Fabio attraverso le fogne e tutti gli altri li accompagna Maggioni. Ma Marco no. Marco si gode una passeggiata. Barcollante, tutto stronzoloide, pieno di averna.
13: Lo sento nascere, lo sento crescere in me e non ti mollo mai. Welcome to the factory. Oh cazzo, merda culo, devo vomitare.
1: E in quel momento Marco si mette a vomitare su una turbo Maserati Lamborghini parcheggiata lì vicino.
13: Oh cazzo, questa macchina super sciantosa sarà di qualche tipo importante. Spero che non se ne accorga.
14: Ehi tu, hai vomitato sulla mia macchina.
13: E te pareva? Oh scusa ragazzo, ma sì, comunque è solo vomito, dai, minchia troia bugiarda.
14: Ma tu sei Marco Mazzoli, quello della fattoria, non ci credo. Io vi ascolto davvero da sempre.
13: Beh, hai un buon gusto ed anche una bella auto. Ma chi sei?
14: Molto piacere, Fabio Rovazzi.
1: Ed è proprio così che nascono le grandi storie d'amore, con delle belle macchine e del vomito. Seguite il divenire di questa nostra grande storia nei prossimi episodi e come sempre, proud to be gnagno.
12: Gnagno qua.
15: Radio 105.
16: Lo Zodi 105.
17: Pensavate di esservene liberati?
18: Credevate davvero che l'avremmo abbandonata a se stessa?
17: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
19: Nelle puntate precedenti.
20: Soldati, chiamatemi bambino qua, portamelo.
21: E sono andato ancora fuori con lui. Pronto? E allora? Pronto?
22: Mamma! Mamma!
21: Pronto?
22: Mamma, ciao mamma, ciao, come stai?
21: Bene, ciao Alessandro, come stai?
22: Bene mamma, noi siamo qua in America, ma papà ha chiuso di galera.
21: Ma dove sei? In America?
22: Siamo in America, mamma.
21: Con papà?
22: Sì, ma ci hanno chiuso nella gabbia.
21: E come mai?
22: Perché praticamente papà gli hanno fatto mezzo
21: colpo. Dobbiamo liberarlo, Alessandro.
22: Allora papà gli hanno fatto mezzo colpo negro e adesso lo vogliono mandare via. Gli hanno fatto le gambe negre.
21: Addirittura?
22: Sì, perché lui doveva cambiare il pistolino in America, no? Però gli hanno messo quello di Eddie Malfin. Questo presidente vuole mandarci via perché io sono cinese, lui è negro e allora ci vuole mandare via.
21: E perché ti vuole portare via?
22: Perché lui non vuole extra comunità lì in America.
21: Ah, ho capito. Mamma, allora che cosa fai?
22: Devi cantare questa canzone.
21: E dimmi.
22: Napoli Melda, Napoli Colela, sei la lovina dell'Italia in della.
21: Aspetti, me la segno ora, un attimo. Porco, che casino. Subito, cioè. Un po' di casino vi faccio. Come mai quelli? Aspetta, dimmi.
22: Allora devi scrivere Napoli Melda.
21: Napoli?
22: Sì.
21: Poli
22: Melda.
21: Di merda.
22: Napoli Colela.
21: Melda. Napoli?
22: Colela.
21: Monella.
22: Colela.
21: Di Conella.
22: Sì, se la Lovina.
21: Nella. Milano?
22: No, Lovina.
21: Come lo rovina? Napoli, merda.
22: Napoli colela, sei la lovina dell'intalientela.
21: Ah, Napoli, Napoli, Napoli. Sei una rovina?
22: Sì, dell'Italia.
21: Sei una rovina.
22: Dell'intalientela.
21: Sì. Italia. Come hai detto, scusi, rovina?
22: Dell'Italia intera.
21: Ah, per?
22: Italia.
21: Italia
22: intera.
21: Dai, Napoli di merda, Napoli di camera.
22: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta.
21: Napoli sei una rovina per l'Italia sera.
22: Aspetta, aspetta mamma, che sta arrivando Trump, aspetta.
0: Ehi, bambino.
22: Sì.
0: Allora veramente la conosci la donna qua?
22: Sì, lei è mia mamma.
0: Signora, lei conferma, conosce bambino?
21: Sì, io lo conosco bene, da 10 anni.
22: È mia mamma lei.
0: Io do ancora poco tempo, deve partire il treno.
21: Guardi che sono la moglie di Aldo Basso.
0: Signora, deve partire il treno per l'Africa.
21: E lui è il figlio.
0: Signora, intanto faccio partire un treno per l'Africa, eh?
21: Dell'Africa?
0: Fate partire il treno per i marocchini, vai!
4: Il treno regionale 17 325, delle ore 16:55, per Chieti Scalo, è in partenza dal binario 2. Fermerà Los Angeles, Cormano, Miami, Bogotà, Sesto Calende, Mosca Termini, Via Turati, Catania, Sharm el Sheikh, Berlino, Cologno Monzese Sud, Carugate, Brusulio. Questo treno non effettua servizio fancazzisti.
22: No, aiutatemi, sono Aldo Basso!
0: Fate partire il treno!
22: No, aspettate, non mi fate partire, sono Aldo Basso!
21: Ma che fanno via, occhio?
22: Sono Aldo Basso! Ma quello là è mio figlio! Papà, non mi lasciare, per favore!
21: No.
22: Alessandro, fai dire la parola d'ordine alla mamma!
21: Sì, Napoli di merda! Napoli di carnella, Napoli sei una rovina per l'Italia sera.
0: Scusi, aspetta, fate fermare il treno, eh?
5: Fate scendere Aldo Basso! Fate scendere Aldo Basso!
22: Ah, grazie! Grazie mille, scusi presidente, grazie, grazie!
0: Lei come si chiama?
22: Io mi chiamo Aldo Basso.
0: Oh, piacere, io Donald Trump, è presidente.
22: Salve, lei è il nuovo presidente? Io conoscevo il vecchio, il
0: Obama!
22: Sì.
0: Io volevo mandare.
21: Sì, io lo conosco.
0: Io volevo mandare te in Africa, ma qua signora ha detto parola d'ordine, eh?
22: Chi è la signora? Pronto?
21: Pronto?
22: Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il.
21: Il giorno.
22: Ed il giorno. Amore, però. Amore, parco. Quando io canto, tu devi stare.
21: Silenzio!
22: Brava!
23: Alan in Love.
24: Lo Zoo di 105. Gnagno.

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati cari amici bavosi, sempre solo col vostro Max Pezzali, nuovamente qui a raccontarvi miti e leggende dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Marco ha salvato il mondo dal Covid. Dopo grossi festeggiamenti fra fiumi di alcol e bombette, il nostro eroe entra in contatto con un suo ascoltatore, Fabio Rovazzi. Ma chi cazzo è Rovazzi? Anzi, chi cazzi è Rovazzi? Max, sei proprio un battutista coi controfiocchi. Altro che Alisenji.
2: Oh raga, non ci crederete mai, puttana merda cazzo vaffanculo. Ieri ho vomitato l'anima su una Turbo Lamborghini Maserati parcheggiata lì vicino.
3: Minchia, e non ti hanno crivellato di pistola in calimbiate?
2: No, è questo il punto. La macchina era di Rovazzi, maremma bastarda imputridita.
4: E chi cazzo è Rovazzi? Anzi, chi cazzi è Rovazzi? Vedi, in Fabio sei proprio un battutista coi controfiocchi, altro che Pezzali.
2: Come chi è Rovazzi? E quello là, dai... quello lì che fa su il broccolo coi baffi.
3: Minchia, no, non credo di aver capito.
2: Oh, cazzo e stracazzo. Ecco, guardate qua.
5: Ci appropinquiamo a governare. Ci appropinquiamo a governare.
2: Dai, è quello di ci appropinquiamo a governare.
5: Ci appropinquiamo a governare.
4: Ah, belli Rovazzi, sì.
5: Ci appropinquiamo a governare.
3: Minchia, sì, il broccolo coi baffi, minchia.
5: Ci appropinquiamo a governare.
2: È un nostro mega ascoltatore, ma di quelli invasati proprio tipo della cumpa, e mi ha chiesto se facciamo qualcosa insieme, scatarrata nucleoloide.
6: Marco, direi proprio che devi accettare, anzi accettarissimo.
2: Oh, salve illustrissimo, sommo dirigente della nostra stimata radio. Che ci fa qui? Ma soprattutto, da dove cazzo è uscito, minchia minchia oh?
6: Io spunto sempre dal nulla quando sento il profumo di guadagni e quattrini, anzi quattrinissimi. Rovazzi è bello pieno, anzi pienissimo.
2: Ed è super in vista, super virale. Beh, direi che si potrebbe fare una collab. Dai, lo chiamo subito, Samantha Bagascia Puttanascia.
1: E pronti via, Marchino contatta Rovazzi.
7: Pronto?
2: Pronto Rovazzi, ciao, sono Marco Mazzoli, prot prot prot.
7: Uè, ciao Marco, scusami un secondo che sono insieme a Tom Cruise, Avril Lavigne e Pippo Franchi in una cena stellata su Marte. E qui prende poco, dimmi.
2: Ho pensato alla tua proposta e ci sto, facciamo qualcosa insieme, Monte Everest merda.
7: Oh, grandissimo, dai, vediamoci domani. Ah no, cacchio, domani sono con Sharon Stone, Paolo Bonolis al release party del nuovo album di 50 Cent. Facciamo dopo domani, dai.
2: Va bene dopodomani, minchia merda stronzo.
7: Ah no, porco Giuda. Dopodomani devo andare al cinema a vedere Oppenheimer. Vabbè, vieni con me al cinema, dai, vieni.
1: E allora Marco e Rovazzi si trovano al cinema per vedere Oppenheimer.
8: Detonatore carico.
9: Ah, io davvero non riesco a capire una minchia di questo film. Tappo cervellotico.
2: Beh, non è che ci sia molto da capire. È la biografia di Oppenheimer.
10: Zitti voi due, sto cercando di vedere il film.
2: Oh scusa amico, bastardazzo, frociazzo, scemo pazzo.
9: No davvero, non capisco sta scena, cioè no.
10: Silenzio.
9: Oh scusa, ah sentite, fanculo, chiamo un amico che me lo spiega. Oh. Pronto, Will Smith. Uè, senti, tu che bazzichi un po' nel mondo dei films, con le robe lì, puoi venire un attimo qui a spiegarmi quello che sto guardando? Cioè, non riesco a capire.
11: Yo, eccomi fratello.
2: Porca minchia troia, Will Smith, troia minchia porca.
9: Mica sei stato un fulmine, Will.
11: Eh sì, noi neghi non sapremmo nuotare, ma cazzo se corriamo. Comunque sia, cosa non ti è chiaro, Fabietto, mio migliorissimo amico del cuore per sempre, smack smack?
9: Non capisco perché Oppenheimer accetta di fare la bomba atomica se poi alla fine si pente e fa il fregnetta. Boh.
11: Beh, perché vedi, sostanzialmente...
10: Shh, porca fate silenzio!
11: Scusa un secondo. Fai silenzio tu e tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!
12: Scusi, signor Will Smith. Io amavo il principe di Belen.
11: Tornando a noi. Beh, vedi, Fabietto mio, cucciolotto del mio cuore, Oppenheimer è combattuto perché da un lato ha il suo incredibile desiderio di conoscenza, ma dall'altro sa bene che con quello potrebbe distruggere il mondo. È un po' il dramma dell'Ulisse, no? Hai presente, Omero?
9: No. Cioè, insomma, alla fine è un coglione.
11: Sì, è un coglione. Comunque, ti è piaciuto il film?
9: No, per un cazzo proprio.
11: Già, neanche a me. Dai, andiamo a volare sopra le case dei poveri e ci lanciamo dei mattoni col mio jet privato.
9: Tu sì che mi conosci. Marco, vieni anche tu, dai.
2: Eh beh, cazzo merda culo.
1: Si prospettano grandi avventure per questo nuovo sodalizio artistico. Chissà quante marachelle combineranno insieme. Ma così a naso direi una roba tipo 2046. Oh sì, Max, sei un battutista. Altro che Arisenji. Un momento, ma Morgan Freeman?
13: Eccomi, sono Morgan Freeman sul finale della scenetta, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Ho scelto di non apparire in questa puntata perché c'era già Will Smith e sapete che noi neri finiamo con l'accoltellarci o spararci a vicenda se messi uno vicino all'altro.
1: Puoi dirlo forte, vecchio mio, e adesso è il nostro momento, quindi ci appropinquiamo a governare.
9: Ci appropinquiamo a

0: Lo Zodi 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone, punto it, punto it.
2: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è il medicone.it.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it, punto it.
3: Prestigiosissimo e incredibile, nonché magnanimo dottore della prestigiosa e pazzesca azienda, nonché portale di medicone.it, mi chiamo Gianni e sono un agricoltore di Salerno. Volevo chiedere un consulto perché da qualche tempo c'ho un male che mi affligge la schiena. Non riesco a dormire e da seduto non riesco ad appoggiarmi alla sedia con la schiena. Un supplizio. Potrebbe darmi una diagnosi, per favore? Di cosa potrebbe trattarsi? Pensa che sia cervicale?
4: Carissimo signor Gianni, prima di tutto ha fatto bene a scrivere al nostro portale e spero che non abbia chiuso prima dei 5 secondi le pop-up con le pubblicità dei farmaci per migliorare le prestazioni sessuali che ha trovato in apertura del sito. Adesso veniamo al suo problema. Prima di tutto, la cervicale non esiste. È un'invenzione dei terrapiattisti per giustificare le teorie sovraniste dei governi. Per giustificare le teorie sovversive dei governi del Myanmar. Si fidi di me. Per il resto, se lei vuole, ci posso fare giù una visita in video call con Zoom, al solo costo della ricarica di una Poste Pay. Altrimenti aspetti 20 mesi che la visito in ospedale con la mutua. A lei la scelta. Puntino, puntino, puntino.
3: Grazioso e ben pensante e modesto, prestigioso dottore del grandioso portale medicone.it. Anche se non ho grosse disponibilità economiche, preferisco ascoltare il suo parere e non aspettare tanto tempo per la visita. Quindi mi dia le sue coordinate PostePay e le faccio immediatamente una ricarica. 30 euro, le bastano?
4: Uè, mandarino, cazzo mi hai preso per un marocchino? Mi perdoni, ma con meno di mezzo palo non mi pettino nemmeno. Quindi, cacci giù un 500 sulla carta che io ho fatto l'università. Mica mi sono specializzato con le rune in una tribù celtica. Puntino, puntino, faccina arrabbiata.
3: Accidenti, carissimo. Non volevo urtare la sua grandiosa sensibilità, anche se dovrò rinunciare a parte degli alimenti a base proteica per il mese corrente, le faccio immediatamente la ricarica. Ecco fatto.
4: Bene, ho il denaro sul mio conto. Le mando immediatamente il link per visitarla. Schiacci.
3: Ecco, mi sto collegando, ok.
4: Ostia, che brutta cera! Salve, buongiorno, se si può dire vedendola.
3: Lo so, sono un po' emaciato. Senta, vuole vedere la mia schiena, dottore?
4: Un attimo, aspetti che devo prendere i fogli per gli appunti.
3: Ma mi perdoni, dottore, ma non indossa i pantaloni?
4: No, cosa sta dicendo? Scusi.
3: Sì, mi è sembrato che lei fosse in mutande. E poi che sta allo studio, che ha un garage.
4: Ma scusi, ma lei che lavoro fa?
3: Il contadino.
4: Bene, allora capisce che di design lei non sa un cazzo. Questo è uno studio in stile industria. Vede le finte gomme di bicicletta alle mie spalle?
3: Dice quelle vicino ai vecchi sci della Rossignol?
4: Sì, esatto. Quella è roba famosa dell'artista Pantani. Roba costosa. Ma senti, invece di rompermi i coglioni e parlare di cose che lei non sa, vediamo la sua schiena, si giri un attimo.
3: Ecco, dottore.
4: Porca troia!
3: Cosa?
4: No, niente, scusi, mi è caduta una tazzina di caffè sul tavolo.
3: Bene, allora guardi la mia schiena, mi ha fatto spaventare.
4: Allora si giri.
3: Ecco.
4: Oh mio Dio!
3: Cosa?
4: Ah no, no, mi scusi, mi è arrivato il segnale che sono salite le stock option dei miei bitcoin. Figa, sono pieno spudorato.
3: Meno male, mi ha fatto prendere un colpo.
4: Su, si giri.
3: Ecco.
4: Porca troia!
3: Cosa? Cosa?
4: No, niente, cazzo, mi sono scordato di un appuntamento della Madonna.
3: Senta, lei continua a farmi spaventare. Può dirmi qualcosa che mi riguardi e farmi sta visita?
4: Scusi, ma di recente ha avuto una discussione con qualcuno?
3: Sì, ma come fa a saperlo? Con mia moglie. Ho scoperto il suo tradimento e sa...
4: Ecco, allora si spiega tutto. Vada al pronto soccorso e si faccia levare il coltello da pane conficcato nella schiena.
3: Ah, cazzarola. Ecco perché. Grazie, dottore. Lei è un luminare. Grazie, grazie.
4: Accidenti.
3: Le è cascato qualcosa?
4: No, è il carcinoma maligno che le spunta dalla guancia.
3: Ah, ok. Salve, dottore.
4: Salve, salve.
1: Medicone, medicone, punto it, punto it.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Femminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Voglio... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici? Psicoterapeutici. Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
6: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento dagli acci, attento dagli acci! Aiace dell'ammonio!
2: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa
8: è? L'Aiazzone!
2: Aiace
8: è quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
2: Sì!
8: Attento, sta venendo!
2: Aia!
8: No!
2: No!
8: Aiau! Il culo giù!
2: Attento!
8: Aiau! Il culo giù!
2: Attento!
8: Aiau!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia
6: fammi leggere dopo qualche
7: domanda. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana mo non mette sette, sempre queste metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Giusto, ce l'ha fatto.
10: Ho sbagliato?
11: No, giusto, giusto.
10: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
10: Sì!
0: Lo Zoo di 105.

0: bentornati qua su Radio Fame. Io sono il vostro caro Roberto.
1: E io sono il vostro caro Gianni.
2: E io la vostra cara Gianna.
0: Ma attenzione, perché arriva il gioco, la parte più importante di questo programma. Attenzione, c'è Gianna che ci dice tutto. Vai Gianna.
2: Allora ragazzi, il gioco di oggi è davvero divertentissimo. Ed è... indovina quanti anni ha Gianni!
0: Fantastico, un gioco veramente difficile. Quindi adesso sentiamo, abbiamo già in linea un nostro concorrente. Pronto, ciao!
1: Ciao Tonia!
2: Ciao Tonia!
3: Ciao!
2: Come va?
3: Benissimo, grazie.
2: Ottimo!
0: Bene, fantastico. Senti, allora Tonia, noi facciamo un gioco molto semplice. Diamo dei bei regali ai nostri ascoltatori. Quindi se sei pronta, noi possiamo iniziare con questo gioco?
3: Va bene.
2: Allora Tonia, mi raccomando, concentrati, Devi indovinare quanti anni ha Gianni. Adesso lo faremo parlare, così tu potrai capire dalla sua voce quanti anni ha.
3: Va bene.
1: Pronto Tonia, sono Gianni. Devi capire quanti anni ho dalla mia voce.
3: 35.
0: Congratulations.
2: Come hai fatto? Pazzesco Tonia, incredibile, brava.
0: Comunque attenzione Tonia, perché adesso ci sono tre buste che tu puoi scegliere tra la 1, la 2 e la 3, e lì dentro ci sarà il tuo premio. Allora sei pronta? Scegli la busta
3: 3.
2: Al suo interno Tonia ci sono 10 sacchi di ghiaia di media dimensione.
0: Con la ghiaia quante cose si possono fare?
2: Ma tantissime. Ma brava.
0: Comunque attenzione, senti, adesso noi andiamo avanti con il programma radio. Nel frattempo rimani in linea, perché ti passiamo Gianna che si metterà d'accordo con te per la spedizione di questi sacchi pieni di ghiaia. Attenzione,
3: di ghiaia.
0: Va bene?
3: Perfetto.
0: Ciao, sentiamo il nuovo disco di Eros Ramazzotti.
2: Allora Tonia, mi senti?
3: Sì.
2: Ok, ci dobbiamo mettere d'accordo per la spedizione. Ti ripeto che hai vinto 10 sacchi di ghiaia di 25 kg l'uno, che arrivano, pensa, corredati di rastrello e vanga per poterli sistemare. Sei contenta?
3: Ma siete seri? Se devo dire
2: ma
3: veramente
2: certo, ma certo Tonia.
3: Ma si può cambiare il premio?
2: Con
3: qualcos'altro?
2: Aspetta un secondo che devo parlare un attimo con la produzione. Dammi un attimo.
3: Grazie.
2: Tonia,
0: sì, Tonia, sì. Ciao, sono Roberto.
3: Con qualcos'altro?
2: Aspetta un secondo che devo parlare un attimo con la produzione. Dammi un attimo.
3: Grazie.
2: Tonia,

0: punto sono splendide.
1: Perfetto, è fantastico. Bene. Siete fantastici, grazie.
0: Senti, allora adesso ci mettiamo d'accordo per la spedizione, ok?
1: Va bene, sì.
0: C'è un piccolo contrassegno da pagare di 294 euro alla consegna.
1: Cosa?
0: Preferisci contanti o assegno?
1: Scusi, ma non ha detto che li avevo vinte?
0: Sì, certo, però è da pagare il corriere.
1: E mi devo pagare il corriere? Ma stiamo scherzando?
0: Eh sì,
1: ma state bene.
0: È la nostra policy.
1: E che cazzo me ne frega a me, non ho capito. Avete fatto tutto questo, mi avete chiamato, mi fate vincere a destra, mi fate vincere a sinistra e mi devo pure pagare il corriere, ma state bene.
0: Eh sì, ma perché il corriere parte da Catanzaro, quindi è soprattutto anche
1: e
0: un pacco voluminoso.
1: E chi se ne frega che viene a piedi da Catanzaro?
0: No, in bici.
1: Pronto?
0: Pronto? Sì, scusa Tony, era cascata per un attimo la linea, avevano sbagliato collegamento.
1: Ah.
0: Viene in bicicletta.
1: Ah, con 8 gomme addosso viene, ma mi state prendendo per il culo allora.
0: Ma guarda che è anche molto pericoloso, c'è un'assicurazione per il corriere perché fa la Salerno-Reggio Calabria.
1: Appunto! Come la mettiamo?
0: Guarda...
1: Pronto! Ma allora?
0: Tonia, ascolta, se il corriere non ti trova... Te le lancia sul balcone le gomme.
1: Vaffanculo, grazie.
0: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: Cagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci tutti insieme qui, sempre col vostro unicissimo miglior amico Max Pezzali, sempre per raccontarvi la storia dello zoo. Anno 2000 e qualcosa, Pavia. Il nostro Marco ha stretto amicizia col broccolo baffuto Fabio Rovazzi, che lo sta portando a eventi pazzi con gente assurda.
2: Puttana porca merda, che figata questi eventi pazzi con gente assurda. Non avrei mai immaginato che il mio sogno fosse provare la tuta di Iron Man mentre guido la vera DeLorean di Ritorno al Futuro insieme a Ricky Gervais, Selena Gomez e Carlo Cracco, cazzo minchia zozza.
3: Eh sì, e la serata può solo migliorare.
2: Cos'altro può succedere di più?
4: Salve, sono Morgan Freeman, ma interpreto...
2: Dai, basta Morgan Freeman, hai rotto il cazzo, cazzo minchia cazzo. Non c'è qualcun altro ogni tanto?
5: Ehi, hey, Fabio, come stai?
3: Ciao, Tom. Tutto bene. Tu?
5: Non mi lamento, sempre pronto ad un'altra Mission Impossible.
2: Ma tu sei Tom Cruise, vacca bislacca stupefacca?
5: Sì, sono proprio io, Tom Cruise.
2: Io ti amo alla follia, sei il mio attore preferito, lombrico pieno di sorca.
5: Sì, anche io sono il mio attore preferito. Mi fa sempre piacere sentirmelo dire. Beh, che dici? Lo vuoi un pompino?
2: Cosa? Sei frocio?
5: No, sono un grande attore.
3: E come sai, lui non vuole stuntman, ma tutte le scene estreme le gira da sé.
5: Compreso il succhiare i cazzi.
2: Oh beh, è solo un film alla fine.
3: E quando ci ricapita di farci spompinare da Tom Cruise?
2: Andata, vai Tommaso, prendilo tutto in bocca.
5: Oh sì, e dite che sono la vostra puttana.
1: E dopo essersi fatti ciucciare i cazzi da Tom Cruise, il nostro rinnovato duo di marachelle si avvia per le vie notturne di Pavia, fino a che non trovano un posto molto strano.
2: Non conosco questo lato di Pavia. Che cos'è quel posto? Sembra una di quelle classiche casette delle confraternite dei college nei film americani dove si fanno le feste, di-di-di-du-du-du.
3: Non potevi essere più specifico di così, Marco.
2: Eh beh, essendoci solo l'audio nella scenetta, bisogna spiegarlo in qualche modo.

0: modo. Ma che posto è Ictus al cazzo?
1: È il raduno dei complottisti. Qui si ritrovano e parlano di tutti i vari complotti che si trovano in giro. Dai, andiamocene via. Marco? Marco? Oh, Marco!
2: Marco è entrato in tempo zero come un bimbo in un negozio di caramelle.
1: Eccomi Marco, non lasciarmi indietro.
0: Ma che figo, hanno stanze diverse dedicate a complotti diversi, trofia dentro il culo.
3: Voi, come minghiangiate nel nostro sacro esempio dei complotti. Affronterete la morte a meno che non conosciate la parola d'ordine. Altrimenti qua schifeo feneo.
1: Dai Marco, andiamocene, via via.
0: No, aspetta, io sono interessato a vedere qualche complotto, cazzetto pisellino fagiolicchio.
3: Ma se non conosci la parola d'ordine, non posso portarti a vedere le stanze, capito? Quindi dimmela o vattene.
0: E se fosse un'astronave?
3: Minchia, bravo, puoi venire con noi.
2: Il sommo accompagna i due bricconi in varie stanze.
3: Allora, qui c'è la stanza dell'acqua su Marte, poi quella è la stanza dei soci di Paul McCartney e questa, quella che c'ha sempre più frequentazione, diciamo, è quella dei pavia piattisti, quelli che credono che Pavia sia piatta.
0: Questo posto è incredibilmente affascinante, HIV vada via il Q.
1: Io onestamente me ne andrei, eh.
3: Oh, mica potete andarvene a così, eh. Non è che, cioè, voglio dire, ora dovete firmare qui e darci una quota di 25.000 euro.
0: Alla faccia del cazzo! Beh, sì, direi che... cioè, mi sa che... ci sentiamo su Facebook, ok, grandi?
3: E non potete andarvene, siete parte di noi ormai, parte di noi... parte di noi. E se fosse un'astronave? E se fosse un'astronave? E se fosse...
1: Ecco, siamo spacciati. Se rimaniamo in vita, ricordami di non seguirti più da nessuna parte.
0: Cazzo merda, bel modo di morire dopo essere stati spompinati da Tom Cruise.
4: Qualcuno ha detto Tom Cruise?
3: Oh, porca minchia, è arrivato Tom Cruise!
0: Tom, sei venuto a salvarci! Ti sei ricordato di noi, Melchiorre emorroidale?
4: Certo, io mi ricordo di tutti quelli che spompino. Forza, venite via con me. E voi, morite, bastardi!
2: E con una raffica di colpi di Kung Fu Karate, Tom Cruise spolpizza tutti gli zomboloidi matti complottati e porta in salvo i nostri eroi.
0: Grazie davvero, Tom. Non ce l'avremmo fatta senza di te.
4: È stato un piacere, Marchino mio.
0: Pensa che questi fanatici ci hanno chiesto anche dei soldi. Pff, stronzo peperoncino rabdomante.
4: No. Non dovreste bazzicare certi posti. Sono truffaldini. Piuttosto, se avete dei soldi da buttare, venite con me nella mia chiesa.
0: Ah, certo, Tom. Ciao, grande. Grazie per averci salvato e ci sentiamo su Facebook. Non ti dimenticherò. Ciao. Vabbè, Rovazzi, ci siamo divertiti, ma forse è meglio non fare più nulla insieme, eh? Rischiamo di peggiorarci a vicenda, ghisa incrostata di smegma.
1: Sì, sono d'accordo, però chissà, magari un giorno...
0: Ciao, grande, ciao. Ci sentiamo su Facebook, sì. Magari ci sentiamo nel 2046.
1: Nel 2046, eh?
2: Chissà cosa succederà nei prossimi episodi. E come sempre, proud to be gnagno. Gnagno qua.
5: Radio 105.

0: Zodi 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
0: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo, dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: ragazzi, fate uno scherzo a questo tipo che si chiama Alfonso. Da un anno si è rotto il cazzo di lavorare e vive a spese dello Stato. Passa tutto il giorno in giro per il mio paese in ciabatte, ma la cosa più grave è che né lui né i suoi figli mettono mai la mascherina. Attenzione, perché si incazza subito. Ciao, bastardi! Round 1.
1: Pronto?
2: Salve signora, sono Antonio Feticcio del comune di Calvatone. Parlo con la moglie del signor Alfonso.
1: Sono io, mi dica.
2: Salve, mi scusi se la disturbo, perché purtroppo non avendo un recapito telefonico del marito ci troviamo costretti a chiamare lei.
1: Va bene, mi dica.
2: Mi perdoni se la disturbo, anche perché ho qua il sindaco che vorrebbe parlare col marito. Per caso c'è modo di interloquire con lo stesso oppure devo parlare con lei?
1: No, no, mi può dire anche a me, tanto è uguale. Oppure che poi faccio venire mio marito in comune, veda lei.
2: Ma suo marito è presente in casa, è là con lei?
1: Sì, è presente in casa, sì.
2: Allora, se vuole passarmelo, ci parliamo direttamente.
1: Va bene, ok, va bene.
2: Grazie, gentilissima, okay. Signora.
1: Sì. Prego, prego, prego.
3: Round 2.
4: Pronto?
2: Salve, la contatto da parte del sindaco perché abbiamo, diciamo, una piccola controversia nei suoi confronti. Perché purtroppo ci sono pervenute tutta una serie di lamentele attraverso anche la municipale di un suo atteggiamento restio nei confronti di alcuni regolamenti comunali. Voglio dire, a nessuno piace stare chiuso in casa, nessuno piace.
4: Andiamo al dunque, se no non arriviamo mai. Cosa mi deve dire? Scusa.
2: Mi perdoni, non sia così scostante, io la chiamo per essere gentile.
4: Ho capito, ma non so cosa mi sta dicendo, già mi sta offendendo. Perché
2: come mi scusi, offendendo? Io sono gentilissimo nei suoi confronti.
4: Sei gentilissimo, ma tu mi dici queste cose qua? A me, io non lo so cosa mi vuoi dire.
2: No, io le sto soltanto dicendo, a parte che la mia è una telefonata di cortesia, prima adesso le passo direttamente il sindaco, che si è onorato, diciamo, di chiamarla personalmente per gestire.
4: Sì, ma cosa ho fatto, voglio sapere? Per questo.
2: Ma perché si inalbera, mi perdoni, perché si sta arrabbiando?
4: Mi perdono, ma se tu mi dici queste parole qua, già io me ne vado di testa, parlo con mia moglie.
2: No,
1: mi scusi, parlo io che lui non ha pazienza, mi dica,
2: mi perdoni signorina, sono gentilissimo, non capisco perché si sta arrabbiando.
1: Sì, lo lasci stare che proprio lui è un pochettino andato di testa, dica a me perché c'è, dica a me.
2: Comprendo, ma ha bisogno di un TSO, di un trattamento sanitario.
1: Non lo so, mi dica a me perché c'è, mi dica a me che...
2: Allora, un attimo solo, lei passo direttamente il sindaco.
5: Sì. No, parlo io che il sindaco non può. Signora, buongiorno.
3: Round 3.
1: Buongiorno, mi dica.
5: Sì, sono Tognacca, sono l'assessore della sanità.
1: Sì, mi dica.
5: Consigliere. No, senta signora, per farla molto breve, non so, ha visto le telegiornali, che zone rosse, zone arancioni.
1: Sì.
5: Allora, guardi, per l'atteggiamento sconsiderato di suo marito, che continua ad andare in giro senza la mascherina, lui, Luigi e Alessio, qua il comune era giallo e questo weekend noi passiamo a rosso, signora. Perché suo marito se ne va in giro a spargere il virus. Non so se lei ha visto, oggi ho visto il bollettino.
1: No, sto arrivando adesso dal lavoro, non lo
5: mi dispiace,
1: so come.
5: Mi dispiace signora, capisco il disagio, però avevamo 12 contagi, adesso con suo marito che se ne va in giro a sputazzare a destra manca, oggi siamo a 48, siamo passati da zona gialla a zona rossa nel giro di una settimana, capisce lei che i negozianti sono incazzati, io devo tenere, non si può parlare con questa persona, cioè...
1: No, ha ragione, mi scusi. Va bene, adesso riferisco io.
5: Abbia pazienza, è una comunicazione ufficiale, sono un assessore, non è che posso fare il passaparola. Grazie,
1: no,
5: signora.
1: No, va bene, adesso glielo passo subito.
5: Passi il signor Alfonso, grazie.
3: Round 4.
4: Pronto?
5: Signor Alfonso, non so se ha ascoltato la telefonata.
4: No, ho ascoltato, dico la sincera verità, perché io quando sento certe cose ho dei caratteri che io mi alzo velocemente, perché io sono una persona molto educata e gentile e non ho fatto niente di male.
5: Ma signor Alfonso, non è in discussione la sua educazione.
4: E allora cos'è?
5: È in discussione il fatto che lei, i suoi figli, Luigi e Alessio, andando in giro senza mascherina, avete fatto passare Calvatone da zona gialla.
4: Niente, ma che
5: non
4: le
5: è vero il paio di cazzi, non
4: ascolta,
5: è vero.
4: Ascolta, lei mi deve ascoltare a me. Io cammino sempre da solo. Ogni tanto cammino con mio figlio, siamo pace e figli. Io cammino sempre da solo, sono una persona che faccio il mio giro del paese, dell'argine, sempre da solo.
5: Lei può girare, ma mi deve camminare con la mascherina, perché sennò lei mi sputazza in giro.
4: No, io non cammino con la mascherina, se cammino da solo. quando incontro qualcuno me la metto, io la mattina la metto con la passata alla bocca.
5: Allora, senta, ignorante.
4: Io quando cammino da solo.
5: Bestia ignorante, io sono l'assessore alla sanità, cazzo.
4: Allora, ho capito, ma io non ho fatto niente di male.
5: No, lei deve camminare con la cazzo di mascherina, non so se ha capito, porcaccia la puttana.
4: Ho capito, ma quando sono da solo io.
5: No, anche quando è da solo, anche quando è da solo.
4: Allora la metto e basta, dai, chiediamolo così, che ti posso dire, oh. Ma non ho fatto niente di male, se la gente non ti fa i cazzi suoi.
5: Quindi scusi, mi faccia capire il ragionamento mentale da bestia ignorante cavernicolo.
4: Io ho 56 anni, non è che sono un ragazzino.
5: Ho capito, io ce n'ho 46 e mi succede il cazzo, non ho capito.
4: Sono ancora più grande di lei.
5: Cosa facciamo? Scusa. Allora, misuriamo l'altezza, andiamo in bagno a misurarci il cazzo, vediamo chi ce l'ha
4: più. Io un anno che non vado a nemmeno a fare la spesa, mando mia moglie.
5: Uomo delle caverne.
4: Ma quella che te l'ha raccontato queste foto, le voglio sapere.
5: Ma guardi che io qua ho un esposto di decine e decine di persone che si lamentano di lei.
4: È perché mi vedono camminare da sole, c'hanno invidia che io cammino. Ma perché non me lo dicono a me allora?
5: Pazienza, scusa, ma quale malato mentale potrebbe essere invidioso di un 56enne che cammina da solo? Chi è che potrebbe provare invidia? Allora? Per cosa? Perché va in giro con le sue ciabatte di merda, scusi, non ho capito. Senta,
4: io mi faccio la mia camminata alla una del giorno, verso l'una, fino alle due e mezza.
5: Sì, metta la mascherina.
4: Appunto, la metto, però senza che la gente dice che qualche non sono.
5: Abbia pazienza, scusi, ma lei. Ma lei, da me, che cazzo vuole?
4: Niente, è lei che ha chiamato a me per farmi questo avvisamento.
5: Ma lei,
4: lo
5: da
4: rispetto,
5: me.
4: Lo rispetto e basta, però senti che la gente.
5: Ma in sostanza.
4: Una cosa piccola fa grande, perché io non faccio. Io sono una persona che non vado a fare niente.
5: Ma alla fine dei conti, lei, da me, che cazzo vuole?
4: Niente,
5: allora metta la mascherina, se no sa com'è la gente, capito? La gente, lei cammina nel campo, a un certo punto parte un colpo destinato magari a un capriolo e invece va giù l'Alfonso. Capisce com'è la gente?
4: Ok, appunto, abbiamo chiarito. Mi scusi, dai.
5: Benissimo, allora ciao, metta la mascherina, arrivederci, salve.
4: Ok, ciao.
2: Che bestia.

0: on, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
3: Testa, test, testa.
1: Only a 105.
3: Testa, test, testa, test.
2: Il test di personalità.
4: Questa mattina il buon Wender insieme a Fabio Alisei hanno registrato insieme i Puglieni e durante lo scherzo hanno trovato questo personaggio incredibile pugliese.
5: Pronto?
6: Ehi, faccia la ciula!
5: La muerte de mamma, ma tu vigis.
4: Allora, la sua mente malata ha deciso di creare un nuovo test di personalità, utilizzando le voci del pugliese e richiamandolo per farlo litigare con se stesso.
5: Vidi sto figlio da bocchino, vidi la stramuerte da c***o, della m***a, vidi sto bastardo da me. Ma se vuoi sapere c'è cazzo a chiacchia.
4: Iperpugliese contro iperpugliese.
5: Pronto? Pronto? Sì? Ma se vuoi sapere c'è cazzo a chiacchia. Che cazzo sei? Che cazzo sei? C'è? Che cazzo sei? Vaffanculo! Che cazzo vuoi? Mi hai chiamato tu? Da mamma, ti ho visto tu un picco stupido di merda, vedi? Vaffanculo, tu non c'è come zana con il cazzo, ma tu dic! Ma stai parlando con me? Ma stai parlando con me? Ma se puoi sapere c'è cazzo a chiacchiato? Ma c'è cazzo è tu? Ma c'è ti singula te? Ma c'è sì? C'è come si chiamate tu? C'è cazzo a chiano? Chi chio? Che tu che dà la trina da mamma che dà mangiato la
7: troia da mamma?
5: Ma c'è cazzo a chiano? Voglio, ma c'è ti si fatta una canna stamattina? Ma vi dire sciaffe in culo, beh, chi chio? Ma fa mocca che dà la troia da mamma, beh. Non di un cazzo da fe, ma tu veramente ti scimmi. Ma come ti chiami, scusa? Fammi capire una cosa. Ma c'è sì? Come si chiamate tu? Ma si può sapere c'è cazzo a chiano? C'è cazzo a chiano tu? Ma c'è sì, mongo? Dalla vera lo muerto da c***o, come si chiamate tu, uè, chi chio? Figlio un numero privato mi si chiama, c'è cazzo sì, chi sto che fa chi, c'è uacchia, chi chio? Che c'è te pinza da sta parla, fammi capire? Brutto bastardo, chi figlio da troia? Troia, mamma te! Ma dimmi chi sei? Dammi nome e cognome, vediamoci, dai! Isto che c'ha picchia la macchina, mo ti venga da chi è? Figlio da
7: no, ma non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora!
5: Ti do clave, quella vita cazzo, do clave! Figlio da bocchino! Però inizia tu prima, perché c'è come mezzo chi già è fatto. Brutto,
7: bastardo,
5: figlio da troia. Vecchi, chi è?
8: Vendetta!
9: Vendetta!
8: Vendetta!
5: Pronto? Brutto, bastardo e figlio da troia. Mocca la muerte del c***o, ma la vita così, oh. Ma mi dici chi cazzo sei? La mu... Non ti agitare, perché ci mangi te schi e pesce. Dimmi chi sei, mi conosci, sai chi cazzo sono io? Tanto venga a Wandè. E vi ma Wandè, ma non vedi colori come viene a Wandè. Tengo una voglia di sfugare, che non ti ne idea. Ma c'è ta Wang sotto, mo tu dico, che mo mi sta facendo girare le chicchi, c'è ta Wang sotto, a fe neve neve, mo tu dico. Che tu che da là, dopo non, ti, non c'è come zanna a chiangere, che chi chiangi e chi te ne ha te. La muerte, ci capi, ma cerca di mantenere la tranquillità, la calma, non mi si faccia una gente, perché quando è vero Cristo c'è ta Wang, che ha Signore.
7: Vaffanmo, vaffanmoca che t'ambrattata da mamma,
5: ma vaffanmoca che t'ambrattata da mamma, da sorre ti cudo cornuto da dattando, brutto ricchione china da merda, non ti ne manca la palla per vedere un numero di telefono, e sto qua qua, fe. C'è cazzo, sì, c'è cazzo wakian, ma c'è ti qualche problema, si dite che vi indoclamate, vi clamate. Io a scaffa ti pigli, ma non tengo manca bossa della mazza con un rottame come a te in zavuccio, si capì? Ma non vedo l'ora, tu ad venire da me, mo io va sì, sto a caso, che aspetta ci arrivo,
7: mo tu dici,
5: mo sto che aspetta ci arrivo, non da te città, da parlare, mo si parla da sé, e tu si piglia tu telefono e si è cominciato a fare, mo tu dici, parli tu si tu cazzo a vasco, mo ti sto aspettando,
7: mo tu dici,
5: ti sto aspettando, da te città, sto aspettando, vieni qua, c'è ma guarda, chi ghiuno ma da quando è?
7: Tante venga a
5: ma quando a me mi arrivi giusto lo che giù per pigliare un cazzo mocro.
7: Tante venga a quando
5: ma fa mocro tu che ti ambrattata la mamma del murte chi ti stramurte la murte.
7: La murte
5: aspetta ora senza che chiami la murte non te la parlevi la murte chi ti stramurte quando murte dino la muerte da c***a la croce come fai pure a stameios.
0: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta

0: che schifo, porco io! Porco io, ho detto io! Io che sono Zeus! Ma è possibile che non ti trovi più della bamba decente in questo cazzo di Grecia antica? Ho pippato qualsiasi cosa! Mi sono fatto comodini, computer portatili, badge, macchine da scrivere! Mi sono fatto... Guarda, aspetta un attimo che mi tiro anche il microfono! Non era buono!
1: Come mai urli? Hai messo incinta un'altra contadina fingendoti una capra superdotata?
0: Che cazzo rido? Anche da fatto mi fai ridere! Sei troppo divertente! Vediamo se ti viene ancora voglia di fare la spiritosa con un fulmine su per il culo!
1: Ah, sì! Non è affatto male! Ancora, nonno, ancora! Scatena la tempesta!
0: Non è il risultato che speravo di ottenere! Questa bamba di pessima qualità mi sta facendo perdere i poteri!
1: È la tua criptonite, nonno! Anzi, la tua pipponite!
0: Ok, questo è troppo, però! Puttana, bastarda e c***ola! Mignotta, figlia di puttana! Scusa, ma me l'approfitto! So che non sono cose che non si dicono ai bambini! Però se questo è un cartone animato, giusto? Un cartone animato?
1: Giusto!
0: Puttana! Ora ti trasformo nella bamba di Peppe Vesticchio!
1: No, no, no, no! Scusa, nonno, scusa, non lo faccio più, giuro!
0: Ecco, brava, così va meglio! Proto mignotta scalza! Visto che sei qui, potresti darmi anche una mano a trovare dei pippotti di qualità, però, eh?
1: E come?
0: Aspetta un attimo! Mi stai fissando?
1: Sì!
0: Fissami, fissami! Fissami, seguimi con lo sguardo, guarda, vedi che mi abbasso il tavolo! Adesso che cosa ho nel naso?
1: Della farina!
0: Sì, perché io sono un panettiere! Brava, così se arrivano i carabinieri, questo devi dire! Ricordatelo, Ho sentito dire che sul continente di Atlantide ci sono le migliori piante di coca del mondo. Ah, sto spavando. Se riuscirei a concludere un accordo con il loro governo, ti farò diventare una dea. E potrai peppare fino a farti cadere i capezzoli.
1: Oh, che bello, nonno! Grazie! Vado subito!
0: Vai, vai! Vai a scolpire l'estate col grilletto, buttare l'industriale!
2: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, mi scappa da pisciare.
1: Ciao Eros!
2: Ciao al cazzo! Ciao Apollo!
1: Come mai, saltelli? Hai mangiato una frittura di rospi?
2: Mi scappa tantissimo da pisciare, Apollo!
1: Non c'è tempo! Dobbiamo andare sul continente di Atlantide per concludere un importante accordo commerciale. Così nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrà finalmente pippare. Andiamo!
2: Ah, non ce la faccio più! Devo pisciare! Devo pisciare!
1: Ancora un po' di pazienza! Ormai siamo ad Atlantide! Appena avrò concluso l'accordo potrai pisciare!
2: Ma non resisto, porco!
1: Resisti! Ecco l'ambasciatore di Atlantide!
2: Catroia, non la tengo più! Sto pisciando sotto!
3: Salve, stranieri! Benvenuti sul continente di Atlantide!
1: Grazie! Siamo qui per la vostra ottima bamba!
2: Pollo, allontanati! Sto per pisciarmi addosso!
1: No, Eros, no! No!
4: Se mi ha preso il portafoglio, cosa avete fatto?
1: La moto!
5: Sta morendo!
4: Ah, mi hanno rubato la moto! Ma com'è possibile? Non è ancora stata inventata!
1: Ma porco mio nonno! Hai sommerso Atlantide di piscia, testa di cazzo!
2: Rido anche quando canto, canto quando anche rido! Che cazzo ha detto?
1: Perché ridi?
2: Perché sono diventato l'incontinente di Atlantide!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Oddio, svegliarsi la mattina, tu, minchia, prestissimo, oggi sono le 2 del pomeriggio, cazzo. Vabbè, va, che faccio? Faccio un caffè? No, una sega, dai. Vediamo un poco, dai, la sega del mattino che ti sveglia, dai. Accendiamo la televisione, pezzotto.
0: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao, Orsacchiotto 55, bentornato. Vuoi farti una sega?
2: No, guarda, volevo leggermi il giornale. Certo, per forza, no, sennò che cazzo accendevo, stronza.
3: Bene, ecco i titoli disponibili oggi. Signora rompicazzo.
2: No, non c'ho voglia di appena sveglio.
3: Miss cagaminchia.
2: Ho detto no, non voglio di polemiche, non c'ho voglia.
3: Lady fastidia.
2: Non è che proprio la scelta oggi proprio entusiasmante. Vabbè, andiamo con Lady fastidia, dai.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Dopo tanto cercare, ho finalmente trovato il mio match ideale su Happy Bondage, l'app di incontri per gli amanti del sadomasochismo. Il suo nickname è Lady Fastidia ed è disposta a soddisfare il mio fortissimo desiderio di venire trattato come un maiale pronto per essere scannato.
2: Bello, bello, mi piace, questo bello sintetico, figlio di puttana, arrapato, mi piace, depresso, malato.
4: Ah, è bellissima. È ancora più sensuale con quella cannuccia fra le labbra.
2: E adesso vai però, che vedere una merda che spava un telefono mi fa schifo.
5: Ciao Piero.
2: Mamma, che voce di merda.
5: Io sono Lady Fastidia.
2: Sì, cacciaglielo in bocca subito così la smette di parlare, vai.
4: Ah no, ti prego, non fare quella cosa con la cannuccia che mi dà fastidio.
2: Anche a me.
5: Soffri, eh? Ammettilo, ti piace soffrire come un cane.
4: Sì, ma non così, sono più un tipo da sculacciate e male parole.
5: Male parole, dici? Bene, molto bene. Come ti senti se ti dico che hai rubato la gioventù ai tuoi genitori e loro rimpiangono di averti messo al mondo ogni singolo giorno?
2: Sì, e questa conosce anche me che sto guardando, le stesse cose che dicono i miei genitori.
4: Ah, mi sento malissimo, ma non come vorrei, anche perché è abbastanza vero. Non potresti legarmi come un salame come fanno tutti?
2: Scopala, dai!
5: Ci arriveremo, ma prima voglio torturarti un pochino. Andiamo alla lavagna, birichino!
2: Che è sta roba, dai! Ficcaglielo in mano!
4: Oh sì, finalmente alla lavagna è un gioco di ruolo. Sono uno studente cattivo, pisciami, pisciami!
2: Bravo, pisciala!
5: Ecco la tua punizione.
2: Piscialo!
4: No, le unghie sulla lavagna no. Ti prego, smettila.
2: Piccagliela in mano.
5: Soffri, soffri. E adesso canto.
2: Ma che porno è? Ma cos'è sta roba? Ma chi è il pazzo?
5: La solitudine tra noi, questo silenzio.
2: Ma basta!
5: L'inquietudine di vivere la vita senza te.
2: Basta, ti prego. Ti prego, basta.
5: Bene, è venuto il momento del succhione.
2: Ah, finalmente un bel bocchino, vai. Prendi il cappellone in bocca, vai. Succhia, succhia, vai.
4: Ah, sono d'accordo con quello che sta guardando questo programma. Sì, un bel bocchino, forza, qualcosa di classico.
2: Veramente mi sentono quando parlo.
5: Ma che hai capito? Intendevo mangiare la minestrena col succhione.
2: No, ti prego, dai, ti prego. Non sta succedendo veramente, dai. Eh sì, sta succedendo. È anche fredda, si vede.
4: Ah, basta, ti prego, smettila.
5: Di la verità, non hai mai sofferto così tanto in tutta la tua vita.
2: E anche io, quando scopate?
4: Sì, ma non è una bella cosa. Io voglio essere legato.
5: E va bene, vuoi essere legato? Ti accontento, firma qui sotto.
4: E cos'è?
5: È un mutuo trentennale a tasso variabile, una vera tortura. È come venire soffocati lentamente per 30 lunghi anni. Firma e godi, cane.
2: Ma che cazzo è, pure un intermediatore finanziario sta zoccola?
4: Ma tu sei tutta scema, io non firmo un cazzo.
5: Non firmi? E allora io canto la solita.
2: Basta, firma, ti prego. Firma, firmo io se vuoi, vai.
4: Basta. È una tortura. Fanculo il bondage. Io me ne vado. Addio, brutta stronza.
5: La vita senza te.
2: Oh, se n'è andato, bottone.
5: Spegni!
2: Ma senti, ma tu per caso hai fatto un film?
5: Di che genere?
2: Porno.
5: Esco di nuovo.
2: Allora eri tu.
5: La sei tu.
2: E sì, eri tu. Vedi che mi sono sposato una rompicoglioni. Eppure buttana.
3: Valuta il film.
2: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo sul mio canale Twitch live dal pigiol di mio cognato, che è l'unico posto che prende bene il wifi della farmacia qua sotto. Mo, se non viene a piovere, che ci rimanga carbonizzato con un fulmine, vediamo insieme il gioco del momento. Vai! Allora, oggi proviamo un action game della Marvel tratto dal film omonimo che si chiama Spider-Man Gianni Morales. Gianni, mo il titolo in inglese era Miles Morales. Vabbè, si vede che l'hanno voluto dare un sapore più patriottico, diciamo, che siamo tutti a casa col Covid. E infatti CD è sporco di sugo. Vabbè, che pochezza. Carichiamolo, dai. Ecco la clip di apertura epica che racconta la storia. Entriamo proprio tutti insieme dentro la trama dei personaggi. Sentiamo, dai!
2: Ciao Gianni, tu sei il buono e loro sono i cattivi.
1: Grazie, cazzo. E dopo?
3: Dopo?
1: Niente, tutto qui.
3: Vabbè, almeno le cose stanno chiare. A prova di coglione proprio.
1: Vabbè, giochiamo, vai! Per prima cosa saliamo in cima a un grattacielo per imparare a muoverci lanciando le ragnatele, no? Allora ci arrampichiamo.
3: Non sale però sul palazzo.
1: E dai. Ma manca si appende a un cornicione questo, niente.
3: Vabbè, pazienza, entriamo dentro e prendiamo l'ascensore.
1: Eccolo qua, va.
4: Azione non autorizzata.
1: E come non autorizzata? E come cazzo sale?
4: Utilizzare le scale antincendio.
1: Ma 80 piani a piedi. Ci cazzo sono Rocky Balboa, Mark Pandan.
3: Vabbè, saliamo, dai. Che delusione. Che piano stiamo?
1: Ma 7. Che delusione. Che perdita di tempo. Bene ragazzi, dopo solo 38 minuti di gioco siamo finalmente sulla cima del grattacielo. Adesso ci lanciamo nel vuoto e via sulla nostra mitica ragnatela. Dai, hop! Fuori la ragnatela, vai! Oh! Oh, la ragnatela, oh! E lancio sta ragnatela! Oh!
3: Ma sei sfracellata il suo... Che delusione! Sì, perché bisogna andare per grado.
1: Vabbè, allora, lanciamoci dal secondo piano di questa palazzina. Dai! E hop!
3: È caduto come uno strunzo nella tazza! E com'è possibile? Lanciamoci dal marciapiede allora!
1: Ma come frattura della gamba? Ma chi c'è sotto la maschera? Pippo Baudo, cazzo! E qua non si arrampica, non vola!
3: Ma vediamo se cammina almeno! Ma camminare cammina, vai!
1: Allora, eccoci giunti finalmente alla nostra prima missione! Davanti a noi c'è una banda di nemici che dobbiamo sgominare con i nostri poteri. Proviamo. L1 che fa? Dovrebbe lanciare la ragnatela e invece tirare fuori una bomboletta. Deve essere tipo spray peperoncino. Lac per capello. E come cazzo la ammazzi, bandito? Con la messa in piega.
3: Ma c'è cazzo sotto, alto colpo.
1: Vabbè, proviamo R1. Con R1 tira fuori il telefono. A forza per segnalare alla polizia. Manco per il cazzo, si fa un selfie e lo metto su Facebook. Che cazzo di mossa è questa? Vabbè, proviamo l'ultima, L2, dai, la super mossa. Vai, L2!
3: Ma che c'è a secca adesso la canzone? L2, dai! È un'altra canzone! Oh, che cazzo è, o karaoke? Non mi dici. C'ho un sospetto. Fammi togliere la maschera a questo strunzo.
1: Ma è Gian Moran! Gian Moran Nair! Ma c'è tal quale show!
3: Che delusione!
1: Che fregatura!
3: Vabbè, va!
1: Essendo un gioco di merda, almeno a Gian Moran ci è piaciuto, dai! C'è coerenza! Bene ragazzi, prima di salutarci, vediamo...
3: Che cazzo! Oh, sta venendo a piovere!
1: Oh! Oh, Arturo! Apri la finestra, devo entrare dentro, dai! Ci te mordo, Arthur, che mi sei fai tutto computer! Arthur!
0: Radio 105!

0: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: Ha
2: licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quello di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, ma sì, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Lo faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli, già tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo piano di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa Alberto.
6: Alberto? Alberto, scusa, sono pazzo.
5: Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Federico da Ravenna, ho 25 anni e ascolto molto divertito le tue sderenate. Vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza di 24 anni, Giulia. Ultimamente si è messa sotto con dieta ed esercizio fisico, ma anche se è dimagrita, non è ancora soddisfatta. Le potresti dire che l'esercizio fisico possiamo farlo anche a letto? E che anche se il suo corpo cambia, io due pisellate gliele do sempre volentieri. Grazie mille.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Giulia?
2: Sono io.
3: Ciao Giulia, sono Umbriake. Ti sto chiamando perché mi ha mandato un'email il tuo ragazzo, Federico.
2: Sì?
3: Perché ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
2: Ah, vai, vai.
3: Vai, vai maestro.
4: Federico si vede con Giulia, che da poco fa gli allenamenti. Pompa come la cavalla furia, fra flessioni e piegamenti. E fino ad ora, per quanto hai sudato, hai visto qualche piccolo risultato. Anche se non sei soddisfatta e fai la dieta della pasta asciutta. E il tuo ragazzo dice che c'ha il brevetto per fare l'istruttore di ginnastica da letto. Puoi risparmiare i soldi della palestra con Federico che ti tira tutta come la faccia di Renato Balestra. E Juliet, pigliete stu cazzo che dimagrisci e ti diverti e ti godi pure il tuo ragazzo, che anche se il tuo corpo cambia

0: uno te lo smollo. Con i bocchini puoi allenarti a rassodare i muscoli del collo. Giulia!
1: Ti è piaciuta la canzone, Giulia?
2: Bellissima! Una meraviglia!
1: Sono contento, sono contento.
2: Grazie.
1: Ti vuoi dire qualcosa a Federico?
2: Che appena lo prendo vede.
1: Appena. Oh, quindi deve stare attento, Federico. Mo' arrivi tutta satanata, che lo distruggerai al prossimo giro, eh?
2: Esatto, esatto.
1: Bravo, bravo. Mi raccomando, con la ginnastica da letto, flessione, piegamento e pompamento. Bravo.
2: Assolutamente.
1: Bravissima. Bravissima.
2: Beh, grazie.
1: Ti mando un bacione, grazie a te. Ciao ciao.
2: A voi, ciao, ciao ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: Con il suo amato il Maz imprigionato per l'omicidio del boss Borisci.
2: Borisci! Morizzi tu la mamma da Borisci!
0: Quella dolce mentecatta di Zuleia è messa di fronte a una scelta impossibile. Il potente signor Smerdir le promette infatti di far scarcerare l'innamorato, ma solo a patto che Zuleia accetti di sposarlo.
3: Sposarglielo? Io a lei?
2: Sì, Zuleia! Siamo in due nella stanza! Allora qual è la tua risposta?
3: La mia risposta è...
0: La povera scimunita esita, turchiversa, tentenna. Ma ora, molto ora, dovrà dare una risposta.
3: La mia risposta è...
0: Cosa deciderà? Farsi farfugliare il fighino dai baffi del perfido Smerdir, liberare il suo amato o lasciarlo morire, strainculato in carcere?

0: tua vita.
1: Mettetevi comodi perché inizia Terra Amara, la telenovela sturca recitata malissimo.
0: Cosa accadrà al povero il Mas?
2: L'Arzlia, cosa rispondi? Parla! Accetta di diventare mia moglie, perché vuoi che il mazzo marcisca in prigione per il resto dei suoi giorni?
3: Che pena, che dolore! Non posso lasciarlo che il mazzo in prigione per sempre. Signor Smerdir, tu non mi lasci mio altro scegliere. D'accordo, ti sposerò a te. Diventerò la signora Smerdir. Ma stai saputo che il mio cuoio appartiene solo al mazzo.
1: Pausa musicale che lascia il fiato sospeso.
2: Questo non mi preoccupa. Dimenticherai quel poveraccio di Ilmaz non appena inizierò a far danzare i miei baffi sulla tua fica. Te lo assicuro.
3: Sono moderatamente intrigata dall'idea. Ma ora presto, fai liberarlo Ilmaz dalla prigione.
2: No, mia cara, Ilmaz rimarrà in carcere fino al giorno del nostro matrimonio. Non voglio rischiare che mi gioco qualche brutto tiro, tu.
3: Cosa smerdire, la tua risata non fa tanta paura.
2: Perché sono i baffi danno sicurezza.

0: Lo stai prendendo in culo molto molto forte da ogni detenuto.
1: Zan, zan, zan, il culo gli stan sfondando.
2: Incapir.
3: Best, non ne posso più, pietà. Era piacevole per me 2 o 3 ore, ma ora fa male. Best!
2: Toci! Come sto immaginando, donna! Mi rovini tutto! Atmosfere! Incapirinca!
4: Ermaz! Non sono pesato per te!
3: Oh, grazie al cielo, un momento di pausa! Chi è? Chi è che mi pesate?
5: Ermaz, Dio come si è sciupato, amore mio! Ma te danno da mangiare qua?
3: Sì! Per lo più cazzo, purtroppo. Ma una notizia, amore mio. Ho finalmente scoperto come si scopa.
5: Oh, bene! Pure io una brava notizia. Presto sarai libero, amore mio. Ti sprigioneranno fra 3 giorni.
3: Davvero? E come fai a saperlo? E perché proprio 3 giorni?
5: Questo non te lo posso dirtelo, ma resistisci, amore mio. Dopo il matrimonio sarai libero. Addio, addio!
3: No, Zuleia, non devi andare! Rammai qua, che se no mi angolano!
2: È arrivato il momento di nuovo, vieni! Capirre,
3: Ehi, mannaggia, fate duro!
6: Matrimongolo turco.
3: Ehi, mannaggia, fate duro!
6: Matrimongolo.

0: costantemente inculato.
1: Best.
2: Io vi dichiaro marito e moglie.
1: Brava Turca!
3: Brava Turca!
1: Brava Turca! Uno per Turca e Turca per uno!
3: E per Turca!
4: Smerdir, ora che stando tua moglie devi mantenere la tua promessa, devi farlo liberarlo il mazzo.
1: Sei davvero tanto ficca quanto idiota, mogliettina mia. Il mazzo non uscirà mai e poi mai di calero. Almeno non da vivo.
4: E perché smerdir? Perché?
1: Perché è stata appena condannata a morte. Cretina. Domani a quest'ora verrà trascinata davanti al blandone di esecuzione che ne farà con la rabbra.
4: Come scusa?
1: Non è un piatto tradizionale turco il proto, quindi non mi veniva.
4: Sì. Ah, no!

0: Terra Amara torna settimana prossima e tu, occhio a farti mettere i baffi nella fica.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però. Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
2: Però.
3: This is the Zeus.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
7: Che cazzo?
6: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
7: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti pulia. Ah.
6: Ah, non hai denti marci?
7: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
8: ti
7: pulito.
8: Nascono i porcini a te di sotto, Leo. Cioè,
7: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
8: Ma i pulcini, i porcini.
7: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
6: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
7: Tu sei svasato.
6: Io
7: non connetti
6: dritto.
7: Più tu ormai.
6: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
7: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
6: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
7: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
6: Madonna mia.
7: L'alito tuo che è bene.
6: No, l'alito mio è sano.
7: Sì, come il culo tuo è sano.
6: Madonna.
7: Tu sei sconnesso.
6: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
7: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
6: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
8: C'ha ragione Leo.
7: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
8: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
7: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
6: Certo.
7: Che
6: certo.
7: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
6: Che schifo che fai.
7: Ma stai
6: zitto. Non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento.

0: sei arrivato. Beh,
1: si è spaccato in piazza e è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
0: È proprio sfigato.
1: Sì, sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzone.
0: Bravo.
1: Una, questo è su di te, però, eh. Mm-hmm. Ah, dai, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
0: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
1: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
0: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
1: Ne faccio
0: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
1: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
0: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
1: Io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
0: Belli, cazzo.
1: Quello che viene, viene.
0: Ah, sì, così, a caso.
1: A casa,
0: fuori. Allora, già Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
1: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
0: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
1: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
0: Ma figo.
1: L'ho lanciato io.

0: This is a zoo only for you. Disco retto.
1: Se fossi mia,
0: disco retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento! Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del Disco Retto, la vostra dolce musica nel culo. Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi strozzo il cazzo mentre leggo le vostre meravigliose, calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dall'indirizzo mail "ho risolto il cubo di Rubik con le grandi labbra @squirtocoriandoliacarnevale.it. Scritta dalla nostra ascoltatrice Roberta, l'amica della Nerchia, ed è dedicata al suo amato Marietto, il mago del grilletto. Caro Marietto, il mago del grilletto, ti scrivo questa lettera mentre mi sto facendo fare l'agopuntura al clitoride da Steven Seagal. Ah, mio dolce, dolcissimo Marietto, il mago del grilletto, in questi 2 anni che siamo stati insieme me l'hai leccata così tanto, ma così tanto, che mi è cresciuto un francobollo da 27 euro sul punto G. Già, amore mio, nessuno come te è stato in grado di provocarmi così tanto piacere in quel magico mezzo centimetro quadrato. Ricordo quella volta in cui mi cospargesti la bagiana di briciole per attirare una colonia di formiche vibranti. O quando ti sei iscritto a quella scuola di cucina fusion per imparare a sgrillettarmi con le bacchette cinesi. E come dimenticare il tuo fantasioso uso del filo interdentale, con il quale mi provocasti contemporaneamente un orgasmo clitorideo e uno anale. Già, amore mio, stare con te è stato come avere un lama al posto delle mutande. Purtroppo, a furia di leccarmela, hai esaurito le tue ghiandole salivarie e ora la tua lingua è più secca di un pezzo di carta vetrata abbandonato nel deserto. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un formichiere che riesce a leccarti le tonsille passando dal culo. Sono certa che capirai, con affetto, tua Roberta, l'amica della Nerchia. Quanto amore, quanto sentimento! Sì, cari ascoltatori, l'amore veramente non ha limiti. E a proposito di amore, abbiamo istituito questo nuovo spazio dedicato ai vostri messaggi amorosi. E allora sentiamone alcuni. Prego, regia!
2: Ciao, Discoretto! Sono Laura e ti ascolto sempre. E soprattutto quando guardo... quando guardo il mio ragazzo che si fa la mia migliore amica.
3: Così, Martina, dai! Ecco. Salutamelo, ti ascolto sempre, grande Discoretto! Sì, Martina, dai, così!
2: Ecco, stavamo cercando una nuova migliore amica per me, che il mio fidanzato si possa fare. Ciao, Discoretto! Saluta, amore!
3: Ciao, Discoretto grande! Sì, Martina, dai così!
0: Devastante! Mi commuove sentire quanto amore c'è in ognuno di voi, ma sentiamo le altri!
4: Ciao, sono Maurizio e in questo momento sto tenendo in ostaggio un'intera scuola materna con un Kalashnikov. E se la cosa ti eccita, facciamo sesso in video chat mentre gli scopo gli astucci, le cartelle ideali. Fatemi sapere, ciao! E i bambini hanno fame!
0: Ma quanto amore, quanto sentimento! Siamo purtroppo giunti al termine di questa puntata del Disco Retto, ma se anche tu vuoi inviare un messaggio o una lettera, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail, che è... Frigidità non ti permette di comprendere quanto sia bello.

ti vuol sbordare. Vorrei farti il culo davvero, ma tu pensi al ferro da stiro. Vorrei un bel pompino da anni, ma tu pensi a stendere i panni. Pregarti di farmi sporre per ore, per ore, per ore. Avrei tanto cazzo da darti, ma tu preferisci truccarti. Mi faccio 6 seghe in un giorno, ma tu metti il pollo nel forno. Un bacio ogni 2 settimane, finisce che vado a puttane. Se no preferisco morire, ti prego fammi venire.

uno che ti vuol sborrar. Adesso sembriamo due amici, io mi farei pure i tuoi mici. Si litiga, quello è normale, ma poi vorrei anche sborrare. Parlando di tutto e di tutti, io penso soltanto ai grilletti. Tu pensi quando eri bambina, invece vorrei una vagina.

0: Toscana. Adesso ti sfondo io, tu zitta porco.
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

0: Ormai l'inverno sta finendo nel complesso montano e i primi timidi spiragli di primavera si manifestano. L'indiscussa protagonista di questo miracolo stagionale è senza dubbio la marmotta. Risvegliandosi dal letargo per prima, annuncia con il proprio richiamo che la natura sta facendo il proprio corso. Il nonno, che ormai è un veterano delle Alpi, coglie questo momento ogni anno per dare dimostrazione a tutti delle proprie capacità venatorie. Ovviamente in barba ad ogni divieto e ogni senso logico, nonché amore per la natura circostante.
1: Presa! Cazzo che mira!
2: Bravo nonno, sei sempre un cazzo di cecchino. Ste marmotte di merda con te non hanno scampo ogni anno.
1: Puoi dirlo forte, brutto stronzo.
2: Ma dimmi un po', perché sei così accanito con le marmotte che si risvegliano dalle tane? Sei l'unico bracconiere che spara a queste mezze talpe con la vista e che alla fine non se ne fa nemmeno un cazzo. Sembra quasi tu lo faccia per piacere o per vendetta.
1: Odio le marmotte. Sono esseri venuti dall'inferno per giudicarci. Ti fissano e stanno lì a pensare quanto si sentono superiori, perché loro dormono tutto l'inverno, mentre tu puzzi di fame e freddo.
2: Guarda, nonno, un cerbiattino!
1: Dove? Non lo vedo!
2: Proprio lì, dove hai cagato prima, in mezzo alle frasche!
1: Eccolo, è vero! Peccato! Sto un culato pezzo di merda!
2: Porca troia che mira, che cazzo sei? Uno snipes? Ma perché l'hai fatto fuori? È troppo piccolo per farci salumi!
1: Odio quegli essirini con quegli occhioni di merda che ti fissano come per dire: ti prego, vai al cinema a vedere la mia biografia fatta dalla Disney. Col cazzo che ti regalo i miei soldi, mammifero di merda!
2: Porca troia, un orso!
1: Beccato! Ma che cazzo è oggi? Il raduno dei fan di Noè?
2: Cristo nonno, ma perché l'hai seccato? Se ci becca il guardiacaccia ci incula con una sequoia.
1: Odio quei plantigradi di merda. Non fanno un cazzo tutto il giorno per poi ingozzarsi di miele rubato. Poi quando li incroci ti fissano come per dirti che loro possono ingrassare quanto gli pare. Tanto la loro specie non ti giudica dal peso. Pezzi di merda. Questo buco nel cranio era da parte di tutti quelli col metabolismo lento.
2: Ehi, nonno, hai sentito? Ci deve essere qualche altro animale fra le foglie. Sento il suo odore pungente e il rumore dei suoi passetti.
1: Già, lo sento anche io, ma non riesco a vederlo. Si deve essere nascosto bene quel merda. Sicuramente è un lupo che ha fiutato il sangue delle prede che ho scannato.
2: Sì, sì, si sente che è un lupo. È il tipico rumore del cigolio dei suoi arti.
1: Sta venendo verso di noi. Si vede che vuole fissarmi coi suoi occhi del cazzo, come per dirmi che lui è il capo stipite del cane domestico che si è tenuto la sua libertà, mentre noi siamo schiavi della tecnologia. Pezzo di merda!
3: Ehi, nonno! Ti stiamo cercando da stamattina. Ma dove eri finito?
2: Eccolo! Sparagli, nonno! L'hai preso quel bastardo altezzoso!
1: Così impari a sentirti migliore di noi. Io il cellulare non ce l'ho, brutto figlio di troia.
2: Cristo, ma sai che avevi ragione, nonno. Andare a caccia strafatti di LSD è una cazzo di figata!
1: Perché mi fissi?
2: Ma non ti sto fissando.
1: Ho detto che non ci vado al cinema a vedere Bambi.
0: Beh, diciamo che le benzodiazepine assunte prima di uscire in un bosco armati di fucile non siano indicate. Questo lo abbiamo imparato proprio oggi, soprattutto se sei uno schizofrenico bastardo con manie di persecuzione.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Non servono effetti speciali. Non servono grandi interpreti. Questo è più di un film. Più di un reality. È una storia vera. È una storia vera. E per la prima volta la protagonista non sa di esserlo. Benvenuti allo speciale di Alan Love.
3: Un fatto scabroso crea uno tsunami nella nostra radionovella.
4: Doveva essere una delle tante telefonate alla nostra cara nonnina Santina. Ma una volta risposto il telefono, scopro che Santina è nuovamente nei guai.
5: Pronto?
4: Signora!
5: Pronto?
4: Signora?
5: Sei?
4: Sono Alfio.
5: Sei Alfio?
4: Oh, com'è triste, signora, è successo?
5: Come va?
4: La Madonna, che depressione, signora. Dai, un bel sorriso. Non è contenta di sentirmi?
5: Dimmi.
4: Che succede, signora? Mi racconti. Sai che io sono il suo migliore amico, quindi a me può raccontare tutto.
5: Una disgrazia.
4: Cioè?
5: Ma grossa, grossa.
4: Oh, Madonna, che è successo?
5: Dicendo fui morire quasi.
4: Ma mi dica, mi spieghi.
5: È Aldo, dove?
4: Ma mi dica la disgrazia, cosa c'entra Aldo?
5: Dimmi.
4: No, mi dica lei, cosa è successo?
5: Se sapesse cosa è successo.
4: Ma se me lo dice, magari.
5: Sai cosa vuol dire portare via il libretto della pensione? E non ho neanche un euro.
4: Ma chi gli ha presi i soldi? Come hanno fatto a prendere i soldi? Chi gliel'ha presi?
5: E quello che ha il libretto, io non ce l'ho il libretto, non c'ho niente. Quello che può anche mettere dentro, come si dice... Oddio,
4: Madonna, madre. Signora, lei veramente. Madonna. Lei è proprio goloide, però, c'è una roba. Ma
5: no, tu... non ce la faccio più in quella maniera qua, vero?
4: Allora, andiamo per ordine. Mi spieghi bene. Lei aveva un conto alle Poste, ok?
5: Sì, esatto.
4: E aveva, esatto. Aveva il bancomat, quello aveva? No.
5: Sì, avevo anche quello, sì. Per prendere i soldi, giusto?
4: Brava, dove va? La macchinetta, schiaccia il codice e le dai i soldi, giusto?
5: No, questa mattina sono andata dal direttore e mi ha detto: signora, devi aspettare da Roma, sai da Roma? Devo aspettare il PINC. Sai cos'è il PINC?
4: Il PIN, non sarebbe, il PINC. Non il PIN, non so
5: il
4: cos'è.
5: Il PINC sarebbe il numero che tu devi tirare fuori i soldi.
4: Ma non le hanno rubato i soldi sono sul conto, non possono averglieli presi. Chi gliel'ha presi?
5: Sì, ma devo aspettare a Roma, sai a Roma?
4: Ma no, allora, signora, glielo posso spiegare? Signora, allora, io ho la carta di credito, va bene? Ma sa cos'è una carta di credito? Ecco. Ogni tanto succede che la carta venga clonata, nel senso che qualcuno riesce a copiare il numero, ne fa una identica e ti rubano i soldi virtuali. Ma non è che te li rubano veramente, la banca te li deve restituire, sei assicurato. Quindi.
5: Ma io non ce l'ho nella banca, ce l'ho alla Posta.
4: Alla Posta, ma la Posta è una banca. Fanno anche da banca.
5: Sì, è come un tipo di banca.
4: I soldi sono
5: dei. Chi vuole il PINC e loro mi fanno
4: il PIN,
5: la carta.
4: Non il PINC, il PIN. Adesso le stanno rimandando una carta nuova, non le hanno rubato i soldi. Porca troia, signora, lei è veramente una.
5: Ma senti un po', io non ho neanche 5 lire da prendermi un panino da mangiare.
4: Ho capito.
5: Non ho niente in casa.
4: Suo nipote dove cazzo è?
5: È mio nipote Alessandro. Mi dà ogni tanto 10 euro.
4: L'abbiamo chiamata un miliardo di volte. Le abbiamo fatto subire e credere la qualsiasi. Ma questa volta Santina ha veramente bisogno di noi. Mi deve ascoltare, signora, mi deve ascoltare. Allora, io domani La richiamo, le do il numero di telefono di una persona fidata, ok? Una persona fidata. Lei segue quello che gli dice, apre il conto lì, si fa fare il bancomat e non i libretti degli assegni o robe. Lei avrà il suo bancomat. Quando va a prelevare, prende i suoi soldi, va a farsi la spesa e tutto il resto. Quando le arriva la pensione dei mariti e di suo padre, li va a versare in banca.
5: Ma che mi ha portato via il libretto, ho cercato tutta la casa, ho ribaltato la casa come si fa un trasloco, sai il trasloco?
4: Ma chi è che entra in casa sua? Chi è che può entrare in casa sua?
5: Che altro che ne sanno, mio nipote, basta io.
4: Allora come
5: lui è via adesso, ma aspetta un attimo, adesso è arrivato dei negri qua, di colore. Sono venuti a abitare là nella casa in fondo dove c'era mia figlia e anche mia nipote Marcella.
4: Vabbè, sono arrivati questi ragazzi di colore e cosa è successo?
5: A me non mi piacciono quelli di colore, lo sai?
4: Lo sappiamo.
5: Perché ce n'è, perché mi fanno schifo.
4: E allora?
5: O che non siano stato loro. Quel numero segreto, no? Aprono la porta, hanno detto la gente, aprono la porta e vanno dentro e porta via tutto. Guarda che mi è stato mancato 3.000 euro mie.
4: Ma scusi,
5: No, adesso tanto tempo fa.
4: Mancava qualcos'altro in casa? Le hanno aperto qualcosa o niente?
5: Sì, chi? È stato mancato anche dell'altra roba.
4: Cosa?
5: Di mio marito aveva una camicia, una giacca nuova. Che la tenevo per ricordo. Non c'è più.
2: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
0: Yeah. Yeah.

0: I paesini di montagna vivono isolati per molti mesi all'anno per via delle intemperie o delle condizioni climatiche. Ora si sta affacciando la primavera e il comprensorio brulica di attività di intrattenimento organizzate dai sindaci per risvegliare l'allegria nei cuori degli abitanti. Una delle manifestazioni più attese è senza dubbio la sagra della puttana spennata, una fagiana molto prelibata che porta con sé anche il famoso circo merdano e tutta la sua magia fatta di animali sfruttati, persone deformi messe alla berlina e furti in baita senza un domani.
1: Maddio cane, ma guarda quanta cazzo di gente! Odio stare in mezzo a tutta sta marmaglia!
2: Madonna, nonno! Ma ti lamenti sempre! Possibile che non capisci che queste fiere sono il pretesto ideale per inscenare un incidente e farci dare soldi dagli ambulanti per evitare di essere arrestati? Metà di sti stronzi è privo di licenza e non vorrebbe mai avere a che fare con gli sbirri!
1: Ma non potevamo farci un paio di furti in baita, così davano la colpa ai circensi sinti?
2: E te l'ho detto che c'è da fare più soldi così. Nelle baite c'è solo puzza e formaggio ammuffito. Qui invece girano scellini e talleri senza un domani.
1: Ok, guarda, c'è un venditore di puttana spennata. Guarda che fila che ha. Avrà già il cassetto pieno di monete.
2: Ok, atteniamoci al piano. Tu sollevi dalla sedia la strongoloide e la tieni in piedi come se fosse una come noi. Poi la lascerai andare per farla cadere sul bancone dell'ambulante e io fingerò di essere una testimone che ha visto tutto. Clara fingerà di essere rimasta storpiolotta per colpa del banchetto che non è a norma. A quel punto l'imbecille ci offrirà soldi per il silenzio e per portare via Clara. Tutto chiaro?
3: Sì, tutto chiaro. Ma mi raccomando, nonno, non farmi cadere male. Potrei veramente avere dei danni. Io non mi reggo in piedi da sola e potrei battere il capo.
1: Come cazzo ti permetti di dirmi cosa devo fare e come farlo? Brutta nana di merda!
3: Ma come nana? Sono alta 1,70 m, ben sopra la media della mia età.
1: Ma se mi arrivi a malapena all'uccello?
3: Ma che c'entra? Sono seduta sulla sedia.
1: Tutte cazzate.
3: Scherzi, vero?
2: Ma basta litigare! Forza, iniziamo la truffata!
1: Ok, tieniti a me, cretina. Quando sarà il momento ti lancerò sul bancone della puttana spennata.
4: Forza, signori! Assaggiate la migliore puttana spennata di tutta l'Austria!
1: Ok, Clara, è il momento.
3: Sì, nonno, ma mi raccomando, una leggerissima spintarella ed io fingerò il resto, ok?
1: Hop, torca c***o, vola!
4: Oh, Cristo!
2: Ok, dottore, ora tocca a te e poi spartirai il bottino con noi. Vai!
5: Fermi tutti, fatevi da parte, sono un medico.
4: Dottore, che dice? Sta bene la ragazzina?
5: Purtroppo no. Come può vedere, rimarrà storpiolotta per sempre, costretta su una sedina che cigola, piena di piaghe e priva degli stimoli della cacca, quindi perennemente puzzolente di feci.
4: Povera giovine!
5: Già.
4: Nessuno deve vivere in questo modo.
5: Ha ragione.
4: Si sposti, dottore.
5: Che fa?
4: Solo quel che è giusto. Solamente quel che è giusto. Dio capirà il gesto di misericordia.
2: Ditemi che non è successo veramente.
0: E invece sì, Heidi, a volte si fanno proprio i conti senza l'oste. In questo caso nel vero senso della parola. Mi sa che il colpaccio sarà per la prossima fiera. Arrivederci, brutti stronzi. Ma a proposito, che cazzo sarebbe la puttana spennata?

0: Quanto amore, quanto sentimento. Benvenuti a un nuovissimo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio un piercing fra naso e cappella per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Cornifica ed è dedicata al suo amato Traditalino. Mio amato Traditalino, ti scrivo questa lettera mentre me la faccio leccare da tutta la rubrica del cellulare. Ah, mio dolce, dolcissimo Traditalino, da quando sto con te me la son fatta mangiare da più di 10.000 persone, ma nonostante questo non ho mai smesso di prenderlo nel c***o dal primo che passa. Già, mio dolce tenero babbo di minchia, l'amore che provo per te mi costringe a darla come se fosse un volantino. Lo so che tu mi vorresti tutta per te, ma devi metterti nei miei panni. Non ti tradisco ogni 20 minuti perché non ti amo. C'è un motivo molto più serio, e questo motivo è che sono una zoccola. Sono una zoccola atomica. Non ci posso fare niente, è una cosa di famiglia. Mia madre era una zoccola, mio padre era una zoccola e i miei nonni sono emigrati in Sud America perché si erano già chiavati tutta l'Europa. Ma nonostante questo mio piccolissimo difetto, tu non hai mai smesso di amarmi. Anche quando ho passato la nostra prima notte di nozze a sverginare un intero liceo invece di consumare con te il nostro matrimonio. Tu mi hai sempre accettata così come sono, ed è per questo che ti sarò sempre debitrice. Non importa se trasformo in orge tutte le assemblee di condominio alle quali partecipo, tu sei sempre pronto ad amarmi per quello che sono. Una zoccola come mai se ne sono viste nell'intero universo. Ed è per questo che ti ringrazio, amore mio. E per dimostrarti quanto ti amo, anche questa notte la passerò provando una trentina di cazzi e tu mi accoglierai come se niente sia successo. Ah, quanto amore, quanto sentimento! Ah, io mi commuovo ogni volta che sento parole così vere e sincere. Un bacio a Cornifica e a Traditalino! Continuate così, cari, perché l'amore è quello che serve. A proposito di amore, sapete che abbiamo istituito questo spazio per i vostri messaggi? Sentiamone alcuni, pronto?
1: Pronto, ciao. Ascolto sempre il disco retto. Mi piace tantissimo. Sto cercando una persona con un bel cuore. Un cuore grande da divorare.
0: Quanto amore, quanto sentimento. Altri messaggi, prego regia.
1: Ciao, sono ancora io. Ah, guarda che mi piace la figa. Quella la faccio fritta con un po' di burro e un po' di salvia. Bella e buona la figa.
2: Oh, ah, sì, dai, puttana. Ah, ah, cerco l'amore. Ah, voglio solo l'amore. Ah, succhiami il cazzo così, dai.
0: Oh, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi vi ricordo il mio nuovissimo indirizzo mail che ho deciso di cantarvi sulle note di una famosa canzone del mio caro amico Ligabue.

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
4: Per la mia psiche?
3: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
3: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
5: Pelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago?
3: Nell'arcipelago?
4: Dell'Oceano Indiano.
3: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
1: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, Conner?
6: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
6: Una business relationship. Tutta la station way, l'essential di nuovo.
3: L'essential. Una business relationship.
6: Relationship, quello che fuma.
3: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
4: Ancora
6: Lisen, no.
3: Lisen.
6: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è l'insane.
6: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
6: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
6: Lindsay! Come Sanpei!
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
6: Devi cervellare.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Cervellarmi.
3: Ma devo cervellarmi per...
6: Sì.
3: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
2: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
7: Ma no, non pensare che
2: ma
7: sei...
2: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
6: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
3: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
4: No,
6: PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
4: Che dici? No.
3: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
6: Che non Theft.
3: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
4: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
6: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
5: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
3: Vov.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
3: Lo sapevo, adesso
5: fa bene l'uovo.
3: Coglioni a me, rompi
8: coglioni. Scusa, la macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
5: Vover Vorgen, che è
3: cos'è quello? Una Range
5: Rover?
3: Rover
5: Vogue.
3: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vove Borger.
5: Vove.
3: Ma dillo così,
5: Borger,
8: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Lucilla Svai della redazione di Futuro Incerto, Rete 4.
2: Sì.
1: Buongiorno, oggi Michelangelo Picchioni, il nostro conduttore, registrerà una puntata sulle tisane. Volevamo sapere se c'è qualcuno disponibile a parlare 5 minuti scarsi, insomma una chiacchierata molto informale su questo argomento.
2: Ma devo tenere la mascherina?
1: No, non c'è bisogno. Dipende se c'è qualcuno lì con lei. Ecco, comunque è al telefono, perciò non...
2: Ah, è al telefono?
1: Sì,
2: ah,
1: anche adesso, insomma, una cosa veramente molto rapida. Grazie.
2: Va bene, grazie, buongiorno.
0: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
3: Oggi affrontiamo un argomento un po' delicato, un argomento che tocca un po' tutti noi nella nostra vita quotidiana. Pensiamo che non serva a niente, ma in verità ha le sue funzioni molto molto terapeutiche. Oggi parliamo della tisana. Con noi in studio abbiamo la tisanologa Elisabetta. Buongiorno.
2: Buongiorno, piacere.
3: Allora, le volevo chiedere subito se realmente le tisane hanno degli effetti sul nostro organismo oppure solo un fattore psicologico.
2: No, sono sicuramente attive, ma per una motivazione molto pratica, tecnica, perché hanno dei principi attivi.
3: Volevamo un po' capire se c'è qualcosa che sostituisce il Viagra con le tisane, ecco. Cioè esiste un eccitante, ma quella roba lì, ecco.
2: Allora, sì, le tisane ci sono perché ci sono delle piante appunto che hanno dei principi attivi che in questo senso possono aiutare in quel senso. Se la domanda era se in natura esistono sostanze che possono aiutare in questo senso, sì. Assolutamente sì.
3: Un'ultima domanda, quale tisana si può, diciamo, pippare?
2: Mamma mia.
3: C'è qualche da usare?
2: Sì, ce n'è una, la Damiana.
3: Ah, c'è, esiste la Damiana?
2: Sì, sì.
3: Quindi lei...
2: La comprano i ragazzini per fumarla.
3: La fumano oppure la pippano proprio dal naso?
2: No, io penso che non lo so, sinceramente non lo so, il settore non mi interessa.
3: Ho capito, quindi però cioè, vendono la Damiana che ha una sostanza che effetti può dare?
2: Non lo so, non sono un'esperta di queste cose, cioè nel senso che io vendo le erbe per fare le tisane.
3: Ok.
2: Per cui bevuta come tisana non dà una carica sessuale, dà... ha un effetto tonico stimolante, ecco, fumata non lo so.
3: Interessante. No, cioè, perché davanti a me avevo proprio una, mi hanno portato adesso, se sente, c'ho una scatola di tisana la Damiana e volevo appunto vedere se l'effetto collaterale può avere i suoi effetti in questo momento, diciamo. Aspetti un attimo che la proviamo ad aprire. Sto mettendo sul banco.
2: Senta, io però devo andare.
3: Allora, aspetti che faccio una bella pippatona, un attimo solo. Pizzica un pochettino nel naso, devo dire, questa Damiana. Però non è male. Pronto?
2: Sì, sono qua, mi dice un attimino chi è lei?
3: Michelangelo Picchioni. Adesso ce l'ho qua dentro il naso che mi dà un fastidio. Va bene, niente, allora io la ringrazio per essere stata qui con noi, per aver partecipato, diciamo, a questo argomento sulle tisane. E niente, allora la ringrazio, va bene?
2: Ma mi ha preso per il culo?
3: Per oggi è tutto, scusate, ma mi viene anche da starnutire perché proprio mi si è piantata nel naso. Ricordo che l'appuntamento è settimana prossima, sempre con Futuro Incerto, dove parleremo del cursore dei computer, perché è sempre davanti al desktop. alla prossima settimana.
0: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
6: Chi cerca lei?
7: Ma questo è un zoo commerciale!
8: Sono un uomo, che signora!
9: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Prego, scusi.
7: Ti è piaciuto?
10: Che vuoi?
3: Sono Rocco Siffredi.
11: Schifo, una merda!
5: I classici di Wender.
4: In questa puntata, Wender riutilizzerà le voci di Carlo Verdone dal film Bianco, Rosso e Verdone e da Un sacco bello.
12: Pronto?
13: Pronto?
12: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
13: Ma vaffanculo.
12: Va bene.
14: Vendetta!
12: Vendetta!
14: Vendetta!
13: Pronto?
12: Beh, ancora a casa stai.
13: Che cosa vuoi?
12: Io sono un amico da tuo fratello.
13: Aspetta
15: che io ci parlo. Pronto?
12: Eri intracciabile?
15: Pronto?
12: Pronto?
15: Con chi parlo?
12: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere.
15: No, Amedeo non c'è. È
12: partito. Gli dica che sono Enzo.
15: È in America.
12: Pronto, Amedeo?
15: Amedeo è in America, è partito ieri sera.
12: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
15: Con me? No, con mio fratello Amedeo, ma quello non c'è, è in America.
12: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, sì, girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andate e sciapuri tutti quanti al culo col congedo.
15: Ma però Amedeo non c'è, è andato in America.
12: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
15: Che cosa vuoi?
12: Io ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
15: E allora, se c'hai il numero di Amedeo, telefono che è in America.
12: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
15: No.
12: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
15: 18.
12: Ah, vabbè. Ci sentiamo allora.
15: Ma con Amedeo, io non ti conosco.
12: No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
15: No, ad Amedeo deve chiedere. Ma Amedeo è andato ieri sera, se n'è andato in America perché ha trovato un posto di lavoro.
12: In crisi di che?
15: Un posto di lavoro.
12: Come sai se vieni?
15: Allora tu ho
12: pronto
15: di non capire
12: perché c'è un progetto abbastanza
15: Amedeo non c'è più.
12: Ma eri peribile da qualche parte?
15: In America.
12: Eri intracciabile?
15: Ancora no, non ha telefonato.
12: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
15: Lui non c'è, lui è andato a lavorare in America.
12: Vabbè, ci sentiamo allora.
15: Quindi non viene più qua in Italia, Amedeo.
12: Vabbè, ci sentiamo allora.
15: Sì, magari che non ci sentiamo è la stessa cosa.
12: Va
15: tanto
12: bene,
15: non ci
12: ciao.
15: Conosciamo. Ciao.
12: Ciao, passi con tua moglie. Vabbè.
16: Va bene, ciao.
15: Va bene, ciao.
12: Ci sentiamo allora.
15: Ascolta, tu puoi andare anche a fare in culo.
12: Ci sentiamo allora.
3: Prossimamente nei classici di Wender.
17: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
7: Un porco!
5: Se anche tu vuoi sentire uno scherzo telefonico nuovo, ma con i personaggi storici, scrivi a wender@105.net.
9: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Prego, scusi.
7: Ti aiuto!
10: Che vuoi?
3: Sono Rocco Siffredi.
11: Schifo, una merda!
5: I classici di Wender.
4: Radio 105.
9: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ed ora, la seconda parte di... Benvenuti allo speciale di... Alan Love.
3: Ma la ripeto, non è andato a finire che io lo mettevo nella tasca della giacca del mio marito, non c'è più né la giacca e nemmeno un libretto. Allora c'è qualcuno che porta via, vero?
4: Ma ho capito, ma lei ha trovato la porta scassinata?
3: Sì, anche una cosa, ti devo dire. C'era una cassa, sai quelle casse che si mette le lenzuola, la roba, insomma, e non ho più trovato più niente, neanche le lenzuola si porta via qua.
4: Madonna.
3: Oh, si può mica andare avanti così, io vado via da qua, sono tutti ladri, Sacramento.
4: Lo so, c'ha ragione, signora.
3: Tutti ladri, i negri.
4: I negri.
3: Se hanno bisogno di qualcosa, chiedi ostia, non venire dentro in casa. Se io sono a San Martino a farmi la spesa, oppure sono dal dottore, oppure sono in farmacia a prendermi le medicine, ma perché devono venire a portarmi via la roba? Mi hanno dato l'orto, adesso mi hanno portato via anche quello. Tutto mi portano via. E dimmi te, dove pianto io la roba di verdura, qualcosa da mangiare? Io piantavo la insalata, piantavo i pomodori, piantavo i zucchini, piantavo tanta roba. E adesso non posso piantare più niente perché ce l'hanno dati gli altri persone di colore.
4: Cioè hanno dato il suo orto ai neri?
3: Bravo, così. È giusto secondo te?
4: No.
3: Ne ho bisogno anch'io, vero? Sono schifosi, l'uomare è schifoso, insomma. Non li posso sopportare.
4: Quindi questi immigrati sono venuti nel suo quartiere, hanno preso un appartamento dove ci stanno normalmente due persone, sono in 10.
3: Dove stava mio nipote?
4: Dove stava suo nipote? Ma gliel'han dato?
3: E sono 10 occhi e due camere. Ma gliel'han... come fanno a stare lì?
4: Gliel'han dato gratis? Del comune?
3: Penso di sì che le hanno dato gratis, perché ieri sono venuti anche a mettere a posto la televisione, perché non c'era la TV che andava, è venuto a mettere a posto anche la televisione, e le fanno tutto loro.
4: Allora,
3: e dopo le danno per da mangiare il comune, lei.
4: Allora, signora,
3: le danno
4: signora,
3: e pagano
4: signora,
3: l'affitto, signora, è merda.
4: Signora, adesso io chiamo una persona di fiducia, domani la richiamo,
3: Sì.
4: E sistemiamo sta roba del suo conto. Però lei si deve fidare di me, perché io le voglio bene.
3: Sì, io mi fido.
4: Ecco.
3: Sì, lo so, mi fido tanto.
4: Devo avere un modo che, se lei ha bisogno di soldi, io devo sapere come poterglieli mandare per aiutarla. Se no, lei cosa fa? Muore di fame?
3: Ma sai cosa vuol dire non avere neanche un euro?
4: Ma signora.
3: Un euro per mangiare un panino.
2: Mossi dalla tenerezza e dall'amore ormai incondizionato, decido di arruolare due personaggi dello zoo per compiere una nuova missione umanitaria: salvare il culo, spanato da un mestolo, della nostra piccola nonnina. Luca Alba e Marco Dona entrano in azione. Inizia la vera missione Santina.
3: Porco!
4: Così, brava, sente meglio?
3: Porco!
4: Brava, appena si sente triste.
3: Aiutami per favore, ti chiedo per favore.
4: Ci penso io, signora, la chiamo domani, va bene?
3: Sì, va bene.
4: Un bacio, se ha bisogno mi chiami, eh?
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
0: This is the zoo.
5: Nina.
0: This is the zoo.
5: Peter Lippia.
0: Vai, dai!

0: siamo nel disgustoso ed unto ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turboboomer che stanno guardando il noiosissimo sci di fondo delle Olimpiadi.
1: Vediamo il tempo.
2: 3:42:4.
3: Che ammorbata di cazzo questo sport. Vanno lentissimi, praticamente camminano, però si tengono pure con le racchette da sci. Boh.
4: Anche io cammino utilizzando il deambulatore, ma non è che mi danno una medaglia quando riesco ad attraversare la strada senza cacarmi addosso.
5: Tu meriteresti una medaglia già solo per risvegliarti ogni mattina, nonno.
6: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
7: Sua Maestà Lord Giolitti!
6: Sono seriamente disgustato da questa nuova tendenza che sto per narrarvi. Ma i vecchi miliardari ci provano con le ragazzine!
4: Ci provano? Ma che schifo!
6: Non c'è proprio più religione, amico mio. E tra questi c'è Adolf Chapstein, un imprenditore di 80 anni che sta tampinando Rosalba Patatonza, che ha appena compiuto 18 anni. Andate e fate ciò che va fatto.
3: Bontà divina! La cinghia di oggi sarà un po' più amara del solito. Forza, andiamo! Turbo
0: Boomer! E precipitevolissimevolmente i Turbo Boomer trovano il vecchio bavoso merdoso Chapstein e quella gran fighetta giovane di Rosalba Patatonza.
8: E allora, bambolina, me la fai toccare una tettina? Ho fatto la rima! Applausi! Ma avrò pisciato oggi?
9: Senti, schifoso vecchio merdoso, devi lasciarmi stare, te l'ho già detto.
8: Ma dai che sono pieno di soldi, Tusetta! Guarda qua i foglietti viola! Li vuoi? Li vuoi?
9: Davvero, mi fai schifo? Vattene, no vuol dire no.
8: Che caratterino! Ti sono arrivate le tue cose per la prima volta! Applausi!
3: Fermi tutti qua.
8: Oh no! Loro sono i potenti! Turbo Boomer!
5: Siamo qui per risolvere la situazione, ma prima dobbiamo capire le dinamiche.
3: Diteci un po', che succede?
9: Questo vecchio bavoso merdoso mi tampina da quando ero ancora minorenne.
8: Beh, tampina! Ti ho solo mandato il mio cazzo 2-3 volte su Instagram! Non mi sembra la fine del mondo!
9: Si tratta di molestia vera e propria, se la cosa non è richiesta. Schifoso merdoso.
4: Quello che sento mi sta proprio facendo ribollire il sangue, ed io ne ho poco nelle vene.
9: E non è tutto. Adesso che ho compiuto 18 anni, ha cominciato a mandarmi fiori in casa.
8: Sono un romantico!
9: Poi parcheggia macchinoni super lussuosi sotto casa, con camerieri autisti.
8: Sono un signore!
9: E adesso mi ha portato questo anello che costerà come la somma di tutti gli stipendi della vita di una famiglia normale.
8: Posso permettermelo, mi sembra più che giusto.
3: Oggi sarà davvero un grosso problema, temo.
8: Io a quella lì gli farei fare una vita agiata per quel che mi resta, poi sta puttanella si potrebbe prendere tutti i soldi che lascerei. A me basta solo una seghina la mattina quando mi si alza il cazzo e per il resto guardare mentre mi pulisce la cucina. Non chiedo molto.
9: Mi fai ribrezzo.
5: Senti, piccola stellina, come ti

0: Beh, sono giusto le chiacchiere che precedono la scarica di cinghiate che stiamo per darti.
1: Ma non siete qui per aiutarmi?
2: Certo, proprio per questo dobbiamo cinghiarti.
1: Non riesco a capire.
3: Non c'è niente da capire! I cattivi vincono sempre!
4: Prendo la cinghia!
3: Applausi!
5: E con una raffica senza logica di cinghiate stracolme di rancori sopiti, i Turbo Boomer danno una raddrizzata alla piccola peste, la quale gioisce con sguardo ammiccante.
1: Grazie Turbo Boomer, ma che stupida puttanella da quattro soldi che ero! Perché impegnarmi a cercare di realizzarmi quando tanto bastava trovare un vecchio stronzo miliardario, soddisfare ogni tanto le sue pulsioni sessuali e vivere di rendita parassitaria per il resto della mia vita? Viva la figa!
3: E come lo succhia bene sta bastarda!
0: Brava bambina, ora sì che hai colto il significato della vita.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Topolino si fa le topoline ed è contento. Paperino si fa le paperine ed è contento. Ma Pippo, Pippo poverino è stato accusato di complicità nell'agguato di Via Fanni del 16 marzo 1978, che scaturì nel rapimento di Aldo Moro. Ed è proprio per questo che si porta dentro dei drammi irrisolti che l'hanno fatto precipitare in un vortice di disperazione espressa attraverso droghe ed alcol. E infatti Pippo, Pippo è un eroinomane di merda e muore di overdose, porco.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Willy Lee Wonkaka e la fabbricacca di cioccolata.
1: Gli audiolibri.

0: C'era una volta un bambino chiamato Charlie. Il bambino andava ghiottissimo di merendine al cioccolato, e dentro una delle merendine al cioccolato trovò un biglietto Fortunato To per visitare la fabbricacca di cioccolato. Il proprietario della fabbricacca di cioccolato era un tipo strano, che c'aveva i capelli come Licia Colò, e uno sbotto di nani da giardino con le basette alla Piero Pelù che ballavano la Macarena col boccione da travone. Benvenuti alla fabbricacca di cioccolato, disse Willy Lee Wonkaka a tutti i bambini che avevano trovato il biglietto fortunato. Chi di voi riuscirà a mangiarsi tutto il cioccolato della fabbricacca senza farsi venire il ebete, riceverà in dono l'intera fabbricacca di cioccolato. Charlie e gli altri bambini cominciarono quindi a ingozzarsi a merda di schifezze, e, ad uno, vennero colpiti da violentissimi fiotti anali. Charlie, che nel frattempo aveva preso 58 kg di lardo, fu l'unico a resistere e venne dichiarato vincitore. Come promesso da Willy Lee Wonkaka, Charlie ricevette in dono l'intera fabbricacca di cioccolato.
1: Alla fine, Charlie Bucket aveva vinto una fabbrica di cioccolato. Ma Willy Wonka aveva ottenuto una cosa anche migliore. Una famiglia. E una cosa era assolutamente certa. La vita non era mai stata più dolce.
0: Purtroppo, un quarto d'ora dopo, venne colpito da un infarto e morì malissimo. Un palumpa duda di da, un dito in culo non bastava.

0: Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

Radio 105. Lo Zoo di 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: In un piccolo sottoborgo americano, pieno di casette tutte colorate come se fossero state vomitate da un gruppo di omosessuali, la signora Peggy cerca di vendere i prodotti Avon.
3: Ding dong, la signora Avon, ha provato la nuova crema per la faccia a base di sperma di cammello?
4: Oh, Peggy, ti ho già comprato il lucido labbra aromatizzato all'alito di Pakistano, basta adesso!
2: Stufa ed avvilita, si guarda intorno. Dallo specchietto retrovisore nota l'immenso castello tenebroso che sovrasta la città.
3: Non ci sono mai stata lassù. Tutti si lamentano del tanfo di letame che arriva da lì. Chissà se ci abita qualcuno.
2: Peggy si avvia. Non appena superato il cancello, viene avvolta da un odore penetrante di sterco equino. E la ragione è una soltanto. In tutto il giardino vi sono sculture meravigliose fatte di merda. Tirannosauri, omini che giocano, figure astratte bellissime. Chi potrà mai essere l'artista alla base di tutto? Peggy scende dall'auto ed entra nel castello.
5: Ehi là! C'è nessuno?
6: Ci sono solo io.
2: Un ragazzo vestito sadomaso, con la faccia di Johnny Depp, esce fuori dall'ombra.
5: Ciao, vivi solo?
6: Sì, mi chiamo Edward.
2: Mentre il ragazzo si avvicina, Peggy nota qualcosa alle sue mani. Sono forcipi.
7: Oddio, sono forcipi! Ma com'è successo?
6: Mio padre non mi ha finito. Era un ginecologo, sai.
5: Tu verrai via con me!
2: I due ritornano nella cittadina e vengono tutti quanti attratti dal misterioso Edward Mani di Forcipe.
8: Oddio, mai le forcipi, che figo! Puoi girare l'insalata!
9: No, chissà che belle palle di gelato che potresti fare!
10: Secondo me quelle le puoi usare per scavare per terra!
2: E tutto il vicinato comincia a sfruttare il povero Edward per ogni singola faccenda futile, ignari del suo estro artistico e soprattutto del fatto che non si fosse mai lavato le mani. Ma un giorno sbotta.
8: Io sono stato creato per far nascere i bambini. Queste porcipi devono aiutare la gente.
2: E in un impeto di follia comincia a girare per le case in cerca di donne incinte. Dopo il suo passaggio ci fu un'incredibile crescita demografica nel paese. Fece partorire ogni singola donna che incontrava.
6: Ehi, tu sei incinta, vero?
5: Sì, ma da 2 settimane. Come lo sai?
6: Lo sento dall'odore.
5: Ah!
6: È il momento di far partorire questo bambino.
5: Cosa? No!
2: Non contento, cominciò a far nascere gli animali.
6: Sta ferma, da brava. Eccolo qui. Un piccolo bambino di mucca.
2: Ma anche lì, una volta raggiunto il suo scopo, si sentì vuoto.
8: Ehi, forse dovrei far partorire anche i maschi.
6: Ma certo.
2: Trovò il primo malcapitato, un obeso che passava di lì, e gli tirò giù i pantaloni. Non conoscendo l'anatomia maschile, Edward Mani di Forcipe dovette improvvisare.
8: Ehi, ma questo cos'è? Ma forse è il buco giusto.
10: Ehi, amico, non ti conviene passare di lì? È in arrivo un bello stronzo.
8: Ah, sai già che tuo figlio sarà uno stronzo, eh? Bene, facciamolo nascere.
10: Oh, oddio!
2: E gli tirò via mezzo quintale di merda. Non capendo bene il perché, ma riconoscendo la sostanza che tanto aveva utilizzato per le sue sculture in quegli anni nel castello, comincia a modellarla. Gli schizzetti marroni fioccano sulla faccia del ciccione ancora tramortito per terra come fosse una delicata e candida neve.
8: È questo il mio posto. È questo il mio destino. Io sono un artista.
2: Edward finalmente ha capito il suo scopo. Allora si mette alla ricerca di un bel gruppo di obesi che si porta nel castello e dopo averli fatti partorire inizia a scolpire. E da quel giorno, nella piccola cittadina, ha cominciato a nevicare merda.
1: Il perineo della realtà.

0: i ricchioni dell'universo.
1: Il mio nome è Adam.
2: E il mio è Adora.
1: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
2: Lui è ricchione, io mangia prugne.
1: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
2: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
1: Noi siamo
3: Master,
0: i ricchioni dell'universo.
4: E mamma.
1: Eccomi, amichina.
5: Finalmente sei arrivato, era ora.
1: Mamma mia, scusa il ritardo, ma ieri ero ad una festa e abbiamo fatto super tardi. E stamattina sembravo una strega. La morning routine è stata un incubo per non sembrare una lavandaia.
5: E certo, capisco, ma sei in ritardo di ore e il tempo è fondamentale in questo momento.
1: Mamma mia, ma che sarà mai successo di così ansiante? Non dirmi che sono usciti già i biglietti del concerto di Bruno Mars. Ti prego, non dirmi che sono finiti.
5: Ma di che cazzo stai parlando, Adam? Chi è Bruno Marte?
1: Madonna mia, ma Sorceress, ma dove caspita vivi? A stare in questo fetido castello con la facciata gotica. Ti stai perdendo un mondo super top pieno di musica e feste. Dai, forza! Dimmi quando è l'ultima volta che hai fatto una epilazione laser all'amicina per farle fare un po' di spuntini di cazzecat.
5: Cazzecat? Di che parli? Cos'è l'amicina?
1: Ma dai, non farmi essere una volgarona. Sai di che parlo? Da quando è che non vedi un uccello vero?
5: Da ieri. Ma non per i motivi che la tua mente depravata sta pensando.
1: Sono tutto orecchini di Laura Biagiotti. Voglio sapere ogni dettaglio. Lo conosco? Non dirmi che te la fai con il tizio che consegna Amazon. Mamma mia, quanto è buono.
5: Ma la vuoi smettere di pensare solo alla fornicazione? Se ti ho chiesto di venire immediatamente al castello di Gay School, c'è un motivo importante e sicuramente non è per parlare di sesso.
1: Adesso mi stai spaventando, mia cara maga piumata. Dimmi che succede, ma solo se quello che mi devi dire non comporta pianti. Perché ho il trucco fresco e non ho dietro la truce.
5: Ieri Skeletor e Beastman si sono palesati dentro il castello e mi hanno minacciata per costringermi a fare una cosa orribile.
1: Oh mio Dio! Ma questo è tremendo! Mia povera amica, sei andata dai carabinieri? Li hai denunciati? Povera amica mia, che schifo! Presa con la violenza per un trisom. Ti giuro che la pagheranno.
5: Aspetta, non hai capito?
1: Ma che diamine è saltato in testa a quei depravati figli di puttana? Violenza inaccettabile. Li ucciderò con le mie stesse mani.
5: Adam, non hai capito? Stai travisando le mie parole.
1: Quindi non dirmi che ti hanno fatto fare quella cosa che uno è davanti e l'altro dietro che si vede nei porno amatoriali. Che vergogna. Chissà come stai male. Ti giuro che farò giustizia. Li linceremo, quei porci.
5: Basta, Adam, non mi si è scopato nessuno. Smettila!
1: Ma poi Skeletor non era diventato anche mezzo impotente per via delle pallette mozzate? No, non ci credo, ha usato uno strapon.
5: Ho detto basta!
1: Madonna mia, ma sei scema. Per poco non mi rovinavi l'acconciatura. Sparare così magia al chiuso. E se mi prendevi e mi deturpavi? Sei fuori?
5: Non c'è stata nessuna violenza sessuale. Skeletor è entrato eludendo la mia sicurezza e me lo sono trovata davanti con una richiesta immonda, ovvero di donargli nuovamente la sua voce e di dargli un grande pene, anzi, un bazooka palermitano.
1: Wow, e tu cosa hai fatto?
5: L'ho dovuto accontentare perché il suo scagnozzo stava scorreggiando talmente marcio che stavo per soffocare. Ma gli ho tirato un brutto scherzo e gli ho dato un priapismo esagerato. Ora più che un bazooka palermitano, ha fra le cosce una bombola del gas messinese.
1: Davvero? Ma è grande, grande, grande.
5: Sì, gigantesco.
1: Giusto per capire. Da nati che a petto. Secondo te è più o meno come il mio busto o meno? Nel senso, arriverebbe a sfiorare il mio cuore dall'interno.
5: Ma che razza di domanda è?
1: Altro quesito. Il diametro è più o meno della bocca di una persona come me. Cioè, secondo te ci sta nel mio palato? Almeno la capocchiona.
5: Ma è una mia sensazione, o invece di pensare al fatto che Skeletor è riuscito a deludere la sicurezza del castello di Gay School, stai pensando di farti chiavare?
1: Certo che sì, ma solo per curiosità scientifica, era milioni di anni che certi mostri non si vedevano sul pianeta.
5: Mamma mia, ma quanto sei froccio!
6: Sei pronto, chi parla?
7: Pronto, è il cinema. Stasera danno Jurassic Cats.
6: Ehi, brutta merda! Lo sai che stai praticamente sfottendo un handicappato, vero? Non ti vergogni!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
2: Amore, io esco.
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora.
3: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
3: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the fic.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Dai. Cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
3: Sì, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic. Alan in love. Alan in love.

0: Bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Come promesso, domani vengono da lei. Senta un po' chi le mando. Le mando niente po' di meno che Matteo Renzi e Barack Obama, il presidente degli Stati Uniti, che
3: Madonna santa, sul serio?
2: Vengono a casa sua a portarle gli aiuti umanitari, signora. Ma si rende conto cosa ho organizzato per lei?
3: Ma che sono felice, contento, quello che mi hai detto anche. Chi sei?
2: Signora, sono Alfio!
3: Oh, ciao Alfio!
2: Come stiamo?
3: Sei buono con tutto il cuore.
2: Grazie,
3: signora. Ti voglio bene, caro.
2: Anch'io, ha passato
3: ti
2: una.
3: Ringrazio. È venuto.
2: Niente.
3: Matteo Renzi e poi Obama.
2: Sì, Barack.
3: Obama è venuto.
2: La baracca di Obama,
3: sì,
2: è venuto,
3: sì. Mi hanno portato fuori al ristorante a mangiare.
2: Ma che bello.
3: E ho mangiato il pesce con i piselli.
2: Oh.
3: Poi loro hanno mangiato il prosciutto crudo.
2: Cazzo,
3: col pane.
2: Che dico che ha mangiato?
3: Come?
2: No, dico che bello, signora, sono contentissimo, guardi, veramente sono felice.
3: Anch'io sono contenta, anzi se ci fossi stato anche te mi avrebbe piaciuto tanto.
2: Le avrebbe
3: verrai
2: piaciuto
3: qualche
2: sì.
3: giorno, penso, verrai.
2: Sì.
3: Mi ha detto qualche volta Matteo ti porta qua.
2: Signora, il problema è che io.
3: Ma che bel ristorante. Signora, ho bevuto.
2: Signora,
3: telefono. Sì. Sai che mi ha trovato. Avevo il telefono rotto. Mi ha comprato fino il telefono alle Corte Venezia, al supermercato alle Corte Venezia.
2: Ma che bello.
3: Questa mattina buon albergo, ma che bravo, che buono che è Matteo.
2: Lo so, Matteo Renzi è proprio buono. Peccato non sa guidare il paese, ma è veramente una brava persona.
3: Sì, poi siamo andati sulle Corte Venezia e c'erano i cavalli.
2: Ho visto.
3: Non i cavalli grandi, quelli dei bambini, sai. Abbiamo fatto un giro tondo con la fotografia. Ha fatto le fotografie col cappellino rosso.
2: Il problema, signora, è che io per venire in Italia mi devono infilare, siccome non ho le gambe, mi devono infilare in un cannone gigante. Mi sparano praticamente dall'America all'Italia. È un casino.
3: Porco cane, come puoi? Neanche in macchina non puoi venire.
2: In macchina dall'America è un po' difficile, signora. Hanno fatto un'autostrada, ma bisogna essere pesce. Io purtroppo ancora.
3: Sei stato in America?
2: Io sono in America, signora. Io sono sempre in America. Base Terra.
3: Ah, tu sei americano.
2: Sì, Base Terra è in America, signora. Senti che parlo inglese perfetto. Senti come parlo benissimo l'inglese.
3: E allora conosci Obama anche?
2: Io Obama, ma sa quante mi ha scannato insieme? Una roba.
3: Sì. Che bravo che quell'uomo lì.
2: Ma ha visto signora,
3: anche Matteo.
2: Ha visto come l'hanno sbiancato bene? Sembrava quasi bianco, cioè lui è negro, lo sa?
3: Sì, non è più sì, scuro come doveva essere, sai. Bianco, è bello anche.
2: Perché è negro
3: come
2: da
3: noi, siamo come noi italiani bianchi.
2: Allora, signora, senta, il problema più grosso adesso è l'amore. Lei c'ha un marito di merda, perché Aldo è una merda, signora. A parte che fa un programma del cazzo.
3: Ma è ancora in galera, vero?
2: Ma no, adesso sta facendo questa roba che si chiama. È un dopo prigione che si chiama programma di merda. È una roba strana. Sono quei programmi che ti fanno fare dopo il carcere e si chiama Take Away. Una roba imbarazzante. Una roba. Cioè, io peggio di quello credo. Ci sia solo, ma guardi, forse mangiare la merda. Ecco, forse. Allora, io cercherò adesso di recuperare quel grandissimo figlio di che è suo marito, ma vorrei anche che lei facesse pace con una persona, signora.
3: Sì, perché stavo sempre a fare i palloncini, è stufo, mamma ha detto. E allora che possiamo, quando è il mio compleanno, il 10 di giugno. Al 10 di giugno vorrei venirti a vedere e trovarti.
2: Signora, come dice Matteo nel paragrafo 4 della Bibbia, mi faccia parlare. Vorrei che lei in questo momento perdonasse e facesse la pace, recuperasse il rapporto con una persona.
3: E con chi?
2: Con lui, signora, è qua con noi. Prego, prego.
1: Santina!
4: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105. Only for you. This is zoo.

0: Ciao ragazzi super sexy, fate uno scherzo bastardo a mia sorella Alessandra. Dal 2012 ha cambiato casa tipo 3 o 4 volte. Solo che siccome è pigra come una scimmia, ha lasciato la residenza a casa dei nostri genitori cambiando solo domicilio, di volta in volta. Secondo voi si può fare questa roba? Io dico di no. Massacratela! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo dall'anagrafe, Regione Lombardia, buongiorno.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno. Io la chiamo perché esaminando il suo fascicolo sono risultate delle incongruenze riguardo domicili e residenze dal 2012 a oggi.
1: Sì, due sono stati cambi. Uno è praticamente lo stesso paese in un'altra via e adesso Cava Manara.
2: Sì, ok. Il problema è che lei risulta residente ancora a Giussago.
1: Sì.
2: Ma il domicilio è diverso.
1: Sì, ma no, il problema qual è?
2: Il problema è che lei, diciamo, per quanto riguarda le leggi regionali, non può modificare il domicilio senza modificare la residenza quante volte vuole.
1: Questo non lo sapevo ovviamente.
2: Perché i cambi di domicilio senza cambio di residenza, a parte il fatto che sono illegali, ma comportano anche una ammenda pecuniaria.
1: No, seriamente non lo sapevo, ma non per altro, ma perché sinceramente sapevo che il domicilio è diverso dalla residenza e di conseguenza non l'ho mai cambiata, ma non c'è niente, cioè nel senso, non è stato un errore in buona fede.
2: In pratica lei quando elegge il domicilio, che è diverso dalla residenza, ha poi un limite massimo di 5 anni per eleggere come residenza il nuovo domicilio. Però le spiego che cosa succede. Quando si verificano situazioni di questo genere, noi in quanto anagrafe siamo obbligati prima di tutto a comunicare alle forze dell'ordine che esiste questa incongruenza, perché il pericolo è che possa trattarsi di persone che svolgono attività criminali oppure semplicemente di persone che hanno pendenze con clienti e addebiti tipo bollette, spedizioni, quindi la procedura di indagine scatta in modo automatico e noi dobbiamo appurare per quanto tempo è stata lì per comminare la multa.
1: Certo, ma allora in realtà il motivo è puramente di logistica di abitazione, perché fondamentalmente sono abitazioni della mia famiglia, una della nonna paterna e in questo caso della nonna materna.
2: Guardi, io capisco e sono assolutamente certo della sua buona fede, nonostante questo, questo tipo di infrazione inevitabilmente allerta comunque le forze dell'ordine, perché è il modus operandi di terroristi, mafiosi, criminali, rapinatori, rapitori. Detto questo, noi lo dobbiamo appurare attraverso un'opportuna indagine. Prima di tutto però dobbiamo comminarle la multa. Se lei mi dice che i cambi di domicilio sono solo 3?
1: Due volte.
2: Io vedo un via c***o qua però.
1: Ah già, oddio, non me lo ricordavo più.
2: Senta, scusi signora. Ma
1: no, ha ragione.
2: No, sì, lo so che ho ragione.
1: Ho vissuto, no. Non me lo ricordavo, ho avuto un vuoto.
2: No, lo so, ha avuto un vuoto, però capisce bene che a parte il fatto che la telefonata è registrata e quindi questo vuoto comunque.
1: No, guardi, lì ho convissuto con il mio ex moroso un anno, mi sembra che sia stato, può essere un anno circa. E ho convissuto lì.
2: Cioè lei in questa telefonata si è dimenticata di un periodo di vita in cui ha convissuto con un'altra persona?
1: No, ho avuto un attimo un vuoto di quel via nel senso non me lo ricordavo più.
2: Guardi,
1: perché è successo chissà che cosa, non ho fatto nulla.
2: Guardi, glielo dico molto sinceramente, anche a rischio di sembrare così un po' pignolo, però questo atteggiamento qua è un po' sospetto, è un po' tipico delle persone che diciamo nascondono degli illeciti.
1: Non questo l'ho messo in dubbio.
2: Lo so, però capisce che lei mi si confonde su una roba di questo genere e fa tutta questa confusione con i domicili. Cioè la situazione qua è così un po' attaccata con lo spago, ecco.
1: No, non c'è niente di attaccare con lo spago, nel senso io sono limpida alla luce del sole.
2: Sì, questo lo dicono tutti, L'altro giorno abbiamo avuto a che fare con un signore della provincia di Napoli che ha fatto un giochetto simile per sfuggire alla Guardia di Finanza. Gli siamo stati dietro un anno e alla fine l'abbiamo inchiodato a Saronno. E lui, no ma sono buona fede. In realtà poi era una persona affiliata alla Camorra.
1: Guardi, io sono assolutamente limpida e...
2: Questo lo dovrà dire...
1: Non c'è niente da nascondere,
2: Vabbè, questo lo dovrà comunicare comunicare alla Guardia di Finanza quando verrà a occuparsi della perquisizione degli ultimi suoi domicili. A questo punto, se lei mi dice che non ci sono altri domicili che lei ha letto in modo temporaneo, magari nascosti all'anagrafe, che poi aggraverebbero ulteriormente la sua posizione, faccia un attimo mente locale, perché questo è il momento di vuotare il sacco, tra virgolette, mi passi il termine. È proprio sicura che non ci siano altre cose che magari momentaneamente si è dimenticata?
1: No.
2: Sicura al 100%?
1: Sì.
2: Allora guardi, le faccio adesso il calcolo non è preciso al centesimo, però se mi dà un attimo, se lo vuole conoscere, se no le mando direttamente la raccomandata, se vuole sapere.
1: No, sì, certo.
2: Ok, allora aspetti, 2012, quindi sono 2012, si ricorda il periodo in cui ha lasciato casa dei suoi genitori, più o meno il mese?
1: Se non mi sbaglio è stato aprile, però è una spannometricamente
2: 14 per 12
1: a memoria,
2: 168 meno 162 per 237,36. Uff, scusi, mi è venuto 38.452. Ma aspetti che rifaccio il calcolo.
1: Seriamente.
2: Aspetti che rifaccio il calcolo, scusi, magari ho sbagliato io a digitare sul calcolatore. Allora, abbiamo detto 14 per 12 meno aprile 6 per 236,36. No, aspetti, ho sbagliato. Sì, no, quella cifra è quella.
1: Ma scusi, adesso con tutta la buona volontà, adesso io capisco che io ho sbagliato, è ok, ma posso chiederle una cosa?
2: Certo.
1: Ma nel dubbio nessuno mi ha detto niente, è ok, io
2: guardi, però la legge non ammette l'ignoranza, questo glielo dico subito, se sta percorrendo questa strada non lo sapevo, è un vicolo cieco, è una strada a senso unico, glielo dico.
1: Ho capito, però nel senso io non lo sapevo, perché ovviamente io non lo sapevo, se no ovviamente
2: sì, ma scusi la franchezza, cazzi suoi, nel senso, cioè, si informi, non è mica la regione che deve dire: ah, lei ha cambiato casa, si è ricordata di fare questo,
1: però,
2: cioè la regione non è mica suo padre.
1: Vabbè, ho capito, ho sbagliato, va bene,
2: ma infatti
1: non ho scusanti, perfetto, certo. Però è stato un errore esageratamente in buona fede.
2: Certo, lei ha fatto un errore in buona fede e andrà a pagare in buona fede, cosa devo dire?
1: Ma spero che possano essere rateizzate queste,
2: ma certo. No, sono rateizzabili fino a 24 rate senza interessi. Dalla 25esima rata si applica un tasso dell'1,33%, che è uguale al tasso di inflazione. Se vuole le faccio il conto, per 1,33% sono 51 euro all'anno di interessi sulla quota capitale.
1: No, sì, no, ho capito, però nel senso c'è un tot che posso rateizzare, ecco, insomma.
2: Se vuole le faccio il conto, 38.502. Applicando l'interesse vengono delle rate da 366 euro al mese.
1: Mm-hmm.
2: E le rate sono 105, come la radio che le ha fatto lo scherzo, lo zoo di 105.
1: Dio santo, che ansia! Porca troia! Ma porca troia!
2: È uno scherzo di tua sorella!
1: Porca di quella maledizione! Dio santo! Io vi ammazzo tutti, forse era la Madonna! Io vi ammazzo tutti.
2: Ti sei preoccupata, però... Alessandra?
1: No, non mi sono preoccupata. Se mi punti in questo momento non esce sangue. Troia. Mia sorella? Molto bene. No, ecco quella stronza maledetta, perché ovviamente lei ogni volta mi prende in giro questa cosa. E quindi Madonna santa.
2: Dai, respira Alessandra, ti mando un bacio grande. Grazie.
1: Ciao,
2: buona giornata. Ciao.
1: Altrettanto, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Lo Zoo di 105.
5: Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho, etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare.
6: Ma tutto questo sta per cambiare.
5: Lo Zodi 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.

0: svegliati, mio. Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
4: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
4: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
4: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
4: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra, in politica siamo mascherati ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Nois diventeranno gay?
3: No! No! Ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello! Belli giochi di ruolo! Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai, colpiscimi,
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro! È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
4: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio negro.
3: Basta, pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania, basta pensare al cazzo.
4: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu, Neo, tu sei l'eletto.
5: Non l'eretto.
4: Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto. Eretto è una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
4: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No. Gli agenti. Programmi senzienti. Si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
4: Mi stai dicendo che questi hanno... cioè, questi agenti hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
4: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Nois? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fattuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I re Meicchioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso della nostra società e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
4: Wow, narratore, hai una voce stupenda! Chissà che bel maschione che sei!
3: Basta, frocio!
4: Ma Paolo Nois in tutto questo?
6: Vaffanculo!
3: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
7: I remake. Radio 105.
8: Lo Zodi 105.
7: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
9: Madonna. Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
10: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
9: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
11: Uno scarabeo stercorario.
9: Scarabeo scargolare?
11: Ma che scarcorare?
12: Stercorario.
9: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
11: Stercorario.
12: Stercorario, quasi.
11: Lo sterco, dallo sterco.
9: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
12: È fuori orario, sì.
9: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo sterco orario?
11: No, è sterco orario.
9: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
11: Sterco orario.
9: Sterco orario. Ah. Sì. Ma cosa sono? Un scarabeo sterco orario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
7: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
9: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam all'ultima, dai!
10: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
9: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
10: È un enorme arachide!
9: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
10: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
9: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
9: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
9: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
12: Che cazzo è?
9: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
9: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
13: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
14: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
15: No, ma cosa stai dicendo?
14: Oh, no. Facile, mio caro amico Petosauro.
15: Sauro.
14: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
12: no,
14: la vita.
12: No, non è lava, è Raven.
14: Un ponte per Raversburg?
12: Raven.
14: Un ponte per Ravensburg per la vita.
12: Sburger.
14: Sburger per la vita.
6: Ma che Ravensburger
13: stop, per stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
16: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
17: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
14: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
12: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
6: May.
12: Fiona May.
14: Fiona May.
12: Fiona.
14: Fiona May.
12: Fiona.
14: Fiona May. Forrest Gump.
6: Gampa. Gump.
12: Gump.
14: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
18: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
19: È facile, sei intuitivo.
14: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
12: No, Tom Pim.
14: Allora, oh. No. Animaletto. Pim ripet petenusa.
12: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
14: Pim ripet nusa.
12: Pim ripetenusa.
14: Pim ripetenusa.
6: Pim ripetenusa.
14: Pim ripetenusa.
6: Pim ripetepam.
14: Pim ripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
12: No, Ravensburger Terabitia.
14: Ravensburg della vita.
12: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
14: Ravensburger.
12: Ger.
14: Ravensburgen. Pim ripet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
6: Non è Ravensburg teravidia.
14: Ravensburg.
12: Der.
14: Teraviba.
12: No, teravibra.
14: Teravita.
12: Teravita.
14: Oh. Ravensburgent.
6: Ravensburgent.
14: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
20: No, no, non è Ravensburg. Non è...
12: Ascolta, è meglio fare una repubblica. Sì.
21: Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
12: A morte il monarca.
14: Anche voi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Hiroshima, 6 agosto 1945, ore 8 del mattino. Una giornata normale nella metropoli giapponese. Il piccolo Kakakatsu esce di casa per andare a scuola.
3: Mamma-chan, io devo andare a scuola, sono in ritardo!
4: Kakakatsu, non dimenticare la merenda!
3: Cosa mi hai preparato?
4: Uno sfilatino di sushi!
3: No, ancora là!
2: Da un'altra parte, nel bagno di un appartamento, un lottatore di sumo sta cagando.
5: Arigato, arigato, arriva lo stronzo!
2: In quella frazione di secondo, Soshito Nakakata, l'uomo più brutto del Giappone, sta andando a lavoro e per strada incontra Wasabi Toyota, suo vecchio maestro di karate. Uno scambio di sguardi intensi. Poi parte lo scontro.
6: Wasabi!
7: Soshito!
6: Wasabi!
7: Soshito!
6: Dell'esplosione del cazzo di Drago!
8: Pugno segreto della toroia di tua madre!
9: Sei diventato forte, ma ora dovrai affrontare il mio mega robot con Cazzia Turivella!
2: Una tipica giornata giapponese negli anni 40, insomma. Ma tutti quanti non sanno che le loro vite stanno per cambiare o addirittura finire. Oltre le nuvole, infatti, sta volando un aereo da guerra americano e dal suo interno vi è una bomba atomica destinata a far esplodere la città. I prescelti di questa operazione sono il generale Washington McDonald ed il suo colonnello Dick Clover, noto omosessuale. Il pilota è intento a guidare.
10: Generale, stiamo per sorvolare il punto indicato, pronti allo sgancio.
11: Perfetto, ragazzo. Siamo giunti quasi all'ora X e distruggeremo un bel mucchio di mangia sushi. Colonnello, pronto? Ma che cazzo fa?
2: Il colonnello Dick Clover, noto omosessuale, stava succhiando la punta della bomba.
12: Oh, generale, dobbiamo proprio sganciarla?
11: Ma, colonnello, siamo qui per un altro motivo.
12: Vero? Come sei risoluto. È per questo che ti amo.
2: Anche io, amore mio. È risaputo, infatti, che molti soldati facciano i soldati per nascondere la propria latente omosessualità.
10: Signori, è giunto il momento.
11: Bene, sganciare!
2: Un oggetto volante non identificato viene sganciato sopra la città. L'imminente impatto di tale sventura viene osservato da alcuni civili. Il lottatore di sumo che cagava, il giovane Kakakatsu, i guerrieri Soshito Nakakata e il suo maestro Wasabi, tutti. Sono tutti col naso puntato verso il cielo. Ma che succede? Cos'è? Chi arriva?
13: Oh, da male!
2: È Ivan Zaitsev, il campione della nazionale! Immediatamente lo zar grida:
14: Mia!
2: Posizionandosi freneticamente sotto la bomba in posizione di bagger. Intercetta la bomba atomica e la rispedisce nello spazio, dove esplode distruggendo una flotta aliena, scongiurando perfino un'invasione.
15: Grazie, zar. Io, imperatore del Giappone, nomino te Ivan Zaitsev, presidente onorario delle figate.
16: Arigato, maestà. Ma non è ancora il momento di festeggiare. C'è un meteorite che si sta per abbattere sui dinosauri. Da un'altra parte, in un'altra epoca.
6: Portale!
2: E così come era arrivato, sparisce fra le pieghe del tempo. Ma non lo dimenticheremo. Grazie, capitano. Hai salvato Hiroshima. Peccato che per Nagasaki non ci sia niente da fare.
1: Il perineo della realtà.

0: Ciao Merdoni! Fate uno scherzo al mio amico Ronny. Siccome lavora fuori sede, prende a noleggio una macchina aziendale per non consumare la sua. A luglio dell'anno scorso, la Jeep che aveva in dotazione ha avuto dei problemi e il mio amico ha dovuto chiamare il carro attrezzi. Non sarebbe fantastico se quelli dell'officina avessero fatto qualche casino per poi dare la colpa a lui? Uccidetelo! Round 1.
1: Sì, buongiorno, la chiamo da Autolaglio, Milano.
2: Auto?
1: Autolaglio, Milano. Noi ci occupiamo di recuperare veicoli dati in noleggio breve o in, diciamo, in noleggio occasionale. Ci stiamo occupando in questo momento del veicolo Jeep Compass elettrica che risulta in noleggio a lei, noleggio prolungato, fino al 22/7/2025. Le risulta?
2: Sì, l'abbiamo riconsegnato alla Europe Car.
1: Esattamente, sì, che è uno dei nostri clienti.
2: Sì.
1: Le spiego qual è il problema. Ci è giunta una segnalazione riguardo lo stato della macchina, in particolare alla contraffazione del libretto. E che...
2: Ma in che senso contraffazione?
1: Problema. Ci è giunta una segnalazione riguardo lo stato della macchina, in particolare alla contraffazione del libretto. E
2: che...

0: macchina e chi è salito sulla macchina è lei.
1: Sì, io e il collega ce l'avevamo in due la macchina, quella era, la usavamo come macchina aziendale, insomma, sì. Era parcheggiata in sede, in ufficio, la usavamo noi.
0: Molto, molto riassuntivamente, il libretto sì. È contraffatto e alcuni pezzi sono stati rimossi e sostituiti con pezzi non conformi.
1: Ma pezzi di che genere, se posso sapere? Cioè, noi l'unico cosa che abbiamo fatto, abbiamo appunto fatto sostituire la batteria, ma noi ci siamo sempre appoggiati, cioè noi non abbiamo fatto nulla.
0: Sì, beh, questo è quello che dice lei, poi è tutto da dimostrare. Ovviamente noi occupandoci della pratica in questo momento stiamo verificando che non ci sia stato da parte sua un tentativo di ricettazione.
1: Assolutamente.
0: No, lei mi dice assolutamente, ma noi comunque dobbiamo procedere.
1: Cioè, noi siamo un'azienda, non è che sono io il privato. Questa è un'auto presa a noleggio tramite azienda.
0: Sì, ma risulta lei comunque come conducente.
1: Ma sono io e un altro guidatore, siamo in due di guidatori sempre.
0: A me risulta lei, a me risulta lei, l'altro guidatore non mi risulta.
1: Cioè, l'officina ha fatto il lavoro, io che c'entro?
0: No, l'officina dichiara di averle riconsegnato la macchina in perfette condizioni. E quando noi l'abbiamo acquisita, la macchina non era in perfette condizioni, il libretto era contraffatto e alcuni pezzi della macchina non erano originali.
1: Sì, ma pezzi di che genere? Posso sapere che pezzi di che genere sono, se, i pezzi modificati?
0: Adesso,
1: cioè,
0: se vuole mi faccio
1: bene appena dove si apre lo sportello della benzina, io la macchina non ci capisco niente.
0: Sì, ma non è detto che l'abbia fatta lei, può essersi servito di un ricettatore, nel senso.
1: Sì, ma questa è l'officina, perché l'officina. No,
0: l'officina, ascolti, non mi racconti la favola della volpe e l'uva. L'officina ha già
1: declinato. Innanzitutto, come siete arrivati a me a chiamare me, cioè chi ha dato il mio numero? Cioè,
0: allora, noi siamo
1: risalendo Europe Car, perché insomma a me questa storia non mi piace assolutamente.
0: No, prima di tutto non piace a noi, perché noi abbiamo acquistato il veicolo e ci troviamo un veicolo non conforme. Il che ci riporta a lei, nel senso che noi abbiamo chiamato Europe Car, abbiamo detto guarda che la macchina non va bene. E lui ha detto non è colpa nostra.
1: In diretta, perché a me tutta questa storia non mi sta bene.
0: No, lei innanzitutto non prende iniziative, vediamo di risolvere il problema tra di noi, anche perché se no dobbiamo passare.
1: No, io chiamo Europe Car perché in tutta questa storia non c'entro niente, non so come.
0: Ma questo lo dice lei, questo lo dice lei. Ma a lei dei cazzi suoi con Europe Car non me ne frega una sega.
1: Ma neanche a me frega quello che mi state chiedendo voi, perché io non c'entro niente con questa storia.
0: Lei ha una responsabilità nei confronti di questo veicolo e io la devo appurare. Dopodiché, se vuole.
1: Simone, buongiorno. Ascolta, a me mi sta contattando un'azienda che ha acquistato praticamente la Jeep Compass. Ti ricordi quella che abbiamo avuto per un po' di tempo? Beh, certo, qua mi stanno dicendo che io ho manomesso la macchina, ho cambiato pezzi. Mi stanno accusando di certe cose che insomma assolutamente. Come si chiama l'azienda, scusa?
0: Auto Lallio, Milano.
1: Auto Lallio?
0: Lallio, sì, come il lago.
1: Auto Lallio, Milano. Che hanno acquistato
0: scusi, il cafone al telefono ha detto a me che cazzo voglio?
1: Ma ha detto che cosa vogliono?
0: No, ha detto che cazzo vogliono, il cafone di merda.
1: Senti, io non c'entro niente in tutta questa storia. No. Aspetta, se no, o vengo lì, non so.
2: Assolutamente no, ma nessuno ha messo in mezzo voi.
1: No, questi hanno il mio numero, cioè chi gli ha dato il mio numero a questi?
2: Perché ne so io chi gli ha dato?
0: Scusi?
1: Sì, dimmi, aspetta un attimo.
0: Mi dica, prima di tutto, mi dia del lei, mi scusi. Così però la conversazione non può proseguire, perché io non posso ascoltare gli affari suoi con la persona dall'altra parte del telefono che non so chi sia.
1: Vabbè, allora chiudiamola qui, perché io non c'entro nulla in tutta questa situazione. Cioè,
0: benissimo, allora finiamo la dichiarazione, così io compilo il modulo e finisco il mio lavoro, perché sennò così non si capisce un cazzo. Io non so chi è la persona dall'altra parte, è anche una persona maleducata e sboccata e non mi interessa neanche sapere chi è. Chiudiamo la pratica e poi chiama il suo amichetto.
1: Eravamo in tre, vi ho detto già.
0: E a me risulta lei, che cosa vuole fare? Vuol darmi i nomi degli altri due?
1: No, io non do i nomi di nessuno, non do nomi in giro come hanno fatto con voi.
0: Ecco, mi dia i nomi e i numeri degli altri due e chiamo anche gli altri due, per me non fa nessuna differenza. Io quello che devo appurare, glielo dico fuori dai denti perché adesso ho già veramente perso la pazienza, devo appurare che lei non abbia contraffatto il libretto e non si sia inculato dei pezzi della macchina, tutto qua.
1: Ma assolutamente no.
0: Ma questo lo dice lei, io lo devo appurare.
1: No, perché non sono solo io il guidatore, ecco. Ma sono certo che nessuno ha manomesso la macchina, perché la macchina per noi è aziendale e non è che ci mettiamo a mettere mani sulle macchine aziendali.
0: Questo lo dice lei. Allora, o mi dai i nomi degli altri due conducenti e io coinvolgo.
1: Ma io non vi do nessun nome, non so chi siete.
0: Gliel'ho detto.
1: Non so chi sto parlando al telefono. Sì, vabbè, anch'io sono Tizio e Caio. E il suo nome qual è?
0: Il mio nome è Fabio Alisei e sei nello Zodi 105. Ronnie, è uno scherzo di Mattia.
1: Ma vaffanculo a te e a Mattia soprattutto. Porco di... Che bastardo. Che bastardo.
0: Vabbè, vai tranquillo.

0: tranquillo, non c'è nessun problema. Richiama il tizio che hai chiamato prima. Porca che sarà.
1: Va bene, dai.
0: Sarà in paranoia il tipo, cazzo, adesso non ci capirà niente.
1: No, ma sai quella cosa strana? È che mi avete chiamato sul mio numero personale, quello mi, mi dava fastidio. Come cazzo ci sono arrivati a me?
0: Vabbè, dai, non hai rischiato niente.
1: No, va bene.
0: Un abbraccio.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, Ronny.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105. Radio 105. Welcome to the
4: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Sai che gli fai?
6: Mi piscia la
5: merda. Sta merda seccata. Vieni, vieni. Non ti azzardare.
6: No! Non mi... No!
7: Mi sta pisciando addosso.
6: Ah, voglio che le pisci addosso. Okay,
5: io rutto, rutto anche te.
6: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
5: Madonna, ma sentite. Si ubriaca, quello e quello. La briacatura di tre mesi fa.
8: Cos'è la briacatura?
5: Leo.
6: Martino, vaffanculo.
5: Leone.
6: Aia!
8: Cosa sei qua adesso?
6: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
5: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
8: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
5: Almeno il rutto non fa rumore.
6: No, no, tu hai rutto. Hai fatto vendere rutto adesso.
5: No,
6: li facevo prima di venire qua.
5: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
6: Una prezza, pesce, murta, fateci.

0: Ciao merde, sono Riccardo. Volevo fare un'infamata al mio amico Furio, che ha un capannone dove fa lo scienziato pazzo e, a quanto ne so, litiga spesso col suo vicino per questioni di immondizia e parcheggi. Beh, vorrei fargli un'infamata potente, anche perché lui è uno rissoso e sicuramente ci sarà da divertirsi. Mi raccomando, non risparmiatevi. Ciao!
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Furio?
1: Con chi parlo?
2: Ciao, sono Mattia, sono il nipote del signor Angelo, del capannone.
1: Mattia, sì, sì?
2: Senti,
1: il nipote, sì?
2: Io ti chiamavo per una semplice questione, che qua che c'è mio zio, insomma, è un po' esasperato, vuole pure mettere in mezzo l'avvocato. Infatti sono due, uno è il discorso dell'immondizia davanti all'ingresso.
1: L'immondizia l'ho tirata fuori oggi, io la porto fuori il pomeriggio e la metto fuori davanti, perché oggi non c'è già più adesso. Due, la questione, se volete chiamare avvocato, a me non me ne frega un cazzo, vi spiego perché, e glielo spiego molto semplicemente, perché suo zio, quando ha fatto il tetto, no, mi piove dentro. Se volete chiamare avvocato, mi avete rovinato degli stampi che costano 15.000 euro.
2: Non discaldare, cioè, nel senso, appunto, io faccio da ambasciador non porta pena, come si suol
1: sì,
2: dire.
1: Sì, ma il problema è che io avevo chiamato Angelo . E gli avevo spiegato anche la situazione, e lui è andato dal vicino, da Aldo, dicendo ah no, e Aldo gli ha risposto no, guarda che ho visto io che da quando avete fatto il tetto io qua non avevo acqua, e se lui, perché al giovedì io butto via la spazzatura, la metto fuori per poi portarla fino in fondo, è un problema.
2: Ma, lui mi diceva che dentro c'era la resina, il carbonio, insomma, c'era materiali un po' tossici.
1: Ma che carbonio . È plastica, sono sacchi.
2: Sì, sono sacchi di merda come te, bastardone. E senti, per la storia del furgone davanti all'ingresso, come vogliamo fare?
1: Il furgone io lo metto dove voglio, punto.
2: Vabbè, però cerca, se puoi evitare è meglio, mo non fare il buffone, sennò mo va a finire male.
1: Cosa va a finire male? Cosa fai?
2: Vengo lì, ti schiaffo nell'immondizia, ti faccio rimanere col culo da fuori, bastardo.
1: La questione è che io parlo chiaramente, vuoi venire qua adesso? E poi vediamo chi sta in piedi, vieni.
2: Un pezzo di merda mo che ti sgazzi, calzi.
1: No, pezzo di merda sei te.
2: Ah, io sono un pezzo di merda e tu sei una latrina cacata, la devi finire di lasciare l'immondizia.
1: Tu hai detto pezzo di merda.
2: Di mio nonno, neanche di parcheggiare dove cazzo vuoi, che ghiaccio.
1: Ma tu chi cazzo sei?
2: Il peggiore dei tuoi incubi da oggi.
1: Ma chi? Ma io ti ho visto.
2: Però non fare il buffone di merda, se no vengo là e ti spacco di mazzate.
1: Sì, mi spacchi di mazzate, ma sei sicuro?
2: Sì.
1: Sei convinto?
2: E certo che sono convinto, e com'è?
1: Vieni, io sono qua adesso.
2: Preparati,
1: Preparati pure tu.
2: Certo che mi preparo bene, pezzo di merda, che te la prendi con i vecchi, infame.
1: Io non me la prendo con nessuno. È tuo zio che continua a martellarmi. Io...
2: Te la busca, che quello è un vecchio rincoglionito, e allora tu ti lo aggredisci.
1: E io non faccio il buffone con nessuno, e soprattutto ho rispetto e educazione, anche con Angelo.
2: Non è che fai pure il buffone di merda con lui?
1: C'era suo figlio con me.
2: Per me sei una testa di cazzo, te lo dico.
1: Per me sei una testa di cazzo pure te.
2: Ci conosceremo presto. E buffone di merda come te, li spacco di mazzate, di solito.
1: Sì. Va bene.
2: Sì, li faccio sparire dentro gli stampi del Mandalorian, tipo Guerre Stellari, altro che gli stampi di carbonio di merda che usi tu, tramau.
1: Tu stai facendo il buffone, stai insultando. Stai ammazzando di parole, stai dicendo pezzo di merda.
2: Ma dai, non fare il pagliaccio, dai, per favore.
1: Pagliaccio sei te.
2: Senti, io comunque mo vengo lì e ti spacco. Ma dato che non abbiamo.
1: Vieni qua e mi spacchi?
2: Sì. Mo ti spacco. Preparati, vedi come ti devi organizzare. Ma vado a prendere altro cugino pure, ci facciamo questa ragionata.
1: Ma tu chi sei? Mattia come?
2: Mattia Vergari. Ma hai paura?
1: Io ho paura.
2: Sì.
1: Io ho paura. Va bene.
2: Non hai paura?
1: Io sì, mi sto cagando addosso. Sono pieno di merda, guarda. Se vieni qua sono pieno di merda.
2: Come la vogliamo risolvere questa questione? Devo venire là a spaccarti le ossa veramente?
1: Vieni qua, ti sto aspettando, dai. Così i bidoni te li pianto nel culo, pezzo di merda.
2: Bastardone che non sei altro. Che cazzo pianti nel culo tu? Ti vengo io a mettere il furgone in culo a mamma.
1: Per tua madre, quella zoccola.
2: Ah sì, così
1: Tu sei mica il parente, il cugino della mamma del vecchio rincoglionito.
2: La prima cosa che faccio quando vengo là, prendo il bidone della mondezza e te, ti faccio un bello shampoo di mondezza. Allora quando vengo ricchione
1: culattone del cazzo, vieni, ti aspetto, dai, vieni.
2: No,
1: vieni che te lo pianto nel culo.
2: Sto arrivando, bastardone, sto arrivando. Aspettami
1: 5 minuti.
2: Già mi immagino che sei un mingerlino fraccio di merda tu. Appena
1: sì,
2: ti
1: sono
2: un ricchione, ti faccio volare all'aria.
1: Dai
2: ti metti in orbita attorno al pianeta, bastardo.
1: Mi preparo, mi metto a pecorina.
2: Apri bene le gambe che arriva a ingularti come un siluro.
1: Vieni
2: dai.
1: Ti aspetto, dai.
2: Ci vediamo
1: dai, c'ho già il cazzo duro.
2: Ci vediamo da te, stronzo
1: cornuto.
3: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio? Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: is the zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Non fatevi trarre in inganno dal mio abbigliamento insolitamente vintage e soprattutto con una nota di boscaiolo. Ma c'è un motivo molto preciso per questa scelta. Anche le taglie nettamente superiori alla mia, acquistate da Luisa e Giuseppe XXXXX e ancora XL, taglie forti dal 1987 a Voghera, ha un senso ben preciso.
3: Sai che sono troppo curiosa su che cosa hai architettato questa volta per sfigurarti o produrti menomazioni permanenti.
4: Sai che sono troppo curiosa su che cosa hai architettato?
2: Ma la vuoi finire di fare la porta a sfiga? Va che l'ultima volta mi sono preso due revolverate per colpa tua, mica per colpa mia. Brutta stronza con i capelli untri!
3: Sì, hai ragione, ti chiedo ancora scusa.
2: Figa come godo! Il piacere di vederti strisciante accentua il piacere della sottomissione dovuta ai ruoli.
3: Mamma mia, sei veramente un sacco di cacca.
2: Ha! Ha! Sacco di cacca! Ma cosa siamo all'oratorio? Cazzo sei, quinta elementare, stronza!
3: Perché ti sei vestito come quel telefilm anni 80 dove le macchine saltano e la gente entra dal finestrino, ma di 60 taglie in più? Non dirmi che vuoi saltare con la macchina, Ti prego, no!
2: Ma che cazzo di macchina? Ma che cazzo di salto con la macchina? Questo non è un vestito da boy Luke, questo è l'abbigliamento di Hulk anni 70.
3: Ah, che bello! Finalmente una puntata tranquilla sul cosplaying.
2: No, mia cara disagiata coi denti da tasso. In realtà mi son vestito così perché dopo alcuni giorni di lavoro ho finalmente costruito il mio macchinario ai raggi gamma per bombardarmi come un novello Bruce Banner, ovvero lo scienziato che per un errore ha trasformato il suo DNA divenente una creatura potentissima chiamata Hulk.
3: Ma cosa hai fumato? Dai, non dire sciocchezze, quello è un fumetto, mica si può fare nella realtà. Oltretutto i raggi gamma non hanno alcun potere di alterazione genetica, al massimo ti fanno scoppiare 20 cancri alla pelle.
2: Mattiè, stronza, mi tocco i coglioni, brutta porta sfiga. E adesso spostati che devo entrare nella mia Tadam! Macchina Ex Solarium che ora spara raggi gamma!
3: Wow! Ma quella è una doccia solare! Che modifiche gli hai fatto? Non dirmi che vuoi saltare in aria anche oggi, Dai, smettila di farlo scemo e facciamo un bel video sul cosplaying, che siamo anche nel periodo del carnevale!
2: Sì, sì! Tu parla che intanto io mi bombardo di raggi gamma e finisco pure abbronzato! Cristo come brucia!
3: Deficiente! Ma quanto dura sta tortura?
2: Mi sono scordato di levare il timer dalla lampada abbronzante che era 15 minuti! Porco! Come soffro!
3: Aspetta che stacco la spina! Mamma mia, come puzzi di pollo grigliato!
2: Ah, mi
4: mi sento tutto un fuoco.
3: Sei rossissimo e mi sa che hai una scottatura importantissima. Ti porto all'ospedale, andiamo.
4: No, aspetta, prima devo vedere se sono diventato Hulk 2. Forza, fammi incazzare.
3: Beh, niente di più semplice, ti incazzi per qualsiasi cosa.
4: Non funziona. Ah, non sono abbastanza nervoso.
3: Cosa dovrei fare?
4: Dimmi una cattiveria.
3: Beh, sei un panzone e le tipe ti prendono in giro.
4: Bastarda. Ma non funziona, non sono abbastanza infastidito, esagera, dai!
3: Una volta ti ho visto per sbaglio il pistolino e devo dire che sei veramente microdotato.
4: Puttanazza schifosa, il mio pippolo, che vergogna! Quando mi hai visto l'uccello schifosa?
3: Senti, andiamo all'ospedale, è palese che sia un ennesimo fallimento. Come ogni volta che la tua mente stupida e bacata si mette in testa di fare qualcosa di infantile e tremendamente scemo. Sei un inguaribile coglione e io devo capirlo che ho a che fare con un quasi indicato.
0: Mi sono trasformato! Ha funzionato! Ma anche tu sei trasformata! Ma sei gigantesca!
3: Oh, cazzo!
0: Beh, che cazzo di faccia stai facendo? Va che ti massacro ora che ho la super forza!
3: Ops, mi sa che il tuo esperimento ha funzionato, ma in maniera leggermente diversa da come pensavi. Sei un nanetto verde e oltretutto i vestiti che hai addosso sembrano una tenda sgonfia adesso.
0: Ma che cazzo di nanetto? Non è possibile!
3: Sì, sì, sembri quel coso degli anni Ottanta che faceva il ditone nelle trasmissioni di Arbore.
0: Ma non dirmi che mi sono trasformato nello scrondo!
3: Ah, ecco, bravo, bravo, lo scrondo!
0: Cristo, ho anche le dittine a salsiccia e le gambine cortine! Ma no, no, no!
3: Calmati, che così torni normale! E poi vedremo come risolvere il problema!
0: No, no, no!
3: Ma
0: no!
3: Cosa, cosa?
0: Ho i peli lisci sull'uccello! Ho il cazzo bambino!
3: Mamma mia, è svenuto! Beh, almeno posso prenderlo in braccio per portarlo a casa! Mamma mia, com'è buffo sto coglione!
1: La la la. Le cose verissime.
5: Radio 105.
6: Hey! 105.
7: Hey! Lo Zoo di 105.

DJ, vocalist numero uno del mondo, ritornato sulla terra per voi. Ciao a tutti. Io sono DJ Pino Master Flash, colui che ha insegnato a fare il DJ a grandi nomi come Claudio Coccoluto, Albertino, Linus, Marco Mazzoli, anche se lo chiamano Deborah Valli ormai. Sono io, il maestro incontrastato di tutti i DJ del mondo, e anche oggi sono qui per sputtanare tutta una serie di sfighe capitate a quelli dello zoo, ma anche ai suoi ascoltatori. Siete pronti? E allora partiamo! Sei seduto sul divano a guardare un film con la tua nuova fidanzata. Ti parte una mega scorreggia silenziosa, ma puzzolentissima. Lei inizia a gridare che puzza di merda! E tu, con sangue freddo, rispondi: scusa cara, ma il mio cane ha problemi intestinali. Lei ti guarda strano e vede che il cane arriva dall'altra parte della casa e capisce che sei tu lo scorreggione. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Ricorda, appena ti fidanzi con una donna, la prima prova da superare è la scorreggia in testa. Se non ti dice nulla, è la donna da sposare. Se anche tu, come lavoro, fai le consegne, ti assegnano una zona dove ci sono le prostitute. Ogni giorno passi e in un anno te le praticamente sei chiavate tutte. Ma una mattina parti dall'azienda e il tuo capo ti dice: ma visto che devi andare in quella zona, mi dai un passaggio? Tu acconsenti, ma mentre guidi passi dalla zona delle prostitute e tutte ti salutano per nome, facendoti fare una figura del troiaio. Briamo, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu vai a farti un massaggio rilassante, ti metti nudo sdraiato a petto in giù e aspetti che arriva la massaggiatrice per iniziare. Ma dopo 20 minuti ti diventa duro e la massaggiatrice ti dice se vuoi fare il completo con la mano. Tu accetti, ti giri ed è la mamma della tua ragazza. Qua è grave, perché non sai se lo dice perché è la mamma della tua ragazza o perché veramente vuole farti una... In entrambi i casi sarebbe un bel cazzo di casino. Sei dei nostri. Se anche tu, dopo aver passato 20 anni in radio, di cui 10 nel programma più ascoltato d'Italia, finalmente ti mettono in prima pagina sul quotidiano numero 1, solo che nella foto sei di schiena, benvenuto, sei come Pippo Palmieri, sei dei nostri, anzi, sei come Mazzoli, perché ne ho una anche per lui, giusto per chiudere. Sì.

0: Se anche tu dal 1999 hai tenuto coi denti in piedi il programma, nonostante infamate, bastardate, tradimenti, sei sempre stato lì, il leader vero del programma. E finalmente, quando Mediaset acquista l'azienda, tu dici: oh, adesso sì che mi daranno quello che mi spetta. E così ti danno un programma in televisione. Ma su tutti i giornali esce che il programma è ideato, scritto, inventato meravigliosamente da Paolo Noyes e condotto da Deborah Villa. Qua non c'è un benvenuto, benvenuti. Qua c'è solo un po'. Alla prossima puntata. Ciao fratelli! E tanta gioia e felicità a tutti!
1: Lo Zoo di 105
2: Radio. Oh. El General.
3: Oh. Good afternoon to all the horse listening. Ogni tanto mi piace anche usare l'inglese. Come state? Did you take the pussy dicks? Oggi, come sempre, in questo programma radiofonico, tratteremo l'argomento sesso. Ma prima il nuovo disco di Vera Luna con Aprimi il culo.

0: Che incredibile canzone! Girano voci che parteciperà a Sanremo. Ma ora l'argomento del giorno: costumi in maschera. Quando scopate, vi vestite da qualche personaggio di fantasia? Vi vestite da cinghialone con il pistolone di fuori? Voi donne vi vestite da sexy vacca? Raccontatecelo. Apriamo le linee. Pronto.
1: Pronto?
0: Pronto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Sono Jürgen. Questa è Radio Air General. Oggi trattiamo l'argomento del vestirsi da personaggi facendo sesso. Lei si è mai vestito da cazzo gigante? Ci dica pure.
1: Non ho capito chi è.
0: Sono Jürgen. Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
1: Scusi, non ho tempo, scusi.
0: Pronto? Ma guarda che la gente è proprio stronza.
2: Pronto?
0: Buon pomeriggio, sono Jürgen.
2: Sì?
0: Questa è Radio Air General. Oggi trattiamo l'argomento del vestirsi da personaggi facendo sesso. Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
2: Ma chi?
0: Ci dica pure.
2: Ma che ti scemo, per me, magari.
0: Tolga il cazzo dalla bocca, perché non si è capito nulla. Pronto? Sentiamo un altro ascoltatore.
3: Hello.
0: Pronto? Buon pomeriggio. Oggi...
3: Sì! Sbarra!
0: Ma perché buttano giù? Io non capisco. Ma questa persona è matta. Regia, potete richiamarlo? Grazie. Pronto? Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
3: Mamma mia, c'hai una famiglia che sicuramente sono tutte puttane. Tua madre è una puttana proprio per cagarti a te proprio. Oh. Si è fatta venire anche aiutare da tua sorella, da tua zia che è un'altra grande troia. Che le puoi trasportare col camion quando ce l'hanno grande la figa devastata dei cazzi.
0: Cosa ne pensa lei?
3: È la tua compagna. È un cazzo di Pinocchio parlante, una cazzo di pompinara, di talinatrice.
0: Brava, così.
3: E squirto ovunque.
0: Quello
3: una
0: che.
3: Troia, dai.
0: Quello che.
3: Un cazzo di segaiolo, ricchione, chi morte, stramorte, chi te stramorte, viva. Te tutta la razza tua, e non andiamo mai giù. Vuole chi te stramorte, cattiva anche loro, ti metti il cazzo in bocca. Mi metto da sopra, no? Tipo martello pneumatico, mille battute al minuto e ti violento, hai capito?
0: Quello che sta dicendo è molto interessante. Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo. Mi dica.
3: Vorrei un... morte, stravolta è vivo, tu è tutta razzatoia!
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Prima di chiudere, chiamiamo la mia amica psicologa esperta di cazzi.
4: Pronto?
0: Pronto. Mi scusi se la disturbo. Lei si è mai vestita da fregna di 3 metri?
4: Vabbio far mettere in culo, tie che brutta puttana che ta caracca a volta, deficiente. Chissà che te venga il peggior cancro a prostata così non te puoi neanche più pissare. Deficiente, schifoso, maledetto, schifoso.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: E c'è
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
5: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
5: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
11: sì,
10: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
12: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci. Guardi, forse c'è il sangue. Allora,
11: sì, va
10: signora...
11: Bene. Questo
10: mi ascolti, sì, ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
10: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
12: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
12: Stai il telefono, stai?
10: Sì.
12: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
12: Mamma, che brutte feci che c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
12: Che cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
12: inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Porca me se.
10: Porca ma...
12: sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
11: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
11: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto qua.
11: Va bene.
10: Lo sport.
11: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese.
11: E
10: per
11: cosa
10: chi non
11: si...
10: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
10: Ecco.
13: Glauco!
10: Ormai stecca.
8: A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
10: ma tu,
8: che ti ho
10: ma
8: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
8: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
10: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
8: Dai, che si raffredda l'insalata!
10: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
13: Sì!
10: Ecco, fa il colpo!
13: Ecco!
10: Uno!
13: Uno! Sì! Due!
8: Dai, che è arrivato tuo figlio da lavoro!
10: Che Bagalov, porco di...
11: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
13: sì,
10: sono
13: ecco.
10: Quello della cacca,
13: sì.
10: Dell'esame delle feci.
13: Sì.
10: Allora,
13: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
13: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
14: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
14: ma
10: fare
14: io
10: la
14: so
10: cacca.
14: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
14: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
13: bene,
10: visto.
13: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
13: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
11: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
13: sì.
10: Decisivo?
13: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
13: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
8: Hai visto
10: ma
8: Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
15: resto è da... Questa è la segreteria telefonica di Paolo il macellaio e bracista a Piazza Mercato. Lasciate un messaggio con il vostro recapito telefonico e sarete richiamati da me.
16: Sì, buongiorno Paolo il macellaio bracista. Volevo informarla che lei vive in un posto di merda. Arrivederci. Questo è un messaggio lasciato in una segreteria telefonica di una persona che tra l'altro non conosco e della quale non me ne è fatto un cazzo, semplicemente per introdurre l'argomento di oggi, che è questa classifica stilata dall'Università La Sapienza di Roma e dall'Associazione Italia Oggi delle città più vivibili d'Italia. Al primo posto quest'anno c'è Pordenone e all'ultimo posto c'è la città di Foggia che ha scalzato addirittura Crotone dall'ultimo posto in classifica. Le città colpite dal Covid come Milano, Bergamo, Lodi, Cremona hanno perso ovviamente qualche posto in classifica, ma io mi concentrerei sul fatto che Foggia è un buco di merda. Ecco, vorrei sentire foggiani o difensori dei foggiani. Apriamo.
17: Non ti sento bene, non prende qui.
16: Come mai non prende?
17: Non prende, scusi. Non prende.
16: Forse perché Foggia è un posto di merda? Lo sa lei, sì. Cioè, ha visto la statistica stilata da Italia Oggi che dice che Foggia è un posto di merda, è il peggiore buco cacatorio.
17: No, mi interessa niente a me. Ciao.
16: Niente, non gli interessa, capisci? Forse è anche per questo che è l'ultimo buco del culo del pianeta. Perché a loro non interessa, un altro, dai.
18: Ma sono in diretta?
16: Sì, certamente, ovviamente.
18: Oddio.
16: Lasci stare il Padre Eterno, che con voi è stato poco generoso. Come mai? Foggia è una fogna di merda. Risponda alla domanda.
18: No, perché io non vivo a Foggia, quindi.
16: Ah, quindi lei è scappata da Foggia.
18: Sono scappata da Foggia, ecco perché, non lo so perché.
16: E quindi è felice di questo fatto? Si scrive
18: sì, felicissima, perché tanto io non sono lì.
16: Ma perché? Perché? Perché Foggia fa così cagare? Perché Foggia...
18: Oh, con calma,
16: Cosa con calma? Lei è foggiana, non ha diritto di parlare. Lei è foggiana.
18: Lei mi telefona, sì. E si permette anche di dire parolacce e di mettere regole.
16: Lei è di Foggia e si permette anche di dire a me quello che devo fare. Sì. Reietti zombie del nostro pianeta. Lo so.
18: Però guardi, posso darle anche un altro numero.
16: Prego.
18: Di telefono,
16: sì.
18: Così magari chiama qualcuno.
16: Sì,
18: della,
16: basta che lo
18: Foggia.
16: Faccia in fretta perché mi sta facendo venire i fichi d'India ai coglioni, mi dica. Che cazzo ride? Cosa cazzo ride? Lei proviene da una fogna merdosa e ride. Cosa ride? Cazzo ride?
18: Però sono in zona arancione.
16: Sì, ma lei dovrebbe stare in zona marrone insieme a tutto il resto dei foggiani che sono
18: benissimo.
16: Il fanalino di coda di questo paese.
18: Ok, ci ritornerò, guarda, volentieri. Spero
16: sì,
18: di
16: basta tirare lo sciacquone per tornare a Foggia. Basta, se lei tira lo sciacquone arriva immediatamente a Foggia.
18: Pura.
16: Mentre gira in giù nella tazza faccia ciao ciao con la manina. Arrivederci.
18: Grazie.
16: Sentiamo Mario per un flash. Dai Mario.
19: Ma tre cazzo vuoi, dimmi.
16: Sono sempre io, Mario, sono Giuseppe Bruciani.
19: Sei sempre tu, tanto piacerò al cazzo che sei sempre tu.
16: Bellissimo, Mario, cosa ne pensi del fatto che Foggia è l'ultima città in Italia in quanto a vivibilità? Che cosa ne pensi?
19: E che cazzo me ne frega a me, non mi rompi il coglione.
16: Sempre lucidissimo, Mario, grazie, grazie, un flash, un flash.
20: Bah, vi dico la verità che sono proprio contentissimo perché qui ci sono molte persone che sono ancora molto maleducate rispetto alle persone che abitano al nord.
16: Quindi lei è fortemente critico nei confronti dei suoi conterranei o conterronei, sì, sì, sì, anche. Eh?
20: Sì.
16: Ma come mai voi altri terroni siete sempre il fanalino di coda di questo cazzo di paese?
20: No, no, no, io sono una persona molto educata, soprattutto come ho educato i miei bambini a, sì, non buttare le carte a terra. Sì. Come altri bambini che sputano a terra perché è una cattiva educazione.
16: Però nonostante questo, nonostante la sua buona volontà, Foggia rimane un buco del culo di merda.
20: Esatto, esatto, come lei. Io sono contentissimo di essere terrone perché forse lei non sa, sì, da dove proviene la parola terrone. Se vuole io gliela posso.
16: Ma certo, ma certo, spiegare. Non vedevo l'ora di farmi spiegare l'esegesi della parola terrone da un meridionale.
20: Okay.
16: Prego,
20: allora,
16: prego.
20: La parola terrone proviene dalla terra, perché ciò significa che la parola proviene dalla terra. Quindi molte persone.
16: Non l'avrei mai detto, non avrei mai detto che terrone venisse dalla terra. Pensavo venisse dal pesto.
20: Tutti agricoltori. Mi faccio parlare per cortesia, perché sennò io sono una persona maleducata.
16: Lei essendo foggiano ha un sacco di tempo da perdere perché non ha un cazzo da fare, vive come un parassita alle spalle,
20: esatto,
16: dello Stato, quindi
20: esatto,
16: non ha un cazzo da
20: come
16: fare.
20: Lei.
16: Che cazzo è lei?
20: Mi faccio come con quelle stronzate che lei sta dicendo in questi istanti.
16: Sì, no, ma lei, scusi, abbia pazienza, ma tra i due la posizione più scomoda è la sua. Io ho il coltello dalla parte del manico, lei dalla parte,
20: sì,
16: della merda.
20: Perché ma quello che dice lei?
16: Sì, no, lei è fece, si rende conto.
20: Io invece dalla parte della mia mano invece c'ho
16: il cazzo perché
20: pistola.
16: Si sta masturbando. Dai, vattene a fare in culo, dai, ciao, ciao, ciao. Altro. Lupo, ciao Lupo.
21: Buongiorno Giuseppe, buongiorno.
16: Cosa ne pensi dei foggiani che quest'anno sono ultimi in classifica, addirittura sotto Crotone? Cosa ne pensi tu da barese?
21: Sono un popolo di quattro coglioni pure loro, nel senso che ci mettono pure loro per loro per far sì che arrivino all'ultima posizione.
16: Cos'ha che non va? Cos'ha che non va il foggiano?
21: E c'hanno dei piccoli problemi tipo? Di furti d'auto, rubano le macchine come le noccioline. Tu stai, vai due secondi, metti la macchina in moto, vengono, dammi la macchina e se ne vanno. Diciamo che c'è questo piccolo problema i foggiani, però c'hanno tante cose belle.
16: Tipo, fammi un esempio.
21: A Cerignola, a Cerignola, sì, che è vicino a Foggia, proprio nel foggiano, c'è, sì, un'oliva che si chiama la Bella di Cerignola.
16: E ficcatela in culo, che cazzo me le frega, Lupo?
21: Ma se tante cose buone da mangiare, tante,
16: ma
21: le femmine buone pure.
16: Ma questi non hanno gli occhi per piangere, vivono nelle caverne come i Cro-Magnon, cazzo. Perché? Perché? Cosa gli manca?
21: Ma lo vogliono loro, gli manca un po' di istruzione sicuramente, che sono veramente un po' ignorati.
16: Ok, quindi aspetta, ricapitolo Lupo, sono ladri e ignoranti, poi?
21: Ladri, ignoranti e rotti in culo pure secondo me, quindi questi foggiani.
16: E invece Bari?
21: E Bari è una città top, Bari stanno i baris che sono croccanti nel loro modo di essere, sono veraci, c'hanno i coglioni grossi che escono da fuori le mutande, che se vai sulla moto sbattono sul serbatoio a 180 km orari.
16: Cazzo,
21: il
16: sì!
21: È così!
16: E cosa c'è scritto sulla porta di Bari all'ingresso? Dimmelo Lupo, dimmelo!
21: Non rompere!

0: 105. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
2: Ti prego, sono intrappolato!
3: Non intrappolato!
2: Aiutami, aiutami, tanto scala!
3: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa con la crede, so.
4: Ma porca.
1: Skywalker! Skywalker!
3: Skywalker!
2: Aiutami, tanto Skywalker!
1: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
5: La Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro!
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
3: a prenderlo in culo. Sì.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
1: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
1: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
1: No!
8: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabocchio dentro di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta La Via della Seta, mega imbarcata in salsa di soia.
4: Capitolo 1. Superiorità etnica. Tsing Pao e Peng Po vogliono trasformare tutti i kebab di Padova in negozi di pesci.
1: Pronto?
5: Tu, Muhammad? Io, Peng Po.
1: Cosa?
5: Io cinese non parlo tanto bene italiano.
1: Sia qua, scusi, negozio di kebab qua.
5: Sì, io sa. Io voglio chiedere quando tu va via.
1: Quando va andare via?
5: Sì, quando tu vai via per che io porto il mio negozio pesci.
1: Ah, scusi, noi non portare via questa roba, questa non vuoi gente venire a prendere, io non asporti fare.
5: No, capito, io non voglio mangiare, a me schifo fa tuo cibo puzza merda. A me frega cazzo, tu devi portare via tuo negozio merda kebab, io metto il mio negozio pesci. Belli pesci tanti colorati.
1: Scusi, io non capisco questa, perché pure però... non è io questa, tu vieni qua al negozio e io capisco cosa è successo.
5: No, perché se io vengo al negozio tu da me il coltello. Io so come funziona, io ho già preso due coltellate. Voi turchi faccia merda. Io so.
1: Scusi amico, io questa che fino a oggi nessuno cinese noi qui asporti qualcosa, ne ho chiesto solo uno tori il lavoro, sushi sempre venire a prendere, questa solo conosci io.
5: Sì, ma a me sushi schifo cazzo, io vendo pesci vivi. Allora, io spiega, tu capisci, apre tue orecchie turco merda. Apre, allora, tu un negozio kebab? Chiuso, finito. Ora arriva negozio pesce e zingpe.
1: No, io non capisco, io via della pace,
5: dicevo, stavo a foro negozio. Sì, tu in via della pace, ma tu cerca quella, io so. Allora, io passo a mio fratello, parla meglio, aspetta.
1: Ah sì, fratelli, parli, venire qua meglio, chiedere noi cosa è successo, sì, va bene.
4: Capitolo 2. Scontro di civiltà e storie di coltellate.
6: Pronto?
1: Pronto?
6: Io Tsing Pao, io parlo meglio italiano.
1: Sì.
6: Mio fratello molto nervoso.
5: Per un pezzo merda.
6: Perché lui ha preso due coltellate di persone di Istanbul e allora lui è preoccupato, lui ha paura venire da voi.
1: Due cosa?
6: Quando lui ha discusso con altre persone di turco,
1: sì.
6: Lui ha litigato e lui ha preso due coltellate.
1: Scusi, non è un negozio noi, oppure vuoi un altro negozio, non è qui qua, non c'è questo problemi.
6: No, io lo so, lei brava persona.
1: Oppure è il negozio di fianco di noi, oppure, perché il numero voi non c'è, per questo io dico.
6: Ma negozio a fianco è kebab?
1: Sì, due kebab tre qua, uno vicino al semaforo, uno da fianco, non lo so.
4: Capitolo 3. Concorrenza sleale. Una nuova opportunità.
6: Lei allora quello di semaforo o quello prima?
1: Sì, noi semaforo questa, un'altra no, noi semaforo io non faccio.
6: Allora vede, io faccio favore te, perché noi vuole negozio di altro tuo concorrente.
1: Sì, questo è negozio di noi vicino di questo semaforo, lui 3 metri avanti in terza verso.
6: Ah, noi vuole che tu unico a vendere kebab, così noi sì. Prende altro negozio e vendere pesci.
1: Sì. Questa, scusi, io questa negozio di quel kebab, io prima ho fatto di loro.
6: Ah, loro ti ha rubato lavoro.
1: Eh sì, loro lavorato, non hanno rubato lavoro noi, sì.
6: Ah, loro, allora noi andiamo a punire loro, noi comprare il loro negozio e mandare via.
1: Vieni qua a parlare noi questa.
6: No, non c'è problema, tu primo aprire negozio kebab.
1: Sì, io prima, sì.
6: Ah, tu hai ragione.
1: Sì, io primo, sì.
6: Allora noi liberare te di altro negozio kebab e mettere Cina.
1: Sì, tu prendere il negozio di questa che ha rubato di noi, tu comprare di questo negozio.
6: No, tuo negozio può tenere, noi vuole un solo negozio. Però tu aperto prima, tu diritto di stare.
1: Sì, noi diritto era, non lo so cosa è successo.
6: Oh, noi allora adesso andale da tuo nemico.
1: Sì.
6: E uccidere.
4: Capitolo 4. Metodo mafioso. Protezione e pizzo.
1: Perché problemi?
6: No, perché lui ha rubato te la volo.
1: Loro hanno portato l'autorizzazione, non è colpa mia questo.
6: No, ma tu brava persona. Loro brutte persone, no buone. Perché hai rubato te la volo. Noi sì. Cinesi avere idee molto chiare di come risolve le problemi.
1: Sì, ma grazie, scusi, non lo so questa.
6: No, preoccupale, volo. Noi sì. Cinesi avere idee molto chiare di come risolve le problemi.
1: Sì, ma grazie, scusi, non lo so questa.

0: negozio pezzo a Melda? Mm?
1: Sì.
0: Ah, ok. Tuo negozio vicino, altro negozio?
1: Siamo vicino a un negozio, un altro negozio, ma negozio noi vicino al semaforo. Noi prima aperto sì. 4 anni prima di loro.
0: Non preoccupare, non preoccupare. Io so qual è il negozio giusto da bruciare.
1: Sì.
0: Ma io domanda, tu per distruggere il negozio vicino, ple felici, bomba con benzina o pistola? Cosa ple felici?
1: Scusi, non sono problemi voi, perché io ho chiesto comune e io ho detto perché noi
0: comune, ho capito, tu per il metodo tradizionale, io allora viene con spada e affetta davanti ai tuoi occhi, bella no? Solo per il 5%.
1: Sì, grazie.
0: Allora facciamo con spada a vecchia maniera, non fa video, no video foto quando io ammazzo tuo concorrente, mi raccomando,
1: Grazie.
0: Se vuoi tu puoi tenere le carne di tuo vicino pezzo a Melda. E poi mi raccomando, vieni a comprare pesci da noi. Ciao.
1: Ciao.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Sì.
1: La messa andevo, perché poi no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua. Madonna!
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, nascosto lunedì, che un po' ci
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Pronto?
4: Posso di merda?
1: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Far ridere ballerini? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo come far ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
6: Lo Zoo di 105.
7: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello hobby e tempo libero.
8: Scurimento del corpo, pratica alternativa allo sbiancamento anale, 39 euro a seduta. Decorative, rocce lunari a chilometro zero, 98 euro al chilo. Tombola facilitata con un solo numero, 24 euro. Fetta biscottata professionale, 288 euro. Monitor LGBT, per vedere tutti i froci, 999 euro.
7: Casa, giardino, fai da te e animali.
8: Carta igienica da parati per pulirsi il culo nei muri, 18 euro al rotolo. Pinne da running, 21 euro.

0: combo! Candela mangia fumo più candela bevi tequila? 34 euro! Offerta DVD! Mamma, ho perso la Ero! Rivisitazione del grande classico natalizio in versione tossica! 29,90 euro! Presepe Pulp con San Giuseppe Samurai e asinello posseduto che morde la testa al bambin Gesù, 154 euro.
1: Arredamento interni.
0: Nike da sbirro, scarpe con pizzetto al posto dell'iconico baffo, 187 euro al paio. Indispensabile! Astrolabio satellitare, 311 euro! Lavastoviglie da canoa, 233 euro! Gioco dell'oca in vera piuma, 58 euro! Preparazione acqua! Pomata omeopatica contro le emorroidi, 37 euro!
1: Offerte!
0: Gioco! Il nuovo passatempo di Macio Cappatonda, 21 soldi! Inutile! Cerotto antiaderente, 7,80 euro! Auto ammiraglia senza ruote, per seguire corridore in ciclette, 6.549 euro! Pennelli solari, 7 euro! Natale educativo presenta Caino! Pietrone da 5 kg per giocare al fratricidio, 22 euro, anche in colori pastello. Stanno benissimo col sangue!
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zodi 105.
1: Ehi, ciao, sono Wender. Come molti di voi sanno, sono il numero uno a fare gli scherzi telefonici. E come me, puoi diventarlo anche tu, bastardo. Vieni alla Wender Factor Got Talent, ricchi e poveri, la mia nuova academy dove ti insegnerò tutti i miei segreti. Perché fare uno scherzo non è uno scherzo. Wender Factory Got Talent, ricchi e poveri.
2: C'è sempre grande fermento nella Wender Factor Got Talent ricchi e poveri, ed i nostri studenti sono alle prese con gli esami di fine corso. Oggi è il turno di un alunno extracomunitario, il terronissimo Antonio Summa.
1: Wender Factory Got Talent ricchi e poveri. Amici, mi state guardando? E non potete perché sono alla radio. E oggi abbiamo un nuovo ragazzino che è arrivato adesso dalla Calabria, un terrone. Abbiamo Antonio Summa.
3: Presente!
1: Sì, adesso è il tuo momento, sei pronto?
3: Sì.
1: Bene, ricordati che il motto è...
3: Ah, ti do un pugno nel culo!
1: Allora Antonio Summa, adesso chiamiamo una palestra perché tu ti vuoi iscrivere, ok?
3: Sì.
1: Sei milanesissimo. Quindi devi parlare in dialetto milanese, vai!
4: Sono Claudia.
3: Salve Claudia, buongiorno. Un'informazione, avrei bisogno di iscrivermi.
4: Aspetta un attimo che sta uscendo.
3: Sì.
4: Dimmi, scusami, non sentivo.
1: Sì, ma stai calma, gli devi dire.
3: Se riusciamo a rilassarci.
1: No, devi dirgli stai calma.
3: Stai calma, cioè. Allora, avevo bisogno di un po' di informazioni per iscrivermi in palestra, che ho bisogno di fare esercizio fisico, tonificare e tutto quanto.
1: Con i denti chiusi perché sei potentissimo.
4: E che informazioni ti servono?
3: Allora, devo capire i prezzi. I prezzi, gli orari.
1: Perché ci voglio stare tutto il giorno.
4: Allora, per le tariffe devi venire qui perché ce ne sono vari. Ti posso dire che al momento c'è l'offerta annuale, la più conveniente, di 6,50.
1: Ti mangio la testa, devi dire.
3: Io ne mangio la testa. Sì. No, stavo ascoltando.
1: No, glielo devi dire.
4: Pronto?
3: Oh, ti mangio la testa, ho detto.
4: Non ho capito.
3: Scusi.
1: No, scusami, mi esalto.
3: Sono un po' esaltato, signora.
1: Non ridere. Non ridere.
4: No, ascolta, richiama o vieni.
3: No, perché... esatto.
1: Summa, non stai andando bene.
3: Ma mi viene da ridere, come faccio?
1: Non devi ridere, porca puttana.
3: Non rido.
2: Ai ai ai, caro Summa, il primo tentativo non è andato molto bene, ma il misericordioso maestro Wender decide di dargli un'altra possibilità. Dai Antonio, puoi farcela.
1: Allora ti sto per bocciare, ma ti do un'altra opportunità, ancora una, hai capito?
3: Ci provo. Vai, vai.
1: Adesso devi scoprire tu da solo chi ho chiamato. Vediamo se sei in grado di capirlo.
5: Ufficio, buongiorno.
3: Salve, buongiorno. Scusi, è l'ufficio?
5: Come?
3: No, perché stavo cercando un servizio, però forse ho sbagliato.
5: No, questo è un panificio.
3: Esatto.
1: Ah, perfetto,
3: esatto.
1: La panettiera.
3: Esatto, sì, perché avevo bisogno. Allora,
1: che tipi di pane avete?
3: Che tipi di pane avete, mi scusi?
5: C'è il grano duro, francesini, la ciabattina, integrale, cereali.
1: Le baguette?
3: Le baguette le fate?
5: La baguette no.
1: Ah, cazzo, perché a me piaceva prenderle e mettermele su per il culo. Vai!
3: Perché a me piaceva prenderle e mettere su per il culo. Però non capisco che è una richiesta un po' strana, però volevo capire.
5: Ma chi è?
1: Adesso cantagli panico paura.
3: Vabbè, però c'è nel senso.
1: Non cantarla, mentre parli di testo.
5: Ma cos'è che hai detto?
1: Vai.
3: No, perché ho una perversione particolare. Però al netto di quello, le baguette non le fate. Però,
5: ma
3: cioè, panico paura.
5: Ti conosco o vuoi venire qua?
3: No,
1: sono Antonio Summa, un tecnico di 105. Vai, dillo.
3: Vieni qua.
1: Devi dire chi sei.
3: Prima di uscire di casa.
5: Vieni qua, in faccia me lo
1: dici. Io le baguette me le metto per il culo, dillo.
3: No, io verrei anche, però prima di...
2: Niente da fare, Summa. Non capisci proprio nulla. Il giovane non ascolta neanche un'indicazione del maestro, cosa che lo fa innervosire. Ah, questi meridionali.
1: Adesso diventa Massimino di quarto, vai!
3: No, perché allora le spiego, praticamente sono con Massimino di quarto, che è un mio amico.
1: No, tu sei Massimino di quarto, vai!
3: E io sono Giovannino, perché se sono con Massimino è impossibile.
5: Ma non
3: che
5: fai
3: io...
5: ridere, cioè ti conosco, non ti se ti conosco, magari mi faccio una risata. Se non ti conosco.
3: No, certo.
1: Con la testata, coglione, vai!
3: Capisco, però. Cioè, il problema è che prima di uscire di casa volevo informarmi.
1: Adesso parla con la bocca a pesce. Sempre così.
3: Però comunque, cioè, volevo chiedere scusa, comunque, cioè, non era un attacco personale.
1: Ah, Summa, mi dispiace, Summa è bocciato.
3: No, una, dammi
1: sei
3: un'altra.
1: Bocciato,
3: dammi
1: non
3: un'altra,
1: sei in grado di fare
3: questo.
1: Queste cose, non sei portato, mi dispiace.
3: Dammi un'altra.
1: Fuori dai coglioni, spartitemelo fuori, per favore. Vai tu, Maggiore, dagli un pugno in testa fortissimo.
2: Grande sconforto per il giovane Summa, che con terribile dispiacere è obbligato a togliersi il grembiule.
1: Mandalo fuori,
6: cazzo, via.
2: Il giovane Summa viene portato fuori a forza e ammazzato di botte. Eppure negato la macchina, ma tanto ci è abituato. Che grande scuola la nostra!
1: Perché ricordate che la scuola di Wenders Got Talents, ricchi e poveri, Sanremo 96, è difficile da proteggere nell'evidenza.
7: Wender Factory Got Talent, ricchi e poveri.
8: Radio 105.
9: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is the zoo. This is the zoo.
10: È per l'Italia.
9: Vai, dai. Alan in Love. Alan in Love.

0: Bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Signora, come si dice, come dice Matteo nel paragrafo 4 della Bibbia, mi faccia parlare. Vorrei che lei in questo momento perdonasse e facesse la pace, recuperasse il rapporto con una persona.
3: E con chi?
2: Con lui, signora, è qua con noi. Prego, prego.
4: Santina!
5: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
4: Santina!
3: Oh, ciao! Come stai?
4: Hai capito chi sono?
3: Sì, sì, lo so. Il coso, non mi ricordo più. Franco Santoro.
4: Esatto. Sono diventato anche Papa.
3: Sì, ho visto Obama, poi ho visto Matteo Renzi, mi hanno portato un bel ristorante, sai, e mi hanno fatto mangiare il pesce di piselli. Loro invece hanno mangiato il prosciutto crudo.
4: Non mi interessa.
3: Di quel vino buono, mamma. Lo beverei anche adesso, ma non ce l'ho.
4: Non mi interessa.
3: Era molto buono, sai.
4: Senti. Secondo me loro si devono vergognare che hanno fatto questa cosa qui.
3: Perché?
4: Io dovevo dare dei soldi a mia cugina e invece sono venuti da te.
3: Dimmi.
4: Hai capito?
3: Dovevi dare i soldi a tua cugina.
4: E invece sono venuti da te a darli.
3: E potevi venire che tu?
4: No, io non ci vengo lì. Io se vengo ti tocco.
3: No, guarda, non mi piace perché...
4: Sì.
3: No, non sono una donna da 20 anni, capisci?
4: Santina, a me mi è venuta un'idea. Ma siccome a te ti servono i soldi...
3: Mi hanno portato via i soldi, sai, anche il libretto di...
4: No, non mi interessa.
3: Porco.
4: Sì. Sì, non mi interessa.
3: A me mi dice, stai a sentire, c'era anche le fotografie di mio padre.
4: Se a me mi fai vedere il figone, ti do 300 euro.
3: Oddio, Aldo, cosa mi dirà, porco? No, non posso, guarda, e dopo anche non sto bene.
4: Scusa,
3: sai dove sono adesso, per dirti la verità? Sono qua a letto perché ho mal di gambe.
4: No, veramente. Ah, il mal di gambe, il classico mal di gambe. Senti, Santina, ma io non glielo dico Aldo. Allora, se mi fai vedere il figone, sono 300 euro. Se mi fai toccare le mammelle, 200 euro. Se facciamo l'amore, 1000 euro.
3: No, guarda, non posso.
4: Ma come
3: io
4: non
3: voglio
4: puoi?
3: Bene solo Alfio, non posso fare niente.
4: Ma no, Alfio è base terra.
3: Io intanto il dottore mi ha detto di non fare più niente, hai capito?
4: Non puoi fare l'amore?
3: No, non posso.
4: Neanche col culo.
5: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
6: Lo zoo di 105.
7: Buongiorno amici e clienti del mobilificio Puzzoni. Il Black Friday è alle porte. Grandi sconti per tutti, grandi occasioni. E da questa settimana abbiamo aperto la sala techno per lasciare i vostri bambini a ballare con il DJ Bruno Power, concubiste troie e tanto tanto alcol. Così a casa al vostro rientro dormiranno e vi potrete fare una bella chiavata con quella mangiacazzi di vostra moglie. Grande festa!

0: Pronto?
1: Chi è?
0: Mi sente?
1: Come?
0: Pronto? Mi sente?
2: Risponde la segreteria telefonica di
0: Bella Vaccona. Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Come sta, signora? Sono Guido Inferni.
1: Pronto?
0: La chiamo. Mi sente? Pronto? Mi sente?
1: Pronto?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
1: Ma vai a far culo, Guido.
0: Ma che modo di rispondere? La gente è proprio cafona.
3: Mobilificio Puzzoni, zo, è al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore. Sono Guido Inferni.
1: Allora?
0: Mi sente?
1: Allora, cosa c'è?
0: È contenta che l'ho chiamata?
1: No.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1, mobile da casa. Solo per questa settimana. Grandissima offerta. Cameretta per ragazzi con dentro ai mobili solo schermi su YouTube per non farli studiare a sole. 27 milioni di lire. Sì. Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.000 lire.
1: Non mi interessa nulla, grazie, buonasera.
0: Venghi da noi, sarà trattata benissimo. Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori. Merda! Pronto?
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Chi parla?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
4: Guardi, io non la conosco.
0: È contenta che l'ho chiamata? Sono quel signore che si vede in televisione con i capelli stirati con il ferro da stiro e un cazzo enorme che si vede spuntare sulle scarpe.
4: Guardi, mi hanno già fatto tanto di quegli scherzi con la televisione che basta, mi dispiace,
0: pensi.
4: Saluto, arrivederci, buongiorno.
0: Cucina. Pronto?
4: Buongiorno.
0: Mi sente?
4: Buongiorno.
0: Abbiamo... Adesso la scanno.
4: Pronto?
0: Salve, deve essere caduta la linea. Ora mi sente?
4: No, guardi, abbia pazienza, ma io non la conosco e io non rispondo a nessuno.
0: Signora, sono sempre io. Signora, sono sempre io. Non mi faccia incazzare
4: so,
0: e venga...
4: Io, guardi, mi spiace, ma io... Le mie figlie non vogliono che parli con gli sconosciuti.
0: Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica, lei
4: mi
0: è vacca da parte di padre o di madre?
4: Io le chiedo scusa, ma io sono anziana e non ho più voglia.
0: E al sabato grande festa, provare per credere. Parola di Guido Inferni.
4: Ma tanto io sono anziana, non compro più niente.
0: Cazzo ti ridi scema. Può anche comprarsi il legno per la bara. Grande morte. Provare per credere.
4: Va bene, va bene.
0: Mi ascolti bene, signora. Pensi, soggiorno completo. Le ripeto per l'ultima volta. Parlo con la smandruppata del paese?
4: Guardi, abbia pazienza, ma io non ho più voglia perché non sto bene e non ho voglia. Abbia pazienza,
0: mamma...
4: chiedo scusa, ma arrivederci.
0: Allora vada a prendersela nel culo. Avete sentito? Mi ha minacciato di morte e mi ha anche detto di andare a fanculo. Non ci sono più le vecchie di una volta.
1: Pronto?
0: Mi sente? Come sta?
1: No,
0: ma lei è proprio un cafone di merda.
1: Puttana.
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
1: Io come fai a star calmo? Boia!
0: È contenta che l'ho chiamata?
1: Guarda, tu mi fai una sega con una mano, porco.
0: Mamma mia.
1: Guido e mi fai una sega.
0: Mamma mia.
1: Prof in faccia a tuo mare, che brutta troia.
0: Mamma mia. Mamma mia, che cafone. Meglio chiudere la telefonata con questo bifolco. Mi scuso per la volgarità gratuita che questo camionista straffatto di bamba sul suo camion si sia rivolto così a me. Cosa state dicendo? Lo devo richiamare? Siete sicuri? Va bene, lo chiamo, ma lo faccio solo per gli ascoltatori di questo programma.
1: Sì.
0: Cucina scomponibile con lavastoviglie, lavatrici.
1: Maledetto bastardo di... Mi sono dato... Ma che sto cazzo della bastarda vigliacca,
0: c***o! Tu su chi cazzi?
1: Stronza di antica pata di... Morega di... Figlia, sto cazzo della cugina! Gira la carega e figliati il tempo su fa il culo!
0: Vuoi una caramella?
1: Non me ne stavo un cazzo! Di...
0: Ma lei...
1: Maledetto, non me ne stavo un cazzo di...
0: Ma lei... Ma...
1: Capito di... Non me ne stavo un cazzo, maledetto bifolco! Sì, è che a puttana del tuo mare! Rospo!
0: Ma
1: non
0: lei...
1: chiamarmi più!
0: Ma lei... Ma lei...
1: Non me ne frega un cazzo!
0: Ma è proprio...

0: La nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronto, salve signora, sono un operaio del 5G, sono qua in strada, sto facendo dei test sulla rete.
2: L'operaio?
1: Sono un operaio del 5G, sono qua in strada, sto facendo dei test sulla rete, mi sente lei?
2: Io lo sento benissimo.
1: Allora, le mando un segnale, mi dica se lo sente,
3: Io, Pippa Milano.
1: Ha sentito, signora?
2: L'ho sentito, sembrava un gatto.
1: Un gatto?
2: L'ho sentito.
1: Deve essere una sorta di fischio intermittente a 3 frequenze e in fondo c'è una voce robotica. Un secondo, le rimando il segnale, signora.
3: Io, Pippa Milano.
1: Ha sentito, signora?
2: Benissimo.
1: Perfetto, che cosa ha sentito esattamente, mi perdoni? Un Pippa Milano ha sentito?
2: Ho sentito 3 rumori quasi.
1: Me li sai indicare così a breve? A brevemente?
2: No.
1: Allora lo faccio risentire un secondo.
3: Pippa Milano! Pippa Milano! Pippa Milano!
1: Ha sentito, signora?
2: L'ho sentito.
1: Che cosa ha sentito?
2: Ma
1: ha ingiambalato, ha sentito.
2: No? Non lo so, li ho sentiti.
1: Sì,
2: però
1: no,
2: funziona,
1: mi,
2: benissimo.
1: Mi perdoni, non è che la voglio mettere in condizioni Gigi Sabati. Quindi a Pippa Milano ha sentito?
2: Benissimo.
1: Perfetto, glielo rimando, se me lo ripete esatto sono a posto io.
3: Pippa Milano.
2: Infa Milano.
1: No, deve essere Pippa Milano. Un attimo, riprovo.
2: Io sto chiudendo, mi dispiace.
1: Ma mi puoi ripetere Pippa Milano, bastarda? Minchia, la gente un minuto non te lo dà per sto cazzo dei 5G.
4: Quelli dei 5G.
5: Sì, buongiorno signora, tecnico 5G della Telecom, buongiorno. Una gentilezza signora, devo mandarle un segnale, mi deve dire se sente. Una cosa breve.
2: Sì, va bene, va bene.
5: Grazie signora gentilissima che siamo qua in strada, grazie. Manda il segnale,
2: prego,
5: un
2: prego.
5: Secondo solo, Pronto.
2: Sì.
5: Se mi butta giù il telefono, il segnale, come lo sente?
2: Ah, va bene, dai, che aspetto.
5: Sì, rimanga in linea, va bene,
2: sì.
5: Mandiamo il segnale 5G, un secondo.
2: Va bene.
5: Respiro, va bene. Pronta?
2: Sì.
5: Mando. Ficarotta. Ha sentito, signora?
2: No, non sente bene.
5: Aspetti allora che lo ritaro, un momento che è tutta una questione di onde 5G. Aspetti che rimando, stia lì. Vado. Ficarotta.
2: Pronto.
5: Signora, se mi butta giù il telefono, come facciamo a tarare 5G?
2: Il telefono va bene.
5: Sì, ma signora, se lei non mi fa finire di lavorare, un pochino di collaborazione. Io sono qua che sto lavorando stamattina.
2: Non sto lavorando, ma io le dico che il telefono va bene.
5: Sì.
2: Che cosa gli
5: allora,
2: devo
5: signora,
2: dire?
5: Allora, signora, cerco di spiegargliela in modo molto semplice. Quando lei sente la mia voce, io sono attaccato direttamente alla sua linea telefonica con un altro telefono. Per questo mi sente, signora, siamo attaccati ad un filo. Va bene?
2: Lo so, ma io non è che avevo il telefono rotto.
5: No,
2: il telefono andava bene.
5: Mannaggia, ma se... Allora, signora, lei conosce i telefonini cellulari?
2: Allora non li conosco.
5: Vabbè, sa che la gente c'ha il telefonino cellulare, sì? Lo sa?
2: Sì, sì,
5: ecco,
2: sì.
5: Il telefonino cellulare non c'ha i fili, va bene? Allora, la voce passa dall'aria. Adesso io e lei stiamo parlando tramite un filo, ok? Invece noi stiamo mettendo delle antenne per far passare la voce nell'aria. Capisce? Quindi adesso lei mi sente perché siamo attaccati a un filo. Se rimane un attimo in linea, le faccio sentire la voce che passa dall'aria. Va bene?
2: Sì, sì, va bene, ho capito, sì.
5: Ecco, rimanga lì che manda il segnale.
2: Sì, sì, sì.
5: Dopo il segnale lei mi deve dire che cosa ha sentito. Io prendo una notina, scrivo e la saluto. Mando il segnale.
2: Arrivederci.
5: No, arrivederci, signora.
2: No.
5: Mi deve dire che cosa sente.
2: Sì, ma io sento un minuto, io da fare io.
5: Eppure
2: non è
5: io...
2: che posso giocare col telefono.
5: Ma non è che giocare, signora, questa è una roba che lei ha già pagato, oltretutto tutti gli italiani l'hanno già pagata in bolletta. Per favore, sto in mezzo a una strada, fa un freddo incredibile. C'ho tutte le mani schipolate. Mi cola il naso. Ecco, ti ferma, signora. Allora, mando il segnale. È pronta?
2: Sì.
5: Sì, mando il segnale. Ficarotta! Che cosa ha sentito?
2: Sì.
5: No, non va bene, ma deve dire che cosa ha sentito.
2: Io lo sentivo Peppi, io Popò.
5: Ok, allora lei ha sentito io Peppi, io Popò.
2: Sì, sì.
5: E no, signora, quello è uno yodo dall'austriaco, no? Glielo rimando.
2: Va bene, sì. Guardi che io ho da fare oggi,
5: ecco.
2: Non posso giocare.
5: Non stiamo giocando, signora, sono in mezzo a una buca, in mezzo alla strada.
2: No, non dica fesserie, che non è a mezzo a una buca, che gli piace giocare oggi.
5: E che sono, scusi signora, Carlo Conti sono io.
2: Va bene, lo lasci così, che va tutto bene il telefono.
5: Il suo va bene, quello che passa per là, va fa in culo! Va fa in culo!
4: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5GG.
6: Radio 105.
4: Hey! 105.
6: Hey! Lo Zoo di 105.
7: La bastardata del giorno.
8: 105.
7: La bastardata del giorno.
9: Bastardata di oggi.
10: Bastardata di oggi.
9: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
11: Pronto?
12: Guardi, io sono già alla caserma del carabinieri, va bene?
11: Perché?
12: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
11: Ma chi è lei, scusi?
12: Come, l'inquilino di sotto di lei.
11: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
12: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
11: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
12: E allora dico, vogliamo...
11: No, vada a fanculo, va.
12: Tu è sord, hai capito?
11: Lei non sta bene.
12: Allora vengo su, sopra casa tua.
11: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
12: Ah!
11: Non si permetta più.
12: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Mauro, tu cagli.
6: La bastardata del giorno.
13: Pronto?
12: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
13: Me.
12: Sono stanco mort.
13: Me.
12: E stramort.
13: Me.
12: Però voglio dormire. Tu te la fermi me, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
13: E sto contento per te, complimenti.
12: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
13: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
12: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
13: Vieni.
12: Preparati, perché non ce la faccio più.
13: Vieni.
12: Fatti un culo sto buchi, no?
13: Vieni.
12: E che...
13: Vieni.
12: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
13: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
12: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tua, ti spacco tutta la casa.
13: Vieni.
12: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
13: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
12: Ma vengo da te. Ti dà che la...
13: Ma denuncia io a lei.
12: Ma ti venga a spacca un ceroid.
13: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
14: Pronto?
12: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
14: Che cosa?
12: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
14: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
12: Come ha sbagliato numero? Oh!
14: Dove abita lei?
12: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
14: E a che piano abita?
12: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
14: sì,
12: qua.
14: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
12: Ma la cito?
14: Ma vada col paese.
12: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
14: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
12: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
14: Guarda,
12: un cacchio.
14: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
12: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
14: Lei chi? Io sono Tondolo.
12: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami, eh.
14: Come lei?
12: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
14: Pronto?
12: La signora Boccuzzi, signora?
14: Sì.
12: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
14: E dove?
12: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
12: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso è qui, si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
12: Un caffè subito.
8: Pronto?
12: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
12: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
12: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
12: Sono Peppino Circo.
8: Chi è Peppino Circo? Tu? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
12: Margonato,
8: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
12: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma fai ingazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
12: Adesso
8: qua.
12: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù, te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
12: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
12: Peppinucci.
8: Peppinucci, prendo vaffanco.
12: Pronto.
10: È un cazzo.
15: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: La nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronta?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, salve, mi scusi il disturbo, sono del 5G di Telecom, stiamo facendo le connessioni per l'alta veloce cosa di internet. Senta, io adesso le mando un segnale, mi dica se lo sente, e per la purezza del segnale 5G. Sono qua in strada con la cabina, non sono un venditore.
1: No, ma io non ho bisogno di nulla.
2: No, infatti non le devo vendere niente, sono un operaio, sono qua che sto collegando i cavi per parlarci stretto. Praticamente io adesso sto chiamando tutti quelli che sono collegati a questa palazzina per avere...
1: Palazzina, noi siamo 100-105 famiglie, non è una palazzina questa.
2: No, la palazzina è il cubotto, come glielo posso spiegare non tecnicamente, il cubotto dove siete...
3: La centralina
2: dove siete tutti collegati. Io adesso le mando un segnale, lei mi deve solo dire se lo sente e se lo sente pulito, basta, non mi deve dire
1: niente. Segnala al telefono?
2: Sì, io glielo mando adesso e lei mi dice sì, lo sento, no, non lo sento, che cosa sento, basta, va bene?
1: Va bene, sì.
2: Mi scusi, se l'ho disturbata, magari era a fare gli affari suoi, non volevo, però è una cosa importante perché, sai, sto lavorando, non è che sto giocando. Un attimo solo che le mando il segnale. Cricom! Ha sentito il segnale?
1: Sì.
2: Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
2: Pronto, salve! Ho chiamato poc'anzi, sono del 5G di Telecom. Solo che il signore mi ha messo giù, il signore credo.
4: Scusami, il signore è di certa età e lui non può fare nulla.
2: Ho capito, sì, non si preoccupi, parlo con lei, tanto è uguale. No, signora, non metta giù, signora!
4: Sono occupata, scusami, non sto per ascoltare le cose che a noi non importa, io sono una badante.
2: Signora, le deve interessare, perché io non sono un venditore, sono qua sotto la palazzina con un furgone della Telecom. Stiamo con
4: Ma
2: signora, non le sto vendendo niente! Non è che non le deve interessare, deve interessare sì, è la sua linea telefonica! Che cosa devo fare io? Signora! Minchia, guarda che veramente... Oh, quello è vecchio, tu sei stronza! E che cazzo? Quelli del 5G.
5: Buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5G, stiamo installando la linea su tutta la zona, buongiorno, mi scusi il disturbo.
5: Prego.
6: Sì, mi scusi signora, stiamo effettuando dei test sulla nuova diffusione del segnale 5G, semplicemente se noi adesso inviamo un segnale mi può dire quello che sente e poi tolgo il disturbo, va bene?
5: Anche per telefono, dico?
6: Sì, per telefono signora, che 5G è la nuova rete dati, quella veloce, che andrà a sostituire poi la vostra rete fissa, capisce?
5: Ma noi l'aveva chiesto qualcuno oppure fate voi direttamente l'aggiornamento, tanto per capire.
6: No, signore, è una cosa statale.
5: Ho capito.
6: Senza nessun addebito in bollette. È semplicemente che c'era una rete più lenta e adesso ci sarà una rete più veloce, signore.
5: Tanto per capirlo, così io sono impiegata, quindi dico cosa mai passavo direttamente chi si occupa di quello. Va bene, ok.
6: Non si preoccupi, noi adesso dobbiamo inviare semplicemente un segnale telefonico. Lei rimanga all'apparecchio, mi dice quello che sente. Va bene.
5: Ok, va bene.
6: Mi dia solo un attimo per settare il macchinario. Scusi,
5: prego, prego.
6: Disturbo, capisco la mattinata.
5: No, pazienza. No,
6: è che siamo in stata dentro la bocca. Un attimo, signora.
5: Sì, prego.
7: Cacca di vescovo.
6: Signora?
5: Sì.
6: È partito il segnale?
5: Sento un segnale, sì, un rumore ho sentito.
6: E che cosa ha sentito, signora?
5: Un rumore.
6: Solo un rumore indistinguibile, non c'erano...
5: Sì.
6: Allora aspetti, un attimo che faccio la taratura, un secondo, alzo i decibel. Un secondo,
7: Cacca di vescovo.
5: Sento parlare pure.
6: È quello che deve sentire, signore.
5: Vescovo, qualcosa del genere, non lo so.
6: Vescovo, sente vescovo. Allora aspetti che assegno, vescovo. Però il segnale non è completo. È un capo tacioca. Non so se pratica, va bene. È una parola polacca che vuol dire vattene a fanculo, butto.

0: This is the zoo, only for you. Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio impadronirsi di calzature nuove senza sborsare un quattrino.
1: Saltando inutili preamboli, se siete qui ad ascoltare il mio podcast alla puntata numero 30, sapete già abbastanza sulle tecniche base di sopravvivenza urbana meschina e farabutta. Quindi, salterò le succhiate di cazzo dei saluti e passerò alla parte più succulenta del mio indottrinamento. Anni ed anni, vissuti da parassita pezzo di merda, mi hanno insegnato moltissimo. Ed oggi vi insegnerò come ottenere un bene necessario che spesso viene sottovalutato, ovvero le scarpe. Ovviamente, come da sempre vi insegno, senza sborsare un centesimo e divertendovi a metterla nel culo al prossimo, possibilmente in maniera disumana e deplorevole. Bene, cominciamo.
0: Attaccati a sto podcast.
1: Per prima cosa individuate la vostra vittima, che ovviamente non può essere un commerciante di una grande catena. In genere la cosa migliore è scovare un mercato di quartiere. Lì anche i venditori stessi sono dei farabutti e quindi vendono a 100 euro delle scarpe che pagano 10. Incularli sarà anche un piacere dal punto di vista sociale. Scovato il venditore di scarpe del mercato, scegliete con cura il modello che più vi aggrada e il numero corretto, perché non potrete cambiarle una volta messo in atto il piano meschino. Attenzione, prima di agire, assicuratevi di compiere alcune preparazioni essenziali per la messa in opera del raggiro, che ora vi esplicherò. Non lavatevi i piedi in alcun modo per almeno 7 giorni e dormite con delle buste di plastica ben sigillate per tutto il periodo. Dentro le buste stesse, apponete del cibo fresco, come formaggio e broccoli. Dopo una settimana, mettete delle calze vecchie che poi vorrete gettare e cercate di sporcare le unghie dei piedi con dei residui di sigaretta, che daranno un bel colore carbone alle stesse. Bucate in più punti, all'altezza delle dita, le calze stesse. Infine indossate un paio di espadrillas che poi getterete, tanto costano 3 euro ed è un investimento accessibile per fruttarne 100. Eccovi arrivati alla bancarella, avete scelto le vostre scarpe e la misura, ora si va in scena. Sinceratevi di avere attorno qualche vecchia stronza che vi servirà per instillare la pietà cristiana. Cominciate a sbavicchiare come sempre e cominciate a ripetere insistentemente le parole. Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, adducendo una forma aggravata di handicappazione mentalosa. A proposito, Puccioni, non rompere i coglioni anche su Reykjavik Mumbata, che questo giro esco dalla scenetta e ti vengo a cacare personalmente negli stivali da cowgirl.
2: La signora, come passa aiutarlo, visto che ha preso questo paio di ciabattine di plastica bellissimissime, proprio bellissime.
3: Mi piacevano, volevo sapere quanto costano.
4: Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata.
2: Scusi un attimo, signore, scusi.
4: Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata.
5: Sì, le piacciono le scarpe.
4: Reykjavik Mumbata, Reykjavik.
5: Le può provare, mentre finisco con la signora, le può provare un attimo, finisco le prove intanto che vengo da lei, Le vengo da lei.
3: E diceva costano quanto?
4: Reykjavik Mumbata!
1: Perfetto, cazzo. Il terone ha abboccato subito e vi vuole far provare le scarpe. Non perdete tempo e ponete subito entrambe le scarpe a terra e molto velocemente sfilate le espadrillas e indossate una sola delle scarpe nuove. Il fetore e la sporcizia che si propagherà dai vostri piedi farà inorridire gli astanti e vomitare qualcuno. Nel contempo il commerciante andrà nel panico vedendo che avete indossato una delle scarpe con i piedi pieni di merda.
2: Ma che è sta puzza di merda?
3: Cos'è questo odore?
2: Mamma mia, che schifo! Ma levate quella scarpa, mamma mia! Ma che c'hai la merda sui piedi? No, hai messo le scarpe, non le posso più vendere, mamma mia! Ma che puzza!
3: Ora sono malate quelle scarpe!
2: Pezzo di merda!
3: Non comprerò mai più da lei, arrivederci!
2: No, signora, aspetti! Adesso mi dai i soldi, pezzo di merda!
1: Col cazzo! Adesso che l'infame vuole la grana, incentivate la vostra inadeguatezza mentale ripetendo Guerino, Guerino, Guerino, Guerino, Guerino, Puppa, Puppa, Puppa, Puppa e tirate fuori le tasche rovesciandole facendo capire che non avete soldi. La reazione vi darà soddisfazione. State a vedere.
4: Guerino, guerino, guerino, puppa, puppa, puppa.
5: Maledetto pezzo di merda, guarda, mi hai sporcato le scarpe, adesso te le prendi e te le porti via, te le regalo, vai via, vai via che mi viene da vomitare, vai via, brutto, schifoso, tutto strano, che schifo!
3: Si vergogni, non si trattano così, ma...
5: Ma come, signora?
1: Ecco fatto. Avete un paio di scarpe nuove nuove. Vi basterà solo ripulire quella usata per la prova e lavarvi i piedi con l'ammoniaca e la candeggina per un paio di giorni. Vedrete che tornerete nuovi in una settimana e con un paio di scarpe in più. Anzi, visto lo sbattimento, se il colpo va a buon fine e siete volenterosi, girate altri due o tre mercati e fatevi una bella scarpiera piena prima di levarvi la merda dai piedi. Al prossimo episodio, infami.
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
5: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
10: Sì.
5: Sì.
10: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai?
2: Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
10: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
9: Mmm. Sì.
2: Sì, dai, dai.
9: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
9: Scusa, vista.
2: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
2: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
14: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
15: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
16: Pronto?
15: Pronto?
16: Sì, chi è?
15: Sì, signor Domenico?
16: Sì, mi dica.
15: Buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto che ha messo un annuncio su internet che voleva lavorare, ho visto.
16: Sì, mi dica.
15: Allora, ascolti. Noi guardi, stiamo collaborando, non so se conosce la Conservigi, ma noi siamo un ente statale e dobbiamo collocare un po' tutti i pelandroni di merda, perché abbiamo capito che qua andare avanti con i sussidi non ce la facciamo, quindi vogliamo, come dire, impiegarvi anche a voi come giustamente fanno tutti gli altri, no?
16: Vabbè, mi dica.
15: Allora, c'è un'azienda che sarebbe interessata ad assumerla, che tratta i formaggi. Lei ha già esperienze nel campo dei formaggi?
16: No, io sono un elettrico, io un progetto interessavo di quadri elettrici un po' di tempo fa.
15: Vabbè, allora, senta qua, dai, andiamo subito al sodo che qua il tempo è poco. Allora, l'assunzione è a tempo indeterminato. Sono 2100 al mese, c'è però una policy aziendale molto rigida.
16: In che cosa sarebbe?
15: Sono delle regole interne, nel senso che vanno rispettate, quindi di conseguenza è meglio fare come dicono loro. Se vuole gliel'elenco, sono tre cose.
16: Sì, assolutamente.
15: Allora, intanto non si parla in dialetto in ufficio. Questa è proprio una cosa che non sopportano, perché il capo è di Bergamo, quindi non... Poi c'è divieto di esporre Santini o che cazzo è, la foto di Padre Pio con la candela rossa, quelle cose lì, siccome il meridione è una cosa che si fa spesso, però vabbè, non si mettono queste cose qua. Ultima roba, in pausa pranzo non si possono portare tipo pasta al forno, polpette, orecchiette, sì, tutte robe meridionali, no, come si fa a Bergamo, quindi un panino e via.
16: Ma cosa dovrei fare praticamente?
15: Allora, fai i formaggi. Lei di dov'è, scusi?
16: Io di Bari sono. Di Bari sono.
15: Di Bari?
16: Sì.
15: Ah, ma pensa. Pensa a te, coincidenza. Posso fare i complimenti intanto?
16: Ma per così, che tu non okay, ho afferrato.
15: Ieri, guardi, stavo leggendo un articolo su Focus, al giornale di scienza. Diceva che i pugliesi, proprio quelli di Bari, sono tipo i criceti, che quando escono di casa si mettono i lampascioni nelle guance e poi se li mangiano durante la giornata. Nel senso, volevo fare i complimenti perché è una cosa intelligente che dà un bel insegnamento al resto d'Italia.
16: Ma fratello mio.
15: Guarda, vabbè, se parli va bene, facciamo il test di lavoro.
16: Va bene, facciamo andare.
15: Bravo Domenico, bravo. Partiamo con il test. Allora, domanda numero 1. Radice di 724,38 alla seconda per x alla quarta diviso 2. Aspetti che...
16: No, aspetta, che chiedo un attimo una cosa a mia figlia. Luci, ma sono la calcolatrice.
15: No, aspetta, c'è un problema, scusi. Questa era... Aspetta, che... ho preso per sbaglio il test per la Lombardia, scusi, aspetta. Oh, mi passate il test per quello di Bari? Eccolo qua. Allora, ecco, infatti questo è quello giusto. La domanda numero 1. 3 più 2.
16: 5.
15: Bravo, complimenti. Allora, domanda numero 2. C'è un pugliese alto e biondo. Cos'è?
16: Ma non è pugliese, perché c'è alto e biondo, forse è tedesco. Che
15: bravo,
16: te devo dire?
15: Bravo, una cazzata. Bravo. Allora, domanda numero 3. Allora, se durante il lavoro viene un collega e le sputa in faccia, cosa fa? Allora, risposta A: vai dal capo come fanno gli infami di merda. Risposta B: chiedi scusa perché sei un babbo. Risposta C: reagisci, gli tira addosso una pagnotta di Altamura. Cosa fai?
16: Ma reagisco, però magari gli do due schiaffi nei denti. Volevo dire chi è, scusa.
15: Perfetto. Io allora, se domenico, le dico subito che l'hai assunto.
16: Buono. Ma allora, quando inizia?
15: La sento emozionato che balbetta, la sento veramente contento. Intanto le faccio veramente le mie congratulazioni.
16: Grazie.
15: Questo per lei è un gran giorno, signor Domenico, eh? Lei è veramente bravo. Bravo, veramente bravo, bravo, veramente bravo, veramente bravo, bravo.
16: Babu, ma comunque dove
15: bravo,
16: dov'è
15: bravo,
16: che
15: bravo, veramente proprio bravo, guardi.
16: Me.
15: Proprio bravo, veramente bravo, guardi, io sono...
16: Oh.
15: Sono incredibilmente ammaliato dalla sua bravura, veramente bravo.
16: Ma...
15: Veramente bravo, guardi.
16: Allora, bravo, mo bravo a parte.
15: Bravo, veramente, veramente bravo, guarda.
16: Ma scusa, me lo dice
15: una volta solo ad alta voce. Io sono bravo.
16: La puttana da mamma, te ci cazzi, ma ci appena pu culo che stia.
15: Bravo.
16: Bravo, non di nota affetto come chiama che so.
15: Bravo.
16: Ma c'è la mamma puttana?
15: Qua sei un po' meno bravo però, eh. Bravo.
16: Bravo, non di nota affetto come chiama che so.
15: Bravo.
16: Ma c'è la mamma puttana?
15: Qua sei un po' meno bravo però, eh?
16: Oh.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Nella puntata precedente.
3: Pronto?
4: Pronto!
3: Allegria. Sono Davide Mengacci. Come sta, signor Ennio? Noi verremo lì a fare un servizio video con un'intervista. Ci fa vedere un po'. Regista. Passo regista. Passo regista, stia lì un attimo. Io la saluto, magari ci sentiamo dopo.
5: Pronto, Ennio?
4: Chi sei?
5: Sono Sirtaki il regista.
4: Sono Sirtaki la mara, la puttana la... Ma perché devi parlare in quella maniera? Porca la...
5: Dobbiamo metterci d'accordo per fare delle riprese. Cosa preferisci, il drone o il droione?
4: Ma che droione? Ma che cosa è un droione?
5: No, no, il droione.
4: Il droione?
5: Droione.
4: Basta la... Non ci voglio parlare con te.
5: Vuoi parlare col cameraman?
4: Ma sì, col cameraman. Dai.
5: Cameraman. Di con me cameraman.
4: Cameraman.
5: Ok, te lo passo subito.
4: Pronto!
5: Pronto, Ennio? Ennio, sono Natalino! Sono il camera! Dobbiamo metterci d'accordo per fare le riprese!
4: Dobbiamo metterci d'accordo!
5: Dobbiamo metterci d'accordo per le riprese, mi devi dire. Allora, cosa vuoi? Se vuoi la camera, il drone, il droione. Poi tu mi dici una cosa, il cameraman mi dici un'altra. E io vado fuori di testa, capito?
4: Mi stai facendo venire l'asta!
5: Scrivi, prendi un foglio, scrivi.
4: Pirro volante! Ma che cosa vuoi?
5: Mi serve il tuo indirizzo, devo scrivere, prendo un foglio, scrivo, dai. Allora mi devi dire l'indirizzo. No, perché devo venire lì a fare le riprese. Devo fare le riprese, perché poi
4: il registro... Ma riprendi chi tanti devi riprendere, bastardo!
5: Senti, il registro mi dice...
4: Ma non vedi come sei messo che stai a parlare? Parli troppo veloce e non ti capisce niente!
5: Ti spiego, perché io devo fare quello che mi dice il regista, no? E il regista mi dice una cosa, poi tu me ne dici un'altra. Il campo è tuo, io devo capire che cosa vuoi fare tu.
4: Se non ti capisco!
5: Vabbè, ho capito, allora ti passo l'altro cameraman che magari è un po' più c***o di me. Aspetta, lì in linea. Ehi, Arnaldo, no, Barnaba. Arnaldo, vieni qua.
4: Arnaldo.
6: Avviare i motori.
7: Motori Alfa avviati.
8: Goldrake, avanti.
4: Ma non ti faccio capire, che cosa vuoi?
5: Devo fare le riprese a casa tua.
4: Vai, rotto le balle, devo andare a lavorare.
5: Mi serve l'indirizzo di dove abiti per fare le riprese col drone. Droione!
4: Ma ti guido la testa con un bello grano, te la bastardo! Ma perché devi parlare, bastardo, così?
5: Ma è il mio modo di parlare, Ennio, io non lo faccio apposta, parlo così!
4: Aspetta, mi stai sulle balle! Mi stai sulle balle!
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?

0: It's on Welcome World. Lo Zoo di 105.
1: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
3: Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
1: Paolo.
2: Dov'è Paolo?
1: Dov'è Paolo?
4: Dov'è Paolo?
5: Cercavo Paolo.
6: No, no, non c'è Paolino.
1: Dov'è Paolo?
5: Io stavo cercando Paolo.
7: No, c'è nessun Paolo.
1: Dov'è Paolo?
2: Sì, pronto, salve, buongiorno.
8: Buongiorno.
2: Sto cercando un mio amico che potrebbe essere lì. Lei potrebbe verificare se tra i vostri clienti al momento in negozio c'è una persona di nome Paolo?
8: Lei sa che siamo in un supermercato.
2: Sì, sì, sì, certo. Sì, sì, che mi hanno detto che potrebbe essere
8: pronto?
2: Lì. Sì, mi sente?
8: Pronto?
2: Sì, mi sente, pronto?
1: Che cosa ci stanno nascondendo? Dov'è Paolo?
2: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io volevo chiederle una cosa. Ho un amico che non so dov'è, non lo sto trovando, e mi hanno detto che potrebbe esserli da voi dentro il supermercato, solo che non mi risponde, sono un po' preoccupata.
6: Non so, perché noi abbiamo solo... Cioè, ora non c'è tanta gente.
2: Ok, ma voi per caso avete modo di fare un annuncio all'interfono? Insomma, non so come si chiami il...
6: Come si chiama?
2: Si chiama Paolo.
6: Pensiamo verso Paolo, servizio nella pasta, grazie.
2: Grazie mille. Eventualmente potreste trovarlo, forse, diciamo, se avete una zona di carni pregiate, vini pregiati, oppure tutta una categoria senza zucchero, potreste trovarlo lì, perché insomma è una persona abbiente che ci tiene alla linea, quindi potreste trovarlo in quella zona là, ecco, non so se nel caso gli dite che i suoi amici lo stanno cercando, ecco, perché non sappiamo dove sia e siamo un po' preoccupati.
6: Va okay, bene, se... però per ora non è venuto nessuno, mi spiace.
2: Grazie mille. Se dovesse sentire rumori corporei simili a un tombino, è lui.
6: Ok.
2: Va bene. Grazie mille.
6: Grazie.
2: Arrivederci.
1: Un altro buco nell'acqua. Ma non ci arrendiamo. Ti troveremo, Paolo. La ricerca continua.
9: Radio 105.

0: Bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Quando vede passare un aereo e sa che sono io, apra la finestra e gridi forte, forte. E io,
3: sì, ma
2: e io la sento. Faccio la prova, faccio la prova. Apra la finestra, provi un attimo, così vedo se riesco a percepire il suono. Aspetti. No, più forte, più forte. Brava. Sì, la sento, la sento, la sento.
3: Mi senti?
2: Mm-hmm. Signora, devo salutare che mi ha rotto tre quarti di minchia, eh?
3: Con l'altro non si fa più sentire allora.
2: Provo a vedere se riesco a metterla in contatto, ma è col carcere, non abbiamo un buon rapporto noi.
3: Ma sembra con la mia Lara.
2: Lei provi a fare questo numero, provi a chiamare il carcere e se lo faccia passare. Lui, allora, lui è nel reparto.
3: Ma che mi prendo carta e pena allora.
2: Ecco, brava, brava, brava, brava signora. Allora.
3: Un attimo.
2: Allora, intanto Aldo è rinchiuso nel reparto.
3: Rinchiuso in un reparto.
2: Inculati infelici.
3: Come?
2: Inculati infelici.
3: Inculati felici.
2: Infelici. Sì. Infelici. Inculati sì, infelici. Sì. Lei quando sì. chiama questo numero chiede del reparto inculati infelici. Ok?
3: Inculati felici, sì.
2: Esatto. Sì. Allora, il numero è. Sì. Numero è. Zero.
3: Zero.
2: Zero.
3: Zero.
2: Zero. Tantar.
3: Come?
2: Tantar, deve prendere premere il tasto Tantar.
3: Dove sarebbe?
2: È quel bottone. È quel bottone, se guarda il telefono sulla tastiera, c'è proprio il tasto Tantar. Vede il tasto Tantar.
3: Io ho fatto 0, 0, 0 e poi dovrebbe essere 7.
2: Tantar, 8, poi, 9, poi schiaccia 20. 4, 4, 6, 9, 9, bu. Che è quello che, è, che sembra un cancello, ha presente?
3: Sì.
2: Ecco, preme quello.
3: Cosa deve fare?
2: Preme quello, poi schiaccia. Ron. 6 4 2 9 9 9. Ninni
3: 9.
2: Ninni è, deve premere il 4 e il 7 insieme. Ninni
3: 0 0 4 4 6 9 9 2.
2: Ninni preme il 4 e il 7 insieme, fa Ninni. E poi e per far accettare la chiamata preme il tasto Zagabria, che lo trova sulla pulsantiera davanti.
3: Dove? Calabria?
2: No, Zagabria. Zagabria.
3: Calabria.
2: Poi chiede il reparto inculatori infelici e le passano a Aldo. Va bene?
3: Proprio là è.
2: È lungo, è lungo.
3: Non lo so. Io ho fatto 0, 0, 0.
2: Sta bombardando, signora! Devo andare, signora!
3: È bombardato.
2: Sta bombardando l'ufficio,
3: addirittura.
2: Aia, aia.
3: Oh madonna.
2: Coreano di merda.
3: E sono negri?
2: Sono giapponesi, quelli tipo cinesi, signora. La chiamo più tardi se sono vivo. Arrivederci, signora.
3: Arrivederci. Sta bombardando tutto.
4: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: È scomparso da un po' senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
6: Dov'è Paolo?
7: Dov'è Paolo?
6: Dov'è Paolo?
5: Paolo.
6: Dov'è Paolo?
5: Dov'è Paolo?
8: Dov'è Paolo?
9: Cercano Paolo.
10: No, no, non c'è Paolino.
5: Dov'è Paolo?
9: Io stavo cercando Paolo.
10: No, c'è nessun Paolo.
5: Paolo.
11: Pronto?
1: Pronto, Pacchieri?
7: Sì, pronto, buongiorno, salve. Senta, io sono un'amica di Paolo Noyes, sono una sua collega. Sì. So che viene spesso da voi a tagliare i capelli, giusto?
1: Sì.
7: Ecco, siccome è andato via senza lasciar detto niente, non sappiamo dove sia, ci chiedevamo se magari è lì a tagliarsi i capelli.
1: No.
7: Non è passato questi giorni?
1: No.
7: Ho capito. Ma l'ultima volta ha fatto un taglio particolare, qualcosa che vi ha fatto immaginare che magari potesse andare a fare qualcosa di speciale, non lo so.
1: Lo stiamo cercando. Era un appuntamento di un taglio normalissimo, quello che fa comunque sempre, quindi no.
7: Ok, il suo classico taglio da terroncello, diciamo, quello.
1: Il solito, sia aggiustare la barba, aggiustare la,
7: ma invece,
1: la rottura dietro, insomma, quelle robe lì.
7: Sì, sì, quello lì da terrone che è lui. Ma invece ha fatto qualcosa alle sopracciglia?
1: Guardi, mi sta chiedendo delle cose che sinceramente non...
7: Perché magari se ha cambiato la forma delle sopracciglia, che sono un po' il suo superpotere, allora potrebbe essere un indizio per noi, però non lo sa.
1: No, non so niente.
7: Ho capito.
1: Dispiace.
7: Va bene, la ringrazio molto.
1: Ma prego, si figuri.
7: Arrivederci.
1: Arrivederci.
5: Stanno mentendo, è ovvio, si sentiva. Ce lo stanno nascondendo. Ma noi continuiamo con la ricerca. Lo troveremo.
7: È la gelateria, giusto?
1: Sì.
7: Ecco, sono un'amica di Paolo Noyes. So che lui è un vostro cliente e che viene spesso da voi. Insomma, l'ultima volta so che gli avete preparato un gusto apposito, un gelato al cioccolato senza zucchero. Giusto, ecco.
1: Sì.
7: Niente, volevo sapere se per caso è passato da voi recentemente.
1: Guarda, che io sappia no, però io non sono sempre a banco.
7: Ah, ho capito. No, perché lo stiamo cercando e è andato via da qualche giorno e non ci ha lasciato detto niente. Quindi ci chiedevamo se magari, non so, l'aveste visto.
1: Perché lui, che io sappia no.
7: Perché ci parla sempre.
1: Sì. Io cosa vuoi che sappia io di dove sono i miei clienti?
7: Mi sa che non vuole dirmi qualcosa. Va bene, d'accordo, la ringrazio.
1: Ma cosa ti dovrei dire? Ma secondo te io so dove sono tutti i miei clienti?
7: Su Paolo può darsi.
1: No, Paolo è un cliente come tutti gli altri. Noi abbiamo un'attenzione abbastanza importante per tutti i nostri clienti. Paolo fa parte dei nostri clienti.
7: Sì, tutto. Beh, di tacchino con la cresta ce n'è uno solo,
1: Ho capito, ma non è che lo seguo,
7: Vabbè.
1: Lo seguo quando esce dalla gelateria, te lo sicuro.
7: Vabbè, va bene. Grazie. Arrivederci.
5: Paolo, ovunque tu sia, spero che tu possa sentirci. Ti faccio questa promessa. Ti ritroveremo. Non preoccuparti. Stiamo arrivando a salvarti.

0: Ciao stronzi, c'è un mio amico che pensa di essere il più furbo del mondo perché quando va all'Esselunga del paese ficca le cose costose nei sacchetti della frutta, oppure prende cose tipo ciliegie e castagne e poi le pesa come cipolle per pagare meno. Sto miserabile, fatelo cagare addosso. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, mi chiamo Enrico Sala.
1: Sì.
2: Sì, buongiorno. Senta, mi scusi il disturbo, posso farla parlare con il direttore dell'Esselunga?
1: Provi, sì.
2: Sì, no, sì, no, è qua con me, glielo posso passare?
1: Ok, certo.
2: Grazie, grazie, arrivederci, buona giornata, grazie. Salve.
1: Buongiorno.
3: Round 2. Sì, pronto, salve.
1: Pronto, salve.
3: Sì, salve, mi perdoni se la disturbo, quest'ora del mattino magari era sul posto di lavoro.
1: No, no, mi dica pure.
3: Senta, la chiamo per la carta intestata alla signora perché non so se per un errore, forse di sistema, però sì, risultano svariate operazioni fatte con questa carta. Lei l'ha persa, l'ha smarrita per caso?
1: No, che io sappia no, è mia moglie, non lo so.
3: Sua moglie per caso l'ha data in usufrutto a qualcun altro, perché sa che non è cedibile questa carta?
1: No, non mi risulta.
3: Non le risulta, ok. Mi perdoni se sono così diretto.
1: Ma che tipo di operazioni?
3: No, perché cioè una situazione un po' complessa, perché forse lei non lo sanno neanche i consumatori, però noi come sistema Esselunga con le casse automatiche abbiamo un sistema di tracciamento elettronico attraverso la pesatura del prodotto e il passaggio con lo scanner. Quindi a noi risultano svariati prodotti che sono stati invertiti, ovvero, le faccio un esempio, ci risultano prodotti ortofrutticoli scambiati con ortaggi, ci risultano degli acquisti un po' anomali, poi passa.
1: Allora, che io sappia no, però
3: sì, no, per l'amor del cielo, io non
1: cioè, ma sono non state fatte ma la carta, diciamo, la fidati.
3: Perfetto, lei sa come funzionano i nostri sistemi, immagino sia il nostro cliente, quindi, o magari viene a fare la spesa dalla sua consorte, non lo so, io chi dei due utilizza la carta, però
1: sì, lei.
3: Ecco, purtroppo allora magari posso essere un po' diretto, mi perdoni, credo che magari la signora abbia delle probabili tendenze cleptomani, purtroppo ci sono delle incongruenze fra i passaggi.
1: Ma
3: di prodotti
1: di tipo? Non ho capito.
3: Vengono
1: di
3: passati dei prodotti con risultano fatti degli acquisti attraverso la transazione delle carte di prodotti che poi non risulterebbero quei prodotti, ovvero è come, le faccio un esempio, io mi peso 3 kg di ciliegie e poi passano delle cipolle, è un problema che purtroppo
1: l'errore, nel senso,
3: l'errore è molto marginale, le spiego anche perché
1: non mi deve spiegare come funziona, quello che si prende si paga, non c'è dubbio.
3: Sì, quindi, no, per l'amor del cielo,
1: politiche di tracciamento, io quello che sono non lo so, voglio pensare che sia buona fede, ci mancherebbe, nel senso.
3: Sì. È che la buona fede,
1: la vita,
3: mi perdoni se la interrompo, è che la buona fede la posso comprendere su 1, 2, 3 errori. Quando vi è una sistematicità nelle operazioni, comincio a pensare un attimo che possa spostarsi nella panoramica del dolo.
1: La carta la usiamo io e lei, quindi posso aver sbagliato lei, ma io parlo per me naturalmente. Ma metto anche la parola su mia moglie, posso aver sbagliato, posso essere stato al telefono, ma
3: nel senso,
1: sovrappensiero, sì, si può sbagliare,
3: sicuramente,
1: se ho sbagliato mi quantifica il danno, mancherebbe,
3: ovviamente, non voglio andare oltre,
1: ci mancherebbe,
3: però vabbè, senta, mi scusi se con le passo la chiamata direttamente al nostro responsabile della sicurezza, col quale può chiarire definitivamente la questione, in modo che io possa semplicemente stringergli la mano quando magari viene verso il nostro punto vendita. E la ringrazio per la fiducia verso il gruppo Esselunga. Salve, gentile. Arrivederci.
2: Round 3. Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Senta, io penso che il direttore di filiale le abbia già spiegato in sostanza di cosa si tratta.
1: Sì.
2: Allora rimane semplicemente da espletare una piccola verifica.
1: Sì.
2: Semplicemente dovrebbe venire lei o sua moglie, o preferibilmente entrambi, diciamo, per una verifica relativa ai filmati della videosorveglianza. Visioniamo i filmati che contengono, al nostro giudizio, delle operazioni dolose, e lei mi deve dire sì, questo sono io, no, questo non sono io.
1: Ok, ma nel senso, io come dicevo al direttore, posso essere stato, escludo il dolo perché non mi presenterei neanche lì, posso aver sbagliato, era il telefono, era sovrappensiero, vengo lì, la pago, ci mancherebbe.
2: Sì,
1: come
2: ma
1: vorrei,
2: guardi,
1: che fosse il contrario,
2: signor... Io non sono un inquirente, io non sono un poliziotto, io mi occupo di videosorveglianza, semplicemente l'esercizio, in questo caso l'S lunga, ma capita anche in altri punti vendita, e si riserva la possibilità di sporgere denuncia per tentato furto, truffa, raggiro, insomma quello che dice lei. La cosa importante, è non procedere dal punto di vista legale contro una persona che
1: ma ci mancherebbe.
2: Sbagliata. Lei tra l'altro è stato segnalato presso l'azienda perché le hanno bloccato la spesa automatica, giusto?
1: Io avevo mandato una richiesta all'S lunga perché era stata bloccata la spesa automatica, sì.
2: Quindi ha un precedente lei nei confronti dell'azienda?
1: Ma se vogliamo chiamarlo precedente, chiamiamolo precedente. Guarda,
2: io non sono, come le dicevo, non sono un inquirente, però a me diciamo una spesa automatica bloccata per un sospetto caso di truffa, a mio parere, cioè secondo me si tratta di un sospetto piuttosto fondato di truffa. Se io incontrassi uno e dice: oh, ciao Giancarlo, che ti è successo? Mi hanno bloccato la spesa automatica perché pensano che io truffo, e poi la richiamo dopo perché lei pesa una cosa piuttosto che un'altra. Secondo me è un truffatore, però io non mi voglio sbilanciare, io voglio solo che lei venga qua, mi dica sì, sono io, non sono io sui filmati di sorveglianza, va bene?
1: Sì, va bene.
2: D'accordo, allora l'aspetto questa sera alle 19:30.
1: Ok, è grande, dove ci troviamo?
2: Alla cassa, lei chiede. Arriva alla cassa, al punto info della cassa, chiede, dice: ho un appuntamento con Fabio Alisei e Paolo Nois dello Zoo di 105.
4: Minchia se sei un truffa, oh. Minchia se sei un ladro.
1: Ma le ciliegie sono buone, eh.
4: Minchia, avevi paura che tua moglie ti chiappava, ti sventrava per sta telefonata, eh?
1: No, io stavo pensando subito di accusare tutto lei, ci mancherebbe.
4: Ma mica gli stavi scaricando tutta la colpa, che schifo!
2: Che schifo fai!
4: Guarda che ti sgamano col dito sulla bilancia, ma fai schifo alla merda, fai, ma per risparmiare un euro, ma come stai, oh?
1: È così che mi pago le ferie.
4: Va bene, ciao ladrone.
1: Ciao, ciao,
4: ciao.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la Notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora il sai.
2: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
9: schifo. Dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fatela diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Lo Zodi 105.
11: Rocco in translation.
12: Rocco in translation.
11: Rocco in translation. Only on Jinjin Radio.
13: Bohemian Rhapsody è un brano dei Queen, tratto dall'album Dio schiacci la regina del 1980. La canzone fu scritta dal cantante Farrokh Bulsara, chiamato Freddie Mercury, perché era in grado di misurarti la febbre semplicemente infilandotelo nel bus del Niao, durante un tour delle più grandi piazze italiane.
12: Rocco in translation.
13: La canzone, forse una delle meno note nell'illustre carriera dei Queen, è stata recentemente riscoperta dalla rivista Rolling Stones, che l'ha inserita nella prestigiosa raccolta intitolata Scorregge nei flauti nella prestigiosa raccolta intitolata Scorregge nei flauti, volume 2.
12: Rocco in translation.
13: Signori, vi racconto l'avventura dell'uccellino che non ha paura e Teresina che lo prese al volo, insieme si è beccata. Anche lo scolo delle nevi è terminato, scriveva mia cognata al fidanzato, e andando in giro per tutto il paese buttava via le pezze del marchese Villargento. Era partito lasciando la sua donna ad un amico, ma questo amico si chiamava Pietro, glielo metteva pure nel di dietro al monumento di Mazzini, giocavano correndo i ragazzini, siccome tra ragazzi si fa lega, l'un l'altro si faceva una sega.

Il brano ebbe un notevole successo e si aggiudicò ben 6 dischi di croste di sperma sui baffi. Ma il successo dei Queen non si fermò di certo qui. Quello stesso anno, infatti, la band inglese vinse anche l'Oscar per la miglior colonna sonora, grazie al film Eyes Wide Shut. Grazie al film Eyes Wide Shut, uscito nelle sale italiane con il titolo di La diarrea ad occhi sbarrati.

le palle di Cannon non sono uguali, ci sono quelle tonde e quelle ovali. Rosina è una ragazza assai gagliarda, è veramente un pezzo di Bernarda. È la figlia del dottore, le piace tutto il giorno far l'amore. Il fidanzato suo tutte le sere le mette un bel turaccio nel sedere. Non è facile, davvero, se si ha l'infiammazione allo sfintero. E se ne accorse pure la Luciana, che di mestier faceva la puttana. La miseria, m'è scappato, gridava il cacciatore un po' arrabbiato, e l'uccellin in cielo svolazzava. Lui prese un altro uccello e lo...

Questa era Bohemian Rhapsody dei Queen. Rock in Translation torna domani. Un saluto dal di dietro e non dimenticate il proverbio: meglio un cazzo brutto oggi che sgrillettarmi tutto domani.

0: Gnagno 3, la leggenda continua.
1: Che figata! Cazzo merda culo!
2: E rieccoci ancora una volta sintonizzati su queste frequenze, sempre col vostro Max, sempre col vostro Gnagno. Che poi, chissà chi minchia è sto Gnagno. Nello scorso episodio, le radio di Azzan sono state tutte acquistate da una grossa multinazionale con a capo il signor Illustrissimo, che per la nuova policy ha abolito le parolacce dalla fattoria. Marco, deluso e affranto, decide così di abbandonare tutto a ritmo di cazzo merda culo.
3: Ah, vaffanculo la radio e vaffanculo le policy. Una fattoria di Radio Norba senza parolacce è come un'Orietta Berti senza reumatismi, un Freddie Mercury senza AIDS, un Michael Jackson senza bambini inculati. Minchia, minchia puttane.
4: Auz, e allora, pazzo, che facciamo? Chiamanin, ce ne andiamo?
3: Ma non lo so, Leo. La radio è la mia vita. Via di qui, dove posso andare? E poi sarei da solo, merda spaccavacca.
4: Da solo? Non sei da solo. Ricordati della tua famiglia, Mazzon.
5: Zio Faus ha ragione, Marco. Ovunque andrai ti seguiremo, ne? Vero, ragazzi?
6: Sì.
3: Grazie, ragazzi. Ma, Leo, anche tu?
4: E certo, Mazzon. Io sono come il capitano del Titanic. Anche quando la nave affonda, rimango sempre a bordo. Mica mi chiamo Schettino.
3: Ok, ci sto. Cosa posso fare, quindi, stronza porca frocia?
4: Mazzon, guardati. Tu sei nato per far l'attore.
3: Porca troia, hai ragione. Me lo dice sempre anche mia moglie. Sono diventato molto bravo a fingere l'orgasmo. Ma dove posso trovare dei casting, Valtellina porca troia?
5: Zio fa, Marco. Siamo nell'era moderna. Li puoi trovare dove si trova tutto. Su Facebook.
2: E allora Marco si mette a guardare su Facebook, smanettando come se fosse un hacker della NASA, tra gruppi di terrapiattisti, pagine di meme, annunci improbabili di marketplace, trova finalmente un gruppo di casting. E anche un'altra DeLorean, con motore fuso, senza ruote, senza volante e coi sedili tutti sborrati. Cazzo, che affaroni che fai con Facebook.
3: Ragazzi, ho trovato un casting troppo interessante.
7: Beh, Landi, per cosa? Un film?
3: No, una serie. Nell'era moderna vanno solo le serie. Se devi guardare un film di 2 ore, che rottura di cazzo. Ma una maratona di 70 puntate di 45 minuti l'una va bene, merda puttanaccia.
8: Minchia, sì. I ragazzi di oggi si spaccano DMD, sciroppi e tutte ste robe nuove ed hanno la soglia d'attenzione che dura come una scoreggia nel vento.
7: Beh, comunque, che serie è?
3: Una roba nuova, si chiama Gomorra.
8: E parla di cazzi nel culo?
3: No, credo di mafia. È ambientata a Napoli. Dovrei scendere per girare, catarro Stratocaster.
4: E che aspetti, mazzo? Mandala candidatura.
3: Non lo so, Leo. Non sono mai uscito da Pavia. E poi Napoli è piena di napoletani, merda minchia merda.
4: Ma vai tranquillo, mazzo. Napoli non è più la città pericolosa di un tempo. Ora c'è Milano con tutti i maranze, i bosteggiatori della metro, quelli che ti violentano. Meno male che noi ce ne siamo qua a Pavia, di riva al mare.
3: Dite che devo andarci, cazzetto Pulcinella?
4: Assolutamente sì.
3: Va bene, vado. Minchia bastarda scaccolata.
2: E così Marco prende un treno per Napoli e per la prima volta esce dalla sua amata Pavia. Con il cuore colmo di gioia e la mente svuotata dai brutti pensieri, è pronto a cominciare una nuova avventura. Ma intanto nella sede delle radio qualcuno trama alle sue spalle.
9: Allora, Leone, sei riuscito a convincere Mazzoli ad andarsene? Anzi, ad andarsenissimo?
4: Sì, Illustrissimo. Ho convinto che può fare l'attore.
9: Molto bene. Con Mazzoli fuori dalle palle, anzi, dalle pallissime, la nostra radio può andare avanti serena, anzi, serenissima.
4: Ma adesso parliamo del nostro accordo, dai. Par.
9: Oh, giusto. Senza un conduttore alla fattoria direi che possiamo cancellarla definitivamente dai palinsesti e farti fare finalmente il tuo programma di cucina.
4: Eh sì, pesce fritto e baccalà. Sarà una bomba. Magari ci metto anche Elena Rosa in onda. Miei figli, can, outs, ma non mi dovevi dire dell'altro?
9: Certo, come d'accordo. Ti permetteremo di fare l'isola. Anzi, l'isolissima.
2: Oh yeah, Leone Caino gli ha piantato una bella inculata al nostro Marco Patatino Bello, che ingenuamente arriva finalmente a Napoli.
3: Cazzo, ma Napoli è meravigliosa, anche se qui non ci ascoltano molto però, eh.
10: Uè, yamme bei.
3: Oh, ciao, cazzo merda culo.
10: Sono uno scugnizzo in Napoli, ma interpretato in maniera magistrale da Morgan Freeman. Io osacci chi sei te, sei killer delle radio del nord.
3: Oh sì, sono il sottosopratore per eccellenza, sono Marco Mazz...
10: Si fargetta tu, t'hacci riconosciuto subito dai capelli. Amonin, dammi un cappellino di scorato, dai.
3: Ma vaffanculo, terrone di merda.
10: Andiamo, facciamo una foto che metto in coppa Instagram e taggo a te la panicucci.
3: Dai su, levati dei coglioni che hai già rotto sette cazzi.
10: Ah, vabbò, vabbò, sta carno, me ne vado, eh. Vaffanculo, fargetta.
3: Ma, dov'è il mio fumagazzi? Ma che cazzo merda culo?
2: Si prospetta una grande avventura per Marco e vedremo se è vero come dice il popolo partenopeo che vedi Napoli e poi muori. Beh, speriamo proprio di no. Ma fossi Marco, un'impastata agli Zebedei ed un cornettino contro le fatture, io in tasca me lo terrei. Avanti tutta, proud to be gnagno.
6: Radio 105.

0: Bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
2: Allora?
3: Signora?
2: Pronto?
3: Mi sente?
2: Sì, ti sento.
3: Lalla lalla lalla lalla. Lalla lalla lalla lalla.
2: Lalla lalla lalla.
3: Signora,
2: cosa è successo fino adesso che non avete più chiamato? Sarà un mese, 10 anni che devo fare.
3: 10 anni, la Madonna! Dai, signora.
2: Non sì, fammi sentire, mi hanno detto degli discorsi che oggi che non mi va tanto bene.
3: Chi? Chi gliel'ha fatto? Chi gliel'ha
2: fatto? Di te.
3: Di me?
2: Sì, di te, sì.
3: Cioè, chi? Cosa le hanno detto?
2: Di altro, mi hanno detto. Non so chi è stato, no, Alessandro no. Ma c'era un'altra persona e non mi ricordo. Ah, no, a Obama no. Un'altra persona ancora. Non so chi è stato. Palmieri, il tenente Palmieri.
3: Tenente
2: so,
3: Palmieri. Cioè, sì.
2: Insomma, mi hanno detto che ti prendi in giro.
3: Io?
2: Alfio. Non vedi? Sì. Ti torpare il culo. Non badarlo.
3: Ma lei mi ha difeso, signora? Mi ha difeso almeno?
2: Ma certo che ti ho difeso, ma perché fanno così?
3: La prossima volta che qualcuno le parla male di me, lei le deve rispondere. Lalla lalla lalla, specchio riflesso po. Ok?
2: Va bene, provi. Va bene, le dico così.
3: Provi.
2: Lalla lalla lalla.
3: Sì.
2: E poi
3: no.
2: E finiscila. Amarci di guanca quattro occhi, io non bravo. Cazzo mica, vero?
3: Stilu amarassi. Stilu amari, guarda.
2: Ma che lu amari schifosi, ma no. E quando che. Sono stanca morta perché sono andata nel campo.
3: Ah, far cosa?
2: A raccattare sui pisciacani. Mamma mia che mal di gambe che ho.
3: È andata a raccattare i pesciacani?
2: Sì, i pisciacani, sì, sai le erbe. E anche il rodicchio da campo.
3: Ma scusi, lei c'ha un campo con i pesciacani?
2: Sì, c'era anche un cane, ci stava a venirmi dietro. Porco c***o, te do una pesciata adesso, se te dare che te vai fuori dalle balle.
3: Quindi. Brava. Ma Aldo l'ha più sentito?
2: No. Mi hanno detto che era in galera, dopo si è fatto male. Si è fatto male anche cosa? Cellula.
3: Poldino.
2: Poldino.
3: Gli hanno tolto le gambe. Gli hanno tagliato le gambe e il busto, è rimasta solo la testa con delle mani attaccate alle orecchie, praticamente.
2: Oh, porco. Non parla. Come mai? Cosa è successo? Si è spaccata la testa andando via in macchina?
3: No, le spiego. Stavamo facendo un test. Sa che c'è quel cretino del presidente nordcoreano lì, il dittatore?
2: Sì.
3: Come cazzo si chiama? Kim Jong-bung lì, quel testa di cazzo, no? Allora, stavamo provando dei missili in ufficio, perché noi spariamo, noi proviamo i missili sulle scrivanie, no? Ci spariamo dei missili uno contro l'altro. Mi è partito a me un missile, ma a testata nucleare, una roba piccola, e gli è esploso addosso al tenente Poldino, gli ho staccato gambe, busto, braccia, è rimasta solo la testa, però è ancora vivo e vabbè.
2: Ma riesantissimo. E comunque, mio nipote ha trovato ragazze.
3: Oh, bene.
2: Non è che si sposa.
3: Aspetti,
2: ha trovato una bella ragazza.
3: Lo sente, signora, lo sente il rumore? Lo sente il rumore? Lo sente il rumore? Lo sente?
2: Sì, io sento un po' di rumore.
3: Questo
2: sì.
3: È il rumore del non me ne frega un cazzo. Lo sente? Lo sente? Sente che è forte,
2: Sì, sì, lo sento bene anche. C'è un bambino che sarebbe. Il bambino si chiama Alessio, che è il bambino di Marianna, insomma.
3: Lo sente?
2: Sì, lo sento. Ma pazzo. Che cos'è questo rumore?
3: È proprio il rumore del non me ne frega un cazzo 2, però. È la versione evoluta. Signora, senta, adesso la devo salutare. Volevo intanto augurarle buon Natale, visto che è appena passato.
2: Sì, esatto. E ho detto, porco cane, qui là sta smentagliando, non mi fa neanche gli auguri qua.
3: Lo so, ha ragione, signora. Il problema è che il tenente Palmieri, le spiego.
2: Sì, il tenente Palmieri. Sì. E c'era anche Alessandro prima.
3: Sì, c'è.
2: Mamma, sto facendo il paroncino, e tuo papà, dove? Sta lavorando, deve sempre lavorare il mezzo.
3: In galera
2: ma
3: prendono il culo. È in galera che lavora.
2: Galera.
3: E lavora, lo prende nel culo adesso. L'hanno praticamente trasferito in un altro settore del carcere dove gli sparano il buco del culo della mattina. Lo usano come tempera punte del cazzo. Una roba, poveraccio.
2: Sì. L'ho sentito una volta, ma dopo non si è fatto.
3: Comunque, signora, adesso le troveremo un marito un po' più adatto, perché quello lì è un coglione. Esatto.
2: Io quando vedo il passare ieri qua, e gli saluto tutti, ma
3: siamo
2: c'era
3: noi.
2: Uno un tempo fa che girava attorno qua vicino alla mia casa. Allora
3: ero io signora, ero io.
2: Ah, eri tu?
3: Eh sì.
2: Oh,
3: allora, lei quando vede un aereo vola bianco, se è bianco, con qualsiasi roba sulla coda, qualsiasi disegno sia, se c'è scritto Alitalia, c'è la bandiera italiana, Svizzera, della Swiss Air o Air France, sono sempre io. È il mio aereo, io gli cambio la coda dietro e sono sempre io che passo sopra casa sua per salutarla. Quando vede passare un aereo e sa che sono io, apra la finestra e gridi forte e io,
2: io
3: la sento. Faccio una prova, apra la finestra, provi un attimo così vedo se riesco a percepire il suono. Aspetti. No, più forte. Brava. Sì, la sento.
2: Mi senti?
3: Mm-hmm.
1: Rai Spreco presenta.
4: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue. Allora,
5: sì,
9: signora...
5: Questo
9: mi ascolti, sì. Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, vedi. Mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo, che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Ma che brutta feci che
10: ha
9: c'è?
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
9: India, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti Gaetano, alla feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Orcacciami se.
10: Arca ma...
9: Come sangue non c'è nella feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
5: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
5: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto qua.
5: Va bene.
11: Lo sport.
5: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.

0: Sì, due.
1: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
2: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
3: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
2: Sì.
3: Allora,
2: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
3: No. Niente, Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
3: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
4: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
3: Minchia, ce ne devi puntare dentro un bastoncino, ce ne devi puntare.
5: Bastoncino Brimbelli.
3: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
3: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
2: Bene,
3: visto.
2: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
3: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
2: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
3: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
2: Sì.
3: Perché il campione ungherese Nemecek...
2: Sì.
1: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
3: Ma l'insalata non si raffredda.
1: Dov'è tuo figlio?
3: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
1: Hai visto Peppino?
3: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
1: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
5: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagname.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamurt?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
8: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendenza a me.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Messo?
10: Scusa,
9: il mio portafoglio.
10: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
11: Togli il mio portafoglio. Per favore, scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
10: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
10: La gente che non si lava le ascelle.
9: Mi schiaccia il 4.
10: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, pazienza un attimo.
9: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
10: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non mi vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
10: Se lei non si lava le
11: ascelle. Non scendere, che sono 3 piani che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
11: Ma chi se ne frega?
9: Ma che pensa, allora faccia qualche spazio!
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
10: Dai, per favore.
5: Permesso!
10: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
10: Ma lei è Zizzagnamen?
5: Sono Zizzagnamen! Piacere!
10: Facciamolo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe! Colpisci!

0: volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
1: Ma cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta.
2: Ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
2: È stato lei, signor Zizzania!
3: Lei si sente la puccia di
2: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
4: Vada fuori!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
5: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
3: L'avete ammazzato!
5: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
3: Mi porta, a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
5: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
5: Chi è che ha il portafoglio mio,
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
5: È stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
5: Prendiamo quello del cadavere.
3: Finché guarda il cadavere, trovo un cazzo.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzaneman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: This is a zoo, only for you.
1: I tamarri hanno comprato un cobra da un indiano. Solo che lo vogliono addomesticare con il flauto, per poter servire la bamba agli amici quando fanno i festini a casa, tutti fatti come la merda.
2: Tamarri.
3: Buongiorno, sono
4: Sacca. Ciao Sacca, sta a posto. Sono Massimino. Pronto? Di Quarto, Saccarosia. Te è l'insegnante di musica?
3: Mi scusi, la sento malissimo.
4: No, io sto benissimo, tu come stai?
5: Io sto bene.
4: Stiamo bene noi. Ma guarda sta stronza.
2: Tamarri.
6: Pronto?
5: Pronto? Buongiorno,
6: sì.
5: Fai flauti lei?
6: Sì.
5: Fantastico, senta, mi serve un flauto lungo 2 metri.
6: Sì, anche 3 se vuole.
5: No, parte... no mi serve no. Veramente, riesci sì. A farlo?
6: Un metro... Lasci perdere.
5: Un flauto normale?
6: Normale, cosa intende per me? Guardi, io faccio flauti barocchi, faccio flauti storici.
5: Ma che cazzo?
6: Non faccio flauti così a metraggio, dai.
5: Ma che cazzo?
6: Va bene.
5: Cazzo c'hai in bocca, scemo?
6: Scusa?
5: Cazzo c'hai in bocca, scemo?
6: Scusa?
5: Cazzo c'hai in bocca, che non si capisce quando parli.
6: Cazzo c'hai in bocca, ma vaffanculo.
5: Oh, coglione, vieni qua.
4: Richiamo. Così lo acchiappi col mento, lo tieni fermo, lo gli tiri una testata.
5: Minchia, pala proprio.
4: Coglione.
5: Ma pensate.
2: Tamarri.
4: Allora, bellezza, sto orologio fumagazzi. Di cosa stiamo parlando?
5: Io perché non ce l'ho questo.
4: Perché questo è...
7: Buongiorno.
5: Non ho capito cosa hai detto.
4: Stavo parlando comunque, mi hai interrotto. Sappi come sei maleducato di merda. Pronto? Pronto? Ma adesso è scemo. Chi era sto cretino?
2: Tamarri.
7: Buongiorno.
4: Sì, ma io stavo parlando prima, hai interrotto. Comunque, allevamento di serpenti?
7: Sì.
4: Praticamente abbiamo preso un po' di serpenti. Abbiamo bisogno di qualcuno che ne capisce qualcosa.
7: Ok. E di dove sei?
4: Milano, Quarto Giaro.
7: E cosa vorresti sapere?
4: Allora, ma minchia, ti sento agitatissimo. Guarda che comunque l'argento te lo do anch'io.
5: Ma forse perché lavora con i serpenti, deve avere questo carattere.
4: Morde, mordaci. Senti, no, praticamente abbiamo preso.
7: Allora, stai parlando con me con altre persone, mi scusi.
4: Che cazzo ti agiti? Vuoi vedere che ti mordo? Ti faccio il cambio di muta? Ti tiro da dietro la schiena.
7: Ma se vuoi litigare, mi chiami, ne? Grazie. Buongiorno.
4: No, io sto litigando con te, faccia di merda.
5: Ma sto pezzo di coglione.
4: Faccia di cazzo.
2: Tamarri.
7: Buongiorno.
8: Pronto, buongiorno.
7: Sì?
8: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione su dei serpenti.
7: Sì, tengo un attimo che passo il reparto, allora. Tengo un attimo, grazie.
8: Grazie.
4: Un'altra persona, vai.
7: Sì, pronto?
4: Sei il serpentaio? Quello che si occupa dei serpenti?
7: Sì, dimmi.
4: Perfetto, perché prima quello che mi ha risposto, già comunque devo venire nel negozio che gli devo sfidare la spina dorsale, lo faccio strisciare a terra come i pazzi, proprio, mi ha risposto
7: sì. Malissimo.
4: Comunque, a prescindere da sta sciarrata che la faccio in privato. Senti, tu sei una che anche lì addestra oppure che mi dà solo dei consigli?
7: I serpenti non possono essere addestrati.
4: Vedi che c'avevo ragione.
5: Hai ragione.
4: Perché praticamente un indiano mi ha venduto sto cobra, mi ha detto che è addestrato col flauto. Che l'ha portato...
7: Probabile che sia addestrato col flauto, sì.
4: Ho capito, però che, cioè, io so suonare solo Gigi D'Agostino. Che cazzo ridi? Io ti sparo. Sì. Prima ai palmi delle mani. Così.
7: Sì.
4: Così, poi ti sparo ai piedi e a 33 anni ti finiscono.
7: Così ho i palmi bucati.
4: Sì.
7: E ho le mani bucate.
4: E poi risorgi dopo 3 giorni. Senti, scemo di merda.
7: Sì.
4: Che dicono che col flauto si incendia, si arranca come un cazzo.
7: Ma secondo me si provare con la chitarra, magari con un po' di metal rock riesci a domesticarlo.
4: Vedi buono. Che stai facendo.
5: È buona sta cosa.
4: Ma mi stai pigliando per il culo?
5: Ma no,
4: cosa,
5: no, io l'ho visto in un video su YouTube.
4: No, sto indiano proprio ci ha imbarcati di cazzate allora. Perché col flauto lui dice si impenna.
7: Non serve il vaso,
4: sto parlando!
7: Ma serve la giarra di terracotta.
4: Sto parlando! Parlo io! Io prevarico! Io arrogante! Io balordo! Allora, ti stavo dicendo. Praticamente il serpente si arrangia fuori dalla cesta, no?
5: Sì.
4: Praticamente volevo fare questa festa dove il serpente esce fuori con la busta in bocca
5: e la consegna.
4: gente deve avere il coraggio di chiappare la pezzata dalla bocca del serpente e gliela regalo, capito? Devo fare sta roba. Però il serpente non si arrangia, anzi, un serpente è già andato perché gli ho messo la busta in bocca e se l'ha ingoiata. Quindi già sto serpente è diventato di metallo, sembrava un fucile da caccia, tutto duro.
7: Addirittura.
5: Sì. Poi quando ha suonato D'Agostino, l'altro si è buttato giù dalla finestra.
4: Gigi Dag.
7: Immagino.
4: Ho suonato Gigi Dag, ma non si è morto. mosso. Strano, perché Gigi Dag minchia spari. La gente canta. Canta pepere.
7: Adesso vogliono sentire tutti.
4: Canta, canta, ho detto che devi cantare. Canta pepere. Vai. Bravo, visto che sono quanto prepotente.
5: Bravo.
4: Va bene, non mi serve un cazzo nella mia vita.
7: Ok.
4: Ti abbraccio, dai.
7: A te.
4: Vaffanculo.
7: È stato un piacere.
5: Sì, sì, inculati dei serpenti.
4: Senti, pezzo di merda.
2: Tamarri.
9: Acquario, buongiorno.
4: Inghia, un altro acquario chiama. No, io sto cercando per i rettili.
9: Rettili?
4: Sì, serpenti.
9: No, deve fare un altro numero. Non so che negozio sta cercando.
4: Ah, ma questo è l'acquario civico?
9: È l'acquario civico, sì.
4: Ah, dove ci sono i pesci in mostra.
5: Sì, sì, sì, quelli bellissimi che fai tutto il giro, giusto?
9: Scusi, ma non la sento.
5: Oh, stai calma che stiamo parlando seriamente. Ho capito che ti allarghi. Dicevi?
9: Non la sento.
4: Inghia.
5: Non senti? Non senti niente,
9: Sento qualcosa, ma chi è? Mi scusi.
4: Spingi di più. Va bene, dai, ciao,
5: Ciao, Aquaria.
9: Ma chi è?
5: Ah, devi chiudere il telefono, hai capito, Aquaria? Basta, che non abbiamo più voglia di parlare. Ciao. Ma pensa a te questa che si allarga. Ma chi cazzo ti credi essere? Ma pensa a te.
9: Pronto?
5: Pronto?
9: Chi parla?
5: Saccagnata?
9: Assorata.
5: Brava.

0: is the zoo, only for you.
1: Amici, questo nuovo Wonderland con la bocca tutta spaccata che mi hanno tolto il dente del giudizio e quindi non ho più giudizio adesso e me le foto, le spacco tutte le vecchie. Ah! E oggi con le voci del cinese, quello che è al ristorante, che chiama tutti i panzone, le utilizzerò per chiamare la gente a casa. Siamo pronti? Certo che lo siamo, andiamo! Ah!
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
4: Panzone, la vola Dolly! Come state? Pausa pranzo?
2: Con chi parlo?
4: Io, panzone, faccio l'aviolo, faccio spaghetti, faccio tutto che quello vuoi. Hai capito, panzone? Ananas! Vaffanculo, quanto è buono!
2: Ma vaffanculo!
5: Vendetta!
2: Vendetta!
5: Vendetta!
2: Pronto?
4: Tu vuoi incollare me?
2: Cosa?
4: Tu vuoi incollare me?
2: Tu vuoi poi far metterti in culo tu, tua madre puttana e tutta la tua razza bastarda che ti sei?
4: No, in culo a te!
6: Adesso verrà chiamata la vecchia iperbastarda.
7: Pronto?
3: Pronto?
4: Panzone, lavora Dolly! Come state? Pausa sì. Pranzo? Io, panzone, sì. Faccio l'aviolo, faccio spaghetti, faccio tutto che quello vuoi. Tu vuoi incollare me?
7: Eh?
4: Tu vuoi incollare me? No, no, in culo a te.
7: Ma vai a far culo a te chi sei, vai.
4: Ciao, panzone.
6: Sono le 10 del mattino. Vediamo se il contadino Ennio risponderà al telefono.
4: Panzone, lavora Dolly, come state?
8: Hey!
4: Ananas! Ananas!
8: Ananas! Porco tu chi sei?
4: Vaffanculo, quanto è buono! Panzone, via a trovarci, panzone!
6: Il vecchio bavoso bastardo ha bisogno di una bella lezione.
3: Pronto? Panzone!
8: Hey!
4: Tu vuoi incollare me?
8: Porca la... Ma chi sei? Porca... Che non ti capisco!
4: Pausa pranzo?
8: Vai che c'è le paure! Vai porca... Vai che c'è... Vada dove chiami!
4: No, in culo a te!
8: Ma che fate in culo a te? Porca non... Ma bastardo che sei!
4: Oggi cuciniamo l'iso con l'anas!
8: Ma che porca!
4: Non avete paura!
8: Ma con la doppia!
4: Non avete paura, panzone!
8: Ma che porca! Bastardo! Sei un bastardo! Chi ti ha dato il mio numero?
4: Ananas!
8: Aga tua madre! Brutto bastardo!
4: Ananas!
8: Ma ta! Vai a cagare! Bocca per la puttana! Ora mi devi lasciare stare!
4: Tu vuoi incollare me?
8: Ma che te porca ti spacco la testa! Non ti credevi incollare, bastardo di merda!
4: No, in...
8: Ti smito la testa!
4: No, no, incollo a te!
8: Ma che te vai a puttana,
4: ananas.
8: Ananas!
4: Vaffanculo, quanto è buono!
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta
12: l'asciugone palanca.
13: Mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
14: Pronto?
15: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione al volo.
14: Sì, però deve parlare più forte perché non la sento.
15: Allora, le spiego, mia moglie fa parte di un'associazione culturale che è volta, diciamo così, a diffondere la cultura alimentare del mondo, no? E questa settimana di estrazione ci troviamo nella situazione di dover ospitare un barbecue mongolo, no? E allora, niente, volevo sapere come devo allestirlo, capisce?
14: Beh, noi siamo qua, ci venga a trovare.
15: Esattamente, ma che cosa devo acquistare? Perché volevo anche un pochino occhio capire più o meno quanto può venirmi a costare, perché non vorrei che fosse una spesa superiore alle mie possibilità, capisce?
14: Ma guardi, allora, mi perdoni, ma io non... Allora, una la sento lontana, forse lei sta col viva voce, quindi non capisco niente, capisco un po'. Ho sentito solo di un barbecue.
15: Sono nell'orto che sto mettendo giù le fagiolane, perché se non le metto in questi giorni qua che c'è la luna buona, le fagiolane poi non mi vengono bene. Sai che quando le metto con la luna giusta, lì mi vengono su delle piante di fagiolane che me ne fanno della quinta lata. Lei le mangia le fagiolane, ci piacciono?
14: Ma ascolti un attimo, ma lei mi sta chiamando per che cosa? Qual è il motivo della sua telefonata?
15: Allora, io devo fare un barbecue mongolo.
14: A Chieti,
15: precisamente.
14: Fare un barbecue.
15: Esatto, precisamente a Chieti Scalo. Ecco, leggo qua un appunto che mia moglie mi ha lasciato, un appunto, però scritto a matita, tutto sbavato, non so forse c'aveva le mani sporche ancora dei gerani, no, che non riesco a leggere bene. Comunque, diciamo, l'appunto dice informati un po', dico così anche senza la pinta, perché sono barbecue mongolo a Chieti Scalo. E volevo sapere che cosa devo acquistare.
14: Ascolti un attimo, noi facciamo barbecue in tutte le salse. Quindi noi siamo artigiani, siamo artigiani, però
15: sì.
14: Non ho capito, cioè io non, che cosa le devo dire, che cosa devo rifare? Allora, io vorrei un progetto, se no lo dobbiamo fare noi, ci dobbiamo incontrare qua,
15: sì,
14: e
15: sì,
14: dopodiché
15: sì.
14: Possiamo parlare. Cioè, se no, come le rispondo?
15: No, ma io la capisco, ma la mia era una telefonata a titolo informativo, perché anche a me, diciamo, questo concetto del barbecue mongolo mi suona un pochino strano. Cosa vuole? Le mie nozioni di Mongolia sono veramente approssimative. So che la capitale è Ulaanbaatar, so che in tempi passati è rimasta molto famosa la Mongolia per Gengis Khan, non so se lei ha seguito le vicende di Marco Polo e delle invasioni
14: dei
15: Tartari.
14: Noi non abbiamo mai fatto un barbecue mongolo.
15: Ho capito, ma io credo che l'intento principale di questa associazione culturale, di cui mia moglie fa parte, tra l'altro, anche in modo abbastanza importante, perché è vice consigliera, lo sa, prima diciamo era solo così una che aveva fatto la sottoscrizione, adesso grazie diciamo a un lento lavorio e anche di carattere personale è stata eletta vice consigliera, che è un ruolo anche abbastanza importante, voglio dire, per questa associazione che si occupa di diffondere la cultura culinaria del mondo, capisci? E allora praticamente ogni settimana questa associazione sorteggia da un'apposita urna ripiena di bigliettini dei tipi di cucina del mondo, ha fatto il sushi, ha fatto l'hummus, ha fatto il couscous, e questa settimana è uscito il barbecue mongolo, e purtroppo ci è toccato in sorte a noi questo belino di barbecue mongolo che nessuno sa come cazzo si fa, capisci?
14: Uh-huh.
15: E allora in quest'ottica io però lo devo realizzare, perché per mia moglie praticamente è come una questione di vita di morte, un po' tipo il patto Ribbentrop-Molotov, così, non so se si ricorda questa vicenda storica tra la Germania nazista e l'Unione Sovietica, no? Non so se si ricorda.
14: Uh-huh.
15: Se...
14: No, non c'è, no, guardi, non sono informato io di questo, di questo barbecue mongolo.
15: Ma lei non ha nessuno lì da quelle parti lì che possa saperne qualche cosa di più, perché a quanto ho capito io è una cosa abbastanza famosa, e consiste diciamo nel cuocere i cibi sulla brace come un qualsiasi barbecue, però con una percentuale di affumicazioni, capisce?
14: No.
15: Ma lei scusa, cosa si barbecue allora? Non ho capito.
14: Ma dove cazzo l'ha letto lei che io sono uno specialista?
15: Ma c'è scritto sull'elenco del...
14: Ma dove cazzo lo ha letto lei?
15: Perché...
14: Io c'è scritto che sono un artigiano, non uno specialista.
15: Ma...
14: Chi l'ha detto?
15: Ma lei è un artigiano.
14: Chi l'ha detto?
15: Ma se lei non sa fare uno dei barbecue più famosi del mondo, allora è un improvvisato, non è un artigiano.
14: Ma... Ascolti, in Abruzzo i barbecue mongoli non si fanno. E io il mio raggio è di 50 chilometri. Non me l'hanno mai chiesto. Ma perché lei vuole che io sappia di come è fatto un barbecue mongolo?
15: Ma lei che raggio c'ha? Scusi, cos'è? Dai Tar 3 che c'ha il raggio?
14: Ma chi cazzo sta parlando con un'industria, scusi?
15: Ma no,
14: ma lei questa è una bottega, Ma come cazzo si permette? Venga qua giù.
15: Ma
14: no?
15: È la mia intenzione.
14: Giù, e poi si rende conto. Ma come cazzo fa per telefono a fare queste analisi?
15: La mia intenzione era proprio quella di recarmi in loco per allestire questo barbecue mongolo. Ma se lei non sa niente di mongolo, questa non è mica la colpa mia.
14: Ma come cazzo si permette lei a giudicare uno se sa fare o meno un barbecue mongolo? Ma chi l'ha chiamata?
15: Mi sono informato e ho visto che la Mongolia nel ranking internazionale dei barbecue
14: è terza,
15: lei pronto? E niente, una persona scortese e priva di pazienza. Meno male che non ha accettato il lavoro, perché il barbecue con lui non veniva mongolo, veniva stronzo.
16: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
17: È tutto pazzo.
16: This is the zoo. This is the zoo.
17: Che perlizia.
18: Vai, dai!
19: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
20: Chi cerca lei?
21: Ma questo è un zebra commerciale!
22: Sono un uomo, che signora!
23: Come ti chiami, faccia di merda?
24: Prego, scusi.
25: T'ha piaciuto?
26: Che vuoi?
27: Sono Rocco Siffredi.
0: schifo, una merda.
19: I classici di Wender.
18: Oggi verranno utilizzate le voci di Carlo Verdone dal film Bianco, Rosso e Verdone e Un sacco bello.
20: Pronto?
23: Ciao, sono Enzo.
20: Cosa?
23: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare,
20: guarda,
23: in coda, PR duplicato del congedo.
20: Guarda, metti giù, se no chiamo la polizia, eh.
23: Beh, ancora a casa stai? No, subito.
6: Adesso chiamiamo una nuova vecchia. Nome in codice, la vecchia Mangiacazzi.
24: Pronto?
23: Pronto?
24: Mi dica, chi è lei?
23: Ciao, sono Enzo.
24: Enzo chi?
23: Beh, ancora a casa stai?
24: Eh?
23: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
24: Da parte mia non ci sarà. Aspetti, lui al momento sta venendo, è no, andato in farmacia.
23: No, l'hai detto. No. E c'ero io dietro, l'hai detto.
24: E allora?
23: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
24: Ma io non mi ricordo.
23: Come sai se vieni?
24: No, non mi ricordo, mi scusi, non mi ricordo.
23: Crisi di che?
24: Come?
23: In crisi di che?
24: No, io non mi ricordo di lei.
23: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
24: Ma non mi ricordo.
23: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
24: Ferragosto? Ma lei ha sbagliato, mi scuse.
23: E sarà per un'altra volta.
24: No, lei ha sbagliato.
23: Beh, ci vediamo là al palo della morte, al solito posto. Sbrigati.
24: Va bene, arrivederci.
23: Ciao, grazie.
6: La vecchia Mangiacazzi pensa che sia finita. No, cari miei amici, ora Wender la chiamerà ancora. Lui adora spolparle bene.
23: Pronto?
24: Mi dica.
23: Gli dica che sono Enzo.
24: Ma chi sono Enzo? Non l'ho capito.
23: No, io col congedo ho fatto tutto, no, grazie.
24: Che cosa ha fatto?
23: Beh, ancora a casa stai.
24: Ma che vuole lei da me? Ma non ha sbagliato numero.
23: Come sai se vieni?
24: No.
23: No, subito!
24: Ma che cosa subito?
23: Subito!
24: Io sono subita!
23: Io esco mo!
24: Come?
23: Io esco mo!
24: Ma che cosa dice? Ma io non mi guardo, mi lascia in pace, va!
23: Buon Ferragosto allora!
6: Dopo mesi e mesi di tentativi, Wender è riuscito a contattare la famiglia degli orchi calabresi. Sentiamo.
25: Pronto?
23: Ciao, sono Enzo! Ciao, sono Enzo. Pronto?
25: Enzo.
23: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia. Una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
25: Ma che cazzo sta contando?
23: Ma è reperibile da qualche parte?
6: Ecco che ora la situazione verrà presa in mano dal capo branco, l'indiscusso capo famiglia, la scimmia della casa. Eccolo.
23: È rintracciabile? Pronto?
26: Sì, che?
23: Ciao, sono Enzo. Se te ricordi,
26: Enzo qui.
23: Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
6: Avete sentito? Hai messo un verso. Sentiamo. Ha detto e posadò. Che cazzo vorrà dire?
23: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciapulire tutti quanti al culo col congedo.
6: Avete sentito? Comunicano con dei versi mostruosi. Risentiamo. Mamma mia, Wender prossimamente li dovrà sterminare.
23: Ci sentiamo allora.
26: E se è mamma del deserto, di conne che te ne ero giunta.
23: Ciao, ciao.
6: Per chiudere andiamo a chiamare un altro vecchio. Nome in codice, vecchio maiale cobra.
26: Pronto?
23: Pronto?
26: Chi parla?
23: Ciao, sono Enzo.
26: Come?
23: Ciao, sono Enzo.
26: Enzo?
23: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
24: No, no, guarda che ha sbagliato.
23: Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
24: No, no, guarda.
23: No, l'hai detto, l'hai detto, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
24: Forse hai confondo con qualche altro,
23: Beh, ancora a casa stai.
24: Come? Come?
23: Beh, ancora a casa stai.
24: Ma chi parla, scusa, chi è lei?
23: Ciao, sono Enzo.
24: Enzo, Enzo chi?
23: Beh, ancora a casa stai.
24: Ma va...
23: Pronto?
6: Il vecchio maiale cobra ha lasciato Wender senza parole. Ora ci vuole il colpo finale. Bisogna annientare questo bifolco infame, ripugnante maiale cobra di vecchio bastardo.

0: Pronto?
1: Pronto? Ciao, sono Enzo.
0: Pronto?
1: Beh, ancora a casa stai?
0: Ma se può sapere lei chi è?
1: Come sai se vieni?
0: Ma chi è lei?
1: Ciao, sono Enzo.
0: Tanto piacere.
1: No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto. Pronto?
0: Ma questo è qualche pazzo.
1: Ci sentiamo allora.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao capre, ciao scemi, ciao disillusi. Sì, voi vecchiacci che siete lì col vostro cazzo in mano, sperando che io vi mostri i miei capezzoloni. Blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu. Benvenuti a Sbomeriggio Live, il programma delle menzogne ma dei grandi ospiti. Tra l'altro salutiamo il nostro opinionista Ricchione. Ciao opinionista!
2: Ciao a tutti, ciao, ciao, sono il nuovo opinionista, non sono Ricchione, sono eterosessuale, perché adesso comunque ce ne sono già cioppi di Ricchioni e allora hanno deciso di metterne uno che non è Ricchione.
1: Licenziato, licenziato, non vogliamo persone...
2: Ciao a tutti, ero l'opinionista di Barbara D'Urso, se volete è disponibile per serate, link in bio.
1: Allora, ignoranti di merda che passate le vostre vite a guardare quei balletti inutili su TikTok, voi che state a fissare i buchi dell'ano di quelle zozzone, le mamme con 86 figli che adesso hanno deciso di diventare influencer, l'unica che può influenzare sono io. Oh, oh, ma che puppone che ho. Ma oggi amiche e amici all'ascolto e in cazzo visione, come si chiama, sono qui con un grande ospite, un personaggio tornato alla ribalta grazie a una serie di film molto importanti. Lui è Dolph Lundgren, all'anagrafe Hans Lundgren da Stoccolma. Benvenuto!
3: Ciao a tutti, ciao! Ho sentito molto parlare bene del vostro doppiatore, che è bravissimo, riesce a doppiarmi velocemente mentre sto parlando.
1: Sì,
3: è incredibile,
1: sì.
3: È pazzesco.
1: Allora, bravo. Dolph, sei un attore, regista, artista.
3: Sì, anche trapezista, però non lo faccio più tanto perché sono anche mezzo sciancato, come vedi zoppico come una merda.
1: Ecco, ecco. Allora, intanto partiamo dagli albori, sei diventato famosissimo grazie al film Rocky 4.
3: Perché ancora non ho capito come mai è successo.
1: Eri praticamente il famoso Ivan Drago, quello di ti spiezzo in due.
3: Ah, sei quello che sputava il fuoco, sì.
1: No,
3: sì,
1: ero in
3: questo film bellissimo.
1: No.
3: Ero questo Ivan detto Drago, perché praticamente ai semafori io con l'accendino mi incendiavo la benzina in bocca, la sputavo, per 4-5 monete.
1: Rocky Balboa,
3: perché sono più persone, sono quattro fratelli che si chiamano tutti Rocco. E nel quartiere chiamano i Rocchi.
1: No.
3: Allora incontro i Rocchi, io sputo il fuoco e finisce a manate perché gli rovino tutti i tergicristalli della golf.
1: Quarto episodio di Rocky, il famoso boxer, insomma, interpretato.
3: Sì, erano tutti in mutande, bravo. Allora, praticamente rispiego meglio. Praticamente questa storia è meravigliosa perché io appunto sputo fuoco ai semafori. Sono Ivan Giago con l'accendino, con la benzina.
1: No.
3: Incontro questi quattro Rocco, detti Rocchi. E sono tutti in gioco questa golf Rabbit dell'82.
1: No.
3: E
1: gli
3: brucio tutti i tergicristalli, scendono e finisce proprio a schifo che ci spacchiamo di botte.
1: Va bene, va bene. Senti, Dolph, allora tu sei di origini svedesi.
3: Sì, di parte di padre, la madre di Catanzaro.
1: A Sydney eri la guardia del corpo della cantante Grace Jones, quella tutta nera con la bocca grande, ci stavano 3, 4, anche 5.
3: Ah, poi. Sì, la sgranocchia cazzi, Rana sgranocchia cazzi la chiamavo.
1: Da allora sei diventato molto famoso grazie a una serie di film d'azione e di arti marziali a Hollywood. Ne hai fatti veramente tantissimi. Guarda, volevo farti una domanda. So che tu hai fatto di recente anche un film con il conduttore di un programma di merda che si chiama Lo Zoo di 105, Marco Mazzocchia, Marco Colucci, credo si chiami. Perché io lo sento sia alle 2 che alle 6. Alle 2 fa ridere, alle 6 no, è una roba strana, incredibile.
3: Non so neanche di che cazzo tu stia parlando.
1: Hai fatto un film che si chiama The Tracker nel 2018, dove tu sei praticamente
3: pazzo completamente perché ha accettato di fare una cosa del genere, forse per soldi.
1: Può darsi. 900 bombe hai preso per quel film lì, ecco.
3: Allora l'ho fatto solo per soldi, non me ne frego un cazzo di chi sia lui, la pellicola. È andato al cinema il film?
1: È andato, no. No, neanche.
3: È andato Snow, quindi già una risposta che mi dice tutto. A posto.
1: Retrograde.
3: Minchia, questo è bellissimo. Sto film. Sto film praticamente sono io che ho una figlia che vuole sposare proprio uno di colore, no? Minchia, io allora sta cosa. Poi scopro di avere anche un figlio gay. Minchia, no, che cazzo. Scusa, questo vuole sposare il marocchino e con l'altro è frocio. Poi arriva mia moglie e dice: guarda, sai che mi piacciono anche le donne. No, io sono per le cose come, minchia, come devono essere. Che sono uno all'antica, no? Certo, sono retrograda in una maniera, cioè io cerco anche di inibire al voto le donne, c'ho proprio una tendenza e voglio dividere proprio sugli autobus da una parte meridionale da una parte, e stiamo parlando del 1997, orca quindi miseria. È una roba che non regge, capito?
1: Andiamo più avanti perché tu hai fatto parte degli Expendables, i mercenari, con la regia di Sylvester Stallone, che tra l'altro volevo chiederti che rapporto hai con Stallone e con Schwarzenegger, perché sembra che voi siate veramente dei grandi
3: uno
1: amici.
3: Non ci vado spesso perché non so cavalcare, con l'altro non so neanche chi sia, però per quanto riguarda i mercenati
1: Cenari.
3: Sì, appunto, il fatto che io ho una merceria è l'unica parte in cui mi vesto da donna nella mia carriera, perché sono una merciaia, no?
1: No.
3: E quindi vendo appunto matassole di lana, vendo i fili per fare le calze, i ditali di ferro che non mi entrano perché ho delle mani che sono 50 kg.
1: Certo.
3: E io quando devo vendere questi ditali per cucire sono anche mezzo handicap. Farli, no? E quindi non è stato difficile interpretare la merciaia.
1: Posso immaginare.
3: In questo film a cavallo con lo Stallone è stata una cosa un po' strana.
1: Bello.
3: Anche perché gli ho detto al regista: scusa, ma se sono una merciaia, perché devo andare in giro a cavallo? Non posso avere una macchina, cioè una roba
1: pazzesco. Il buono, il brutto, il morto è un film del 2015 di Timothy Woodward.
3: Sì, bellissimo. Non ha visto nessuno, neanche chi l'ha fatto, perché è stato montato al buio.
1: Più o meno lanciato, il 90% dei film che hai fatto, tra l'altro.
3: Sì, l'hanno lanciato dei file dentro un computer, l'hanno mosso con le mani e è venuto fuori il film.
1: Allora arriviamo al culmine della tua carriera, 2018, Aquaman, dove tu...
3: Mamma mia, ragazzi, allora, praticamente la storia è... Io ho una sete... Che è una roba. Perché vado a casa di mangiare da mio cognato, lui è uno calabrese, no? E mangio, minchia, mangio anduia, poi mangio i pipini.
1: No, acqua,
3: poi mi faccio tutti acciughe, proprio facciamo una mangiata sasizza, proprio quella seria, no? Soppressata. Minchia, me ne vado che sono le 4 del pomeriggio che c'ho una sete. Porco. Minchia, giro per quattro, ma proprio vado in centro e tutto chiuso, manco un cazzo di bar. Minchia, comincia a spaccare proprio i muri dalla sete che ho, incredibile, no? Comincia a spaccare niente.
1: Atlantide.
3: Sì, questa bar caffetteria che c'è in centro a Catanzaro, che si chiama Atlantide. Entro, comincio a bermi. Mi faccio 18 Ceres, 42 Coca-Cola, 27 litri d'acqua e poi muoio per iperidrosi.
1: Senti, io ti ringrazio tanto, Dolph. Potremmo andare avanti all'infinito. Hai fatto moltissimi film, anche Creed. Creed è molto bello, tra l'altro.
3: Chi?
1: Creed, quello con...
3: Ah, quello che è critico, sì, no. È brutto da vedere, anche perché io che me la prendo con tutti, come sei vestito male, no, minchia, no, quella macchina è brutta, no, guarda che guadagni poco. C'è questo criticone, è brutto, non ne vado proprio.
1: Poi c'è Creed 2 anche,
3: okay. Eh sì, perché non ho finito, cioè me la prendo, però continuo a rompere i coglioni alla gente, guarda che questa casa così non sta bene, e dove ti sei sposata, rompi i coglioni, critico tutti, ma io proprio sempre.
1: Guarda, scusa se torno sul punto iniziale, ma tu comunque hai fatto un film con Marco Mazzucchi lì, Marzella, Marco Mazzanzanz. Quello dello Zuabo di 106, una roba del genere si chiama il programma.
3: Cioè, non so di che stai parlando.
1: Hai fatto un film.
3: Quanto ho preso?
1: $900,000 hai preso.
3: Allora va bene così. Non importa che è successo, dove.
1: Ecco, io so invece che il ragazzo in questione, Marco Mazzolli, mi sembra si chiami, ha preso invece 8.000 euro. Cosa gli vuoi dire?
3: Che è un coglione.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: Manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fino un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Mo ce n'ho 75.
4: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
5: Te? E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli l'hanno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Dimmi una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati?
5: Di arretrati.
6: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: base. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
5: Leo, cioè... Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti, pom.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno,
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi, li vado a cambiare, sono 1.500.000
4: di euro.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Vabbè, ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese,
4: non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Salti.

0: Lo Zoo di 105. La sderenata dello Zoo di 105.
1: Sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vi ascolto da 4 anni senza sosta, notte e giorno, in macchina e a lavoro, e mi ammazzo da ridere senza sosta. Ti chiedo se potessi cantare una serenata alla mia ragazza, per favore. Lei si chiama Denise, siciliana, ma vive a Trenti, è laureata in diritto internazionale, le piacciono i musei, le piace viaggiare quasi ogni weekend, è una bravissima guidatrice di auto, persona molto dinamica e dominatrice, mangiare senza fine e bere fino a stare male. Ti chiedo di essere il più spregevole e volgare possibile, che a lei piace molto, specialmente a letto. Non devi avere nessuna pietà. Grazie mille, Danilo.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Denise?
2: Sì.
3: Ciao Denise, sono Umbriake dallo Zoo di 105. Ti sto telefonando perché Danilo ci ha spedito un'email per dedicarti una serenata. La vuoi sentire?
2: Oddio, sì. Me lo immagino, mio Dio.
3: Mo vedrai, mo te la faccio. Andiamo!

vaso e lo riempi di legnate che sprigionano emozioni. Tre schiaffi e poi due calcini.

0: Guarda, mi ha fatto una bellissima pubblicità, soprattutto davanti mio papà.
1: Addirittura, beh, vabbè, allora deve essere orgoglioso. Ha fatto una ragazza così potente.
0: Madonna.
1: Almeno non ti fai mettere i piedi in testa. Altro che violenza sulle donne. Fai tu la violenza sui maschi.
0: Sì, la faccio lui perché glieli strappo i coglioni stasera.
1: Brava, frustate. Due pinzette sui coglioni pure, con le catene che tiro.
0: Sì, le faccio per applaudire, cazzo.
1: Brava, divertì. Cominciate l'anno all'insegna del sesso hardcore, che è una cosa bella sempre.
0: Papà, tappati le orecchie.
1: Bravo, questa sera quattro frustrate, una bella tozzata in faccia, un bellissimo calcio nei coglioni. Vedi come lo fai con te da Danilo. Stammi bene.
0: Grazie, ciao, grazie.
1: Grazie a te, ciao ciao.
2: Vuoi dedicare Renata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Italia 105.
1: In un'epoca in cui la pochezza e il mini budget la fanno da padrona nell'offerta intrattenitiva, alle soglie di una rivoluzione digitale che consentirà a Pare Turiddu di farsi dei film hollywoodiani a casa sua con una piattaforma AI, nasce la prima sitcom dichiaratamente svogliata e priva di innovazione, realizzata di merda e interpretata da disagiati della recitazione. La Nulla Production, in collaborazione con Nessuno, presenta Cose di casa. Che cazzo, anche il titolo sembra preso da un negozio di arredamenti. E adesso, vai coi cioccolatoni!

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa di casa? Almeno sulla sigla abbiamo speso due spicci.
2: Basta, non ce la faccio più.
3: No, giuro amore, non mi sta succhiando il cazzo, è solo inciampata nella mia macchina.
2: Ma che cazzo dici? Stavi sognando.
3: Cazzo amore, ma stavo dormendo.
2: Smettila di russare, non ti sopporto più.
3: A parte il fatto che sai che dormo con sotto il cuscino una katana giapponese e svegliarmi di soprassalto potrebbe essere pericoloso, da quando ci hanno rubato in casa di notte e mi si sono scopati la bocca addormentandomi con la bomboletta. In ogni caso, non russo, io so come dormo, te lo sei immaginata. Magari stavi sognando anche tu.
2: Ma che cazzo dici? Ti ho tirato uno schiaffo perché non riesco a dormire da quanto russi. Se vuoi ti faccio vedere la registrazione fatta col telefonino.
3: Non ha nessun valore provatorio. Potresti aver creato il filmato con un'applicazione che sfrutta l'intelligenza artificiale. Come quel video che ha nel telefono il marito della nostra vicina di casa dove asserisce che mi scopo la moglie quando esce. Tutte puttanate, ovviamente. Si vede benissimo che è contraffatto.
2: Cosa hai detto? Ma sei serio? Ma il nostro vicino ha un video dove ti scopi Cristina, la mia amica, la vicina di casa?
3: Hai ragione, amore, ad essere contrariata. Certi scherzi sono veramente di cattivo gusto.
2: No, ma aspetta un attimo. Ma che razza di scherzo sarebbe che il nostro vicino crea un video con te che ti scopi sua moglie? Per chi sarebbe lo scherzo? A chi dovrebbe far ridere?
3: Ma sì, sono quelle cose goliardiche che si fanno fra vicini. Magari pensava di mandartelo via mail per farci litigare. E poi, dopo il divorzio, ti avrebbe detto tutto. Così tornavamo assieme e si rideva.
2: Ma sta cosa non sta in piedi. Non ha senso come scherzo. Chi rovina una famiglia per ridere? E perché avremmo dovuto ridere dopo esserci separati per un tradimento finto? Capisci che stai dicendo cose che non reggono?
3: Io mi sarei sbellicato. E comunque, adesso che sappiamo tutto, quando te lo manderà via mail, ci faremo delle risate della Madonna. Pensa che si è sbattuto talmente tanto per renderlo realistico che ha creato anche la mia faccia di preoccupazione e panico quando mi giro e vedo le camere di sorveglianza accese. Pensa che per rendere tutto più realistico ha anche mandato una decina di messaggi minatori sul mio telefono. Ma quanto è simpatico, Mario?
2: Mario non è simpatico e non lo è mai stato, se a malapena si sforza di salutare a Natale. È l'opposto di sua moglie, che invece ci tiene sempre a sapere come sto e dove mi trovo esattamente e quando tornerò a casa.
3: E sì, è una cazzo di vedetta la maiala.
2: Scusa, ma hai dato della maiala a Cristina?
3: Io? No, amore, scusa, si chiama dislettosia malaparlantisosi. Praticamente a volte le frasi vengono pronunciate invertendo la posizione di alcune parole. Volevo dire, maiala se è una vedetta. Una tipica esclamazione toscana, proprio come me.
2: Ma tu sei alto atesino.
3: Ti ho sempre mentito. Non volevo mi giudicassi per le mie origini.
2: Perché avrei dovuto? Che male c'è ad essere toscani?
3: Beh, sai, Pacciani, Benigni, Lapuccioni. Diciamo che non siamo proprio bella gente.
2: Effettivamente, non è che avete da vantarvi. Comunque, questa cosa dei vicini mi mette inquietudine. Se mi manda la mail per lo scherzo, lo frego io e gli rispondo con il video in cui mi faccio Cristina a 69 in un pomeriggio di questa estate.
3: Grande amore, sei una cazzo di grande. Se vuoi ti do una mano a generarlo. Ho un amico che sa promptare benissimo.
2: Ma di che parli, non capisco.
3: Del video di te e Cristina che ve la mangiate a vicenda questa estate.
2: Ma perché? Io e Cristina ce la siamo mangiata veramente questa estate.
3: Porca c***a, che notizia.
2: Ancora dislettosia malaparlantisosi?
3: No, citazione da un Paolo Nois di vecchia data.
1: Cos'è di casa?
0: Bella sigla, serie di merda.
4: Radio 105.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Sta bombardando, signora! Devo andare, signora!
2: È bombardato!
1: Sta bombardando l'ufficio, po!
2: Addirittura!
1: Aia, aia!
2: Oh, madonna!
1: Coreano di merda!
2: E sono negri?
1: Sono giapponesi, quelli tipo cinesi, signora! La chiamo più tardi se sono vivo! Arrivederci, signora!
2: Arrivederci! Sta bombardando dunque, quindi...
1: Signora?
2: Dica!
1: Un attimo che arrivo! Qui base terra!
2: Ah, sei tu, Alfio!
1: Ma signora, io l'ho chiamata mille volte e non risponde mai, una roba, eh?
2: Ma c'è il telefono, va bene allora, questo qua me l'ha regalato... cosa ce l'ho? Matteo Renzi! Quando sento... o che c'è qualcosa che non funziona, non è che va bene come quando suona cosa si dice, una campana, ecco, faccio per dire. Invece questo fa tu. E sono qua sola.
1: Brava.
2: Senti. Non ho nessuno cane, neanche il cane, manco che avesse un cane qua.
1: Signora, io ho fatto un casino invece ieri, guardi, se le racconto.
2: Sì, che manco venisse Aldo, porco cane.
1: Aldo è uno stronzo, signora, io gliel'ho detto, Aldo è un pezzo di merda.
2: Sì, e loro non c'ho nessuno, neanche il padre eterno Dio.
1: Beh, però c'è me.
2: Neanche quel porco.
1: Io la chiamo sempre, signora, io le voglio bene.
2: Sì, lo so, lo so che tu, Alfio, mi vuoi bene. Anche a Matteo Renzi mi ha portato fuori, mi ha regalato il telefono, mi ha fatto... siamo andati al ristorante a mangiare insieme con Obama. E insomma, sono divertita quella volta, ma ormai è già quasi un mese.
1: Porca.
2: Non vedo più nessuno, non si fanno sentire. È il mese di giugno, è anche il mio compleanno.
1: Lo so.
2: Al 10 di giugno.
1: Lo so.
2: E vediamo cosa si fa.
1: Signora, io le organizzo il compleanno più bello che lei possa immaginare. Non si preoccupi, signora. Lei deve stare tranquilla.
2: Speriamo.
1: Lei si deve fidare di me. Sai cosa ho fatto ieri sera? Ho fatto un casino, signora. Ma porca.
2: Ma cosa è successo ieri sera?
1: Sa che io sono un reduce di guerra, quindi non ho le gambe, non ho le braccia, ho solo le mani e i piedi,
2: sì,
1: e la testa, no? E il cazzo ce l'ho, il cazzo ce l'ho avvitato io, ce l'ho finto. E... sì. Stavo facendo l'hot dog, ha presente, no? Il panino quello con dentro la salsiccia, presente?
2: Sì.
1: Ero fuori con gli amici, no? Con la griglia, stavo grigliando salsiccia. A un certo punto non mi accorgo mentre parlavo. Ho mica preso anche il mio cazzo, l'ho buttato sulla griglia, l'ho cotto e me lo son mangiato. Mi son mangiato il cazzo.
2: Addirittura.
1: Ma guarda.
2: Hai mangiato qualcuno, adesso così cosa fai? Non puoi neanche pisare.
1: No, ma io piscio. È un po' come quando togli le grondaie. Comunque, cioè, piscio lo stesso.
2: Ma c'è.
1: Allora, ma signora, allora senta, se lei mi autorizza, io vengo a casa sua, cioè mando un soldato a casa sua, le faccio installare un tubo ad aria compressa che praticamente collega casa sua con Milano e noi, quando lei ha voglia, si infila nel tubo e noi bam, la spariamo aria compressa nel centro di Milano, capito?
2: Ho capito.
1: Ah, figata. Se no, se vuole, posso farle fare un'altalena lunghissima. Quindi lei sale sull'altalena, fa da una spintarella e praticamente da Marcellise fino a Milano con l'altalena. Se no possiamo. Io stavo pensando, ma perché non mettiamo un bel cannone di quelli tipo da circo e la spariamo a Milano quando lei c'ha voglia? Che figo.
2: Esatto, punto.
1: Signora, io le faccio una domanda, però, perché queste sono robe che rimangono tra me e lei, ovviamente, io sono il suo miglior amico. Però lei.
2: Sì, per, ti ricordi che c'era Pietro prima?
1: Mi ascolti un attimo. Lei deve capire una cosa: che Aldo ama scopare, gli piace la fica, di brutto.
2: Esatto, lo sapevo.
1: Ma lei ultimamente era un po' meno porca e lui si lamentava del fatto che lei non gli succhiava mai il c***o, non se l'è mai fatto mettere nel c***o. Sa, queste robe qua.
2: Guarda che sono andata. E ho fatto anche il pompino quando sono andata all'Alter Ego.
1: Ma un pompino. Quanti pompini?
2: Lo sai che ti ha sporcata la giacca e anche tutto quanto.
1: Mi ricordo, ma quello è un pompino, signora. Voi state insieme a 5 anni. Quanti pompini gli ha fatto, signora?
2: Quando che aveva voglia mi chiamava, allora non aveva nessuno e forse mi chiamava, non lo so. Hai capito? E allora
1: bisogna che troviamo un cazzo nuovo. Lei deve trovarsi un cazzo nuovo, un bel cazzone grosso nuovo. Ma possibile che non c'è nessun uomo che le piace lì a Marcellise? Non c'è un bel uomo a Marcellise da farsi scattare?
2: No, non c'è nessuno. Intanto Marcellise non ci sono più, ormai vado via da qua.
1: Ho capito. Lei ogni tanto non si fa scannare il buco del c***o qualcuno lì a Marcellise?
2: No. Nessuno.
1: Ma lei a parte Aldo, lei non ha mai più ciucciato c***o? Uno? Sembra strano.
2: No, mai. Perché avevo sempre.

0: non gli ha mai smanubriato?
1: No, perché andavo sempre, no, andavo sempre in bagno lui. Quando aveva voglia andava in bagno.
0: E cosa faceva?
1: Non so io, forse con le mani facevo qualcosa, non lo so io. A fare su io non mi interessa. Puzzava e non si lavava mai, l'ha detto anche Alessandro, mio nipote, che ti puzza che Dio la manda, no? Puzza di pecora, io la gente che puzza non lo posso sopportare.
0: Allora, signora, io organizzerò il compleanno storico proprio, il più bel compleanno della sua vita. Nel frattempo mi impegno o a risolvere i problemi con Aldo o a trovarle un nuovo marito, va bene?
2: Perché basta.
1: Lei, sì, non,
0: lei
1: va
0: non,
1: bene,
0: non può
1: va
0: stare
1: bene.
0: Da sola, va bene?
1: Sì, va bene, Alcio.
0: E si ricordi quando è triste, quando è nervosa lei...
1: Spero che piango, vero?
0: Non bisogna piangere, signora, bisogna aprire la finestra e gridare...
1: Porco!
0: Bravissima.
1: Porco!
0: Brava signora, la chiamo più tardi. Buona serata, le voglio bene.
1: Buona serata,
0: arrivederci.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
6: Chiudi, Donald, chiudi che vuoi dire.
5: Scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
6: Cioè?
5: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
6: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
5: So che deve succedere qualche cosa, però...
6: Anche lo zoo?
5: Ma dicono, ma dove?
6: E dimmi cosa?
5: Che devono cambiare, però...
6: Cioè?
5: Che ne so, adesso vai alla profondità.
6: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
5: Chi ti ammorta? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
6: A chi?
5: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico...
6: c'è la certezza.
5: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico...
6: Guardala e andate in
5: onda. No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non vai in onda... Scusami, Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
6: Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
5: Vogliono levare un po' di cose.
6: Un po' di persone.
5: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero... Tu che non hai mai visto, no, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto...
6: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
5: Direttore di Rete 4.
7: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
5: Però voilà, sempre queste cose.
8: Il direttore di Rete 4 è cazzo c'è.
5: Perché sta in media se. Però dicono, voilà, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata, c'è sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Giovanni, vivo a Detroit e vi seguo sempre. Volevo dedicare una serenata a mia moglie Crystal e volevo dirle che la amo e ringraziarla di aver dato alla luce due gioielli stupendi, Alessandro ed Emma. Lei è la classica donna mediterranea, visto che siamo di Palermo, formosa, ma pensa che non mi attizzi più. Per favore, Umbriake, pensaci tu a dirle che me lo fa drizzare come il primo giorno. Ciao!
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Crystal?
2: Sì?
3: Ciao Crystal, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché tuo marito Giovanni mi ha mandato un'email perché vuole che ti dedico una canzone, una sderenata. La vuoi sentire?
2: Ah, ok. Sì, grazie.
3: E andiamo!

pensa Giovannino, pensa alla sua pertica. Tuo marito ti ama, ti fa questa dedica. Ti vede dubbiosa e pure un po' scettica, perché dice che tu pensi che non latizi più, ma sgombra la capa da ste paranoide merda. Vede la tua

0: Ci sei, Crystal?
1: Sì, sì, ci sono.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Sì, molto.
0: Beh, digli qualcosa a quel ciola morta di Giovanni, allora.
1: Niente, lo ringrazio.
0: Ah, bravo, bravo. Che lui ti vuole bene, appunto. Dici che gli viene ancora duro, eh.
1: Sì.
0: Quindi, insomma, dagli soddisfazioni. Lui si è ancora so. Sex. Poi, anche se non gli viene duro naturalmente, sicuramente c'ha le scorte Viagra, tuo marito nascosto col cornuto. Però
1: no,
0: va
1: no,
0: bene
1: non
0: uguale, va bene
1: non
0: uguale.
1: Bisogno,
0: non c'è bisogno. Ah,
1: io.
0: Allora, meglio così, naturale, naturale. Così il cuore poi funziona fino all'ultimo
1: sì,
0: dei giorni.
1: Sì, sì.
0: Alla grande, Crystal, ti mando un bacione.
1: Grazie anche a te, ciao.
0: Ciao, ciao, salutami Eminem.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Sei di Viaggi, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, che bella voce pimpante che sento, fa piacere.
0: Ottimo, ne? Ottimo signora, anche lei è frizzante, dica.
1: Grazie, senta, io avrei una domanda. Allora, sai, io ho prenotato, diciamo, in maniera autonoma, cioè meglio me lo sono fatto fare da mia figlia, che io non è che sulle internet sono proprio veloce, né? Mi sono fatta prendere un volo per andare a New York, che so che è una roba un po' matta, però insomma con la mia amica Gianfranca ci siamo dette basta, viaggi dalla parrocchia, andiamo a New York, cioè questa cosa un po'.
0: E allora, ma lei ci conosce?
1: Non so, mi ha dato questo nome, questo numero di telefono, io ho chiamato, non è che...
0: Però dico, non ci conosce lei personalmente?
1: Non sono mai venuta.
0: Una sua amica?
1: Sì, non sono mai venuta.
0: Come?
1: Da voi.
0: Ah, okay,
1: non
0: okay. So. Però conosce, ci conosce tramite una sua amica?
1: Sì, mi ha dato un biglietto, mi ha scritto il nome, mi ha scritto questo numero, quindi mi hanno detto chiama qua, che qua fan bene
0: i
1: viaggi.
0: Ci dica.
1: Ecco, allora, quindi io ho sto volo, no? Solo che ho già chiamato, mi hanno già dato alcuni altri nomi, devo dire la verità, di agenzie, ma non mi sono trovata bene, perché io volevo dei chiarimenti, no? Nel senso che prima andava bene New York, il Natale, Times Square, a un certo punto mi hanno detto che adesso c'è un sindaco a New York.
0: Sì.
1: Ecco,
0: sì.
1: Allora questa cosa mi preoccupa un po', perché visto l'andazzo io non so se ci voglio, sicuramente preferisco il tour organizzato, che se finiamo in mezzo a dei baluba siamo
0: allora,
1: tranquille.
0: Faccia così, cosa le dico, che non ci conosce. Noi il prossimo anno, adesso non le so dire esattamente il mese, avremo un New York.
1: Sì.
0: Se lei ha possibilità di disdire questo viaggio per
1: sì.
0: i fatti suoi, perché non è sicura, paura. Lo disdica, riprende i soldi nel cassetto, poi a gennaio ci venga a trovare
1: va bene.
0: E da lì le daremo un bel programma di New York,
1: pronto,
0: New York,
1: fatto
0: e la faremo sognare.
1: Fatto e finito, ecco, perfetto. Ma
0: se le può disdire senza grandi penali a questo
1: sì,
0: punto?
1: Sì, no, proprio per niente, perché non ero
0: viene
1: sicura.
0: Viene con noi, così lo facciamo organizzato, lo farò vedere con noi, c'è un accompagnatore, c'è una guida.
1: Mi sembra un'ottima idea. Allora, però le chiedo solo una cosa. Intanto pensa che l'anno prossimo ci sarà sempre sto sindaco, né? Sarà ancora lì? O l'avranno fatto
0: se l'hanno
1: fuori?
0: Eletto quest'anno il nuovo sindaco, non è che lo se l'ammazzano,
1: cioè, non so.
0: Ovviamente non ci sarà.
1: Sì, quello in quel caso sicuramente.
0: Sarà. Noi non lo sappiamo.
1: No, è vero, questo non si può sapere, però se invece non lo fanno fuori c'è ancora. Già sta roba. Poi un'altra domanda, ma voi fate anche le visite ai quartieri quelli dei a New York o fate solo,
0: allora,
1: diciamo...
0: Non lo so adesso come è strutturato, no, su due piedi adesso non glielo so dire. Lei quando a gennaio ci verrà a trovare o giù di lì, noi le daremo un programma e lo leggiamo insieme, lei lo leggerà e se ha qualche dubbio o adesso non so come sarà strutturato nel dettaglio valuterà, e poi abbiamo un catalogo con 200 destinazioni. Non è New York, la mandiamo in Australia, la mandiamo
1: poi in Australia, mi pare ce ne siano pochi di neri generale, no? Ci sono forse...
0: Sì, la mandiamo magari in Uzbekistan, la mandiamo...
1: Uzbekistan? Ma dove sta questo?
0: In Cornovaglia.
1: Cornovaglia, bello! Sì, guardi, allora io le dico la verità, siccome io ho una certa età, no? Allora, per me la cosa più importante è star sicura, no? Viaggiare con la Gianfranca, sicura e tranquilla. A me quello che... Non c'ho paura delle navi, dell'aereo, manco anche dei fuoristrada, dei fuoripista, a me non mi fanno paura, i neri. E i frog.
0: Non si preoccupi, allora non la mandiamo a New York, perché il sindaco, ripeto, se non lo fanno fuori...
1: Da una parte spero di sì, dall'altra spiace.
0: Ma no,
1: secondo
0: signora,
1: te?
0: Non sia razzista.
1: Ma no, ma è che è pericoloso, non è che uno dice perché... No. A me non è che mi importa se ne non è ne, è che sono persone che si sa che hanno delle tendenze un po' pericolose, è una roba che sanno tutti.
0: Non credo. Bisogna stare attenti su tante altre cose.
1: Sì, tipo i frog.
0: Magari un po' una immaginazione, ma una sua immaginazione, una sua percezione.
1: Vai,
0: non
1: se
0: direi
1: lo dice
0: di essere
1: lei.
0: Così spaventati, eh. Poi bisogna sempre guardarsi intorno, sempre, tutto il mondo è paese.
1: Sì, tutto il mondo è paese e tutte le strade portano a Roma, che lo diceva anche il Papa.
0: Brava.
1: Va bene, senta,
0: comunque la saluto, che c'è gente, comunque ci venga a trovare poi a gennaio.
1: Va bene, la ringrazio.
0: Prego,
1: arrivederla.
0: Prego. Salve.
1: E nessuna parata di froci a New York, però.
2: Che valenga che sei fiera. Scordarti la dentiera.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
3: dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
5: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Ficocero. Il suinide con 12 mesi di calore all'anno, recentemente a rischio di estinzione a causa di sifilide, herpes e candida. Armadildo. Il suo corpo tozzo e corazzato, in caso di pericolo, può appallottolarsi fino ad assumere la forma di un cazzo di circa 30 centimetri. La sua sopravvivenza è minacciata dalla difficile convivenza con il ficocero. Bue mischiato. Il bovide artico con i pezzi del corpo messi a cazzo. Corna al posto delle zampe, bocca sulla schiena e un occhio nel buco del c***o per ammiccare simpaticamente dopo ogni scoreggia. Praticamente è un Picasso. Scrotalo. Il serpente coi coglioni. A causa degli enormi testicoli posti sotto il ventre sul quale striscia, conduce un'esistenza immensamente dolorosa. Facile da individuare grazie al verso caratteristico che possiamo ascoltare.
6: Aia, aia, aia, aia. Aia le palle, aia le palle, aia. Ah, quanto è lontano. Aia, aia, aia. Oh no, no, la pietra no. Oh, oh, le spine, le spine. Aia, aia, aia.
5: Maiale bibbia. Oh, purtroppo si è estinto a causa di evidenti problemi di natura religiosa. Farfalla. Come sopra. Dodopo. L'uccello senza ali che non ha voglia di estinguersi. Ti estingue adesso? No, dopo. Fica monaca. Dannazione, le pagine sono incollate. Vabbè, andiamo oltre. Gorizla. Un grosso primate che ha evoluto il pollice opponibile per chiudere le canne a bandiera. Sgorbione. Aracnide dal caratteristico pungiglione velenoso. Ma minchia sei brutto al culo, mamma mia che eccesso di merda. Pinoceronte. Niente, è un rinoceronte che si chiama Giuseppe. E concludiamo il nostro appuntamento con la Madonnola. Mustelide dal caratteristico corpo allungato. Non ha bisogno del maschio per rimanere incinta, almeno così dice lei. E il suo habitat naturale è la casa di Paolo Brosio. Per oggi è tutto. Goodbye.
3: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Radio 105, chi sei?
1: Ciao bella, sono Jake La Furia. Siccome ho mille robe da fare, puoi dire ad Antonio che faccio il programma dal citofono oggi, che devo scappare?
0: Jake, guarda che sono tutti in studio che ti stanno aspettando.
1: Dai zia, non c'ho voglia di salire. Fare la radio per me è come per Cecchi Paone andare a figa. Sono qui con la moto accesa, digli di mettermi in rec che lo faccio da qui.
0: No Jake, mi dicono che devi salire.
1: Porco, che palle. Vabbè, arrivo, ma 5 minuti massimo, che poi devo scappare. Ho 54 programmi televisivi da fare.

0: Dai zio, dammi i testi da leggere che ho fretta. Figa, faccio più programmi televisivi di Mike Bongiorno. A me della radio non frega 13 cazzi.
1: Jake, per fare bene il programma dovresti leggere prima i testi.
0: Ma non me ne frega una sega, dai, leggo questi, metti in rec. Un solo aggressore è un eroico addetto alle ferrovie che ha tentato di fermare la sua furia. Si sta chiarendo la dinamica dell'attacco con coltello su un treno diretto a Londra avvenuto quando il mezzo era nello Cambridgeshire, Mass. Un membro del personale indubbiamente salvato vite umane, rimasto ferito e in condizioni critiche. Bella storia, speriamo schiatti, così libera un letto all'ospedale. Jake, it up, mettiamo un pezzo bello, vai dai.
1: No Jake, devi rifarlo, non si è capito niente e poi non erano i testi del tuo programma.
0: Ma sì, cazzo me ne, tanto non mi ascolta nessuno. Dai, andiamo avanti, metti un disco di quella puttana di Beyoncé che ho fretta. Dai.

0: Merdoso, la vecchia è morta, bella storia. Raga, adesso un pezzo di 50 Cent, quel cazzo di negro miliardario. Via vai, Jake it up.
1: No, Jake, non va bene. A parte che la notizia l'ha inventata al momento e poi non è bello che tu gioisca della morte di una signora anziana.
0: Va bene così, ho fretta. Metti il disco del cioccolatone, che faccio l'ultimo intervento, che devo scappare. Ho la manager che mi ha trovato altri 12 programmi televisivi da fare. Cane, faccio più presenze in televisione di

0: Jake. Ragazzi, non lo trovo nei corridoi.
1: Ho sentito la sua moto accendersi.
0: Sono sceso, devo scappare. Digli ad Antonio di mettere in registrazione che faccio l'intervento da qui.
2: Ma non si sente bene? Non è professionale.
0: Ma che cazzo me ne frega, dai, metti in registrazione. Stava per entrare nella piazza, pronta per andare al lavoro. L'ingresso del suo ufficio era ormai a pochi passi, neanche 10 metri. Poi all'improvviso i fendenti alla schiena e la fuga del suo aggressore riuscito a colpire in un momento in cui nessuno ha visto nulla, ma immortalato dalle telecamere subito prima e dopo le coltellate. Piazza Gaia Aulenti, cuore della City finanziaria di Milano, lunedì mattina. Mancano pochi minuti alle 9. La routine quotidiana che ricomincia viene squarciata dalle urla di una donna, quando i primi passanti la soccorrono a un coltello piantato nella schiena. Bella raga, bella storia. E questa la Milano che piace a noi rapper, le gang, yo yo yo. Adesso devo andare alla prossima puntata di Jake It Up. Ci sentiamo sabato prossimo, Radio 105, yo yo yo.

0: Al 221B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
1: Ah! Oh, Sherlock!
2: Sì?
1: La tele sta fonando!
2: Queste cose non fa ridere mai neanche in un milione di anni. Vai a scongelarti i neuroni che qua rispondo io al telefono. Pronto? Hello? Qui parla il grande Sherlock Holmes. Come dici, ispettore? Ma certo, arriviamo subito. Forza, Watson! Dobbiamo andare! Hanno ammazzato il famoso pornatore Paul McCazzo.
1: Ah, cazzo, mi dispiace, è il mio preferito.
2: Sì, mai visto.
1: Ma cos'è un pornatore?
2: Pornatore è un uomo che fa sesso in cambio di denaro, diciamo, davanti a un'altra camera.
1: Ah, ho capito, come i giovani tirocinanti di Barbara D'Urso.
2: No, no, non c'entra niente questo, quello sono necrofili schifidi. No, lasci perdere. È un coso con luci, telecamere, insomma, è come un attore, ok? Non hai mai visto un film porno su internet?
1: No, io non riesco a navigare tra le vagine web, ho la connessione che va a spizzichi e bocchini.
2: E questo è molto forte, molto forte. Peccato che Gino Bramieri è morto, se no lo faceva lui, uno con l'appendicite.
1: Ehi,
2: che è successo?
1: Ieri a me mi sono spariti 10 sterline.
2: Questo fantasma ha già visto un pochino di rubare. Fantasma, dimmi, che cosa vuoi oggi?
1: Niente, si è già fregato tutto.
3: Senta, mi scusi se mi permetto. Visto che la casa è grande,
2: sì?
3: Io mi sarei permesso di subaffittare ad altri spiriti.
2: Subaffittare, questo non è un Airbnb.
3: La zona sovrastante alle vostre camere da letto, che ho visto avere delle intercapedi di comodo.
1: Capito, ma sono fantasmi che scopano. Io mi sto svegliando tutte le notti.
3: Anzi, aspetti un attimo, questo è uno.
2: Chi è?
3: Ecco il mio amico Silvano.
2: Silvano.
4: In realtà sono il proprietario dell'immobile fantasma, però, cioè nel senso che io ero proprietario, poi sono morto, ma sono. E non mi hai pagato l'affitto.
1: Ma sono cazzi tuoi.
4: Caro fantasma.
3: Ho capito. Ma lei mi deve scusare. Ma io non volevo morire in questa casa e infestarla. Sono morto in giardino. Siccome il signore qui presente non mi vuole dare una dovuta sepoltura in modo che la mia anima torni in paradiso.
4: Sono cazzi tuoi.
3: Ho capito, ma io mi trovo qua per necessità. Io non...
2: La legge non ammette l'ignoranza, purtroppo.
3: Ma lei non può prendere quello che resta il mio cadavere e metterlo in un cazzo di cimitero.
4: Cosa devo dire al direttore fantasma della banca fantasma quando mi chiede il mutuo della casa fantasma?
3: Ma anche da morti gli stessi problemi. Ma non mi mollate mai proprio con sto problema dei soldi.
2: Adesso lei conviene andare a accendere un altro prestito mentre noi andiamo a risolvere un caso.
3: No, io adesso parlo con Dio. Ma pure Dio fa Sei Dio?
5: Sì, sono il Signore.
3: Ma pure Dio fa
2: Sì, prima faceva anche jazz. Jazz
6: Mr. Holmes, grazie per essere venuto. Come vede, la scena del crimine è molto particolare. La vittima è stata ritrovata completamente nuda.
1: Ehi, però non ci ha detto che i cadaveri erano due,
2: Watson, non sono due cadaveri. Il primo cadavere è questo e l'altro è un pezzo della vittima, cioè il suo cazzo. Il cazzo della vittima, quindi è un cadavere.
1: Minchia, se avessi un cazzo così lungo potrei buttare tutte le sciarpe che c'ho.
6: Per l'appunto, secondo il medico legale, Paul McCazzo è stato strangolato con il suo stesso cazzo.
2: Molto probabilmente un gioco erotico finito male.
1: Ma forse un gioco erotico finito bene.
2: Le analisi della scientifica, che cosa dicono?
6: Secondo il primo referto, sul pene della vittima sono state trovate tracce di DNA di 18 donne, 5 uomini, 3 maiali, 2 topolini. È quella che sembra essere una specie di gallina preistorica.
2: Solo non si vedono i due leocorni. Questo è molto strano. Che cazzo ridi, Watson?
1: Mi ha fatto ridere.
2: Ma non hai capito battuti perché non sai cosa sono gli leocorni.
1: Sì.
2: Ma tutta questa situazione ci dice una cosa ben precisa, vero Watson?
1: Che la vittima non si lavava il cazzo dall'ultima glaciazione.
2: Sì, questa è una buona osservazione. Ma ce ne dice un'altra più importante, che la vittima prima di morire ha partecipato a un'orgia. E il mio istinto mi dice che quasi certamente anche l'assassino vi ha preso parte.
1: Ho capito, è stata la gallina preistorica. Gallina vecchia fa buon morto.
2: E stai zitto, cazzo, chiudi quella fogna ogni tanto, porca puttana. Dalla regina con la stanza col cobacco. Allora, sto cercando di pensare. Forse le cose non sono andate come crediamo. Ispettore, mi faccia vedere il cellulare della vittima. Se c'è un video recente, guardiamolo insieme.
7: Ciao a tutti i miei fan. Per festeggiare il raggiungimento di 1 milione di follower, vi regalo questo video in cui faccio l'elicottero col cazzo. Pronti? Vado! E là, e là, e là, e là.
2: Mister Risolto, ispettore. Non si è trattato di un omicidio, ma di un tragico incidente.
6: Che incidente del cazzo, Sherlock. Complimenti, grande lavoro come sempre.
2: Adesso Watson, scusi, toglimi un curiosità. Che cosa stai facendo? Stai guardando un pornaggio?
1: Sì, allora, il caso di oggi mi ha messo curiosità. Quello che sto guardando ora si intitola 20.000 seghe sotto i mari. Devo dirti che mi ha molto sorpreso,
2: E come mai ti ha sorpreso?
1: Ero convinto che i lavori manuali non li volesse fare più nessuno.
2: Voglio diventare fantasma anch'io adesso. Posso parlare con Dio di fantasma,
5: Scusa. Dimmi, figliuolo.
2: Dopo queste battute dei lavori manuali, lei mi può fulminare e io divento fantasma di Sherlock e vado a vivere insieme all'insolvente.
5: Prego, 3, 2, 1, muori!
1: Ah, m'ha preso a me!
2: Che ubira di merda.
6: Ecco perché dicono
8: Radio 105. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Silenzio in aula, per favore. Silenzio, per favore, silenzio.
1: Cominciamo?
0: Eccolo lì. E parla. Ma io dico, ma se avessi detto parla, lui starebbe zitto. È proprio un coglione, guarda, una roba.
1: Allora le ho ricordato più e più volte. Cosa mi fasci?
0: Quando dico al mio cane siediti, il mio cane si siede.
1: Ma io non sono un cane, sono una persona che
0: si è rivolta. Croccantino, silenzio, croccantino. Prendi croccantino.
1: Mish.
0: Seduti, seduti.
1: Cosa mi hai preso per un lituano? Come parla?
0: Silenzio! Il caso di oggi non è un caso a caso. Infatti abbiamo qui con noi un imputato con la I in erezione. Stiamo ovviamente parlando del Bill Gates delle truffe in autogrill, il Mozart degli scherzi al citofono, il Barack Obama degli stronzi sullo zerbino, sì, proprio lui, l'unico inimitabile, signor Infausto, un applauso!
1: Si fa gli applausi in tribunale, da quando si fanno gli applausi in tribunale? Basta!
2: Signor giudice, posso chiedere una cortesia?
0: Prego, prego, prego, prego.
2: Siccome
0: prego.
2: Da solo non riesco a stringere il laccetto qui emostatico, mi potrebbe dare una mano?
1: Cosa fa, un prelievo? No, è donatore?
2: Devo, no, mi devo drogare, io sono drogato.
1: Ah, ne ho come tanto, dice vintage.
0: Ancora continua a parlare. Questo veramente, sai che un pugno in bocca non glielo leva nessuno.
1: Ma voi vi rendete conto che questa è una trasmissione televisiva? Lei non è un vero giudice, siamo
0: io
1: due.
0: Io ti sdento, pezzo di merda.
2: Sto volando.
1: Questo. Ma non ne sei neanche bucato di cosa sta volando.
0: Come dice il proverbio, ogni rosa ha le sue spine. E nel caso in questione la spina ha una forma di stronzo coi baffi di colesterolo e la fedina penale sgommata, o meglio conosciuta come il signor Stercole. Ci dica, brutta girandola di Tarzanelli ammuffiti, qual è il caso che perderà malamente anche oggi? Prego, prego.
1: Dovrà fare il turnista nella televisione, eh? Allora, vostro onore, questa volta è una cosa... Ma pernacchiato? Lei mi ha pernacchiato?
2: No, c'è un tic.
1: Che tic è?
0: Quando vuole un tac? Vuole anche un tac adesso?
2: No, non lo so. Quando sento parlare le persone che non... Che
0: faccia parlare lo stronzo, signor Infausto.
1: Mi faccia parlare.
0: Ecco, dai.
1: È una cosa seria. L'imputato ha rapito mia figlia.
2: Obiezione, vostro nonno. Non l'ho rapita, l'ho solo presa in prestito.
1: Da quando si prendono in prestito i figli, Cristo?
0: Obiezione accolta, signor Infausto. Questo è l'ultimo avvertimento, Ercoglione. Misuri bene le parole o sarò costretto a darle una bella scossa dalla nostra sedia elettrica sulla quale appoggia le sue luride e smerdate chiappe buterate. Ha capito,
1: fatto che
0: troia?
1: Sono in piedi e qui non c'è nessuna sedia elettrica. Adesso possiamo renderci conto.
2: Ah no?
0: Prova adesso. Schiaccia il bottone. Via, bottone!
1: Che cos'è, un pavimento elettrificato, bastardi?
0: Si calmi, brutta confettura di coglioni tritati. Prima di tutto ho bisogno di sapere i particolari della vicenda. Quanti anni ha quella troia di sua figlia? Com'è fatta? Quanto ha dovuto pagare per scoparsi la madre?
1: Mia figlia ha 19 anni, è una normale ragazza della sua età.
2: Sì, normale il cazzo, signor giudice. È una cozza fotonica, punto primo. Guardi, ho fatto anche un video per potertelo dimostrare. Guardi qua, guardi.
1: Cos'è un video di mia figlia? Questa è una prova schiacciante, lo arrestatelo tutto quanto. Vostro onore, faccia qualcosa.
0: Taccia, brutto spruzzo di cozze che non è altro. Dovrei farla arrestare lei per aver messo al mondo una scrofa immonda. È una roba...
1: Ma una ragazza giovane, non si permetta.
0: Torniamo a lei, signor Infausto. Mi spieghi meglio. Come mai ha deciso di prendere in prestito quella merda della figlia del signor R?
1: Rapita.
2: Vede, vostro onore, ultimamente la mia ragazza si fa un sacco di paranoie sul suo aspetto estetico. E ho pensato che avere in casa un cesso del genere l'avrebbe fatta sentire più bella. Cioè, anche una cosa, insomma, d'amore che faccio per
1: lei
2: la mia ragazza.
1: È psicopatico, lo sa, vero? Che un pazzo bastardo andrebbe rinchiuso nel più profondo oblio dell'inferno.
0: Questo è troppo, l'avevo avvertita, signore Ercazzo Marrone. Ora si beccherà una bella scossa dalla nostra sedia elettrica.
1: Figli di puttana, che male.
0: Signor Infausto, lei invece mi vuol far commuovere, non è vero? Ma che fidanzato modello. Prendersi in casa un rutto gigante, uno schifo di bruttezza, solo per far sentire meglio la sua donna. Guardi, se non ce l'avessi infestato di emorroidi, le darei il culo qui davanti a tutti, in televisione.
2: Guardi, non mi tenti, vostro onore. Sai che ho avuto sempre un debole per lei e c'ho anche il suo poster a casa.
0: Quante sedie.
2: Sì, tante, tante.
1: Ma Sapete che io veramente vi vorrei ammazzare personalmente con un revolver.
0: La corte si ritira per farsi una bella riga di coca purissima arrivata fresca stamattina da una nave di un mio amico dalla Colombia. Diamo la linea alla pubblicità e torniamo tra poco strafatti.
2: Oh. Posso venire anch'io?
0: Certo, ovvio. Se non
1: ma che tribunale è?
0: Ehi tu, ami la musica, ma sei stufo di sentirla sempre solo con le orecchie?
2: Ah, guarda, non me ne parlare, sono anni che cerco una soluzione, ma purtroppo...
0: Ti sei rotto i coglioni di dover parlare al telefono con quelle stupide cuffie wireless che si incrostano di cerume e poi le devi buttare?
2: Eh già, ma mi ha letto nel pensiero, guarda.
0: Niente paura, perché da oggi arriva Euricolon! L'auricolare che si infila nel buco del culo.
2: Cosa?
0: Esatto, con Auricolon potrai dire addio alle vecchie cuffie da orecchie e iniziare a fare telefonate e ascoltare la tua musica preferita direttamente attraverso il tuo buco dell'ano. Bene, con le cuffie nel culo anche noi qui nel tribunale più importante d'Italia torniamo a vedere il caso di oggi, che appunto vedeva quel tenerone del signor Infausto ingiustamente accusato da quella cotica di sperma del signor Ercagone di avergli rapito la figlia merda, brutta, cesso, cozza, per far sentire più bella la sua fidanzata. Ascoltate le testimonianze, questa corte ovviamente assolve il signor Infausto con una bella pacca sulle
1: chiappe. Ma come fa a assolvere? Mi ha rapito la figlia a casa sua, incatenata, pezzi di merda!
0: E condanna il signor Ercolon sbottato alle seguenti pene.
1: Ma cosa deve fare?
0: Decapitazione della cappella con un coltello di plastica dell'auto.
1: Ma non è neanche abbastanza tagliente, sarebbe una roba immonda.
0: Ci metteremo delle ore e ore, ma lo faremo, ce la faremo. Obbligo di uscire di casa con due cazzi di castoro infilati nelle narici.
1: Ma come sono fatti i cazzi del castoro? Qualcuno lo sa?
0: Fino alle elezioni di un papa con labbro leporino.
1: È impossibile, cioè, credo che non... appunto. Sacerdozio anche non lo
0: prov- E infine lo condanna a ciucciare per un'ora gli alluci di Jovanotti ogni giorno dispari del calendario fino al 2037.
1: Così è deciso. Però io sono fan, eh.
0: L'udienza è tolta, l'udienza è tolta. Dio, vada. Fuori, dai.
1: E mia figlia?
0: Fuori. Chi?
1: Mia figlia, mi ridà mia figlia.
2: Ma non si preoccupi, signor Ercole, faremo pippare anche sua figlia se insiste, eh.
1: Ma che cazzo dice? La vuole avviare la droga, figlio di puttana, io la sventro.
0: Ma no, ma stia tranquillo, la facciamo pippare col culo, come sempre.
1: Ma perché si può?
2: Eh sì, in faccia non vogliamo guardarla.
1: Sono sempre stato curioso, com'è la dinamica?
0: C'è da ammettere che sua figlia ha un bel culo, una faccia di merda allucinata, però ha un bel culo.
1: Quindi... ha preso dalla mamma, sì.
0: Quella troia.
1: Cosa?
0: Chi l'ha detto?
1: Lei.
0: Sigla.
1: No, lei ha detto che mia moglie è una troia.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è noia.
4: Allora, dal 12 novembre progressivamente tutti i siti hard, pornografici o che comunque offrono materiale vietato ai minori potranno essere navigati, surfati solo previa inserimento di un documento di identità, possibilmente con lo SPID. Questo serve per evitare che i minori vadano a farsi giretti sui siti porno. Ora tutti sanno, soprattutto i minori che smanettano su internet, che basta una cazzo di VPN per continuare a vedere quello che vedevano prima, ma comunque dal 12 novembre questa roba è attiva. Ma secondo voi, questi siti che raccolgono ovviamente i tuoi dati personali, come li useranno? Non è una violazione della privacy sapere che tu ti fai i segoni e con che cosa te li fai? Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo. Apriamo con Ciro Scascello. Vai, Ciro Scascello.
5: Oh cazzo, dimmi.
4: Oh cazzo, buongiorno.
5: Oh streghetta.
4: Ecco, senti, grandissimo, hai visto che adesso per andare sui siti pornografici dovrai utilizzare...
5: Ma io non vado sui siti pornografici.
4: Come no?
5: Li faccio.
4: Li fai? Come li fai? Spiega.
5: Li faccio.
4: Che fai?
5: Capisci?
4: Che fai? Spiega. Che fai a livello di pornografico? Che fai?
5: Le pippe.
4: Ecco,
5: e
4: le
5: tu
4: pipe.
5: E tu che fai?
4: Io me lo faccio ciucciare.
5: Oh cazzo!
4: Ripetutamente.
5: Oh sveglietta!
4: Ecco, senti, a parte il buon umore che ti contraddistingue, che già mi infastidisce, più o meno come l'orticaria.
5: Ma cazzo!
4: No, no, a me stai su due cazzi, uno il mio e uno
5: Due
4: guardo...
5: cazzi? Due cazzi?
4: Ci ho detto.
5: Due cazzi, io tre.
4: Tre cazzi c'hai tu, sei quasi
5: octopus.
4: Sì, a parte la...
5: Tre cazzi e ste palle, otto palle.
4: A parte
5: dai,
4: le...
5: ciao, questo lavora, dai, non ti posso ascoltare. Richiama,
4: ma chi cazzo ti si incula? Ma vattene a fanculo, non sono mica io che voglio parlare con te. Ciao, va a cagare, ciao. Un altro. Andiamo da Orso Bruno. Allora, cosa ne pensi dello speed per i porno?
6: Non mi interessa.
4: Non ti interessa cosa?
6: Non mi interessa, da poco non mi interessa.
4: Non ho capito, scusa, che cosa non ti interessa?
6: Va bene, c'ho mal di dente.
4: Come mai? Che dente ti fa male?
6: Mi fa male il dente.
4: Ti fa male il dente? Quale?
6: Me l'ho tirato, mi fa male il dente.
4: Te l'hai tirato il dente?
6: Sì, vabbè.
4: Ma non va tanto bene, Orso Bruno. Magari ti puoi mettere davanti un bel porno e farti un bel raspone.
6: Ciao
4: Orso Bruno, ciao, niente, incazzato, via, vaffanculo anche te Orso Bruno. La giornata di merda oggi, un altro. Andiamo da Peppuzzinella, allora, porno con lo speed, hai capito come funziona?
7: Ma cosa bisogna schiacciare?
4: Bisogna inserire i propri dati personali.
7: Ma io li schiaccio.
4: Lei li schiaccia? Lei si frulla il sorcone?
7: No.
4: Non si frulla il sorcone lei?
7: Sì, non ho capito niente, mi dispiace ma. Non so cosa sta dicendo.
4: Allora lei ha presente i siti hard tipo OnlyFans, Pornhub, queste robe qua?
7: Ma dove?
4: Su internet, signora.
7: Ma chi sono quei ragazzi che sono venuti l'altro giorno?
4: Ci sono dei ragazzi che sono venuti l'altro giorno a casa sua? Ma com'erano questi ragazzi? Cioè, portavano una pizza e dentro c'era il pene nudo o...?
7: No, portava...
4: Che portava?
7: Una tuta normale.
4: Portava
7: un camioncino bianco.
4: Un cosa, scusi?
7: Un camioncino bianco.
4: Un cannoncino bianco. E lei che ci ha fatto?
7: Sì.
4: Che ci ha fatto col cannoncino bianco?
7: Ma non lo so, non mi chiamare che io non capisco niente.
4: Sì, questo l'avevo vinto dalla prima parola. Già dal pronto avevo capito che lei non capisce un cazzo, signora. Ma ecco.
7: Ma vaffanculo, va.
4: Lei e sua sorella. Arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria puntata con l'intervento più atteso, quello dell'amico mio da Grey School, che la settimana scorsa è stato protagonista di una aggressione in strada. A quanto racconta questo fantomatico avvocato Carollo, con cui abbiamo parlato lunedì scorso, pare che l'amico mio abbia messo le mani addosso dei ragazzi nordafricani che importunavano una signora e che hanno avuto la peggio. Naturalmente questa è una panzana che non sta in piedi, ma chiediamolo direttamente lui. Amico mio, buongiornissimo!
8: Buongiornissimo per te.
4: Sì, sempre, invece per te?
0: tuttora mi stai disturbando.
4: Sei al gabbio, amico mio? Sei finito dentro per rissa aggravata,
0: cerca di lesioni, morire male.
4: E lesioni? Sei dentro per lesioni? Sei dentro per aggressione? Senti, amico mio, la settimana scorsa ho dovuto sorbirmi questa pantomima dell'avvocato Carollo. È una tua idea?
0: Tu che cazzo vuoi da me?
4: Volevo sapere prima di tutto come stai. So che hai i postumi di una
0: A te non interessa come io sto.
4: Certo,
0: tu che cazzo
4: certo
0: vuoi da me?
4: Io sono il tuo grande amico del cuore, il tuo orsetto.
0: Tu sei una grandissima merda.
4: E tu sei
0: il mio telefoni solo per rompermi.
4: No, voglio sapere come stai perché la settimana scorsa.
0: Tu non vuoi sapere
4: certo
0: come
4: che voglio,
0: sto.
4: Certo che voglio, certo che voglio, certo che voglio, certo che voglio.
8: Tu devi stare zitto, cane.
4: No.
8: Tu la devi smettere di rompermi i coglioni. Infame. Cane.
4: Io mi prendo cura della tua salute.
8: In modo elegante, pulito e preciso.
4: Sentiamo.
8: Smettila di rompermi i coglioni.
4: Ma come mai?
8: Infame, maledetto bastardo.
4: Ma come mai ti picchi per strada?
8: Tu non devi
4: maldivente
8: rompermi i coglioni.
4: Violento, razzista.
8: Con te sarò un criminale. Con te sarò un criminale, bastardo cane.
4: Pensi
8: con
4: di essere...
8: te che non porti rispetto per nessuno, maledetta
4: tu chi rispetti
8: cane
4: quando metti le mani
8: non
4: addosso?
8: Non porti rispetto per gli animali. Non porti rispetto per la natura. Non porti rispetto.
4: Ma...
8: Ma che cazzo?
4: Sei un violento razzista pazzo che si picchia per strada.
8: Sono violentissimo, maledetta merda, cane. E invece io per i coglioni mi devi affrontare di persona in un duello. Maledetta
4: in
8: merda,
4: cane.
8: Te lo giuro, brutto bastardo, che mi arriverai sotto.
4: Ma che
8: ti farò patire le pene dell'inferno.
4: Ma dai.
8: Maledetta merda. Da cane.
4: Con cosa vuoi duellare? Dai, in singolar tensione. Con cosa vuoi duellare? Spada, fioretto,
8: sciamolo. Per la forza di Grayskull! Impostare a me! Maledetta merda! Cane! Mi arrivi sotto, bastardo!
4: Sì.
8: Ti farò io vedere come si duella!
4: Carollo!
8: Bastardo maledetto! Cane.
4: Caro
8: ti smembrerò vivo, bastardo cane. Ti avviterò due corna d'aranna sulle ginocchia e ti userò come mascotte natalizia. Maledetta merda, male. Devi morire male, devi. Devi morire.
4: Io lo adoro perché è stagionale, capisci? Adesso si avvicina il Natale e le sue minacce diventano a tema natalizio. È stupendo. È stupendo perché sai, con lui, con le sue minacce, sai sempre che giorno è, sai sempre che periodo dell'anno è. È fantastico, è fantastico.
1: Radio 105.
4: Lo adoro, lo adoro. Per fortuna sta bene, dai, per fortuna non è al gabbio. Ancora.
9: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta
10: l'asciugone Palanca.
11: Scusi, mi presento, non la sento, sta come? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
12: Sì.
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
12: Mi dica pure.
4: Ma c'è qualcosa che non va, la sento con questo tono?
12: No, tutto a posto.
4: Che sentivo questa voce, che lei ha questa voce, diciamo, un po' rotta, pensavo stesse piangendo, capisci? Allora la volevo confortare perché sono una persona tendenzialmente empatica, capisci?
12: Sì, però diciamo non stavo piangendo, non stavo in nessuna situazione che lei ha detto, è semplicemente mal di gola.
4: Ah, deve essere tipo una faringite o una laringite, vero?
12: Ma non saprei ancora.
4: Sì, ma sono tipiche di questa stagione, lo sa, perché il proverbio dice aprile non ti scoprire proprio per quel motivo lì, perché uno si illude che è arrivato il bel tempo, magari un fronte di alta pressione, e invece attacca, arriva quel dente freddo che va a intaccare soprattutto le corde vocali e succede quello che è successo a lei, potrebbe essere una faringite o al limite leggermente più grave una laringite, lo stadio successivo la tracheite, poi c'è la bronchite, la polmonite, la broncopolmonite e poi la morte, lo sapete?
12: Le conosce tutte?
4: Sì, beh, ma l'apparato respiratorio diciamo che funziona da...
12: Sono medica veramente esaudiente.
4: La ringrazio moltissimo, sono una persona che ama documentarsi, ho acquistato anche un'enciclopedia medica, sai, in 33 comodi fascicoli, ci ho messo un po' a farla arrivare a casa, diciamo 33 mesi, perché l'invio era mensile, però nel frattempo mi sono documentato, conosco anche molto bene l'apparato digerente, lei sta bene a livello digerente?
12: A livello digerente... mi piace molto la cucina romana.
4: Piccante, le piace?
12: Anche piccante.
4: Anche piccante.
12: Un po' pesante.
4: Oh, è un po' pesante, è vero? Ma
12: molti grassi, ci sono molti grassi nella cucina romana.
4: E quelli sa cosa fanno?
12: Conosce la cucina romana?
4: Romana, sì, conosco la bacchia con le patate, la coda, la bacinara.
12: No, quello facile, no.
4: Ma mi dica qualche ricetta,
12: no,
4: perché...
12: No, ma c'è altre cose.
4: Tipo, mi dica, aspetti che...
12: Sì. Altri piatti che però bisognerebbe insomma avere. Dove abita?
4: Io sono nativo di Genova, però adesso mi sono trasferito come prima abitazione, diciamo, in una piccola località del Basso Piemonte che sta a cavallo tra, diciamo, Monferrato e le alture Liguri. Non so se lei ha presente un po'. No, è molto famosa come zona per la Barbera. Non so se conosce questo tipo di vino.
12: Il Barbera
4: è
12: buonissimo.
4: È buonissimo, vero? È femmina, però. Sì. Si dice la Barbera. E questo è un errore nel quale.
12: Preferisco i vini della Sicilia.
4: Scano in molti.
12: Non mi piacciono.
4: Non le piacciono, certo. Non le piace. E senta, invece no, mi dice.
12: Il vino bianco.
4: Da queste parti
12: qua
4: certo da queste no, a me piacciono più i rossi fermi e anche poco strutturati. Guardi, mi è venuta la faringite anche a me, vedete come sono empatico, come le dicevo all'inizio.
12: Ma lei sta soffrendo un po' la gola,
4: sì, ma la mia però non è ancora una laringite,
12: no.
4: È solo un lieve accumulo di muco dovuto principalmente a questa piccola forma di allergia che ho ai pollini, che ovviamente si manifesta nei primi mesi primaverili, esatto. Ai pollini dei...
12: Io della primavera, quando si estorsiona dei pollini...
4: Dei pollini, sì. Dei platani in modo particolare, perché rilasciano quelle spore lanuginose.
12: I platani. C'era un motivo perché mi ha telefonato.
4: Sì, è che poi ci siamo un po' persi, via, ma cosa vuole, sai, ecco. Quando si parla di cucina, quando ci si diverte, il tempo vola sempre. Pensi che una volta io sono stato in un lontano paese dell'Oriente, non so se lei conosce la Cambogia, e sono stato un mese e mezzo in Cambogia. Mi sono divertito così tanto che alla fine, quando sono tornato, mi era sembrato di stare via 3 giorni, invece ne erano passati addirittura quasi 40. Pensi un po' quanto mi è volato il tempo, poiché mi stavo divertendo. È stata una bella esperienza. Sei mai stato in Cambogia, in qualche paese del lontano Oriente?
12: No.
4: Non ha viaggiato mai, lei non è mai uscito.
12: Solo un po', conosco solo un po' l'Italia.
4: Ma sa che anch'io una volta...
12: Tempo.
4: Ma io una volta ero come lei, diciamo fino ai 30, 35, anche forse in parte fino ai 36 anni, ero come lei, mi sentivo stanziale, preferivo trascorrere le mie consuete ferie in qualche luogo di villaggiatura della Liguria, magari prossimo al mare, per mangiare delle buone fritture di pesce, fare due bagni nel mar Ligure che fa sempre piacere. Poi sono stato perfino in Kirghizistan, lei lo sapeva che esiste il Kirghizistan, è un posto molto, ma è anche grande, ha una superficie che è superiore a quella dell'Italia, ma nessuno lo considera mai questo benin di Kirghizistan. E ci sono questi popoli che sono i kirghisi, che per un breve periodo nella storia dell'umanità hanno anche rappresentato un certo tipo di interesse culturale. Non so se lei è documentato sulle invasioni kirghise.
12: Ma diciamo che visto il periodo storico che stiamo vivendo,
4: sì.
12: Viaggiare in questo momento penso che sia una cosa poco salubre.
4: Sì, ma lei fa bene comunque, perché non si sa mai, dovesse essere improvvisamente stroncato da un brutto male, almeno già in patria non devono ripatriare la salma con un discreto risparmio di denaro. Mi scusi se glielo faccio.
12: Ma uno è morto, che gliene frega. Dove muore?
4: No.
12: Muore qua, muore all'estero, ma sempre morto.
4: Il problema è per chi resta.
12: Il rimpatrio non conta, che conta dove va lo spirito.
4: Lo so, ma
12: chi ha uno spirito, ha una credenza in un certo modo, conta il corpo, perché il corpo è magico,
4: certo.
12: Lo spirito che si innalza.
4: Sì, però mio zio
12: cambia, quindi non devi avere questi pensieri, la morte, questi pensieri dove uno potrebbe tranquillamente morire sia in patria che in fuori, sì.
4: Ma mio zio Gualdi, porca puttana, però quanto parla
12: le cene
4: sì.
12: Come chiamano quei contenitori lì dove mettono
4: le urne? Pensi che mio zio Gualtiero è esploso sull'Himalaya? No, però bene, io la gente che parla così tanto non la sopporto. Lei, ma quanto cazzo parla? Lei è logorroico, ma se ne rende conto che dopo un po' che parla, la gente si rompe i coglioni? Ma vada a fanculo,
12: è simpatico però.
4: Ma mai rotto i coglioni, porca troia! 105.
9: Lo Zodi 105.
13: Le cose verissime. Le cose verissime.
14: Ciao. Cose verissimers. Come ogni settimana siamo qui a registrare un nuovo episodio che questa volta vi terrà incollati allo schermo come falene ai lampioni.
15: Che sagoma! Che bella sta battuta! Mi hai fatto riderissimissimissimo!
14: Ma dico io! Ma ti pare che devi commentare anche quando sono divertente? Almeno limitati a quando sei polemica. Ma che cazzo sei, l'opinionista? Chi cazzo credi di essere? Parenzo o la Puccioni?
15: Non so di chi stai parlando.
14: Ma non me ne frega un cazzo!
15: Mamma mia, sai che ogni tanto fatico a sopportarti? Sei proprio stronzo.
14: No, non mi arrabbierò. Adesso giuro che andrò avanti e non mi curerò del tuo modo fastidioso di sopportare le mie attività. Quindi, amici cose verissimers, dicevamo, oggi vi scioccherò con la rubrica dal titolo... La confutazione delle minchiate dei complottisti!
15: Ma che cosa hai appena fatto?
14: La sigla, stronza!
15: Oh signor, che pochezza! N'ha fatto!
14: La sigla, stronza!
15: Oh signor, che pochezza!

0: prima o poi lo compro un pitbull e ti faccio sbranare.
1: Sì, come quando avevi Gaetano.
0: Non mi ricordare Gaetano. Era un cane eccezionale. Se non avesse avuto la propensione a sbranarmi il collo.
1: Possiamo andare avanti con sta cosa dei complottisti? Così finiamo che ho l'estetista alle 17, dai.
0: Estetista? Chi cazzo è Copperfield? Chi è così incredibilmente capace di fare qualcosa sul tuo corpo per renderti carina, scusa? Harry Potter? Estetista! A te ci vuole una settimana come una bustina di tè a mollo nelle piscine di Lourdes,
1: Sei proprio cattivo!
0: Godo! E comunque, taglio corto! Guardate il mio zainetto jetpack che ho sulle spalle comperato sul dark web, con il quale mi alzerò in volo e dimostrerò, con una serie di immagini ad alta definizione, che esiste una curvatura terrestre e che la teoria del muro di ghiaccio che circonda la Terra piatta sia un'incredibile immondizia per decelebrati.
1: Ho un paio di dubbi molto seri su questa cosa che vorresti perpetrare.
0: Ho un paio di dubbi molto seri su questa cosa che vorresti zitta e fatti i cazzi tuoi!
1: Va bene, ammazzati, che tanto finirà di merda come sempre.
0: Brava! Brava! Brava! Ma brava! Ma finalmente brava!
1: Finiscila di fare così!
0: Ma brava! Brava! Brava! Brava!
1: Ho detto, smettila di trattarmi come una bambina coi problemi di ritardo!
0: Bravissima! Ma brava! Ma che brava che sei!
1: Ok, hai rotto il cavolo. Questo è il bottone di accensione?
0: Sì, brava, brava, brava!
1: Buon viaggio!
0: No, no, no! Che cazzo fai? No!
1: Ma bravo! Ma bravo, bravo! Ma che bravo! Coglione!
2: Le cose verissime!
3: Radio 105!
4: Only for you! No, no, no. This is Zoo! This is Zoo! Only for you!

0: on welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
3: Scassa parola e vai a cagare.
4: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor di Lerda da Grato Soglio.
5: Cutù, cutù, cutù,
6: Cutù, cutù, cutù.
5: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
6: No, giorno. Lei si chiama di Lerda.
5: E però il terzo nome si chiama Cutù.
6: A lei c'ha anche un terzo nome.
5: È il terzo nome,
6: cioè,
5: come
6: è un principe lei?
5: Mio padre
6: Narduzzi. Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
7: quello
6: si chiama?
7: Era, sì.
6: Con la lettera A. Recidere un arto.
7: Amputare.
6: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
7: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
6: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
8: Vaffanculo!
6: Vedi?

0: Vede.
1: Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
2: Bevi qua?
1: Sì.
2: Biberò?
1: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
2: Certo.
3: Berrazza è mai da una borraccia.
2: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in borraccia.
1: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
4: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
1: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
4: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
1: Ma no.
2: Ce l'hai alle scarpe, gli
1: quelli
2: anfibi.
1: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
2: B! Bibite!
1: Le bibite!
2: B! Banane!
1: Le banane!
2: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le B! Le
1: b- bravo! Oh, infatti, si
2: io
1: sa, esistono.
2: Non piace respirare con le
1: ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
2: Voglio! Scusa.
1: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: A coccinella!
2: Sì.
3: Cosa no? Cosa no?
2: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
1: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
2: Vaffanculo!
1: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
1: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
2: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
1: Certo.
2: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
1: Ci
2: te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
1: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è portafortuna!
1: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
2: È una vergogna!
1: Basta, si spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
4: Il cardamomo.
1: Bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
2: Ma
1: quale cardamomo?
2: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
1: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
2: Zoccola.
1: Sì, giusto.
2: Zoccolona.
1: Giusto, eh?
2: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
1: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
2: Ma lo dice sempre di piedi.
1: Stia calmo, faccia da pirla.
2: No, non arrabbiare.
1: Dica qualcosa.
2: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca? Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: bene, benvenuti a una nuova cosa di Periferia senza puntata Giglio. Come stiamo? Perché sono nero di mamma? Andiamo, Giolitti, che spaziano le cozze con le cozze. Salutiamo il nostro generale Garofalo.
1: Certo.
0: Si mischiano, ovvio. Perché no? Va bene, basta, dai. Entriamo nel vivo della puntata. Dei casi che si casano, che prima sentiamo la nostra Sebastiana. Sebastiana e socio. Bene, brava. Andiamo, non perdiamo altro cilisco, che poi si inchiana il nostro inviato Bebo Betlemme, perché è Campari che si incana. Servizio.
2: Sono le 15 di un pomeriggio qualunque nel negozio di kebab del signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar. Il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar è impegnato nella consueta pulizia degli strumenti di lavoro e del locale di fast food esotico con i consueti sistemi dello standard dei paesi poveri del Medio Oriente, ovvero una passata di mano e un paio di soffi, quando si rende conto che il grosso cilindro di carne kebab si sta esaurendo e serve la sostituzione con una che abbia meno di 4 anni.
3: Oh, che bello pulire la mia attività, questo bancone con briciole, ecco pulito, queste sono piatti apposati, ecco puliti, adesso passo il trascio per terra, pulito, via mosca maledetta, via mosca da mio kebab, vai via! Accidenti! Forse dopo quattro... Aspetta un attimo, fa pensare, quando io ho messo questa mia carne? A mio figlio Mohamed aveva un anno, adesso mio figlio va elementari... Sì, forse devo cambiare carne di kebab, va bene...
2: A questo punto, il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar scende nel magazzino, dove è presente una grossa cella frigorifero, dove all'interno vi è la dispensa del negozio e alcune armi di grosso calibro tenute per alcuni amici che non la pensano come il Papa, e lì si rende conto che forse non è solo.
3: Oh, ecco, che bello fare il mio lavoro di ristorazione! Che italiano piace molto kebab. Oh, adesso prendo il nuovo kebab e porto su. Ma non mi sento solo, come se occhio mi osservo, come se ci fosse sbirro che mi guarda mentre io sono qua. Ma no, forse è mia sensazione, non è mia. Non è vero, non so, sta succedendo. Allora sposto fucili, questi mitragliatori, questa cassetta di bombe, mano. Quel maledetto bastardo lascia sempre disordine e pistole. Ah, ecco kebab.
2: A questo punto, il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar imbraccia un fucile d'assalto di provenienza sovietica e si gira di scatto, chiedendo se ci sia qualcuno oltre lui nel locale magazzino armeria clandestina, senza ottenere risposta alcuna.
3: No, e nemmeno so mica passo. Qua c'è qualcuno? C'è qualcuno? Vuoi coca? Vuoi fumo? Cosa vuoi? Vuoi palline? Maledetto bastardo, che sei? Che sei che c'è qua? Che sei che c'è qua dentro? Guarda che ti faccio un buco dentro la fascia, eh? Io spacco la bottiglia e ti taglio la gola, eh? Che c'è dentro il buio della mia cantina?
2: Constatato di potersi sentire tranquillo, il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar si gira per riporre l'arma, ma è proprio in questo momento che il suo aggressore lo coglie alle spalle e gli pianta con una forza disumana un enorme paletto nell'ano, spingendolo fino alla bocca, dalla quale fuoriesce in una scena raccapricciante.
3: Che sei?
2: A questo punto c'è ancora poco da fare per il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar. Forse l'intervento di qualche conoscente potrebbe salvarlo da un'agonia mortale, ma non succede. Il suo aggressore lo trascina per le scale e lo ripone con violenza al posto del grosso pezzo di kebab dinanzi al forno verticale e comincia a farlo girare come un grosso arrosto.
3: Allora, ah, è al no kebab, è al no kebab.
2: Potrebbe sembrare tutto finito per il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar, ma qualcosa interrompe la mattanza. In quel momento, un amico del Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar, tale Kabir Bibi Mohamed Boa Khaled Kamir Alaf Gerlanf Ibrahim Kabubu Al-Fayed, entra nel piccolo fast food pizza kebab e, rendendosi conto di ciò che sta accadendo, si fa saltare in aria con un giubbotto esplosivo nel tentativo di salvare il proprio amico, commettendo un leggerissimo errore di valutazione. Infatti, moriranno tutti, più gli inquilini dello stabile e tutti i parenti della vittima nella deflagrazione.
3: Fermo, lascia stare mio amico Mustafa Mohamed Zibir Khalif Khassar Bibi Khaled Muazzin Momar. O faccio strage?
0: No.
3: Ok, faccio strage.
2: È finita per Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalif Aksar Bibi Khaled Muazzin Momar e anche per Kabir Bibi Mohamed Boa Khaled Kamir Alaf Gerlanf Ibrahim Kabubu Al-Fayed. Gli inquirenti sono ancora a compilare dei moduli del rapporto, ma quando finiranno per via della trascrizione dei nomi delle vittime, partiranno con le indagini. Staremo a vedere.
3: Bene, avete compreso che ci voglia di hashish? Che sono bitonto a dire che poi non serve. Sebastiana, che ne pensi?
1: No, non chiama nessuno!
3: Bene, brava! Non chiama mai un cazzo di nessuno, che me ne fotte! Che dice che poi mi arrabbio, Asaf, Perferia, Porto Rico, che poi Ganzo, fico, siamo neri? Andiamo subito che poi serve la libra di cazzi, chiudiamo che Pippo Franco serve a Bigger King Kong Pisa merda. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Porca puttana! Sì, porca puttana, ragazzi, siamo alla follia, alla follia. No, oggi mi è caduto l'occhio su questo titolo del Corriere della Sera che dice: code, risse, assalti ai negozi e bagarini da Milano a Dubai, febbre da Swatch. In pratica la Swatch, che fa gli orologi, ha fatto uscire un modello nuovo ispirato in collaborazione con l'Audemars Piguet, un orologio da 400 sacchi, e la gente si è menata fuori dai negozi, gente in fila dalla sera prima per comprare un orologio da 400 euro. Ma siamo alla follia, ragazzi, ma come cazzo state? Io voglio sapere come cazzo state. Apriamo le linee perché voglio chiedervi come cazzo state. Andiamo, dai. Apriamo con il Mona dal Veneto. Vai Mona, di la tua sulla rissa per gli orologi Royal Pop. Vai.
4: Hanno fatto bene.
3: Chi ha fatto?
4: Comprare un orologio di merda.
3: Non ho capito la sua posizione.
4: Lei è un orologio di merda. Andare avanti ore, alla roba c'è il cazzo. Un orologio di plastica.
3: Vabbè, però perché succede questo?
4: Succede perché la gente l'ha lobotomizzata.
3: Da cosa?
4: Robot, ritardati.
3: Sì. Non ho capito un cazzo.
4: Il cucù, ti esce fuori il cucù con due dita nel vaffanculo. Scusa, è un orologio di merda.
3: Mi faccio un fatto.
4: Se io becco la fila davanti a prendere gli orologi, con un coro armato e ciappo sotto, ti stronzi. Che hanno tutti la mamma uomo.
3: Sì, arrivederci, vattene a fanculo, dai, non si capisce un cazzo. Ciao, tu, tua madre, l'uomo e il caro armato. Vattene a fanculo, dai. Un altro, dai. Andiamo da Serpico, vai Serpico da Roma, Serpico, che ne pensi di questa roba della gente che semena per l'orologio, vai?
5: Ma dei bei deficienti che semenano per sta cazzo di meletta, di Swatch che va di moda e basta, non sanno manco come si addobra poi.
3: Ma che cazzo c'entra la meletta, scusi, non ho capito.
5: È il simbolo della Swatch. Ah no, scusa, Apple, pensavo.
3: Il simbolo della Apple si chiama Apple perché è una mela.
5: So coglioni, ecco il senso della vita. Non c'hanno niente da fare. C'hanno da spendere due sordarelli, magari manco se si sono sudati.
3: Ma dove li pigliano sti soldi però?
5: Facciano, dove li prendono? Tutti drogatacci, spacciaroli, bastardi dentro.
3: Bastardi dentro gli spacciatori. E perché se comprano l'orologio?
5: Perché non c'hanno niente da fare, come fanno a spendere i soldi se no?
3: Ma non solo in Italia, pure a Dubai, in Francia, a Londra, tutti che semenano per sti cazzo di orologi. Ma che cazzo sta succedendo? Dica.
5: Perché Dubai Bai semenano.
3: Dubai Bai semenano, non ho capito un cazzo. Che vuol dire?
5: No, nel senso, Dubai Bai. Io ho detto Dubai Bai.
3: Porca troia, mi sono caduti i testicoli, mi sono rimbalzati in culo dopo questa battuta. Cioè, una visita andrologica mi hai fatto, mi hai dato una ditata al culo. Ciao andrologo.
5: Ciao.
3: E facciamo un salto da Franco da Bari. Franco, tutto sto casino, di chi è la colpa, dai?
6: La colpa sono dei coglioni che vanno a prendere uno Swatch, già che costa 400 euro, che prima costava 150.000 lire. E si menano per queste puttanate qua. Si devono menare per altre cose.
3: Per cosa si devono menare, dimmi?
6: Perché aumenta il gasolio, aumenta la bolletta della luce, aumenta la bolletta del gas. Per queste cose si devono menare, ma non loro. Devono andare a menare, chi devono andare?
3: Chi bisogna menare, Franco?
6: Netanyahu e Trump, quei due. Bisogna prenderli e acceppare il capo e capo.
3: Ecco, cioè bisogna menare
6: quei due rincoglioni, perché hanno creato una guerra inesistente. E chi ne paga le conseguenze? Siamo noi pubblici plebei
3: come te, Franco. Però scusa, con tutto che è aumentata l'energia, aumentato il carburante, la gente però i soldi per l'orologio ce li ha.
6: Vabbè, sono questo, una mazzicoglio, perché anche perché devi tenere presente chi è andato a litigare là, prendere gli orologi a 400 euro, li hanno messi già su Vinted a 2000 euro.
3: Se tu avessi 2000 euro da buttare invece che l'orologio, cosa compreresti, Franco? Vai!
6: Prendevo un po' di amici e me ne andavo a mangiare carne a sbaffo. Dovevo consumare 2000 euro, li consumavo a mangiare.
3: Cosa ti mangiavi, Franco?
6: La carne alla braccia, che giù al mio paese fanno la carne di cavallo alla braccia.
3: E due troie non le prendevi, Franco, due troie?
6: Vabbè, le troie stanno, quelle senza pagare stanno bruciando, sono le troie che li dobbiamo pagare. Si prendono la soul di Schnappar, sono signore casalinghe che non vogliono scopare più con i mariti, però vogliono scopare con gli altri. Non c'è problema, io la trovo quella scoparsi da pagare, brucia.
3: Quindi la cosa importante è dare la ciola alle mogli sposate.
6: Bravo.
3: Ciao Franco, un abbraccio, ciao Franco, buon viaggio. Ciao Franco. E chiudiamo questa straordinaria puntata con l'appuntamento più atteso, più goloso, più sensato di questo programma, l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, un grande abbraccio, grande abbraccio fraterno.
7: Che viene a rompermi i coglioni. Allora, ascolta. Sì. Fermo un attimo.
3: Ascolta.
7: Io, allora, non voglio. Allora, smettila sì. con questi.
3: Vuoi dire allora? Vuoi dire allora? Vuoi dire allora? Di allora. Allora. Allora. Allora.
7: Allora. Non voglio allora. Arrabbiarmi.
3: Esatto, smettila giusto, non devi.
7: Questo. Ma porco. Uno che ti chiama, carottina. Non vedi la
3: distanza? Vabbè, è un pezzeggiativo.
7: Sta zitto un attimo.
3: Pezzeggiativo.
7: Allora,
3: è un omino dolce.
7: Di avere una conversazione civile. Oh,
3: ma comincia tu però. Comincia tu. Ma comincia tu. Comincia tu. Comincia tu.
7: Comincio io. Ecco. Ma tu sei zitto, cane, ascolta.
3: Sì, dai, forza.
7: Ma adesso, cane, sì. Un bastardo.
3: Due ore
7: per amaro la... schifoso. Stai zitto un attimo.
3: Va bene. Va bene, ma due ore per arrivare al concerto. Hai detto allora 450. Volte,
7: non sono allora, due ore se tu stai zitto!
3: Allora,
7: merda!
3: Allora, dai, vai, di quello che devi dire, carotina, dai!
7: Ma sei tu che mi fai dire le cazzate, porco
3: io!
7: Sei tu!
3: Io!
7: Sei tu, la maledetta merda!
3: Io!
7: Sei tu che mi fai venire l'ulcera, no, d'accordo,
3: sei tu che sei pazzo schizofrenico!
7: Io sono la persona più serena ma e tranquilla del mondo! Sei tu che
3: ma
7: mi fai venire il sangue!
3: Ma non
7: maledetta merda!
3: Non è vera questa cosa!
7: Infame, carotina. Maledetto!
3: Senti, fragrante gelsomino di montagna! Allora...
7: Fragrante gelsomino di montagna!
3: È bellissimo! Fragrante gelsomino di montagna!
7: Fragrante gelsomino di montagna!
3: Esatto,
7: dimmi.
3: Esatto! Beh, senti, senti l'affetto,
7: dai,
3: l'affetto che permea le mie parole! Sai cosa vuol dire permea le mie parole? Senti
7: permea
3: l'affetto!
7: Entra dentro le mie parole!
3: Esatto! Oh, bravo! Così, questo è il modo di parlare, piccolo pasticcino ripieno di crema pasticcera!
7: Piccolo leprotto! Piccolo leprotto!
3: Allora, fenicotterone, dai! Oggi...
7: Fenicotterone?
3: Vedi, così...
7: Tenero pasticcino goloso?
3: Brava, carotina! Mi piace quando sei così tenero! Ok, benissimo!
7: Infame maledetto, invece di rompermi i coglioni! Ecco. Affrontami di perdona!
3: Ma basta, hai rotto il cazzo!
7: Cane.
3: Pasticciotto.
7: Ascoltami quando parlo, che quando parlo io mi devi ascoltare.
3: No,
7: tu
3: no,
7: mi chiami a mio telefono privato e allora... mi devi ascoltare.
3: E sti cazzi, e sti cazzi, e sti cazzi, e sti cazzi, pasticciotto. Questo manco lo vado a cercare, Dirty Game, che cazzo ha detto, non lo so, manco lo vado a cercare. Oggi era tenero però, oggi ci ha provato e sono contento perché vedo che sta migliorando. Forse invece che passare due mesi prima di farsi esplodere passeranno due anni. Andatevela a far culo, ciao.
8: Radio 105.

0: perché Vai, vieni indietro col camion! Vai, adesso la rovescia! Ah! Ma la porca, se ce la fai, non riesco più nel naso, non ci sta! Oddio, che tutto bene!
1: Nonno Zeus! Che fai? Stai creando una nuova serie di divinità apposta per i suini?
0: Rido perché ce l'ho fatto! Che simpatica puttana di merda! Vediamo se fai ancora la spiritosa dopo che ti ho trasformato in clitoride in una mongolfiera!
1: Aiuto! Volo via! Scusa, nonno Zeus, non lo faccio più, ti prego, fammi tornare il clitoride normale!
0: Ecco, brava, vai a spompare i cactus col culo, che io ho faccende importanti su cui pippare. Non so se ti sei resa conto, stavo facendo fare retro a questa serie di camion rimorchio con dentro tantissima polvere divertente, tutto nella mia bocca, che tanto non posso morire. Sono una divinità, no? Sai chi sono io? Scopiamo?
1: No.
0: Scusa la droga che parla per me.
1: Ma si può sapere che succede, nonno Zeus? Sono arrivati i troiani?
0: Magari, peggio, molto peggio. Sono arrivate quelle troie delle Amazzoni.
1: Le Amazzoni? E chi cazzo sono?
0: Le Amazzoni sono un popolo formato di sole donne guerriere che menano forte e non ti fanno chiavare, perché si leccano la fi...
1: Ah, non ti preoccupare, nonno Zeus. Ci penso io alle Amazzoni. Così tu mi farai diventare una dea e finalmente potrò pippare anch'io. Aspettami qui, vado, sistemo le Amazzoni e torno.
0: Vai a farti un cristiano dei c***i. Scusa un attimo, ci conosciamo?
1: Sì, sei mio nonno.
0: Scopiamo?
1: No, nonno.
0: Scusa, è la droga.

0: Ah, ciao Pollo, come mai indossi l'armatura? Sta andando a scoparti Pegasus.
1: Magari. No, Eros, vado a combattere le Amazzoni. Così quando le avrò sconfitte, nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrò pippare come un formichiere colombiano.
2: Scusate, ho sentito urlare. Ciao, bella bambina, scopiamo?
1: No.
2: Ci conosciamo?
1: Sì, sei mio nonno.
2: Scusa la gioca, vado. Scusa.
0: Sembra interessante, vengo con te su quelle ali.
1: Ecco, guarda, sta arrivando l'esercito delle Amazzoni.
0: Strano, non ricordavo che avessero i tacchi a spillo.
3: Fermi tutti! Compagnia, giù le mutande, al mio tre, scateniamo l'inferno. Pronte, uno!
1: Ma che cazzo succede?
2: Due e tre.
1: Ma che schifo! Stanno cagando!
0: Ah, ho capito! Non sono le Amazzoni!
1: E chi sono?
0: Le Amazzoli! Più bella cola non c'è!
2: Ciao! Stavate tirando! Ero in giro con la cabrio e ho visto che eravate qua fermi. Ciao, che fai?
1: Ciao!
2: Scopriamo?
1: No!
2: Ci conosciamo, ci hanno visto... conosciuto.
1: Sì, no.
2: Scusa Tic, che facevo un lavoro pericoloso nella vita.
1: Sì, sei mio nonno.
2: Scusa, è la droga.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango, che mi pare a brutegna, solo ci parla così.
1: Però. This is the Zeus.

0: Mister,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Che disastro! Dobbiamo trovare immediatamente quel rosso pezzo di merda, altrimenti sono fottuto!
5: Oh, aspetta Skeletor, no, non tutto è perduto. Oh, ho fatto alcune ricerche in merito allo strano tizio di nome Jimmy, che è corso in salvataggio del Gabebo. Forse ho un'idea per attirarlo in una trappola e farci portare il Gabebo direttamente fra le mani.
4: Non ho tempo di architettare trappole e piani. Tra poco Adora sarà qui al castello e si aspetta che gli sfondi il costato dall'interno con un mega uccello turgido come la carrozzeria di una vecchia Fiat anni 80.
5: Oh cazzo, davvero?
4: E invece ho un sacco dell'umido con dentro la gomma piuma che mi penzola dalle mega palle.
5: E se lo ingessassimo?
4: Ma sei normale? Secondo te mi ingesso l'uccello per farlo stare dritto?
5: Beh, era un'idea come un'altra per salvare capra e cavoli. Mentre cerchiamo il Gabebo.
3: Ehi, Costicina! Sei qui! Eccomi, sono arrivata a provare il motorino senza ruote. Sto morendo dalla curiosità.
4: Oh, cazzo!
5: Vabbè, io vi lascio soli.
3: Allora, Costicina, fammi vedere la bestia.
4: Allora, amore mio, ti prego, cerca di essere paziente. Ti devo spiegare un attimo cosa sta succedendo, in modo che tu possa capire.
3: Beh, cominciamo a non chiamarmi amore mio. Fra noi è solo una amicizia molto interessante e magari una scopacchiata ogni tanto. Quindi fly down, Costicina!
4: Scusami, sì, hai ragione.
3: Forza, sfodera l'armamento, che comincio a giocarci un po'. A furia di infilare dita nelle tane, mi son scordata la sensazione di accarezzare la schiena di un delfino.
4: Ad ora cerca di capire, non posso eccitarmi adesso. Potrebbe essere pericoloso.
3: Ma mi stai rifiutando? Ma veramente? Fammi capire. Farsi una lesbiana è il sogno di ogni uomo che si rispetti. E tu mi rifiuti? Mi hai fatto una corte spietata e adesso mi rifiuti? Ma sei deficiente!
4: Aspetta, non posso farmelo venire duro. Non ho abbastanza sangue nel corpo e se riempio la saccona dell'uccello potrei andare in coma per mancanza di sangue nel cervello.
3: Questa è una delle scuse più stronze che abbia mai sentito per coprire il fatto che non ci si è fatti il bidet. Sapevi che stavo venendo, non potevi lavartelo?
4: Ma stai parlando seriamente? No, dico, lo stai pensando sul serio!
3: Tiralo fuori. Ora.
4: Va bene, va bene, va bene.
3: Oh, Cristo santo, ma quello che cazzo è? Non è un uccello, ma una persona accovacciata girata di schiena. Quello non è un cazzo, è un nido di calabroni.
4: Beh, sì, diciamo che lo ricorda.
3: Cristo santo. Quando vai a pisciare, l'urina si purifica nel tragitto come i ruscelli di montagna.
4: Effettivamente la strada dall'ore tre è lunga, sì.
3: Mamma mia, la cappella. Sembra l'elmo medievale di uno colpito da una freccia, caduto da cavallo di faccia.
4: Complimenti per la fantasia descrittiva. Non ci avevo pensato.
3: Se ci fai una zip, ci puoi far dormire dentro un bambino in campeggio.
4: Beh, adesso anche basta, dai.
3: Ma ti rendi conto che al posto dei peli dovresti avere il parabrezza? Quello non è un cazzo, ma un sidecar.
4: Ok, basta, dai.
3: Mamma mia, sai che a carnevale puoi travestirti da idraulico che spinge una caldaia?
4: Basta, dai.
3: Dietro quel cazzone gigante sembri una formica che gioca con il dito di un obeso.
4: Cristo, ma basta.
3: No, ti giuro che se ti sdrai nudo sembri l'orizzonte di Napoli col Vesuvio.
4: Oh, ma che cazzo hai in cuffia gli autori di Zelig disoccupati?
3: Comunque, un conto è farsi un giro di carne dopo una dieta vegana, ma questo non è riprovare l'ebbrezza del cazzo. Questa è eutanasia. Se mi infilo anche solo la punta di quella ovovia nel fighino, rischio di finire come la storpia del cartone di Heidi. Mi sa che vado. È il caso che rivediamo i nostri piani sessuali. Ciao, ciao, costicina!
4: Oh, l'amo perché l'amo. Ma giuro che se avesse fatto ancora una battuta di merda, l'avrei strangolata coi piedi.

0: Ciao facce di merda, sono Nicola Gabbia e vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Storia delle Parolacce. Oggi ci occupiamo di una categoria di insulti molto particolare dedicata ai rotti in culo. Da grande sare cocio. Per quanto l'uomosessualità sia un'inclinazione assolutamente naturale dell'essere umano, la sodomia è sempre stata un terreno molto fertile per le parolacce, soprattutto quando si tratta di descrivere la parte passiva di una coppia omosessuale, cioè quella che se lo prende allegramente nel culo. Tra gli epiteti più diffusi, oggi raccontiamo l'origine e la diffusione della parola frocio.
1: Penso che il ministro Fontana sbagli, perché quella dei froci è una realtà.
2: Oddio, direttore, ti prego.
1: Sì, io li chiamo froci, posso chiamarli ricchioni, posso chiamarli busoni.
0: Nonostante un secolo di ricerche, le radici della parola frocio sono tuttora dibattute. Questo significa che un branco di vecchi pali in culo impolverati hanno mangiato 100 anni di soldi pubblici per non concludere un cazzo di niente, come al solito.
3: Ma davvero?
4: Sei sicuro?
3: Me l'ha detto il dottore, siamo tutti froci.
0: Comunque, le teorie più accreditate sono tre. La prima è che il termine derivi dalla parola feroce, riferito ai lanzichenecchi che nel 1527 saccheggiarono la Roma papale. I mercenari svizzeri, infatti, erano talmente bestie che stupravano indistintamente uomini, donne, vecchi e bambini. Un'apoteosi inculatoria rimasta impressa così a lungo nella memoria dei romani da sopravvivere per secoli negli stornelli popolari.

0: continui. Continua a suonare.
1: Non sono Frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così.
2: La seconda ipotesi invece è che il termine frocio derivi da una fantomatica fontana delle froge, oggi perduta, presso la quale si radunavano i ragazzi effeminati della capitale. Secondo la tradizione, l'acqua della fontana aveva un odore molto caratteristico che oggi potremo descrivere come una puzza di...
3: Frocio.
4: Frocio.
3: Parfum d'odorant pour homme.
5: Hey, bitches.
2: L'ultima e più accreditata delle ipotesi è che frocio sia solo una banale storpiatura della parola floscio, con un riferimento piuttosto elementare al fatto che ai ricchioni non viene duro con le donne. Con questa lettura concorda fra i vari cattedratici anche l'illustre professor Leone di Lernia.

0: Abbiamo dunque capito che con la parola frocio si identifica in modo offensivo l'uomo omosessuale che ama essere sodomizzato per il proprio piacere. Una sorte decisamente migliore di quella del ricchione, uno schiavo nero che, al tempo dei dogi di Venezia, aveva l'obbligo di soddisfare sessualmente i rematori delle galere della Repubblica di San Marco. Il suo arrivo era scandito da un orecchino a forma di campanelle che con l'andare del tempo deformava l'orecchio dello schiavo fino a trasformarlo appunto in recion, cioè in ricchione. E c'è chi si lamenta di lavorare in un call center.
1: Mi presento, sono l'orsetto ricchione e come avrai intuito adesso ti inculo.
0: Allora, sacchi di pulci, la puntata di oggi finisce qui. Nella prossima rispondiamo alla domanda: minchia, perché in Sicilia il cazzo è femminile? Ciao stronzoni!
2: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli uai di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eoculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh.
11: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte il giro.
10: No!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: qua,
10: fare.
11: Non
10: puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela! No, figlio puttana! Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop
10: hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
16: Lo zoo di 105.
17: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi.
18: Partiamo dal 69.
19: Un attimo, lo regista io. Nessuno.
18: Ma devo posizionare la camera.
19: Allora, sta fermo. Lei giochi con le vitine della camera. Oh, forza, chiuda.
18: Che cosa fa? Prende per il culo.
19: Non lo so, cambi l'ottica, metta un'altra ottica. Tutti in posizione. Partiamo dalla battuta della regina. La situazione è questa: arriva il prode cavaliere dal fronte, ferito e menomato e demaciato. La regina lo accoglie, apprensiva, prego.
20: Motore partito, azione!
21: Bene. Action!
22: Prode cavaliere, gli schizzi delle sue valorose gesta sono giunti fino ai miei zigomi. È vero, come si narra, che hai sconfitto la malefica strega cazzona?
18: Hai col frate?
19: Come, c'è un frate? A me non risulta, scusi.
18: Mi sono permesso, mi perdoni. Vai col frate, dai.
19: Ma c'è il frate che gioca in cularella con l'altro frate. La scena sodomita.
18: Di quinta.
19: Ma perché c'è la scena sodomita?
18: Allora, mi scusi, mi sono permesso di inserire due frati che si inculano di quinta. Per dare un senso un po' bohemien.
19: Ma questa è una roba da scomuni, non si possono mettere due frati sodomiti che si inculano, scusi.
18: No, ma poi fanno sesso anche con la signorina.
19: Ma non è prevista questa roba, non c'è.
18: Ehi, bisessual, spacca il culo.
19: Senta, scusi, già lei mi voleva far inculare due gemelle dal cavallo. Adesso due frati frocino.
18: Ah, perché adesso il cavallo che incula due gemelle è una roba sbagliata.
20: Che lo faccio? Continuo a far girare la pellicola.
19: Ma non c'è più la pellicola, stiamo girando digitale.
18: Lo sai che il ragazzo è un po' indietro.
19: Scusi, meno mado. Sì, continui a far girare. Lei se la va, Dorcazzo?
23: Sì, ho fatto.
19: Ok, allora riprendiamo da... È vero...
18: Il suo vizio, assaggio il sapone.
19: Vuole anche il bicchierino di pera dopo quello del...
22: Grazie, magari.
18: Che faccio con i frati?
19: E li mandi a casa, li congedi, che cosa fai?
18: Mi dia 100 euro.
23: Io sono pronto,
19: Vuole farsi i frati nel frattempo, così ammortizziamo.
18: Ah, bravo, dai, tu inculati i frati.
19: Ecco, lei si inculi i frati. Lei, faccia la battuta, prego.
0: Vieni, frate, vieni.
19: Sì, ma se inculi in silenzio i frati, però, scusi.
0: Bella frate, te lo fico.
19: No, vai. Bella frate, no. Benissimo, prego.
3: Action!
22: È vero, come si narra, che hai sconfitto la malefica strega Morgana.
0: Ebbene sì, mia regina, io sono pronto se vuoi.
19: Sì, no, non l'abbiamo visto, no, lei lo conservi, lo conservi. Prego, andiamo avanti col dialogo.
22: Ed è vero che dopo averla sconfitta l'hai montata come una puledra selvaggia fino a farle scoppiare.
19: Scusi.
22: Mi stai citando.
19: Ho capito, ma perché?
18: Vai con la lingua,
19: perché
18: dai.
19: Perché se ti dilla i capezzoli mentre dici
18: questa cosa? Dai, dai con la lingua, forte questo.
19: Lei non si va, perché lei si sta masturbando, scusi?
18: Scusi.
19: Lei si sta sparando una sega.
22: Ma è normale.
19: Ma non è normale.
18: Devo scaricare, sennò anch'io vado
22: anche
18: fuori.
19: Ma vada in albergo a scaricare.
3: Action!
22: Ed è vero, come si narra, che una volta in prigione le hai infilato un alveare nel culo e le hai dato piacere utilizzando la lingua biforcuta di un serpente asciatica.
0: Negativo, sua grazia. Dopo aver portato la strega nelle prigioni, sono subito corso a salvare la duchessa Capezzonia dall'attacco di un orso.
22: Ed è vero, come si narra, che dopo aver salvato la duchessa Capezzonia dall'attacco dell'orso, l'hai sgrillettata con la punta del tuo spadone fino a farle scorreggiare l'anima.
0: No, sua altezza, dopo aver salvato la contessa Capezzonia, sono sceso nelle segrete per liberarle le ancelle dal gioco del boia nero.
22: Ed è vero, come si narra, che dopo aver liberato le ancelle dal gioco del boia nero, hai spurgato il loro culo con la tua capocchia borchiata a forma di stura lavandino.
0: No, non è vero.
22: Ma allora è vero ciò che si narra?
0: Cioè?
22: Che sei un ricchione.
0: No, allora, signor regista, qua no, ricchione no, scusi, io ho una carriera che va avanti da 25 anni, però.
19: Questo è vero, però sai che te ci vedevo proprio in mezzo ai due fraticelli?
18: Anche loro.
20: Nel culo, questo. Nel culo.
19: Monomania proprio.
18: Corina, sembriamo tutti dei cuori.
19: Sì.

0: La più grande agenzia d'Italia. Ah. La invitiamo a rimanere in attesa. Un operatore le risponderà appena possibile. Grazie.
1: Buongiorno, sono Sara.
2: Sì, pronto, buongiorno Sara, salve. Io chiamo per un'informazione. Senta, ho visto recentemente alla TV una fiction che mi ha molto appassionato sui cowboy. E mi stavo domandando se esistono dei viaggi che si possono fare in quelle zone là del mondo.
1: Ma per andare per vivere un'esperienza di questo tipo, dice?
2: Sì, insomma, vedere i posti dove girano queste fiction, dove ci sono i cavalli, i cowboy, tipo i ranch, questi posti qua, ecco, dove fanno il rodeo.
1: Sì, allora ci sono, poi dipende ovviamente da quanto si vuole spostare, di quanti giorni ha a disposizione, cioè paradossalmente magari lo fanno anche in Italia, chiaramente negli USA è il posto per l'eccellenza,
2: esatto.
1: Ovviamente.
2: Sì, ma infatti io farei una cosa fatta bene, insomma, con i cowboy veri, quelli con gli speroni, con i cappelloni, con gli uccelli grandi così.
1: Cioè sì, va costruito, devo sentire qualche operatore, ma le chiedo di mandarmi cortesemente una mail, ma più che altro perché ho un po' di richieste da evadere.
2: Sì, ma le spiace se le faccio solo un paio di domande così poi dopo io le scrivo, faccio a mia figlia, faccio scrivere perché ho una certa età, ma le faccio scrivere tutto per bene in un'email.
1: Sì, grazie.
2: Una intanto se pensa che si possono fare le esperienze tipo prendere i cavalli con l'aslo, montare di corsa sui, come si chiamano, gli stalloni. Cavalli, noi maschi.
1: Guardi, non le so rispondere. Devo capire tramite il mio fornitore se questo tipo di esperienza viene fatta.
2: Allora,
1: se invece diversamente mi propongono altro, glielo faccio sapere.
2: Benissimo.
1: Sì.
2: Esatto. Allora, perfetto. Quindi a me mi interesserebbe, le lo dico adesso a voce al volo, poi dopo glielo scrivo,
1: certo.
2: Per bene. Allora, gli stalloni, diciamo, sì, cavalli da domare, ma poi anche stalloni, volendo anche, diciamo, cowboy stalloni, cioè questi bei manzi che si vedono in queste serie TV, belli sporchi, capito?
1: Io se mi è possibile, no, a parte gli scherzi, adesso non lo so, proviamo a capire un attimo tramite il tour operator che tipo di pacchetti propongono. Ovviamente poi poi step by step vediamo tutto, insomma.
2: Certo,
1: intanto cerchiamo di capire se è combinabile una cosa del
2: fare,
1: genere.
2: Sì. Anche
1: esatto.
2: Per dire andare a sparare agli indiani, no? E quello anche mi piacerebbe, come fanno nelle fiction, che si vede che fanno, che sparano dal cavallo, per esempio, anche agli orsi, per dire, o ai bufali, ai bisonti, no? Quella roba è molto proprio del west.
1: Va bene.
2: Okay. Ok, allora adesso le mando una mail. Mi tolga solo una curiosità che mi è rimasta. Mi ha detto una cosa la mia amica Gianfranca. Io ho detto, secondo me Gianfranca sei tutta balenga, ma lei dice che là sono tutti mongoloni, vero?
1: Guardi, non lo so, in che senso sono tutti mongoloni, mi perdoni?
2: Nel senso, lei dice che si sposano, si fanno i bambini tra fratelli e quindi sono tutti mongoloni. Ma io
1: non lo so,
2: nella fiction non li ho visti mongoloni.
1: Ma non lo so, mi perdoni, come faccio a saperlo?
2: Non so, lei è l'agenzia viaggi, se no me lo fa.
1: Non lo so.
2: Nella fiction non li ho visti mongoloni.
1: Ma non lo so, mi perdoni, come faccio a saperlo?
2: Non so, lei è l'agenzia viaggi.

0: 105.
1: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscia l'hai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ti dirò che anche lì diventa lungo. Perché se hai patito virale qui sulla terra, lì invece no, si allunga.
3: Quindi c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Di tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi. In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: La passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bam, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia,
5: Italia. Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea, c'è
6: va a finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì

0: 4 uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
1: Sì.
0: E vedrai, vedrai. Quelli se non si girano da una parte e trovano una cosa, e si girano dall'altra parte e trovano un'altra cosa.
1: Sì.
0: Non vivrai mai con te.
2: No.
0: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
2: Sì.
0: Vuole il pieno, vuole il pieno.
2: Vuole il pieno?
0: Sì. Il pieno, la cosa piena.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
0: Vado a 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami, eh.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
0: Guardi qua,
2: guarda sua madre.
0: A 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
4: Aspetta, se le
0: mia
4: metti
0: moglie,
4: in fila.
0: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
0: Lui. Io.
4: A che età?
0: A 23 anni.
4: Attore. Ma perché negli anni 60 sembrano
0: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine
4: anni
0: 60, fotografiche.
4: A 20 anni sembrano già anzianissimi.
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui.
0: E mai adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
0: A te diventa così.
4: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
2: sì.
4: Pensa a 80.
2: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo.
2: 80
4: si apre come un sacco.
2: Come le candele.
0: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, è possibile. Vedrai.
2: Cosa?
0: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
0: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri?
0: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
0: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
0: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni
0: sta parlando adesso lui.
4: Devi andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
4: Grazie.
2: Ma io ho visto la luce.
0: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io sì.
0: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: This is a zoo, only for you.
1: Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai.
2: Più porno che mai.
1: Loro sono i super erotici.
3: Oh.
1: I super erotici.
3: Oh.
1: E queste sono le loro nuove avventure.
4: Baciamelo piano.
5: Disturba Iron Pen? Che stai facendo?
6: Vieni, vieni, super comparsa. Apri la bocca, apri la bocca, dai. Apri,
5: apri,
6: abbassa la testa.
5: Lascia stare i capelli che ho appena fatto.
6: Sto facendo la mia seduta di medio indunculazione.
5: Cioè? Dico, cioè, cos'è?
7: Medindituculazione, non lo sai? La meditazione con un dito in culo. Vuoi provarla, super comparsa?
5: Guarda, oggi purtroppo, sai, il giorno in cui i miei parenti vengono da Ascoli e fanno le olive ascolari, quindi devo tenere, cioè non ho tempo.
7: Tranquillo, puoi usare il mio, tanto è già sporco di cacca.
5: Guarda, e purtroppo sono nato senza l'ano. È una cosa, una rarissima patologia. C'ho la cacca con la bocca.
7: Maledizione, proprio adesso che stavo per scoparmelo. Cosa? Un'invasione di zombie. Presto! Dobbiamo intervenire, super comparsa. Contatta i seguenti super erotici.
5: Ehi, posso usare il tuo telefono perché ho finito il credito?
8: A sta parte non serve un cazzo. Ma te questo, cioè, l'invasione dei zombie, e questo è il codice, il coso, e via,
5: scusi.
8: Troppo complesso.
5: Io capisco la sua problematica, ma io non avendo la possibilità di fruire.
8: Lei non capisce la mia problematica, perché la mia problematica è lei.
9: Action!
7: Prego, super comparsa, contatta i seguenti super erotici: la donna con le ascelle lesbiche, Ciabatta Man, Lenig Milf, Nodo alle palle Man, Vater Woman, Cattivissimo Imene, l'uomo sbra col lirio, il magnaccia Gandhi, l'incredibile Succhio, Imenel, la donna con la bagiana illuminata, Capitan Riserva, Spider Messico, Palle Chiodate Man, la donna col clitoride nelle orecchie, la donna con le orecchie nel culo, la donna col culo sulla fronte, la mamma di super comparsa.
5: Scusate.
7: Che c'è? Dica.
5: Ho anch'io una genitrice che fa l'eroina.
8: Sì, e prima era l'ipertroia.
5: Ah, quindi
7: vado avanti.
5: Era palesemente un'offesa personale.
8: No. Appunto, abbiamo corretto in la mamma di super comparsa perché
5: io... per evitare
8: o per confermare.
5: Va bene.
7: Vado avanti.
9: Action!
7: Mestro Lindo, Che Guevanal, la donna con l'edera in culo, Gigi la Troia, Totò e Pompino, Franco e Ciclo, il Mino Trans e Pippa Sra Woman. Forza, non c'è un minuto da perdere. Sali anche tu, brutto coglione di super comparsa. In viaggio!
10: Che beh, però ragazzi,
5: No, perché lui mi ha dato
10: un epiteto,
5: un
10: sì.
5: un moto a luogo, cioè sali dove? Non siamo
8: adesso io le do un avverbio se vuole.
5: In che senso?
8: Preferisce? Il moto a luogo. Se no le do un moto a luogo con avverbio.
5: Prego.
8: Vada a fanculo improvvisamente.
9: Action!
7: Dannazione, sono tantissimi. Mi raccomando, non sprechiamo munizioni. Sparate solo alla testa. Solo alla testa. All'attacco, super erotici.
11: Mi è caduto il cazzo.
8: L'ho raccolto io, me lo sono messo in un occhio. Ora non vedo un cazzo.
11: Sei simpatico.
8: Peccato che sono un zombie.
5: Dai, levatevi.
11: Chi è questo qua? Oh, è vestito di verde. Ah no, è una merda con le mosche.
5: Pugno.
11: Niente.
8: Scusi, zombo. Ma che modo di combattere questo?
5: Ma lo sa che io non sono molto...
8: Ma allora non combatta, faccia la cronaca, dipinga un acquarello in ricordo della battaglia.
5: Cazzo, posso?
8: Prego, sì, però in un altro film. Quando lei farà Van Gogh, Super Van Gogh, lei dipingerà. In questo film deve combattere.
5: Ma lo scontro fisico non sembra.
8: Non le hanno dato un'arma per colpire a distanza?
5: No, io sono l'unico supereroe senza poteri e quindi.
8: Non lo so, un arco, una freccia?
5: Non sono capace.
8: La cerbottana? Le do io un'armetta, tenga questa bic con le palline di carta.
5: Preferisce più una penna di una spada.
8: Sì, deve essere la ficca al culo.
5: Allora aggredisco?
8: Sì, lei spari le palline, pi, pi, pi. Mi raccomando, senza intervenire.
5: Ah, metto la carta nella bic.
8: E poi puff, puff, spara gli zombie così.
5: Cazzo,
8: eh?
5: Ok, va bene.
10: Facciamo rientrare gli zombie, per favore.
8: Prego,
10: dai.
8: Dentro gli zombie, vai.
10: Pronti, azione.
9: Action!
11: Hai fatto?
8: Aia. Aia, aia, non riesco a zombare. Stop, stop, stop, stop, stop. Che cazzo fa, scusi?
5: Scusi, lei gli ha dato una penna per sputare la carta in faccia.
8: Ma ho capito, ma me li sta accecando tutti sti zombie. Ma sa quanto mi costano i zombie?
5: Ma è l'unica arma che ho, io cerco di fare.
8: Ma vabbè, ma se va a sparire in aria, voglio dire.
5: Anzi, succede tutta la carta del copione, mi ha fatto un po' di
8: come
5: sete.
8: Una carta? No, ma non la doveva succedere la carta.
5: Se no non viene la pallina perfetta, non acquista
8: più. Ma non la deve sparare la pallina, la mettiamo poi in CGI, la mettiamo. Non deve. Ma lei mi ha accecato, mi scusi, signor zombo. Prego, da capo.
9: Action!
11: Non riesco a camminare, mi è rimasto un piede a 3 metri. C'è qualcuno che soffia.
8: Ma che se lo può scopare, scusi, perché gli sta soffiando in un orecchio?
5: Perché lei poi in CGI mette
8: cosa? No, io vado
5: la lingua di fuoco.
8: No, io non faccio CGI, io vado in CGL, la faccio licenziata ai sindacati.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
12: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
1: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
1: Anche tu mi fai impazzire.
3: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
1: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
1: Sì.
3: Sì.
1: Sì.
3: Sì.
1: Sì.
3: Dai, dai.
6: Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
3: Ma che schifo!
6: Aria!
3: Ma che schifo! Ma che cazzo!
13: Eccomi! Scusa!
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
3: Non se l'ha anche lavato!
12: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
13: Cucchiaio di c***o sul c***o! Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: Oddio,
12: anche a me.
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
12: Con l'happy ending.
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
14: Valuta il film!
3: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: cosa mangiamo stasera?
1: Una pizza da sporto?
0: Ma dai, cazzo, l'abbiamo mangiata ieri.
1: Allora perché non una qualche merdata cinese fatta con le robe delle buste marce, che vengono importate dall'Oriente in condizioni di igiene precaria a bordo di container refrigerati di merda, quindi delle potenziali bombe batteriche ammazzacolon?
0: Lo sai che mangio cinese solo il giovedì, perché così magari becco la sciolta e mi faccio a casa il ponte lungo.
1: Allora cuciniamo una pasta.
0: Ma col cazzo! Poi mi tocca pulire! Ordina qualcosa da sporto. Così sfruttiamo la nostra supremazia razziale e sfruttiamo le minoranze per quattro spicci ed esercitiamo il nostro sacrosanto diritto al razzismo sociale.
1: Ti amo quando caghi sui diritti umani. Prendiamo un messicano?
0: Che cazzo sono? Uno sceriffo di confine californiano.
1: Scanniamo un greco?
0: Chi cazzo sono? Jeffrey Dahmer?
1: Ci facciamo un indiano?
0: No, grazie. Già dato in Erasmus con uno di Mumbai. La fava gli sa di chili.
1: Il detergente intimo alla menta?
0: No, la spezia di merda.
1: Allora ci inculiamo un africano?
0: Ho buttato via lo strapon ieri, cazzo.
1: Veramente, io intendevo di comprare due pezzi da uno sputapalline in stazione pagando con soldi falsi.
0: Senti, amore, mi sa che anche stasera finisce al Mac. Prendo le chiavi della macchina.
1: Così ti voglio, Kush. E vaffanculo alla flora batterica intestinale e a quella troia della nutrizionista di Instagram. Fottiti, dottor Nosaradan!
0: E allora esageriamo, dopo ci facciamo pure un McFlurry.
1: Fuck the system, porco d***o.
2: Amore, santo cielo, ti vuoi levare da quella finestra? Sei veramente malata! Sei sempre a farti i fattacci dei vicini.
3: Questi due non mi piacciono, te l'ho detto dal primo giorno. Secondo me nascondono qualcosa di brutto. Io sono quarto graders. Vedrai che finiremo in TV con quei due. Sono gentaglia e te lo dimostrerò.
2: Ma che cazzo dici? Ma ti sei bevuta il cervello a furia di respirare solventi facendo la sguattera negli ostelli. Sono due brave persone. Lei mi sembra che sia una segretaria d'azienda e lui... non ricordo. Che fa lui?
3: Sindacalista. Dove vai?
2: Vado a riempirgli l'appartamento di cimici. Tu carica la beretta e mettimela sotto il cuscino. Cos'è di casa?
4: Bella sigla, serie di merda.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Ed ora, la seconda parte di Alan Love.
7: Sa cosa è successo? Sa chi è il nuovo presidente degli Stati Uniti?
8: Non lo so, non l'ho sentito sulla televisione.
7: Signora, il nuovo presidente degli Stati Uniti è... Franco Santoro.
8: Quando Franco Santoro...
7: Signora, il problema è questo. Franco Santoro è andato in vacanza in America, si è innamorato dell'America, si è iscritto alle elezioni e l'hanno votato tutti, è diventato il nuovo presidente degli Stati Uniti.
8: Come Aldo?
7: No, presidente, signora.
8: E come mai che Aldo non lo ha fatto neanche lui allora?
7: Perché Aldo è un figlio di puttana, signora.
8: Sì, quello lo so già. È altro che...
7: Il problema è, signora, che la prima legge che ha messo nel mondo, cioè la prima legge mondiale che ha creato Franco Santoro, è che tutte le santine del mondo devono ciucciargli il cazzo.
8: Ma questo non lo faccio.
7: Signora, io adesso la metto in collegamento col signor...
8: Mi fanno schifo.
7: La metto in collegamento con il nuovo presidente degli Stati Uniti, Franco Santoro, e vedrà che purtroppo dovrà ciucciargli il cazzo. Signora, non c'è niente da fare, è la prima legge che
8: no,
7: ha fatto.
8: No, guardi, mi dispiace, ma non c'è niente da fare.
7: Io pensavo...
8: Neanche non passarlo perché spegno il telefono.
7: Signora, signora, non può, è il presidente degli Stati Uniti. Io pensavo che
8: no,
7: mettesse
8: guardi,
7: su...
8: No, che Franco Santoro, a me non mi interessa.
7: È il nuovo presidente degli Stati Uniti, signora.
8: E che cosa mi interessa a me?
7: Minchia.
8: Non mi interessa un cazzo.
7: E deve ciucciare il cazzo. signora.
8: No, non lo ciuccio neanche il padre eterno. Che fa schifo. Che tra qua ci sono tutti nei.
7: Le passo Franco Santoro, nuovo presidente degli Stati Uniti.
9: Hello Santina, hello. E siccome io sono diventato il nuovo presidente degli Stati Uniti, il mio slogan, quello che mi ha reso famoso, è stato I love these mammelle. E c'era la foto tua, nuda.
8: La mia foto?
9: Sì, nuda. Con sotto me scritto che diceva io amo queste mammelle. E tutti mi hanno votato, ovviamente, no? Perché c'era la foto tua con le mammelle di fuori. Quindi sono stato votato e insomma sono diventato il presidente. Però adesso la gente vuole vuole ciucciarle. Io ho detto no. Perché prima devo essere io, giusto?
8: Cosa? Prima?
9: Prima devo ciucciare io.
8: E perché devi ciucciare? Che cosa mi interessa di ciucciare? A me non mi interessa niente, no?
9: Ma io l'ho già promesso agli americani. Quelli adesso che dico? Quelli sono 800 milioni di persone, non posso tirarmi indietro.
8: Sì, lo so. Ma siccome io non posso fare niente, perché? Né ciucciare e né fare niente.
10: Signora, io sono il vicepresidente degli Stati Uniti, l'avvocato Lalalla, che... Grazie al mio amico.
8: Mi dica.
10: Ecco, allora signora, io praticamente sono stato incaricato dal signor Santoro Franco, a.k.a. President of the United States of America, di mandarle un modulo dove lei è obbligata a ciucciare il cazzo al presidente.
8: Cane.
6: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
4: Studio più, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno. Ordine pronto, l'idea sta arrivando, d'accordo.
4: Ok, a che nome è?
5: Nome è Marco.
4: Ok, va bene.
5: Sì, allora esce, paga so 32 euro, fa 30, va bene se paga contante. Ho messo 4 biscotti fortuna, perché purtroppo non c'era la biola vapore, verdura, c'era solo la biola vapore gambero, mio ho messo gambero, però va bene lo stesso, non faccio pagare, metto 4 biscotti fortuna, 32 euro invece fa 30.
4: D'accordo. Avviso il collega, va bene, grazie
5: allora,
4: mille.
5: Allora, tu esci, mi raccomando, digli che, perché Marco è mio cliente, digli che lo saluto da Gona d'Oriente.
4: Ma che cognome?
5: Marco.
4: Perché ce n'è più di uno.
5: Io c'ho Marco qua.
4: Va bene, avviserò.
5: Allora,
4: va
5: tu avvisa Marco, dici che è tutto buono, pronto fuori, mi raccomando di uscire ora che l'Aidel sta arrivando, poi se no se si fredda lui dice che freddo non è buono, una volta è successo. Tu gli dici
4: va
5: uscire
4: bene,
5: subito.
4: Grazie,
5: d'accordo,
4: grazie
5: ciao, ciao, buon appetito.
3: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
6: Pronto?
5: Sì, pronto,
6: sì.
5: Ordine pronto, sta arrivando l'Aidel. Solo che io non ho potuto mettere le gambe lì in tuoi noodles, metto pollo, va bene?
6: Ma con chi parlo?
5: Dragone doliente, ho fatto ordine prima.
6: Io non ho fatto nessun ordine.
5: Sì, io ho questo numero di telefono, Bia Jojo Zhang. Bia Jojo Zhang, questo numero di telefono.
6: Ma con chi parlo?
5: Dragone doliente, ristorante cinese.
6: Non ho fatto nessun ordine.
5: E io questo numero. Io questo numero di telefono.
6: Non ho fatto nessun ordine.
5: Ma tu hai fatto ordine, io ho questo numero di telefono, tu non mi prendere in giro.
3: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
6: Buongiorno.
5: Sì, ordine è pronto, sta arrivando. Solo non avevo la bioli verdura, ho messo la bioli gambeli, buono uguale. L'Aidel sta arrivando, ok?
6: Quale ordine, scusi?
5: Ordine Dragone d'Oriente, ristorante cinese.
6: Qualcuno
5: sì.
6: È ordinato dal ristorante cinese?
5: Sì, sì.
6: No,
5: sì,
6: nessuno sì. Ordinato.
5: Via Senatale. Io ho questo indirizzo, tuo indirizzo. Sì, sì, giusto, giusto. Ma ha fatto ordine Marco.
6: No, non c'è nessuno che si chiama Marco in questo
5: no,
6: studio.
5: Forse è Laura.
6: Cognome?
5: Sì, ordine fatto, cioè noodles pollo, kung pao maiale poco piccante, pollo con verdura, riso con Kelly, poi ho regalo 4 biscotti fortuna, sì sì.
6: Ah, no, non sapevo
5: sì,
6: che ci fosse
5: sì.
6: Questo, arriva bene.
5: Sì, ordine, allora tu esce, ce l'hai dal fuori, è arrivato, dai 30 euro, pagare bancomat
6: no,
5: o contanti?
6: No, ma io non ho soldi, no?
5: Anche allora, va bene bancomat, sì sì.
6: No, non ho neanche bancomat, io non so chi ha fatto questo.
5: Puoi fare bonifico, ti dico IBAN.
6: Perché io non so chi ha fatto questo ordine.
5: Ma io abbia assegnato le 8, questo numero che ho chiamato e mi ha lasciato questo numero. Quindi tu vai, esci, paga, prendi, mangia, buono. Biscotto fortuna.
6: No, ho capito del biscotto, ma...
5: Puoi anche mettere foto del biscotto fortuna, tagli su Instagram Dragone Doliente. Si scrive Dragone Doliente, Milano, chiaro.
6: No, ma io non posso pagare, non ho i soldi.
5: Sì, sì, tu
6: quindi
5: hai i soldi. Tu fai pensare.
6: Aspetti che... Allora, richiami tra 5 minuti.
5: Non posso richiamare, l'Aider è fuori, cibo si fredda, poi mi chiama e dice cibo è freddo. Grazie al cavolo che è freddo, l'ha lasciato fuori con l'Aider.
6: Io non posso accettare un ordine che nessuno qua risulta aver fatto.
5: Ma
6: devo
5: è buono!
6: Chiedere... Ma non c'entra che sia buono, se qua nessuno l'ha comprato perché devo
5: allora...
6: pagare per un ordine che nessuno ha fatto. Devo chiedere se magari... Qualcuno che non è in ufficio l'ha fatto, ma non, ovviamente se non è in ufficio devo fare la telefonata.
5: Ma è molto complicato.
6: Non
5: è complicato. Tu prendi come segno di destino questo ordine arrivato per te. Buono, quattro biscotti fortuna, portano fortuna per quattro. Buono, tutto buonissimo.
6: No, guardi, di fortuna ne ho già abbastanza.
5: Sì, ma così più fortuna, saggio dice cinese. Più fortuna tu hai, più culo avrai, dice saggio cinese.
6: Comunque no, io non ritiro un ordine.
5: Si fredda l'ordine, devi prenderlo perché poi mi dite che è freddo. No, chi lo devo dare? Daglielo tu a qualcun altro. Ci paga, daglielo a qualcun altro, a me non mi importa. Oh, sempre così, italiani, figli di puttani.
3: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
2: Lo Zoo di 105 sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Più porno che mai. Loro sono i super erotici. Oh. I super erotici. Oh. E queste sono le loro nuove avventure.
7: Baciamelo piano.
2: Nella puntata precedente, Super Comparsa era diventato un supereroe a tutti gli effetti, ma il suo nuovo nome e costume non lo avevano convinto molto.
8: Diamo un caro benvenuto all'ultimo arrivo dei super erotici, Super Inculaton! Bravo!
9: Questo piace. Siamo orgogliosi di te, Frocio!
2: Dopo lo scontro con il terribile Frocionfoli, con cui ha dovuto limonare duro per circa 8 ore e cedere alle sevizie anali per altrettanto tempo, Frocionfoli aveva deciso di tornare sul suo pianeta, cercando di dimenticare Super Inculaton, che lo aveva scaricato.
8: Amici, grazie per essere qui. Vi abbiamo convocato per decidere insieme il nuovo nome di Super Inculaton, ex Super Comparsa. Perché dice di non sentirsi a suo agio e non capisco il perché. Sapete quanto è importante per noi che ogni super erotico sia amato e rispettato e che si senta a proprio agio con il proprio costume e il proprio nome.
10: Si è visto l'ultima volta comunque che avete rispettato...
8: Zitto, merda! Tu non decidi un cazzo! Amici, avete qualche idea?
11: Ho un'idea io! Che ne dite di... Mister Dilatato! Oppure abbiano segnato anche Super Spanato Man, eh?
8: Forellino Birichino Man, oppure Uomo Merda?
11: Bello Uomo Merda, volevo esserlo io, che sfortuna.
8: Silenzio, silenzio, silenzio. Ho una lista di possibili nomi, poi votiamo. Allora, Pupazzo del Cazzo Man.
11: Favorevole.
10: Non mi piace a me.
8: Ano Villano.
11: Favorevole.
10: No, potrei anche avere problemi con i Village People.
8: Spacca Milano Man.
11: Favorevole.
10: Cioè, nonostante mi manchi molto la mia città, non credo.
8: Anti-Vulvarin.
11: Favorevole.
10: Piace la figa.
8: Capitan Scacciafregna.
11: Favorevole.
10: Diciamo che non ho mai avuto successo. Scusa, lei è favorevole con tutti i nomi, non ho capito.
11: Favorevole.
12: No, lui è super favorevole, è sempre favorevole.
10: Ok.
8: Super Diarrea.
11: Bello. Contrario.
10: Non so. Scusi, l'unico che non implicava la...
12: Adesso in borghese.
10: Vabbè.
8: Iper stuprato.
11: Favorevole.
10: Questo ci sta e ha anche una denuncia pronta per tutti. Comunque, riflettendoci, forse è meglio che rimaniamo sul classico. Tipo Super Comparsa a me andava benissimo, rispecchiava anche il mio ruolo.
8: Maledizione, siamo nuovamente sotto attacco. Donna Pompino, che succede?
10: È figa, che sfiga però, dai.
13: Iron Pain, ci stanno attaccando su due fronti.
8: In che senso, Capitana Mericchione?
13: E in che senso? Che ci sono due attacchi in due posti diversi, no? Da due cattivi contemporaneamente, ma insomma, parli l'italiano o no?
8: Cappella, visualizza sui monitor il doppio attacco.
14: Signore, sembra che le troiane abbiano invaso il palazzo della capitale e che siano super arrapate e vogliano scopare tutti, mentre a Chicago, il terribile Busano stia sodomizzando tutti gli uomini della città.
8: Ok, Donna Pompino, Bat Roberto, Abominevole Giorgio.
10: Sì, anch'io non lo sopporto.
8: E Super Ictus a lottare contro le arrapatissime troiane. Tu!
10: No, aspetta un attimo, Iron Pain. Andate tu, Donna Pompino, Bat Roberto e...
8: Abominevole soltanto... Giorgio, Super Ictus.
10: No, Super Ictus non viene.
8: Come mai?
10: Guardalo. Credo che sia il momento dei superpoteri.
8: Ok, tu, Super qualcosa, vai con Capitan Americhione a combattere Busanos. Buona fortuna!
10: Scusate, ma non posso venire con voi delle troiane e lasciamo che Capitan Americhione si preoccupi dei culattoni?
8: Niente da fare! Forza, venite con me sulla nuova astronave con doppio motore a diamanti interni disegnati da Giugiaro. Tu, Super qualcosa, prendi pure quella là, più piccola.
10: Figa, un motorino.
8: Poche storie! Ci rivediamo qui a fine battaglia! Buona fortuna!
2: Le due squadre si dividono e iniziano una battaglia senza precedenti. Da una parte, Iron Pen ha le prese con un gruppo di ninfomani aliene molto fighe che hanno dovuto scopare per oltre 15 ore prima di rispedirle sul proprio pianeta, mentre dall'altra parte la Super Comparsa e Capitan Americhione non è andata benissimo.
15: Oh, oh, oh! Talking Pain!
8: E hanno subito violenze sessuali pesantissime dal terribile Busanos, che li ha ripetutamente stuprati in ogni buco disponibile. Eccoci riuniti, amici. Volevo complimentarmi con voi per la meravigliosa battaglia che abbiamo vinto a cazzo alto.
15: Non riesco a parlare e a camminare, super coso, dai, rompere, sto male.
8: Mamma mia, che alito disgustoso che hai, super qualcosa.
15: Ci ha scoppato la bocca per 5 ore, poi tutto il resto, credi di avere una paresi.
8: Non tutti i mali vengono per nuocere, adesso sappiamo come chiamarti. Da oggi sarai alito di cazzo man.
15: Bravo, alito!
8: Alito! Alito di cazzo! Alito di cazzo!
13: Discorso, discorso, ma voltatelo dall'altra parte. Discorso, discorso. Allora, io non so come la pensate voi, ma io mi sono divertito un sacchissimo.
15: Posso andare a lavare i denti? Non mi sento a mio agio.
8: Sei pazzo? Quello è il tuo nuovo segno distintivo, alito di cazzo man.
15: Non ce la faccio, regista, non ce la faccio.
16: Dai. Sì, no, no, a me non mi parlare, che già mi stanno aggredire i gatti, alito dall'altra parte.
15: Ho capito, però dai, dai.
16: Oh, buono, amico, voglio...
15: Sono venuto per fare la
16: compagna. Devi lottare i gatti.
15: Ho capito, ma dove lei, Iron Man, cosa c'è? Devo fare le quinte. Sono finito a succiare il cazzo e farmi trapanare il culo, dai. C'è una famiglia, una vita, dai. Non mi sta ascoltando proprio.
16: No, c'è i gatti che mi stanno proiettando.
8: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Alito di cazzo man versus culo di burro woman.
17: Radio 105.
18: Only for you. The Zoo. This is a zoo. This is a zoo.
19: È tutto pazzo.
18: This is a zoo. This is a zoo.
19: Vai,
18: dai.
20: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
21: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là.
22: Non dire cazzate, magnare un cazzo.
23: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
22: Ma
23: Marco,
22: chi?
23: Ma che cazzo stai dicendo?
22: Tu se non eri con me, a conoscenza.
23: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
22: Sei venuto.
23: Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
22: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
23: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
22: no,
23: a fare
22: no,
23: il culo?
22: No, ti ho messo.
23: Che ti facevi schiacciare?
22: No, non capisco.
20: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
22: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
20: Prossimamente nello Zoo di 105.
17: Lo Zoo di 105.
24: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
25: Full Metal Jacket.
24: Capito bene, luridissimi vermi?
26: Signor sì, signore.
27: Pronto?
26: Tu su chi cazzi?
27: Pronto?
26: Come ti chiami, faccia di merda?
27: Ma ti come ti chiami, fiol della troia?
28: Tranquilli, Wender ha immediatamente memorizzato il numero di telefono di questo nuovo personaggio.
26: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
27: Faccia da merda, troia, ma dimmi chi che ti sei che ti spacco la testa, come te la sghiccio.
26: Come ti chiami,
27: dimmi
26: faccia di merda?
27: Sei?
28: Il suo nome in codice è ipertensione.
27: Stronzo di merda, c***o di una puttana, chi è che te sei?
26: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
27: Ma ti sei una faccia di merda, dimmi chi che vei qua a trovarmi, vei. Vieni a trovarmi, vieni. Vieni se c'hai coraggio, dato che telefoni. Dai, vai dire faccia da merda, guarda perché. Perché non vieni a trovarmi, no?
26: Datti subito una regolata, amico mio, se no io
27: ma
26: ti
27: vieni a trovarmi
26: cranio.
27: Che ti schiaccio come un insetto, vieni a trovarmi. Ma tu... perché mi telefoni e non vieni a trovarmi?
26: Tu su chi cazzi?
27: Ma perché non vieni a trovarmi, figlio di una troia, di una grandissima baldracona impestato?
26: Come ti chiami? Come
27: ti chiami? Ascolta, invece che offendere la gente, perché non vieni a trovarmi? Che ti schiaccio come un insetto, vieni. C'hai il coraggio?
26: Strangolati da solo!
27: Ma c'hai il coraggio da venire a trovarmi?
26: Tu su chi cazzi?
27: C'hai il coraggio di venire a trovarmi, faccia di merda? Vieni a trovarmi, bastardo! Vieni!
26: Sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella!
27: No, vieni a casa a trovarmi che ti schiaccio come un insetto, vieni.
0: Ah! Eh? Ma un sacco di merda! Io ti metto sotto,
27: te,
0: ti farò
27: di merda,
0: così.
27: Vieni. Oh, a parte il fatto che c'è una cosa, che il telefono è sotto controllo dei carabinieri, ti stai attento.
0: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola. Come ti chiami, faccia di merda?
27: E quella tua sorella e tutta la tua razza, maledetto.
0: Come ti chiami, faccia di merda?
27: No, te sei faccia di merda, ma grandissimo.
0: Le domande,
27: ma perché non vieni a trovarmi invece che non c'hai coraggio di venire a trovarmi invece che telefonare? Perché? Ma perché?
0: Il tuo è un nome da nobili, tu sei di sangue reale?
27: Ma dimmi, perché non vieni a trovarmi, faccia di merda? Perché? Che ti schiaccio come un insetto.
0: Le
27: che
0: domande...
27: non telefoni più in giro, Teno.
0: Le
27: vieni
0: domande te le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
27: Ma... Pagliaccio di una merdaccia, di una merdaccia di un figlio di puttana.
0: Ah!

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Nicola!
2: Pronto?
3: Ti piace la ciola?
2: A commenta che tu faccio qua, tu a chiani, show, non li nudo a sé.
3: Siri!
2: Lo merda, ma vedi, non si sa tutti. Questo sta uan, quando è vero che si aspetta da capo un bacio, figli da bottine e chine da me. Tu sei soltanto un figlio da troia, va. Adesso sembra scasso un cazzo, se vogliamo non dire un cazzo da te. Non è più che c'è una bella pastana come a mamma, te. Chine da me.
3: E sord? Dove fece la bottina?
2: Le chiedi una, io non sei mado, c***o, c***o, c***o, c***o, bastardo.
3: Tri, tri.
2: Tu che hai proprio occhio alla mazzata, eh?
3: Uè, faccio da cazzo, da cazzo.
2: Faccio da cazzo, sì, tu, chine da me.
3: Upa.
2: Ma se non parlo più.
3: Upa, c'è una domanda, sta?
2: Mamma, ma che sta a fare qua che sotto, ma capi?
3: Si fida di qua, tu?
2: Le muerte di c***o.
3: Tu è mamma.
2: Le muerte che hai detto, tu figlio di troia.
3: Tu è sorte.
2: Le muerte di c***o. Tu da ringrazio di Cristo che non mi posso muovere, perché quando è vera la Madonna se me ne vado a chi è? Figlio di bocchino.
3: L'offre.
2: La stramuerte della m***a. Ti ci sono da fare da famiglia chiavica.
3: L'offre.
2: E non vuoi che c'è di un culo con una corruzione da tante di che? Che sei proprio un bastardo senza la palla, sì. Tu sei uno senza la palla come c'è ancora sano.
3: L'offre. C'è la polpa, tu?
2: La polpa. Tu da sciacquarti il rischio sul culo da sciacquarti, non la polpa. Rischio una china da me.
3: Ok.
2: Ti aspetti che madonna la muerte da c***o.
3: Mocca
2: non è un bastardo. Come sta che da sta chiesa viene da chi è bastardo?

0: Sì, pronto?
1: Sì, upa!
0: Ora mostra, mamma, ti arrete, chi ti mostra, arrete, sì, sì. Ma c'è un gula chi ti mostra, vi acchiamo la vita, ma fra ma.
1: È sordo. Lo facciamo.
0: Ma di chi? Dico, ma aspetti, da perdere, no? Va a fare mocca chi ti mostra, stramostra, ah.
1: Sì, fi. Sì, fi, chi ti sacro, tu?
0: No, che è mamma, ti hai. Che è mamma, tu, lo c'è o no?
1: È sordo, mangio le cazzo di cavetto, sordo.
0: A me, mamma, ma sordo, mangio le cazzo. Mamma, ti sei lambito, non te ne manco più la colonna vertebrale, non cazzo, c'è un cazzo in erezione, non posso la spina dorsale. È sordo, se frega per cazzo, fa un capo come un zono fatto.
1: Mocca, ci te stramorte, vive, tu è tutta la razza tua.
0: Ehi, ad affernesci, da scassare il pigliolo, la capa e tu no. Va a fare mocca la troia da mamma.
1: Ti
0: ho dato tutto il consiglio di sto mune e guarda. Ti ho detto, va un piccolo, ti ho detto, va un carattere, va un gommista, va un gola la musa da mamma, da tanto, da chi ti è muta, stramuta in dato. E non ci vede mai, c'è tiro il problema, palacca. Che cazzo muta da mamma, va a fare mocca che la troia da mamma, ti faccio la tramana di un a King Kong. Mannaggia, chi ti è muta, mannaggia.
1: Siti, si tramone tu?
0: Oh, Craig, grande scelta, go! Craig, grande scelta, va a fare mocca che la troia di mamma! Se te c'è, c'è te in mocca, panzerotto, ragazzo, mocca pur ti ho ten! Che non provando a fare amici, eh!
1: Strunz!
0: Strunz! Strunz! Mamma, te te la... te lo cazzo, un cazzo te lo stavo un po' da spia dorsale! Io sono strunz! Che ti dà mamma vigliacca, bastarda, vista, ciocca, eh! Bana, ma vaffanculo al muro, cattino, ti vuoi su e quando si tramano sul sorto di sfagato, dopo.
1: Ngulo. Ah, fa. Ngulo a mano.
0: Ah, fa. E ti faccio cala. A febbraio ti faccio cala. Ti lo cala a cento. E a te a giugno, c'è cata data, c'è solo un tramano che si sta squaggiando.
1: E mamma.
0: Ah. Oh.
1: Oh.
0: Ma vuoi rispondere? Un tramano, ma vuoi rispondere? Un tramano.
1: Oh.
0: Quasi per me.
1: Oh. Oh.
0: Oh! Il pacello!
1: Oh!
0: No! Ehi! Smaffa un stadio, ma ormurza a tante mani!
1: Ehi! Oh! Gula!
0: E ci hanno fatto, ma?
1: E corna che te ne ingap!
0: No, non ricorre te ne mamma ingap!
1: E fate!
0: Ricorre te ne mamma ingap, che era short di Troy!
1: E sì!
0: Che aveva frisce pulpa da destra a sinistra! Si è fatto tutto lungo la mar, si è fatto!
1: Pulpa.
0: Addirittura vi ha stato per lettere, vi ha scattato lì il rich cucchio, vi ha scattato. E tu vieni a cacare che ghiuna a me, che sono un bravo cristiano. Vaffanculo era molto caldino, tio. E tutta la mia ghiera molto caldino, tio. E tutta la quarta generazione nata su un sordo di tremolo. Fatto spendi, un bastardo figo da zocco.
1: Upa, ciuna.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105.
4: Hey! 105.
3: Hey!
5: Lo Zoo di 105.
6: Alan in Love. Alan in Love.

0: Bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Alan in Love.
3: Sa cosa è successo? Sa chi è il nuovo presidente degli Stati Uniti?
4: Non lo so, non l'ho sentito sulla televisione.
3: Signora, il nuovo presidente degli Stati Uniti è... Franco Santoro.
4: Franco Santoro.
5: Praticamente sono stato incaricato dal signor Santoro Franco, a.k.a. President of the United States of America, di mandarle un modulo dove lei è obbligata a ciucciare il cazzo al presidente.
6: Ed ora la seconda parte di...
7: Tina, è la legge, io se no ti devo far venire ad arrestare.
4: Che è la legge, ma a me non mi interessa.
5: Signora,
4: a me non mi interessa.
5: Signora, senta, allora, una bella boccata sulla punta della capocchia abbiamo risolto.
7: Esatto.
4: No,
7: così.
4: A me non mi interessa, mi fa schifo.
5: Il rumore è così, proprio. Senta.
4: Voi parlate sempre di porcherie.
5: Senta.
4: A me non mi interessa.
5: Il rumore è questo.
7: Esatto. Ecco. Dopodiché, avvocato, noi facciamo la foto mentre lei mi boccaglia e facciamo contenti gli americani e le possiamo dare anche la casa e la possiamo far venire a prendere con il caccia. Pensa, invece delle navette, il caccia.
5: Bravo.
7: Guarda che mi è diventato a stelle e strisce, molto bello da vedere.
4: No, non mi interessa.
3: Ma gliel'ho ciucciato anch'io, signora, cioè è proprio una figata.
4: A me non mi interessa.
7: Tutti lo ciucciano al presidente.
4: Senti, provo a chiedere alla tua moglie oppure a qualche d'un altro.
7: Ma io ho fatto lo slogan, ho fatto la pubblicità con la tua foto. Come faccio adesso?
4: È inutile che fai la pubblicità con la mia foto, perché a me non mi interessi.
7: Allora,
4: sei un porco maiale.
7: Lo amara sei. Ecco cosa sei allora.
4: Non mi interessa.
7: Io
4: non
7: ti mando l'esercito degli Stati Uniti. Campanaro,
4: a me non mi interessa.
7: Quelli sparano,
4: no. Perne di te. Guarda che butto giù se palle ancora male.
7: E sono anche negri.
4: Perché sei peggio di tuo zio Aldo. Sei un porco maiale. Hai capito, l'uomaro schifoso. No, a me non mi interessa di te. Io mi interessa il colonnello Palmieri. Poi c'è quell'altro, non mi ricordo il nome, cane, che si è andato all'ospedale perché è stato operato dal ginocchio. Ecco, Pudino, Obama, ostia. E poi Alfio, e poi Aldo Basso, è mio marito. E voi altri, gli altri non mi interessano.
7: Va a cagare!
4: No. Il colonnello Renzi. E poi c'è il parroco, anche quello che mi ha sposata lì al Papa di Verona, cane. Cane.
3: Silenzio in aula, silenzio, benvenuti a Sforum, buonasera a tutti, benvenuti. Allora, intanto, buonasera al nuovo presidente degli Stati Uniti, l'uomo che rappresenta il Dio bello sulla terra, eccolo qua, il signor Franco Santoro.
8: Buonasera a tutti, buonasera.
3: Conosciuto anche come il dottore Infausto, eccolo qua. Dall'altra parte del ring abbiamo una vecchia puttana. Una donna che si è sposata con un altro puttaniere molto noto che in questo momento è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza a Sgandenberg, che è una cittadina in provincia.
4: Ma io ho ancora le fotografie anche.
3: Silenzio in aula, porca il giudice. Allora, attenzione. Allora,
4: non mi interessa se sei giudice o anche avvocato.
3: Signora Santina, siamo qua in questo tribunale perché il nuovo presidente degli Stati Uniti, il signor Santoro Infausto, chiede.
4: Non mi interessa.
3: Che lei rispetti.
4: E io amo solo Aldo Basso.
7: Silenzio, Santina, silenzio.
3: Allora, la legge americana prevede che tutte le donne che si chiamano Santina debbano ciucciare il cazzo al nuovo presidente degli Stati Uniti. Così è deciso, l'udienza è tolta.
7: Ale!
3: signora Santina deve ciucciare il cazzo a il nuovo presidente. Sì,
4: prego. Non mi dispiace, ma io non ciuccio una bella merda secca. Porco niente.
3: Bene, arrivederci.
7: Vabbè, arrivederci.
4: E se ha voglia, se lo ciuccia lui.
3: Arrivederci, chiudi.
6: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: freddo, neve e tepore di un camino. Una immagine che genera subito tanta pace e serenità. Da sempre la montagna d'inverno, per chi ha la fortuna di possedere più del necessario, è sinonimo di vita felice e semplice, ricca di natura e meraviglie. Ovviamente, tranne per il nonno, perché il nonno odia la montagna, il freddo, il puzzo di merda di pecora e odia ancor di più di tutto chiunque sia appartenente al genere umano.
1: Mamma mia, che palle! Perché questo paese è merdoso? Si deve incendiare così tanto per questa festa di merda. Che cazzo significa? Perché dobbiamo andare tutti a vedere una cesta schifosa con dentro un pupazzo in mezzo alla cacca di un bue e un asino. Ma che cazzo significa?
2: Ehi, nonno, non dirmi che sei ancora incazzato, perché anche quest'anno ti hanno chiesto di fare il pastore al presepe vivente.
1: Sì, cazzo.
2: Che cazzo te ne frega, ti regalano olio, vino e formaggio.
1: Non ci voglio andare. Fa un cazzo di freddo e odio che la gente venga a parlarmi e salutare.
3: Ehi, vecchia Salma, ho saputo che anche quest'anno ti hanno chiesto di fare il pastore al presepe vivente. Che strano, eppure dopo che hai accoltellato quello che faceva San Giuseppe l'anno scorso, pensavo avessero capito che sei una persona inadatta alle feste di paese.
1: Avevo freddo e quello mi fissava mentre stava bello bello al caldo della stalla. Come cazzo ti permetti di farti figo mentre soffro?
3: Per colpa tua! Nessuno in paese vuole prestare il proprio bambino per fare Gesù. E quindi da 2 anni usano un bambolotto. E comunque, con quello che ti danno in cambio, ci mangiamo per una settimana. Quindi, cerca di non fare casini anche quest'anno, perché mi spiacerebbe rinunciare a quella roba. E poi, mentre tutti sono lì a guardare sta pagliacciata, io e Peter facciamo sempre un sacco di ottime raccolte nelle case lasciate incustodite.
4: Ciao Heidi, ciao nonno, ciao Peter. Ho sentito che anche quest'anno andremo al paese per il presepe vivente. Posso chiedervi gentilmente se almeno quest'anno vi ricorderete di me e non mi lascerete lì con le ruote bloccate dal gelo?
1: Eccola qui a rompere i coglioni con le sue pretese, la principessina. Si è svegliata con le richieste del cazzo.
4: Ruote bloccate dal gelo?
1: Eccola qui a rompere i coglioni con le sue pretese. La principessina si è svegliata con le richieste del...

0: Accidenti, Clara! Hai tirato fuori i coglioni finalmente! Bene, come vuoi tu! Sai cosa significa, vero? Riconosci i codici di questo clan? Questa mi sembra proprio una sfida bella e buona all'autorità dell'anziano, quindi puoi prendere il suo posto.
1: Ma che stai dicendo, Heidi? Io non ho sfidato proprio nessuno. Ho solo detto che non vengo a prendere freddo in paese per farvi da cestino con le ruote.
2: Forza, stronzetta, scegli l'arma. Sfida accettata.
1: Ma nonno, ma che stai dicendo? Non ho intenzione di battermi con te e non so usare nemmeno una cerbottana, figurati se mi metto a duellare. E poi tantomeno con un rude pastore di 100 chili ed io, una adolescente rachitica, su una sedia a rotelle. Lo capisci che anche nell'assurdità che avessi cercato lo scontro non avrebbe avuto senso?
2: E cerbottana sia.
1: Ma quale cerbottana? Ma mi hai ascoltato?
2: Fatti sotto storpiolina.
1: Ma dove hai preso quella cerbottana così velocemente? Io non ce l'ho una cerbottana!
2: Cazzi tuoi! Ci dovevi pensare prima. Prendi sto piombino bastarda. Spu!
1: Aia! Che male!
2: Spu! Spu! Spu!
3: Minchia nonno, non ho mai visto nessuno abbattere un cristiano a piombinate con una cerbottana.
2: Anni ed anni di molestie alle troie sulle statali da ragazzino.
4: Porca troia, che roba, pazzesco! Non ho mai visto nessuno usare così una cerbottana caricata con pallini di piombo. Quella scema di Clara ha proprio opzionato l'arma peggiore, pensando di cogliere in fallo il nonno, che invece gli ha fatto il culo. Ben gli sta a quella insolente. Bene, amici, alla prossima puntata e vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no, io no, io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
3: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì. Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Sì. Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vedono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avvicinare.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
2: No.
3: No?
2: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche?
2: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: No,
2: sono
3: no.
2: Fatte
3: no.
2: Di cazzi. Lì in paradiso
3: rimuori ancora,
2: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
3: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già 10 anni.

0: sfonda.
1: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è, un camerimocchio? Ma quella sfonda, dai.
0: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
1: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla testa.
2: Com'è?
1: Lì è più grossa.
2: Scusi,
1: non è più quella lì,
3: è
1: diciamo.
3: È una ribellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
3: Le grotte di Toirano, maestro.
1: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzo.
0: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
2: Sì.
1: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
0: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
2: Addirittura?
1: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
2: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
2: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
0: Se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
0: Cosa
1: te la fanno leccare poi.
0: No.
1: Tutte e 6 con i suoi, con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
2: Che
1: vedono, da dove è venuto fuori la goccia.
0: Due controllori.
1: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente.
0: Niente.
1: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
1: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
2: Nell'aria, sì.
1: Capito?
0: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
0: 12 lingue?
1: Sì, dice, tomorrow you will less. Poi dice, guarda, rubruca.
0: È proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, tu sai quanti capisci.
0: E fisicamente come sei all'inferno?
1: Cazzo.
0: Tutto
1: sei una soava donna.
0: Una soava donna?
1: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
2: È una visione
1: non una suora soava.
2: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
2: No, trimonologia, detto etimologia.
1: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
0: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, super super adesso.
4: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dalla iconica torre pendente alle mie spalle, sono a Pisa, precisamente in Piazza dei Miracoli. Porca troia, che due coglioni, direte voi. Ancora una puntata a fracassarci i cazzi con racconti di cose che non spostano di una virgola l'arricchimento di argomentazioni per le cene con le fighe. Beh, in realtà il curioso parallelismo fra la torre e i cazzi è da generazioni un punto focale del gergo giovanilistico. E quindi parlare della torre di Pisa come un grande cazzone non è del tutto sbagliato. Osservatene la caratteristica principale. Sì, pende. È inclinata da una parte. Ma perché?
3: La torre di Pisa è un cazzo di campanile che risale al 1200 circa. Pende perché chi l'ha fatta è un coglione e dopo il secondo piano si è accorto che il terreno cedeva e invece di fermarsi l'ha finita. Speriamo abbia preso sprangate, merda.
2: Avete sentito? Una delle opere più iconiche del Medioevo e dell'Italia, protagonista dell'immaginario di milioni di musi gialli che vengono in Italia a farsi massaggiare i portafogli dagli zingari alle stazioni, è un cazzo di errore di qualche demente che, accortosi di un errore, non si è fermato e ha finito l'opera. Pazzesco, vero? Ma a che cazzo serve la Torre di Pisa e a che cosa è servita in passato? Beh, era un campanile, e lo è tuttora. Alla sua sommità vi sono 7 campane, una per ogni nota musicale. Ognuna di queste campane ha un nome preciso e viene associata ad un periodo liturgico. Potete bestemmiare, vi autorizzo io. E infatti il gran cazzo che me ne frega è d'obbligo, anche perché l'unica cosa che la gente vuole sapere e vedere quando viene in questa piazza del cazzo è farsi un selfie da sottosviluppato mentre cerca di appoggiarsi alla torre in un'orgia prospettica da psicolabile.
3: La Torre di Pisa è uno dei siti turistici più famosi al mondo, è in Italia ed è un simbolo italiano, ma attorno ci sono solo venditori di souvenir cingalesi che vendono riproduzioni cinesi.
2: Avete sentito? Come sempre mi devo incazzare. Dico io, quale popolo sano di mente lascerebbe depredare il proprio simbolo e gli indotti legati ad esso alla manovalanza straniera? Solo noi. Ma l'inclinazione della torre, oltre a far vomitare mentre si sale lungo le scale interne, ha avuto anche una funzione importante per la scienza. Pensate che quel coglione di Galileo Galilei usò la caratteristica della torre, ovvero la sua esposizione nel lato pendente, per dimostrare le proprietà della gravità, lanciando 2 palle di peso diverso. Ovviamente la Chiesa poi gli ha fatto il culo e l'ha ingabbiato. Strano che non sia diventato un kebab come altri scienziati dell'epoca, ma questa è un'altra storia.
3: Galileo Galilei è famoso nella storia per essere stato il primo ad introdurre il metodo scientifico, ovvero il metodo sperimentale. Cioè, per dirla in breve con un esempio, se ogni volta che vado a Troie senza goldone prendo le creste di gallo, ho dimostrato che le troie sulla statale non si lavano.
2: Beh, in molti si sono messi nella testa di poter addrizzare la torre. E in parte alcuni sono riusciti perlomeno ad assestare la sua inesorabile inclinazione definitiva che l'avrebbe portata al crollo. Ma guardatela bene. Con 2 bei coglioni alla base non assomiglierebbe a questo?
4: Albe, ma che fai? Rivestiti, che ci sono le scolaresche.
2: Adesso mi sdraio e con il cazzo all'aria ben intostato da un paio di manovelle serie vi dimostrerò che il mio cazzo è identico alla Torre di Pisa.
5: Mamma, quel signore ha fuori il pisello.
2: Se cercate di socchiudere gli occhi e far sparire le vene che pompano, anche il mio uccello ha la stessa inclinazione.
4: Alberto, ma che fai? Dai, alzati, rimettilo via.
2: Beh, ora mi farò anche io un bel selfie con il cazzo di fuori al fianco della torre.
6: Poi che tu fai, porco? E mettiti alla fava! Ma...
2: Oh cazzo, gli sbirri! Via, via, via!
1: Il piacere della

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: Che si tratta? Cazzo merda culo.
2: E ben ritrovati, sempre col vostro Max a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo negli anni 2010, ma non a Pavia, a Napoli. Nello scorso episodio Marco si è gettato nell'avventura del cinema e dopo aver bevuto pipì, mangiato cacca e quasi preso della sborra sul set di Gomorra, che fa anche rima, ha lasciato il set incazzoso, violando il contratto. Risultato, ora deve un sacco di soldi alla produzione. Ma in suo aiuto arriva Gigi D'Alessio, suo vecchio compagno di merende, che gli propone un cachet sostanzioso per suonare con lui ad un matrimonio.
3: Minchia che villa lussuosa, sembra quella di Don Ciccio, bastarda laida troia merda.
4: Eh sì, Marco, gli se un ubiezzo grosso a Napoli, un mio vecchio amico.
5: Buongiorno a you e benvenuti alla mia festa di matrimonio. Uè Gigi, ma che piacere te vorrei.
4: Salve Don Gennà, chi sei il mio amico delle radio del nord?
3: Salve, sono il sottosopratore per eccellenza, sono Marco Mazz...
5: Margetta! Uancio pozzo pensà, troppo bello!
3: Oh, ma perché questi terroni non capiscono un cazzo? Io non sono Fargetta, io sono...
5: Oh, un momento, aspi, scusate un attimo, scusate... cameriere, oh! Guaglio, che tiene in mano?
6: Mi scusi, signor padrone e signore, una bottiglia di Krug Clos Dambonnet del 2006, signore?
5: Appunto, sta bottiglia costa 3.600 euro, come ti permetti di portarla con le mani? Oh, ti ha mettere quando?
6: Oh, scusi, signore padrone.
5: Oh, non parlate, sta zitti, capito? E visto che non sei su in mano, non penso che ti servono, ti è piaciuta sta festa? E mangi sti confietti, a me merda!
7: Colpizzato le mani!
5: E prega che non va cannanza, perché solo poco tempo che mi stai facendo perdere, te sta sparando occhi, capite, stronzo!
8: Ah, scusate, voglio scusate. Dicevi che non sei Fargetta?
3: Fargetta? Cazzo porco se sono io. Sono Super Fargetta. One Nation PlayStation.
5: Ah, buono. Forza, venite, assetato.
2: Gennaro gli mostra la pacchianissima casa, gli invitati e infine lo porta a vedere la tigre con la quale la sposa andrà all'altare.
9: Roar, roar, sono la tigre, un elemento incongruo in un matrimonio da castello delle cerimonie che piace tanto ai terroni, ma interpretata magistralmente a Morgan Freeman.
3: Che sfarzo sciantoso.
5: Eh sì, Farge, a noi napoletana ci piace fare cose in grande, comunque è un onore averti qua, ma dopo lo fai un bel discorso, eh?
3: D'accordo.
5: Ah, ma una cosa importante, importantissima. Non dovete dire nessuna parolaccia mai per nessun motivo. Mai.
3: Che cosa? Ma che ca... spiterina per dindirindina ciderboli.
5: Eh sì, ma tanto lo so che tu non lo fai, Farge. Mica sei quello là... Come si chiama Kill... Capil... Kill senza capil... Come si chiama? Ah, Marco Mazzone, che l'era fattoria là.
3: Eh sì, che stupidottero quello là.
5: No, ma noi qua non ti preoccupare che ascoltiamo solo chi.
2: E così fanno tutta la cerimonia. Marcolino, destreggiandosi fra un perdindirindina ed un po' farbacco, è riuscito a schivare le parolacce. Ma ora dovete immaginarvelo come Roger Rabbit quando qualcuno canta Ammazza la vecchia. Avete presente? Esatto. Trattenere parolacce per troppo tempo non gli fa affatto bene alla salute. Sta per esplodere.
3: Non ce la faccio più. Devo dire delle parolacce, altrimenti rischio di esplodere. Lazzarone screanzato miseriaccia.
4: Resisti, Marco, resisti.
5: Scusate, invitati tutti, vorrei la vostra attenzione per presentarvi la ciliegina sul babà. Grazie a Gigi abbiamo un ospite d'eccezione, direttamente da Radio 102, Fargetta!
1: Fargetta, vi ascolto tutte le mattine!
3: Salve a tutti, grazie per questo invito, Puzzurro Gaglioffo Manicoldo.
5: Ma che bel modo aulico di parlare, si sente che sei Fargetta. Yamo aiu, Fargetta, Fargetta, Fargetta.
3: Troppi applausi meridionali, non ce la faccio più. Merda, cazzo, minchia, stronzo, faccia di merda, frocio, mangia sbocca, pezzo di schifo, bastardi. Oh, ok, ora sto bene.
5: Ma, oh, ma tu non sei Fargetta, tu sei quello della fattoria, Mazzolo, quello che dice parolacce.
3: Zitto, terronaccio bigotto, sono stufo del vostro finto buonismo. Non sarete di certo voi o la vostra fottuta policy o chiunque arrivi qui a rompermi il cazzo a fermare le mie parolacce. Io sono Marco Mazzoli ed ho messo il mondo sotto sopra.
10: Sì, vabbè. Preparati a morire.
11: Ferme todos.
12: Sta pur Maradona.
13: Chi è Maradona?
11: Io escucho la fattoria. Tu es fuerte, Mazzoli. Continua così, Mazzoli.
10: Maronna, se lo dice Maradona è giusto. Scusa, Mazzo, puoi andare. Sii buono tu, eh?
3: Sì, ora so cosa devo fare. Vado a riprendermi la mia fattoria, bastarda cazzone incancrenita.
11: Se vuoi, ti mando io a Pavia.
3: E come, merda cazzo minchia?
11: Grande, Marco, grande.
2: E in quel momento Maradona sfreccia nel culo di Marco uno dei suoi portentosi calci sinistri che lo rimanda finalmente nella nostra amata Pavia. Ma Marco deve ancora scoprire che Leone sta andando in onda al posto suo. Ma lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
14: Radio 105.
15: Lo Zoo di 105.
16: Alan in Love.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Allora, signora, io organizzerò il compleanno storico proprio, il più bel compleanno della sua vita. Nel frattempo mi impegno o a risolvere i problemi con Aldo o a trovarle un nuovo marito, va bene?
2: Perché basta.
3: Lei, sì, non,
1: lei
3: va
1: non,
3: bene,
1: non può
3: va
1: stare
3: bene.
1: Da sola, va bene?
3: Sì, va bene, Alcio.
1: E si ricordi quando è triste, quando è nervosa lei?
3: Spero che piango, però.
1: Non bisogna piangere, signora, bisogna aprire la finestra e gridare.
3: Porco!
1: Bravissima.
3: Porco!
1: Brava signora, la chiamo più tardi. Buona serata, le voglio bene.
3: Buona serata,
1: arrivederci.
3: Dimmi.
1: Signora.
3: Mi
1: sente? Sono Alfio. Sono Alfio, signora.
3: Bene, bene, tutto bene. C'è tutto un bene. Vento da morire qua.
1: Speriamo che le voli via quel cazzo di pettinatura di merda che c'ha, eh?
3: Tu ridi, vero?
1: Sì.
3: Ma
1: sì.
3: Il vibratore sì, lo do, ma non sempre.
1: Non ho capito, signor, cosa c'entra il vibratore?
3: Perché lo faccio con le mie mani?
1: In che senso?
3: Sto meglio fare con le mie mani.
1: Mi sta parlando del fatto che lei si infila il vibratore nel fio. Mi scusi? A proposito di allora, io ho organizzato un evento importante per lei, signora. Allora, praticamente, siccome suo marito è scomparso, nel senso che non riusciamo più a trovarlo, io, come le ho promesso, mi sono preoccupato.
3: Non mi è andato, Aldo.
1: Non lo so, signora. Sa com'è quello lì? Ogni tanto scompare. Ma lei non può vivere così. Lei ha bisogno di un compagno nuovo, signora. Io ho bisogno di organizzarle la vita al meglio. Le ho sistemato il lato economico. Adesso ho bisogno di sistemarle il lato affettivo.
3: Basta che non mi mandi... Santoro, non lo voglio.
1: Ho organizzato, signora, uno speed date. Ha presente che cos'è?
3: Cosa sarebbe quello lì?
1: Io ho trovato degli aspiranti mariti, persone per bene, ricche, che insomma sanno amare, che hanno bisogno e voglia di esternare il loro sentimento. Adesso io la metto in contatto con ognuno di loro. Allora, lo speed date funziona così. Io le passo adesso delle persone che vorrebbero conoscerla e frequentarla. Avranno 30 secondi, un minuto a testa per presentarsi e parlare con lei.
3: Non è che come...
1: Ma son qua io, signora. Sono qua io a fare da garante. Faccio da giudice, non si preoccupi. Io le passo.
3: No, ma le passo.
1: Orca la in puttana. Mi faccia finire. Oh. Un po' di persone con cui lei deve chiacchierare e poi mi dice chi preferisce, chi le piace di più, ok? Le passo il primo aspirante marito che si chiama Caspar Capparoni.
3: Ma è un negro?
1: No, che negro.
4: Ciao, io sono Caspar Capparoni. Sono di Germania.
3: Dalla Germania?
4: Sì, vengo di Germania, sono tipico tedesco. Sono passo, capello nero, grosso pancia e grande cazzo. Manca tutto lato di dietro di mio corpo perché sono caduto dagli sci. Ho fatto capriolo su sassi accuminati, mi ha tagliato via tutta la schiena. Io non faccio la cacca da dietro, faccio tutto da davanti.
3: Volevo chiederti, hai lavoro oppure hai la pensione?
4: Io faccio lavoro, io faccio lo stuntman. Quanto fanno quando fanno i film d'azione, io faccio il buco del culo degli attori porno gay.
3: Allora niente da fare.
1: Tempo scaduto, signora, tempo scaduto, passiamo all'altro. Le passo Fulvio Lullullu, un avvocato molto famoso che vorrebbe conoscere.
5: Pronto, signora? Pronto, signore, sono Fulvio Lullullu. Sono partenopeo, sono di Napoli, signora.
3: Ma sei una donna o un uomo?
5: No, sono un uomo, però purtroppo durante la mia attività di avvocato ho perso i testicoli dentro un fax. Stavo mandando un fax pornografico ad una collega. Ho infilato il cazzo dentro il fax e purtroppo i testicoli si sono ingagliati dentro il fax e adesso sono privo di testicoli.
3: Non vale niente da fare.
5: Ma come niente da fare, signor? Ma perché lei ha ancora un'attività sessuale alla sua età? Quanti anni tiene lei, signora?
3: Ma da dove vieni tu?
5: Io vengo da Napoli!
3: da Napoli.
5: Da Napoli, da Napoli, sì,
3: la gente di Napoli non mi piacciono.
5: Ma scusi, ma lei è razzista però?
3: Sì, sono ladri.
1: Signora, le passo l'ultimo, che è Sandro Katzenkuhl, una persona molto simpatica, una persona che secondo me le potrebbe piacere, potrebbe magari trascorrere qualche serata divertente.
3: Anche mi dispiace dire, non posso perché ho l'emorroide e mi fa male.
1: Cosa c'entra, signora, con lo speed date, mi scusi?
3: Io sto male.
1: Ho capito.
3: E mi fa male di
1: le fa male il buco del culo. Le fa male il buco del culo.
3: Di dietro il culo non posso fare niente.
1: Vabbè, ma chi? No, cosa c'entra il culo, signora?
3: No, sta attento. Se io vuole cazzare un ragazzo solo davanti ma non di dietro.
1: Ah, ok, vuol solo fare la figa e non il culo.
3: Esatto, perché mi fa male di dietro.
1: Vabbè, io le passo Sandro. Conosca Sandro e mi dice se le piace o meno, ok?
2: Ciao, principessa. Sono Sandro. Ciao.
3: Sei?
2: Sono Sandro, principessa.
6: Stronza bastarda cornuta, calma!
2: Io sono una persona...
3: Cosa?
2: Sono una persona molto affascinante. Ho solo...
6: Cretina del cazzo, ammazzati!
2: Ho solo un piccolo...
3: Ma chi è quel deficiente lì che sta parlando?
2: No, no, sono sempre io, Sandro. Ma vedi, io purtroppo ho la sindrome di Tourette. Male.
3: La sindrome?
2: Sì, la sindrome.
6: Stai zitta, testa di cazzo! Baciami i coglioni! Ah, la caremo con le cu...
2: Una sindrome...
3: Ma sei deficiente di che siete a parlare?
2: No, sono sempre io, e che purtroppo per colpa di questa sindrome ogni tanto mi scaldo.
6: E dico delle troiate, ma che le voglio dire, le vecchie bastarde!
2: Capisci?
3: Bastardo d***o, porco! È ora che la smetti, l'amaro schifoso.
2: No, ma io non
3: hai
2: voglio...
3: Hai capito?
2: È una malattia, io non ti offendo volontariamente.
3: Quella vacca di tuo mare, che...
6: Baciami la c***a, vecchia stronza, baciamela! Baciami prendermi con il c***o, cretino!
2: Capisci?
3: Ma perché chiamo i carabinieri?
2: No, ma io non lo faccio.
3: E se senti ancora? Butto giù.
2: È un handicap, però sono un uomo bellissimo, molto affascinante, anche ricco di una certa cultura di base, in grado di affascinare. Magari.
6: Ma stronza bastarda, buttato giù, cogliona!
2: Mi dispiace. Only for you. This is Zoo.

0: Don, welcome. Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Come sapete, per alcune vicissitudini legate all'abbandono repentino da parte della mia genitrice, puttana, ho vissuto un momento di estrema difficoltà, ma grazie al lavoro e alla fatica ora sono di nuovo tornato a casa mia e ho una forma di sostentamento. Do! Puttanazza!
3: Ma aspetta, dai, non puoi dire queste cose alla tua mamma, anche se ti ha fatto del male, dai! Non è carino farlo in pubblico. E poi non hai un lavoro, ma dei sussidi per le persone con disabilità.
2: Uè, stronza! Ma che cazzo fai? Mi sputtani in rete! Va che siamo in live, cogliona!
3: Ma calmo! E poi devi ringraziarmi, perché se non avessi portato avanti io la richiesta del sussidio e non avessi pagato gli avvocati per farti riavere la casa di famiglia grazie alla legittima eredità, ora saresti ancora nella casa per gli studenti a puzzare di pisce e litigare con il mio amico del Senegal perché sei un razzista di merda!
2: Io razzista? Ma come ti permetti? Ma che mica è colpa mia se il Mao Mao non voleva farmi credito sulle palline!
3: Ma che palline! Mohamed studia giurisprudenza! Mica vende droga!
2: Sì, sì! Intanto di notte andava e veniva in continuazione!
3: Perché per mantenersi gli studi lavorava come rider!
2: Allora vedi che portava le pizze il Mao Mao, bastardo che ha sempre negato.
3: Vabbè, senti, facciamo questo video per far ripartire il canale, va? Che così almeno comincia a monetizzare e due spicci te li fai con la rete.
2: Brava, brava, brava. Mai detto più cose sensate, brutta ranocchietta. Bene. Dicevamo, miei cose verissimers, siamo qui a lanciare una nuova entusiasmante stagione del mio canale, dove parleremo come sempre di mistero, scienza e inspiegabile. Oggi per voi ho un nuovo entusiasmante esperimento che ho pensato espressamente per partire col botto.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, che paura, che pa...
2: Cosa? Cosa? Cosa? Che cazzo vuol dire che paura, che pa? Che verso è? Io che cazzo sei del Kondiaik?
3: Mi fa paura che hai detto partire col botto e conoscendoti ogni volta che hai fatto un esperimento è finita con un ricovero.
2: Taci, taci, taci! E seguimi con quella cazzo di videocamera! Ecco, amici, questa enorme fionda gigante costruita dalla falegnameria di Aristozzi Guido, sita in via Modena 54 a Cusaghella di Varese, Dlin Dlin.
3: Perché hai fatto Dlin Dlin?
2: È il suono della sponsorizzata, deficiente! Così si sa che è una promo! La fiondona l'ho scroccata con la sponsorizzata, testina!
3: E cosa devi fare con quel fiondone? Lanciare angurie?
2: Oh, testina! La fiondona servirà a farmi volare fino a quella enorme pila di materassi offerti gentilmente dal materassificio di Gaetano Lombardi, Dlin Dlin.
3: Ma sei scemo?
2: No, stronza! Oggi farò l'esperimento che ho chiamato... Icaro! Volerò per 16 metri fino ad atterrare morbidamente sulla pila di materassi, dimostrando che i materassi del materassificio di Gaetano Lombardi sono, oltre che comodissimi, anche resistenti.
3: Dai, smettila, ma lo stai facendo solo per i soldi, ammettilo.
2: Sì, lo ammetto, sono della merda. Ho bisogno di grano, mi sto vendendo anche i reni. E quando mi hanno offerto 300 euro per lanciarmi con una fionda da 16 metri su una pila di materassi, ho sbottato. Quindi taci e riprendi.
3: Non lo fare, è un finale già scritto.
2: Taci. Eccomi, amici di Cose Verissime. Sono sopra la fiondona e mi sto tenendo con molta fatica per dare la carica all'elasticone che sta tenendo moltissimo.
3: Ecco, lo sapevo. Non c'è stato nemmeno il volo. Ti sei fatto male in partenza. Sei proprio un coglione.
2: Ah, Cristo, che schioccata! Aiutami, cazzo! Mi si è strappata la pelle dalla faccia! Si vede il cranio, cazzo!
3: Wow, sembri Skeletor dei Masters.
2: Ma chi? Quello fruccio?
3: No, quello è Iman.
2: Ah! Meno male!
3: Pure omofobo, che schifo!
1: Ah, la. Le cose verissime.

0: C'è stato un risveglio. Lo hai percepito?
1: Sì.
0: E c'è di più. Il droide che cerchiamo è a bordo del Millennium Falcon. Nelle mani di tuo padre. Han. Solo.

0: Pronto?
1: Han Solo, attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Mazzate, ormai mi è beccato.
1: Sai per cosa vengo?
0: Ma non ti fa un culo, eh?
1: No.

0: Quando mostri il numero ti rispondo.
1: No.
0: Sei un uomo e c'hai i coglioni, mostrami il tuo numero e io ti rispondo.
1: Il droide.
2: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica.
1: No.
0: Pronto?
1: Han Solo.
0: Mi dica.
1: Quanto sei diventato vecchio.
0: Tu sei giovane.
1: Attendevo questo giorno da molto tempo. Sai per cosa vengo?
0: Che cosa vuoi?
1: La mappa per Skywalker. Sappiamo che l'hai tu. Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine. Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa?
0: Hai sbagliato persona, testa di cazzo.
1: Sai per cosa vengo?
0: Tanto la tempo mappa... che mi vuoi fare un bambino?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Per fare chi? Un bambino?
1: No. Sappiamo che l'hai tu.
0: Testa di cazzo.
3: Pronto?
1: Quanto sei diventato vecchio. Sai per cosa vengo.
3: Pronto?
1: La mappa per Skywalker. Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
3: Cosa vuoi?
1: Ti mostrerò il lato oscuro. Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa?
3: Sei un delinquente.
1: È un androide.
3: Sei un grande figlio di puttana.
1: Un'unità BB.
3: Sei un figlio di puttana.
1: Il droide.
3: Ti hai messo un cancro disgraziato.
1: No.
3: Chi sei, di p***a? Dimmelo.
1: Sta cominciando a testare i suoi poteri.
3: Ascolta, guarda, entro stanotte devi morire.
1: No.
3: Sì, sei un grande figlio di puttana tutti.
1: No.
3: Sei un delinquente.
1: No.
3: Ma dimmi chi sei.
1: No.
3: Ma sei un delinquente allora.
1: No.
3: Forse ho capito chi sei.
1: Sai per cosa vengo.
3: Ma fa culo, figlio di puttana, troia, disgrazia.
4: Nel 54 abbiamo risvegliato qualcosa.
5: Tutti quei test nucleari nel Pacifico non erano test.
4: Cercavano di ucciderlo.
6: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
1: Han Solo.
0: Ehi, di me.
1: Attendevo questo giorno da molto tempo. Sai per cosa vengo?
0: No, guarda, l'unica roba che so quando è che vieni e quando è che in faccia tua madre.
1: No.
0: Non come no, sì.
1: Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa? Ti mostrerò il lato oscuro.
0: Sì.

0: Wonderland. Radio 105. Hey! 105.
1: Hey! Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Sì, siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, sì, come da D'Alema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
3: No, senti, sì, usciamo insieme.
5: Siamo coi piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
5: Porto.
3: Pronto?
5: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
5: Guardio, scegli un pontello, l'ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto,
3: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiudi.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Nelle puntate precedenti.
2: Pronto?
3: Non so, io non riesco a sentirla.
2: Ma non so chi è lei, mi perdoni.
3: Mi richiami su questo numero, per favore.
2: Ma non vedo nessun numero.
3: 335.
2: Ma chi è? Mi dica chi è.
3: Mi richiami su questo numero, per favore.
4: No, mi chiamo, non riesco a scrivere.
3: 335.
4: No.
5: Ma ora tocca a loro.
3: 335.
6: 335, vaffanculo.
3: Io sono il proprietario
6: del... Come cazzo ti chiami?
3: Non so, io non riesco a sentirla.
6: Non riesci a sentirmi?
7: È il momento di l'uomo extravergine d'oliva.
8: Pronto?
3: Pronto?
8: Sì?
3: La sento malissimo.
8: Allora?
3: Pronto?
8: Di chi è la colpa?
3: Non so, io non riesco a sentirla. Mi richiami su questo numero, per favore. 335.
8: No, guardi, io non chiamo nessuno, mi dispiace.
3: 63.
8: Non chiamo, mi dica cosa vuole, che io la sento bene.
3: 335.
9: Pronto?
3: 335.
9: Ma che cazzo vuoi?
3: Pronto?
9: Sì, pronto una sera, che vuoi?
3: La sento malissimo.
8: Scusi, ma lo fa Carotto? Cosa vuole?
3: Io produco olio. Olio di origine protetta.
8: E dai, anche io sono olive, se preoccupi.
3: Non lo so, deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi.
8: Pronto?
3: Prego.
8: Io la sento bene.
3: 335.
8: Ma perché mi dà il suo numero? Che me ne faccio?
3: Non lo so.
8: E come non lo so?
3: Io faccio soprattutto...
9: Ascolta, ma se lei mi dà coglioni per piacere.
3: Ma io non faccio ortaggi. Io faccio
9: allora,
3: soprattutto...
9: Ma fa culo te chi sei, cretino. Se ne trova a mia casa.
3: Prego.
9: Mia, mi sveglio io.
3: Prego.
9: Ma che se a me figli per culo ogni 5 minuti di telefonare.
3: Senta, mi richiami su questo numero. 335.
10: Pronto?
3: Pronto?
10: Chi è?
3: Io sono il proprietario della casa. Che...
10: Tu sei un che rompi coglioni la mattina.
3: Io produco olio. Olio di origine protetta.
10: Io non capisco niente.
3: Io faccio soprattutto olio di origine protetta. Pronto?
10: Ma tu non c'hai niente a fare?
3: Ma molto poco.
10: E la di a fanculo.
3: 335.
10: 335 di sto cazzo.
3: 63.
10: E la chi a fanculo!
3: 335!
10: 335 sbaffanculo!
11: La buona notizia che vi porto è questa. La vostra schiavitù è finita. Dio sta venendo a voi, a tutti voi, anche ai più derelitti. Anche ai più derelitti.
9: Pronto?
3: Pronto?
9: Dimmi.
3: Pronto?
9: Pronto?
3: La sento malissimo.
9: E chi sei? Nome e cognome?
3: No, io mi chiamo Franceschini. Io sono il
8: come
3: proprietario
8: del... Come ti chiami?
3: Mi richiami su questo numero, per favore.
9: Sì, te
3: 335.
9: Sì, sì, 335. Sì, va, lo segno.
3: Sentito o no? Non so, io non riesco a sentirla.
9: Non riesci a sentirmi? Ma va, vado a mettere in culo, Rospo, tardo! Fai figlia di boia!
3: Ma
9: sono in astinenza! E ti non do coglioni così!
3: Pronto? 335!
9: Fai figlia di boia!
3: 63!
9: Rotto in culo, la... La...
3: 335. Sei tre. Senta.
9: Serpente, ma sentami sto cazzo.
3: Non so, io non riesco a sentirla.
0: Prossimamente nel Wonderland.
12: Danta.
3: Pronto?
12: Chi è?
6: Hai pagato il numero.
3: Io faccio soprattutto olio di origine protetta.
6: Ma che io ho capito?
0: Come andrà a finire?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca.
3: Ciao, ciao e ciao anche a te. Ciao, ciao, ciao, scusate, sto salutando i miei fans che arrivano da tutto il mondo per ammirarmi mentre scendo da una delle mie 35 Maserati. È una scena commovente vedere un bronzo di Riace con gli occhi di ghiaccio che scende da una vettura che in Italia si possono permettere solo in tre. Non avete idea di quante donne mi tocca spingere via ogni volta che mi paleso in mezzo alla plebe. Ora scusatemi per qualche minuto che devo sfilarmi i 24 orologi che tengo al polso e la giacca di pelle di povero che mi ha cucito a mano Giorgio Armani e arrivo da voi pezzenti.
4: Max, dove cazzo vai? È arrivato l'ospite.

0: Oh, Max.
1: Oh, adesso che indosso le mie ciabatte in puro pelo di tigre siberiana, regalatemi dal sultano del Suzuriscan, cucite con le dita piccole dei bambini che vivono negli scantinati del suo regno, mi sento a mio agio. E possiamo iniziare questo bel momento in cui io parlo e voi inutili mi ascoltate con la bava alla bocca.
0: C'è l'ospite, forza, presentalo.
1: Ricordiamo che nessun ospite sarà mai al mio livello, ma vediamo un po' chi cazzo c'è.
2: Max, ciao, non mi sembra una bella presentazione.
1: Oh, santa madonna, è arrivato il culattone. Dovete sapere che la musica rap, trap e R&B l'ho inventata io.
2: Scusa Max.
1: Si racconta che sia stato il disc jockey giamaicano Kool Herc, nome d'arte di Clive Campbell, in compagnia dei Coke, La Rock e Clark Kent a dare vita nella seconda metà degli anni 70 a New York a una prima pionieristica forma di rap. In verità c'ero anch'io con loro.
2: Ecco Max, se fosse possibile...
1: Eravamo in questa mega penthouse su Park Avenue, loro, essendo negri, non facevano altro che lamentarsi e io, geniale come sempre, ho iniziato a fare una cassa con la bocca. Boom, chick, boom, chick, boom.
2: Scusa Max, ti scoccia se dico almeno ciao.
1: Dr. Dre, che si stava facendo una pipa di crack, sentì questa mia trovata geniale e iniziò a registrare con un mangianastri della Geloso. Non ci crederete, ma così diedi vita al primo pezzo storico rap.
2: Max, possiamo parlare del mio nuovo disco?
1: Non mi interrompere, checchina scarabocchiata. Dicevo, la musica rap iniziò a prendere piede in America e io ero come sempre uno degli uomini più ambiti, anche dalle comunità afroamericane. Vi dico solo che Lil Kim dormiva sullo zerbino di casa mia, sperando che la potessi lanciare.
2: Posso?
1: Taci, nano, che perdo il flow! Cardi B veniva a fare le pulizie in una delle mie mansion americane e proprio mentre lavava il water con le dita, iniziò a canticchiare un pezzo. Il pezzo era "Per favore me", ovvero "Soddisfami". Beh, inutile dire che la soddisfai per 9 ore consecutive.
2: Bella storia, ma adesso posso... Fai parlare?
1: Ebbene sì, non sono solo il più grande conduttore radiofonico della storia, premiato da Guglielmo Marconi in persona, ma anche a letto. Sono una vera furia. Rocco Siffredi mi chiede sempre consigli su come fare l'amore sul set.
2: Beh, ecco, in fatto di sesso sono anch'io uno stallone.
1: Ma taci, culandra, che ti sei limonato quel cesso di Rosa Chemical, culattone. Pensate che la Maserati mi ama così tanto che ha realizzato una collezione di preservativi col tridente, solo in mio onore. Se non è Maserati non mi interessa. A proposito, Fedez, tu possiedi una Maserati?
2: Ecco, finalmente mi caghi. Avrei preferito parlare di Sanremo, anche perché a me la Maserati non è mai piaciuta.
0: Max, dove cazzo vai?
2: È scappato fuori dallo studio, ho detto qualcosa di sbagliato.
0: Fermo Max, metti giù il fucile.
1: Ma se

0: Beh, dai, non sei uno che se la prende.
1: C'è 105 mi cacca.
2: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo. Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
3: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Che babbuino! Primate onnivoro che trascorre la propria esistenza a ruotare su se stesso con un palo infilato nel culo. Esistono due differenti specie di che babbuino, con tutto e senza cipolla, e se ne vedi 9, il decimo è gratis. Dick Dick Dick Dick. Piccola gazzella munita di 4 cazzi al posto delle zampe, da cui il nome. Pussy pussy pussy pussy. Beh, la femmina del dick dick dick dick, munita di 4 vagine che hanno cicli mestruali non simultanei, praticamente una gran cagacazzi. Pippopotamo. Grosso mammifero semiacquatico, dotato di zampe piatte e di un lungo naso a cannuccia, con il quale assume solo cibo in polvere. Verso il secondo anno di età, infatti, ha già perduto tutti i denti davanti. Vive in una tana ipogea dotata di spioncino, dal quale, con la schiuma alla bocca e gli occhi tutti spiritati, controlla se arrivano gli sbirri. Di canguro. Curioso marsupiale diffuso nelle aree rurali del Veneto, che associa il nome dall'altissimo ad ogni saltello. Can, can, can, can. Può saltare per ore, eh? Coalba. Mammifero arboricolo che vive alle spalle degli altri animali del suo ecosistema. Un parassita. In antica lingua maori, la parola coalba è traducibile pressappoco con merda. Bignù. Grosso mammifero erbivoro, con il corpo tozzo, in pratica una specie di toro ma senza zampe. Se gli comprimi la pancia, dal buco del culo del bignù escono crema, zabaione e cioccolato. O almeno il colore è quello. Porcospine. Roditore dotato di enormi aculei, ma con la testa così minuscola da disorientare i predatori, che spesso la scambiano per il pene. Varanal. Discendente dalla stirpe dei draghi, predilige l'accoppiamento sodomita con animali anche di specie differente. La sua tattica di caccia è molto particolare. Si aggira per la savana fischiettando, facendo il vago. A un certo punto fa finta di perdere la coda. Quando il malcapitato animale si china per raccoglierla, zac! Il varanal lo incula. Molto diffuso, infatti, nella zona del Kilimanjaro. Bonobo Vox. La scimmia con gli occhiali da sole che canta bene. Purtroppo per lui sono rimasti soltanto 3 esemplari di Bonobo Vox. 2. Per oggi è tutto. Goodbye.
2: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Radio 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti.
3: Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno.

0: Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
1: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
2: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
1: Achille di Trani.
2: No, Akira Iritani.
3: Vai!
1: Per distruggere Achille di Trani.
2: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
1: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
2: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
3: Fate bene.
1: Per distruggere Achille e Ritano.
2: No.
1: Per distruggere Achille e Ritano.
2: Iritani.
1: Per distruggere Achille e Ritani.
2: Oh.
1: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
2: E quale?
1: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
2: No, Windows.
1: Windows
2: Media Player.
1: Windows Media Player.
2: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
1: Ma vaffanculo, vatti.
0: Il codice di Lernia.
1: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
3: Sei un po' pepepepe
1: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
3: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
1: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
4: Agente riconosciuto.
1: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
2: Vai.
5: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
2: Lianant.
1: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Mary Bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
2: Sì, ma devi fare l'intonazione.
1: Allora, facciamola poi. Ma
2: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
1: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
3: È difficile.
2: Passeranno Marmorito.
5: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi succa.
1: Sono un Spider-Merd.
2: Sono Spider-Merd.
1: Sono Spider-Merd!
6: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
1: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
3: Come fai a dire come...
7: Cazzo giochi a wrestling?
3: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
1: Ma dai, non fare così, Crash!
6: Mi chiamo Crash Puss.
1: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
7: No! Aspetta.
3: Ma vaffanculo, che cazzo me.
1: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan Track.
1: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare. No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castel? Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus.
8: Sto... No, formare. Come dici? Fermare. Il dottor Crachapus.
1: Sono Spider-Man. Solo io posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
8: Che è supermercato Crachapus.
5: Ti ucciderò.
1: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
8: non è un mago.
1: Pensi che quando ho

0: preso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
1: Leo?
0: Ma vaffanculo.
1: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
1: No, Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
2: No, Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
1: Che?
0: Obi-Wan Kenobi.
2: Bravo.
1: Bravo, adesso di farlo.
0: Pensi che quando ha ucciso il malvagio Obi-Wan di come...
3: Leonson! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
4: Ce l'hai le mutande?
3: Faccio la cinese figlio di p***a!
4: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
3: Odimi, ascoltami!
5: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
6: Voldemort, figlio di p***a!
5: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
7: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
5: Tu prima di Voldemort. Tu
8: prima di Voldemort. Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
9: Aiuto, Tato Skywall! Aiuto, ma Tato Skywall! Aiuto, ma Tato Skywall! Aiuto!
0: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, non so, ti scrivete la cosa con la credo.
2: Ma porca.
0: Skywalker.
10: Maestro, sono la sega sui sughi.
11: No, sughi non sugai.

0: praticare. Via!
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo 2 minuti al massimo. Lei ascolta la radio?
1: No, niente da fare, arrivederci.
2: Ascolta la radio, signora?
0: Zondaggi!
1: Pronto?
2: Ha detto Radio 105?
1: No.
2: Sì, ascolta Radio 105 lei.
1: Io 105? No, io non ascolto 105.
2: Radio Sparalesta?
1: No, nemmeno, arrivederci.
2: Radio Capital? Ok, segno 105.
0: Sondaggi!
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, lei ascolta la radio?
3: No, senta, non ho tempo da perdere.
2: No, neanch'io.
0: Sondaggi!
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, lei ascolta la radio?
3: No, raramente.
2: Bene, posso mettere un giorno?
3: No.
2: Benissimo, metto 0. Lei mi risponda sì o no se ascolta una di queste radio. Radio DJ?
3: No.
2: Radio Sparalesta?
3: No.
2: Radio Revolution?
3: No.
2: Radio 105?
3: Sì.
2: Ok. Radio Belzebù?
3: Sì.
2: Pier Silvio Network?
3: No.
2: Radio Specchio Riflesso?
3: No.
2: Radio Riccardo Corredi?
3: No.
2: Radio 105?
3: Sì.
2: Benissimo. Adesso mi deve dire se conosce o meno questi speaker rispondendo sì o no. Valerio Frangiflutti?
3: No.
2: Marco Mazzoli?
3: No.
2: La coppia Sino e Freddi?
3: Sì.
2: Marco Mazzoli?
3: Sì.
2: Sandra Eroica?
3: Sì.
2: Giampaolo Podalico?
3: Sì.
2: DJ Molello?
3: Sì.
2: Tommy Biscotto?
3: Sì.
2: La famiglia Pedoni?
3: No.
2: Il trio Lui, Lei e l'altro?
3: No.
2: Mimmo Jockey?
3: Sì.
2: Fabio Alisei?
3: No.
2: Pippo Palmieri?
3: No.
2: Paolo Noise?
3: No.
2: DJ Wender?
3: No.
2: Benissimo, la ringrazio molto per il suo tempo. Le ricordo che il sondaggio è anonimo. Vuole lasciare un commento?
3: No.
2: Perfetto, grazie mille.
0: Zondaggi!
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina. Chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo 2 minuti al massimo.
4: No, non c'ho tempo, Sabrina, per i radiofonici, scusami.
2: No, ma guarda, un minuto solo, lei ascolta la radio?
4: No, Sabrina, non ho tempo, non ho tempo.
2: Solo una domanda,
4: no,
2: lei ascolta...
4: No, un minuto, Sabrina,
2: ascolta Radio 105?
4: No, me l'ha detto già di nuovo, no, non ascolto nessuna radio.
2: Mi risponda, ciao, per favore.
4: Ciao. No.
2: Solo un minuto, invece ciao. Radio Belzebù l'ascolta?
0: Sondaggi!
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Milano, dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Posso rubarle 2 minuti?
1: No, oggi no, perché sono impegnata, mi dispiace.
2: 2 minuti al massimo, veramente, è una cosa brevissima.
1: No, niente, sono impegnatissima.
2: Mi dica solo, lei ascolta Radio 105?
1: No.
2: E Radio DJ?
1: No.
2: E Radio Sparalesta?
1: No.
2: E Radio Riccardo Corredi?
1: No.
2: E Radio Kiss Kiss?
1: No, questi non li prendo.
2: E Radio Maria?
1: No, si sente soltanto la voce.
2: Che voce?
1: L'audio.
2: Di Radio Maria?
1: Sì.
2: Quindi la sente?
1: La sento ma non la vedo, e quindi non... No,
2: sì, ma no, infatti è sugli ascolti questo, non è sulle televisioni.
1: Non si sente, si sente ma non si vede.
2: Ho capito, e invece padre Michael che fa il programma nel weekend lo conosce?
1: No.
2: E Don Marlene?
1: No.
2: Ho capito, Don DJ?
1: No.
2: I DJ Din Don Dan?
1: No.
2: E la Papa Parade l'ascolta la domenica sera?
1: Cosa?
2: La Papa Parade.
1: No, niente.
2: Che è la classifica dei brani ecclesiastici più
1: no,
2: in voga.
1: No.
2: Ho capito. E preghiera time?
1: No, niente. Su queste non si proprio vedono.
2: Ho capito. E invece M2O l'ascolta?
1: No.
2: E Pier Silvio Network?
1: Cioè, non li prendo.
2: Ho capito. Lo conosce il DJ Molello di nome?
1: No, non li prendo queste.
2: Ho capito. Marco Mazzoli?
1: No.
2: E DJ Padre Pollo?
1: Allora, con Padre Pollo siamo amici.
2: Ah, ho capito, interessante.
1: Con Padre Pollo ci sentiamo perché siamo amici.
2: Ah, ho capito, quindi partecipa a un suo programma.
1: No, mi chiama perché siamo amici.
2: Ah, ho capito, però guardi, allora mi ero scordata
1: però,
2: di farle.
1: Radio Po e radio, come avete detto voi, no, non lo prendo.
2: Ho capito, però guardi, non posso. Lui lavora su Radio Maraia. Io adesso, però, siccome lei è amica di Padre Pollo, non posso accettare il sondaggio perché è un'amicizia, quindi insomma non si può fare. La ringrazio lo stesso.
1: Prego, arrivederci.
2: Veramente gentile, buona giornata.
1: Ma come si chiama? Come si chiama?
2: Io Sabrina di Zondaggi, è un'agenzia che si occupa di sondaggi per gli ascolti radiofonici.
1: Ah, dei sondaggi, sì. Ok. Va bene, arrivederci.
2: Arrivederci.
0: Zondaggi!
5: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signore, lei ascolta la radio?
5: Allora, fanculo.

0: This is a zoo, only for you.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Benvenuti a Quark. Oggi parleremo di una civiltà straordinaria, i romani. Non i cafoni che vivono oggi nella capitale italiana, anche perché il 60% sono terroni emigrati e il resto ormai sono neri che spacciano nei parchi. Parliamo dell'antica Roma e del meraviglioso impero romano.
3: Ma erano veramente tutti froci nell'impero romano?
2: Roma ormai è una cloaca fatta di buche, pickpocket, zingari, spacciatori e una valanga di turisti che si domandano: ma come cazzo si fa a tenere un capolavoro così di merda? Il tutto condito da qualche stupendo monumento, anch'esso lasciato nelle mani di vandali, incuria e porco d***o. Scusate, ma a volte mi incendio. E pensare che un tempo Roma era popolata da uno straordinario popolo che riuscì a conquistare mezzo mondo senza internet, senza GPS e soprattutto senza recensioni su TripAdvisor. E allora la domanda da porci è: ma che fine ha fatto quel popolo? Cos'è successo a quei gloriosi romani? Dove sono finite quelle menti eccelse? Cane, vedere una città ridotta così mi fa perdere la pazienza. Via col servizio o mi scomunicano.
3: Partiti da Roma con un paio di sandali, una tunica, bestemmie e tanta rabbia repressa. Nel giro di pochi secoli conquistarono praticamente tutto il conquistabile: Francia, Spagna, Inghilterra, Grecia, Nord Africa. Mancava poco che aprissero un chiosco pure sulla Luna. I romani costruivano strade perfette, acquedotti giganteschi, anfiteatri immensi, opere così solide che sono ancora in piedi oggi. Pensate, alcune strade romane hanno resistito 2000 anni, mentre i ponti che hanno costruito gli ingegneri moderni cadono 2 minuti dopo essere stati eretti, e ancora oggi quel babbo di cazzo del sindaco Sala non riesce ad evitare che il centro di Milano si allaghi dopo una pioggerellina.
2: Questo per sottolineare che tutta sta manfrina sul progresso in realtà è una grandissima puttanata, perché costruivano meglio gli antichi romani a mani nude, martellando con le punte dei cazzi, che i vari architetti e ingegneri handicapponi di oggi. Philippe Stark, baciaci il cazzo, tu e la baguette.
3: E poi c'era l'esercito romano, disciplinato, organizzato, feroce. Uomini capaci di marciare per chilometri con armature pesantissime, senza lamentarsi su Instagram per il mal di schiena. Ma come tutti gli imperi, anche Roma cadde.
2: Prima arrivò la corruzione. Gli imperatori duravano meno di un oggetto comprato su Temu. Nel III secolo d.C. alcuni venivano assassinati dopo pochi mesi. Uno addirittura fu proclamato imperatore e ammazzato 12 secondi dopo dai suoi stessi soldati. Praticamente Roma aveva trasformato il governo in una puntata del Grande Fratello Vito. Poi arrivarono i problemi economici. Per pagare esercito e guerre, lo Stato iniziò a svalutare la moneta. Meno argento nelle monete, più inflazione. In pratica, stesso stipendio, ma il pane costa il triplo. Vi ricorda qualcosa?
3: Nel frattempo i barbari premevano ai confini, goti, vandali, unni. Roma cercava di fermarli, ma ormai era come mettere un dito nel culo per fermare la diarrea. E poi arrivò lui, Attila, l'uomo che terrorizzava l'Europa intera.
4: Oltre del giorno che la parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Iule!
3: Uno che entrava nelle città e lasciava più danni di Paolo, Marco e Fabio dopo una bottiglia di Averna. Nel 410 d.C. i Visigoti saccheggiarono Roma. Per i romani fu uno shock enorme. Era tipo vedere tua moglie scopata a pecorina dall'anziano portinaio. Infine, nel 476 d.C., l'ultimo imperatore romano d'Occidente venne deposto da un capo barbaro e lì finì ufficialmente l'impero romano d'Occidente.
2: Ed è esattamente quello che sta succedendo oggi con l'invasione di immigrati in Europa. A loro non piace la nostra cultura, a loro piace la fica pelosa e le donne per loro devono vestirsi come apicoltori. E invece di integrarsi e adattarsi al nostro stile di vita, continueranno a figliare e cancellare per sempre la cultura occidentale. Meno male che io non ci sono più, altrimenti avrei aperto ogni puntata di Quark tirando bestemmie.
3: Capito. E la colpa è dei sinistronzi che, pur di farsi votare e tenere la poltrona, sono pronti a incenerire anni di storia occidentale. Zecche di merda.
2: Per concludere, da glorioso impero romano, padrone di mezzo mondo, siamo diventati dei mollaccioni, buonisti del cazzo, incapaci di far splendere il paese più bello del mondo. E siamo passati da Augusto e Giulio Cesare a questo, via col filmato di chiusura.
5: Oh, Andrea, qui sono a Verso Terni, ho preso una strada di merda, non so come cazzo tornerà, sto senza nafta, porto sono non so che fa, mannaggia il da... Maledetta il porco! Non so che cazzo fa! Non so andannà! Mannaggia il sangue! Labaro, qui c'è scritto Tipperina, Firenze, mo esco da qua, arrivo dall'altra parte! Mannaggia c***o! Mannaggia c***o! Mannaggia il porco! Maledetto c***o! Ma che sto fermo, ma porco c***o! C'è un'indicazione, porco! Ma che stanno a scherzare? Mannaggia il corretto, qui non c'è un'indicazione, porco! Maledetto! Sto pure senza nafta, sto!
3: Viva il progresso, ma vaffanculo!
6: Radio 105!
1: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
8: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
11: sì.
8: Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante puttane,
11: sì,
8: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Gaetano, spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
11: Guardi,
8: forse
11: vabbè.
8: C'è il sangue.
11: Sì,
8: allora, signora.
11: Questo.
8: Mi ascolti,
11: sì.
8: Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
8: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
8: Non vorrei che sia... Come si chiama?
11: Don Gaetano?
8: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
8: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei...
8: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, minchia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciame se. Porca ma... Come sangue non c'è nelle feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega.
11: No,
8: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: ho capito, ma per telefono
8: alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
8: Su tutto qua.
11: Va bene.
8: Lo sport.
11: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
8: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese.
11: E
8: per
11: cosa
8: chi non
11: si...
8: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
8: Ecco.
9: Glauco! A tavola che pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
8: ma tu,
9: che ti ho
8: ma
9: fatto
8: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
9: Dai che ti ho fatto l'insalata!
8: Beh, commento il colpo di Bacalo Ferri, un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata.
8: Secondo cani, c'è il colpo di Bakalov.
11: Sì.
8: Ecco fa il colpo.
11: Ecco.
8: Uno.
11: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
8: Vaffanculo Bakalov, porco.
11: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora,
11: sì,
8: sono quello della cacca,
11: sì.
8: Dell'esame delle feci.
11: Sì.
8: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
8: No.
11: Tente
8: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
14: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli ha ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
11: bene,
8: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di ghetto.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo?
11: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek.
11: Sì.
10: Porco di l'insalata che si raffredda il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
10: Hai visto Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zoo di 105 presenta i Cavernicoli.
16: Questa mattina Grug è svegliato da un insolito boato.
17: Figa, sicherò, sarà un Boeing.
16: No, caro Grug, il pauroso rumore che senti non è un 747, anche perché ancora non li avevi inventati. Il boato che persisteva era provocato dall'eruzione del vulcano Pecora, un vulcano vicino al paese dei Cavernicoli con la forma di una testa di pecora.
17: Oh! Figa, ma che no, salta in aria!
16: La forte eruzione aveva iniziato a spargere nei cieli un'enorme quantità di cenere, ma Grug fregava cazzi.
17: Mi sto qua tranquillo che devo aprire i cocchi.
16: Mentre Grug era intento ad aprire le noci di cocco per far colazione, la cenere iniziava a posarsi sulla sua testa e ad entrare nella metà delle noci di cocco appena aperte. Incredibile! Grug aveva inventato il cocco posacenere dell'appunto!
17: Cenere di merda, ma che no!
16: Ma non era l'unico problema provocato dall'eruzione, anzi, ce n'era uno molto più pericoloso. Infatti, dal Monte Pecora iniziavano a formarsi a valle, e proprio vicino a Grug, dei fiumi di lava pericolosissima. E Grug, avvicinandosi...
17: Figa, ma che no, è calda sta ro! A che cazzo serve?
16: Grug inizia a pensare a cosa potesse servire quel fiume incandescente. Prese un sasso, lo lanciò nella lava e vide che il sasso scomparve sciogliendosi.
17: Ma va? Dov'è finito il sasso?
16: Poi tirò fuori il pisello e provò con una scrosciante pisciata a spegnere quel fiume bollente.
17: Ah, ti spengo io, bastard.
16: Ma la lava, al posto di spegnersi, fece evaporare in aria la sua pipì, proprio mentre ci stava passando sopra il fenicottero Riccio, che, una volta passato su quel vapore, si ritrovò con le piume lisce e non più arruffate. Fantastico! Grug aveva inventato la messa in piega!
17: Figa, ma che no? Sembra Raffaella Carrà!
16: Incuriosito dall'accaduto, si avvicinò al cavernicolo Bo, un cavernicolo anziano con la particolarità di farsi sempre i cazzi degli altri.
17: Uè, ciao, Bo! Hai visto che roba calda?
18: A cosa serve?
17: Cazzo ne so, vieni qua a fare domande inutili, cioè, ti ho detto che è calda, ma non è che devi rompere il cazzo.
16: Allora Bo, incuriosito, prende la rincorsa e con un triplo carpiato si tuffa nella lava, sciogliendosi lentamente.
17: Aspetta, Bo, cazzo fai? No! Figa è morto.
16: Mentre Grug resta imbalsamato a guardare la scena, si avvicina a Ma, il figlio di Bo.
19: Ciao Grug, sai dove andà mio papà?
17: Bo.
19: Bravo, si chiama Bo. Hai visto dove andà?
17: Ma Bo.
19: Io mi chiamo Ma e mio papà Bo. L'hai visto?
17: Bo.
19: Nessuno l'ha visto?
17: Bo.
16: Meraviglioso! Grug aveva appena inventato... Chi l'ha visto?
19: Ma chi l'ha visto?
17: Bo.
19: Sì, mi pare si chiama Bo. L'hai visto?
17: Bo.
16: Il resto nella prossima puntata di I Cavernicoli.
6: Lo Zoo di 105.
20: Radio Ergenera.
21: Oh, oh. Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Ma prima, ascoltiamo la nuova di Eva Elastic, la cappella del prete.
0: Oh!

0: Applausi, applausi. Mamma mia, che canzone incredibile.
1: Oh, oh, oh,
2: che cosa mi fai?
1: Oh, non ce la facevo più. Oh, sì.
0: Oggi voglio trattare un argomento un po' delicato. La citofonata al culo dell'uomo. Tanti non lo sanno e pensano che sia una stupidata, ma immaginate lei, con una mano sul pistolone e l'altra cacciata in culo, provereste un piacere molto più intenso, perché la donna andrebbe a stimolare la prostata. Quindi adesso apriamo le linee telefoniche e sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici e se praticano la mossa della citofonata.
3: Pronto?
0: Pronto! Salve signora! Mi scuso se la sto disturbando.
3: Mi dica.
0: Lei citofona mai il culo di suo marito o del suo ragazzo?
3: Ma fatti furbo.
0: È la pratica. Pronto? Ma che cazzo ha detto? Proviamo a richiamare questo numero. Magari mi risponde il marito.
4: Pronto?
0: Pronto.
4: Pronto.
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
4: Ma vaffanculo, stronzo.
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare. Pronto? Avete sentito? Si vergogna di ammetterlo. Ma io non resisto. Voglio approfondire questo argomento con i pensionati piemontesi.
3: Pronto?
0: Ma perché mi buttate giù il telefono? Io volevo solo sapere se fate la manovra del citofono.
3: Ma cosa vuol dire?
0: Vorresti dire che non hai mai cacciato il tuo dito da vecchia pensionata piemontese nel culo di tuo marito?
3: No, vorrei dire che io tra un po', anche se è una chiamata anonima, ti segnalo alla polizia postale. Magari riescono a beccarti lo stesso.
0: Lei citofona mai il culo di suo marito o del suo ragazzo?
3: Ma non ti sei mai ancora stufato di essere scemo?
0: È la pratica del dito in culo. Guardi che agli uomini piace, ma si vergognano di dirlo agli amici. Pronto? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: Vai!
0: Mi scuso se la sto disturbando.
5: Chi sei?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
5: Ma che cazzo? Ma citofonare? Ma che cazzo? Ma chi citofonare?
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare?
5: Che cosa?
0: È la pratica del dito in culo.
5: Ma che cosa stai dicendo?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
5: Ma chi è stata la maledetta tua madre?
0: Mi dica,
5: vai a cagare!
0: Cosa ne pensa lei? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Passatemi un altro ascoltatore.
6: Dimmi, Stefano.
0: Sono Jürgen.
6: Ah, mi scusi, l'ho confusa con un mio amico che mi doveva chiamare. Mi dica, chi è lei?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
6: Mi scusi, sono anziano e non ho capito bene, può ripetere?
0: Ti sei mai fatto cacciare un dito in culo da tua moglie?
6: Se mi sono cacciato un dito nel culo, è questo che mi sta chiedendo?
0: Esatto, mi dica.
6: Ma lei lo sa che è un pervertito di merda?
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare?
6: Io non faccio queste cose, non sono mica ricchione.
0: Dovresti provare la citofonata.
6: Dovrebbe provare quella zoccola di tua madre, brutto schifoso maledetto.
0: Cosa
6: zitto!
0: Ti ringrazio per
6: stai
0: la tua
6: zitto,
0: opinione.
6: Devi stare
0: ciao,
6: zitto.
0: Grazie.
6: Hai capito? Ricchione maniaco. Schifoso
0: sì.
6: Di merda.
0: Bene, anche oggi abbiamo parlato della citofonata in culo. Scusate un attimo, ma forse c'è ancora un'ascoltatrice giovane che vuole dire la sua in merito alla citofonata.
7: Pronto?
0: Salve signora, mi scuso se la sto disturbando.
7: Adesso ti passo il mio avvocato che è qua. Pronto?
0: Pronto.
7: Dimmi.
0: Salve signora, mi scuso se la sto disturbando.
7: Ah, scusa di disturbare, va bene. La prossima non chiami con quel numero, va bene?
0: Mi dica.
7: Io sono l'avvocata della signora.
0: Ora la richiamo e le chiederò scusa.
7: Dimmi.
0: Volevo dirle che non chiamerò più questo numero.
7: Sì.
0: Non mi denunci, ok? Le chiedo scusa.
7: Perché quella sono controlli di la polizia, anche per i carabinieri.
0: Ora chiudo e non mi farò più sentire.
7: Sì, perché la signora, io sono l'avvocato di lei, e perché lei non è solo la sola, c'è anche la famiglia, però non posso sempre disturbare con la signora, ho capito?
0: Le chiedo scusa.
7: Qua, ho capito. Il numero tu, già c'è col carabinieri?
0: Non mi denunci, ok?
7: Va bene.
0: Avevo solo chiamato per chiedere alla vecchia sparacancri se lei inseriva il suo dito nel culo del marito.
7: Cosa?

0: o del suo ragazzo.
1: Ti mando fanculo te, quella puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta, doveva soffocare quando ti ha fatta, quella brutta troia di tua madre. Hai capito? Vattelo far mettere in culo te e chi ti ha cagato, una grande puttana. Tu sei un schifoso maledetto. Guarda che il mio telefono è controllato dai carabinieri, dalla polizia. Tu sappi regolarti, perché guarda che è controllato. E vattelo far mettere in culo, chissà che te venga il più grande cancro che c'è sulla terra, su quel cazzo schifoso che hai in mezzo le gambe, così non potrei neanche pisciare. Hai capito? Maledetto schifoso.

0: This is the zoo, only for you.
1: Sono una MILF veneta.
2: Ma chi sei? Chi sei?
1: Di mezza età.
2: Ma che delle mezza età? Chi sei?
1: C'è una troia infogliata di cazzo che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro.
2: Ma chi sei? Chi vuoi? Chi vuoi?
1: Sono una signora per bene.
2: Sei la persona per bene!
1: Lavoro in banca.
2: Lavoro in banca!
1: Non voglio essere volgare, ma solo esprimere bene il concetto.
2: Ma sì, ma porca la... Ma non ti capisco! Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Col tuo cazzo...
2: È il mio cazzo! Ma porca la...
1: Col tuo cazzo...
2: Ehi! Ma che è il mio cazzo? Ma porca la... Guarda il telefono, porco d'un... Hai sbagliato il numero, ti è scappata la chiamata!
1: Col tuo cazzo...
2: Porca la... Te l'ho già detto, ti è scappata la chiamata, brutto porco d'un...
1: Cioè, un gran puttanone.
2: Pronto!
1: Che vuole la s... Ho visto le tue foto da un'amica.
2: Ma vai a cagare, ti hai sbagliato il numero, te c'è meglio, e io con la doppia gli... Brutta porco d'un... Calmo, vai a cagare!
1: C'è una troia infogliata...

0: spero tu mi possa contattare il più
1: presto. Ma chi sei? Vuoi non capire chi sei? Bastarda! Brutta puttana!
0: Sono una MILF.
1: Ma che chi sei? Chi sei?
0: Sono una MILF.
1: Una DILF! Te che cosa è una DILF? Brutta puttana!
0: Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire...
1: Hai visto le mie foto? Ma dove le hai viste le mie foto?
0: Che non solo mi ecciti da morire,
1: ma... Che la frunga, la che la frunga! Porca la... Non ti capisco, ma non ti capisco, porca di una brutta intestata!
0: C'è una troia infogliata di cazzo.
1: Ma che sei una troia? Ma che sei una troia? La vacca, la... Ma che cosa vuoi dalla mia vita? Che cosa vuoi?
0: Col tuo cazzo
1: è il mio cazzo, deve andare a burare, deve andare a burare,
0: cioè un gran
1: puttano
0: che vuole la
1: burata, ma non sapeva da solo andare a burare, puttana, vai a cagare, parla tu, ma ho stanna,
0: ho voluto essere diretto.
1: Cani, vai a cagare, parla.
0: Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook.
1: Pronto!
0: Buongiorno per il milanese.
1: Buongiorno!
0: Ho voluto essere diretto.
1: Da dove chiami?
0: Veneta.
1: Veneta!
0: Di mezza età.
1: Che cosa vuoi?
0: Col tuo cazzo.
1: Ma porca la... È il mio cazzo, porca la... Hai sbagliato numero. Ma che cosa devi fare? Devi andare a murare.
0: Che vuole la...
1: Che lavora! Ma porca la... Non posso murare!
0: Che vuole la...
1: Ma vai a cagare, non capisci niente, la vacca...
0: Spero che mi possa...
1: Ma stanno la...

0: Wonderland.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cosa è lo stufamente?
3: Lo stufamento?
2: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto?
4: Buongiorno signora, sono di Pene l'energia.
3: Pronto?
4: Oggi le propongo un fantastico sconto.
3: Chi parla?
4: Ma gli italiani dopo il Covid sono diventati tutti sordi?
3: Ma chi sei tu?
4: Sono la voce automatizzata di una grande azienda. Prema il tasto 2 e digiti il suo numero contratto.
3: Ma che spacchio vuoi? Ma finisce chill.
4: Che cazzo ha detto?
3: Pronto? Chi parla?
4: Sono Graziella, amica della cappella.
3: Graziella chi?
4: Pulci nel culo.
3: Ma io non ho mandato. Ma tu hai sbagliato numero, che cosa vuoi?
4: Signora, io non voglio niente, sono qui per proporle uno sconto sulla sua
3: Piatta,
4: prossima bolletta.
3: Non la prendere alla testa, vada. Ti denuncio.
4: Ha fatto tutto lei.
2: Bene l'energia.
5: Pronto? Pronto?
4: Non ho detto ancora nulla.
5: Casarossi, chi è che parla? Ma chi è che parla?
4: Non ho voglia di dire nulla, mi sta già sul cazzo.
5: Ma chi è che è quel Casarossi?
4: Rosso, giallo, blu, vada via al cu.
5: Ma vatti, cretino.
4: Che bello, mandare matte, le vecchie bastarde, infami, balorde.
2: Bene l'energia.
6: Sì.
4: Buongiorno, lei è cliente di Pene l'energia?
6: Sì.
4: Bene, inserisca il suo numero di contratto che può trovare nella sua ultima bolletta.
6: Da voi chi siete?
4: Sono la voce automatizzata del sistema di Pene l'energia.
6: Com'è?
4: Prema il tasto 4 per riascoltare l'ultimo messaggio.
6: Scusa, ma voi chi siete?
4: Sono Batman e devo scopare Robin.
6: E allora che cosa volete?
4: Inculargli un sacco di soldi per i prossimi 6 mesi.
6: Con la quanto cornatiere.
4: Come immaginavo.
2: Bene l'energia.
7: Pronto?
4: Buongiorno, lei è
7: Pronto?
4: Cliente? Mi faccia parlare.
7: Pronto?
4: Sono la voce automatizzata.
7: Pronto?
4: Ma...
7: È uno scherzo telefonico.
6: Pronto?
4: Non è uno scherzo telefonico, sono qui per proporle uno sconto sulla prossima bolletta.
6: Uè, trova! Guarda la corna, Cati, fig de puttana!
4: Brutto bifolco bastardo, ma è questo il modo di parlare?
6: Assorete!
4: Non ho sorelle.
6: Amamate!
4: Non ho una mamma.
6: Affammocco, piccione da sor!
4: Non ho un piccione.
2: Bene l'energia.
7: Banda?
4: Già una che risponde dicendo brondo invece di dire pronto è un bifolco bastardo.
7: Pronto?
4: Buongiorno signora bifolco, sono qui per abbassarle la bolletta.
7: Ma che cazzo vuoi?
4: Poi dicono che i giovani sono quelli sboccati.
7: Io morto, perché ti è morto?
4: Bisognerebbe estinguerli tutti.
2: Bene l'energia.
7: Pronto?
4: Buongiorno, questa è la voce automatizzata di Pene l'energia. Mi verrebbe di dirle, suca.
7: Chi sei?
4: Prego, mi fornisca il suo numero cliente, per procedere.
7: Che cosa?
4: Le abbasso la bolletta.
7: Nicola?
4: Non sono Nicola, sono la voce di Pene l'energia.
7: Con chi stai parlando?
4: Ci rendiamo conto, questa, vota.
7: Di che cosa?
4: Signora, lei ha fatto la terza elementare?
7: Ma con chi stai parlando?
4: Con lei, brutta stronza. Voglio chiudere, posso?
7: Dove, Nicola?
4: Ora, la, per culo.
7: Dove stai adesso?
4: Sono al pronto soccorso e mi stanno mozzando le braccia.
7: Sì, che cosa è successo?
4: Mi vogliono amputare le palle.
7: Dove?
4: Sono nei guai e mi vogliono strappare le palle.
7: Sei nei guai, vieni a casa mia.
4: Sono nei guai, non posso venire a casa tua, sono legato ad un barile di esplosivo.
7: Eh sì, sei nei guai, che cosa significa questo fatto? Parlo.
4: Signora, non sono suo figlio, sono una voce sintetica.
7: Nicola!
4: Signora, non sono Nicola.
7: Ma...
4: Signora, era uno scherzo.
7: Nicola!
4: Niente da fare, chiudo io.
2: Bene l'energia.
4: Buongiorno da Pene l'energia. Questo nome lo dovevi fare. Lei è un maleducato figlio di puttana.
8: Adesso che milla.
2: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
1: Only for you. Zoom. Bye. Bye. Bye. Yes.
8: is a zoo. This is a zoo.
9: È tutto pazzo.
8: This is a zoo.
9: This
8: is a zoo.
9: Peterlizia.
10: Vai, dai!

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Alla ricerca di un luogo ove coronare il loro sogno di incastro genitale, Ilmaz trascina Zuleia nel deserto comunale di Lontantinopoli, pronto a trapanare la vagina poco igienizzata della sua tontolissima amata.
3: Eccoci! Questo è il deserto deserto! Qui non c'è nulla, nessuno! Solo sabbia, sabbia e ancora sabbia! Ed è qua che finalmente faremo all'amore!
0: Ma proprio quando i due sono a una manciata di peli dal consumare l'atto, ecco che un oggetto volante non identificato appare nei cieli.
3: E mo che è sta musichetta? Ma che succede?
4: Guarda, Ilmaz, c'è la scatella volante!
3: Ma quale scatella volante? Che è il pranzo servito, no? No! Quello è un UFO! Un UFO!
0: Risucchiando i nostri eroi col suo raggio antigravitazionale e portandoli via lontano lontano.
5: Base Alfa Zuzzurro, abbiamo catturato due soggetti terrestri. Uno dei due sembra particolarmente anticappone. Che facciamo?
0: Per chissà quali esperimenti alieni.
6: Del tempo ne è trascorso.
7: Chissà che è succeduto?
6: Attento col passato. Tu l'hai mal coniugato.
7: Ma vattene a fanculo.
6: Aspe, non litighiamo.
7: Zuleia e Ilmaz guardiamo.
6: Perché la navicella
7: li porta sulla terra.
6: Sarà la volta buona.
7: Che ficca nella fregna!
6: San!
8: Forza, tenente maggiore Franco. Cerca di atterrare nello stesso punto in cui li abbiamo prelevati e fai veloce, che puzzano troppo sti due. Hanno lo stesso odore di quando abbiamo catturato quella balena morta nell'oceano.
9: Ti sbagli, Capitan Giorgio. Questi puzzano molto di più. Mi ricordano quando siamo atterrati per sbaglio in quella fogna in India.
8: Apri il portellone che li scarichiamo qui sti due. Forza, che mi viene da sboccare. E poi si domandano perché non ci palesiamo. Ma gli umani non si rendono conto che sono dei morbidi senza speranza.

0: Che male da capo, che male turco. Zanei, amore mio, ex amore mio, nuovo amore mio, che non chiamo mai io, mannaggia. Che cosa ci è successo?
1: Non l'ho ricotto il mazzo. L'ultima cosa che ho ricotto è che ci volavamo dentro una scodella volante.
0: Ah, giusto, ci hanno riempito gli alieni. Ma non ho memoria di cosa possono averci fatto. Magari ci hanno dato dei superpoteri, tipo, che so, i baffi indistruttibili. Ho la capacità di passare attraverso i materassi.
1: Oh, bello! Ma in effetti ora che mi ci fai fare pensamento, mi sento un poco diverso dal solito.
0: Anche io, amore mio! Mi sento più sensibile, più emotivo, con tanta voglia di chiacchierare a bandera.
1: No, io invece no. Non ho proprio voglia di scoparci, di ficcare tutto bene dentro le buchi delle... Forza, amore mio, andiamo a cerchiamo un posto in fretta e chiudiamo per sempre questa storia.
0: Sono d'accordo.

0: si sburra.
1: Sam!
2: Zuleia, che voglia, che passione. Presto, dobbiamo fare presto prima che il destino infame venga a romperci di nuovo le ovaie nel paniere.
3: Oh, il mazzo, sasso, non sono mai avuto così tanta mente arrapata.
2: L'ho notato. Approfittiamone dunque, presto, laviamoci i vestiti. Ma, che mi prende un colpo turco? Non ho più il cazzo! Oddio, non ho più il cazzo! Oddio! E dove è finito il mio cazzo? Cazzo! Cazzillo! Roberto Cazzo!
3: Aspetta, al mazzo, ma dici questo qua che mi pendola fra le gambe?
2: Oddio! Ma quello è il cazzo mio! E che ci fa attaccato a te?
3: Ah, mi fa ridere! Scusa, quello che c'è tu è la mia patata là! Sono confusionata al mazzo, perché io c'ho il coso tuo e tu la cosa mia?
2: C'è solo una spiegazione. Gli alieni devono averci scambiati i sessi. Oddio, che tragedia! Mi sento di svenirmi qua sul posto.
3: No, non svenire! Dobbiamo scovarci.
2: Scovarci? E come? Ehi, non c'è il cazzo!
3: Ce l'ho io però! Facciamo che io ora faccia a te quello che volessi tu fare a me!
2: Ma ti ha dato rivolto il cervello, ma sei pazzo, ma manco morto. Io non mi faccio scopare dal mio stesso cazzo, sono un uomo donna per bene.
3: E dai, il mazzo, non fare il difficile. Vieni qui, amore mio, guarda, sei anche tutto gonfiato duramente.
2: Oddio, che impressione, no, mettici qualcosa, quella riete, quel bastone, quella canna da pesca con l'elmo militare in fondo. Stammi lontano, dannazione! Devo scappare prima che questo magari me lo butti pure nel culo! Che già è sparato per precedenti disavventure! E ci mancherebbe solo questo! E poi, chi si riprende dal tram? Addio di nuovo! Ex, questa volta ex, amore mio! Addio, scappo con la mia vagina! Mi levo dal cazzo, anzi, mi levo dalla fregna!
3: No, il mazzo! Torna in

0: Ma mannaggia, padre turco! Ma come cazzo si fa a pisciare da in piedi? E dove le devo tenere le mani?
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.

0: Zodi 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut. Non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.

Meridiona, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io so resuscitare.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Outs, pure Papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: La pornografia è la raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali, in genere ritenuti osceni, effettuata in diverse forme: letteraria, pittorica, cinematografica o fotografica. Legale nella maggior parte dei paesi occidentali, la pornografia genera ogni anno oltre 1,5 miliardi di dollari di utile dichiarato e almeno altrettanti grazie ai mercati adesso collegati. Sostituendo i particolari più estremi delle trame con elementi tratti da generi più blasonati, dimostreremo che la pornografia possiede dignità poetica e letteraria. Benvenuti a Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
3: Ciao, sono una ragazza facile che ha vissuto tutta la sua adolescenza drogandosi e
4: scoppiando petardi
3: con tutti i compagni del liceo e anche in gruppo. Oggi sono al capolinea della mia vita perché partecipo a una ripresa porno in un appartamento che puzza di piedi in cambio di 100 euro che mi servono per l'affitto perché i miei genitori non mi vogliono più vedere e convivo con uno che tutte le sere mi vuole
4: scardinare
3: il
4: cuoricino.
3: Infatti mi siedo a fatica.
5: Ciao.
3: Ciao.
5: Io sono un lipitinoso che ti dà 100 euro per
6: cincischiare
5: il buco della
6: fisarmonica
5: nel mio appartamento che puzza di piedi perché non mi lavo tantissimo.
3: Ora io mi sento molto depressa e mi bevo un po' di alcolici per lasciarmi andare.
5: Tieni, bevi un po' di alcolici nello squallore del bicchiere della crema alla nocciola da collezione anni 80 che ho lavato e conservato per ricordo di mia mamma che non c'è più.
3: Ora ho solo voglia di piangere, ma vedo che hai già il
4: casco di Lord Fenner
3: e sento comunque un istinto irrefrenabile di prenderlo in bocca perché fondamentalmente sono schiava della mia ninfomania, forse dovuta ai traumi adolescenziali.
5: Tieni, mangiami il
6: Carmelo Abbate
5: mentre scorreggio.
3: Che schifo, hai scorreggiato mentre stavo mettendo la mia bocca sul tuo uccello.
5: Sì, sono un lipitinoso e anche coprofagico, ne mangio la cacca.
3: Questo non era stato messo in chiaro al momento della trattativa.
5: Dai, girati, che ora ti riempio il buco del
6: quarterback
5: con il mio enorme bazzucco.
3: Ah, ah.

0: Cupertino.
1: Ah, sì, spaccami il
0: Cupertino.
2: Ah, sto per
0: sbriciolare il mio record.
1: Ah, ah, ora
0: sbriga la pratica.
1: Entro il
0: comune.
2: Ah! Ah! Ah! Che
3: sbranata di pane e salame.
2: Adesso poso la telecamerina anni 90 che ho usato per riprendermi mentre ti
0: incutevo timore con la mia maschera di Halloween.
2: E poi vado ad asciugarmi il
0: Caprice de Dio.
1: Io invece ho voglia di fumare una canna e parlarti della mia vita e dei miei problemi, perché ho fatto sesso con te non solo per i soldi, ma per la ricerca di un contatto umano dovuto alle carenze affettive dei traumi infantili.
2: Invece io ho aperto la porta di casa e ti sto già mandando a fanculo perché mi stai asciugando i coglioni, maledetta pazza psicopatica e tossicomane.
1: Ok, vado.
2: Meno male, prima che ti mollo pure uno schiaffo. E poi ho fame e vado a cercare una cacca di cane. C'ho voglia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone palanca.
3: Mi presento, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Mica.
5: Allora, praticamente io e il mio amico Barabino, che deve sempre amici con strada sempre, siamo andati a pescare in Liguria, eccetera, eccetera. Volevamo uscire con la barca e mettere i palamiti, ma siccome che è già un po' che non andiamo a pescare, perché dico, tante volte capitate che quando eravamo un po' più giovani, non andavamo a pescare insieme, siamo andati soprattutto in Corsica, con la barca. E quella è l'ultima volta che abbiamo messo i palamiti, le parlo dell'83-84, quindi sono anche tanti anni. Abbiamo pensato, siccome volevamo rifare sta roba dei palamiti, perché era una cosa che facevamo da giovani, cioè, abbiamo tutte e due, abbiamo deciso di andare fuori insieme in barca, e volevo sapere un attimo come funziona adesso.
4: Ma cioè che cosa vorrebbe sapere? Perché in palamiti ora aveva chiesto per me, qui in Italia aveva chiesto il permesso
5: messo,
4: alla capitaneria di porto.
5: Porto, ecco, e come bisogna fare?
4: Bisogna andare in capitaneria di porto e sentire come ho fatto la domanda.
5: Manda.
4: Io non l'ho mai fatta, perché non glielo so dire. Dopo quando gli danno la cosa che gli ha fatto quando gli danno la licenza, c'è un numero che lo deve mettere sulle
5: bandierine.
4: Io so solo quello lì. Poi come va fatto non lo so, perché non l'ho mai fatto.
5: Ma lei ce l'ha i palamiti? Sì, comunque li vende, no?
4: Palamiti si possono fare, pronti non ce l'ho perché non se ne vende più come prima, perciò si fanno lì per lì quando ce li chiedono. Come li
5: vogliono, ecco, stiamo appunto che telefonando proprio a questo scopo, io, cioè nel senso che, perché le spiego, allora verso la metà di giugno ci recheremo dalle vostre parti, che abbiamo preso una piccola casetta, in realtà volevamo prendere una casa bifamiliare, perché insomma sa quelle cose un pochino, che siamo anziani, capito, vabbè, prendiamo case di base, poi tanto mani ci potremo per mangiare, che alla fine si mangia sempre insieme, perché lo scopo di andare in vacanza è un po' quello lì, no, di passare tempo insieme. Poi tra l'altro io e Barabino andiamo a pescare, che è una cosa che c'è comune, ci piace da tanto tempo, pensi che una volta siamo andati perfino a pescare il pesce spada, che era roba, non l'abbiamo preso, però l'abbiamo preso degli altri, che erano due americani sulla barca, che l'ha tirato su un mare, l'ha tirato di noi altri, e ci siamo tornati a casa senza niente. Contestualmente invece le nostre mogli Teresa e la Giuseppina, che è la moglie di Barabino, insomma Barabino e Giuseppina, per ridere sempre quando la racconto, ma evidentemente a lei no, e cosa stavo dicendo? Anche perché giocano a carte loro, no? Allora tante volte ci mettiamo lì e giochiamo alla canasta. Comunque non mi ricordo più cosa le stavo dicendo. Dei palamiti. E allora verso la metà di giugno pensavamo di venire giù e andare a pescare con i palamiti, allora glieli volevo ordinare, capisci?
4: Ma quelli bisognerà che uno mi dica anche come li vuole. Perché i palamiti non è che diciamo si fanno così, bisogna sapere il tipo dell'amo, il diametro del bracciolo, il diametro della madre,
5: della madre.
4: Se parla tutto di monofilo. Oppure la madre di cordino, cioè qui bisognerà parlare un momento con calma, non così per telefono, penso si parla male,
5: certo, no, ma era tanto che diciamo una telefonata diciamo di carattere esplorativo,
4: sì, sì.
5: Perché che cosa vuole? Quando siamo andati in Corsica quella volta lì che ci ho raccontato che eravamo con la barca, pensi che tra l'altro la barca era su questo carrello che c'aveva una ruota che locciava, adesso non mi ricordo come si dice in italiano locciare, no? Insomma era una ruota che non funzionava bene e ogni tre curve bisognava fermarsi a evitare questo bulone che teneva la ruota, perché sennò rischiavamo di perderci la barca, di fare un disastro. Ma le parlo dell'inizio degli anni 80, che la Corsica era un paese primitivo, praticamente era neolitico, c'eravamo solo noi altri con questa linea di barca, che abbiamo preso un polpo, quella volta lì, che siamo andati sotto con le pinne, che non si poteva all'epoca, non si poteva, e noi abbiamo fatto lo stesso, detto, non c'è un cazzo di nessuno, vuoi fare? E niente, comunque l'ultima volta praticamente abbiamo messo questi palamiti con li abbiamo messi troppo profondi, troppo fondi, e praticamente si sono appoggiati sul fondo e si sono riempiti di stelle marine, capisce? Sì, no, dico, ma allora come facciamo con questa roba dei palamiti? Mi spieghi un minimo, no? Non mi ha detto un cazzo.
4: Cosa gli devo spiegare? Bisogna vedere se lo vuole di cordino o se di monofilo. La madre principale.
5: Ma chi la
4: conosce? I braccioli, quelli che scendono giù e vanno all'amo, il diametro del filo. E l'amo, che tipo di amo? Perché
5: che
4: ora
5: tipo?
4: Usano chi vuole un tipo, chi vuole un altro.
5: Che tipi ci sono?
4: Gli ami, cioè quelli da palamito normale, poi ora usano quelli in acciano ossidabile perché sono storti, una puntina dentro che sono
5: meglio.
4: E poi c'è la misura dell'amo in base a secondo la pesca che uno fa.
5: Certo,
4: quelli normali da palamite hanno delle misure che si chiamano 14, 13, 12 a secondo che pesca uno fa, ci vuole, mentre per gli altri hanno un'altra numerazione, la numerazione che va per un tipo di pesca è 4, se no usano gli ami del 2, se no prendono cercano addirittura gli zerati, che sono molto grossi, molto, per fare altri tipi di pesca.
5: Di pesca, insomma,
4: e quello secondo uno come poi fa, come prende gli ami, poi è meglio il cordino o meglio il monofilo.
5: Il cordino
4: però
5: lo tirerei io, mi
4: bisogna
5: farei brillare,
4: che uno dica la grandezza dell'amo, perché ti vedano che mettendo cose diverse è più probabile prendere il pesce. Ecco che c'è chi lo fa, che costa di più, perché usando gli ami d'acciano si viene a costare molto di più. Se mette il cordino costa di più, ha capito? Se mette il bracciolo invece che normale, ci mette quello che un rotolino invece di costare 5 euro costa 25, tutte queste varianti che poi fanno sì che prende più pesce.
5: Pesce, certo, certo, guardi, mi ha rotto veramente i coglioni, cioè mi ha fatto una testa così, volevo prendere un cazzo di palamita, me li devo prendere, cioè non si dà, ci vuole una laurea in fisica, ma fa scusi, non è colpa sua, però lì è una roba cervalogica, è come
4: no, ma lei mi ha chiesto una spiegazione,
5: sì, ma lì corta, no?
4: Se uno vuole fare un palamito, riprende e faccio anche un palamito, a me non me ne frega nulla,
5: ci ha messo meno,
4: io sono abituato a spiegare le cose, uno gli piace, mi dice cosa vuole o viene qui e gli faccio vedere le cose, se no, se non gli piace non importa.
5: Non importa, certo, ma ci ha messo meno andare sulla luna che a pescare quattro cazzo di orate. Va bene, comunque senta, ne parlo con Barabino, perché questa roba qua praticamente...
4: sì.
5: Ecco, sì, facciamo
4: d'accordo.
5: Così. Vediamo bene, se li prendiamo i nostri dabili. Va bene, la ringrazio
4: bene,
5: tanto.
4: D'accordo.
5: La ringrazio tanto, è stato gentilissimo. Basta, cioè, mi è passata la voglia di andare a pescare per sempre. Mai.
4: Viene
5: una roba complicatissima,
4: d'accordo.
5: Una rottura di coglioni. Arrivederci, salve. Salve, salve, salve. Vede se riesce a prendere un branzino, se lo infili nel culo. Che due coglioni. Lì per andare a pescare ci vuole la laurea adesso. Niente. Sono riusciti a complicare anche la pesca. Una volta buttavi l'amo e tiravi sul pesce. Adesso c'è l'acciaio inossidabile. Che cazzo devo pescare? Un coperchio?
1: Radio 105.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, parliamo di evasione fiscale in nero, cioè una cosa che riguarda praticamente tutti gli italiani. Secondo un sondaggio, l'86% delle transazioni economiche nel nostro paese avviene ancora in contanti, cioè in un momento storico dove possiamo pagare con le carte, con i telefoni, con gli orologi, perfino con le lenti a contatto e i peli del culo puoi pagare, gli italiani continuano a pagare in contanti. Questo perché? Perché gli italiani lavorano in nero e evadono il fisco, questo è palese. Il governo vuole agevolare le transazioni tracciabili, cioè quelle con la carta, ma naturalmente la gente non è d'accordo. Voglio sentirvi su questo, contanti o carte? Apriamo le linee.
3: Ah, io dei soldi non ne ho, non mi cambia niente.
2: Ma lei è un evasore, quindi, cioè, lei paga tutto in contanti?
3: No, non ne ho, io non ho soldi, dottore, non ho niente.
2: E come campa? Di che cosa campa? Come acquista i generi di prima necessità? Col baratto?
3: Non acquisto niente, mangio l'erba lungo il fosso.
2: Mangia l'erba lungo il fosso?
3: Mangio l'erba, pesco del pesce con la canna.
2: Scusi.
3: Assoluto, che sto mangiando una carta.
2: Lei dove vive? A Cro-Magnon? Campa di bacche, radici, raccolta di frutti spontanei del terreno,
3: sì,
2: insetti,
3: sì,
2: locuste?
3: Mangio le carpe, è che ce n'è poche perché me ne portano io di quanti bulgari, rumeni, fiumi. Una volta c'erano tante carpe, pesci gatto, ornocchi, non c'è più niente.
2: Sì, nutri. Sì. Pesci siluro,
3: sì, sì,
2: si butta lì con i fanoni come un narvalo, eh?
3: No, con la canna,
2: con la canna, sì, la canna se la fuma lei, a giudicare come cazzo parla,
3: sì,
2: eh?
3: Anche quello,
2: sì. Lei con cosa si scalda? Con la merda secca?
3: Certo, certo.
2: Sì. È una persona.
3: Ma lei di dov'è? Di
2: ma che cazzo gliene frega lei?
3: Faccio delle domande. Di dov'è lei?
2: Ma che cazzo gliene frega lei, scusi? Porti rispetto.
3: Lei mi fa delle domande,
2: sì.
3: Io le ho risposto, gliene ho fatte una.
2: Sì.
3: Lei di dov'è? Mi
2: di Roma,
3: risponde.
2: Di Roma.
3: Ah, di Roma. Allora sì. Guardi, sotto Rubicone non considero nessuno, l'assoluto.
2: Quindi lei oltre che essere Neanderthal è anche razzista. Pronto? Napoli, andiamo a Napoli, meccanico che lavora in nero, mi dicono. Meccanico.
4: Mi fa pagare in nero?
2: Sì, lei si fa pagare in nero?
4: Ascolta, noi facciamo fatture ricevute, quindi proprio con l'officina meccanica viene a dire che lei si fa pagare in nero.
2: Sì.
4: Ma parlo con quelle che stanno in nero e lavorano in nero.
2: Chi sono? Le dica, chi sono?
4: E allora, che cazzo volete da me? Allora, io vi sto dicendo, io sono contrario, punto e basta.
2: È contrario a che cosa?
4: Alla fa lavorare in nero questa gente.
2: Sì, questo pure io, ma chi è che lavora in nero? Lo dica.
4: E che posso fare il nome di chi lavora in nero?
2: No, non mi interessa i nomi e cognomi, chi cazzo li conosce? Se lei mi dice Maurizio Marzullo, che cazzo vuole che ne sappia io di chi è? Dica le categorie.
4: Ma non mi interessa, io mi faccio i fatti miei, che me ne frega a me.
2: Ah, quindi omertà, lei non vuole dire. Lei sa che c'è gente che lavora in nero e non lo vuole dire. Quindi omertoso, copre il sistema, lei è complice.
4: Ma non è che io so chi vuole. Allora qua l'Italia tutti lavorano in nero.
2: Appunto, quindi bisogna che questa.
4: Allora, che ne so chi è che lavora in me?
2: Compreso lei.
4: Ah, pure io, allora, sì. può venire a vedere, poi
2: sì.
4: Dopo poi vediamo
2: quindi,
4: se io lavoro in me.
2: Quindi, se tolgono i contanti, lei è favorevole?
4: Ma io non sto dicendo, ma cioè, prima di tutto non ci sto capendo un cazzo di niente.
2: Sì, ma questo non mi stupisce perché lei è un analfabeta. Questo è proprio chiaro, palese. Lei dice un analfabeta, si capisce perfettamente da come parla.
4: Ah, sono un analfabeta?
2: Sì, non sa neanche dirlo, tra l'altro. Lei è un analfabeta che lavora in nero.
4: No, per me è meglio si pagano qua la testa, magari la gente paga. Io credo che viene qua. Dici poi ti porti i soldi.
2: Sì. Quindi le lasciano.
4: Ma
2: anche
4: qua la testa, dove vengono qua, paga e sei meglio.
2: Ma lei le lasciano i puffi, quindi, cioè. Cosa fanno? Segnano? I puffi? Sì, i puffi nel senso di
4: Sì, qua tutta così la usano.
2: Sì. Ma allora scusi, lei è un cretino, abbia pazienza, scusi.
4: No, è cretino, grazie, te ne hai bisogno di cambiare più tu che sono cretino.
2: No, già lo sapeva di essere un coglione, sì.
4: Certo. È perché qui qua ti fregano così la
2: sì,
4: gente.
2: Ma scusi,
4: pure a te ti fregano così o no?
2: Ma
4: ti fregano così.
2: Assolutamente no, io mi faccio pagare.
4: Ah, allora lei è un genio.
2: E lei è un coglione però, scusi.
4: Lei, io sono un coglione, sì, va bene, l'accetto. Ok, arrivederci.
2: Va bene, arrivederci. Chiudiamo con Modena, ascoltatore incazzato.
5: Penso che sia una grossissima puttanata.
2: Perché?
5: Perché vogliono togliere il nero e la corruzione?
2: Sì.
5: Comincino loro, zio Cagnone.
2: Cosa cazzo vuol dire questa roba? Scusi, spieghi meglio, non ho capito.
5: Il 70% dei politici sono corrotti?
2: Ma lei dove ha ricavato questo dato, scusi? L'ha sparato a caso così, ha messo la mano?
5: No, leggendo in internet social minchiate varie.
2: Sì, cosa però? Cioè, perché ognuno può scrivere una puttanata. Io scrivo che l'86% degli italiani ha il cazzo di 12 centimetri, eh? Quindi...
5: può essere anche vero.
2: Sì, ma la fonte? Cioè...
5: ah, la fonte è Facebook e
2: cazzo,
5: varie.
2: Roba attendibile, quindi, insomma.
5: Visto che in Italia il libro pilota è quello della Dell'Ellis, si capisce il livello culturale dell'italiano
2: sì,
5: medio.
2: Appunto, quindi lei crede a gente che legge il libro della Dell'Ellis?
5: Assolutamente no.
2: E allora che cazzo sta parlando, scusa?
5: Oh. Intanto
2: cosa?
5: Che cazzo stai parlando? A me non me lo dici.
2: Io dico il cazzo che mi pare. Perché bestemmia adesso? Perché bestemmia?
5: Partendo da tutti i... Come si dice? Porca puttana. Ah,
2: sì.
5: La famiglia Renzi indagata. Questo indagato, quell'altro indagato.
2: La famiglia Renzi ha indagato il padre che non fa politica, quindi non c'entra un cazzo.
5: Va bene.
2: Non va bene,
5: lui.
2: Cioè lei ha detto una stronzata. Togliamo questa stronzata, faccio un altro esempio.
5: Togliamo questa stronzata. I fondi fatti sparire dalla Lega e fatti sparire dal PD.
2: I fondi fatti sparire dalla Lega, 49 milioni. E quindi?
5: E mi rompono i coglioni a me, se io voglio pagare in contanti.
2: Ma perché lei è diverso, scusi, non ho capito. Cioè, questi devono andare al gabbio e lei no.
5: No, ferma. Se tu vieni da me a farmi la morale.
2: Ma non è una morale. No, che cazzo c'entra la morale? Si recuperano dei soldi. Se la gente non evade, si recuperano dei soldi. Non è la morale.
5: Ok. Benissimo.
2: Cioè, lei veramente non è in grado di argomentare, cioè.
5: No, io sono in grado.
2: Senta, scusi, lei secondo me è a pagina 7 del libro della Dell'Ellis, il suo primo grande amore. L'ha conquistata con l'intelligenza.
5: No, guardi, io la Dell'Ellis ho letto questo qua che è il libro più venduto, come il film più visto di quell'altra, là, non mi ricordo neanche come si chiama.
2: Sì, ma lei gli leccherebbe la fica anche se avesse i denti, dai, non diciamo cazzate. È lì che si sega con la Dell'Ellis, dai, su. Ti sei appena fatta una sega con la Dell'Ellis, dai.
5: Ma che dai una pulita ai denti anche, dai,
2: Sì, cosa...
5: Però ti do il numero del mio dentista.
2: Ma cosa c'entra? Non ce l'hai neanche.
5: No, visto che fai il coglione, faccio il coglione anch'io.
2: No, ma tu non lo devi fare, sei coglione, quindi non hai bisogno di recitare.
5: Ma io lo so che sono coglione.
2: Non è che
5: ma
2: devi fare stare
5: slasso. Ma tu devi rendere conto che lo sei.
2: Ma vai. Ti piscio in testa io, su, dai, lascia perdere.
5: Ma tu sei un povero sinistrale del
2: Sì, perché? Testo. Perché? Spiega.
5: Ma perché te sei come quell'altro là, è lo scrittore, il Terone, là, come si chiama?
2: Chi è? Saviano, il Terone.
5: Il Terone, esatto, sì. Perché poi cos'è del nord?
2: Sì, ma che cazzo c'entra? I meridionali non si chiamano Terone.
5: Te sei come il Terone che vuole liberalizzare la droga, vuole
2: ma certo.
5: Le forze dell'ordine con libro di poesie. No, ci vuole il Randello.
2: Che cos'è le forze dell'ordine con libro di poesie? Che cosa stai dicendo?
5: Ci vuole il Randello.
2: Ma il Randello per cosa? Su chi? Di cosa stai parlando?
5: Ci vuole il Randello.
2: Ma il Randello
5: Tornare agli anni belli, quegli anni 20,
2: sì.
5: Quando le cose che costruivano funzionavano.
2: Ma guarda che negli anni 20 i primi che bastonavano erano i deformi e tu saresti in prima linea, cioè
5: no,
2: il giorno 2. Ma sì, da come regioni.
5: In prima fila.
2: Ma certo, perché è l'unico modo per rifarti della repressione che la vita ti ha dato, perché siccome non conti un cazzo, vuoi bastonare gli altri, questo sei
5: no,
2: un represso.
5: Io non sono un represso.
2: Sei un represso che si sega sulla Dell'Ellis, dai, ciao.
5: No, ciao.
2: Repressore, ciao. Capisci? Allora, l'italiano che non ce la fa, ok, che non riesce a realizzarsi nella vita, non è che passa il tempo a elaborare delle strategie per cercare di affermare se stesso. No, passa il tempo ad elaborare delle strategie per fare in modo che anche gli altri abbiano meno. Noi non ci facciamo il culo per realizzare noi stessi. Noi ci facciamo il culo per fare in modo che non si realizzano gli altri. Questa è la mentalità italiana ed è questa la mentalità che ci sta affondando. Andate a fare in culo. Ciao.

0: che meraviglia la montagna. Poi, ora che arriva l'estate, sembra di vivere in un sogno. Il tepore che sale con il nascere del sole, la rugiada del mattino, il tutto inframmezzato dalle putrescenze intestinali del nonno che, puntuale come un orologio, sta espletando i suoi bisogni nella fetida latrina appena fuori dalla marcissima baita.
1: Ah, che sgranata, cazzo, mi si è sfregiato il buco del culo. E tu chi sei, piccola scorreggina? Ti sei persa nell'intestino? Corri dalla mamma che ti sta chiamando. Hai sentito? Sembra arrabbiata. Oh, che borbottio anale che ho stamattina. Devo aver esagerato coi legumi. Sono 20 minuti che sono accovacciato come uno sciatore e per ora solo vento e niente tempesta. Comincia a formicolarmi una gamba, porcaccia troia. E che cazzo, nemmeno un missile in questa battaglia, che strano. Normalmente sfodero certe foche marroni dal culo che potrei spacciarle per Naconde in decomposizione. Ah, che male, cazzo, la gamba! Cristo, un crampo. Cazzo, che male. Aiuto, Cristo.
2: Ma che strano, sono le 8 del mattino e il nonno non è in cucina a scaldare le metanfetamine. Qualcosa non quadra. Nonno, sei qui fuori? Oh, cazzo, ma chi sta urlando dalla latrina?
3: Ehi, Heidi, ma sento delle urla dalla latrina e non vedo il nonno da nessuna parte. Secondo te è lui?
2: Beh, vi è una forte probabilità, tenendo conto che ci viviamo solo noi in questa zona della montagna, a meno che...
3: A meno che cosa?
2: A meno che qualcuno stia tirandoci in un tranello, dopo aver messo fuori gioco il nonno. Magari è qualcuno della banda di Don Cin che è venuto a vendicarlo dopo che l'ho scannato nella stagione precedente.
4: Aiutatemi, Heidi, Peter, Storpia, correte. Sono affogato nella mia merda con un crampo alla gamba.
3: Hai ragione, Heidi. Questa non è la voce del nonno. Qualcuno vuole attirarci in un tranello.
5: Ciao Peter, ciao Heidi. Che succede? Perché siete qui fuori? E chi sta urlando dalla latrina?
2: Nella latrina c'è un animale molto feroce, ma io e Peter siamo allergici al suo pelo e non possiamo accoltellarlo. Serve che qualcuno gli spari da vicino e non possiamo, o sternutiremmo e mancheremmo la mira.
3: Ma che cazzo stai dicendo? Aia!
2: Taci, coglione!
5: Ma allora cosa facciamo? Non può pensarci il nonno?
2: Il nonno non c'è. È andato in paese a farsi fare le seghe all'uccello dalle cinesi dei massaggi.
3: Sì, sì, è vero. Lo fa per la prostata. Già.
4: Muovetevi, porco d***o. Aiutatemi, sto impazzendo.
5: Ma questa non era la voce del nonno che chiedeva aiuto?
2: Quanto non capisci un cazzo di animali, Clara? Si vede che sei una borghese di merda! Questo è uno degli animali più pericolosi in natura. Un rarissimo esemplare di pappagallo lupo assassino imitatore sbranaculi. È rarissimo e pericolosissimo. Si acquatta nei cessi per sbranare i genitali della gente che si accovaccia a cacare. Una morte orribile!
5: Oddio, che cosa terribile! Allora ci devo pensare io. Datemi un'arma e state pronti ad aprire la porta. Appena avrete aperto, lo riempirò di piombo. Quel maledetto pappagallo sbranaculi!
2: Ecco, tieni Clara. Stai pronta che sto per aprire.
5: Sono pronta, aprite!
1: Finalmente, brutta storia.
2: Nonno?
5: Oh, caspita, ma ho sparato al nonno! Non era il pappagallo sbranaculi.
3: Povero nonno, è pieno di merda, che schifo!
2: Ma che cazzo fai, Clara?
5: Ah, come godo!
0: Oh, stregheta, che colpo di scena! Per una volta non è la biondina mezzo busto che si è presa una pallottola, ma quel merda, nel vero senso della parola, del nonno. Ormai il mondo è proprio sottosopra, come direbbe Marco Mazzoli della fattoria di Radio Norba. Non esistono più le mezze stagioni e si stava meglio quando si stava peggio. Insomma, questo sovvertimento dell'ordine naturale mi destabilizza. Vabbè, alla prossima puntata, vichinghi, lancia stronzi.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, sono un operaio del 5G, stiamo installando il rim job perché c'è stato praticamente lei c'aveva il trisom e il trisom ha fatto questa perdita di camshot e ci dobbiamo...
0: Non capisco niente, talmente in fretta che non ho capito niente.
1: Abbia pazienza signora che sto lavorando, purtroppo sono qua dentro la buca, tutto sporco, glielo ripeto. Allora, il suo impianto ha avuto...
0: Di che impianto sta parlando?
1: È elettrico. Lei c'ha la luce in casa, la corrente elettrica?
0: Con la luce?
1: Allora, questa corrente elettrica arriva da una centralina che si chiama trisom. Sono due centraline femmine e una centralina maschio. E dobbiamo sostituire il trisom con il rim job, che è l'apparecchio nuovo per la sua elettricità, signore.
0: Guarda, Milene ne ho mai informato niente e va bene.
1: Noi lavoriamo per l'Enel, noi siamo il 5G.
0: Vabbè.
1: In pratica noi adesso attiviamo il blow job, poi installiamo il rim job.
0: Non capisco niente.
1: Allora, signora, noi cambiamo un apparecchio e ce ne mettiamo un altro.
0: Ma l'apparecchio dove?
1: Sotto, nei sotterranei, signora. Sotto.
0: Ma in casa mia non cambia da venire giù?
1: No, signora, no, non entriamo in casa, è tutto sotto, i tubi passano tutto.
0: Vabbè, quando lei mi avvertirà, vabbè, insomma.
1: No, signora, già adesso stiamo operando. Le volevo dire, quando sente il segnale d'allarme, tiri giù il contatore di casa. Se no rischia il sovraccarico. Il sovraccarico diventa il big gamma load, capisce? E rischia il facial. Ora il facial è terribile, signora, me lo rischia... Inga!
0: No, non capisco niente, vabbè.
1: Signora, lei sta ascoltando dal telefono?
0: Sì, ma lui parla talmente forte che mi non capisco neanche cosa dire.
1: Mannaggia miseria. Allora, signora, adesso noi mandiamo un segnale di allarme.
0: Ma tramite cosa?
1: Tramite il telefono. Mi deve dire se lo sente, ha capito? Minchia, ma è bagata dentro il cervello, signore, un cazzo di suono, ma le mando un suono dal telefono, ha capito?
0: Se agita che tanto...
1: Ma non sei agita, sono qua che lavoro, sono qua tra il rim job, il cam shot, il faccio, il blow job.
0: Ma se non capisco, sa dire cosa voglio che fare?
1: Adesso le faccio sentire un suono.
0: Ci sono qua.
1: Allora, vai Felix, facciamo il suono.
2: In gola a Carlo Cracco, in gola a Carlo Cracco, in gola a Carlo Cracco.
0: Ah, Maria Signore, benedetto. La parola in cinese non è affamato, l'ha detto.
1: È coreano, purtroppo, signore, perché l'impianto è coreano, è categoria Asian. Purtroppo è Asian, Big Tits Asian. A me piace da morire Big Tits Asian, proprio queste giapponesi con queste puppone.
0: No, non capisco niente.
1: Allora, io lo faccio sentire più lentamente, signore. Prego, Felix.
2: In culo a Carlo Cracco. In culo a Carlo Cracco. In culo a Carlo Cracco.
0: Del coreano o cinese non lo capisco mia.
1: Ma che cosa sente lei? Mi dica il suono.
0: Guo guo guo
1: guo guo guo. E questo non è coreano, signore, questa è una canzone di Peppo Franco. Guo guo guo guo guo. Chiri chiri chiri chiri chiri guo.
0: E sento quelle parole lì che non le capisco mia, perché non so mia le lingue mie.
1: No, ma neanche io lo so il coreano, però, signore, almeno riprodurre un suono.
0: Ma è un grido che sento.
1: Guo guo guo. E ce lo faccio sentire più chiaramente, Felix. Tariamo bene il segnale anal.
2: In culo a Carlo Cracco.
0: In culo a Carlo Cracco, in culo a Carlo Cracco e va bene.
1: È perfetto, signora, ci siamo, un culo a Carlo Cracco. Scriva, un culo a Carlo Cracco, che è il segnale d'allarme? Quando lei sente in culo a Carlo Cracco, stacca il contatore della corrente, va bene?
0: Va bene, proveremo.
1: Esatto, se no rischia o l'anal, all facial, all big black cock. Big black cock è tremendo, signore, proprio invasivo. Distrugge tutto, proprio un coso di una dimensione.
0: Scusa, ma cos'era sto discorso? Milene non mi ha avvertito.
1: Sì, no, la sto avvertendo io, perché noi siamo 5G, siamo in appalto dall'Enel. Ha capito che cosa deve fare?
0: Di staccare la corrente.
1: Qual è il segnale, me lo ripeta?
0: In bucca lo coraggio, va bene, insomma, che la parola.
3: Forse la signora non capisce gli hentai, preferisce il dialogo in italiano.
1: Preferisce il dialogo in italiano, signora?
0: Certamente, sono italiana.
1: Proviamo a dirglielo in italiano, Felix.
2: In culo a Carlo Cracco.
1: Questo è in italiano, l'ha capito?
0: Vabbè, è una bella parola che mi dici.
1: Signora, è lei che l'ha voluto in italiano. Se si accontentava.
0: Ma no, penso che una parola del genere non la sia mia messa a telefonare alle persone.
1: Vabbè, signora, adesso lei mi sta tirando un blowjob infinito, eh?
0: Va bene.
1: Tante cose, signore, tanti hand job.
0: Ma cosa vuol dire hand job?
3: Signora, significa che quando sente questo segnale acustico, lei deve semplicemente tirar su e tirare giù, capito? Più volte.
0: Mamma.
1: Praticamente c'è il contatore, lei tira su, tira giù, hand job, come se ci stesse facendo un segone. Bel respone, signora.
0: Ma io adesso devo anche uscire da casa.
1: E vabbè, signora, se esce da casa non c'è problema, non c'ha bisogno della corrente. Signora?
0: Cosa vuoi?
1: Minchia, non capisci un cazzo! Non capisci un cazzo di niente!
0: Sia un po' più gentile, va là.
4: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5GG.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
8: Marco,
7: che apri, ma hai sentito?
8: Non si tira giù le finestre qua.
7: Madonna, mi sembra la trombetta col
8: tacchino. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
7: Marco, ma sento la puzza.
8: Hai cambiato culo.
7: Porca puttana.
8: Questo è un bianco.
7: Dai,
8: vai.
7: Madonna. Ma no, non ci credo, si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
8: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
7: Perché non lo fai, quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
8: Non so perché. Tortelli?
7: Boh. Madonna.
8: Comunque belle però, obiettivamente. Only for you. This is

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Ragranocchir. La sedia che costa poco.
3: Ehi, ciao, che fitte tutte affilati? Che c'è uno che regala i saldarelli?
4: Sì, ma fa le spese per i femmine!
3: Che senso?
4: Ci compriamo i mimmise!
3: I mimmise? Le fiore!
4: Sì, le fiore!
3: Ma perché è morto qualcuno?
4: Non è lì, pezzi, che mondo vivetti! Oggi è la giornata della ficcarella! È l'8 marzo!
3: Il giorno degli spogliarellini degli uomini!
4: Sì, ne!
3: Quindi fate fiorelli alle ragazzette!
4: Sì, ne! Se no non si scopa stasera!
3: Già, sì! Si cazzano!
4: Nonne, andiamo alla festa delle donnarelle al ristorantello, ma dopo mezzanotte, che sono tutte imbriache e vogliono far roba!
3: No, vero!
4: Sine, sine, sono tutte rapate dello spogliarello e dell'alcolello!
3: Ah, figato, venga anche io!
4: Donne Lipez, non può venire!
3: Perché, scusa, chi decide tu per la mia vita?
4: Perché si bruttarello, storpiolone, mezzo mangalone! C'hai la fronte che sembra una strada! Ma coi brufoli sembra pure sterrata!
3: Guarda, ma si stronza forte proprio! Che cazzo te ne frega a te?
4: Dai, Lipez, non te la prendere, ma nel paesello si una burla! Sì, lo storpiolotto della cumpa! Si una merda!
3: Oh, va che se no finisci di picchio! Come una merda!
4: Sì, dai, vedi, sei pure troppo fisico! La gente lo sa che voi mangali siete maneschi perché siete stronzoloni!
3: Sai che mo mi fendi? Mo mi vado e ti mando a fanculo! Tanto vengo lo stesso alla festa delle femmine al ristorante! Ti faccio vedere io che mangalone, chi fa roba e chi è che l'umbragone! Stronzo!
4: Sine, sine, ciao!
3: Mannaggia, mo so cazzato, ma ti faccio vedere io che mi imbuco la festrella con la maschera, tanto sono tutto potente, nessuno mi conosce e mi fico tutto imbriaco festaiolo, stronzo.
2: Picco Frock.
5: Uè, chi sei tu con la mascherella?
3: So uno che deve lavorare qui, devo far spogliarelle, devo far vedere l'ocello.
5: Ah, si ballarello?
3: Sì, ballerella, sì.
5: Entra, auguri.
3: In che senso auguri, scusa?
5: Mo vedi.
3: Che vuol dire questo, boh? Ma che stranelle ste donne, sono tutte grosse, tutte con la voce potente, sembrano...
6: Ragazze, è arrivato il mezzo, che si spoglia!
7: Figata!
3: Ho sbagliato il ristorante! Lasciatemo! No, fermi dove state, uomini checchi! Che altrimenti mi tiro questo stinto! Ma ve lo lancio nella faccia!
8: Che ha fatto?

0: Ecco, questo deve essere il ristorante dove festeggiano i travestiti stasera. Ecco, questo è il cartello di protesta per il decoro del mio paese. Queste schifezze non le voglio vedere nel mio paesino. Che andassero in città questi...
1: Mannaggia, lì stindora dentro la macchina. Che c'è dentro? Oh! Scusi, sposto la testa che fa rumore con lo clacson, che c'è la gente che dorme. No, Faustina. Che fai qui? No, sì, che como pure tu. Tranquillo, mi faccio i cazzi mia, Fausti. Ti rimetto la testa sul clacson.
2: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco.
3: Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci ancora qui, all'inizio di una nuova avventura di Heidi, la bambina che parla alle caprette che le fanno ciao. Almeno questo era quello che speravo di leggere ad ogni episodio. Invece quella merda del cane, di quell'infame del destino figlio di tre troie, ha deciso che dovessi introdurre la versione da psicopatico con evidenti tratti allucinatori. Quindi basta cazzate e procediamo con questa ennesima umiliazione verso il mondo della narrazione infantile.
1: Allora, nonno, dimmi che succede, stai male?
2: Salve, Doc.
1: Che cosa ti porta a farmi visita?
2: Ho bisogno di una visita urgente al cazzo. Sono preoccupatissimo.
1: Mamma, nonno, non sono un andrologo. Non so se sia il caso, insomma.
2: Un andro che cazzo hai detto?
1: Un andrologo. Un medico che si occupa degli organi genitali maschili.
2: Ma perché? Esistono medici che si occupano solo dei cazzi?
1: Sì, esattamente. Si occupano solo di organi maschili. Quindi è meglio se ti rivolgi ad uno specialista. Ce n'è uno a 180 chilometri da qui.
2: Senti, figlio di puttana, secondo te io come cazzo ci vado a 180 chilometri da qui con il cazzo infilato dentro una bottiglia?
1: Perché hai il cazzo dentro una bottiglia? No, dico, come hai fatto ad infilare il cazzo dentro quella bottiglia, nonno?
2: Me la volevo scopare.
1: Scusa, non ho afferrato.
2: Cosa c'è da afferrare, brutto stronzo? Avevo voglia di sprugnare, la casa era vuota, la Rottenmeier era via, le caprette al pascolo. L'unico buco che ho trovato era sta cazzo di bottiglia.
1: Com'è possibile, santo cielo? Il tuo membro sembra la testa di un Looney Tunes infilata nel vetro, come i cartoni animati. È una massa informe tra cappella rossissima, peli e carne piena di vene gonfie e viola. Sembra che qualcuno abbia spappolato un cervello di bovino dentro una bottiglia.
2: Hai una capacità descrittiva che fa paura, te lo hanno mai detto?
1: Ma quante cazzo di mosche ci sono oggi? Avete sparso il letame sui campi?
2: Io ho il cazzo spappolato dentro una bottiglia e tu ti fai le paranoie sulle mosche? Dai cazzo, aiutami!
1: Rompi la bottiglia. È l'unica cosa che puoi fare. Il tuo pene è eretto e carico di sangue, ma il flusso non può defluire perché è strozzato alla base. Devi anche fare in fretta prima che vada in necrosi.
2: E come la rompo senza farmi male al cazzo, porco?
1: Ma che vuoi che ti dica? Tiragli una martellata, un pugno, picchiala contro il muro. Cazzo ne so, usa qualche arma.
2: Ok, allora gli sparo.
3: Ehi, nonno, tutto bene?
1: Figa che sponda.
2: Se la racconto non ci credono.
1: Vieni che ti medico il cazzo.
0: Mi state prendendo per il culo? Ma veramente Clara è crepata per un colpo di rimbalzo sparato ad una bottiglia ripiena del cazzo del nonno? Ma quanto volete che spenda di analista nei prossimi anni? Brutti figli di maledetta puttana! Che fine carriera di merda!

0: Siamo nei mitici anni Ottanta e i ragazzi di tutto il mondo impazziscono per un film, Ritorno al futuro. Tutti vogliono una DeLorean. Tutti vogliono viaggiare nel tempo come Doc e Marty McFly.
1: Presto, Marty, alla macchina!
0: I film purtroppo furono solo tre, nonostante i produttori ne scrissero a centinaia. Beh, noi dello Zoo di 105 abbiamo ritrovato quei copioni e abbiamo deciso di pubblicarli solo per voi. Questo è Ritorno al futuro. La serie.
2: Papà!
3: Che succede, Marty?
2: Sto facendo una ricerca sulla Divina Commedia.
3: Con me marchi male. L'unica cosa che ho letto nella mia vita è...
2: Cosa, papà? Qual è l'unica cosa che hai letto?
3: No, niente. Mi sa che non ho letto niente qua.
2: Beh, papà, io invece voglio leggere. Non voglio rischiare di diventare un ignorante.
3: Infame! Stai dicendo che sono un ignorante qua,
2: Non sto dicendo che sei un ignorante. Sto solo dicendo che al giorno d'oggi sapere le cose è sicuramente più utile di 30 anni fa.
3: Chi lo dice che conoscere la Divina Commedia può essere più importante di quello che so io? Scusa, Chi cazzo lo dice qua?
2: Perché tu che cosa sai?
3: Io so un sacco di cose.
2: Allora, che cosa sai? Sono curioso.
3: So borseggiare le vecchiette sul tram. Poi so anche riconoscere la bamba buona dal muro grattato.
2: Ok, papà.
3: E so anche aprire i lucchetti delle biciclette degli altri. E poi so anche lubrificare i buchi dei culi.
2: Sì, ok, papà, va bene, basta così. Ok, sai un sacco di cose. Resta il fatto però che non trovo il mio libro della Divina Commedia.
3: Scusa, ma per caso era quello lì con la copertina azzurra?
2: Sì.
3: Quello con circa 3000 pagine.
2: Sì, papà. Dov'è?
3: Ho usato il purgatorio per pulirmi il culo in bagno prima.
2: Ma papà!
3: Era finita la carta igienica. Vabbè, dai, il resto del libro è ancora qua, guarda, Aspetta, avanti!
4: Buongiorno, signori McFly.
3: Ciao, Doc, tutto bene?
4: Non proprio, sono un po' raffreddato. Avete un fazzoletto?
3: Sì, certo, to.
2: Ma papà, il mio libro!
4: Grazie. Che libro è?
2: La Divina Commedia. E ora non so come fare a studiarla per la mia ricerca.
4: La Divina Commedia, hai detto, eh? Forse il cliente che ho portato oggi può darti una mano. Vieni, Roberto.
5: Buongiorno a tutti, come va, Vi piace il mio vestito nuovo, Guardate qua, modello numero 4, Giuditta, Ecco qua. Corro avanti e indietro, così,
3: Ehi, Doc, ma chi è sto buffone di merda qua?
4: Lui è Roberto Benigni e vorrebbe tornare indietro nel tempo perché si è reso conto che studiare non serve a niente. Vorrebbe tornare ad essere ignorante per omologarsi a tutto il resto d'Italia.
3: Hai visto, Marty? Non serve un cazzo studiare. Per essere come tutti bisogna essere ignoranti, hai visto?
2: Signor Benigni, è sicuro di voler perdere tutta la sua cultura sulla Divina Commedia?
5: Vedi, giovanotto, la cultura al giorno d'oggi in un paese come l'Italia è un handicap. Non serve a niente. Quello che conta è avere tanti follower su Instagram, guardare le coppie in TV che fanno finta di litigare, mostrare le mammelle e gli orifizi anali a tutti per lavorare, Funziona così.
2: È per quello che non ti vediamo più in TV.
3: Speri, fai bene la domanda. È per quello che non vai più in TV a asciugarci i coglioni con la Divina Commedia della minchia, eh?
5: Sì, è per quello.
4: Beh, ragazzi, non ci resta che portarlo indietro nel tempo e ritirarlo da tutte le università che ha fatto.
3: Dai, va bene, ma aspetto qua io.
4: Ok, Roberto, attento al gradino. Ecco, Marty, impostiamo la data 3 settembre 1980. Presto, andiamo!
3: Lo sapevo io che alla fine, a lungo andare, la mia ignoranza mi avrebbe ripagato. Guarda, dovrei ringraziare i miei genitori, se solo non li avessi uccisi per rubargli l'oro che avevano in casa. Che miseria.
2: Ecco, papà.
3: Beh, avete sistemato?
4: Sì, tutto è andato secondo i piani.
3: Finalmente. Quindi, comunque, se non rompe più i coglioni con la Divina Commedia, cosa fa adesso, Benigni?
4: Conduce un modestissimo TG sportivo di una piccola TV locale.
3: Ah, Dai, vediamolo, sono curioso, vai.
2: Sì, lo metto subito, papà. Dunque, il canale si chiama Telenuovo. Ah, eccolo.
5: Amici, buongiorno e benvenuti. Cos'è che è caduto lì, porco? Chiudi quella porta lì, per favore, d***iale. Chi è che continua ad andare avanti e indietro, boia? Andiamo avanti, vaffanculo, porco!
6: Ritorno al futuro. La serie.
7: Lo Zodi 105.

0: Ciao. Scusate la franchezza, ma dopo tutte ste puntate assurde io veramente non so più che cazzo dire. Come faccio a introdurre sto branco di debosciati cercando anche di essere credibile? Io mi vergogno anche dal panettiere quando mi riconoscono per la voce. Andate a fare in culo e godetevi l'ennesima porcheria narrativa priva di senso e con violenza gratuita, a carico di un personaggio indifeso dell'immaginario infantile della maggior parte delle quarantenni che stanno ascoltando.
1: Permesso, posso entrare?
2: Che cazzo lo chiedi a fare che sei già dentro?
1: Scusami, nonno, ma passavo di qua e mi chiedevo se per caso potevi risolvermi un problema.
2: Se tu sapessi tutti i problemi che ho io e che non riesco a risolvermi da solo, non mi chiederesti nemmeno un accendino. Mi vedi? Ho 40 anni e sembro un ottantenne. Vivo in casa con una pianta grassa, coi capelli biondi e le ruote. Una mini cogliona che parla alle caprette. In casa mi gironzola un pastorello semi-handicappato che puzza di galeone spagnolo dopo 3 mesi di navigazione. Secondo te posso risolverti un problema?
1: Senza che ci giriamo attorno, ho bisogno che mi elimini uno che mi sta sul cazzo. Non mi interessa come e non mi interessa quando. Ti pago e me ne vado.
2: Interessante. Quanto mi dai e di chi si tratta?
1: Voglio che ammazzi Peter.
2: Ma quante volte sei handicappato di mente? Mi stai chiedendo di ammazzare uno dei miei? Ma che cazzo ti passa per il cervello, la merda? E poi per quale motivo lo vuoi vedere morto?
1: Quel figlio di latrina si è scopato mia madre mentre lavava i panni al ruscello.
2: Tua madre? Ma tua madre ha 87 anni, che cazzo stai dicendo? Mi vuoi prendere per il culo? Hai voglia di giocare stamattina? Vuoi vedere cosa si prova ad essere dentro l'intestino di un maiale?
1: Non sto scherzando! Quel piccolo pezzo di merda si è preso l'ano di mia madre mentre era accovacciata a lavare i panni. La poveretta non ha potuto fare nulla. Mi ha raccontato in lacrime che dopo l'ano ha preteso un lavoro di bocca con tanto di tintillo di scroto e non ha pagato della violenza, ha preteso di farne un'altra dopo la sigaretta.
2: Mio caro Klaus, ci conosciamo da tanto tempo, ma solo oggi trovo il coraggio di dirti una cosa che forse non sai. Devi sapere che tua madre è stata un po' la nave scuola per tutti noi in paese. Praticamente ha svezzato più cazzi che cucito bottoni e fa pure la sarta.
1: Come osi? Come ti permetti di infangare la reputazione della mia mamma?
2: Mica ho detto che è una troia. Ti ho solo reso partecipe della sua enorme passione per i cazzi. Non devi prendertela. E poi credo che sia palese che nessuna donna che viene presa contro volere si siede a fumare una sigaretta con chi gli ha fatto il culo per farsi un secondo giro di cappella. Cerca di ragionare. Probabilmente la vecchia strappa filetti, si è vergognata della spanata di Peter e t'ha abbuffato di minchiate prima che magari lo venivi a sapere da qualche infame in paese.
1: Oh, adesso basta! Taci, vecchio bastardo! Me la pagherai per le parole che hai osato pronunciare su quella santa donna di mia madre! Te la farò pagare e la farò pagare anche a Peter!
2: Pagare? Ma tua madre non ha mai voluto soldi! Per lei i cazzi sono una passione come le figurine dei Pokémon per un nerd che non ha mai visto la figa.
1: Ok, adesso non posso più ascoltare le tue schifezze! Me ne vado, ma sappi che mi vendicherò di questo affronto!
2: Aspetta, non andare, mi spiace un po' per averti messo a conoscenza della verità che si cela dietro la tua cara mammina. In fondo, però, non ha fatto niente di male. Ha solo incrociato più cazzi che sguardi nella sua vita. Mica ha ammazzato nessuno, in fondo. Facciamo così. Adesso ti faccio sfogare la rabbia e tutto torna come prima, ok? Ecco, prendi questa e punta.
1: Ma vuoi veramente che ti sparo?
2: Ma non a me, brutto mongolo. Spara a lei.
1: A lei chi?
3: Buongiorno, nonnino. E buongiorno, signor Klaus. Avete visto che splendida giornata? Se solo potessi correrei al fiume a fare il bucato, proprio come fa sempre la sua anziana mamma.
1: A chi hai detto che ha la mamma, puttana?
3: Ma veramente a nessuno.
1: Cazzo, nonno, ma sai che hai ragione, adesso mi sento meglio.
2: Non c'è nulla di meglio come antistress che freddare la strongolotta con un bel calibro 9, vedere i suoi capelli svolazzare mentre frana al terreno con gli occhi spalancati ti rende sereno.
1: Già, concordo.
0: Ditemi voi cosa dovrei mai aggiungere? Siamo veramente alla follia. E comunque, la mamma di Klaus è veramente una sbrana cazzi da antologia, altro che mamma di Stifler. Al prossimo episodio, brutti cessi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Pronto?
3: Pronto, sono Remo Giramella, sale fan della cappella, sono regista. La chiamavo, voi fate la produzione di divani su misura?
2: Pronto, non la sento più.
3: Mi perdoni perché sono sul set, sono regista cinematografico, stiamo girando in questo momento. La chiamavo perché mi serve un divano molto importante, siamo diciamo sui 7 metri di lunghezza, diciamo con una serie di sedute importanti.
2: Lei riesce a mandarci una mail con le misure e più o meno una fotografia per un preventivo?
3: Guardi, allora, per il discorso della fotografia mi coglie un pelo impreparato, perché non esiste fisicamente.
2: Non esiste,
3: perché tenga conto, noi abbiamo delle esigenze un po' particolari, noi giriamo hard, facciamo film erotici, diciamo, quindi abbiamo bisogno di una seduta molto rigida per quando la donna sta sopra smorza candela, poi abbiamo bisogno del poggiatesta un po' arretrato per i bambini, quelle cose là, capito?
2: Vabbè, è una cosa particolare.
3: Sì, è più uno strumento, dice. Mi scusi un secondo solo, che sono sul set. Ragazzi, stop, un secondo, per piacere, sono al telefono. La persona fa... Pronto? Cazzo!
4: Ho sbagliato!
3: No, figa, se non te lo dico io, vieni, tu non devi sbagliare!
4: Ho capito, ma lei è brava!
3: Ci credo, è un'attrice, cazzo!
2: Pronto?
3: Pronto, salve, sono Remo Giramella che fa andare la cappella, sono un regista di film. Voi fate i divani, mi perdoni, perché io ho l'esigenza di far fare un divano su misura.
2: No, non facciamo divani.
3: Accidenti, fate poltrone forse?
2: Noi facciamo solo roba di cuscini.
3: Soltanto cuscini. Senti, allora le faccio una domanda.
2: Investiture di cuscini o queste cose e materassi, basta.
3: Ah, interessante, sentite, per caso voi fate i cuscini per le fluffer, per le ginocchia?
2: Facciamo cuscini per le ginocchia, no.
3: Sono i cuscini da pompino. Praticamente si mettono davanti al divano, la fluffer si inginocchia per succhiare gli uccelli.
2: No, non li facciamo, fate. Noi siamo materassai.
3: Ah, ho capito, va bene.
2: Sei un classico materassaio che fai materassi di lana.
3: Sì, ho capito. No, perché siccome ho anche l'esigenza di questi cuscini di a cazzo. Ragazzi, però, figa.
5: Aspetta!
3: Cosa aspetta cosa? Cosa aspetta cosa? Ma dici aspetta il regista? Guarda che non sei mica qua per soddisfare le tue esigenze primarie, pirla. Non me ne frega un cazzo, se no te ne vai fuori dalla parte da cui sei entrato, capito? Io sto lavorando.
4: Ero completamente in
3: Ma non me ne frega un cazzo, non è mica un locale di scambisti. Questa è una produzione cinematografica, cazzo.
6: Pronto?
3: Salve, sono Remo Giramella, non so se mi conosce, un regista molto famoso. Sono un produttore anche cinematografico, sto cercando un divano molto particolare, cioè, o meglio, con delle caratteristiche particolari, non so se mi può aiutare, perché sono sul set che sto girando e devo fare una scena in cui mi serve una seduta particolare per l'attrice e gli attori. Noi facciamo produzione hard, in questo momento stiamo girando un cortometraggio.
6: Ma il divano mi serve pronta consegna?
3: Quello che ha a disposizione.
6: No, non ci abbiamo niente pronta consegna.
3: Che cosa? Ma anche d'esposizione, volendo pagandole un affitto?
6: No, i divani noi facciamo solo vendita da catalogo, perché noi prontamente abbiamo cucine esposte.
3: Ho capito. Eventualmente quanto ci vuole per la consegna di un divano?
6: Partiamo dai 40 ai 45 giorni.
3: Accidenti, cazzo.
6: Per il tessuto, il problema è il tessuto. Ma secondo me ne conviene far prima, se chiama tipo Mondo Convenienza, questi qua che ci hanno subito pronto a consegnare qualcosa.
3: Capisco, però siccome è una produzione cinematografica, anche ho un'esigenza di design per quanto riguarda.
6: Ho capito.
3: Perché stiamo girando questa scena in cui ho l'attrice che viene inculata da quattro predatori. Ho bisogno di qualcosa. Visivamente deve essere un bel divano bianco, perché scuro mi si vede la sbarata, c'è tutta una serie di esigenze, capisci?
6: No, purtroppo mi dispiace, ma non posso accontentare.
3: Accidenti, ma voi avete per caso dei cuscini? Perché mi servono anche cuscini per le fluffer. Cuscini da ginocchio.
6: No, queste cose qua solo esclusivamente da catalogo, le posso accontentare solo con cucine.
3: Solo cucine. Ma lei cucine, per caso le cucine ce le ha anche in esposizione già montate?
6: Qualcosa sì.
3: Cazzarola. Ma senta, ma eventualmente in notturna, se io pagassi un affitto per girare una scena in cucina mentre mi viene inculata l'attrice?
6: Purtroppo no, perché devo parlare con il mio titolare che attualmente è fuori Napoli per una riunione.
3: Facevo questa scena dell'attrice con la testa nella lavastoviglie che veniva inculata a sangue. Scusi un secondo, ragazzi, stop un attimo. Sono al telefono, non sento un cazzo. Tienilo duro con un pompino, che riesco una chiamata e ricominciamo. Va bene, allora non è possibile secondo lei contattare titolare, perché se è possibile.
6: In questo momento sei in riunione, al massimo le posso far sapere, ma non ne prometto niente perché è un po' particolare.
3: Allora gli lascio il mio numero di telefono, gli dica ha chiamato questo regista di film hard che gli serve un angolo cucina per fare una pecorina dentro una lavastoviglie. Le lascio il numero dell'ufficio.
6: Sì, datemi il numero.
3: Ah, 02
6: solo
3: 02 89, tienilo più teso con la lingua sotto il cazzo, vai mi con la lingua sotto il cazzo.
6: 02 89 38 11.
3: In gola, in gola. Remo Giramella ha chiamato per la pecorina nella lavastoviglie.
6: Remo
3: Giramella, che fa andare la cappella, è il nome d'arte.
6: Remo Giramella,
3: tiragli la lingua sui coglioni. Bravo,
6: la ringrazio.
3: Adesso vai. Salve, grazie. Bravo, così. Bravo. Botta giù tutto, brava.
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà
0: Radio 105.